0: ma sì, è uno è che vero. Ci tiene anche, pubblica un sacco di video in cui si allena, ma in maniera pesante, con della prepugilistica importante. Cioè, bravo.
1: Come si dice dei bambini piccoli napoletano? No, guaglione. Chi era? Un picciolino?
2: Era un mucosillo.
1: Scugnizio vuol dire che.
2: Un picciolino.
0: Monello.
1: Un guaglioncello.
0: Chi è?
3: Sì. Buongiorno Friends, avete delle catene per auto? Non riesco a uscire con la macchina dal corsello.
1: È un casino. Io ho messo le gomme da neve. Cambiato le gomme, ho messo le gomme da neve perché hanno detto che entro oggi pomeriggio ce n'è bisogno.
3: C'è qua un'indagine della
1: Polstrada
3: Wafwaskas University di Pechino. La Chunchan di Pechino, che dice che se tu non parli
1: ma non diciamo cosa abbiamo fatto durante il weekend.
3: No, ma è tutto finto, non c'è nessun
1: idea. Non c'è.
3: Se tu non parli e fai l'omertoso e di tu fingi che faccia freddo, il caldo.
0: Allora avevo un sorso di acqua fresca, posso?
3: Sì, brava.
0: Fresca si può dire.
3: Brava.
0: Sì, oddio, no, forse
1: scusa,
0: no.
1: Ma perché? Ho capito. Freddo no, fresco sì. Ma perché? Cioè, come decisionista, perdonami, fai cagare. Cioè,
0: ma perché quello ormai, fresco, da subito, quando è stato qui a Roma.
3: Ma no, fresco, anzi, fresco fa pensare a
1: cosa?
3: Al refrigerio.
1: Al refrigerio. Però tu già hai rovinato un sacco di bambini e bambine.
3: Il refrigerio è contro il. Quindi sto implicando. No, ma bisogna proprio toccare l'argomento.
1: Non bisogna toccare. Tu hai già rovinato un sacco di ragazzine, ne stai rovinando una piccolina di nome Anna Sofì. Ne hai rovinato un'altra con la storia di Mattafix, che adesso è in analisi.
0: Quali altre intenzioni hai?
1: Diccelo.
3: Lì c'è una sorpresa. Allora, possiamo dirlo subito? Perché è la settimana che volevo dirvelo. Vi ricordate quando c'era la figlia? La figlia di Walter, il nostro idraulico che noi ingannavamo.
1: Walter Bonanima.
0: Io non c'ero, spiegatemi.
3: No, ancora, no, tutti ci sono ancora. Comunque era arrivata una risposta di cui mi ero dimenticato. Stamattina mi è tornato in mente.
1: Sì, ma se non racconti il fatto, magari uno soltanto, ma in Italia.
0: Non so di cosa parli.
1: Cioè, lui per prendere in giro la figlia di Walter, l'idraulico, ha fatto raccontare a Walter.
3: Perché lei era molto fan di questo gruppo, i Mattafix.
1: Che quando è venuto a casa sua a riparare qualcosa, non ricordo, dice: ma sai chi c'era sul divano? C'erano i Mattafix. La ragazzina è diventata matta.
3: È cresciuta credendo. Noi l'abbiamo poi presa in giro negli anni, ma lei ha sofferto per
1: questo. È in analisi.
3: Sentiamo.
4: Ciao, sono la bimba ingannata sui Mattafix.
0: Sì.
4: E volevo dirvi che non è giusto continuare a infierire su un trauma che mi porto dietro da 20 anni.
3: È giusto.
1: Quindi quanti ne hanno? 25 ormai.
0: Ridere assegnata alla fine.
3: Va bene, Lidia Vissociolier, comollo che ha fatto.
5: Io sono stato, ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno. Sabato in piscina tutto il giorno con Cesare. E poi ieri ho fatto un torneo di padel.
1: Perché andare a fare una roba del genere?
5: Soprattutto all'aperto e poi sotto il pallone. Non mancava l'aria, c'erano 52
3: sotto
5: gradi.
3: La struttura tensostatica.
5: Sì, bravissimo.
0: Mamma mia.
5: Però siamo arrivati terzi, il mio amico Insino, del Beato Te, quindi.
3: Va bene, e qua si è pagato.
1: Cosa
3: la pizza,
1: hai fatto,
3: beh.
1: Mano?
0: Ma ragazzi, ho passato forse una delle serate più belle della mia vita. Sono andata al concerto di Tiziano Ferro. Ho cantato come una forsennata. Sono senza voce, con terrore di sonno.
1: Sai che lui se ne accorge, lui l'ha detto. C'è uno nel pubblico che canta
0: che
1: più forte di
0: dignità.
1: Me. Ha perso la dignità, canta
0: ero
1: più forte
0: io,
1: di me.
0: Ero io.
3: E no, quindi possiamo dirimere finalmente questa controversia.
0: No.
3: Tiziano è ancora Tiziano.
0: Ha detto per la prima volta che non era in grado di sostenere un concerto live.
1: C'è stato un dubbio sulla prima serata.
0: Ma è stato
1: perché...
0: un caso. Ma ragazzi,
1: no, perché era emozionato tutto lì.
3: Sì, non era ancora, caldo.
0: Comunque ho cantato tutte quelle canzoni che ascoltavo quando avevo 20 anni, che vivevo i primi amori, sembravano quegli amori che dovevano durare in eterno, poi alla fine ho capito, 20 anni, quegli amori che no, è impossibile trovare un'altra persona così, non finirà mai, impossibile sostituire questa persona qua.
1: Certi amori non finiscono.
0: Sì, ma che finiscono, e come, meno male anche sotto certi aspetti. Comunque canzoni che veramente.
1: Madonna, che storia lunghissima.
0: Che
1: però,
0: bello.
1: Degli amori.
0: Ma vi ho mai raccontato di quella volta?
5: No,
0: che
5: dopo, esempio... dopo.
1: Quanto parla Manola? Dopo. Delle volte
3: ho fatto la mia preferita, di tutte.
0: Qual è?
3: Quella che fa, già lo so, mi ammazzerò di seg.
1: Cosa?
0: Tu sei una bruttissima persona, va bene?
1: Ma
0: che una cazzo? Brutta persona.
1: Ma nelle Langhe hai preso sole proprio diretto.
0: Ma guarda,
1: ma che cosa l'hai preso qui frontale? Nella...
3: Già lo so, mi
0: Tiziano,
3: ammazzerò.
0: Che ci ascolti
3: di...
0: sempre tutte le mattine.
3: Ma era Checco Zalone, non è mia.
0: Scusa,
3: non è mia,
0: ti chiedo scusa.
5: C'è un messaggio.
2: Raga, io ero a vedere Pezzali ieri a Bologna. Sì. Immenso. Grande Max. Un bacione, filo da Trento.
5: C'è stato anche il concerto di Gabri Ponte, ma che a San Siro
3: era pieno di concerti. C'era il prima estate anche.
1: Pieno di concerti dappertutto. Questo venerdì tu mancherai, vero? Perché abbiamo un'altra tappa del tour.
0: Esatto, a Baia Domizia. Quindi ci saremo io e Dario Micolani sul palco e poi Ludovica Frasca invece tra il pubblico.
1: Ti ricordi quando cantava Baia Domizia?
3: Beh, su Baia Domizia. Vabbè. C'era una canzone molto famosa che era Patrizia, che Lidia conosce bene. La
1: più bella di Baia Domizia.
3: La più bella di Baia Domizia, Tony Tammaro.
0: Patrizia è la più bella di Baia.
3: Storia della musica italiana, ragazzi. Storia totale. Cosa hai fatto, Tony?
1: No, non abbiamo più tempo, lo diciamo.
5: Sì, sì, vabbè,
1: ah, sì, abbiamo tempo. Dai. No, sono andato in bici sabato pochino perché, raga, non si respirava.
3: Ah! Non si può dire.
1: Ma non ha detto, niente.
0: Ha detto respirare, verbo respirare.
1: Lui lo fa così in anticipo. Lui lo fa perché gli piace fare A. È tutto lì. E sì, mentre domenica immagino. Mi sono sfogato, devo dire la vita. E tu cosa hai fatto?
3: Io sono stato dentro una piscina.
5: Perché?
3: Che faceva cioè mi alzavo solo per mangiare e poi mi rimergevo.
1: Ecco, allora l'acqua era calda, sei bollito.
5: Hai detto caldo.
3: Ero nelle Langhe, ciao, un territorio che io amo proprio sempre di più. Proprio ho fatto cibo e piscina.
1: C'erano delle zanzare di 60.
3: Sai che nelle Langhe no? Nelle Langhe no, è più nel Monferrato.
1: Te le hanno levate, è stato il proprietario del posto che te le ha.
3: Mi sono proprio arricreato.
0: Te le ha fatte fritte dorate,
3: esatto.
0: Non te ne sei accorto.
3: Tocca a voi!
5: Noi?
1: Il nostro numero, Lidia. Adesso però vado via, mi suicido, vai.
6: 342 41 15 105.
3: Anche Harry Style ha sofferto, adesso raccontiamo.
0: No, cosa? Perché?
3: Stava per lasciarci.

0: Scusa, quando, quando Harry Styles cioè, si è steso, gli altri dei One Direction sono arrivati in soccorso?
1: Perché erano a vedere lo show, dici. Loro vanno sempre a vedere.
0: Sempre insieme. No,
1: allora, lui stava facendo quello che si chiama. Lui lo fa sempre, whale, cioè balena. No, sputa l'acqua. Pensa che.
2: Che bel momento.
3: Che bravo, poi. Cioè, grande fa? Tecnica, grande
1: beve
3: disciplina.
1: Beve un sorso d'acqua e correndo lo sputa.
0: Ma perché ha un buco nella schiena anche lui, come le balene.
3: Che bravo, poi. Cioè, grande fa? Tecnica, grande
1: beve
3: disciplina.
1: Beve un sorso d'acqua e correndo lo sputa.
0: Ma perché ha un buco nella schiena anche lui, come

0: che non hai proprio però, una.
1: Ti assicuro che credo. Adesso mi fai.
0: Non è questione di expertise, è questione proprio di
2: lo squalo che ha sempre il pescetto.
0: Ma secondo me sì.
3: Anche le balene.
0: Balene
4: c'è. Vabbè, possiamo continuare.
0: Ma se le balene hanno vanno a fondo di brutto, poi escono da su.
1: Le balene mangiano da sole.
4: Torniamo ad
1: Harry. Comunque ha fatto sta sputazzata e poi a un certo punto si è accasciato e aveva difficoltà a respirare, no? Però alla fine Lidia ci stava dicendo che è emersa la verità, e cioè che
5: si stava un po'
1: annuzzata,
5: esatto,
1: annuzzata.
5: Sì, l'acqua gli è andata di traverso e quindi tossiva, steso. Il problema è che non è arrivato nessuno a soccorrere.
4: Ma perché se lo fai, scusate. Dicevamo prima, se lo fai sempre, poi quando arriva il momento serio in cui veramente hai bisogno d'aiuto, uno non capisce se stai scherzando o se hai bisogno davvero.
0: Le balene non hanno pesci sul dorso, come dice Ross, ma possono ospitare crostacei, parassiti e remore.
1: Io ho detto organismi. Io ho detto
0: pesciolini, non sono organismi. Cioè,
1: sì, ma ci sono anche dei pesciolini.
0: Invece i globicefali che sono quelli che hanno la capa come capodogli, perché i globicefali? Quelli hanno dei pesci pilota, ma tutto lì non c'è.
1: Insomma, al 90% ho detto una roba sensata.
0: I globicefali, no.
4: Dici la verità.
0: Lo decide lui, come la storia del.
4: La verità. Hai mica raccontato fiabe ad Anna Sofì che implicavano la presenza di pesciolini sulle balene?
1: Io racconto
4: la verità.
1: Fiabe a mia figlia dove invento cose dalla A alla Z.
0: Allora, leggiamo un po' di messaggi. Ciao, questo weekend siamo andati al mitico concerto di Capri Ponte, come diceva prima Marco Thomas, l'idraulico di Fara Novarese. Io vorrei sapere, quella cosa del Matrix è comune a tutti gli idraulici o soltanto Walter?
1: No, ma poi peraltro con tutti quelli di cui poteva essere fan, la Martina, credo che si chiami così, aveva scelto anche un gruppo che non è che proprio in Italia avesse fatto incetta di in quegli anni che
0: Erano famosissimi proprio.
1: Parliamo di 15-20 anni fa, che era il gruppo, forse proprio One Direction, sai?
0: Sì.
1: No, ma forse più recente.
0: Pensa che lei ha cambiato perfino il nome, si chiama Marta Fix adesso.
1: No, il pezzo era bellissimo, questo qua, però.
4: Bello.
1: Molto bello.
0: Questo 2005. È il pezzo dei Matrix. A chi indovina di chi è questo pezzo? 1 milione di euro offerti da Comollo.
1: Ma abbiamo già detto.
4: L'abbiamo già detto.
1: Ciao, sabato adunata nazionale Croce Rossa Italiana.
0: È caldo, il sangue è caldo.
1: Non si può dire dove, cioè non è scritto dove, però scopriremo solo vivendo. Poi
0: a Torino sabato sera Ramazzotti sta parlando dell'amaro, sta parlando del cantante del cantante. Sai, sono stato a vedere il concerto degli Amaro, c'erano Ramazzotti.
4: Beh, c'è chi era a Firenze a vedere Linkin Park, per esempio. Ci manca molto Chester, è vero, ma almeno cantiamo tutti insieme Lisa.
1: C'è stato anche lì un caso, perché prima del concerto di Linkin Park normalmente l'organizzazione diffonde una playlist mediamente in linea con la musica che poi il gruppo farà sul palco, no? Hanno messo Salda Vinci.
4: Ce l'avevo anche io Salda Vinci prima del concerto di Tiziano.
1: Massa di rocchettari in attesa di Linkin Park e hanno fatto partire Saremo io.
4: È bellissimo.
1: E te. A così.
4: Bellissimo.
1: Secondo me c'era un tecnico delle luci napoletano che ha fatto il golpe, schiacciato
4: bellissimo.
1: Play. No, una roba strana che ha prodotto anche dei post con in effetti le facce degli astanti.
5: Un po' perplessi.
1: Piuttosto perplessi. Che uno che va a vedere Linkin Park non è che c'ha proprio voglia, con tutto il rispetto per Salda Vinci, ma
2: non è
1: proprio
2: lo stesso genere.
1: È proprio una questione di genere musicale.
0: Sabato sera concerto Max Pezzali con mio marito e la nostra amica Iole. È stato fantastico, santo da Sassuolo.
4: Sassuolo.
1: Tributo a Bud Spencer a Roma. Lorenzo da Pistoia, ci spieghi meglio cos'è? Come avviene? Proiezione di film all'aperto.
2: C'è stato anche Terence Hill presente là.
1: Ma cosa facevano?
0: Ma sono tanti fan. Non
1: ma
0: lo
1: una
0: so,
1: serata tipo teatrale o la proiezione di film?
4: Magari proiezioni di film, credo, sai. C'è stato anche venerdì, sabato e domenica a Roma il raduno mondiale delle vespe. Era pieno zeppo di vespe giro, stupendo.
0: A me fa paura, le api no.
4: Le vespe, il motorino, stupende, motorino. Di tutti i colori. Il motorino.
0: Senti, sempre un vespista che dici il motorino.
1: Devo dire.
4: Ragazzi, allora che cos'è? Che cos'è?
0: È uno scooter.
4: È uno scooter.
1: Ma non voglio stare qui a discutere con te. Comunque, nonostante devo dire il caldo. Avete fatto un sacco di cose.
0: Ma allora, prima mette la legge, cioè non si può dire caldo, poi lo dice.
1: La cosa bella è urlare.
0: Allora, il tribute, eccolo qua. Bud Spencer Tribute.
1: Ce lo racconti tra poco?
0: No, non lo so.
1: Ah, finito.
0: Sì. Non c'è niente. Come faceva

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: questo niente.
1: Alle 5
2: una volta ero a San Marino.
3: Sì.
2: E ero proprio al comune di San Marino con il principe di San Marino. E una monarchia San Marino, non so, una repubblica. Con il, e a un certo punto iniziano a cantare, c'erano le guardie italiane, perché al Vaticano non abbiamo le guardie svizzere.
3: Tony, grazie per darmi spunto, sì? E potervi raccontare finalmente, sì? L'aneddoto che riguarda Carol G.
2: Ma sai che non me lo ricordo, come finisce poi?
1: No, ma alla fine secondo me non gliel'abbiamo mai lasciato raccontare fino in fondo.
2: Infatti, se ci riesci in finale.
3: Non c'è niente da raccontare, era tutta morigerata, carina, cioè non l'ho riconosciuta, però brava.
1: Carina Carol, carina Carol.
3: Ah, un bacetto, ah! Posso dire? Io glielo darei.
2: Ma
3: volentieri.
2: Ancora, sta cosa dei bacetti.
1: Pure io glielo darei un bacetto.
3: E te credo.
2: Ma scusate, perché lei può dire queste cose se le dico io? Ah, Carol G.
3: È molestia.
1: È vero, questo è molestia, è un pregiudizio.
3: Non
1: capisco,
3: no, pregiudizio. A proposito, la mia invece è solo solidarietà femminile.
2: Sì,
3: niente di più, sai?
1: C'è stato il Pride, un'altra delle cose accadute, sì, durante questo, vero, weekend. Posso dire solo una cosa sul Pride? Ogni tanto mi capita di leggere dei commenti, sai, Lidia, che questo è un mio malcostume che dovrei smettere di fare. Allora, in questi giorni, visto che c'è
2: una. Perché? Perché vai a leggere quelle robe lì?
1: Perché ti accorgi di quanto la gente a volte è proprio. Non stupida, proprio manchevole strumenti per interpretare la realtà. Allora, ci sono tanti posti in giro, tanti sono con Elodie, no? E ogni tanto vado a fare l'esercizio, sbagliatissimo, di appunto andare a leggere i commenti, e uno diceva, ma tanti dicevano, mi piacerà il Pride, il Gay Pride, quando faranno un Pride anche per gli eterosessuali. Allora io lì vorrei scrivere, ma poi mi cionco la mano, dico, ma perché devo scrivere?
2: Cioè mi fermo la mano, mi taglio la mano, sarebbe,
1: sì,
2: mi cionco,
1: ma, una semplice
2: scusa, una che è questa mia cosa che faccio sempre le traduzioni dal napoletano all'italiano.
1: Una riflessione.
2: Guarda, esatto. Sai cosa faccio? Me ne vado.
1: Quasi fatto cancellare.
3: Ma perché questo è perché, sì, appunto chiunque può dire la propria, no, sui social senza cognizione di causa.
1: Una semplice riflessione. Avete mai sentito che un figlio è stato buttato fuori dal papà
2: o dalla mamma? Perché era eterosessuale.
1: Perché era etero. Avete mai sentito pestaggio di eterosessuali? Quando l'avete sentito? Non c'è bisogno di fare le cose.
2: Scusate, io sì.
1: Tu sì.
2: Io sì, perché mio papà disse, se tu continui a molestare tutti quelli del palazzo, che poi quando incontri i genitori, io
1: quindi in realtà ti puniva per la tua eterosessualità.
2: Sì, esatto. Io ti butto fuori di casa perché la pipì si fa lontano, non si fa, cioè troppo vicino.
1: Cioè,
2: poi io litigo quando si ha le riunioni condominiali, mi picchiano.
1: Però veramente, cioè, basterebbe contare fino a 5 e mettersi, fare una cosa semplicissima, mettersi nei panni degli altri, che è una cosa che abbiamo smesso di fare. Il Pride per gli etero non serve, perché a noi etero nessuno ci rompe il cazzo. Questa è la verità.
4: Esatto, ma magari prima di scrivere un commento, scrivere su perché c'è il Pride,
1: tutto
4: perché
1: qua
4: si festeggia il Pride, magari così.
3: Per la dire, cosa che mi lascia ancora commento più rassegnata è che io per prima sono arresa a questi commenti, li do per scontati, quando non dovrebbe essere così. Perché purtroppo i social, se da una parte hanno di buono che diciamo sono sempre sul pezzo, ci mettono al corrente su tutto, non siamo mai
2: cosa
3: fuori
2: bella
3: dalle dinamiche
2: e sono democratici
3: quotidiane, e sono molto democratici. Dall'altra però questa democrazia sfocia nel dare voce a chi probabilmente ha poca cognizione di causa, scaglia commenti,
2: diciamo,
3: in maniera lapidaria,
2: che in pubblico non lo direbbe mai, mentre nascosto da una tastiera. A parte che tu non sei arresa, ma sei arisa, però
1: Arisa.
3: Posso dirti, mica male,
1: un bacetto,
3: no, però comunque voglio dire, è una bella
1: donna. Ma quando io mi imbatto in questi commenti, perché voglio dire, uno di 50 anni che la pensa così, secondo me è difficile che possa cambiare idea, no? Però io mi chiedo sempre, pensa cosa dirà a cena, la sera, coi figli. Poi,
2: ma
1: diciamo,
2: non dice niente,
1: poi,
2: non
1: diciamo,
2: è vero.
1: Infatti
3: il problema è quello,
2: no.
3: È l'educazione all'interno della casa.
1: Perché dici
3: della
1: che
3: famiglia
1: non dice?
2: Perché secondo me chi invece così lo fa in quel momento.
1: Secondo me lo fa anche a cena coi
3: figli.
1: Non
3: lo so, Tony, sai.
1: Vabbè, comunque era una parentesi.
2: Ho trovato il Bud Spencer, il tributo a Bud Spencer.
1: Cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto?
2: E dal 26 al 28 giugno a Roma, sì, e c'è stata Cinecittà, questa cosa molto carina. Non so se sono stati, ma c'è un sacco di gente. E c'erano stand, c'erano proiezioni.
1: In onore
2: carino
1: di Carlo Pedersoli.
2: Esattamente.
1: Questo
2: Bud
1: è il
2: Spencer,
1: vero nome di Bud Spencer.
2: Che ha fatto la storia di questi western un po' particolari. Non so quanto l'industria americana abbia sfornato dei film del genere, cioè dei western da ridere, comici, sì, per ragazzi.
1: Un genere particolare, un gioco particolare. Quasi hanno occupato solo loro, sì, al 100%.
2: Cioè, no? Bud Spencer era uno che scazzottava, ma in realtà non scazzottava.
3: Era un perché, buono di base.
2: Ma dava gli schiaffoni, sì, che è fondamentale questa cosa, no? Cioè, lo schiaffone.
3: Il di oggi.
2: Sì, perché lo schiaffone te lo dava la mamma mica ti dà un pugno, ti dà uno schiaffo, al limite uno ti do gli schiaffoni.
1: A me piaceva.
2: Mica diceva ti do i pugni, perché i pugni sono cattivi.
1: Quando li dava in stereo mi piaceva.
2: Sì, con cioè, due mani. Faceva queste cose. Da Ciccio Bombo che piacevano, no?
1: Lui peraltro oltre a fare i suoi film molto divertenti era anche un opinionista ante litteram e diceva delle cose, non so se avete mai visto le sue interviste, delle cose da visionario avanti di 100 anni. Ce n'era una in cui diceva noi saremo dei rincoglioniti, guarderemo, faremo tutto online, non guarderemo più,
2: certo,
1: avremo delle robe dentro il telefono, lo diceva ovviamente con i termini dell'epoca, ma era, era molto avanti.
2: Noi abbiamo intervistato la figlia che ha scritto un libro molto carino sul papà, poi tutti parliamo di lui, non parliamo mai di Terence Hill che vive, cioè sta benissimo, Veneto, vero, di Venezia. Come il vero nome di Terence Hill, mannaggia, vabbè, anche lui
3: tra
2: è italiano.
3: Ho scoperto che Bud Spencer, proprio attraverso un'intervista del figlio, del maschio, non voleva fare l'attore in realtà. È stato proprio buttato dentro per caso la prima volta perché era un grande nuotatore.
2: Sì, sì,
1: sì, sì, ma credo anche
2: campione di nuoto.
1: Ha fatto anche l'Olimpiade.
2: Mario Girotti, Venezia,
1: sì, è vero, vero,
2: 39.
1: Mario Girotti.
2: Ore. Sì, sì,
1: sì, sì, ma credo
3: grande
1: anche
3: atleta.
2: Campione di nuoto.
1: Ha fatto anche l'Olimpiade.
2: Mario Girotti, Venezia,
1: sì, è vero, vero,
2: 39.
1: Mario Girotti, è vero.
2: Del 39, non 39.
1: Comunque, l'erede di Bud Spencer, ovviamente, è Cannavacciuolo.
3: Sì,
1: certo.
2: Ma lui fa la stessa cosa in cucina, da certi ceffoni.
3: Però sono ceffoni buona, educativi.
2: Insomma,
3: ecco.
1: Se cioè, fai veramente.
3: A fare di più.
1: Se fai una classifica dei più simpatici della storia dello show business italiano, io penso che Bud Spencer sia nella top 5, no? Cioè, come fai a non, come facevi a non volergli bene?
2: Era simpatico,
1: era
2: cioè,
1: proprio forte,
2: occhi praticamente sempre quasi chiusi. Perché
1: sì, perché aveva.
2: Aveva le palpebre ciccione, quindi
3: era enorme, nel senso che era molto alto, era un bell'omone.
2: Per essere nuotatore, vabbè, lui ormai era un po' appesantito, però per essere un nuotatore importante devi avere una fisicità, non puoi essere piccolino.
1: Grande,
2: devi avere soprattutto 45 di piede.
1: Anzi, due schiaffoni ovunque tu sia, basta.

0: Tutti, soprattutto noi, anche se insomma non ci voleva molto, con la battuta: guarda che i ceffoni, se li dà a canna la facciuola, non sono ceffoni, ma ceffoni!
1: Ceffoni!
2: Permettetemi anche di rispondere a questa domanda incredibile, sì, che ci fanno a me, a Lidia, Sara e Gabriele.
1: Perché vi chiedono?
2: Sì, io guardo assolutamente Temptation Island e anzi è talmente un appuntamento irrinunciabile che proprio organizzo serate a casa mia per vederla.
1: I gruppi d'ascolto.
3: Insieme. Come Sanremo.
2: Ma tu stai scherzando?
1: Perché le persone si dividono in due gruppi.
0: Sanremo.
1: Quelle che dinanzi al cosiddetto trash televisivo si esaltano e si divertono.
2: Eccoci.
1: E quelli sul cui volto cala la notte. Io sono di questa seconda specie.
2: Io della prima.
1: Mi cala proprio la
0: io
1: notte.
0: Io della terza.
1: Cioè? Ignori.
0: No, io li guardo e faccio: ma dove andremo a finire?
1: Stiamo scherzando, è un programma di grande successo, va benissimo guardarlo, nessuno vi...
0: No, sai che non l'ho mai visto.
1: No, non è che l'ho mai visto.
0: Sto scherzando, non l'ho mai
2: io
0: visto.
2: Li guardo e invece penso: ma vivono e lottano fra noi, come, incredibile.
0: Come funziona? Sono su un'isola.
1: C'è della gente che scopa, questo
0: ci
1: è un
0: sono
1: po' il
0: format.
2: Ragazze
0: belle, ragazzi belli che tentano.
1: Sì.
0: No, più o meno, no?
2: Allora, innanzitutto ci sono delle coppie che concorrono a questo reality, coppie collaudate, sì, che stanno insieme da più o meno tempo. Dopodiché vengono divise. Ma il tempo, credo, il tempo stesso sono collaudati. Sì. Vengono divisi gli uomini da una parte con le tentatrici, quindi queste ragazze bellissime che arrivano dall'esterno, le donne da un'altra parte con i tentatori.
0: Ecco perché non mi hanno mai invitato a questa cosa.
2: Perché
0: io cedo subito.
2: No,
0: appena mi chiudo in una stanza, già da solo, io sono tentato.
2: Oltretutto, a ogni cedimento o presunto tale, l'altro, il partner o la partner,
0: il cornuto.
2: Viene a conoscenza avuto, perché gli fanno vedere proprio in video testimonianza.
1: L'entusiasmo col quale ne parla.
2: Io sono
0: bastardi spioni. Cioè mettono lì la preda e poi glielo dicono pure all'altro.
2: Certo, è quello il bello.
0: Ma chi vince?
2: No, nessuno, cioè in teoria vince chi rimane, nessuno. Vince chi rimane insieme.
1: Comunque,
2: chi
1: quando
2: resta
1: hai detto
2: insieme.
1: Perdere subito, perché subito cederei, mi hai fatto ripensare a quella scena di Ricomincio da tre in cui c'era quella ragazza un po' hippie che diceva a Massimo Troisi: ma se per esempio tu conoscessi un segreto, una cosa che conosci solo tu, e loro ti torturassero, tu lo diresti
0: subito.
1: Lui, cioè a me già se mi dicono, se non lo dici, forse poi ti torturiamo, io già dico tutto.
0: Io già mi dicono: vuoi partecipare a Temptation Island? Già mia moglie viene a sapere che non l'ho neanche accettato,
4: una donna così poetica anche nell'errore.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
1: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
0: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
1: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
0: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
1: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
0: Solo
1: con Radio 105.

0: Qui c'è un qui pro quo, ragazzi. C'è un problema perché io che ho deciso che stamattina non bisogna parlare del
1: caldo.
2: Scusa.
0: E gli argomenti, giustamente, a riprova del fatto che non si parla d'altro che Lidia ci ha procurato, sono tutti più o meno intorno all'argomento caldo. Gli argomenti intorno all'argomento.
1: Ma poi parleremo anche del freddo quando sarà il momento.
0: Ma di meno.
1: Di meno.
3: Prima non si poteva dire all'inizio del programma freddo.
0: Neanche freddo si può dire.
1: Allora, avevo detto pure caldo.
0: E quindi vedi tutte le prime pagine dell'ordine del giorno qua, di Lidia, è tutto caldo, ventilatore perché fa male, la cooling poverty, le cose.
3: Faccio
0: e quindi per aggirare il problema parliamo di cibo.
1: Strano, almeno, non lo facciamo mai.
0: Che almeno è un argomento carino.
1: Che buono,
0: non divisivo.
4: Cibo freddo.
3: Cibo freddo,
1: che
4: il tabulé.
3: Cibo freddo, tabulé. Vitel tonnato.
0: Mi sono scassato di vitel
1: tonnato. Insalata di mare.
0: Questo weekend ho mangiato vitel tonné a quintali.
3: Gamberetti, sai che... gamberetti come?
1: Cocktail di gamberi.
0: Il cocktail di gamberi.
4: Anni 90, prosciutto e melone.
0: Allora, Olidù, che sento per la prima volta, è un portale di prenotazioni immobiliari turistiche. Sì. Ha stilato la classifica, l'hanno fatto questi, quindi non è l'Istat, non è una roba ufficiale, eccetera, delle capitali gastronomiche d'Europa, cioè le città in cui si mangia meglio. E sul podio, in Europa, ci sono tre città italiane.
1: Hanno scoperto l'acqua calda.
3: Aspetta che vado a vedere di dove è sto portale.
0: Ma secondo voi, quali sono le tre città sul podio italiane? E la lasciate
4: Trapani!
0: Mangia benissimo in Sicilia.
1: Comunque si mangia bene, però non è nel podio.
0: Biella!
3: Allora, Olidù è un portale di tipo Airbnb, cioè di affitto di
1: prenotazioni,
3: prenotazioni.
0: Short term rent.
3: E credo sia italiano?
5: Sì, credo proprio di Milano.
3: Il fatto che sia italiano di Milano e nelle prime tre posizioni c'è Milano, da quando a Milano
0: puzza,
3: si mangia bene?
0: Puzza un po',
3: dipende dal ristorante.
0: Ma non c'è Milano.
1: Non c'è Milano nelle tre posizioni, Tony? Dove l'hai vista?
3: Nella top 20, anche Bologna, Milano, Firenze.
1: Sì, ma parlavamo del podio.
3: Il podio dov'è?
0: Podio qui.
1: È su. Guardalo un po'.
0: C'è anche
3: Tripoli.
0: Tripoli. Qua.
3: Sì, agista.
0: Allora, al terzo posto c'è Napoli, la città che io amo. Napoli.
1: Io posso dire, forse l'avrei messa addirittura al primo Napoli. E lo dico contro il mio interesse.
3: Ma il primo posto
1: romana.
3: È corretto. Il primo posto Roma è corretto. Si mangia decisamente
1: secondo
3: bene.
1: Secondo me si mangia meglio a Napoli che a Roma. Oddio, adesso mi sono.
0: È una bella lotta, È una bella lotta. Mi spiace non trovare le langhe da cui provengo questo lunedì, che secondo me invece è uno dei proprio delle zone
3: e
0: del mondo.
3: Capire perché al secondo posto Venezia si mangia bene.
0: I cicchetti, il fegato. È vero.
3: Ma quella è la vicentina, no? La Veneta,
0: quello spalmabile dove lo fanno? Quello che diventa una mousse,
3: la tartì,
0: il mantecato,
3: in un paese che si chiama tartì,
0: il baccalà mantecato, forse non
5: credo
0: è proprio,
5: proprio veneziano.
0: Non è esattamente veneziano probabilmente.
1: Comunque secondo me Roma è al primo posto soprattutto per i supplì al telefono, perché come li fanno da noi da nessun'altra parte.
0: Cosa
1: sono
0: i supplì al telefono?
1: I supplì al telefono sono quella, la mozzarella che fila e che ricorda il filo del telefono di tanti anni fa, diciamo.
0: Che bontà. Che bel modo di definirli poi, no? Non ho mai sentito il
1: supplì al telefono.
0: Perché lei vi pezzi, le due metà sembrano
1: un telefono. Rimangono unite da quel filo di mozzarella. C'ho fame, ragazzi, non voglio dire.
0: Mamma mia. Io adesso la butterei in caciara. Cioè, io adesso chiederei all'ascoltatore accaldato. Qual è il
3: scusate, però stavamo parlando di quelle italiane.
0: No, qua dice proprio le capitali.
3: Perché quelle d'Europa.
0: No, dice le tre città, secondo questo portale, in Europa dove si mangia meglio. Le tre capitali del cibo in Europa.
3: Ha collocato sul podio tre città italiane d'Europa. Al quarto posto c'è Istanbul, e poi Parigi è quinta.
1: Quindi, ottava Madrid.
3: Com'è possibile che Parigi rispetto a Milano...
0: Secondo me a Milano si mangia molto bene invece.
3: Ma perché ci sono una varietà di ristoranti e a Parigi ce n'è ancora di più. Cioè scusami
1: Ma sai che io non sono d'accordo. Secondo me a Milano si mangia veramente così e così.
3: Si mangia meglio a Parigi. Non si mangia ovunque. In Francia bene, a Parigi ovunque bene. Si mangia male. Mentre in Italia, l'abbiamo detto mille volte, tu entri nel più sgrauso dei ristoranti in Italia e si mangia mediamente bene. benino, mentre a Parigi, cioè figurati, si mangia veramente male dappertutto, però si mangia anche bene. Si mangia in certi ristoranti,
1: non c'è una via di mezzo, diciamo.
0: Ma no, beh, allora, io dovessi collocarle, forse le metterei più o meno ex aequo Parigi e Milano. Sicuramente più giù di Roma, di Napoli. Però secondo me a Milano non si mangia male. C'è un problema a Milano: si mangia bene se hai disponibilità.
3: Cioè, come a Parigi.
0: Deve avere un po' di soldini, no? Però se vai nell'eccellenza, cioè se cerchi un sushi, come a New York, se cerchi un sushi buono a Milano lo trovi. Cerchi un cinese buono, a Milano lo trovi. Cerchi un libanese buono.
1: Però non
0: buono.
1: È cucina italiana.
0: Vabbè, ma qui non è specificato prodotto locale, qua è specificato le città in cui il turista
1: ma non ha senso a quel punto, però
0: no,
1: scusa.
0: No, no,
1: si parla di cucina italiana perché ti fa anche degli esempi di piatti tipici, ad esempio romani. La cacio e pepe, il supplì al telefono,
3: allora,
1: la matriciana.
3: Ma a Roma può capitare di entrare in un posto e mangiare male? Cioè male, intendo dire. No, non in Italia guarda che è difficile perché l'italiano vuol mangiare comunque mediamente bene. Magari vuol spendere poco, ma mediamente bene, in un posto dove si mangia male, un italiano non entra, perché per noi proprio mangiare è una cultura, è una,
1: sì, che sono
3: proprio
1: d'accordo.
3: Vai all'inferno, se mangi male, l'italiano dice andrò all'inferno.
0: In questo senso Milano secondo me è dietro Roma e Napoli, Venezia non ho una grande esperienza, perché a Roma e a Napoli mangiare male è proprio impossibile, cioè anche se vai come dicevi tu nel posto peggiore,
3: mentre, per esempio,
0: a Milano ti può capitare di mangiare male, se vai in un posto a caso. Però
1: io a me è successo ad esempio,
0: sì, a me è successo.
3: Cioè a Parigi mangi male se non scegli bene.
0: Però a Parigi scegli sempre
3: male.
0: Bene perché sei turista, non è che finisci in un posto brutto. No?
3: Anche nei posti turistici entri e non mangi benissimo, devi saper scegliere.
1: Comunque, qualche ascoltatore dice è aberrante che non ci sia anche un micro paesino nella classifica dell'Emilia Romagna. Vogliamo essere d'accordo con questa cosa? Perché sì, dai. Hai ragione, caro.
0: Non c'è da nessuna parte.
3: Non c'è Bologna,
0: non c'è Ferrara, dove abbiamo mangiato, per esempio, benissimo prima della nostra serata. Ti ricordi che è bella?
3: Non mi tirerai dentro in questa cosa.
0: Perché?

0: Guarda che io continuo a dire questa cosa, amici di 105 Friends, che in Italia mediamente si mangia bene, mediamente, dappertutto, non c'è verso, in un posto dove si mangia male in Italia muore, cioè non ci va la gente, perché noi siamo di buon gusto, non esiste anche quello che va a mangiare il panino perché ha mezz'ora di tempo, il lavoratore che ha mezz'ora di tempo. Si fa fare un panino buono, vuole dentro la mortadella buona, cioè anche il minimo.
1: Sì, diciamo,
0: lo vuole buono.
1: Sbagliare è complicatissimo.
0: Ma non è sbagliare, perché noi abbiamo un gusto, per cui non ci accontentiamo. Ci abbiamo dietro comunque una mamma o una nonna che ha cucinato bene. Mentre non è nella cultura dei francesi. Il francese prende, entra. Io ho trovato un sacco di posti dove se sbagli, entri e dici: ma cosa sto mangiando? Uno schifo. E gli altri lo mangiavano. Perché gli amici francesi che dicono: vabbè, ma tanto è per mangiare. Tanto è per mangiare. Loro è come se dividessero: la cena è importante, andiamo in un posto per mangiare bene. Il resto dei giorni dobbiamo nutrirci. Hai capito? Quindi la nutrizione è un'altra roba. Io mangio quello che c'è. Anche in Svizzera è così. Cioè si nutrono, non è che mangiano. Siamo noi i mangioni che dobbiamo mangiare bene.
1: Noi, il pranzo, la cena, anche lo spuntino è sempre un'esperienza.
0: Sì.
1: Non è mai una roba a caso.
0: È come aver buttato via un pezzo di vita per noi. Gli altri, per gli
1: uno
0: altri,
1: spreco.
0: No.
1: Amici ferraresi, era una gag tra di noi. Mica stiamo dicendo che si mangiano alla Ferrara. Era una
0: perché
1: roba...
0: chi ha detto che si mangiano?
1: No, qualcuno ha detto, sentiamo, mi mangiano. No, ci mancherebbe altro. Ferrara è una città adorabile, meravigliosa. Si mangia con una tradizione gastronomica pazzesca. Era una gag nostra della cena, ma è troppo lunga da spiegare. Quindi, ma non era, figura, ci mancherebbe altro. Però io, al di là di questa classifica, che appunto, come sempre diciamo, lascia il tempo che trova, chi se ne frega, proprio per parlare, volevo lanciare proprio, cioè, con questo caldo. Ah! No. Cioè, il vostro piatto estivo preferito.
0: Fa tutto da solo, sì.
1: Cioè, il vostro piatto estivo preferito,
0: sì.
1: Attenzione, tu ce l'hai, lo so, che ti sei appassionato di quella roba lì che a me mi fa proprio zero.
0: Qual è?
1: Il gazpacho, che proprio a me la...
0: Non è il mio
1: pomodoro
0: preferito.
1: Un gelato di pomodoro te lo mangi tu.
0: Gelato di pomodoro.
1: Beh, un gelato
0: non
1: di
0: è
1: pomodoro.
0: Un gelato.
1: È un gelato. Come lo vuole il gelato? Zuppa inglese non ce l'ho. No, me lo faccio al pomodoro.
0: A parte che secondo me, scusate, il gelato al gazpacho si potrebbe anche fare.
1: Ma qualcuno può che
0: tu
1: non lo
0: a mezzogiorno prendi e ti mangi un gelato al gazpacho.
1: Però a bruciapelo.
0: Sì.
1: Piatto estivo preferito. Manola, vai. A bruciapippo.
0: Non
1: vai.
0: Ce l'ha, non può fare il bruciapelo. Lei ha fatto la
2: ha fatto il laser.
1: A bruciapippo.
2: Bruciapelo direi prosciutto crudo e melone.
1: Buono.
2: Buono.
1: Non è una ricetta, però è buono.
2: Vabbè, però piatto estivo.
0: No. Io una pasta fredda, direi.
1: A me piace
0: la pasta fredda. Pasta tipo maccheroncini con anche il riso freddo potrebbe piacere. Però
2: insalata di riso.
3: Insalata
2: tipo.
0: Insalata di riso.
1: E quella non si deve fare con il coso già pronto, eh?
2: Non con i sottaceti.
1: È peccato mortale.
0: No, ma no, ma l'insalata di riso ci puoi mettere tutto quello che hai nel frigo.
2: Quello
0: che è questo? Un limone
2: dentro.
0: le supposte. Quello che hai trovato nel frigo. Le supposte.
1: Tu a mia madre dicevi tra Adolf Hitler e un signore di Bagnolo Cremasco che fa l'insalata di riso col coso già pronto. A chi dai la morte?
0: Hitler. No, al signore
1: Regia, il signore Regia, il signore
2: capirai, poi tua madre
0: no,
2: campana
0: però
2: c'è una roba del genere, ce la insulti, capisci?
0: Però c'è un piatto che mi manca.

0: mangiato tutti i giorni, è buonissimo.
1: Ti tonna su,
0: è bella, non riesco
1: e poi io tonnetto non posso mangiare vitel tonnetto. No.
0: Ecco, io oggi direi vitel tonnetto.
1: Hai capito?
0: Oggi direi
1: vitel tonnetto. Pensa a Manola cosparsa tutta di vitel
2: tonnetto. Ma che schifo, sai che odore.
0: Con un abito di vitel tonnetto.
1: No, lei vestita da vitel tonnetto.
2: Comunque c'è un antipasto persiano freddo che è molto molto buono.
1: Dimmelo, perché a me la cucina orientale, medio orientale fa impazzire orientale.
2: Li tagli a pezzettini piccoli.
0: E già partiamo male perché il cetriolo non dovrebbe neanche essere un cibo.
2: No, allora basta, finisce.
1: No, dillo.
2: Più niente.
1: Cetrioli.
2: È inutile qua davanti.
1: Anche se i loro cetrioli sono più saporiti dei nostri.
2: Sono più dolci. Tra l'altro per loro è un dolce, è un frutto il cetriolo, quindi si
0: cetriolo,
2: mangia alla fine del
0: yogurt magro.
2: Yogurt magro, un pochino d'aglio.
1: Sì, ma come si chiama quella crema lì?
2: Sale.
0: Tipo tzatziki.
2: Sì, è una specie di tzatziki e lo mangi con il loro pane, il pane azimo. Tiepidino.
0: Tu lo mangi, poi passano 70-80 anni, sei in punto di morte, arriva il prete per l'estrema unzione, tu l'hai mangiato
2: e lo sente ancora
0: e fa: fratello, ti abbandono tra le hai mangiato
1: sente l'odore di aglio,
0: fratello. Quando l'hai mangiato?
1: Sente l'odore di aglio e ti fa un esorcismo.
0: Ma quando è che l'hai mangiato? Nel 1956 e poi muore. Ah,

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: La gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: bello il suo pezzo, posso dire.
1: Molto bello.
0: Il mio pezzo preferito dell'estate 2026. Poi lei dice favela e come lo dice lo capisci che c'ha radici un pochino brasiliane.
1: Perché la madre brasiliana.
0: Sì. Oh, stasera c'è una partita di calcio che pure chi non segue il calcio non può. Quali sono i due popoli?
2: Gioca il Marocco, se gioca il Marocco lo guardo.
0: Lo dico perché riguarda ovviamente l'argomento Bossa, Gaia e Brasile. Stasera c'è Brasile e Giappone. Credo che siano i due popoli al mondo, se ci
1: più
0: pensate,
1: opposti,
0: culturalmente più diversi, cioè, sì, non riesco a immaginare due posti dove la gente è più diversa.
3: Ma sai che poi non è tanto, cioè, pensa un attimo, il Cile ha un sacco di cose uguali al Giappone, sì, cioè però, anche però, nel cibo. E quindi
0: il
3: anche
0: Cile?
3: Il dove fanno quella cosa lì, come si chiama, col pesce crudo. E non è Cile, non è il cileno.
0: Perù.
3: Perù? Come si chiama?
1: Pompero.
0: No.
3: Vabbè, ma comunque il Perù.
0: Ceviche.
3: Quindi non è detto.
0: Però
3: perché
0: l'attitudine,
3: in Brasile
0: l'attitudine dei brasiliani è quella, cioè un popolo tutte regole, tutto, capisci?
3: Giapponesi.
0: E gli altri che invece fanno
3: rilassati,
0: fanno festa, non so. Cioè non riesco a immaginare due
1: e
0: realtà.
1: E gli altri che fanno il carnevale di Rio, letteralmente.
0: Non riesco a pensare a due. E infatti me la guardo soprattutto, tra l'altro un partitone che il Giappone è forte quest'anno, By the way,
1: stai a vedere che
0: stasera alle 19 Brasile-Giappone.
3: I Nolli e Benji avevano previsto la finale Giappone-Brasile. Speriamo solo che abbiano il campo più piccolo, perché i Nolli e Benji hanno il campo talmente grande che non c'ha l'orizzonte.
1: La finale c'erano 8 puntate su un solo tiro.
0: Finale non potrà essere perché stasera ovviamente una delle due va a casa. Ieri sera il Sudafrica ha fatto.
3: Ma l'Italia in che posizione è? Scusa.
4: Messa bene.
1: Andiamo avanti.
3: Messa bene,
1: allora
3: messa
1: per
3: bene.
1: Me sì, certo. Che per miseria. Me un po' d'anguria con pecorino, olive, basilico, bella frisella sbriciolata e sto.
0: Torniamo ai piatti estivi, dai.
3: Stiamo parlando
1: capperi,
3: di piatti estivi.
1: Sì.
3: Anguria, pecorino, olive, basilico?
1: Frisella sbriciolata, capperi e olio buono con un pizzico di sale.
3: Ma cosa fai?
1: Dire?
3: Mischi tutto?
1: Cioè, certo, tanto lo fai con l'insalata di riso, perché non farla con l'anguria?
3: Sì, sì, perché tanto nello stomaco poi si mischia tutto. Cosa c'entra?
0: Linda da Napoli dice: mia madre l'insalata di riso la chiama il frigorifero all'insalata.
3: Sì,
0: perché apri, pigli tutto il contenuto.
3: E dice, d'inverno poi diventa il frigorifero al forno direttamente. Non lo so, ma ci sono un sacco di cose da fare, per esempio con la feta. In Grecia utilizzano, anche in Turchia utilizzano tanto yogurt e formaggi, tipo la feta, di questi formaggi.
0: Ieri sera ho mangiato la feta. Sono in un periodo molto feta io,
3: sì.
0: Mi piace molto la feta, sì. Perché sai che poi nella vita
3: perché
0: cambi.
3: Sei fetente.
0: Sono fetoso.
3: Sei fetoso.
0: Nella vita cambi, ci sono delle cose che da ragazzino ti piacciono molto, come dicevi tu, come dici tu per i vini, no? Poi cresci e delle cose le molli, delle altre invece.
1: Io una cosa non riesco proprio a farmela piacere, mi dispiace da impazzire, del pomodoro crudo, quindi
3: pomodoro crudo non ti piace.
1: Lo detesto. Il sugo sì, ben senza però tracce di pomodoro. Quindi
0: tipo la caprese tu non la mangi.
1: No,
0: mozzarella e pomodoro non la mangi.
3: Madonna, io quando stavo in Sicilia io mangiavo al mattino il pacchino a colazione. Perché erano dolci. Ma mi ricordo i pomodori pacchino piccolini, dolci, dolcissimi.
0: Io li mangiavo sempre in Cina, mi ricordo lì quando stavo.
3: I pechino mangiavi tu.
1: Miseria.
0: Ieri ho letto un autorevole articolo di un nutrizionista del quale vorrei tanto citare il nome ma non me lo ricordo,
3: sì?
0: Che diceva che il segreto dell'alimentazione sana e dell'abbassamento del picco glicemico è fare la colazione salata. Lei diceva, questa dottoressa, che la colazione dolce dall'inizio della giornata ti mette male perché comincia a farti impennare il picco glicemico e non lo controlli più, mentre se tu mangi le uova
3: mi si impenna.
0: Addirittura diceva gli avanzi della cena, la cosa migliore sarebbe fare colazione con gli avanzi salati.
1: Me la sento,
0: della cena.
1: Non me la sento.
3: La cosa migliore è continuare la cena fino al mattino.
1: certo.
0: Ma non andare neanche a dormire, ma allora, passare la notte mangiando.
3: Attenzione, abbiamo il piatto da Sanremo, in Liguria hanno mangiato varie volte, a me piace. Il condiglione, sapete cos'è il condiglione?
1: No.
0: È una cosa da non dire, sei un condiglione. Non è
3: ma credo. C'è anche poi il quello che proprio dice coglione,
1: il
3: ce n'è uno con dentro la parola coglione, cioè.
0: Beh, tu per esempio mi hai iniziato a un piatto ligure che adesso prendo sempre.
3: Ah sì,
0: il capomagro.
3: Il capomagro.
0: Che è un altro piatto super estivo, eh.
3: Condiglione, il condiglione, ma credo che il capomagro si possa mangiare tutto l'anno.
0: È molto
3: l'anno,
0: fresco, è perfetto per l'estate.
3: Il condiglione, pezzi di patata, di pomodoro che a te non piace crudo con su i fagiolini, cos'altro ci mettono dentro? Le olive con un giro d'olio abbondante, olio evo. E sale e origano. Quello è il condiglione.
0: Però è comunque un
3: nome. Come si chiama? Il Guyun.
0: Comunque, se dici condiglione a un cameriere con un tono di voce alto, non è carino, secondo me.
1: Allora, io non leggerò il messaggio di Sergio da Milano. Però mentre dicevo quella frase, immaginavo che qualcuno di voi potesse capire fischi per fiaschi.
0: Una cosa che non riesco proprio a farmi piacere è lui Sergio.
1: E Sergio ha finito la frase con un'altra cosa che non era il pomodoro. Sì, comunque sì, anche quello Sergio.
0: Non credere.
1: Oddio,
3: allora,
1: vabbè,
3: il cibo si chiama Branda Kuyun.
0: Sì. Branda Kuyun.
3: Sì, che credo contenga anche il pesce, cioè il merluzzo. Il merluzzo sbriciolato, il merluzzo
2: frantumato.
3: Sì, qualcosa.
0: Comunque un altro grande segno dei tempi, lo scrive un'ascoltatrice, ascoltatore, non mi ricordo più, adesso l'ho perso, però insomma lo riassumo. Dice: una volta c'era l'insalata di riso svuota frigo, adesso siamo passati alla poké, che ci fanno pagare tipo 18 euro,
3: è sostanzialmente
0: la stessa cosa. Cioè,
1: è vero,
0: Vabbè. Che è un po' in caduta libera a Milano.
3: È come tutte le mode, dopo un po' finiscono.
0: Passata.

0: tutte le volte che dite sta roba io non sento quella cosa che dite.
1: Noci di macadamia.
0: No, io sento cos'è? No, io sento noci di nosocomio. E poi sento frutti russi della frutti russi del Mar Rosso,
2: dei paesi del nord, dice.
0: Sì, poi sento mandorle, pistacchi della marmolada. Che vai tu un po' sulla marmolada a prendere pistacchi?
3: Il mio prefer resta comunque pistacchi dell'Anatolia, no, su tutti.
0: Ma Tony marmolada, no? Non Anatolia.
2: Ma Tony scherza, ma se tu ci butti dentro le robe senza senso.
0: Sì, va bene lo stesso.
2: Aironi.
3: Certo.
2: Del Vercellese.
0: Aironi dei crisantemi.
2: Nessuno se ne accorge.
0: Aironi dei crisantemi.
3: È stupenda questa. Cioè, preoccupante, ma anche stupenda allo stesso
0: Lucilla
3: tempo.
0: Lucilla dello zoo. Tu ci puoi mettere dentro di tu.
2: Mozzarelle dell'Afghanistan. Sì, nessuno si accorge della stranezza.
0: Pomodori di
3: L'importante
0: bufala.
3: È il tono, capito?
0: Sì, il tono. Cioè, ma pistacchi della marmolada. Io me ne vedo questi che si arrampicano per prendere i pistacchi.
2: Comunque, il Branda Guyun.
0: Ah, il Branda, sì.
2: Patate, stoccafisso e aglio.
0: Allora, qualcuno dice baccalà, qualcuno dice stoccafisso.
2: Vabbè, non credo sia sempre roba.
3: È più o meno la stessa cosa, sai?
0: Sì, ma tutti derivano dal merluzzo. Ma secondo di come viene, credo, non mi ricordo bene questa cosa.
2: Per esempio a Napoli
0: lo
2: stoccafisso si fa alla Paolotta, un stocca Paolotto.
3: Credo che lo stoccafisso sia sottosale in una maniera diversa, insomma,
0: non mi ricordo.
3: Un po' più saporito, un po'
0: non
3: più
0: mi
3: salato.
0: Ricordo. Io ne prendo uno in Liguria, surgelato, che è buonissimo, perché non è tanto salato. Perché mangiare quello troppo salato, anche se lo lavi,
2: sì,
0: lo
2: rimane un po'
0: lavatrice,
2: certo,
0: non...
2: molto sapido.
0: Questo qua invece è buonino perché non è salato.
2: Beh,
0: e poi c'è un'altra roba.
2: Nel cenone napoletano di Natale
0: ci
2: sono tutti e due, c'è quello fritto, tipo esatto, e poi c'è quello appunto alla Paolotta, che è quello con pomodorini, olive verdi, fatto in padella.
3: Ma voglio sentire la mamma di Lidia cosa ne pensa. Vogliamo fare una telefonata per capire cosa,
0: ragazzi,
3: è, come lo cucina.
0: Se volete, c'è Miki da Biella che parla di un'insalata che mia moglie mi fa ed è buonissima.
2: Sentiamola.
0: Anche se nell'insalata puoi mettere un po' di tutto. Questa è molto carina.
2: Allora,
0: melone, cetrioli. Sempre quando parli c'è melone, cetrioli, sfumami. Melone, cetrioli, feta greca. Voglio pure vedere feta dell'Anatolia, cipolla di Tropea, sale, pepe, olio, mandorle di Macadamia,
2: mentuccia,
0: Bertuccia.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
2: con il sottoscritto Enrico Papi
3: e Lodovica Comello.
2: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
1: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
2: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
1: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
2: solo su Radio 105.
4: Vi aspettiamo!
5: Gli Squizzati di 105.
6: 105.
2: 105.
6: 105. Che storia.
0: Radio 105.
6: Che storia.

0: Devo dire qua bravo il compianto Avicii, ma la voce di Aloe Black se l'era scelta proprio con i controfiocchi, eh? Grandissimi tutti e due. Abbiamo chiuso con questo bellissimo disco la puntata di oggi. È volata, è volata.
1: Come già?
0: È volata.
1: Che caldo, lo posso dire? Che caldo.
2: Qui da noi no, si sta benino.
1: Volevo dire perché per tutta la puntata non ho potuto dire niente su sto caldo.
2: E così abbiamo terminato. Vi diamo appuntamento domani, dovrebbe esserci, ci sarà sicuramente il buon Massimo Picozzi. Alle 11.
0: Lo ben speriamo.
2: Noi non abbiamo tenuto il caldo, l'abbiamo tenuto con i piedi nella
1: sicuri. L'abbiamo annaffiato.
2: Grazie Lidia.
3: Grazie a voi.
2: Grazie Lidia, me lo confermi?
3: Ti confermo tutto.
2: Cosa non si sa, va bene, non lo
1: faccio. Ma la smettete di flirtare? Ma io veramente.
2: Ma cosa ti frega?
1: Gelosia. Ma io come davanti a me senza ritegno.
2: Io faccio le vacanze, io l'ho detto che faccio le vacanze a casa di Lidia. Si mangia bene.
3: Benissimo.
0: Lo senti che stai perdendo terrone, eh?
1: Sento. Sì.
0: Era un anagramma perché Tony è originario di.
3: Sento mamma che già terreno, lì in cucina.
2: Ma guarda, se io fossi eterosessuale mi butterei sulla Manola. È che sono così.
0: Ciao Marco, ciao ragazzi, Tony, ciao Manola.
1: Io te non ho capito.
2: Io.
1: Vabbè, andiamo
2: non
1: avanti.
2: Mi permetterei
1: ciao.
2: Mai di dire cose tue. Ciao Comolli, ciao Ross.
0: Ciao Tony, a domani. Ciao. Ma dove qui? E non parlate di caldo anche nei programmi successivi.

0: It's showtime! Music and
1: Cars! Showtime! 105 Music and Cars torna per una nuova settimana!
2: Buongiorno.
1: Insieme, buongiorno, sì. Caro Darietto.
2: Buongiorno, mia cara Fabiola, come stai?
1: Allora, io sto bene, sto bene. Adesso un po' caldatini, perché purtroppo, insomma, c'è stato un piccolo problema
2: che stanno
1: risolvendo, però tutto bene, tutto bene.
2: Sì.
1: Allora, io prima di parlare con te e farti delle domande e ascoltare soprattutto le risposte, volevo salutare la nostra Pinnetta.
2: Okay.
1: Buongiorno a Pinnetta.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a Claudia al centralino.
2: Dai, Pivati, di
1: Claudia, perché Claudia l'abbiamo salutata venerdì,
2: certo.
1: Per tutta la settimana,
2: certo.
1: Però la zia torna domani e quindi oggi
3: mi sembra giusto.
2: Però questo weekend la zia, che io sappia,
1: sì,
2: ha lavorato per la radio.
1: Ha lavorato,
3: ha già fatto due giorni, Dario.
1: Sì, esatto.
2: Ah beh, certo, c'è il lunedì di stacco.
1: Sì. Però insomma domani ci ha promesso di essere qua in studio. Caro Pivati, come stai? Aspetta.
4: Attenzione, sta nevicando nello studio.
2: Bello, mi piace la neve a luglio quasi. Bene, ci siamo, Fabi, tutto a posto?
4: Sembra uno scherzo. Giuro che non era organizzato, Fabio.
1: No, ragazzi. No, scusate. Ma no. Senti, facciamo una cosa. Mandiamo un disco e torniamo tra pochissimo. Dai.
2: Dai,
1: un attimo,
2: va bene.
1: Tra poco.
2: Vai.
1: Sì, no, per forza, dai.

0: guarda, devo dire più paranoia del flamenco in questo momento. Buongiorno e ben ritrovati. Da
1: Buongiorno.
0: Dietro siamo tornati. Siamo
1: Buongiorno.
0: Tornati. Intanto la sigla vale per tutto, quindi prego Pivaz. Grazie, grazie.
2: 105.
3: Sì, perché condivisa, condivisa.
4: Allora. La disgrazia. Del
5: allora, sei un grande.
0: Ecco,
1: grazie,
0: allora,
1: grazie.
0: Intanto buongiorno Pivati, perché l'abbiamo un attimo.
6: Ciao.
3: Ti abbiamo messo in by.
6: Testimone di un lunedì incredibile.
1: Bello, vero?
0: Incredibile.
1: Un super lunedì, ragazzi.
0: Incredibile, incredibile.
1: Sì. Di allora, una settimana importante, tra l'altro.
0: Di una settimana
1: anche
0: importante,
1: sì.
0: Infatti, poi lo ricorderemo perché non ne abbiamo più parlato. Adesso, insomma, no. C'è Moreno da Rovigo, che è un ascoltatore che ha scritto: è l'ultimo giorno, è l'ultimo lunedì di diretta. Ma dopo, insomma, lo ricordiamo perché, insomma, ne abbiamo parlato poco settimana scorsa di quello che accadrà. Però, intanto, scusami, Darietto. Allora,
1: dimmi tutto.
0: Noi ti abbiamo lasciato venerdì scorso.
1: Sì.
0: In Puglia, perché stavi seguendo ovviamente quello che è poi Battiti Live, quindi insomma
1: esatto.
0: Tutte le interviste agli artisti.
1: Mm-hmm. E tutti i contenuti che poi vedrete sui social.
0: Esatto.
1: Oh,
0: cosa è successo questa mattina?
1: Allora, l'avevamo già detto che io oggi e anche domani avrei dovuto trasmettere non più dalla Puglia ma dalla Sicilia, perché io sarei dovuto essere in questo momento in una stanza di un resort a Catania.
0: Sì.
1: Perché avrei dovuto partecipare a un matrimonio da qui a poche ore, giusto?
0: Esatto.
1: Bene. Che cosa succede? Succede che ieri c'è stata la chiusura appunto della registrazione di Battiti, di Battiti Live, e quindi abbiamo fatto festa tutti insieme fino a notte fonda. Io poi avevo un volo alle 6.30 questa mattina.
0: Da dove?
1: Allora, il volo era scritto sul biglietto da Bri a FCO, cioè Fiumicino, per poi andare su Catania.
0: Sì.
1: Tutto chiaro, no?
0: Sì.
1: Quel Bri lì mi ha un attimo tratto in inganno ed era tutta la settimana che io continuavo a dire: caspita, io parto da Brindisi. E nessuno che ha tentato in qualche modo di farmi desistere da questa cosa. Per cui io l'ho detto con massima sicumera.
0: Sì,
1: ok?
0: Certo.
1: Stamattina alle 4 mi vengono a prendere per accompagnarmi all'aeroporto. E io dico: allora andiamo a Brindisi, in condizioni anche un po' pietose, perché insomma, io sono vestito così, tra l'altro, da quasi 48 ore, vi dico solo. Questo.
0: Però, quindi tu, diciamo, con il transfer questa mattina molto presto
1: sono andato a Brindisi. Aspetta che nevica ancora?
0: Sì, sta nevicando.
1: Sta nevicando.
6: Sì, perché ricordiamoci che le disgrazie sono come i carabinieri.
0: È il cambiamento climatico.
1: Sì,
0: qui in studio ormai nevica nero.
1: Bene. Cos'è la lava dell'Etna? Quella che io avrei dovuto vedere se fossi stato a Catania, e invece no.
0: Ma io lo sapevo.
1: Aspetta. Dici, dovevo chiudere prima.
0: Va bene, tu sei andato all'aeroporto sbagliato. Invece di andare a Bari, ti hanno portato a Brindisi. Sei arrivato al check-in. Ti hanno detto, signor Spada, l'aeroporto è quello sbagliato. Quindi tu hai perso il volo, sei dovuto tornare indietro.
1: Sono tornato indietro. Non sono in Sicilia, sono ancora in Puglia. Sono ospite dei cugini di Radio Norba, quindi in questo studio qui dove non nevica. Quindi ti direi che potresti anche pensare magari di spostarti qui. No, qui si sta molto bene. Mi hanno adottato per oggi, per cui sto trasmettendo dalla sede di Radio Norba, e domani invece tornerò proprio a Milano per stare insieme nei prossimi giorni, cara Fabiola.
0: Il matrimonio? È saltato?
1: Il matrimonio lo fanno lo stesso.
0: È saltato non il matrimonio, la tua partecipazione, intendevo.
1: Sì,
0: certo.
1: Con grande dispiacere anche degli amici che chiaramente contavano sulla mia presenza. Vabbè, amici, io comunque il regalo ve l'ho fatto, conta quello, secondo me che è importantissimo.
0: Va bene, bravo Darietto. Allora, attenzione a questo punto, io direi, dopo la disgrazia del giorno, tra poco insomma parleremo di qualche good news. Ricordiamo il numero 342 41 15 105, se sei d'accordo.
1: Sì, sono d'accordo.
0: Cominciamo, vai!
1: Bello questo è un disco nuovo, mi sembra, Fabi.
0: Esattamente, Peggy Goo, parliamo della DJ, insomma l'abbiamo suonata più e più volte anche all'interno di 105 Music in Cars, anche se insomma gli amanti della musica da club la conoscono molto bene, perché lei è sempre in giro, fa un sacco di cose, quindi Peggy Goo è molto conosciuta.
1: Molto, in questo caso si avvale della collaborazione di questa cantante nigeriana, Ira Star. L'ascoltiamo per la prima volta in Music in Cars, si chiama Whoa.

0: cominciare così il lunedì. Molto. Però insomma, un lunedì bello carico in Music and Cars, che bello.
1: Decisamente sì, ma ancora più belle sono le nostre good news.
0: Bravo, bravo.
2: Good news. Good news. Le buone notizie da Music and Cars per cominciare la settimana col piede giusto.
0: E allora cominciamo con il piede giusto, caro D'Arietto.
1: Sì, se vuoi comincio io.
0: Sì.
1: E ti dico che le popolazioni di api mostrano segnali di ripresa grazie al divieto di alcuni pesticidi.
0: Ah.
1: Questo nel mondo. Molto bene.
0: Bene. In Polonia è passata una legge che rimuove le tasse a tutte le famiglie con più di due figli.
1: Devo fare subito due figli allora.
0: Ecco, sì, e trasferiti in Polonia. Esatto. Però perché...
1: Vabbè, tanto io ormai sono cittadino del mondo.
0: Sì.
1: Fabi.
0: Certo.
3: Senti,
0: esatto,
3: Abri.
1: Sì, sì. Il Togo ha ripristinato 949 ettari di ecosistemi danneggiati.
0: Bello.
1: Lo bravi.
0: In Spagna gli animali non sono più considerati cose o oggetti, ma esseri senzienti. Il loro benessere deve essere tenuto in considerazione in decisioni legali, come divorzi, affidamenti, pignoramenti.
1: Allora,
0: capito?
1: Bellissima questa cosa. Dovrebbero, secondo me, eliminare del tutto, lo stanno già facendo, la corrida. Per quel che mi riguarda in Spagna, perché
0: sì, certo,
1: in alcuni posti la fanno ancora.
0: Assolutamente.
1: E poi chiudiamo con questa. Gli Stati Uniti bloccano le importazioni di prodotti ittici che danneggiano le balene e i delfini, contribuendo a proteggere la vita marina in tutto il mondo. Bravi anche su questo.
0: Sì, bravi. Speriamo,
1: hanno perso un po' di tempo.
0: Insomma, esatto. Poi le balene insomma hanno sempre una vita piuttosto complicata, devo
1: molto,
0: dire. Quindi.
1: Molto.
0: Altre belle notizie, amici, ne sono capitate, ne sono arrivate tante di belle notizie. Io ultimamente ho spulciato un po' in questi giorni i vari siti, devo dire che ci sono delle cose che stanno accadendo, ecco, che ci riempiono un po' il cuore, però
1: sì,
0: potete andare a vedere anche su e leggerle su cosedalmondo.it. Allora, caro Danietto!
1: Oh, non poteva mancare oggi. Questo è un lunedì importante, come diceva qualche ascoltatore, e quindi è un sì o no piuttosto... che ha un peso, diciamo, questo. Fancarsisti.
0: Sì. Posso dire che è il mio ultimo sì o no? Quasi l'ultimo,
1: sì.
0: Perché poi alla fine insomma ci sarà poi, però ecco, sì, il sì o no è il nostro gioco, quello storico del programma, quindi se avete insomma voglia di giocare con noi, tanto è una chiacchierata che facciamo, è un po' una scusa per chiacchierarcela.
1: Bravo, esatto.
0: 342 41 15 105, dovete scrivere semplicemente
1: sì o no.
0: A tra poco. 342 41 15 105, dovete scrivere semplicemente
1: sì o no.
0: A tra poco.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Manu, ciao, viajando por el mundo.
1: Dicevo, fischiando un pochino, no? Pulisci l'aria.
0: Ah, beh, certo. Sì, sì, sì. Darietti. Prima ora di 105 Music in Cars, amici fancarsisti, oggi sala giochi, quindi giochiamo!
2: 105 Music in Cars present.
3: Sì o no, sì o no, sì o no.
0: Sì o no? Tra l'altro mi è venuto in mente che il sì o no, quello insomma cantato da Fiorello, era stato un disco, poteva essere anche un disco per ogni estate, perché era un disco uscito proprio nel periodo estivo, quindi insomma...
1: Sì. Quando lui era all'apice col karaoke, diciamo che questo è stato un disco, una hit pazzesca per quell'estate lì.
0: Certo,
1: sì, sì.
0: Certo,
1: potrebbe
0: certo
1: essere, lo terremo in considerazione. Ma intanto, cara
0: sì,
1: Fabiola,
0: sì,
1: sono un po' preoccupato perché,
0: perché
1: già questo gioco, allora, questo gioco lo sanno, i fancarsisti, mi mette ansia perché prevede una certa reattività. Io oggi diciamo che non sono proprio la persona più brillante dell'universo. Ma detto questo, abbiamo anche i primi a giocare, è una sorta di coppia, perché
0: è
1: c'è
0: vero.
1: Elena, che è una mamma, con la figlia Giorgia.
0: Da Rapallo, Elena! Elenina?
1: Elenina?
4: Giorgia?
0: Eccole!
4: Ciao.
0: Ma ciao, buongiorno,
4: ciao.
0: Elena, come stai?
4: Io sono Giorgia.
0: Tu sei
1: benissimo,
0: Giorgia,
1: perfetto.
0: Benvenuta Giorgia.
1: La cosa più semplice no oggi.
0: Ecco, oggi, ma come stai Giorgina? Quanti anni hai?
4: 11.
0: Sei con la mamma? Sei con Elena?
4: Esatto.
0: Ok, possiamo sentirla? Possiamo salutarla?
4: Sì, sono qua.
0: Eccola,
1: ciao,
0: buongiorno Elena, come stai?
4: A noi stiamo bene, c'è anche il piccolo Lorenzo che ha 6 anni e mezzo, vi ascoltano sempre.
0: Eh beh, insomma.
4: Siccome la Giorgina ha un telefono tutto suo, vi ha mandato il messaggino.
1: Ah, è stata lei!
0: Ah, ma non lo sapevi? Non lo sapevi?
4: Sì. Lei dice, ma non mi chiameranno mai. Ho detto, hai un telefono, prova, se ti richiamano.
0: Ma che hai visto che hai visto che ti abbiamo chiamato, Giorgia? Allora, sentite ragazze, fate una cosa. Uno di voi due, anzi io parlo con Giorgia, visto che comunque voleva chiamarci lei, eccetera. Giorgina, tu ti ricordi le regole di questo gioco?
4: Molto bene.
0: Brava,
1: ma puoi,
0: no, ma
1: puoi
0: adesso
1: dire
0: lo puoi
1: sì
0: dire
1: o no,
0: adesso
1: infatti
0: lo puoi dire, non stiamo giocando. Ok, quindi ripetiamo le regole, mai dire...
4: Sì o no?
0: Perfetto.
1: Poi devi essere molto
4: veloce.
0: Brava. Perfetto. E poi non devi mai ripetere la stessa
4: parola.
0: Brava, la stessa risposta. Allora, siete pronte? Cominciamo?
4: Sì, va bene.
0: Dai, vai, vai.
3: Sì o no?
0: Allora, Giorgia, tu da un po' di tempo avevi voglia di giocare, vero?
4: Da molto.
0: Ah, beh, da molto, sì.
1: Ma ci ascolti da tanti anni?
4: Da quando ho 4 anni.
0: Da quando hai 4 anni? Ma scusami, ma tu adesso hai più di 12 anni?
4: Sto per farne 12.
0: Stai per farne 12? Ma tra poco?
4: A novembre.
1: A novembre. Beh,
0: ma vabbè,
1: manca un po'. Ma te la ricordi la canzone? A novembre.
0: No, vabbè.
4: Non so cosa sia.
0: Beh, brava, non sai cosa sia. Senti, ma normalmente per il tuo compleanno ti organizzano una festicciola?
4: Non ho capito.
0: Ti organizzano la festa per il tuo compleanno?
4: Non la voglio.
0: Non la vuoi? Ma non festeggi con i tuoi amichetti?
4: Preferisco stare con la mia famiglia.
0: Ah, brava.
1: Ma che carina,
0: brava.
1: E la mamma preferisce stare con te?
4: Direi di sì.
0: Insomma. Senti, ma avete degli animali in casa?
4: Ho 2 cani.
0: Ma sei stata bravissima.
1: Brava, dai, brava Giorgia.
0: Brava, bravissima. Giorgia, brava, brava, sei stata molto brava. Complimenti.
1: Guarda, sei stata molto più brava di tanta gente più grande di te che ci prova da una vita e non è mai riuscita a vincere niente al sì o no. Quindi complimenti.
0: Brava, davvero, brava. Senti, Elena, Giorgia, fate i saluti che volete. Se volete salutare qualcuno in particolare.
4: Vorrei salutare mio papà che sta tornando da lavoro.
0: Sì.
4: Poi vorrei salutare mio nonno e tutti i miei amici.
0: Amore, ma sì, li salutiamo tutti. Grande, Giorgia, hai vinto il kit di Radio 105. Un bacio.
1: Ciao Giorgia.
0: Ciao Giorgia.
1: È già andata, è andata.
0: Ciao Elena, ciao ragazze.
4: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao,
1: ciao. Ciao.
0: Allora, Darietto, passiamo da a Roberta.
1: Roberta, da Venezia. Roby?
5: Eccola. Sì, eccola, eccola qua.
0: Come senti, stai, Roberta?
5: Guarda, 40 gradi e 8.
0: No.
1: Mamma mia, si sente proprio.
0: Ormai le risposte sono così. Non si risponde più bene o male. 40
5: non
0: gradi.
5: Non avete idea dell'afa che c'è qui,
1: No, no, abbiamo idea, guarda, perché... È quelle... un po' dappertutto così, eh.
0: Sì, però quelle zone effettivamente, a parte la Pianura Padana, però Venezia, tutta quella parte, esatto, sì. L'umidità
1: è umido,
0: insomma,
1: umido.
0: Sarà veramente alle stelle, Roberta. Sì. Senti, lo so, ma sì, per rinfrescarci un po', vogliamo giocare intanto?
5: Ma dai, proviamo.
0: Dai, tanto proviamo.
5: Non sarò brava come sta ragazzina.
0: Amore, sta ragazzina.
1: Sta ragazzina.
0: Dai, giochiamo, vai. Sì o
1: no? Senti, io ho subito una domanda per Roberta. Ti sei misurata la pressione questa mattina?
5: 108,47.
1: È un po' bassina la minima.
0: Tu
1: .
0: Normalmente ce l'hai sempre un po' bassa?
5: Sempre bassa.
0: Ah, ok, vabbè, però dicono. Però dicono che sia meglio bassa che alta, ecco, certo, forse, no?
5: Ma se cadi, sai, bisogna vedere.
0: Ah, beh, sì, no, vabbè, certo, non bassissima, ecco. Senti, ma tu in questo momento ti trovi in casa?
5: In macchina.
0: Ah, ok.
1: Ah, ok. E hai chiaramente l'aria condizionata, cioè in questo momento riesci a resistere.
5: Assolutamente, assolutamente.
1: Mm. Brava.
0: Il tuo lavoro, tu lavori intanto, domanda?
5: No, in attesa di...
0: Stavi andando bene! Ma no!
1: Sul lavoro! Mamma mia,
5: lavoro,
1: stavi dicendo...
5: In attesa di pensione, quindi.
1: Ah, okay.
0: Ah, ok, stavi andando bene, porca miseria. Che forte che sei, Roberta. Ma senti,
5: sarà
0: ma
5: per la prossima, dai.
0: Posso chiederti che cosa facevi di lavoro, che cosa fai, insomma, in attesa di
5: ristorazione.
0: Ah, ristorazione.
5: Adesso tengo una signora anziana, così.
0: Ok, okay. Va bene. Okay. Senti,
5: poi,
0: Roberta,
5: ristorazione l'ho smessa perché la gente non la sopporto proprio più. Sono scorpione con ascendente scorpione, ecco.
0: Ecco. Ammazza,
1: bene.
0: Ecco, benissimo.
1: Benissimo. Fabi, mi vuoi dire qualcosa?
0: No, no, io assolutamente no, non ancora. Ma ci arriverò. Pure no, la verità no. Adesso, a parte gli scherzi, noi veramente facciamo un lavoro che è completamente diverso. Mi ricordo che anche mio papà, ma adesso tantissime persone che si occupano di ristorazione,
1: sì,
0: a volte si arriva un po' a questo,
1: alla stanchezza della gente.
5: Anche senza po',
1: Ma no, perché è un po' la maleducazione anche di tante persone è questo,
0: sì,
1: che poi
0: sì,
1: ti fa un po' perdere,
0: insomma,
1: no,
0: certo,
1: la voglia di continuare a fare,
5: essere considerati sempre a servizio invece.
0: Hai ragione. Sì, senti, sì. Roberta, ti abbracciamo davvero forte.
5: Grazie.
0: Buona vita.
5: Per la prossima magari con 20 gradi in meno sto meglio.
0: La prossima volta si giocherà in inverno, va bene?
1: Esatto, a novembre, dai, va bene.
0: A novembre, certo. Un bacio, ciao.
5: Esatto.
0: Roberta.
1: Ciao Roby.
0: Ciao bella, ciao. Grazie. Allora Pivati mi dice no, basta,
1: no,
0: non si può giocare.
1: Bene.
0: Però ecco, mi chiedono, Dario, ma tu lo sai che l'aeroporto di Bri è quello della Brianza?
1: Siete come dire autorizzati a prendermi in giro per oggi fino alle 18. Poi questa storia verrà dimenticata dall'umanità intera,
0: va bene? Ci proveremo.
6: Ma
0: Dario,
6: ci puoi raccontare di quella volta che hai preso un volo al contrario?
1: Però,
6: Palermo,
1: però,
6: Milano.
1: Però Pivati. Però perché è una giornata
0: perché
1: di giubilo?
0: Dire no, perché
1: dire no?
0: Perché dire no?
1: Dai,
0: su.
1: Dai.

0: Senti Darietto, ma
1: sì.
0: Stavo ascoltando insomma la canzone, mi è venuto in mente, ma ti è capitato di trovare qualcuno in mezzo alla strada, fare questo incontro con qualcuno che però magari non volevi vedere e hai fatto finta di niente?
1: Beh, diverse volte, magari non recentemente, però mi è capitato tante volte.
0: Che magari
1: non
0: lo vedevi da lontano, vedevi questa persona da lontano che magari si stava avvicinando,
1: sì,
0: e hai cercato, come dire, di
1: sviare,
0: insomma, esatto.
1: Ma anche a una festa, non per forza per strada, capita che magari vai in un posto e tra le tante persone magari c'è qualcuno che conosci e che vorresti evitare perché magari hai un trascorso con quella persona. Sì, mi è capitato.
0: Sì,
1: perché
0: capita.
1: Me lo chiedevi, cara Fabiola?
0: No, no, no, assolutamente, perché stavo ascoltando la canzone e mi è venuto in mente, effettivamente può capitare, insomma, magari,
1: sì,
0: no? Una
1: tra cosa l'altro
0: del
1: devo
0: genere.
1: Dirti,
0: sì,
1: che avendo visto chiaramente tanti dei cantanti che ascoltiamo quest'estate anche in radio performare dal vivo, ecco, Gaia è una che dal vivo secondo me rende molto, perché ha proprio una presenza scenica molto fisica, molto bella.
0: Sì.
1: Poi con il suo corpo di ballo c'è molta sensualità,
0: bello,
1: nelle cose che fa,
0: bello,
1: dal vivo. Sì, quindi...
0: Guarda, te lo chiedo, tra tutti,
1: sì,
0: adesso poi insomma andrà in onda eccetera, quindi, però tra tutti qual è,
1: sì,
0: l'artista che in qualche modo ti ha colpito di più tra tutti quelli che hai visto in questi ultimi giorni?
1: Allora, mi è piaciuta moltissimo Levante, tantissimo,
0: ah, okay,
1: secondo me,
0: vabbè,
1: molto,
0: certo,
1: molto brava,
0: sì,
1: Malika,
0: vabbè, ragazzi,
1: sempre...
0: Malika per me è una sicurezza, adesso,
1: sì,
0: al di là,
1: sì,
0: di tutto, è proprio...
1: Ha una classe incredibile.
0: Vabbè.
1: E poi ci sono anche un po' di artisti giovani.
0: Sì,
1: che
0: tra i giovani intendevo, ecco.
1: Sì, tra i giovani c'è per esempio questa ragazza, Elena Delia, che è insomma una ragazza molto molto giovane, che però nonostante tutto, sia le sue prime esperienze così importanti, però aveva una padronanza del palco piuttosto sviluppata.
0: Vedi.
1: E quella roba lì secondo me ci nasci.
0: Sì,
1: cioè,
0: ce
1: come
0: l'hai.
1: Quando tu, sì, quando tu sali sul palco, Fabi, tu sei speciale. Hai un modo di stare,
0: grazie,
1: sul palco, ma è la verità.
0: Grazie.
1: Poi questa cosa la vedono tutti quelli che insomma hanno avuto modo di vederti dal vivo. Quella cosa lì o ce l'hai o la puoi un po' imparare,
0: certo,
1: ma non,
0: certo,
1: è mai naturale.
0: Bravo.
1: Cioè,
0: bravo,
1: è un po' finta.
0: Bravo, bravo.
1: Sì.
0: Allora, attenzione, caro Darietto, perché c'è una notizia di cui parleremo tra poco.
1: Non mi riguarda, giuro che
0: no,
1: non mi
0: guarda,
1: riguarda.
0: Mamma mia, non so neanche come parlarne tra
2: ma
0: pochissimo.
2: Non...

rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105. Radio 105. Proud to be different.

0: Ariccone, guarda che l'aeroporto Bray è quello di Brusaporto. Ma...
1: no, non c'è l'aeroporto.
2: Dari un autogrill. Sì, sì. Come lo vuoi il panino? Col Bray, sicuramente.
3: C'era un'amica che avrebbe voluto fare un brindisi.
1: Vabbè ragazzi, ma ho capito, ma io...
3: lo so, Darietto, se no, lo meriti, fancarsisti, dai, si scherza.
1: Ma me lo merito, ragazzi, e sono qui per prendere tutto quello che avete da dirmi. Oggi va così e lo capisco. Va bene, dai.
3: Attenzione,
1: dai,
3: tanto c'è sempre chi sta peggio e tra pochissimo ne parleremo. Protagonista della notizia di oggi, nel frattempo, Major Lazer, DJ Snake.
4: Radio 105.

0: Buona domenica, beh domenica ormai sì, insomma, è già passata, aspetteremo quella che insomma arriverà, ecco.
1: Sì, sì.
0: E io non so amici fancarsisti, intanto benvenuti, cosa abbiate fatto voi questo weekend, però ognuno fa quello che vuole nella propria casa.
1: Sì, attenzione soprattutto quando fate le pulizie di casa, che magari il pavimento è ancora un po' bagnato,
0: sì,
1: perché potrebbe succedere di scivolare
0: e farvi male. Esatto. Sì. Le cadute.
2: Cars presenta il fesso del giorno.
1: Cara Fabiola, sì, cara Fabiola, questa storia ha dell'incredibile, anche se in realtà negli ultimi anni di storie simili, insomma, ne abbiamo lette diverse.
0: È vero, secondo me, parentesi, ci sono sempre state, come spesso accade, no? Per le notizie di un certo tipo, però adesso ovviamente è anche più facile che ci arrivino.
1: Sì,
0: ecco,
1: con immagini anche, cioè, con radiografie
0: pure,
1: e quindi sì, prove scientifiche di quello che è successo. Perché parliamo di una cosa che arriva, insomma il racconto arriva da un pronto soccorso.
0: Esattamente.
1: Quindi medici che testimoniano cose che succedono.
0: Medici, tanta stima per i medici che ne vedono e ne sentono di tutti i colori. Allora quest'uomo, protagonista della storia, si presenta al pronto soccorso lamentando dolori addominali fortissimi e effettivamente anche uno stato di imbarazzo notevole. Arriva la barella, la pronto soccorso, lo mettono sulla barella e lo portano insomma dentro per accertamenti.
1: Esattamente, quindi lui dice di avere questi dolori, fanno dei controlli e decidono, per andare un po' più, diciamo appunto, approfondire meglio la questione, di fare una radiografia della zona addominale.
0: Sì, esatto.
1: E che cosa viene fuori?
0: E scoprono, caro Darietto, te lo dico io cosa scoprono.
1: Sì, ti prego, perché sono in imbarazzo per lui.
0: All'interno del retto di questa persona la presenza di un telecomando della televisione.
3: Capo del cazzo!
0: Ecco,
1: no!
0: Benissimo, perfetto.
1: No, Bivaz, cosa non si fa per cambiare canale?
4: Ma che marca?
0: Non lo
4: perché dipende dal telecomando.
1: Certo, ci sono anche quelli piccolini,
0: Allora, attenzione, perché secondo il racconto di questo signore, di questo protagonista, tutto sarebbe successo per colpa di una caduta. Quindi, vabbè, insomma, una spiegazione che ha lasciato i medici, anche perché i medici, come ho detto prima, ne vedono veramente di tutti i colori.
4: Ma i telecomandi sono pericolosi,
0: È facile cadere e prenderlo lì, è un casino.
1: Scusate, ragazzi, ma dove lo teneva il telecomando? In piedi sul divano?
0: Sì.
1: Come ha fatto a...
0: Su un piedistallo.
1: Su un piedistallo, per forza.
0: Lui è inciampato, esatto. Sì. Attenzione, perché effettivamente poi i dottori hanno dovuto intervenire chirurgicamente per rimuovere questo oggetto, tra l'altro senza provocare anche danni, perché adesso noi ridiamo, ma insomma eliminarlo senza provocare danni interni è rischiosissimo, davvero.
1: Certo.
0: Tra l'altro devo dire che insomma nessuno ha creduto a questa scusa, però d'altronde immagino anche l'imbarazzo del signore. Negli ultimi anni gli ospedali di tutto il mondo, leggevo che hanno registrato, attenzione Darietto, ascoltami bene, un aumento di casi di questo tipo, quindi con oggetti incastrati nel corpo.
1: Ma perché ti devo ascoltare bene su questa
0: no,
1: cosa?
0: No, ascoltami bene, perché ti sto per fare una lista di robe che hanno trovato.
1: Perché
0: ci mancherebbe altro. Hanno raccontato anche veramente di aver trovato, bottiglie, lampadine, giocattoli, frutta, manubri da palestra. Attenzione,
4: bisogna allenarsi.
0: Manubri da palestra.
1: Ma
0: attenzione Dario, aspetta, non è finita, senti.
5: Secchiette, tagliatelle, quadrucci, orecchiette, cavatelli, tutto.
6: E poi, un pezzetto di bacalè.
0: Pure.
6: La punta di me.
0: Pure, vedi.
6: Tarato. Nice bianco e cosplay.
7: Le castagnelle.
0: Pure.
7: Gli occhi di Santa Lucia.
0: Hanno
7: i cavalli.
1: No, quelli di Santa Lucia no. Dai ragazzi,
0: siamo a posto. Hanno trovato qualsiasi cosa, ragazzi. È incredibile.
4: No, comunque i medici hanno detto che hanno rimosso il telecomando, lasciando però all'interno le batterie per dargli un po' di carica.
1: Mamma mia. Sai che veramente questa cosa è proprio talmente triviale che si potrebbe andare avanti all'infinito a raccontare di queste cose qua. Ma io mi chiedevo anche che tipo di televisore fosse, se era un 65 pollici.
0: Oddio mio. Angel Fire, devo dire che è sempre molto attento, praticamente scrive l'intero contenuto della borsa di DJ Giuseppe.
1: Ma non è vero, non ce li aveva, no, i giocattoli.
0: No, no, no, DJ Giuseppe dentro non aveva la frutta, scusami, no,
4: aveva
0: nella
4: la verdura, era sì,
0: la
4: frutta ma mascheretta. Ma scusate, ma raccontate di quel DJ che si è seduto sul brie.
1: Beh, quello si scioglie, Pivati, mi dispiace.
0: Vabbè. Mamma mia, comunque il protagonista di questa storia purtroppo insomma è il fessacchiotto, il fesso del giorno.
1: Sì, sì, poverino. Vabbè.
0: Sì, vabbè.
1: Allora loro li abbiamo ascoltati con questo singolo nuovo venerdì, The Bowser Loves Myself.

0: Casancourt. Questa canzone legata alla notizia,
1: esatto,
0: che abbiamo dato 5 minuti fa.
1: Lo sapevo. Musti insieme ad Emma Lamford, il disco per ogni estate di questo lunedì 29 giugno, quasi arrivati alla fine anche di questo mese, amici fancarsisti.
0: Sì, amici, in realtà sì, manca poco, perché effettivamente, insomma, poi comincerà
1: domani
0: anche il mese di luglio questa settimana.
1: Sì.
0: Quindi siamo
1: sì,
0: a cavallo tra
1: Tra giugno e luglio,
0: sì,
1: tra Bari e Brindisi, per esempio,
0: ecco,
1: potremmo essere a cavallo, oppure potremmo essere un po' di qua e un po' di là.
0: Certo, esatto. E questo
1: sì,
0: è il gioco. Vediamo come va questa settimana, amici. Io vi consiglio di partecipare, perché insomma per noi questa settimana è importante.
1: Molto.
0: Il
1: molto
0: gioco, insomma, è una cosa importante da condividere insieme, quindi 342 41 15 105 ci mandate un bel messaggino scritto, coscritto,
1: coscritto,
2: aeroporto Pri.
0: Aeroporto Bri.
1: No.
0: Potete scrivere anche aeroporto Bri volendo,
1: Ma così poi Claudia va in confusione, Fabi.
0: No, ma
1: meglio
0: Claudia
1: di qua
0: sa che aeroporto Bri è per giocare. Dai.
2: Allora, innanzitutto non devi sminuire Claudia, che è la più brava che abbiamo. Anche perché
0: sì,
2: è l'unica che lavora.
1: Beh, sono tanti, che anche la zia lavora privati,
2: sì,
1: e te lo dimostrerà domani quando tornerà. Però brava Claudia.
0: Domani sarà super carica la zia.
2: Certo, col viaggio di ritorno.
0: Ah, è vero! È
2: domani sarà in smart sicuro.
1: Ma no, domani torna, l'ha detto.
0: Tornerà stanotte dal concerto.
2: E infatti, secondo te si presenta a lavoro?
0: Ma porca miseria, stavolta mi sento di non scommettere, però. Normalmente
1: invece
0: avrei scommesso per la presenza della zia qui, però stavolta non lo so. Ma
1: io scommetto che domani la zia sarà in radio.
2: Speriamo che non fa come il tuo volo.
0: Spero.
1: Mamma mia. Vabbè.
0: Che lo vedrò tra autostrada, insomma, in questo caso. Amici, 342 41 15 105 di qua o di là, oppure
1: Aeroporto Bri, va bene, me lo merito. E mi raccomando, i più bravi questa settimana vorrei che giocassero con Fabiola, in modo tale che dimostreremo di non essere dei ladri, perché io non lo sono, sono pirla sì, ma ladro no.

0: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
1: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
0: No!
1: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105. Proud to be different. 1, 2,

0: Perché ridi così? Con gusto, cara Fabiola.
1: No, Darietto, perché ti stavo guardando e ogni tanto mi rimani un po' frizzato, capito?
0: Sì, sono un po' a scatti, ma non, non è la telecamera, sono proprio io che oggi sono un po' così.
2: Io ho cominciato a fare in cuffia la Fabi. Presidente? Presidente?
0: È un pochino l'effetto è quello, esatto. Mi rendo conto. Sì, sì.
1: Allora,
0: sì.
1: Attenzione, amici, dai che si gioca, Darietto.
0: Sì, giochiamo con la prima, Michela da Camponogara.
1: Camponogara.
0: Sì. Camponogara. Michela. Dov'è Camponogara?
3: Ciao.
1: Ciao Michela, dove si trova esattamente Camponogara?
3: È in provincia di Venezia, Riviera del Brenta.
1: Ok, benissimo. L'abbiamo letto bene Camponogara, l'accento,
3: sì,
1: giusto?
3: Sì, sì.
1: Ok, quanti abitanti ha Camponogara?
3: 12.000 più o meno.
1: Ok, vabbè, insomma, non è proprio piccolissima.
0: È un bel paesone, comunque. Sì, sì, magari conoscersi tutti, no, Michela? Cioè, non è che vi conoscete proprio tutti.
3: Non penso proprio.
0: No.
1: Senti,
0: però,
1: per caso c'è un piccolo aeroporto a Camponogara?
3: No, bisogna andare a Venezia.
1: Ah, ok, no,
0: ecco.
1: Niente, allora.
0: Però Venezia è più facile riconoscerlo su un biglietto, capito? Mentre sembra Brindisi.
1: È vero, dai.
0: Vabbè, tanto lo so, non ho scusanti.
1: No, senti, ma è vero però, dai. No, cioè, è così. Può anche magari confondere la stanchezza.
0: E la stanchezza, esatto.
1: Ecco, allora,
0: mi stanno
1: Michela,
0: prendendo in giro tutti, comunque, anche qui a Radio Norba, volevo dirtelo, Fabi. Ma
1: allora,
0: loro sono,
1: vabbè, ma loro sono, però loro sono pugliesi e quindi è chiaro.
0: Vabbè.
1: Senti, Michela, che cosa fai a Camponogara?
3: Allora, io ho una pulitura a secco, però non a Camponogara, ma in un altro piccolo paesino che si chiama Piazza Vecchia,
1: sì,
3: a 7 chilometri da qui praticamente.
1: Va bene, ma senti, facciamo un po' di pubblicità. Ma scusami, c'è un nome, c'è un nome di questa pulitura a secco, c'è un nome?
3: Pulitura Michela si chiama, basta.
1: Pulitura Michela,
0: pulitura Michela.
1: Evviva, dai.
0: Quindi evidentemente te ne occupi tu. Senti, Michela, abbiamo un'altra domanda che è molto importante per questo gioco. Cioè, con chi vorresti giocare? Se nella squadra di Fabiola o nella mia? E cambia tutto,
3: È la tua.
0: La mia?
1: Ah, vedi?
0: Dai,
1: vedi?
0: Grande Michela,
1: okay,
0: molto bene.
1: Gioca
0: bene
1: con il Darietto, quindi io mi trasferisco immediatamente in quel di Bologna per giocare con Davide. Ah, Davide.
4: Buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio a lei.
0: Ciao,
1: come
0: Davide.
1: Sta? Come sta, Davide? Come sta?
4: Ma in questo momento al settimo cielo, sono molto emozionato.
1: Che carino, al settimo cielo è bellissimo.
0: Si sente,
1: settimo
0: si sente
1: cielo.
0: Dall'entusiasmo proprio da settimo cielo, devo dire.
1: Vabbè, ma sai che le persone comunque anche un po' agitate, eccetera,
0: emotive.
1: O emotive, o urlano, o normalmente esattamente come Davide, la prendono, insomma,
0: così
1: soft.
4: Cerco di mimetizzare come mia natura, ma in realtà dentro
1: sei tutta una cagnazza, sei tutto un fuego.
0: Detto proprio così, guarda, non ci credo. Però più o meno bravo.
1: Il fuoco.
4: Poi sto giocando per Fabiola, quindi
1: e
4: ho
1: allora?
4: la mia preferita.
1: Grazie,
4: non voglio Dario, ma
1: grazie,
0: no,
1: grazie Davide.
0: Figurati.
1: Grazie.
0: Allora,
4: ho una doppia responsabilità adesso.
1: Porca
4: quindi.
1: Miseria, Davide. Che cosa fai intanto a Bologna? Non te l'ho chiesto?
4: Allora, io faccio il magazziniere, diciamo la mia hobby mi fa un po' più particolare.
1: Sì.
0: Sì.
4: È un insegnante di arti marziali, di jiu-jitsu.
1: Di jiu-jitsu.
4: Difesa personale, di personale.
1: Hai capito?
0: Bello.
1: Bravo, bello, difesa personale.
0: Quindi sarai anche, come dire, ben messo, perché jiu-jitsu.
1: Darietto, tu pensi subito a quello.
4: Un po' di pubblicità.
1: Certo, vai, vai Davide.
4: No, siccome sono già diversi anni che noi come società facciamo dei corsi di difesa personale completamente gratuiti per le donne.
1: Bellissimo, bellissimo, bravissimi.
4: Ne approfitto per dire che anche quest'anno ci stiamo già muovendo e fine settembre, primo ottobre ricomincerà l'ennesimo corso.
1: Ok, c'è un sito, un riferimento che puoi dare?
4: È il comune della Reno Galliera di Bologna, ma al momento non è ancora uscito niente.
1: Va bene.
4: Però
1: okay.
4: verso diciamo, i primi di settembre, se guardano sul sito, dovrebbero già trovare i vari
0: le indicazioni.
1: Ok, beh, amiche di Bologna, fatelo. Anche a Milano ci sono un sacco di corsi gratuiti di questo, devo dire.
0: Purtroppo
1: anche da
0: servono
1: parte
0: sempre
1: del comune,
0: di più.
1: Eccetera.
0: Sì.
1: Grande, bravo, bravi ragazzi, bravo Davide. Sono molto felice di giocare con te. Molto.
0: Adesso vediamo
4: una cosa che ci tengo particolarmente.
1: Direi, bravo,
0: giusto.
1: Bravo.
0: Ma a questo punto, Fabi, io non so come andrà perché io frizzo, quindi chissà.
1: Cavolo, dai, approfittiamo che in questo momento ti vedo bene, pari o dispari, dimmi tu.
0: Dispari?
1: Dai,
0: okay.
1: Allora vai.
0: Bim, bim, boom,
1: bam. Cos'hai fatto? 5, dispari. Vai, io 0, quindi vai.
0: Allora, Michela, possiamo scegliere la categoria? È molto importante in questo caso, ok? Okay. La prima è stadi di calcio italiani del nord o del sud, oppure autostrade italiane sempre del nord o del sud.
3: Autostrade?
1: Autostrade.
0: Autostrade, ok. Autostrade, ok. Quindi evidentemente ti dirò la sigla dell'autostrada e tu mi dici nord oppure sud in base a quello che tu ritieni sia giusto, ok?
3: Ok.
0: Sei pronta? Giochiamo.
3: Sì.
0: A4.
3: Vai. Nord.
0: A16.
3: Sud.
0: A22.
3: Nord.
0: A30.
3: Nord.
0: No, A4.
3: Nord.
0: A16.
3: Sud.
0: A22.
3: Nord.
0: A30.
3: Sud.
0: A19.
3: Sud.
0: Benissimo. Brava, bene. 5.
1: Dai, alla fine sei arrivata a 5. Ci sta.
0: Bene.
1: Ci sta.
0: Meno male.
1: Attenzione, che Davide deve concentrarsi. Allora, Davidino, caro. Noi abbiamo stadi di calcio italiani. Come sei messo con gli stadi, più o meno?
4: Beh, diciamo che col calcio non vado molto d'accordo.
1: Benissimo.
4: Ci proviamo.
1: Molto bene. Perfetto. Vabbè, alcuni sono anche conosciuti.
4: Alcuni sono famosi. Esatto.
1: Alcuni sono anche famosi, però sì. Altri meno. Però vabbè, insomma, del nord e del sud. Ci quindi proviamo. Anche tu in questo caso mi devi rispondere nord o sud a seconda di quello che pensi sia giusto. Cominciamo. Okay. 3, 2, 1, vai. Dallara.
4: Bologna Nord.
1: Blue Energy Stadium.
4: Nord.
1: Nicola Cevarolo.
4: Provo Sud.
1: Renzo Barbera.
4: Nord.
1: No, Dallara.
4: Nord.
1: Blue Energy.
4: Nord.
1: Nicola Cevarolo.
4: Sud.
1: Renzo Barbera.
4: Sud.
1: Gewiss Stadium.
4: Nord.
1: Mamma!
0: No,
1: 5!
0: Ragazzi.
1: 5!
0: No, 5, Pivaz!
1: Attenzione, Pivaz!
0: Ferma tutto!
1: Ferma!
0: È spareggio! Ferma. Già avevi fatto vincere Fabiola, Pivaz! Allora!
2: È un ossessa, ho detto, ha vinto!
0: No!
1: Ferma! No! Spareggio! Spareggio, ragazzi! Che è da un po', è da un po' che non avviene. Amici, è molto semplice, uno spareggio one shot. Quindi Michela, Davide, noi chiaramente vi diremo dei nomi. In questo caso adesso ti dirò anche, vi diremo la categoria.
0: Sì.
1: Ok. E prima giocherà Michela, che è stata la prima a giocare. Successivamente Davide. Il primo, diciamo, che porta a casa, insomma no, anzi che perde. E quindi dice la risposta, chiaramente dalla risposta sbagliata.
0: Va a casa.
1: Sì, allora,
0: è chiaro che ci deve essere sempre un vantaggio da parte di uno. Quindi
1: sì,
0: l'altro,
1: esatto,
0: poi deve comunque dare la sua risposta nel caso in cui sia giusta. Ok, Fabiola, la categoria non è facilissima.
1: Non è facilissima, ragazzi. Qua va molto a fortuna, secondo me, perché ci si può confondere molto facilmente. Allora, la categoria, amici, è pittori nati nell'Ottocento o nel Novecento.
0: Allora, si
1: quindi
0: considera
1: attenzione,
0: però,
1: bravo Darieta,
0: c'è una regola da spiegare, si considera esclusivamente l'anno di nascita dell'artista, quindi se è dell'Ottocento è nato tra il 1800 e il 1899,
1: esatto.
0: Novecento allo stesso modo,
1: dal 1900
0: e 1999, ok?
1: Ok, voi proviamo. Chi non si ricorda quando è nato, non me lo so
0: fare,
1: o filo, allora... Parti tu, caro Dario, vai.
0: Parto io e allora Davide. No, scusami, Michela. Claude Monet.
3: 800.
0: Bene.
1: Brava. Davide. Pablo Picasso.
4: 800.
1: Bravi. Vai.
0: Allora, Michela, per te c'è Salvador Dalì.
3: 900.
0: Bravissima.
1: Francis Bacon. Davide.
4: Non lo conosco, sparo 900.
1: Bravo!
0: Giusto! Caspita, Michela, Vincent Van Gogh.
3: 800.
0: Perfetto.
1: Davide, Paul Cézanne.
4: 800.
1: Bravi!
0: Mamma mia, siete bravissimi, ragazzi!
1: Ma siete delle macchine, vai!
0: Allora, Michela, attenzione, Frida Kahlo.
3: 900.
0: Perfetto!
1: Davide, Gustav Klimt.
4: 900.
0: Dai! Ma vieni!
4: No!
0: La Brindisi!
1: No!
0: A Bari! Scusa. A Palermo!
1: No, no, scusa, mi dispiace per te, porca miseria,
4: no,
1: ragazzi!
4: Guarda, io ho già vinto, mi dispiace per te che...
1: Mi dispiace!
4: Ho portato a casa il
1: punto. Porca mia, no, mi dispiace
0: carino,
1: se... Guarda, perdere al... veramente allo spareggio, lo diciamo sempre, è bruttissimo, perché comunque vuol dire
4: posso
1: che siete stati...
4: l'anno di nascita?
1: Assolutamente 1862.
0: Che dispiacere,
1: sì.
0: Però mi sai che mi è scesa
1: la lacrima,
0: no,
1: quella,
0: ma
1: la stanchezza.
0: No, l'entusiasmo mi è sceso perché Davide proprio si è spento,
1: no,
0: poverino.
1: Lo so,
0: ci
1: lo
0: teneva.
1: So, scherzi.
0: Uffa, vabbè.
1: Davide,
4: posso fare un saluto particolare?
1: Devi, vai.
4: Alla mia bimba Aurora.
0: Vabbè.
4: Te lo voglio tanto bene.
1: Amore, ma mamma, ragazzi, ma perché, ragazzi, ma quanti anni ha questa bimba?
4: No, lei ne ha 10, però mi sono separato, mi sto separando da mia moglie da 6 mesi, sono fuori casa e mi manca tantissimo.
1: Ci credo, mamma mia, Davide, veramente,
4: esatto,
1: ti abbracciamo fortissimo, sei proprio
0: tantissimo.
1: Un bravo papà,
0: sì.
1: Davvero.
0: Davide,
1: ciao, Davide, ti abbracciamo forte, un bacio,
4: grazie,
1: un bacio grande.
4: Scusa ancora Fabio.
1: Ma scusa, ma di che, ma... Davide, buona vita, davvero, spero che tutto vada bene, un bacio.
4: Grazie,
0: ciao,
4: mille.
0: Da.
4: Grazie,
0: ciao.
4: Per avermi chiamato.
1: Ciao Davide,
4: ciao,
1: mamma,
4: ciao,
1: che
4: Davide.
1: Persone, ragazze,
0: ciao.
1: Meravigliose che abbiamo, però.
0: Allora, Michela.
1: Brava, brava, Michela,
0: brava.
1: Bravissima.
0: Bravissima.
1: Bravissima.
0: Dopo questo momento, sì, vabbè, ma sei stata brava comunque, nonostante la fortuna, perché comunque anche con le autostrade sei arrivata a 5, quindi un buon punteggio ti porti a casa il kit di Radio 105 e puoi salutare chi vuoi.
3: Saluto mio cugino Massimiliano che mi sta ascoltando, che lui abita a Torino.
0: Va
3: e faccio gli auguri a mia figlia, volevo fare, che oggi compie 27 anni.
1: Uela,
0: ma auguri!
1: Auguri! Auguri!
0: Auguri!
1: Grazie Michela, grazie mille anche a te, un bacio.
3: Grazie a voi della ciao, compagnia Michi. Di tutti i giorni, ciao.
1: Ciao, ciao bella, mamma mia ragazzi.
0: Ma ci sono rimasto un po' emozionato,
1: mia,
0: devo dire, da
1: grazie
0: Davidino
1: a tutte e due. Dai,
0: sì.
1: Il gioco torna domani, mi piace.
5: 105 Music and Cars ha presentato.

0: Ma voi lo sapevate che Vincent Van Gogh ha un'amica che si chiama Persen Fabiola?
1: Ma
0: godo,
1: sei,
0: godo che ha perso.
1: Ma sei veramente.
0: Godo.
1: Ma sei crudele! Ma sei crudele! Senti, no, volevo leggere questo messaggio di Marco, sì, da Venezia, che dice: Davide, passerà anche questa. Duri i banchi, si dice a Venezia. Cioè, vuol dire tenere duro,
2: tenere,
1: capito?
2: Duro,
1: in queste,
2: certo,
1: situazioni complicate. Poi per, sì, i bimbi, quando due persone si separano è sempre complicato ed è sempre difficilissimo. Sta ai genitori fare in modo che poi
2: sia,
1: insomma,
2: un passaggio naturale,
1: che sia un passaggio meno difficile di quanto, sì, poi sarebbe comunque, insomma, per i bimbi. Però
2: assolutamente sì. Comunque un abbraccio grandissimo,
1: un abbraccio.
2: Davide.

0: Love on my mind, Freemasons.
1: Bellissimo, bello, questo disco, bello, 2005, bello,
0: molto, molto. Chiudiamo così questa puntata del lunedì di 105 Music in Cars. Allora, grazie alla nostra Francesca Pinna, grazie a Claudia al centralino, grazie Pivati, grazie, a domani, a domani.
2: A domani.
0: Grazie, grazie Darietto.
1: Grazie Fabiolina mia, sempre per la pazienza. Io domani però torno a Milano e sì, quindi ti strizzo tantissimo.
0: Ti
1: non
0: vedo qui,
1: l'ora.
0: Ti vedo qui anch'io e quindi io e il Darietto andremo in onda domani. Vi aspettiamo dalle 16 su Radio 105 con un'altra meravigliosa e scoppiettante puntata di
1: 105 Music and Cars.
0: Ciao! Ciao. Arrivano Paolino e Martin.

Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro.

0: ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
3: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
4: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
5: Rhaenyra sta arrivando.
4: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
6: La regina ha molti draghi.
4: La lotta per il potere sta per cominciare.
5: La loro disfatta è scritta.
4: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
7: Una nuova birra Forst 00.
8: Assaggiala.
9: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
8: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
10: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
11: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
12: Estate palco luci!
13: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: A Radio 105 sono le 6:05. Sasakato!
6: Внимание, внимание! 22 to the killing.

0: ristoranti c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Dai Marco Galli, vieni al mare!
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. 105.
4: Ciao ragazzi, la ragazza dei tuoi sogni di Ligabue, Cristian Reggio Emilia, vorrei dedicarla alla mia donna. Ciao belli.
5: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105. 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto. 2.0 Summer.
2: E dalle 7.
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Ingannato dal navigatore, entra con la sua Volvo nel sottopasso perché aveva messo il percorso a piedi.
4: No. Cioè la Volvo sulle scale.
3: Vabbè, ma dai Boris, questa è una cazzata.
5: Abbiamo la fotografia, siamo tra Mestre e Marghera, il sottopasso pedonale della stazione. Fortunatamente lui si è reso conto che non era un garage e che di conseguenza c'erano degli scalini e non una discesa, e si è fermato al primo scalino con qualche danno all'auto, minimo. Però se guardi bene le foto, vedrai che lui intanto ha girato bello convinto dentro per entrare. Poi dopo evidentemente quando ha visto le scale mobili avrà detto forse non è l'accesso giusto per me. E così è stato. In realtà immaginate la sorpresa nel vedere questa Volvo che entrava, i turisti e i normali, le persone che erano con i trolley si guardavano intorno. Poi alla fine è diventato quasi un meme social.
4: Beh, insomma, inizialmente si saranno anche spaventate, no? Penso queste persone,
3: certo.
4: Perché vedi arrivare un'auto sulle scale.
3: Però veramente, dimmi di no, c'è gente che veramente, cioè, se quello lì non gli dice girare a destra, fra 20 metri girate a sinistra, cioè, proprio è la legge, è la fede.
6: Siamo automi.
4: Ma è capitato a tutti, penso, di finire magari nelle campagne seguendo il navigatore.
6: Nelle campagne?
4: Nelle
3: campagne. In dispersione, sì, dai, in dispersione.
7: I binari del tram sono finito una volta.
3: E non è successo niente.
7: No, non è successo
3: il
7: nulla.
3: Il tram non passava in quel momento.
7: È andata bene.
0: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Summer! Il protagonista sei tu.
8: No vabbè ragazzi, il migliore ce l'abbiamo avuto noi quale. Ecco, cercate sul giornale, è sceso dalle scale dell'ospedale, dalla scalinata esterna dell'ospedale, tutta la scalinata con la macchina. Cioè, veramente andate a vederlo, morite da ridere. Un bacio Franci.
9: Marco, Marco, ma io devo capire una cosa. Ma dove cazzo le trova Boris queste notizie? Perché io non le trovo, dove sono?
10: Buongiorno ragazzi, 6 anni fa, seguendo il navigatore, dovendo andare nel paesino di mia mamma sulle colline della Downy a Foggia, mi fece uscire 2 uscite prima e mi trovai nelle campagne del Molise, in paesi dispersi, sembrava di essere in un film di paura, e il navigatore mi aveva fatto fare sta strada strada in mezzo alle campagne. Aiuto! Buona giornata Angelino!
11: È successo anche qualche anno fa a Torino. Sono entrati nella stazione Porta Nuova, però dalla parte delle scale. Lorenzo da Vigone, ciao.
12: Guarda che a volte Google Map è allucinante, perché tu metti una via e lui ti fa fare il giro del mondo quando la via ce l'hai dietro casa, eh. Eppure la strada collega lì.
13: Beh ragazzi, io una volta sono finito con la macchina sulle palle del toro in galleria a Milano. Poi quando mi sono guardato in giro, sono guardato intorno, mi guardavano tutti, sono sceso, ho ste le palle del toro, mi ho schiacciato con la gomma.
14: Ciao capitano, sono Richard Corriere da Milano. Io per sbaglio sono finito in centro a Potenza col furgone lungo 7,40 metri. Guarda, un delirio capitano per uscire da lì.
15: Marco, sabato mattina Faenza, via Overdan. La signora invece di prendere la strada ha preso... Marco, sabato mattina Faenza, via Overdan. La signora invece di prendere la strada ha preso la ciclabile.

0: personale non entri, come quelli con i camion che si vanno a infilare in strada in mezzo ai campi. Ma cazzo, ma non lo vedi che ti stai infilando in mezzo a un campo? Ma io veramente, cioè, ma i nostri nonni quando usavano la vecchia cartina, cioè, non ci sono mai finiti in mezzo ai campi. Io non lo so come si fa.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0 Summer. Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora.
3: È arrivata l'estate.
4: Solo su Radio 105.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Summer. Sono le 6:15. Oggi con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105 hai richiesto di essere svegliato così. Così, così,
5: così. Ciao capitano, mi potete sentire verso le 6:15 la canzone di Povia? Grazie ragazzi, siete mitici. A colazione.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Summer.
4: Decidi tu la canzone.
2: Noi, noi la suoneremo quando vuoi tu.
4: Quando vuoi tu.
3: È arrivata l'estate.
6: Dai, andiamo al mare.
2: Solo su Radio 105.
7: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: solo su Radio 105.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Proteggi la tua idratazione. Core Fidra Bank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydra Bank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
6: L'inflazione sta

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
4: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
5: Ok, e quindi?
4: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
5: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
6: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
7: MG, find your more.
8: Dobbiamo parlare.
9: Lo sapevo.
8: Di questi continui alti e bassi.
9: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
8: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
10: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Esta Energy S.p.A.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
2: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Ciao amici, mi fate sentire Madonna Like a Virgin, Deborah da Vinovo.
3: Avanti, avanti, ci posto.
1: Summer. Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: avanti, c'è posto 2.0. Summer, nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Boris Mantova. Tre persone ferite, due in modo grave ieri sera a Monaco a causa di un'esplosione apparentemente provocata da un atto doloso su cui si sta indagando. L'esplosione è avvenuta in un edificio residenziale lungo il confine con la Francia. Il problema è legato al bilancio, perché c'è stata un'esplosione appunto a Monaco, gravissimo, un oligarca, si parla di un probabile attentato. Sei persone, quattro donne e due adulti, invece uccisi nella sparatoria in una casa famiglia di Stade, cittadina di 50.000 abitanti della Bassa Sassonia in Germania. I colpi esplosi da un 45enne che era andato a parlare dell'affidamento della figlia di 3 mesi, arrestato. Nuova maxi scossa di terremoto in Venezuela, magnitudo 5.1, aggiornato a 1.719 il bilancio dei morti accertati, decine di migliaia i dispersi, 16 invece le vittime italiane, tra cui padre, madre, figlia 22enne di Laviano, provincia di Salerno, e 5 persone appartenenti alla stessa famiglia originaria di Licusati, frazione di Camerota, sempre nel Salernitano. Ora aumenta il rischio epidemie. In crescita le città da bollino rosso per l'emergenza caldo, oggi sono 27 morti a causa delle temperature roventi, un uomo di 86 anni e una donna di 74 a Genova. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, ieri temporali a Torino, Milano, oggi in estensione al sud, dovrebbe finire così il caldo. Lo sport calcio passa agli ottavi dei mondiali, il Brasile di Ancelotti, anche se all'ultimo respiro ribalta il Giappone, ora attende la vincente di Norvegia Costa d'Avorio. Colpa del Paraguay che elimina la Germania ai rigori, 5-4 decisivo l'errore di Tah, 3-2 ai rigori anche per il Marocco che vola agli ottavi e l'Olanda saluta la competizione. A Wimbledon in extremis Sinner vince all'esordio al quinto del serbo Kecmanovic, paura nel terzo set per la ferita a un piede per una caduta, ma alla fine l'alto atesino ce la fa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Adesso vado a fare un bel bagno.
4: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0
5: Summer. E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
5: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
6: Gualtiera ha buttato fuori anche sì. I 90 vanno a casa insieme agli 80. A questo punto rimane solo Renato Zero, solo contro tutti. No. Ma c'è pizza con lui.
7: Oh, che peccato!
8: No!
7: Oh, che peccato!
9: 70!
7: È andata.
6: Fuori tempo massimo, giusto?
7: Sì, fuori tempo.
8: Purtroppo, sì.
6: Domenica, sei tu?
9: Sì.
6: Domenica.
10: Ciao, Domenica.
6: Eri fuori tempo.
7: Sei arrivata di lunedì.
9: Oh, mi dispiace.
6: Anche a me, tantissimo, perché ci avevamo voglia di sentirla.
9: Sempre male, perché?
6: Amore, pizza, perché le va sempre male a Domenica?
9: Perché
7: non c'è lunedì, perfetto.
6: Di qualcosa di bello.
9: Rispondo sempre fuori tempo, non va bene.
6: Ma poverina, ma perché Domenica?
10: Come mai?
9: Che ne so, non lo so.
7: Arriva in ritardo.
9: Però mi piacete tanto, mi fate passare una mattinata spensierata.
6: Domenica, ma lo sai che è reciproca la cosa? Anche tu ci piaci tanto.
10: Molto.
9: Grazie, grazie. Siete bravissimi.
6: Sei super
9: simpatica. Vi adoro.
10: Che bello.
6: Domenica, ti piace pizza?
10: Sì.
6: È simpatico, vero?
9: Sì, come no? Perché è degli anni miei, perché? Ma bella persona, bell'uomo.
10: Grazie.
6: Pizza, di qualcosa di bello a Domenica, dai.
10: Domenica, guarda che arrivo all'Aquila e ti prendo e ti porto via.
9: Io sono una vecchietta, sono una...
10: Non troppo, Cicina, tanto non sei che noi facciamo buon brodo, lascia stare.
9: Bravo, sì.
10: Amore.
9: Domenica. Ma ci fossimo noi vecchietti, chissà.
4: Avanti, avanti, c'è posto!
5: Summer!
0: Oggi il protagonista sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
11: Buongiorno ciurma, se vi lascio un numero in privato mi potete dire cosa prende di buono Domenica? Perché ne vorrei una dose anch'io. Grazie ragazzi, Roby da Sarzana.
12: Fabio, ma la pianti di ridere così? Domenica è stupenda, ha una voce da cartone animato, ti amiamo!
8: vabbè, ma non avete chiamato Domenica, avete chiamato Calimero, non ci credo.
13: Mi fanno sempre così perché loro sono grandi e io sono piccolo e nero. È un'ingiustizia però.
14: Ma non è giusto però! Solo perché sono piccola e vecchietta! Non è giusto!
15: Ma non è che era Gianfranco D'Angelo dentro al costume del coniglio rosa di Drive-In? Adriano per Forte il Piedi.
16: Tenerone si rifaccia la bocca, guardi cosa c'è qui di bello!
17: Emozione!
16: Ma cosa fa? È dentro di testa? Era la licenza di caccia della tenderina licenziosa. Vabbè, ci penso io.
8: Tra Domenica e Gualtiera cominciamo bene la settimana. Ciao ragazzi, pizza, succa, Francesco da Brescia.
18: Dai Domenica, che Dio te benedica e beveremo!
9: E beveremo!
19: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto! 2.0
5: Summer! Oggi il protagonista sei tu!
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Dai Marco Galli, andiamo al mare!
5: Solo su Radio 105.
20: It's summertime, yeah!
3: Dai, andiamo al mare!
20: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
21: Ciao ciurma, sono Giusy da Modena e vorrei sentire i Pink Floyd con Wish You Were Here e vorrei dedicarla al mio fidanzato Michele e vorrei anche dirgli che lo amo tantissimo e non vedo l'ora di riabbracciarlo. Ciao!
19: Avanti, avanti, ci posto!
0: Summer! Tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Champions.
1: Buongiorno esauriti, Giulio da Porto Sant'Elpidio. Allora, un ladro blocca una vecchietta in un veicolo, l'angastra e l'alumuro, gli ero vista la borsa, niente. Guarda dentro il reggiseno, niente. Fruga delle mutande, niente. Poi dice, ma signor, ma non c'è neanche un euro. La vecchietta gli fa, guarda, se continui ti faccio un assegno.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: Il quesito
4: di tutto esaurito.
3: Di tutto esaurito.
5: Esauriti, buongiorno. Oggi di corsa per il quesito. Si parla di atletica. La gara dove si devono scavalcare delle piccole barriere sono i 110 metri a...
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
4: Manda un messaggio.
7: Manda un messaggio al 342
6: 41 15
4: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 9 Lainate Como Chiasso code per un incidente tra Uboldo e Turate in direzione di Como. Sulla 14 Ancona Pescara veicoli scortati per una perdita di carico tra l'allacciamento A25 Torano Pescara e lo svincolo di Atri Pineto in direzione di Ancona. Sulla 24 Roma Teramo personale su strada per lavori tra Sergi e la barriera di Teramo in direzione di Teramo. Anche sulla A21 Torino Brescia segnalati i cantieri tra la barriera di Villanova d'Asti e lo svincolo di Asti Ovest in direzione di Brescia. Sulla 4 Milano-Brescia traffico rallentato tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano. Infine sulla statale 3 bis Tiberina è stata chiusa una corsia per un veicolo in avaria all'incrocio Monte Castrilli verso l'incrocio Ravenna. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta pro ho prezzi riservati in negozio e online.
13: Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Per raccontare Moto G ci serve azione e colore Pantone, poi stile con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
16: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Radio 105, proud to be different.
4: La soluzione al quesito di tutto esaurito.
3: Al quesito di tutto esaurito.
5: Eccoci pronti con la risposta al quesito di oggi, che verte sull'atletica. Vi abbiamo chiesto come si chiama quella gara in cui si devono scavalcare delle piccole barriere. Sono i 110 metri a ostacoli. E questa è la risposta corretta.
17: Il vincitore
18: Aspetta.
4: Era l'ostacolo questo.
17: L'ostacolo l'ho superato.
19: Brava Elenia.
17: Buongiorno amici, buongiorno a te pizza.
4: Buongiorno anche al nostro Fabio Luzzo a Milano e Max Maria Roma.
17: Yes, a tutti voi naturalmente. Attenzione, abbiamo già il bustone a colazione.
4: Vuoi dire?
17: Ha saltato tanti ostacoli questa mattina, ma finalmente di corsa è arrivata da noi. Quindi tra poco l'apriremo Leggeremo il contenuto, sì, e quindi diremo chi se ne va a casa con i nostri regali, il vincitore o la vincitrice del quesito. Ma prima
4: vogliamo i vostri dischi.
19: Buongiorno.
4: Sì, basta richiederli al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp.
19: Buongiorno.
4: Vocale, la tua canzone con scritto disco buongiorno.
17: Buongiorno, certamente, sì. No, è che quello che arriva dopo, capito, alle 7:10, 7:15 è invece quello del bagnino.
4: Ah, bagnino.
19: Buongiorno.
17: Adesso buongiorno, buongiorno. Ah, possiamo aprire la busta?
4: Ma certamente.
17: Vada.
4: The winner is
19: Maurizio. Non ce l'ha un computer.
4: Da Padova.
17: Bravo, Maurice.
4: Grande Maurice. Avevo l'ostacolo. Vuoi dire? Buongiorno!
20: Avanti, avanti, c'è posto!
21: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone. Sull'onda della tua estate.

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Senti, attenzione, secondo uno studio gli uomini dormirebbero meglio se nel letto c'è il proprio partner. Le donne invece dormirebbero meglio da sole. Cosa dicono questi studiosi, Boris?
3: Semplicemente che l'uomo viene rassicurato dalla presenza del partner e ha poi una visione sessuale sempre attiva.
2: Cioè, certo, hai capito? No. È uno sfogatoio.
3: Le donne, al contrario, hanno la modalità sorveglianza attiva. Cioè quella modalità per cui al primo respiro fuori posto, al russamento, ai movimenti dei piedi, alla temperatura, si svegliano e quindi sono infastidite dalla presenza del partner.
2: Ma talvolta. Tu pensa, ma io non ci credo. Vedi, uno già ha scritto il famoso sesso a chilometro zero.
4: Avanti, avanti, ci posto.
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
5: Capitano, da quando è nata mia figlia io dormo da solo, per di più la mia compagna appena è nata la bimba e facciamogli la cameretta e il letto da principessa e l'attende, quello che vuoi, che sai chi ci dorme nel letto? Io nel letto da principessa dormo, però dormo da Dio da solo.
6: Marco, io da che conosco il mio compagno, e sono 11 anni, dormiamo appiccicati. Io ho i piedi tra le sue ginocchia e lui mi abbraccia là intorno al collo, intorno alla vita. Ciao, Sonia da Roma.
7: Buongiorno capitano, buongiorno Ciurma, io sono sposato da 10 anni. 2 anni fa insieme a mia moglie abbiamo deciso di dormire separati. Io russo come un trattore, lei durante la notte si sveglia 10 volte per andare in bagno. Nulla da togliere al nostro rapporto perché ci amiamo, però il sonno è importante capitano.
8: Ciao Ciurma, ciao capitano. Io sono avvantaggiata. Mio marito fa il pescatore, per cui anche se russa, anche se mi ruba tutte le coperte, a un certo punto della notte lui si deve svegliare per andare a ritirare le reti e io tutto il mio letto, tutto per me, e quando arriva poi col pesce mi chiama e mi sveglio pure io, però per il momento dall'una alle 4 riesco a dormire decentemente. Ciao Ciurma, siete grandi!
9: Capitano, a me hanno detto che russo molto, però io non sento niente. Mi sono svegliato una notte per andare in bagno, ho registrato mia moglie, sembra una motosega.
10: Ciao ragazzi, allora, c'è un metodo balcanico che mi ha insegnato mio padre, che quando c'è qualcuno che russa, tu basta che metti questo suono e lui smette di russare. Ciao a tutti, Luca da Modena.
11: Capitano, Michele da Teramo, secondo me il sonno varia anche dall'età, perché io quando ero ragazzo, giovane, potevi mettere una bomba che manco la sentivo, adesso non dico che al minimo rumore mi sveglio, ma poco ci manca. Ciao, buongiorno a tutti.
12: Ciao Ciurma, io sono una bambina quindi non ho il partner, però dormo meglio da sola perché così posso occupare tutto il letto. Ciao, Anita da Ausio Sotto.
13: Cocco bello, cocco.
14: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer.
1: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
0: Solo su Radio 105. 105. Tra poco su Radio 105.
15: Buongiorno! Ma che bello! E allora è proprio arrivata l'estate, lo possiamo dire forte e chiaro. Il buongiorno che vi arriva dalla Ciurma di Tutto Esaurito. Buongiorno, buongiorno.
16: Buongiorno. Buongiorno.
15: Versione fresh, esatto. Versione estate. Chi è Betty?
16: Ile, buongiorno. Buongiorno. Vuoi chiedere, amici, con chi mi devo prostituire per venire su in piscina anch'io? Dai. Perché farebbe abbastanza caldo, non mi farebbe schifo. Ciao ragazzi, Roby da Sarzana.
17: Ciao,
18: senti,
17: Roby.
18: Dove
17: amore.
18: Abiti, Roby? A Sarzana.
17: A Sarzana c'è il mare, scusa.
18: Ci organizziamo. Vabbè, tu c'hai il mare, vero?
16: Appunto,
18: effettivamente.
16: L'acqua è calda.
17: L'acqua calda, sì, è vero. Preferisci la tua piscina?
18: Sì, è calda anche in piscina l'acqua, ragazzi.
16: Vuoi dire?
18: Certo che
16: calda.
18: Buttaci
16: un po' di
17: ma
16: ghiaccio.
17: Perché tu non ci metti, appunto, non la rinfreschi con qualcosa?
18: La bull del ghiaccio.
19: Allora, noi le suoniamo tutte condizioni sine qua non. Però è chiaro, se chiedete, cosa magari sì, è una roba come dire tutte, diciamo, senza distinzione.
18: Sine qua.
17: Qua non ha detto.
19: Qua non.
18: Sine qua non è il verbo di equinare.
19: Nel weekend.
18: Lascia stare, pizza, lascia stare.
19: Nel weekend Boris mi ha dato un po' di ripetizione di latino. Che volevo dare sfoscio.
17: I segni propizi di oggi sono. Al primo posto il cancro. Irresistibili. Oggi potrete usare il vostro fascino per ottenere qualcosa di importante.
19: Ma certo, Beatrice,
17: mi devo chiedere una cosa là dopo. Ma anche il segno del capricorno.
18: Ecco,
17: attenzione.
18: Chiedi a lui che sicuramente ricevi.
16: Sì, andiamo a braccetto.
17: Va bene. Una collega, vedi, vi farà una sorpresa inaspettata.
18: Ti chiederà qualcosa,
16: grazie,
18: pizza.
16: Grazie, Betty.
17: Sciocco che sei.
1: Tra poco tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
20: C'è tutto esaurito, l'estate è qui con me.
21: Buongiorno,
19: buongiorno,
21: buongiorno.
19: Buongiorno.
17: Per tutto il giorno.
19: Siamo puntualissimi, amici, sono le 6:57 minuti. Avete mandato le vostre richieste musicali. Sai che facciamo?
16: Cosa facciamo?
19: Li chiamiamo.
16: 5 squilli a disposizione, a cuocione. Una sola grande parola, un bel buongiorno.
19: Ed è già il primo squillo, attenzione.
16: Vuoi dire?
19: Second.
16: Te. Aia.
19: Quarto squillo?
16: No.
19: Dai, dove sei?
16: No. Quinto squillo.
19: Che peccato, che peccato.
16: Ci dispiace.
19: Vabbè, poco male, pizza, vai tu in cantina?
16: Ma certo, lo prendo.
19: Prendilo
16: io.
19: Bello,
16: sì.
19: bello.
18: No,
19: bello
18: di... un disco degli anni 60, no.
16: Dai, tranquilli che vi faccio ballare come non mai.
19: Guarda che ho cambiato io le copertine. Sono tutti recenti.
22: Rhythm is a dance. Hai visto? Dai che si balla. Simo da Biella, ciao. Buona giornata a tutti.
16: Ciao Simo.
21: Buongiorno, buongiorno.
19: Ti ho cambiato il titolo, pizza. Tu scrivevi con le pinne, il fucile e gli occhiali.
21: Tutto il giorno.
16: Mattine.
19: Ciao bello.
16: Ciao.
19: Vuoi bere una cosa?
16: Sì, un'acqua minerale. Gasata.
19: Ah, gasè.
16: Gasè.
18: Io ho un po' di mal di testa. Mi fai una tachipirina shakerata, please?
19: Sei un uomo che ama il brivido allora della vita.
18: In che senso? Sì, ho un po' di brividi di freddo. La febbre.
19: Senti qua, 1992, signori, ci svegliamo.

0: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
1: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
0: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
2: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
3: Ma sto scherzando.
4: Radio 105, sono le 7:02. Sasaka,
5: no, non è giovedì.
3: Ma

0: buongiorno.
1: Bellissima, quanto ci è mancata. 7-4 minuti, sì. Buon martedì dalla ciurma di tutto esaurito.
2: Buongiorno.
3: Presenti.
1: Presenti. Allora Betty, come mai hai dimenticato il cellulare a casa?
3: Perché stamattina ero di corsa e quindi l'ho dimenticato a casa ed era un messaggio in realtà in codice per Max, perché noi ci sentiamo sempre via telefono. Allora magari mi chiama e non risponde nessuno e perché a casa?
1: E perché vi sentite sempre privatamente?
3: Per tutte le cose che facciamo poi durante il programma.
1: Che pizza è geloso, te lo dico.
2: Adesso cosa fate?
4: Ti impresto il mio cellulare, Betty.
3: Grazie, pizza.
1: Ma me lo regali. Betty, no, scusami, è geloso del gladiatore, non ho specificato. Cioè, di te, nel senso che vorrebbe lui avere delle conversazioni private con Max.
3: In che senso?
1: In quel senso.
3: Vabbè, ognuno ha i suoi gusti.
1: Vabbè. Buongiorno, sì, buongiorno. Dai, messaggi, intanto che iniziano ad arrivare. Cristiano, per esempio, ci scrive: ma che bello sarebbe svegliarsi e ritrovarsi nel periodo di questa canzone. Si sta riferendo naturalmente a Snap, Rhythm is a Dancer, 1992. Devo dire la verità, Cristiano, sì, anche per quel che mi riguarda. Magari passare una giornata, cioè svegliarsi una mattina e scoprire di essere nel 1992, ma con la una giornata sola con la consapevolezza di oggi. Quello mi piacerebbe.
4: Un giorno senza telefono, ma non ci credo.
1: No, io sto parlando del periodo 90 senza il telefono, certo, perché non esistevano i telefoni all'epoca. Oddio. Sai che secondo me c'erano già,
2: la cabina telefonica sulle spalle.
3: Sì, ecco, noi non l'avevamo sicuramente.
5: Non erano per tutti, ecco, dai.
4: Ma un giorno per me è poco, una settimana.
5: No, una settimana è pesante, ragazzi.
4: Una settimana è pesante. Se ti dico una settimana delle mie nel 92.
1: No, allora noi ci crediamo, pensa. Infatti io ho detto un giorno solo.
5: C'è il rischio che tu non possa poi rientrare negli anni.
1: Si chiude il portale. Rimane bloccato.
3: Povero pizza.
1: Mi fate gli auguri, Alessandro di Piacenza. Ma certo, auguri. Buongiorno. Lo fate un grande in bocca al lupo alla mia bimba Asia. Oggi farà la terza prova per il diploma allo scientifico. Grazie, Salvo da Palermo.
5: Auguri,
1: in bocca al lupo. Ma perché c'è ancora la terza prova? Forse si sta riferendo all'orale.
5: Sì, fino a fine giugno, oggi è l'ultimo giorno, credo.
1: Ma infatti, poveri ragazzi, quanto vanno avanti con questi orari? Più o meno dovremmo esserci ancora, credo.
5: Dovrebbe essere l'ultimo, chiede a Boris che lo sa, ma è l'ultimo.
1: Settimane, no? Chi è Betty?
6: Ciao ciurma.
1: Ciao.
6: Potete fare gli auguri di buon compleanno al mio super suocero? 82 anni. Pietro, grazie mille. Valentina da Moncaglieri.
4: Ciao Pietro.
1: Grande Ciao. Pietro. Tanti auguri.
3: Ieri il suo onomastico.
1: È vero. Quindi auguri doppi, Pietro, da noi. Allora sì, andiamo proprio da Boris. Dai, buongiorno. Boris.
7: Se è una giornata Ilenia, buongiorno ciurma.
4: Buongiorno.
1: Eccolo qui, cosa c'è in copertina oggi?
7: È ovviamente la situazione caldo che continua ad attanagliare l'Europa e crea non pochi disagi, oltre che addirittura vittime. Ma siamo al punto di svolta. Già ieri in molte città qualcuno ha avvertito un cambio di temperatura. Aria più fresca era quella dell'Atlantico che vi accennavamo ieri. Oggi è ancora bollino rosso, per la verità, in 25 città. Ma dovrebbe terminare proprio con oggi, con l'arrivo di aria fredda che irrompe provocando temporali improvvisi, acquazzoni, forte vento. Ieri ci sono stati danni a Milano,
1: Torino
7: esattamente, sì, con un vero e proprio diluvio per molti. E adesso bisogna solo capire quale sarà l'evoluzione, perché al momento non possiamo escludere nuove ondate di calore nei prossimi giorni.
4: Sì. Comunque ci dobbiamo fare l'abitudine di questo tempo, no?
7: Secondo gli esperti è un tempo che sta cambiando. Qui non siamo abituati, questo caldo asfissiante fino a punte di 40 gradi. Guardate che in alcune zone dell'Italia sono stati registrati 41.4, 41.7, quindi insomma non è poco. Che vengono poi rotte, diciamo, il termine adatto, probabilmente da queste forti raffiche di maltempo che durano una, due ore, a volte anche meno, i famosi temporali tropicali, di fatto, che prima in Italia non c'erano.
3: No, infatti. Ma qui a Milano però ieri ha piovuto, ma il fresco io non l'ho sentito per niente.
7: Beh, c'è stato un cambio di aria. Già questa mattina le colonie di mercurio erano decisamente più basse. Adesso è un inizio di luglio all'insegna dei temporali, con un calo termico oggettivo. La fine del caldo estremo, ma per questo fine giugno, inizio luglio, capiremo quali saranno le prossime ondate di calore,
1: certo,
7: se ci saranno nel corso del mese di luglio, ma sembrerebbe di capire di sì.
1: Okay. No, comunque mi sono frizzata perché effettivamente ieri Tony, mio marito, è rientrato in casa proprio nel momento in cui si è alzato questo vento forte.
4: Insomma,
1: anche un po' spaventato, dice non è che inizia a piovere, grandinare, e dice: apri le finestre, apri tutto, così 5 minuti, ci sta da Dio, apri tutto. Comunque effettivamente Betty non è che entrasse proprio,
3: no?
1: Chissà che frescura.
7: È stato giusto quell'attimo, però già questa mattina, anziché ritrovarci con 28 gradi, la temperatura era altalenante tra 22 e 23. Se già volessimo fare, in ottica di tendenza, una valutazione dei prossimi giorni, comunque al di sopra delle medie stagionali il prossimo fine settimana. Poi capiremo, ripeto, quali saranno vere e proprie, probabilmente al di sotto dei 40 gradi, ma comunque al di sopra delle medie stagionali.
1: Senti, invece non ne parliamo da un po', ma sui mondiali ci sono state delle sorprese, ragazzi. Leggevo, Germania è fuori?
7: La Germania fuori. Prego, Pizzo.
4: No, Germania è fuori, è vero.
7: Eliminata dal Paraguay ai calci di rigore, un momento storico. Il presidente del Paraguay ha dichiarato oggi festa nazionale. Pensate voi.
5: Grande.
4: E il Marocco
1: addirittura
4: che vince.
7: E il Marocco grande che vince Marocco. Sarà Sull'Olanda. L'avversario del Canada e ha eliminato anche qui ai calci di rigore l'Olanda.
5: Dai, forza Marocco, bellissima.
1: Tu l'avevi detto, Michi, già in tempi non sospetti che il Marocco avrebbe regalato delle soddisfazioni. Davvero, in questo mondiale.
5: Lo vedo in finale il Marocco.
4: Ah sì? Sì.
3: E se lo dice Michi?
5: No, mi dispiace invece per il Giappone col Brasile ieri.
3: Ah, è vero.
5: Poteva coronarsi la storia, capito, di Ollie e Benji, questi due fuori classe arrivati. E invece niente, fino alla fine. Primo gol l'ha fatto il Giappone,
1: E poi dopo non ce l'ha fatta. Quanto era lungo il campo di Ollie e Benji, ragazzi? Erano 77 campi di calcio in uno, perché correvano per delle ore. Invece oggi che cosa c'è, Boris? Che partita c'è?
7: Appuntamento alle 19, Costa d'Avorio Norvegia, e alle 23 il big match della giornata Francia-Svezia.
1: È questo che molti, no, evidentemente stanno un po' aspettando. Quindi vedremo che cosa succederà. Tornando invece a casa nostra, abbiamo visto un Sinner molto sofferente.
4: Patatino.
1: Ieri, mamma mia, aveva il piede, la scarpa,
4: la luce.
1: Sì, era piena di sangue.
4: Sì.
7: E che probabilmente ci stiamo accorgendo che Sinner non è un robot, è un grande campione, ma probabilmente ha chiesto molto al suo corpo nell'ultimo periodo, lo sta continuando a fare anche sull'erba di Wimbledon, dove comunque c'è stato un esordio positivo perché ha vinto, ma non agevolmente, e non senza sofferenze, con fatica.
4: Perché quando è caduto ho sentito aia!
7: Lo ha detto molto chiaramente.
4: Ho detto no, vuol dire che si è fatto male veramente. Invece aveva l'unghia all'alluce e si è tagliata.
7: Sì, più che l'unghia, perché insomma viene seguito attentamente da una serie di esperti, evidentemente anche podologi.
4: Sì.
7: Più che altro probabilmente questa storia ci insegna che non dobbiamo mai chiedere troppo al nostro corpo.
4: Bravo.
7: E dobbiamo cercare di rispettare le indicazioni che il nostro corpo ci dà, perché madre natura ha fatto dei campanelli d'allarme.
3: A quei livelli però, Boris, è difficile.
7: Me ne rendo perfettamente conto, però è un essere umano, ha bisogno anche lui di vivere la vita, non solo di giocare.
1: Noi gli mandiamo un abbraccio enorme, forza Sinner, ti adoriamo. Allora, tutto il popolo del Marocco ci scrivono, Michi si sta già toccando.
5: Fate bene.
4: No, ci saranno delle sorprese, vedrete.
1: Tu dici pizza, ma invece Capoverde?
4: Gioca sabato a mezzanotte contro, lascia stare, eh.
1: Contro
4: Messi, solo Messi.
5: Contro l'Argentina,
4: ah, solo Messi.
2: Lautaro, mettili.
4: Vabbè, dai. Ma abbiamo un grande portiere, noi di Capoverde, 40 anni di portiere che le para tutte.
1: Le para tutte.
5: Un giovanotto.
1: Un po' come te, pizza, che le sai tutte. Tra poco ritorna l'appuntamento con le so tutte, che è il gioco dell'estate di Tutto Esaurito. Qui diciamo anche quelle che sono poi le novità fino alla fine di luglio, quantomeno. Alle 9 sarà così tutti i giorni, sì, non soltanto il venerdì. Ritorna il nostro gioco Setando 80 90 e che vince se la canta. Mentre tra pochissimo, adesso scommetto che ce lo dà sui denti, non so, Max Maddi, c'è il disco del panino. Senti, panino,
0: me lo metti un disco?
4: Ma certo,
8: che roba.
0: Panino,
8: è il disco del panino.
1: Ma se dai, il disco del bagnino, ma come funziona, pizza, il disco del bagnino?
4: Il disco del bagnino è semplice, mandano una richiesta al 342 41 15 105 ed è fatta, no? La loro canzone vengono in onda con noi, Cicini.
1: Ma sì, ma dai, ma suoniamo tutte le canzoni che ci richiedono i nostri bei bambini?
4: Ma proprio tutte, beh!
1: Senza distinzione, ma signori, voi mandatele le richieste che non si sa mai. L'ha fatto?
4: Sì.
5: Jennifer dalla Germania.
1: Germania.
5: No. Buongiorno, ciao Jennifer.
9: Buongiorno.
1: Jennifer, benvenuta.
9: Grazie, che bello sentirvi.
1: No, ma che
9: grazie,
1: bello sentire te. Germania dove? Dove stai, Jennifer? In che città, in che paese?
9: Siamo vicino a Münster, non so se conoscete.
2: Münster
9: al nord.
1: Ah, nord.
2: Nord. Ah, cioè, Germania dell'Est.
4: Sì.
1: Ah, allora Jennifer, guarda, tra l'altro becco adesso il tuo messaggio. Mm. Posso leggerlo? Quello che hai scritto poco fa.
9: A voce alta.
1: Ah, ok, va bene, con gioia. Dice: ragazzi, mi dispiace, ma io ho tifato Paraguay. E sono felice che la Germania sia uscita, perché loro ci deridono sempre. Ma come ci deridono?
5: Sì, deridono gli italiani.
9: Non ne avete idea, non ne avete idea voi. Cosa? Vivere qua da italiana durante i mondiali è una cosa da uccidere.
2: Non ci andiamo da tre edizioni, sì, per forza che ti deridono.
1: Vabbè, sono Jennifer.
9: Anche prima lo facevano, anche quando uscivamo agli ottavi e loro uscivano dopo di noi, dicevano: ah, tanto l'Italia è uscita prima di noi.
2: Lo sfottò sportivo ci sta sempre.
1: Jennifer, ma forse sono un pochettino gelosa, invidiosa di italiano. È italiana.
5: Ma tu cosa fai in Germania? Come mai sei finita in Germania?
1: Figliosi di italiano. È italiana.
5: Ma tu cosa fai in Germania? Come mai sei finita in

0: Ah, e dove vai? Dove vai? Vabbè, immagino tu vada a Biella a trovare i tuoi parenti.
1: Vado a casa e poi ce ne andiamo una settimana a Riccione.
0: Ah, Riccione, oh, che bello. A Riccione, dai. Bravi. Jennifer, allora non manca molto, sì. Ti aspettiamo in Italia. Intanto sei il disco del bagnino, sei il nostro bagnino questa mattina. Che canzone scegli e a chi la dedichi?
1: Allora, la dedico a mio figlio perché lui balla sempre e canta con me.
0: Ah, ok, amore.
1: Ci vogliamo ascoltare quando... iniziano le ferie quando torno al mio paese.
0: Scusate, al mio paese.
1: Non so il titolo preciso.
0: Sì, così, al mio paese. Serena Brancale, Levante ed Elia. Ed è tutta per voi, Jennifer, un bacio.
2: Ciao, Bagnino.
0: Questa
3: va. Il disco del Bagnino.
0: Dai, che ci parla. Dai.

0: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
1: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4.

0: Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
1: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
4: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
3: No!
4: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: pettina.
1: Sì?
0: Io sono la pettina.
2: Non ho parole.
3: La voce dalla base.
1: Povera Betty.
0: Io. Ma che devo fare?
3: Che cattiveria. Ma
4: buongiorno Betty, bella Betty, che giorno è?
1: Buongiorno, oggi martedì 30 giugno 2026.
4: Di già?
1: Si festeggiano i santi primi martiri romani.
4: Ah, sì.
1: Cioè i santi rimasti senza nome che morirono a Roma nel primo secolo per mano di Nerone.
4: Auguri Boris.
3: Cosa c'entra?
1: Così, vabbè. Ed è la giornata mondiale degli asteroidi.
3: Ma dai!
1: Esattamente. In ricordo del 30 giugno del 1908, quando avvenne il caso di Tunguska, una delle più forti esplosioni avvenuta in una regione remota della Siberia, provocata dall'impatto di un asteroide.
0: Ma pensate, non sapevo questo fatto. 1908, il caso di Tunguska. Tu, Pizza, c'eri?
4: Io c'ero.
3: Sì, l'ho evitato. Era sull'asteroide.
4: Sì, l'ho evitato.
3: È arrivato con l'asteroide.
1: Pensate che abbatté decine di milioni di alberi e generò un bagliore visibile a 700 chilometri di distanza.
3: Meno male che non ci abitava nessuno.
5: Che fortuna, infatti, che capitò in Siberia. Che fortuna.
1: Per il viaggio nel tempo, nel 1995, 31 anni fa, viene trasmessa l'ultima puntata del varietà televisivo Non è la Rai.
0: Ragazzi, che ricordi?
1: Condotto da Ambra Angiolini e ideato da Gianni Boncompagni.
4: Grandi.
1: In realtà ha condotto la prima versione da dalla
0: Bonaccorti,
1: Bonaccorti,
0: no?
1: Sì. Poi Bonolis e poi Ambra Angiolini. Nel 2007, 19 anni fa, va in pensione il Totip, schedina del concorso basato sulle corse ippiche.
3: Sì.
1: Per l'angolo musicale, invece, nel 2017, tra le prime posizioni della classifica di vendita italiana c'è l'esercito del selfie di Tagage Ketra con Lorenzo Fragola e Arisa.
6: L'esercito del selfie
1: Tanto
6: di chi si abbronza con l'iPhone.
3: Chi l'ha fatto Lorenzo Fragola?
0: Ciao Lorenzo!
5: Canta ancora,
0: lo salutiamo.
5: Ciao Lorenzo.
1: E ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono Bilancia.
0: Il nostro Boris, finalmente.
4: Sì.
1: I pianeti sono tutti dalla vostra parte.
4: Ma pensa.
1: Nulla vi potrà fermare.
0: Bravo Boris.
3: Anche gli asteroidi, Boris.
0: No, dai.
1: Non lo potranno fermare.
3: No.
1: Ma anche Scorpione.
0: Sì.
1: Pelle liscia ed abbronzata dopo il bel weekend trascorso da breve. Invece segno nefasto è quello del Toro. Contate fino a 10 prima di dire cose che potrebbero compromettervi. E chiudo con il proverbio. Anche se a volte può essere crudo, chi tiene a te si mette a nudo, che significa che il vero amico, nonostante a volte potrebbe non piacerci, si mostra a noi così com'è.
0: È un modo di dire, Pizza.
4: Grazie,
0: si stava già sbottonando.
1: Sì, sì, perché lui è nostro amico.
3: Sì. Ma no, gli piace nudo e crudo. Amico tuo, forse.
0: Grazie, allora, cara Betty, ti devo dire che molti ascoltatori, su tutti Massimo da Udine, invocano a gran voce la barzelletta estiva. Vai con la barzelletta estiva.
1: Ma se la invocano la devo raccontare.
0: Io non lo so se ce l'hai pronta, se la vuoi raccontare, se abbiamo tempo.
3: Senti che c'è Carolina.
0: Io ti leggo quello che arriva.
1: Mi concentro, ci penso.
0: Attenzione.
1: Dottore, mi sento invisibile. Il dottore. Avanti un altro.
0: Brava.
1: Tu lo sai. Faceva ridere.
4: Tanto bello.
0: Sì, Pizza si è rivestito.
4: Sì.
0: Non lo so perché.
7: Le so tutte, quasi.
0: Eccoci
7: tutte.
0: Qua, quasi tutte, quasi. Sono le 7:29 minuti, amici, buongiorno. Oh, dalla giorma di Tutto Esaurito, buongiorno. Siamo pronti per giocare al gioco dell'estate.
7: Dai.
0: Di Tutto Esaurito, Pizza tira fuori il suo crociverbone.
4: Buongiorno.
0: Noi gli diamo una mano, insomma, con le definizioni. Le so tutte, ma insomma, non mica proprio tanto. tutte. Dai, oggi qual è la definizione che non sai?
7: Oggi facciamo il 32 stortino.
0: Stortino?
7: Stortino, no, né verticale né orizzontale. Stortino.
5: Obliquo, no, stortino, ok.
7: Quello siciliano è un dolce.
0: Vabbè, ma dai, ma è facile, non puoi non saperla questa.
3: Attenzione, ce ne sono tanti.
0: Quello siciliano è un dolce, lo so, ce ne sono tanti. Ma noi vi diamo tre opzioni, una sola è quella corretta.
5: Uno, cannolo. Due, minchiullo. Tre, accento. Interessante.
0: Molto interessante.
5: Sì, molto interessante.
0: Allora, qual è il dolce siciliano? Il cannolo?
7: Sì, aspetto qua.
5: Il minchiullo?
0: L'accento.
7: Pensi di saperlo? Scrivilo adesso al 342-41-15-105.
3: Vorrei provare il minchiullo.
0: Benissimo.
8: Ma tu lo sai?
7: No.
5: Sì, sì, io lo so.
9: Sì, lo so.
10: Le so tutte.
11: Le so tutte!
10: Torna tra poco.

0: 105 tutto esaurito.
1: Summer.
2: È tutto un bollore. Lo senti, è caldo.
3: Caldo.
4: È caldo.
0: Tutto esaurito. Summer.
5: 105 tutto esaurito. Summer.
0: Con Marco Galli.
5: Tutta l'estate con te.
6: Ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione. La potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL. Beh, non serve più immaginarlo perché da Kia è nato il primo motore Tri-Fuel, quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel. Full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio. Nuovo Kia Sportage Tri-Fuel. Tre anime, un'unica scelta.
7: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
8: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
7: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
9: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
10: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto... cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 010606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
15: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
16: Yuhu! C'è nessuno?
17: Yeah! Uno c'è!
16: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
17: Piacere! Calciolone!
18: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
19: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
20: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
19: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
21: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Una nuova birra Forst 00.
3: Assaggiala.
4: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
3: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
5: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
6: Ma tu lo sai?
7: Sì, sì, io lo so.
8: Sì, lo so.
9: Li so tutte, il gioco di tutte esaurito, amici, buongiorno a tutti voi dalla ciurma. Pizza ha tirato fuori il suo cruciverba dell'estate. Certo. Attenzione, la definizione di oggi è questa:
10: 32 stortino.
9: Perché?
10: Quello siciliano è un dolce.
9: Eh sì, quali sono le opzioni?
11: Cannolo. Minchiullo.
10: Che buono.
11: Accento.
9: Oh, attenzione, cerchiamo la risposta giusta e la risposta corretta. E occhio perché vi stiamo già chiamando. Entro il quinto squillo potete rispondere come volete, sì, anche con un pronto secco alla nostra domanda. Ma tu le sai?
10: Voi dovete rispondere, le so tutte,
9: tutte! Occhio,
10: Che tensione.
9: Faremo 5 squilli al massimo. E questo è il primo squillo.
11: Secondo squillo.
12: Pronto?
9: Pronto?
10: Prete?
9: Ciao!
12: Pronto?
9: Pronto?
12: Ciao!
9: Benvenuta!
10: Ciao.
9: Buongiorno!
12: Grazie, buongiorno!
9: Ciao! Ma ciao. Tu le sai?
12: Le sa tutte!
9: Brava! Numero uno, Stefania Spoleto, almeno così ci scrivono. Sei tu presente?
12: Sì.
9: Buongiorno,
12: sì.
9: Stefania.
12: Buongiorno.
9: Ma benvenuta, benvenuta. Stefi, dove sei? Che fai?
12: Allora, io in questo momento sono disoccupata.
9: Ok.
12: E avete
9: preso? Sì.
12: Ho due bambini. Sì. E Leonardo,
9: sì,
12: e un compagno, e Alessio.
9: E hai un compagno che, sì, insomma, salutiamo tutta la tua famiglia, Stefi. Ma senti,
12: grazie.
9: Ma ciao. Figurati, ma ci mancherebbe, Stefania.
10: In
9: che campo, esatto? Noi, se possiamo, una mano, sì, te la diamo volentieri, non ci costa nulla.
12: Va bene.
9: Sì. In che settore?
11: In cosa sei preparata?
12: Aspetta che non vi sento, mi fermo un attimo che sto con la macchina.
9: Brava. Sì, va bene Stefi, mettiti in sicurezza.
13: Sì. Fa l'autista forse.
12: Ok, certo,
9: allora, eccola qua, eccola
11: Stefania,
9: qua.
11: Noi vorremmo aiutarti, capito, a trovare
9: se vuoi,
11: un lavoro.
12: Okay. Magari.
11: Ecco.
9: E quindi Pizza ti chiedeva in che settore, in che campo, così
12: allora,
9: magari possiamo fare una
12: pelle. Non vi sentivo.
9: No,
12: allora,
9: ci mancherebbe.
12: Ho preso il diploma da host.
9: Ah, ok.
12: E solo che attualmente ho dovuto un attimo accantonare per la questione dei bambini.
9: Certo.
12: Perché comunque sia non riuscivo a,
9: certo, a conciliare, certo, lavoro e insomma,
12: sì,
9: famiglia.
12: E famiglia.
9: I bimbi sono piccoli, quindi, Stefi.
12: La bimba ha 9 anni e il Leonardo ne ha 6.
9: E ne ha 6.
10: Vabbè.
9: Comunque Stefania, il campo insomma è chiaro, il settore, sì, è chiaro. Se arriva qualche richiesta insomma per te, noi volentieri te la giriamo.
12: Va bene,
9: grazie. Ma figurati, grazie, a noi non costa nulla.
10: Niente.
9: Arriviamo invece alle so tutte e tu le sai tutte.
13: Le
9: Qual era
13: tutte.
9: Quindi la risposta giusta tra cannolo migliore?
12: È il cannolo.
9: Ma certo. Attenzione però, perché qui l'affare un po' si complica, cara
11: è
9: Stefania. Lo diciamo subito. Non è facilissima.
10: Questa è la domanda per vincere o ESA o Urito. Mi raccomando,
12: stai come?
10: Questa è la domanda per vincere i due pappagallini. ESA o Urito. Mi raccomando, Stefania. Ascolta bene.
12: Sì.
10: 98, ma anche 22.
11: Non è possibile.
10: Il fiume che diede il via alla corsa all'oro.
11: Andiamo.
10: Il fiume
11: che diede
10: il via alla corsa all'oro.
9: Allora, Stefi, ti diamo le tre opzioni. Attenzione.
11: Klondike, Mississippi, Dorados.
10: Dorados.
11: Allora rifacciamo. Klondike, Mississippi, Dorados.
6: Vai.
12: L'ultima.
9: Tu dici il Dorados. Steffi, questa era molto
11: difficile,
9: ragazzi. Tiriamo le orecchie agli autori.
11: Mamma
9: mannaggia.
11: Mia,
9: no, purtroppo sbagliata, io non l'avrei saputa.
11: Neanche io
9: avrei sparato a caso. Io avrei detto Mississippi. Invece no, pensa a Klondike.
11: Klondike, sì, che è un fiume del Canada.
10: Vedi?
11: Pensa a te.
9: Ma voi lo sapevate?
11: No, sinceri,
9: quindi.
10: No, la chiedo a voi, la chiedo.
9: Vabbè, tu lo sappiamo,
11: sì.
9: Steffi, mannaggia, Portati. Mannaggia. Speriamo che arrivi qualche richiesta invece, insomma, di lavoro per te, da poterti girare. Ti abbracciamo fortissimo. Tu vuoi fare dei saluti? Vuoi approfittarne?
12: Sì, saluto Dai. Tutti quelli che mi conoscono, che magari mi stanno ascoltando. Vi volevo fare i complimenti perché ci fate tanta compagnia a me e alla mia famiglia quando vi ascoltiamo.
9: Grazie, è un piacere immenso per noi.
12: Anche i bambini, specialmente quando c'è il ticotaco. Ma non c'è il ticotaco?
9: Amori, come si chiamano? Dai, salutiamoli.
12: Sofia e Leonardo.
9: Ciao ragazzi. Un bacio enorme a voi e alla mamma. Steffi, in bocca al lupo.
12: Grazie. Ciao bella.
9: Ciao Spoleto.
5: Le so tutte.
10: Quasi tutte.
9: Quasi.

0: Sorry, scusa, lo sento.
1: Anch'io lo sento.
0: Bravi pinguini. Chi è? Chi è Betty?
2: Ciao Esaurito, ciao. Chi ha letto Topolino lo sapeva, certo. Zio Paperone diceva sempre: mi ricordo quando cercavo l'oro nel Klondike. Ciao da Claudio, bloccato sulla Ovest.
3: Ciao.
0: Porca miseria. Allora ragazzi, tantissimi messaggi che stanno arrivando, effettivamente, così non lo sapevate perché siete giovani, ci scrive Fede da Imola. Ma i lettori di Topolino 79-80 lo sapevano perché appunto Zio Paperone cercava l'oro nel Klondike. Io sono cresciuta pane Topolino.
3: Ah, ma sì? Non me lo ricordo, capito? Ti manca proprio quella.
4: Io sono cresciuta. Tu sei cresciuta che lui aveva già il deposito di monete.
3: Era già ricco, c'aveva la casa.
0: Sì, era già effettivamente ricco, sfondato, si tuffava.
4: C'è tutta la storia prima, hai capito?
3: Sì. Zio Paperone era già
4: milionario. Un poveraccio che andava a cercare
0: i soldi. Si tuffava nei soldi, dandomelo soldi. Vabbè. A proposito di soldi, signori, soldi.
1: Sì.
0: Tempo. Felicità. E salute.
1: Però. Sì.
0: In quale ordine di importanza mettete queste parole?
4: Facile,
0: dai.
4: Soldi.
1: No.
4: Soldi.
0: Aspetta, ve li ripeto al volo. Soldi, no. Tempo, no. Felicità, salute. Dai, ma senza pensarci
3: salute.
0: Troppo.
3: Salute.
1: Io d'anziano, salute.
0: Tempo.
1: Felicità, i soldi vengono da soli.
3: È vero, c'ha ragione.
0: No.
3: Salute, la felicità. L'altro cos'era? Tempo. E soldi alla fine.
0: Ok, Fabio. Soldi prima o poi. Betty.
5: Salute, tempo. Felicità e soldi, come pizza.
0: Sì, come pizza, va bene. Sì. Aspettiamo naturalmente anche la vostra classifica da casa. Il nostro numero SMS, WhatsApp, Telegram.
5: Il marketing.
1: 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp. Ok.
0: Soldi, ripeto, tempo, felicità e salute. Dopo vi diciamo qual è il vero ordine di priorità. Secondo la scienza.
1: Vuoi dire?
3: Dai, ma sarà quello, ma dai. Sì. È impossibile che sia diverso.
1: Ma no, stai attento, vedrai. Sono cambiati i tempi,
4: capito, la scienza è cambiata.
3: Ma chi mette la priorità ai soldi rispetto alla salute?
0: Fabio Liuzzi l'ha messa al primo posto.
1: Perché possono dire: con i soldi mi posso curare, con i soldi mi compro la felicità, con i soldi mi compri il tempo. Invece non ti compri niente, non ti compri.
0: Ma infatti, ma il tempo mica lo puoi comprare. In che senso compri il tempo?
4: Hai tempo di fare quello che vuoi, tanto sei ricco.
0: Il tempo scorre, tic,
4: vabbè, ma non quel tipo di tempo.
0: Non lo
4: tempo
0: puoi
4: libero.
0: Fermare, vedi, sono le 7.49 per esempio. Noi vorremmo già parlare di questa notizia, ma non abbiamo tempo perché c'è Big Smile. 4 barzellette anche oggi vanno in sfida e chi le vota?
1: Voi cari ascoltatori, quella che vi piace di più, la 1, la 2, la 3 o la
0: 4?
6: Big Smile 1.
7: Buongiorno, Gianfranco da sotto il monte. Ciao. E questa è la mia barzelletta.
0: Hai Gianfranco.
7: C'è Pizza che ha comprato la sua bella macchina nuova e sta andando veloce in autostrada, la sta provando. A un certo punto però lo ferma la polizia e dice: Pizza, lei stava andando troppo veloce, le devo fare la multa. Pizza: no dai, la macchina è nuova, la stavo provando. Allora il vigile lo prende in simpatia e gli dice: facciamo così, ti faccio un indovinello, se indovini non paghi la multa, se invece sbagli ti faccio la multa doppia. Pizza: sì va bene, tanto le so tutte. Allora, strada buia, alla fine della strada vedi due fari che si avvicinano verso di te. Cos'è? Pizza: oh, facile, è una macchina. E il poliziotto: ma di che colore è? Di che marca è? Di chi cilindrata è? Pizza, non lo so. E allora multa doppia. Un altro giorno Pizza andando ancora veloce con la sua macchina e lo ferma ancora lo stesso poliziotto. Stessa scena, questa volta però Pizza fa al vigile: facciamo così, se lei indovina il mio indovinello mi fa la multa doppia, se non indovina non pago la multa. E allora il vigile ci sta. Allora Pizza gli dice al vigile: strada buia, fuocherello, in parte c'è una signora. Chi è? Il poliziotto: facile, una prostituta. Ma tua mamma, tua sorella, tuo zio.
8: Buongiorno capitano, sono Vincenzo Pogiorsini e questa è la mia barzelletta. Il bimbo è dal papà, ma dove discendiamo noi? E il padre: noi discendiamo da uomini primitivi. Ma mamma ha detto che discendeva le scimmie. Vabbè ragazzi, tua madre è una cosa a parte.
6: Tre.
9: Ciao, sono Adarto, vi lascio questa barzelletta.
0: Sì.
9: Ile, ma tu lo sai perché il Signore ci ha fatto due piedi, due gambe, due spalle, due braccia, due mani, due occhi, due orecchie, due labbra, due narici e un mento solo?
0: No.
9: Non potevo fare altrimenti.
0: Altrimenti.
10: Quattro.
9: Sì. Ciao, sono Davide La Forlia e questa è la mia barzelletta. Ci sono due amici che dopo aver passato quasi tutte le birrerie della città decidono di andare a casa di uno di loro a bersi un'ultima birra. Ora davanti alla porta uno fa: silenzio, mia moglie di sicuro dorme già. Ora in silenzio entrano nell'appartamento, uno va in cucina, l'altro va a dare un'occhiata in camera da letto. Ora tornando alla cucina l'altro tutto eccitato fa: c'è un altro a letto con la tua moglie. E l'altro: fai silenzio, ci sono solo due birre.
0: Bravissime, bellissime, tutte belle. Tocca a voi però scegliere quella che vi piace di più, che vi ha fatto sorridere di più.
1: La 1, la 2, la 3 o la 4. Basta votarle al 342 41 15 105. E se hai del tempo, registra la tua barzelletta col WhatsApp
11: vocale. Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi.
6: Big Smile.
12: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
13: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Italia. Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
11: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni, pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
10: MD, buon viaggio Italia!
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
15: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
16: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
15: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
16: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
15: È buonissima.
16: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
15: E per risotti cremosi?
16: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.

0: metti e si scrolla.
1: Ma lo sai che il cavallo non suda, Marco?
0: Sì, dalla bocca suda, dalla bocca quando schiuma.
2: No, io non dalla bocca, dai.
0: Beh, un po', insomma, adesso.
3: Tutta la vita è il mio programma preferito.
0: Infatti la chiamano cavalla pezzata perché, vabbè, adesso non entro nei particolari.
4: 105 tutto esaurito.
2: 105 tutto esaurito? Summer!
4: Il mio programma preferito.
2: Tutta l'estate con te.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Ma cosa?
3: Lunedì?
2: No, martedì.
3: Radio 105, sono 8.02, Sassacato!
4: Deve essere il caldo.
2: Che bustina allo stai prendendo?
5: Di Radio 105
3: potassio e magnesio.
4: Adesso si chiamano così le tue bustine.
3: Sì, sì. Magnesio,

0: Buongiorno.
1: Tutto esaurito, buon martedì ragazzi. Oggi ridendo e scherzando è l'ultimo,
2: ah, sì?
1: E anche giugno sosemo.
2: No.
3: I primi sei mesi sono andati via.
2: Sì.
3: I primi sei mesi dell'anno.
2: Pensa che mancano 152 giorni a Natale, tolto sabato e domenica le festività.
1: Cioè, li hai già calcolati?
4: Al netto.
2: A proposito,
1: cosa?
2: Quando iniziano i saldi, Boris?
3: A
1: 4 luglio.
2: Ah sì?
1: Giusto? No, ma forse dipende anche un po' dalle città.
5: Sì, esatto. In realtà dipende dalle città. Il calendario dei saldi per buona parte parte, scusate il gioco di parole, il 4 di luglio, ma cambia a seconda delle regioni, e in questi giorni ci sono delle promozioni. Sono i giorni utili ad andare a fare le fotografie.
3: Fotografie.
1: Sì, fototessera.
4: Perché, fototessera,
5: perché dirlo dopo i saldi non ha senso. Invece questo è il giorno per verificare che il costo del maglioncino, del costume, sia effettivamente superiore a 4 giorni dopo.
1: Sì, questo
5: è il momento di fare una passeggiata tra le vetrine, perché ci sono tantissimi commercianti onesti che con i saldi, tra l'altro, hanno un diciamo un'iniezione di liquidità necessaria per tutto il comparto.
3: E altri disonesti.
5: Poi c'è sempre il furbetto che va beccato, colto e segnalato. Quindi date bene un'occhiata oggi, in queste ore, ai prezzi.
1: Alle vetrine.
5: Alle vetrine, perché poi partiranno i saldi.
4: Noi andiamo a fare le foto, poi se le foto non corrispondono e il prezzo è stato aumentato, entriamo e diciamo: scusa, ma guarda che qua avevi messo questo, giusto Boris?
5: No, così non entrate, così, non fate così. Discussioni, non perdete tempo, chiamate la polizia.
4: Ma se lo voglio me lo farà pagare meno, no? Non
5: funziona così, bisogna segnalare un eventuale illecito amministrativo, certo. Quello che sia.
4: Se voglio non me la posso comprare dopo.
5: No,
4: come
5: te la vuoi comprare, te la puoi anche comprare. Se ci tieni, io mi auguro tu trovi quello che cerchi.
6: Ma di cosa state discutendo?
5: Però chiamare la polizia municipale o la guardia di finanza.
4: No, io intendo, ok, la chiamo, ma poi non posso più comprarlo, quello non me la vendo.
3: Va bene, te la compriamo noi.
5: Non si possono rifiutare di vendere.
1: Fai una roba, Fabio, dai retta a me, dai retta a me.
2: Non comprare.
1: Se c'è
2: niente.
1: Un capo che ti piace,
3: te lo compriamo noi.
1: Seguimi, fai una foto.
4: Costa di
1: aspetta,
4: più.
1: aspetta, lo mandi a pizza, perché lui sa che a luglio coi saldi si porta avanti e ci fa i regali di Natale.
2: Ma certo.
1: E basta, te lo compra lui e te la regala.
4: Sarà
1: a Natale.
4: Sarà 20 anni che non mi regala niente, se aspetto pizza io.
2: Io quello volevo sapere, mi porta avanti per Natale, ragazzi.
3: Bravo, fai bene.
1: Quindi
3: fai
1: tutti
3: bene.
1: I parenti, gli amici di pizza, poi sotto l'albero trovano, non so, una maschera subacquea. Delle pinne, un salvaggetto in costume da bagno.
3: Che però ci stanno, perché ti portano nell'anno nuovo.
2: Ma
3: capito?
2: Certo,
3: nel nuovo viaggio. Quindi,
2: a Natale ti regalano sciarponi di lana.
1: Che noia, dici tu. Ma tu vuoi mettere una bella muta a Natale?
2: Ma anche un bel asciugamano, un telo mare, un
1: paio a fiori.
2: Ma certo.
1: Un salvagente con la papirella.
2: Perché regalando queste cose qui non vedi l'ora che arrivi l'estate.
1: Bravo pizza. Ma tu sei troppo avanti per il mondo,
2: certo.
1: Il mondo non ti comprende. Chi è Betty?
7: Ciao 105, ciao. Buongiorno. Giurma, mandate gli auguri del mio collega Alex, non ci credeva che lo facevo, che gli mandavo la radio. Spero che li mandati in onda. Grazie Antonio.
1: Ciao Antonio.
2: Ciao, auguri.
1: Noi glieli mandiamo. Tanti auguri. Allora, a proposito di saldi, ma anche a proposito di soldi, mio padre lo dice sempre: ci sono i saldi, ma non ci sono i soldi. Noi vi abbiamo chiesto di mettere in fila, in una vostra scala di priorità, soldi, tempo, felicità e salute. Ora vi leggiamo, ma ci sarebbe un vero ordine di priorità, quantomeno secondo la scienza. E quale sarebbe, Boris, e perché soprattutto?
5: In realtà si tratta di una valutazione che può essere definita a cascata, cioè l'errore più comune è considerare la felicità come una meta da raggiungere. Ovviamente stiamo citando i dati di uno studio di esperti psicologi e psichiatri che ha preso in oggetto un campione di 50.000 persone in varie parti del globo per poter analizzare l'elemento.
1: Okay.
5: Molti pensano: faccio i soldi così avrò tempo per curare la salute. Ed ed essere felice.
3: Sì. Devi curarti la salute.
5: Ma no,
3: ragazzi,
5: questo schema è fallimentare per tre motivi. L'adattamento edonico si chiama. L'adattamento edonico.
1: Parla facile, cioè, Boris, perché sennò non ti capiamo.
5: Perché ci si abitua rapidamente agli standard economici, richiedendo sempre più denaro. Cioè, il fatto che tu hai soldi ti comporta non a essere felice perché ti fermi ora ho i soldi, salvo alcune persone estremamente mature che se li godono. Ma è più che altro una rincorsa ad avere più tempo per fare più soldi.
1: Certo. Ah, okay, quindi entri in una sorta di circolo vizioso. Ma dove ne vuoi sempre
5: di
1: più.
5: Corretto, ed è infatti l'adattamento edonico, l'hai spiegato molto meglio di me. L'irreversibilità biologica. Molti danni alla salute accumulati negli anni, per esempio il burnout lavorativo, poi non si possono curare, anche se avete tanti soldi. E ci sono stati esempi di persone con tanti soldi che non si sono potuti curare.
3: Un sacco di persone.
5: Quindi non funziona. Poi la svalutazione del tempo. Cioè, il tempo che perdete oggi nell'obiettivo di fare soldi e poi avere più tempo, non lo recuperate mai.
1: È perso,
3: l'unica risorsa che non si può recuperare è il tempo.
2: È come il sonno.
5: Per capire quindi dove si posizionano queste priorità, bisogna fare un altro tipo di ragionamento.
1: Scusami, in tutto questo la felicità?
5: La felicità è frutto di tutto, ma il fatto che tu la rincorra sempre ti rende infelice.
3: La felicità.
1: Quindi la scala corretta, almeno secondo la scienza, la psicologia, quale deve essere? Proviamo ad applicarla.
5: È quello che ti dicevo a cascata. La salute al primo posto, perché senza di essa tutto il resto crolla. Il valore di tutto il resto crolla. Il tempo, perché è una risorsa non rinnovabile per vivere e creare legami. La felicità,
1: che va di conseguenza,
3: è uno stato alla fine, deriva da tanti fattori.
5: Viene definito risultato emotivo di un tempo speso bene. La felicità oggi è questa, secondo gli studiosi. Il risultato emotivo di un tempo. Se siete stati a casa con gli amici, evidentemente avete speso molto bene il vostro tempo e siete felici.
3: Delle relazioni, dell'esperienza che uno ha, dai.
5: Infine i soldi, ma non come strumento di raggiungimento, ma di protezione di tutto ciò che avete guadagnato, non in termini economici.
1: Allora, Elena da Siena ci scrive: salute, felicità, tempo e soldi. Beh, più o meno ci sei quasi, Elena. E aggiunge: stesso ordine di pizza. Vorrà dire che sono già vecchia. Che dici?
3: È una logica, dai. Avere denaro, avere tempo, alla fine serve a poco. Se non hai l'energia per poter, se non hai la salute, capito?
1: Non c'è dubbio.
3: Come fai a goderteli?
1: Da quello dipende veramente ogni cosa. Chi è Betty?
0: Per forza la salute al primo posto. Io ho cambiato il mio modo di vedere le cose da quando è morto Steve Jobs. Cioè, se lui, che era miliardario, conosceva mezzo mondo, non è riuscito a curarsi, vuol dire che i soldi non ti curano. Quindi se non hai la salute al primo posto, dei soldi non te ne fai nulla.
2: Hai ragione.
1: Non c'è dubbio. Salute, felicità, soldi, tempo. Ci scrive Giancarlo da Lecce. Paolo Trieste: puoi avere tutti i soldi che vuoi, ma se non c'è salute non c'è felicità, quindi anche lui mette proprio la salute al primo posto. Sì, vai Betty.
6: Soldi li metterei al primo posto, perché con i soldi puoi avere anche la salute, puoi curarti nei posti migliori al mondo, con i medici migliori al mondo. E con i soldi puoi soddisfare tutto quello che vuoi e quindi puoi anche comprarti la felicità. Ciao, Max da Seveso.
8: Tanti però qua in segreteria dicono soldi al primo posto.
2: Bella roba comprarsi la felicità.
4: Magari la sua felicità è comprarsi 8 ville, 4 elicoteri, 5 aerei.
8: Più
4: che
8: altro poi non ti portano la felicità, conclusione.
4: Dipende dal tuo parere su che cos'è la felicità.
5: Abbiamo spiegato. Purtroppo il percorso psicologico è quello che una volta ottenuti i soldi per essere felici, entrerete nel loop di volerne sempre di più per essere più felici.
3: Ma tu le puoi anche fare, però stai male quando fai le cure.
5: Il problema è un altro, e rientra sempre in questo studio, ed è la tassa della scarsità, si chiama. Cioè il fatto di, per esempio, scegliere, pensate, chi sceglie un lavoro meno remunerativo ma con orari flessibili, avrà meno soldi a fine mese, ma però si sarà guadagnato godendo il tempo a casa.
1: Esattamente.
2: Come dico sempre, l'unica ricchezza di un uomo è il tempo libero.
4: E poi sei a casa e non sai cosa fare perché non hai soldi per far niente.
2: No,
4: sei a casa e guardi il muro. Scusatemi, cioè, è un cane che si morde la coda.
1: Però la felicità secondo me è uno stato proprio interiore di benessere e di serenità, no? Che dipende dalla ricchezza, cioè che esula, scusate, dalla ricchezza, dalle esperienze che si fanno quotidianamente. Poi ognuno ha la sua visione, evidentemente la sua scala. E viva Dio che siamo tutti diversi.
4: Fai un esempio pratico: guadagno 1500 euro al mese, non mi avanza niente a fine del mese, non riesco ad andare fuori a mangiare. Che cosa di felicità, che cosa ho?
3: Ma okay, lavoro un po'. La felicità può essere stare in famiglia con tuo figlio,
1: fare una passeggiata, godere del fatto di un bosco.
4: Ma non ci basta più nel 2026.
3: Ma non è vero,
4: felicità.
3: Però,
2: perché siete diventati esigenti.
5: Non generalizziamo, perché ognuno è diverso.
4: Quello che dico io, ognuno è diverso.
5: Sì, ma se c'è uno studio, altrimenti buttiamo il lavoro degli psicologi e diciamo vabbè, tanto ognuno la pensa diversamente.
4: Beh certo, ognuno la pensa a modo suo, Boris.
3: Ogni persona ha i suoi obiettivi, capito?
5: No, ma scusate, non facciamo passare informazioni sbagliate. Una cosa è il parere del singolo, una cosa è la scienza. La scienza dà delle risposte e ci atteniamo a queste. La risposta è che secondo gli studi fatti, la felicità sta in ognuno di noi e siamo d'accordo.
2: Certo.
5: Come raggiungerla? Ma entrare nel loop per la felicità porta al burnout.
1: Allora, intanto c'è Matteo da Modena che dice: al primo posto, cioè scusate, lo devo leggere proprio così come arriva. Il culo. Nel senso, bisogna avere avere fortuna anche nella vita. Beh, effettivamente quella, insomma,
3: Non è che arriva, dai.
1: Sì, a volte però effettivamente serve anche quella e aiuta, non c'è dubbio. Chi è Betty?
9: Giorno Ciurma.
1: Ciao, buongiorno a te.
9: Mi riguarda, io metterei in ordine: salute al primo posto e soldi al secondo. C'è la salute e hai i soldi. Trovi sia il tempo che la felicità.
1: Tu
9: a colazione,
1: questo
9: Bologna.
1: Ciao, ragazzi.
3: Questo è un messaggio che fa riflettere. Quando stai male, ti rendi conto quanto tempo hai buttato.
2: È vero.
1: Verissimo, assolutamente. Vero. Poi c'è anche chi, come sempre, il nostro Cristiano, ci scrive: la felicità io ce l'ho perché posso sempre ascoltarvi. Grazie.
3: Paragulo.
1: Allora, signori, sono le 8:15. Stiamo parlando questa mattina proprio di salute. Boris, veniamo da te, insomma, aiutaci, perché dobbiamo dare una comunicazione ai nostri esauriti, perché è giusto farlo.
5: In pratica possiamo così sintetizzare questi giorni come piove sul bagnato, nel senso che domani Marco Galli, il capitano, l'unica persona titolare a parlare di questo programma, oltre a Elenia, previsto di rientrare, era già tutto pronto, concordato, quindi domani mattina sarebbe rientrato. Purtroppo ieri pomeriggio è nato un problema anche abbastanza serio, lui ha autorizzato a dirlo e quindi lo facciamo, ha avuto un distacco di retina. In questo momento, guardando l'ora, sono le 8:16, credo stia entrando in sala operatoria. Ha detto di essere chiaro con i suoi ascoltatori, di dire la verità, e quindi noi vi diciamo la verità. Non rientrava prima perché stava affrontando dei serissimi problemi con grande coraggio. Poi piove sul bagnato, perché nessuno poteva immaginare, e chi è esperto di questa problematica può saperlo. In questo momento dunque in sala operatoria, è pronto a rientrare quando il suo corpo glielo consentirà. Qui non si tratta di salute, tempo, soldi, lui ha come mira quello di ritornare qui a parlare con i suoi ascoltatori che gli dimostrano affetto, amore, grandissima vicinanza tutti i giorni. Però deve recuperare, c'è poco da fare. Pensavamo domani di fare una grande festa,
1: davvero.
5: Ma quando il diavolo ci mette le corna, come si dice, succede questo. Operare c'è poco da fare. Pensavamo domani di fare una grande festa,
1: davvero.
5: Ma quando il diavolo ci mette le corna, come si dice, succede.

0: ecco, allora, un'onda naturalmente di messaggi che poi leggeremo, ma soprattutto gireremo al nostro capitano. Va bene, allora li abbiamo lasciati lì, quindi the show must go on, andiamo avanti, c'è Big Smile, chi avrà vinto questa mattina?
1: La 1, la 2, la 3 o la 4, ma andiamo da Max. Madde.
0: Max, quando vuoi.
2: Vado.
0: Vai.
3: Inizializzazione sistema, in linea. Siete collegati con il barzellettometro, di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 4.
0: È Davide di Forlì.
4: Ciao, sono Davide da Forlì e questa è la mia barzelletta. Ci sono due amici che dopo aver passato quasi tutte le birrerie della città decidono di andare a casa di uno di loro a bersi un'ultima birra. Ora davanti alla porta uno fa:
5: silenzio, mia moglie di sicuro dorme già.
4: Ora in silenzio entrano all'appartamento, uno va in cucina, l'altro va a dare un'occhiata in camera da letto. Ora tornando alla cucina l'altro tutto eccitato fa:
5: c'è un altro a letto con la tua moglie.
4: E l'altro:
5: fai silenzio, ci sono solo due birre.
0: Bravo Davide, molto originale. Davide se ne va in finale, vi ricordiamo che la finale sarà venerdì, quindi risentiremo questa e anche le altre barzellette più divertenti della settimana, e tu se vuoi la puoi registrare anche ora
1: al 342 41 15 105 con WhatsApp
6: vocal.
0: Il vocal l'hai detto in spagnolo, amici. Ombre.
7: Ha tutto esaurito il tuo programma preferito, adesso arriva
0: che cosa?
7: Il gioco nuovo.
0: Gioco nuovo.

0: amici, c'è il gioco nuovo, ritorna qui a tutto esaurito, 8 e 21 minuti. Vogliamo fare un piccolo recap delle regole pizza per giocare con noi?
1: Andiamo al reclutamento adesso. Micino ci dirà una vocale, una consonante. Voi dovete trovare una parola di lunghezza piacere. Con questa vocale consonante la mandate al 342 41 15 105. Vi ricordo che non valgono nomi propri, nomi di città, inglesismi, patata, banana.
0: Perfetto, corretto. Allora attenzione, smartphone alla mano, yes. Le lettere di oggi sono
2: la A di Ancona e la G di Genova.
1: La so!
0: La sai?
1: Galli!
0: Sarebbe un nome pro. No, però
3: vale. Perché è sono anche... di gallo.
0: Perché
3: gallo.
0: Sono anche gli animali.
2: Certo, vale.
0: Potrebbe valere. Con la di Ancona, con la G di Genova, aspettiamo le vostre parole al nostro numero SMS WhatsApp. Oh, state lì perché tra poco vi chiamiamo.
3: Scrivete tutti i galli, tanto fai la galla.
1: Gioco nuovo.
2: Eppure io mi sarei aspettato Marco da te.
0: Grande capitano, ti amiamo.

0: di nuovo le vostre parole al nostro numero di SMS, sì, WhatsApp, anche Telegram, anche vocal, qualcuno le manda anche attraverso un WhatsApp vocale con la di Ancona questa mattina. E con la G di Genova, attenzione, perché vi stiamo già chiamando.
1: 5 squille a disposizione. A colazione. Dovete rispondere direttamente con la parola che avete scritto.
0: Ah sì?
1: E grazie a tutti gli esauriti per i messaggi che stanno
0: mandando.
1: Mamma
0: mia, sono tantissimi.
1: Grazie da parte del capitano.
0: Tanto arrivano anche messaggi sulla felicità.
1: Ah,
0: Luca,
1: sì?
0: Da Padova, per esempio, dice: per me la felicità arriva il 19 novembre, sì, quando esce GTA 6. Vabbè.
2: Sì, anche per me è un po' videogioco.
0: Ah, sì? Io ho provato a pagare il panettiere con un bel sorriso felice, sì, ma non mi ha dato in cambio neanche una baguette.
3: Cambia panettiere.
0: Sulla casa. Carate.
4: Pronto?
1: Sì, pronto? Hai detto pronto? Mi scusi?
0: Hai detto pronto?
1: Lei per la consegna del pacco cucù. La prende lei o gliela lasciamo?
0: Ciao.
1: Da qualche parte.
4: Ciao a tutti, non ci credo.
0: Benvenuta. Chi sei?
4: Sono Violetta da Bergamo.
0: Violetta, che bel nome, Violetta.
1: È vero.
3: Ma chi ha risposto prima, Violetta? Non era la tua voce? Giusto?
4: Come no?
3: Eri tu?
0: Era lei.
3: Sembrava un uomo.
0: Sì. Violetta, dovevi rispondere purtroppo con la parola direttamente.
3: Patatino. Hai sbagliato.
0: Hai detto pronto, Violetta. Non possiamo giocare insieme. Sì, ci dispiace. Giochi ancora con noi anche domani?
4: Assolutamente.
0: Dai.
4: Sono anni.
0: Amore. Vuoi fare un saluto, Violetta, da Bergamo?
4: Sì, vorrei salutare tutti quelli che mi conoscono e soprattutto il mio Aldo, che è il mio compagno di Udine.
0: Va bene, mandiamo un bacio anche noi al tuo Aldo.
3: Ciao Aldo.
0: Ciao Violetta.
2: Ciao,
0: Violetta.
2: Ciao.
0: Un bacio enorme, quindi riserva pronta, sì, che si sfregherà le mani. Mm-hmm. Probabilmente, ed è Francesca da Padova. Ciao Francesca.
3: Buongiorno.
5: Aglio, rispondo di nuovo così, sì, eccomi qua, ciao a tutti.
0: Hai capito, ciao, che professional, Francesca. Brava. Franci, benvenuta, sei ufficialmente la prima concorrente del gioco nuovo di oggi. Presa.
5: Grazie, insieme a tutta la mia famiglia.
0: Ah, chi c'è lì con te?
5: Abbiamo marito e tre figli.
0: Tre figli.
1: Complimenti.
0: Quindi insomma un bel gioco di squadra questa mattina. Ce li vuoi presentare i componenti di famiglia, Francesca?
5: Allora, marito Emanuele.
0: Sì.
6: Davide, ciao.
0: Ciao Davide.
3: Sono grandi figli.
5: Giulia, ciao.
0: Buongiorno Giulia, anche a te.
5: Ciao.
0: E non ho capito il nome dell'ultima, Franci.
3: Ile?
0: Ile?
5: Daniele, l'ultimo
0: Daniele,
5: è più piccolo.
0: Daniele, perdonaci, ogni tanto andavi via. Francesca, la verità, chi è più bravo di voi a giocare al gioco nuovo? Dillo che sei tu, dai. E mamma Francesca?
5: Vista l'emozione, vedremo.
3: Dai, ma siete un team oggi, dai. Tutti insieme.
0: Oggi siete un super team, un dream team. Allora, Francesca, con tutta la sua famiglia, attenzione, vediamo un po' chi giocherà. Insieme a lei, anzi insieme a loro, perché insomma è di squadra questa mattina.
3: Cinque squilli.
0: Sì, tre figli, mamma e papà.
3: Primo squillo.
0: Rispondete con la parola, non dite pronto.
1: No, assolutamente.
3: Secondo squillo.
0: Paglia, un fuoco di paglia, brava. Guarda Pizza, si chiama come la tua bimba.
1: Mare, Marica di Ravenna, ciao.
5: Ciao.
1: Ciao patatina.
0: Buongiorno
5: ciao,
0: Marica.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno. Pizza, la sua bimba, ogni tanto lo sgamo mentre parla al telefono. La chiama Maricuccia.
1: Maricuccia mia.
5: Maricuccia.
2: C'è più di 30 anni.
0: Marica, qualcuno ti chiama Maricuccia in famiglia?
5: No, Maricuccia no.
0: E allora se ti piace ti chiama Pizza, Maricuccia.
1: Maricuccia.
0: Che fai Marica Ravenna?
5: Allora, io sto andando a Faenza.
3: Sì.
5: Sono un'operatrice di patronato.
0: Ma operatrice di patronato, e quindi stai andando al patronato.
5: Esatto.
0: Certo, è quello che. Sì.
2: È periodo di patronato.
0: È periodo di patronati?
2: CAF e patronati. Sì. Dichiarazione dei.
0: Certo.
3: Sei da sola, giochi da sola quindi in auto.
7: Sì, sono in auto.
3: Esatto.
0: Sì. In auto, in auto. Da sola, allora, super Marika, attenzione, sei la seconda, quindi tra poco daremo il via alla prima manche. Ho tempo solo di ricordare che, come sapete, si gioca sempre anche da casa.
1: Con i salvaccioni che mi piace, i ciuccioni, ma oggi mi sa che sono forti, ragazzi.
0: Vedremo, vedremo. Allora, Francesca, Padova, and Family, veniamo da te, da voi. Attenzione, stanno per scattare i vostri primi 5 secondi. Prima manche.
3: Ditemi una parola di 5 lettere che contenga la I di Imola e la D di Domodossola.
7: Idolo.
0: Con la I di Imola, la D di Domodossola.
3: Idolo.
7: Idolo.
0: Ah, idolo, sì, idolo, sì. Idolo, idolo.
8: Corretto. Vabbè,
0: buone, buone, buona. Bravi ragazzi. So chi l'ha detto, Franci?
7: Il più bravo è stato Davide.
0: Bravo Davide.
3: Bravo Davide, bravo.
0: Allora, attenzione Marika, prima marcia anche per te. Partono i tuoi primi 5 secondi, Ocio, perché tutto in questa prima fase dipende da te, ma amici,
1: non mi deludere, Marika.
0: Maricuccia, Maricuccia.
3: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Olbia e la B di Bari.
7: Busso.
0: Busso. Busso. Busso, busso, bussare, corretto. Io busso. Corretto. Brava, brava Maricuccia! Hai capito? La nostra Marika da Ravenna ce la fa. Attenzione, si arriva così subito alla seconda manche. Occhio ragazzi, concorrenti, ma lo diciamo anche a casa, perché qui l'affare un po' si complica. È il giro del non. Vi invertite, quindi Marika, ripartiamo proprio da te. Attenzione.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la E di Empoli e la R di Roma.
7: Favola.
1: Focca la bindella,
3: Corretto.
0: Beh, ma sei bravissima. Marika, Zupa. Zupa, Zupa, favola, perfetto. Noè, Noè, 6 lettere, corretto. Francesca.
7: Sì.
0: Sì.
1: Dai.
0: Siete tutti concentrati? Perfetto. Allora vi ricordo che è il giro del non. Vai Mitch.
3: Ditemi una parola di 6 lettere che non contenga la O di Otranto e la N di Napoli.
7: Più nulla.
0: Allora, no, O, no N di Napoli. Aspetta, non avete sentito?
3: Non avete sentito.
7: Andata via la linea.
3: Ok, rifacciamo. Boris,
0: che facciamo? Possiamo far ripartire il tempo?
8: Velocemente.
7: Siamo in auto.
0: Ok, allora, Francesca, riparte il tempo.
3: Dimmi una parola di 6 lettere che non contenga la O di Otranto e la N di Napoli.
0: Francesco.
7: Quadro.
0: Credo che sia fuori tempo, purtroppo.
8: Fuori
0: corretto,
8: tempo,
0: poi ce l'ho.
7: Ce l'ho.
0: Sì.
1: Che peccato!
0: Ai.
1: Non ci credo.
0: Allora, tantissime parole stanno arrivando al nostro numero. Attenzione, stiamo chiamando uno di voi, un Salvatore. Sì, che però, se non risponde entro il quinto squillo con la parola direttamente, va a casa a bocca asciutta e quindi automaticamente sia Francesca in Family che Marika vincerebbero. In caso contrario, e Salvatore si baba due premi.
1: Due premi.
0: Per me è numero uno.
1: Questo è il primo.
3: Primo.
0: Sì.
7: Pronto?
0: Ha detto pronto. Come hai detto pronto? Salvatore,
7: che
0: avevi bella scritto salame.
1: Aspetta,
7: secondo.
0: Non ci muoviamo da qua.
3: Salame.
9: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao, chi sei?
9: Sono Andrea da Imola.
0: Ciao Andrea.
1: Ciao.
0: Tu hai scritto salame nel tuo messaggio, vero Andrea? Piacere
9: sì.
0: nostro. E poi hai detto
9: salame.
0: Pronto però.
3: Hai sbagliato. Fatto la figura del salame.
0: No, dai. Andrea,
9: stavo
0: non ti lo so. Non ti babi due premi.
9: No.
0: Mi dispiace Andrea.
9: Molto.
0: No.
9: È stato un piacere comunque sentirvi, perché vi ascolto da 15 anni.
1: Ah, grazie.
0: Grazie, grazie Andrea. Dai, fai dei saluti da Imola.
9: Sì, senz'altro. Saluto mia moglie e i miei bimbi che mi ascolteranno sicuramente.
0: Sì.
9: E poi saluto tutta la community di 105. Forza ragazzi.
1: Grazie.
0: Grazie. Ciao Andrea. Ciao, Andrea. Ti abbracciamo forte. Ciao. Francesca.
1: Fo, fo, fo.
0: Franci, ci sei ancora?
2: È
0: ci senti?
2: La
0: è cascata.
2: Ciao.
0: Vabbè, probabilmente vabbè. Ci stanno ascoltando sì. dalla radio. Francesca and Family comunque vincono i nostri premi. Andiamo da Marika, che è stata bravissima.
8: Eccoci.
0: Hai capito, Marika? Tutta sola, tutta sola. Ha sparato le due parole perfette. Maricuccia, Maricuccia nostra, arriveranno i nostri regali sì. per te lì a Ravenna.
8: Perfetto.
0: Brava, brava.
8: Benissimo.
0: Saluti.
8: Grazie.
0: Saluti se vuoi.
8: Sì. Sì, grazie. Allora, l'altra volta avevo salutato la mia famiglia e i miei colleghi, quindi stavolta saluto le mie galline.
0: Ah.
8: E le mie zumberine.
0: Oh. Hai capito la nostra Marika? Le salutiamo anche noi.
1: Ciao. Il Giappone nuovo torna domani.
0: Ah, ritorna.
2: Ah, non giovedì.

0: 105 tutto esaurito.
1: Summer
0: con Marco Galli.
2: Con Marco Galli.
3: Tutta la vita!
4: Marco, buona estate a te e a tutti quanti.
0: 105 tutto esaurito. Summer.
1: Tutta l'estate con te.
5: Avete fatto caso a quanta plastica portiamo a casa ogni singola volta che facciamo la spesa? Ecco, Riso Flora ha deciso di darci un taglio netto. Il loro impegno per un futuro più sostenibile parte proprio da qui, con nuove confezioni totalmente plastic free, riciclabili al 100% e fatte solo con cartoncino proveniente da foreste gestite in modo responsabile, certificato FSC. Facciamo la scelta giusta anche a tavola. Per maggiori info, visitate il sito risoflora.it.
6: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
7: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
6: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
8: Jerry Calà per Seat prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydrabank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydrabank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
16: De Fonseca.
17: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Dobbiamo parlare.
19: Lo sapevo.
18: Di questi continui alti e bassi.
19: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
18: Sì. Nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
20: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
21: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
22: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: No, sì.
3: Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
22: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
22: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
23: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
24: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
25: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
26: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
27: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: Esaurito Summer con Marco Galli.
1: Eccolo.
0: Tutta l'estate con te. Con te. Con te. Con te.
2: 105 Traffic.
3: La situazione su strade e autostrade. Sull'auto Milano-Varese si è verificato un incidente tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione Varese. Un incidente anche sulla 26 dei Trafori tra Masone Ovada verso Gravellona-Toce. Sulla 1 Firenze-Roma si procede a rilento. Un veicolo ha perso il carico tra Firenze Impruneta e Firenze Sud verso la capitale. Code sulla tangenziale nord di Milano tra Monza Sant'Alessandro e il bivio per la statale 36 del Lago di Como in direzione della Milano-Meda. Sulla A7 Milano-Genova, incolonamenti tra la barriera di Genova Ovest e Genova verso il capoluogo Ligure. Sulla tangenziale di Napoli, code per traffico intenso tra Doganelle e Corso Malta verso Pozzuoli. Infine, sulla statale 131 Carlo Felice, segnalato un incidente a Sesto in direzione Cagliari. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
4: Jerry Calà per Seat, prima.
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
10: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Pronti?
12: In esclusiva su Disney Plus.
13: Ogni secondo conta, baby.
14: Chef!
12: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
11: Il locale si è allagato.
12: Ed è l'ultima occasione.
15: Io sto vendendo l'edificio!
12: Per salvare tutto.
16: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
12: FX The Bear.
17: È così, o andrà tutto bene
11: oppure no.
12: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
18: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
19: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: Stazione Sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Buongiorno,
2: capitano! Stiamo tornando!
3: Non è vero!
4: Esauriti!
3: Ciao Esauriti!
5: Ah, buongiorno ragazzi, siamo le ballerine, come state?
3: Io ascolto tutto Esaurito.
6: Siamo perché poi indica me, non ho capito. Sono una ballerina anche.

0: brava.
1: Meno male che non sono stato spontaneo e mi sono trattenuto.
0: Ma
1: il...
0: se lo senti, Marco, ma
1: sì,
0: scusa.
1: Sì, certo.
2: Radio 105.
3: Siete fantastici, tutto esaurito.
1: Chi è che va a prendere una Coca-Cola ghiacciata?
4: Io non ce voglio, no, fa caldo. Vai.
0: Io voglio il gelato.
5: Tutto lo copri da sola, il gelato.

0: tua sorella e poi gioca.
1: Bello. Il materassino a forma di avocado di chi è?
0: Ma io devo stare al mare con questi rompiballe di
2: ma
0: è possibile? Ma anche al mare mi devono rompere i coglioni.
2: 105 è tutto esaurito? Summer! Tutta l'estate

0: Radio 105, TG Com 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova, partiamo da un'ultima ora. I carabinieri hanno arrestato i presunti esecutori dell'attentato nell'ottobre scorso a Sigfrido Ranucci. Tre le persone finite in carcere, una ai domiciliari. Un ordigno venne fatto deflagrare davanti il cancello dell'abitazione del giornalista, provocando la distruzione delle sue due vetture, del muro perimetrale. Le indagini ora proseguono per svelare l'identità, quindi i mandanti. Ancora un'ultima ora, manetti ai polsi poco fa all'uomo che ieri sera ha coltellato a morte Raffaele Stipa, il titolare della pizzeria Yogi di Reggio Emilia, che sembra gli avesse negato la quarta pizza gratis. Ferita gravemente anche la sorella. Un boato ha squarciato la sera del Principato di Monaco, causando il ferimento di tre persone, due in modo grave. Si tratterebbe di un attentato ai danni dell'oligarca ucraino Vadim Ermalev, ora in prognosi riservata con la moglie. Il multimilionario avrebbe continuato le sue attività di commercio di alcolici in Crimea, territorio sotto occupazione russa. Uno shock per l'intera comunità, ha detto Sua Altezza Alberto II di Monaco. Il Principato resta unito e determinato di fronte alla violenza, alla criminalità. La sicurezza resta la nostra priorità, ribadisce il principe. La destra può rompere il tabù del Quirinale dopo quello di Palazzo Chigi, lo dice la Premier Meloni, ospite a 10 minuti su Rete 4. Sarebbe una notizia terribile per un certo establishment, ma affermerebbe una cosa banalissima: chi non è di sinistra non è un figlio di un dio minore, dice Giorgia Meloni. Decideranno gli italiani. Su Vannacci aggiunge:
2: votano come la sinistra, vogliono mandare a casa il governo contro il voto di fiducia, esattamente come la sinistra, parlano solo contro di noi tutto il giorno, esattamente come la sinistra, quindi io non vedo grandi differenze.
1: Ultimo giorno di caldo estremo con 25 città da bollino rosso, morti a causa delle temperature roventi ieri un uomo di 86 anni e una donna di 74 a Genova. Le agenzie stanno riferendo in questi minuti di un bracciante di nazionalità marocchina di 55 anni deceduto nei campi di Borgo Carbonara nel Mantovano. L'ipotesi è un malore per il caldo. In Europa 35 gradi per almeno 130 milioni di persone, oggi in versione di marcia con l'arrivo dei temporali che ieri hanno già colpito Milano e Torino, oggi in estensione al sud. Lo sport ai mondiali, sorprese e eliminazioni. Il Paraguay passa gli ottavi battendo la Germania ai rigori, stesso copione per Olanda-Marocco che si chiude sull'1-1 dopo i primi 90 minuti, poi la lotteria dei tiri piazzati regala gli ottavi al Marocco. Passa anche il Brasile di Ancelotti, ma all'ultimo respiro ribaltando il Giappone. Ora si attende la vincente di Norvegia Costa d'Avorio stasera alle 19, Francia-Svezia invece è il match delle 23. Tennis, vittoria in extremis per Sinner all'esordio di Wimbledon. Da numero uno l'azzurro ha la meglio solo al quinto set del serbo Kecmanovic, rimontando due volte lo svantaggio. Paura nel terzo set per la ferita a un piede e una caduta. Queste le Breaking News di TG Com 24.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su Carglass.it.
3: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Setanda
6: 80
5: 90
6: chi vince se la canta al Radio 105 sole 9.04 Sasakato
7: dallo studio centrale di Radio 105 in Milano. Splash. Il capitano

0: show.
1: C'è la giurma, amici, buongiorno. Ciao a tutti. Buongiorno. Buon martedì, siete pronti a giocare insieme a noi? Perché sta per scattare anche oggi l'operazione Zedanda o Danda.
0: Novanta.
1: Chi vince se la canta avrete la possibilità di ascoltare dell'ottima musica. Ma soprattutto di andare a casa con i nostri regali, che sono quelli estivi, tra l'altro. Oggi aggiungiamo qualcos'altro, pizza?
0: Ma certamente, la sdraio e la seggiolina pieghevole in legno.
1: Che bella. Che carino, anche lo vorrei.
0: Le piccoline, sai.
2: Bella, posso giocare?
0: Ma certo.
1: Tu non puoi giocare, Fabio, perché fai parte della crew.
2: No, non, quindi non mi chiamate.
1: Non possiamo chiamare.
3: Devi mettere i dischi, tu devi mettere i dischi.
1: Devi mettere i dischi. Chi è Betty?
4: Forza Marco, siamo tutti con te. Bravo. In culo la balena. Un abbraccio forte a te e a tutti i tuoi ragazzi. Massimiliano da Rivolta d'Alba.
1: Grazie Massimiliano. Sì, l'abbiamo già detto, continuano ad arrivare messaggi, proprio un'onda che non si ferma. Siete bellissimi, vi ringraziamo dal profondo del nostro cuore. Glieli gireremo tutti, fate un in bocca al lupo al nostro capitano. Insomma, messaggi così.
0: Dai!
1: Che arrivano per Marco. Aspetta, ne avevo uno. Beccato uno.
3: Sono tantissime.
1: Bellissimo. Adesso l'ho perso.
3: Chi è, Betty?
5: Forse il più bello è questo. Vai. Senti.
6: Vedi cosa succede a guardare le foto zozze di legna.
1: E c'entra
6: capitano. Questo,
1: dai.
6: Buona guarigione, aspettiamo.
2: Buona
6: ciao, Maria del Giglio.
1: Ciao. Non c'entra niente. Ciao. Capitano, ti vogliamo un bene dell'anima. La Chinoppi da Firenze. C'è Babi che sta recitando gli Oponopono per il nostro Marchino. Dice che è molto potente, no? È una forza dell'universo.
2: Facciamolo anche noi per radio.
1: Oponopono. Sì.
3: Non so.
1: Vai, Betty.
7: Forza, capitano, forza. Ci vogliamo un mondo di bene. Quando sei pronto, noi ti aspettiamo. Forza,
1: amori.
7: Capitano.
1: Belli che siete.
0: Belli, sì.
1: Allora, ragazzi, avete sempre freddo quando entrate in ufficio a causa naturalmente dell'aria condizionata, mentre i vostri colleghi stanno benissimo. Di solito sono più le donne ad avere sempre freddo e i maschi stanno molto bene, anche se poi le cose per quanto riguarda noi vanno in maniera diversa. Io freddo e mi copro, tu pure hai freddo.
3: Io ho freddo.
1: Ma pure Fabio Liuzzi ha freddo.
2: Tutti.
5: Ma ci sarà qualcuno che avrà caldo?
1: Pizza, guardalo, si sventola e continua ad abbassare i gradi dell'aria condizionata.
3: Ha le scalmane.
0: Ha un caldo pazzesco.
1: Allora, ci sarebbe un motivo, signori, ed interviene la scienza.
0: È l'andropausa.
1: Può essere.
2: Nel tuo caso sì.
1: Allora, Boris, come stanno le cose? Perché qualcuno sente freddo, qualcuno sente caldo? Chi vuole l'aria condizionata più bassa? Chi la vuole più alta? Chi la vuole tenere spenta?
8: In realtà tutto nasce da una biologia diversa, uomo-donna, e non è un capriccio quello delle donne. Cioè, non pensiate che necessariamente voglia la collega o la partner infastidirvi dicendo che sente freddo. È una sua necessità oggettiva e biologica. Partiamo dal metabolismo. I muscoli sono i principali produttori di calore del corpo umano. A parità di peso, le donne hanno generalmente una massa muscolare inferiore. Certo. Quindi è come se avessero una copertura inferiore dal freddo, mettiamola così.
1: Sì. Beh, pizza, poi tu ultimamente sei molto muscoloso.
0: Sì, cara.
8: La distribuzione del grasso e del sangue. Le donne tendono ad avere più grasso sottocutaneo, che isola gli organi interni sostanzialmente. I vasi sanguigni femminili si contraggono più rapidamente quando sono esposti alle basse temperature e quindi aumentano la percezione del freddo. C'è anche un codice di abbigliamento. L'uomo magari giacca e cravatta. Scusa Mitch, non ti avevo visto inquadrato.
3: Vabbè, esigenze diverse.
8: Magari sono più vestiti delle donne, che possono permettersi, visto che il corpo femminile è decisamente più bello di quello dell'uomo, un abbigliamento diverso. Tutto questo comporta una temperatura. Di conseguenza, per le donne ideale è a 24.5, anche se fuori c'è il sale.
1: E l'età, sono d'accordo.
3: L'età cambia? Cioè uno
8: non cambia tanto. Cambia a seconda ovviamente di tutti quegli elementi che ti ho detto, che cambiano col tempo. Cioè, è evidente che la massa muscolare anche di un uomo cambi negli anni, a parte tu non abbia tanto tempo libero da dedicare alla palestra, perché tanto non, durante la giornata non fai molto. E quindi di conseguenza sei portato ad avere 24,5 per lei.
1: Sì, i maschi?
8: Anche 21.
1: Ah,
8: anche 21.
1: Wow. Ragazzi, sì, sì. 21 è pochissimo. Ma cosa? Il freddo polare, ma 21 gradi. A parte che tu pizza soltanto nello studio ci costringi a tenere 21 gradi, perché poi a casa invece la temperatura sale, no? Hai detto sui 25 in casa.
3: E lì è la moglie che decide.
1: Certo.
3: Però decide lui.
0: E poi anche, è anche l'età di mia moglie in generale.
3: Però devo dire che stando in un ambiente così climatizzato, nel senso poi alla fine mi abituo, quindi quando esco cerco sempre la temperatura per rimanere in linea con quella della mattina.
0: È il fatto che quando esci ti abitui.
1: Allora Alve scrive: Ile, metti i piedi gelidi addosso a pizza. È un attimo, Alve, è veramente un attimo, guarda. Ci metto un secondo perché ci sta guardando. Senti? Senti?
0: Ma dai!
1: Adesso mi sta toccando i talloni per chi non ci guarda in TV.
0: Mamma mia, che piedi!
1: Io ho alzato una gamba. E pensa, mi sta tastando un tallone. È gelido, vero?
0: Sono gelidi.
1: Pensa che colpa tua. Io soffro per colpa tua. Ma pizza.
2: Vergognati, pizza.
1: Per mantenerti bello fresco.
2: Ma
1: io soffro in questo studio.
0: Ma la differenza, hai sentito che mani calde ho io?
1: No, mani calde. Soffro per te, per amore. Tutti soffriamo per te, pizza, per amore. Verso
2: per esempio,
1: te.
2: Berti, secondo me oggi è caldo.
0: Ma
3: anche perché qua c'è proprio la bocchetta d'aria.
1: No, attenzione, però, perché anche Berti è coperta, è al maglioncino.
5: Esattamente. Quindi sto bene, diciamo oggi.
1: Però tu, Berti, nello studio da sola riesci a autoregolarti un po' come vuoi.
5: Certo, perlomeno sono da sola e posso regolarmi l'aria.
3: C'è già la stufa addirittura.
1: Suonavi comunque,
5: sì?
1: Vero? Sì, vai, vai.
6: Pizza, ma quale andropausa? Io e te siamo sempre in calore.
0: Bravo, ragazzi. Oh, poi ultimamente, ragazzi,
1: cosa?
0: È uno spettacolo quello che vedi in giro,
1: vabbè, certo.
0: Sì, belle, belle abbronzate.
1: Scollate.
0: Sì.
1: Attenzione a quello che scrive Max da Roma. Posso leggerlo?
3: Cosa certo. Scrive?
6: È la verità.
0: A verità.
1: Dice Betty: quando a caldo mette in mostra la mercanzia.
3: Eh beh, si sbottona, dai, cioè, ce ne rendiamo tutti conto.
5: Cosa vuol dire?
3: In modo elegante, però, sì.
6: Fateci caso, quando la Betty c'ha caldo si vede tutto,
1: c'è caldo, si mette la canottiera.
2: Ma noi non ci facciamo caso, Max, scusami.
6: Ma neanch'io ormai, però voglio dire, poi gli ascoltatori se ne accorgono e gli scrivono: Betty, copriti. Perché...
5: No, in realtà, Max, sei tu che sei uno schifoso e guardi sempre dove non devi.
2: Se permetti gli ascoltatori, Betty, copriti, io non l'ho mai letto. Lo dici tu, lo dici.
6: Non è vero. Adesso volete far così e far finta che non sia vero.
2: Ma gli ascoltatori ne godono, credo.
1: Va bene. In casa mia sono sempre io ad avere caldo. Ci scrive Barbara da Bergamo. Sì, ma infatti non è una regola, Boris, generale. Cioè, donne hanno sempre più freddo e uomini e maschi hanno sempre più caldo. Dipende da diversi fattori. Diciamo, è una media.
8: Sì, per lo più è una media, però è un adagio molto comune che le donne siano più sensibili al freddo per quei fattori biologici che vi ho citato, che sono effettivamente la base di questa evidenza che poi diventa evidenza scientifica. Cioè il fatto che le donne possano sopportare il caldo di più, e quindi 24,5 è una temperatura corretta per loro, mentre per l'uomo 24,5 è come giocare sotto il sole a mezzogiorno.
1: Certamente, certo. Qualcuno ci scrive: ma ve lo ricordate del caldo di Ferrara?
0: Sì, sì,
3: sì.
1: Nella festa dei 50 anni di Radio 105, sono passate due settimane, mi pare. Sì, no, ragazzi, era veramente 87 miliardi di ton accesi addosso, ci si squagliava.
0: Anche sabato e domenica, questo sabato e domenica, paura.
1: Chi è Betty?
6: Boris, da quel che dici del fisico, allora il legno dovrebbe avere sempre caldo, perché c'è un fisico statuario.
0: È vero.
6: E vedete, adesso statuario. Quindi è una cacata.
1: Io ti ringrazio. No, ma, io
3: è la qualità dei muscoli che diceva Boris, che consumi.
1: Ma io non è che sia così muscolosa, ragazzi. Poi
8: sì, ma come
1: anche
8: tutte
1: un discorso
8: le donne,
1: di circolazione,
8: esatto,
1: di pressione, di ormoni,
8: ha,
1: sono mille robe.
8: Ha una serie di vasi sanguigni che comunicano diversamente. Ah. E comunque ha meno massa corporea se vedete di pizza, giusto, certo, per prendere ad esempio.
1: Certo.
8: E quindi quello incide.
1: Sapete che facciamo? Se
8: cosa?
1: Abbiamo freddo in questo studio, adesso balliamo!
3: Balliamo!
1: C'è la nostra musica!
2: No, Fanta!
1: Cioè dai, mi spoglio.
0: Ah sì,
1: basta.
9: Se la canta.
3: Si balla, pa, pa, si balla. Pa, pa, pa,
1: pa, pa. 70, 80, 90, chi vince se la canta. Questo è il gioco nuovo di Tutto Esaurito Amici. Tre canzoni, anche oggi, tre decadi, vanno in sfida. Andiamo con ordine, partiamo dal disco 70. Ce lo presenta Pizza.
0: Ragazzi, usciva nel maggio del 1979. E a proposito di caldo, vi rinfresco con questa canzone. Genere funk disco.
1: Sì.
0: Earth, Wind and Fire con Boogie Wonderland.
9: Si tormenta.
0: Bella.
1: Gelido sulla pancia.
0: Ah, sì, che bello.
1: Allora, questa è la proposta per i 70, Earth, Wind and Fire, Boogie Wonderland. Andiamo agli 80 e ce li presenta Betty.
10: Luglio 1982. Scritto dal maestro Franco Battiato, interpretato dall'esplosione vocale di Giuni Russo, ed è subito successo. Un'estate al mare di Giuni Russo.
1: Wow!

0: state al mare. Passiamo così ai 90 presentati da Micci.
1: Raggiunge il primo posto in più di 13 paesi, diventando un successo internazionale, uno dei simboli della musica dance. Era il 1993. Arriva Hathaway, What is Love?

0: esaurito, esaurita, devi votare 70 Boogie Wonderland, 80 Un'estate al mare, 90 What is Love.
1: Votate al 342 41 15 105 70 80 o 90.
2: G-Box d'estate.
1: È fascination.
2: Questa.
1: G-Box d'estate. È fascination.

0: della Germania, ja, vota in 90, 90 anche per Luca, da Genova, Manuel e Giovanni, dal palazzetto.
1: Che Betty!
2: 90, chi vince se la canta, Yolanda d'Andria.
3: Brava Yolanda, brava.
0: Ciao bella, 80, chi vince se la canta, Osvaldo dalla Valpolicella. E ancora 80 solo per Betty. Attenzione, anche il piastrellista Fabrizio dalla Valtellina sceglie i mitici 80.

0: da Bergamo, tanto a Nico da Adelphia e Marite da Viareggio non ha dubbi e sceglie in No Fanta. Sai che invece...
1: Ma si capisce?
0: Io non capisco.
1: Ah, no. Ma chi è Betty?
2: Ciao capitano, in bocca al lupo.
0: Amori,
2: torna presto, la caciurma ti aspetta. Ciao.
0: Belli.
3: Belli.
4: Settanta, chi vince se la canta? Elvis dalla Vigna.
5: Sì, Elvis, ciao fratello.
0: 80 invece per Luca da Palestro, 90 Davide Piacenza e ancora 90 Nicola da Botticino. Carino Botticino, dov'è?
1: Dove è piena la botte?
0: E la moglie?
4: Vicino al Ticino.
0: E la moglie ambriaca? Sono io. Scherziamo, Betty. Chi è? Chi è?
6: Oggi voto 90.
0: Bravo.
6: Dedicato a Manu da Spezzano che compie gli anni. Auguri.

0: detto io,
1: veramente? Che estensione vocale.
0: Guarda, c'è Mary da Pordenone, da Votai 90, Nina Torino 90, 80, che vince se la canta per Luca, Alex da Carignano, non ha dubbi. E consegna il suo voto ad Aldo Weyma Actung.
2: Utento o fuori!
0: Ullala!
3: Sapevo.
2: Chi amiamo?
0: Ruotone.
4: Deve ancora girare.
3: 70.
0: Il ruotone ha ancora girato.
3: 70.
4: Sapevo.
3: 70.
2: 70.
0: E sono proprio i 70.
3: Te lo meriti. Dopo ieri te lo meriti.
0: Sì. Decade dei 70 è la prima ad uscire. Vai pizza.
5: Dovete solo rispondere.
3: Pronto.
5: 70, chi vince se la chianta. Questa è musica.
3: Questo
5: dai.
3: È un pronto secco, vedrai. Pizza.
1: No, dai.
3: Sì.
0: Quanti squilli hanno?
5: 5 squilli.
1: Primo squillo, sì, bravo.
3: Secondo? No.
1: Dai, terzo.
5: Non ci credo.
1: Quarto. Dai.
6: Pronto?
3: Sì!
0: No!
3: Sì!
0: Amici!
3: Sì!
0: Contieni l'entusiasmo. Niente da fare. Contieni l'entusiasmo. Ma pronto, ciao!
3: Ciao, grande.
0: Eli, sei tu?
7: Ha messo giù.
5: No. È bello che ha scritto a mani basse 70.
0: Poverina. Ma si sa che sto a mani basse almeno una sfiga, ragazzi.
5: Ma io non lo so.
0: Purtroppo ciao. Il pronto di Eli, sapete che fa? Manda a casa gli Earth, Wind and Fire.
1: Peccato.
5: Non ci credo.
0: Eliminato il disco 70, a questo punto potete continuare a votare o gli 80.

0: 90 o in 90?
1: Al 342 41 15 105. Chi è Betty?
2: Buongiorno ciurma.
0: Ciao.
2: 80, chi suona se la canta, solo per i bei vecchi ricordi in spiaggia con la famiglia. Sì. Alessandro da Savona.
0: Ciao Alessandro, ciao bello. Micio, stai calmo. Cristiano.
3: 70, chi vince? Ah no, i 70 non ci sono più.
0: Vabbè, ma guarda che giri anche il coltello. Però hai vinto ieri tu, pizza, che te ne frega, no?
1: Vabbè, ma sei.
0: Ah no?
1: No, no.
0: Ah no, è vero. Ho vinto il millennio.
4: Abbracciami.
5: Ma chi è? Tu sì, ma
0: scusa, vuoi un piede gelido in faccia?
1: Sì,
3: chi è Betty?
6: Chi è? 90, chi dice se la canta? Fabio trattorista da Donno Pavia.
0: Fabio, c'è un trattorista 90 che dice se la canta. Giusy Schmidt, no, Giusy Canicattini Bagni.
1: Ah.
0: Attenzione, c'è Ciccio da Putignano, vota gli 80.
3: Mirko da Piossasco, vota 90, chi vince se la canta. Poi ancora anni 90 tutta la vita, ciurma, Matteo da Sassari.
0: Aspetta che ho fatto il mucchietto per Betty, 80, chi vince se la canta. Simo da Biella, 80, Marcantonio San Pietro, Maida, 80 anche per Osvaldo. Dalla Valpolicella che scrive voglio Betty in costume.
1: Sì!
7: Grazie Lenia.
8: Attenzione!
1: Sapevo.
3: Avrei fatto il mucchietto, vedrai che fine fa. Sicuro,
7: chi amiamo?
3: Vediamo la ruota.
5: È uno shock.
0: Secondo me è un po' truccatina questa ruota.
1: Gira la ruota.
7: Oh, tanta.
3: Eccola là.
0: Ragazzi, c'è da rivedere il giro della ruota qua.
5: Vedrai che mi porta bene il mucchietto, Ilenia. Me lo sento.
0: Allora io incrocio le dita per te naturalmente. Per
3: anch'io.
0: Tutti gli amici che hanno votato gli 80. Pronti? Se ricevete la nostra telefonata dovete urlare 80.
1: Chi vince? Se la canta. Io non gioco più ragazzi.
3: No, tu non
0: e
3: puoi.
0: Tu sei fuori già.
1: Sei fuori, che peccato.
5: Vabbè, beviti con me.
1: Posso? Ah sì?
0: Puoi scegliere un'altra categoria. Primo squillo.
3: Incrocia le dita amici che porta bene.
9: Sì sì. Tutte e due.
5: Secondo.
1: Scelgo il millennium.
3: Terza.
1: Oh, te l'avevo detto.
3: Guarda.
5: Dai.
3: Ciao.
10: 80. No. Chi vince se la canta.
0: Aspetta, colpo di scena. È buona ragazzi, sì. Io era fuori tempo.
3: È buona.
5: Quinto.
0: È buona, fanno tutti cenno con il capo, dice di sì, anche da Roma Max Maddi. Tu sei bravo.
5: Sei bravissimo.
0: Chi sei? Benvenuto.
10: Ciao, sono Sandro da Genova.
1: Ciao Sandro.
0: Sandro, sappi che te ne vai a casa con i nostri regali, con un bel paccone estivo, tutto per te.
10: Bene, grazie, siete fantastici.
1: Grazie Sandro.
0: Fantastico tu. Sandro, perché voti gli 80? Perché voti Giuni Russo?
10: Voto gli 80 perché i 70 se ne sono andati. Avrei votato 70, ma purtroppo.
0: Senti, ottima scelta comunque. Ti mandiamo un abbraccio, Sandro, i nostri regali. Se vuoi fare un saluto, puoi farlo. Anche più d'uno.
10: Grazie, saluto tutti quelli che mi conoscono. Sforzo e gloria sempre.
1: Grande! Ciao. Questa voto io.
0: Questa non è in gara.
1: Ah, no.
3: Questa la mettiamo noi.
0: Giulia Russo, un'estate al mare.

0: capito. Buongiorno Ciurma, un abbraccio al capitano, voto 90, che vince se la canta, Enzo da Genova, 90 anche per Riccardo da Bologna, meravigliosi 90, Simona Valenza 90, tutta la vita, Gaia di Padova.
1: Ciao Gaia, anni 90, vittoria dalla Germania, poi ancora.

0: ha fatto un mucchiettino. Ah, sì. Ti abbetti chi è?
1: Anni 80, dalla Sardegna. Ciao Paolo, un bacio.
2: Ciao.
3: Ciao Paolo, ciao. Un bacio a te.
4: Oh, io anni 80 non ne vedo però.
0: Ma dai. Aspetta, adesso te li trovo io, Betty, non ti preoccupare.
4: Ah, devi trovarli, dai, devi dirlo.
0: Non li trovo, beh. No, non è vero, no.
4: Ines,
5: fai un altro mucchietto.
0: L'ho trovato. Laura da Torino tutta la vita. 80!
4: Una sola. Ines da Pinerolo, vota 90 come Dori da Latina.

0: tutto.
1: Sai come suona il sassofono lui?
2: Chi è Metti?
3: Anni 80, chi vince se la canta, Andrea D'Alghero.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: balla, canta e balla, ma ormai diciamo che quello che è fatto fatto.
1: Eccoci qua, qua è uscito quello che è fatto.
0: I 70 sono andati a casa, sì, purtroppo.
2: Se lo dice da solo.
0: Che peccato. Rovinosamente abbiamo salutato gli Earth, Wind and Fire, quindi terra, vento e fuoco.
1: Che peccato.
0: Tradotti in italiano però non hanno lo stesso effetto.
1: No.
0: E adesso Boogie Wonderland di terra, vento e fuoco.
3: Boogie allora, meraviglioso.
0: Sì. Facciamo un piccolo recapino?
1: Sì.
3: Vai.
0: Sono rimasti in gara un'estate al mare, disco 80, Giuni Russo.
4: 80.
0: E Hathaway di What is Love per i 90.
4: 90.
0: Li avete voluti, li avete votati, adesso confermate il vostro voto se ricevete la nostra telefonata. Avete 5 squilli a vostra disposizione, non dite pronto.
1: No.
3: Chiamiamo un gira la ruota. Prima,
1: chi la gira? Gira,
0: chi la gira? Giriamo il ruotone.
3: Betty, lo vuoi girare tu il ruotone che ti porta bene? Eh?
0: Prova tu, dai, Betty, prova tu.
3: Vai, spingi.
0: Oissa!
4: Chiamiamo!
1: Gira la ruota.
4: 90!
2: Eh sì, ecco. Ho girato bene.
1: Ah sì?
3: Dai. Così non senti la tua, brava.
0: Occio, però, amici, non basta più una telefonata,
1: no.
0: Ce ne vogliono due.
5: Confermate. 90. Rispondete con 90. Chi vince se la canta.
1: Sì, sì, sì.
0: Primo squillo.
6: '90.
5: L'ha detto.
0: Ragazzi, è buona,
5: buonissima.
0: Complimenti, ciao.
5: Bravo.
6: Sono Ludovica.
5: Brava.
0: Ciao Ludovica, di dove?
6: Di Lodi, vicino a Milano.
0: Certo. Sì, sì, qui vicino a Milano. Ludovica, ma sei giovanissima.
6: Sì, ho 12 anni.
0: Patatina.
6: Mi seguo da quando vado in prima elementare.
0: Grande, Ludo, amore. No, ma posso leggere il messaggio che tu hai mandato? Perché il nostro Max ce l'ha scritto. E tu dici, io voto 90. Anche se non c'ero perché ho 12 anni, però vi seguo comunque tutte le mattine.
5: Brava.
0: Grande Ludo.
2: Grazie, Ludo.
5: Grazie. La scelta migliore, certo. Ludovica, la scelta migliore.
0: Grazie, grazie. I nostri regali per te te li facciamo, portare direttamente,
2: mamma,
0: da Amici, eh?
5: Te li porto io i regali. Vengo direttamente a Lodi con il paccone.
1: A quaccio.
3: E da Lodi per lodarti, ovviamente.
0: Esatto, esatto. Ludo, vuoi salutare qualcuno?
6: Sì, voglio salutare i miei compagni di classe,
0: sì,
6: la mia famiglia e tutti quelli che magari mi hanno riconosciuto, anche se non li credo.
0: Ludo, allora, grazie.
6: E voi, soprattutto.
0: Grazie, grazie, grazie. Ti abbracciamo forte.
6: Ciao.
0: Buone vacanze.
6: Grazie.
0: Buona estate.
5: Ciao.
1: Ciao, Ludo.
2: Ciao, amore.
1: Ciao.
0: Basta una sola telefonata.
1: Non ci credo. Mi hai fatto aprire un cassetto prima, quando hai detto... Earth, Wind and Fire.
0: Che sei Saxo Beat? No, ok.
1: No. Terra, vento e fuoco.
0: Sì.
1: Una volta c'era un complesso che era flora, fauna e cemento.
0: Adoro. E che fine ha fatto?
1: Sono del 1970.
3: L'hanno smesso di costruire. Flora e fauna, ha iniziato a costruire,
1: flora,
3: non c'è
1: fauna
3: più.
1: E cemento. Mario Lavezzi.
2: Primo squillo.
5: 90. Non perdete l'attenzione, rispondete e confermate con
7: 90.
5: Bravo.
1: 90, bravo. Amici, che linea.
0: Fisci, vai tu che c'è una crisi.
5: Complimenti, bravissimo. Chi sei?
7: Grazie, Alessandro da Napoli.
1: Quella.
5: Ciao,
0: grande, ciao Napoli. Ciao Ale, che fai a Napoli?
7: Lavoro in metropolitana.
0: Ah, bravo. Però si sente bene dalla metro, Ale.
7: Io sono male.
0: Fantastico. Senti, ci piace il tuo messaggio, hai scritto perché oltre agli anni 90 c'è altra musica.
1: Ma certo.
0: Non dico.
8: Eri adolescente?
7: Massimo 2000, Massimo.
0: Massimo, ma proprio Massimo, ma tu li conosci Fauna Cemento? Come erano Fauna Cemento?
9: Flora, Fauna Cemento.
0: Li hai mai sentiti Flora, Fauna e Cemento, Ale?
8: No.
9: È giovane.
3: Meno male.
0: Vabbè. Neanche io. Alessandro, complimenti, i nostri regali per te. Grazie alla tua risposta corretta. Tra poco sentiremo proprio The Way, What is Love, i 90 che stravincono oggi. Tu saluti qualcuno da Napoli, dalla metro?
7: Ragazzi, saluto a voi, colleghi, la mia compagna e tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
0: E noi salutiamo te. E saluto Ginapoli.
3: Ciao,
0: un bacio.
3: Ciao.
0: Alessandro, allora sono in 90.
9: È finito.
0: Sì.
9: Ah, lo sapevo.
3: Intanto finisce che non vinci mai pizza.
0: È non è vero, dai, poverino. Sono in 90 comunque. Oggi così è deciso a trionfare. L'avete votato. Lui era anche particolarmente avvenente, diciamoci la verità. È anche un bel vedere per chi ci guarda in TV. E tra poco arriva lui. Hathaway
4: 90.
8: Potremmo anche sostituirli con Flora, Fauna e Cemento.
4: 70 80

0: Allora amici, idee per l'estate ne abbiamo? Beh, io me ne vado in Toscana con tutta la famiglia. Su Airbnb ho trovato una casetta con giardino, così facciamo contenta anche Mimì, la nostra cagnolina, che poi è una casa di persone comuni, come noi. In effetti, anche la nostra casa potrebbe diventare un Airbnb mentre siamo in vacanza. Voi ci avete mai pensato? Ormai in Italia ci sono turisti tutto l'anno, in montagna, al mare, in città, e mettere la casa su Airbnb può essere un modo intelligente di fare un guadagno extra. E il bello è che se non avete tempo di occuparvene, può aiutarvi un co-host a curare le prenotazioni, le pulizie, ricevere gli ospiti. Visitate airbnb.it/host, host con l'H, e scoprite quanto potreste guadagnare mettendo la vostra casa su Airbnb.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Quante cose al mondo vuoi fare?
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO pluripremiata agli Emmy Awards riprende con la stagione più emozionante di sempre.
6: Rhaenyra sta arrivando.
5: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
7: La regina ha molti draghi.
5: La lotta per il potere sta per cominciare.
6: La loro disfatta è scritta.
5: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
8: Jerry Calà per Seat, prima.
9: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia libidine!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
9: Libidine coi fiocchi!
10: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
11: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
10: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
12: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
14: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
16: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
17: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.

0: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: 70, 80, 90, chi vince se la canta? Decade 90.

0: scrivono Ileri tu che facevi wow wow wow in questa. No, non ero io, ragazzi.
1: Come no, non sei tu la corista.
0: No. What is love? Sono in 90 oggi a trionfare in 70-80-90. Chi vince se la canta, che torna domani sempre alle 9, solo a tutto esaurito, solo su Radio 105.
1: Chissà se domani Pizza può vincere.
2: Domani vi sorprenderò,
3: domani,
2: ragazzi.
3: È un altro giorno.
4: Ma io mai?
2: No, tu vinci sempre.
0: Vincerai, Betty.
2: Betty,
0: vincerai. Senti, comunque in tanti conoscono i Flora, Fauna e Cemento.
2: Ma certo,
0: qualcuno vorrebbe anche ascoltare un pezzo. Superstar.
1: Domani lo mette in pizza, quella è la sorpresa.
0: Domani lo mettiamo come primo disco. Allora,
2: ragazzi.
1: No, ed è 68 forse.
2: Sì, 68. Con i dischi, i pezzi li suonava Lucio Battisti. Gliel'ha fatti
0: infatti, ragazzi,
2: Lucio Battisti, sì. Mario Lavezzi,
0: cioè,
2: il bassista dei Camaleonti, ragazzi.
1: Mogol, magari,
4: vabbè, domani ce li fai sentire,
2: ma certo.
4: Dai.
1: Ma anche no, Betty.
3: Fauna, Flora e Cemento.
0: Amici, mandiamo un abbraccio enorme al nostro capitano.
1: Sì. Bocca al lupo, sì. Marco.
0: Ciao. Che sempre, insomma, tutto il nostro affetto, il nostro
4: con te.
1: Se vogliamo bene.
0: Il nostro calore, la nostra energia. Noi torniamo domani mattina alle 6. Ci sarà Avanti Avanti C'è Posto, il programma che fate voi, e dalle 7.
2: Sarà nuovamente tutto
5: esaurito.
0: Arrivano i Friends, state con noi, ma prima.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Firenze-Roma, traffico rallentato per un veicolo in avaria tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione di Firenze. Anche sulla 7 Milano-Genova ci sono rallentamenti per un mezzo in panne tra la barriera di Genova Ovest e l'allacciamento con la 10 Genova-Ventimiglia in direzione di Milano. Sulla 13 Bologna-Padova code per un incidente tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Sulla 4 Torino-Milano code per traffico intenso tra l'allacciamento nodo di Pero e lo svincolo Pero diramazione Molino Dorino in direzione di Milano. Infine, lungo la statale 309 Romea vengono segnalati lavori di manutenzione prima dell'incrocio Chioggia in direzione dell'incrocio Mestre e Ovest. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Jerry Calà per Seat, prima!
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
9: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia
10: è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
13: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su lexus.it.
14: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
3: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
4: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
3: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
4: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
3: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
4: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
3: Solo
4: con Radio 105.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Maroon 5 su Radio 105.
1: Che bravo.
0: Che bella maglietta.
2: Io sono pronto.
3: Ti è arrivata la maglia del Marocco.
2: Esattamente, il Marocco che ieri si è qualificato.
0: Stanotte,
2: no?
0: Quindi stanotte. È arrivata con un tempismo perfetto, perfetto. Allora,
3: adesso ti sta bene, il rosso, il dorato.
2: Adesso me la metto, ma volevo sapere il nome del ragazzo che me l'ha mandata.
0: Io me lo ricordo perché sai Yassin.
3: Sì, abbiamo avuto anche un dubbio se fosse uomo o donna, invece maschio.
2: È un bambino, di 12 anni.
0: Che
2: è
0: credo 12 anni. A Nizza. Credo risieda a Nizza. Adesso la devi indossare però.
2: Adesso la indosso, le 10 e un minuto.
0: Buongiorno.
2: Il numero 10 del Marocco,
0: Che è Brahim Diaz, ho controllato.
2: Ah no,
0: ex Milan peraltro.

0: di ritardo.
1: Guarda che è soltanto per veri esperti, veri intenditori.
2: Ma è interessante
3: con
2: questa
3: un secondo
2: cosa.
3: E mezzo di ritardo.
2: Essendo
3: però,
2: lei cantante, è evidente che lei la canti col ritmo giusto. Però c'è un mezzo secondino di, che di però nelle chiacchiere che facciamo non si avverte.
3: Che parli no, se canti tieni il tempo, c'è un ritardo. Buongiorno.
1: Sai che c'è gente che pagherebbe per sentirmi cantare e tu ti vai a lamentare di un minimo di ritardo.
3: Di chi, di chi stai parlando?
1: Tu, parlo di te, tu cuoque.
3: Tu, io mi chiamo Cuoco.
2: Brahim Diaz.
3: Ma io non mi lamento mai, io sto qua tranquillo.
1: Faccio il mio lavoro.
3: Tu hai la maglietta di Friends, buongiorno, quella maglietta lì.
4: Questa è la mia maglietta preferita della storia. Tra un po' mi sa che comincia tipo a bucarsi e dovrò riacquistarla. Però è Friends la sitcom, non è che mi vado in giro a farmi pubblicità da solo.
1: Nome, non può, dai.
2: Beh, pochino
1: ci
2: c'è.
1: Sta,
2: beh,
1: dai,
3: loro
1: ci
3: hanno
1: sta.
3: Rubato il nome a noi, quindi figurati, avevamo fatto noi questa maglietta.
4: Tanto questa grafica semplice e bellissima,
3: sì,
4: no?
3: Molto
4: scritta bianca.
3: Mi
4: hai
3: fatto venire voglia di vedere di nuovo la serie, guarda.
2: Ma ogni tanto va vista, è terapeutica.
3: Sì. Ma poi c'è quella puntata lì dove Chandler.
2: Ognuno ha la sua preferita,
3: no? Qual è?
2: Allora, a me piace moltissimo quella in cui lui si sbianca i denti e ce li ha abbaglianti che si vedono al buio, e poi mi piace la puntata in cui adesso non ricordo se Monica o Rachel si deve sposare e dice non avrò mai più un primo bacio, quel concetto lì è bellissimo, lei va in paranoia perché dice io amo Ross, quindi era
3: credo fosse Monica però
2: il suo problema era io amo mio marito, quello che sarà mio marito, però non avrò mai più l'emozione
3: che Chandler.
1: È perché è il suo per sempre, quindi alla fine non avrà mai il primo bacio,
2: il brivido, di un primo bacio. Quello era un concetto altissimo.
3: E tu Manola? Non hai visto,
1: forse sono una delle poche al mondo che non ha seguito tantissimo. Ogni tanto sporadicamente mi capitava una puntata o due, ma non ho seguito la serie così con passione. Ecco.
3: No, Lidia, Phoebe.
5: Buongiorno.
3: Buongiorno Lidia.
2: Non dirmi che non sei una fan di Friends.
5: Sì, ma non riesco a deciderne una in assoluto. Cioè, è difficile.
3: Io ce l'ho quando Chandler si viene fuori, nel senso che si sputta, che sta con Monica, quella puntata lì che sta con Monica, gira tantissimo tra l'altro quella scena lì, e lui a un certo punto prima di andare al lavoro prende e bacia Monica con trasporto davanti a Rachel, davanti a Phoebe,
2: senza che abbiano fatto coming out,
3: e
2: diciamo.
3: Certo, e lì viene fuori, cioè praticamente gli altri lo guardano come per dire è impazzito. Lui è appena tornato dalla Francia, credo, da Parigi, e allora loro dicono da quando è tornato, lei Monica dice da quando è tornato da Parigi saluta tutti così. Allora lui prima bacia Monica con trasporto, cioè proprio bacio, limone, proprio, Poi si guardano i due, tutti e due hanno questo trasporto, però si guardano della serie, oddio mio, cosa
2: abbiamo fatto?
3: Allora lui bacia Rachel e poi bacia anche Phoebe, cioè, fa questa scena,
1: però
3: Rachel dice bentornata Rachel, poi Phoebe la bacia.
1: Se ci pensi, giustificazione geniale.
3: È geniale.
1: Geniale.
2: Come sceneggiatore. Proviamo a immaginare se fosse così: che uno torna da un viaggio e si comporta come le abitudini.
1: Con la cultura del posto.
3: La cultura del posto. Non è che a Parigi loro non lo sanno. Non è che a Parigi la gente si limona quando si saluta, però si inventano questa cosa.
2: Io credo che
3: bravi degli attori c'erano gli autori.
2: No, erano un orologio svizzero, France, tutto perfetto. Però quello che dici sui baci, in realtà, quando io sono andato a New York all'inizio ho avuto un po' di problemi perché il doppio bacino, soprattutto tra maschi in America, è proprio, cioè qualcuno, non dico che metteva le mani davanti, diceva cosa stai facendo, però erano un po' straniti. Poi ho capito e allora davo quella pacca molto maschio alfa che si danno gli americani
3: sulla natica,
2: un po' spalla contro spalla e pacca
3: sulla natica gli davi una pacca.
2: No, quello solo in certi quartieri di San Francisco.
1: Però
2: si frizzavano proprio all'inizio, cioè il doppio bacino li metteva un po' a disagio.
3: Ma sì, in Parigi, se non sbaglio, ne davano tre addirittura.
2: Anche in certe zone dell'Italia, nel Bresciano, mi pare, danno tre baci. Ditecelo, sono delle zone.
3: Sì, perché un bacino solo non è un saluto, secondo me. Un bacino è più tenero,
1: Secondo me, infatti
3: c'è più tenerezza in un bacio solo che in due. Due sono proprio.
1: Ti frega il bacino solo.
3: Il bacino solo è proprio. Ti volevo dare un bacio e te lo do sulla guancia.
2: Tempo fa con Hannibal Lecter.
3: Però non voglio essere sempre d'accordo.
2: che mi diceva il bacino è più tenero. Lui proprio diceva perché lui
1: amava
2: sgranocchiarlo proprio.
1: Dai, sì, sì, secondo me è più coinvolgente il bacino, insomma, ti mette più in difficoltà. Vabbè, comunque.
3: Pensa
1: allora,
3: che
1: qualcuno
3: io
1: mi dice,
3: ho studiato la baciata per riuscire
2: ascoltando Sal Da Vinci, peraltro, certo, che ha fatto una baciata.
1: Certo. Sì, non chiedete più robe di TV a Manola, perché evidentemente non guarda film, telefilm, trasmissione, non vede nulla.
3: Guarda,
1: no,
3: soltanto
1: volevo confermare invece quello che mi chiede qualcuno. Sì, io guardavo Dawson Creek, però loro sono troppo
3: Dawson Creek, che
1: Dawson Creek. Beh, Dawson Creek era la tra l'altro è venuto a mancare da poco il protagonista, sì. Dawson era una serie per noi adolescenti a cavallo degli anni 2000,
3: era
1: 99,
3: storia,
1: fine 90, anni 2000, insomma.
3: La storia di un gommista, Dawson Creek.
1: No.
3: Lui si fermava,
1: la storia di questo ragazzo che voleva fare il regista, viveva in una cittadina di provincia americana. Beh, si innamorava, insomma,
2: famosissima, ma molto generazionale.
1: Molto generazionale.
2: Tu sei dell'84,
1: quindi alla fine degli anni 90, inizi 2000, andava in onda questa serie TV.
2: Anche
1: stupenda.
2: Mia moglie era più o meno subito dopo Beverly Hills, qualche anno dopo.
1: Capisci?
2: Non dico contemporaneo,
1: sì,
2: ma qualche anno dopo, quel periodo là. E noi eravamo in una fase in cui, cioè, quella roba lì degli anni tra 90 e 2000, noi proprio l'abbiamo persa perché eravamo già troppo grandi, in effetti.
1: Parlo di me
2: e Tony.
3: Ma poi erano serie molto sdulcinate di ragazzi,
2: erano più per ragazzi, pubblico prevalentemente femminile.
3: Ci venivano i brufoli.
2: Però bello parlare di film, anche per esempio di libri.
3: Dai,
2: no?
3: Parliamo di serie TV, dai. No, vabbè, parliamo di libri.
2: C'è una bellissima notizia che mi piaceva, no? Qua c'è scritto l'ultimo trend di BookTok. I BookToker sono i recensori di libri su, perché uno pensa su TikTok c'è solo gente che fa le scorregge con le ascelle. È l'unico social
3: che scorregge con le ascelle, lo mandano zoo, fruttissimo.
2: I libri si vendono solo su, cioè l'unico social che fa vendere i libri è TikTok, l'avreste mai detto?
3: Non mi risponde.
2: Mai nella vita. Fruttissimo. Saluto ad Alberto che ho visto ieri.
3: Che non rispondo.
2: A pranzo. Comunque, Vice spiega che c'è un nuovo modo di viaggiare, proprio, che unisce la passione per la lettura alla scoperta del mondo. Cioè, la gente va in vacanza in luoghi in cui sono ambientati i loro romanzi preferiti.
3: Speriamo che comprino il tuo, vanno in vacanza in una discarica.
2: È una piattaforma ecologica. Vanno lì, stanno due settimane, costa poco.
3: Sì, molto bene, si riciclano.
2: Grazie Tony, perché in effetti è proprio così. Così doveva andare il mio nuovo romanzo.
3: Ma non ho capito di che cacchio stiamo per parlare. Non ho capito.
1: Vabbè, lascialo fare, questa è tutta la premessa. Vai
3: ma è finita lì. Non
2: io non so come potremmo sviluppare la notizia. Mi serviva solo per dire che c'è il mio libro.
3: Basta. L'avevamo capito.
1: Voleva arrivare Luselinde la comare. Ecco.
3: Allora, parliamo di cose serie, visto che abbiamo iniziato con i telefilm. Dai, parliamo di telefilm. Parliamo di telefilm. I telefritti, ci state?
2: Ma vogliamo parlare
3: anche la maglietta?
2: Vogliamo parlare di film e telefilm, cioè in generale di quelle cose che ti danno conforto, cioè quando tutto va male, torno a casa, mi guardo tre puntate di Friends, oppure mi guardo un film di Woody Allen, oppure mi guardo Bud Spencer e Terence Hill, Massimo Troisi.
3: Bud Spencer e Terence Hill, c'è un canale dedicato in questi giorni, proprio per l'anniversario, c'è un canale su Sky dedicato a Bud Spencer e Terence Hill, credo, perché ci sono un sacco di film.
2: Cioè il vostro prodotto, il vostro, come si può definire, la vostra opera, che può essere cinematografica o anche televisiva, che un po' vi fa fare pace con la giornata, cioè quando siete proprio incazzati.
1: Ma io Gossip Girl.
3: Cos'è?
1: Sì.
2: È un altro telefilm
1: della nostra generazione, stupendo tra l'altro. Era un Beverly Hills versione un po' più, come dire, patinata.
2: Che c'è un'attrice di Gossip Girl che adesso fa una serie che funziona
1: Blake
2: molto.
1: Blake Lively.
2: A parte
1: erano
2: Blake Lively,
1: delle protagoniste,
2: Va bene, per te Gossip Girl, per noi è Friends, credo.
3: No, perché Friends io l'ho visto da pochissimo. Sì.
2: E qual è il tuo?
3: Boh, non sai che non.
2: Happy Days.
3: No.
2: Starsky Hutch.
3: Ne avevo tantissimi, però io ero più affezionato ai cartoni giapponesi, quindi
1: ai manga, dici?
3: Sì,
2: no, quelli che robot.
3: Non quelli che robot.
2: Noi abbiamo vissuto
3: quelli lì, ma
1: Yattaman.
3: Poi sì, ma se no i telefilm dedicati, quando ero ragazzino io c'era A-Team, c'era Magnum PI,
2: ce n'erano tanti,
3: tantissimi. Era
1: A-Team, lo ricordo anch'io,
3: Sì.
1: Invece quello della macchina che parlava,
3: Supercar.
1: Io ero piccolina, ma ero affascinata da quel telefilm.
3: Che parlava col pisello, era Supercar.
2: Supercar.
1: cosa?
0: Benissimo.
2: Lidia.
3: Era bellissimo, allora, perché lui parlava col suo
1: dic. Dai, sono solo le 10:10.
2: C'era un libro di Alberto Moravia
3: che parlava col suo pisello, io e lui. Di Lidia.
5: Allora, io ne ho due: Beverly Hills, che sto guardando in questi giorni, e poi The Office.
3: Beverly Hills 90-210. Cos'era
1: quello?
3: Che era il cap.
2: Paolo, al volo il tuo, e poi diamo il numero.
0: Non avevo una delle serie,
1: ma non avevo dubbi.
0: Guarda, i chips.
3: Ah, i chips, è vero, ma anche io avevo i chips. Perché i chips erano sempre buonini. Erano buonini, facevano anche degli incidenti mostruosi, non c'era un ferito, cioè i feriti venivano portati via, salutavano con la manina.
2: È tutto un po'
3: edulcorato. Loro con queste Guzzi, California, che passavano in autostrada, ma tu ti accorgevi che stavano andando a 20 all'ora.
0: No, erano proprio sul carrellino,
3: ma poi anche guardavi anche le altre auto a fianco, erano lentissime.
0: Poi erano altissimi.
3: Poi si lanciavano a tutta velocità, 40. Cioè così.
2: No, no. Dai, parliamone, che è sempre un argomento che funziona nelle radio. Dai. Al
5: 342 41 15 105.
2: Alle 11 ovviamente arriva Massimo Picozzi.
3: Ah sì, è vero.

0: Ma sai che io non sento niente?
1: Non sento niente, cos'è successo?
0: Schiaccia il tastino, schiacci bene il tastino.
1: Tastini, eccoci.
2: L'ho fatto apposta per poter andare in onda da sola, Mattacchioni.
0: Comunque abbiamo messo come primo disco Heroin e come secondo disco Antidroga.
1: Vi dico un po' te.
2: Si chiama Par Condicio.
1: Antidroga, aspetta un attimo, mi viene in mente, c'era Miami Vice in quel periodo.
0: Sì, certo.
1: Vedi che ho la maglietta, però c'ho anche il cartellino ancora.
0: Taglialo.
1: No, mi va bene.
2: Ma ci sta veramente bene il rosso, ma guarda che è una roba.
0: Ma tu devi fare l'arma, non hai fatto l'armocromia?
2: Falla, perché veramente l'hai sottovalutato come colore.
1: Ma ragazzi, se volete levo anche i pantaloni, perché c'ho
2: le mutande rosse.
1: Esattamente, c'è il boxer rosso.
0: Quelle di Capodanno.
1: Sì, le ho messe in altri che non si sa mai.
0: Allora, a proposito di Marocco, diamo velocemente una panoramica su quello che è successo stanotte di clamoroso.
1: Perché
0: abbastanza,
1: ho la maglietta del Marocco.
0: Il Paraguay ha eliminato la Germania ai rigori. E il Marocco ha eliminato l'Olanda.
1: Madonna, la Germania è fuori, ma ti rendi conto?
0: In realtà la Germania negli ultimi 4 mondiali, non dico che ha fatto schifo come noi, perché sono sempre andati, ma erano sempre usciti nella fase a gironi. Questo è il primo anno che ritornavano, diciamo, cioè superavano la fase a gironi e sono stati buttati fuori dal Paraguay. Quindi anche loro.
1: Remo gironi?
0: Non è che se la passano.
2: Ma io veramente.
0: Non è che hanno proprio un ventennio calcistico esaltante. Ci lamentiamo.
1: Vabbè,
0: di noi.
1: Adesso che non ho capito niente, però.
0: Cioè, forse.
1: Quelli lì bisogna stare attenti.
2: Clamoroso è che sia passato il Marocco e il Paraguay.
1: Marocco, scusa, è sempre stato abbastanza forte.
0: Però l'Olanda è l'Olanda,
1: sì,
0: è più clamoroso che il Paraguay abbia eliminato
1: la Germania.
0: Comunque, anche per un analfabeta calcistico
1: come me,
0: cioè si può andare ai mondiali e si può perdere, cioè uscire subito nella prima. C'è una fase a gironi, cioè all'inizio sono dei gironi, sono delle squadre.
1: Ma perché mi fa anche i gesti con le mani? Dei gironi. Mi fa una roba rotonda. Perché i gironi
2: per essere
1: sono...
2: sicuro che tu capisca.
1: Ma
2: capito?
1: Non c'è, perché i gironi sono tondi. Cioè, i gironi mi fa la
0: nel
1: palla.
0: Nel senso, per andare e uscire subito. Ma non è meglio non andare proprio adesso? Nel senso, vai.
2: Ma quello non puoi fare.
0: Ti buttano subito
2: genere,
0: fuori.
1: Ma questa è la nostra consolazione. Comunque, raga, la Germania. Cioè, non fatene incazzare, sono 20 anni che
0: un attimo
1: quelli
0: invadono la Polonia.
1: E dicevo, ritorniamo a noi, ne
2: ai
1: abbiamo
2: telefilm.
1: Da dire ai telefilm. Ci sarebbero anche i vari, oltre a Supercar che diceva lei, tutti quelli strani degli anni 70-80 che io mi sono perso, ma che andavano fortissimi. L'uomo di Atlantide.
0: L'uomo da 6 milioni di dollari.
1: L'uomo da 6 milioni di dollari. Ma la donna bionica.
0: Sì.
2: Mia moglie è una strega, era anni 70?
1: Sì, era più o meno. Sì, era negli anni 80.
0: Anni 80, ma carina.
1: Ma era nell'epoca anni 50. Loro erano dei pubblicitari degli anni 50.
0: Come Happy Days.
1: Come in Happy Days, come in Mad
0: Anche come
1: Man.
0: Mad Men, esatto.
1: Esattamente. Cos'è questo?
0: La donna in giallo.
1: Che Picozzi vestito da donna.
3: Ah, ma c'era anche...
1: L'ho detto, Magnum P.I.
2: Oddio, che bella!
0: Un caro saluto da Magnum P.I.
1: Abbiamo
0: Ciao,
1: anche
0: Tony.
1: Intervistato l'uomo che... Il doppiatore che faceva Magnum.
0: Perché in Franco. Effetti... Cos'è questo?
1: Love da qui Bond. è nato il nostro
0: saluto, tra l'altro,
1: a Pierpaolo.
0: Ciao Pierpaolo, tutti insieme. Mare, profumo di mare.
2: Posso cantare?
1: Adesso gli hai dato un'idea, fai il tour nelle navi.
2: Ma magari, ti posso dire.
1: E tanto lo fai tu, quindi ti voglio vedere con gli SDN in mezzo al mare, via satellite.
2: Io già soffro il mal di mare, posso dire.
1: E tanto lo fai tu, quindi ti voglio vedere con gli SDN in mezzo al mare, via satellite.
2: Io già soffro il mal di mare.

0: I Professional.
1: Serie televisive di 57 puntate, di 57. Tra il 77 e l'81. Ma chi erano? Ma ragazzi, come ha fatto
0: I Professional proprio li
1: a perdermi? Ma chi erano?
0: Comunque, anni 70-80-90 ci fu la Golden Age dei telefilm, delle serie TV, che poi un po' scemò ed è tornata in realtà negli ultimi 15-20 anni. Perché allora, in mezzo c'è stato un periodo in cui...
2: Vogliamo parlare di Baywatch, che ha segnato un'epoca praticamente.
0: Anche stesso periodo.
1: Ma perché in quel periodo da noi nasceva la TV privata.
2: Adoro.
0: Sì, esatto.
1: E quindi c'era proprio fame di qualcosa da mandare in onda.
2: Un saluto a Pamela che ci segue.
1: E praticamente si rubavano i telefilm l'un con l'altro, mentre negli Stati Uniti c'erano già tantissimi canali, quindi c'erano tante produzioni, da noi al massimo gli sceneggiati, non c'era altro.
0: Credo anche che fossero, magari qualcuno mi corregge, un prodotto televisivo abbastanza a buon mercato. Cioè,
1: beh,
0: rispetto,
1: insomma, dipende dai
0: rispetto
1: telefilm.
0: A produrre un programma, cioè, secondo me acquistare il brocco
2: in America
0: di...
2: erano abbastanza trash, considerati abbastanza trash.
1: Noi, guardando per esempio Attenti a quei due, era abbastanza a buon mercato, a parte i due attori che venivano tanto pagati, Tony Curtis e Roger Moore.
0: Ma io non
1: Moore.
0: Intendo produrli, intendo per la rete acquistare il pacchetto di telefilm costava meno che produrre un programma in studio.
1: Perché poi lo rivendevano ad altri, si facevano il giro. Problema era doppiarli. È lì che nacque il fenomeno dei doppiatori in Italia.
0: Perché c'era tanta roba.
1: Certo. Pensa, presero anche me a fare il doppiatore, quindi ti fa capire quanta fame ci fosse.
3: Posso rilanciare con uno forte?
0: Sì, ma forte,
3: sentite.
2: Vabbè,
0: però qua parliamo di un
1: però
0: livello...
1: qui non stiamo parlando di serie TV. Sì, no. Di serie, ma
3: è una serie, eh?
1: Sì, però noi parlavamo di quelle un pochino più leggere, no? Alla Chips. Non puoi
3: c'era
1: paragonare
3: anche...
1: X-File.
3: Sex and the City.
2: Bellissimo. Io volevo rispondere a Marco da Zena, ti capisco fortemente, perché dice: io sono cresciuto con mia mamma e le mie sorelle con Sentieri. Allora, mia nonna mi obbligava dopo pranzo a guardare sta cosa, che era una roba terribile.
1: Stai leggendo o stai parlando di te? Scusami.
2: No, volevo rispondere, ho detto a Marco da Zena, perché ti capisco, anche me, mia nonna mi obbligava a guardare
1: Sentieri.
2: Questa. Ma this is the time to remember. C'era una sigla pazzesca, tra l'altro.
0: Senti, Manola, tu nella tua vita un bel film e un bel di una l'hai mai guardato?
1: Allora, scusami.
2: Ma come no?
0: C'hai i gusti di mia suocera, ma a 74 anni.
2: No,
0: scusami,
2: allora, io ero obbligata all'epoca,
1: scusami,
2: era una
1: non
2: bambina.
1: Mi toccare Sentieri.
3: C'era Febbre d'amore anche.
2: C'era anche Febbre d'amore, Santa doppiavi? Barbara.
0: Certo.
1: Io ho iniziato doppiando Sentieri.
2: Dallas.
1: Sì. Io ho iniziato doppiando Sentieri, ragazzi.
0: Come facevi?
2: Scusa, ma chi eri Sentieri?
1: Si chiamava Trimmer, il ragazzo nero
2: ma io
1: che doppiavo.
0: Come Trimmer?
1: Era uno dei ragazzi di Lou Jack, della banda di Lou Jack.
2: Ma
0: io impazzisco. È Regola Barba.
1: Si chiamava Trimmer.
0: Si chiamava Regola Barba.
1: Mica poteva chiamarlo Antonio, si chiamava Trimmer, Regola Barba, gliel'ho anche detto.

0: integra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
1: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
11: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo, ogni giovedì dal 2 luglio, in edicola.
12: Una nuova birra Forst 00.
13: Assaggiala.
14: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
13: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
15: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105X Masters Summer, dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
16: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
17: La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydrabank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydrabank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
21: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
21: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
21: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
21: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
21: Adesso?
22: Sì, adesso.
20: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: c'è un aneddoto?
1: Lo 40 principale.
2: Grazie per la domanda. Sì, ce l'ho l'aneddoto, ma non oggi, sapete. Brava, voglio raccontarvelo. Brava. Sì, no, voglio lasciarvi il dubbio, la sorpresa, tra un pochino.
1: Allora, lo sviluppo della gag di te che racconti sempre l'aneddoto di Carol G e il Papa è che nell'inquadratura lì a Roma dove stai sbuca o il Papa o Carol G o tutte e due. Quella potrebbe essere un grande sviluppo della gag.
2: Va bene, è andata così, dai.
1: Tanto stai a Roma, che venga un attimo il Papa, ci può anche stare.
2: Ma sì, ma va certo, bene. Ma che venga Carol G, ma magari ci cascasse, insomma.
1: È il nostro 105 Selection, stiamo parlando di telefilm. Ragazzi, ma la quantità di telefilm, perché noi citiamo quei 20 famosi, no? C'era una quantità.
3: Boy Luke.
1: Vabbè, quello è già Hazard è già tra i famosi, ma Automan.
3: Sai che Hazard era bellissimo quando arrivavano in moto.
2: Questa è Automan?
1: Cos'è Automan?
2: Ma io non me la ricordo questa.
3: Io manco mi ricordo cosa fosse Automan.
0: C'era
3: no.
0: Cursore che faceva tutto. Vabbè ragazzi.
1: Tu lo guardavi?
3: Io Boy Luke l'ho visto per un pochino perché c'era
1: la cugina Daisy. Tutti lo guardavamo per quello.
3: Ma la cugina Daisy poi è diventata un'attrice famosa. Perché ha fatto un sacco di un sacco di cosette.
2: Mamma mia.
1: Ah, peraltro le moto dei Chips erano delle Kawasaki. Ci segnalano. Kawasaki, sì, lo
3: sfidano. Perché erano delle Gucci California?
1: Anche io avrei detto Gucci California, sai, invece erano delle Kawasaki K qualcosa, io di moto ci capisco poco.
2: Ma scusate, giusto, macida sul biate, i Robinson, genitori in blue jeans, otto sotto un tetto, la famiglia Bradford, cioè... Ma pazzeschi questi qua. Così come, però questa è probabilmente la nostra generazione, c'era quello sceneggiato terribile, che a riguardarlo oggi era terribile, con Cristina D'Avena, che era Kiss Milicia. Non il cartone,
1: certo,
2: lo sceneggiato,
1: certo.
2: Era diciamo un po' così particolare, un po' folcloristico visto oggi, però all'epoca noi bambini andavamo matti.
1: Era la trasposizione televisiva del cartone. È un'operazione anche interessante. E poi ancora Visitor, Mork e Mindy.
2: Mork e Mindy, che bello!
3: Ecco un altro che vedevo, Mork e Mindy, con il suo saluto con le dita unite, è vero?
1: Che cerco, sì, di far fare
3: indice, medio, anulare e mignolo.
1: Cerco di insegnare a mia figlia, ma per un bambino è complicato.
3: No, ma non si toccavano, facevano soltanto...
1: Non le incastravano.
3: No, facevano soltanto le forbici.
2: Tipo...
3: No. Ma tra loro non si toccavano.
1: Nella mia testa si congiungevano.
3: No, facevano soltanto...
2: Che bello quel telefilm!
3: Non sforbiciavano.
1: Non sforbiciavano.
3: Facciamo soltanto
1: comunque qua se vogliamo parlare con cognizione di causa bisogna parlare anche di generi, perché poi c'era il mondo sudamericano con le telenovele,
3: sì, poi c'era le parti soap opera,
1: quelle, esatto, tra cui Sentieri, ovviamente poi è arrivata anche I ricchi piangono, e c'era come si chiama quello di
3: anche
1: Ricco.
3: I ricchi piangono era già una serie televisiva perché era americana, mentre
1: no, era argentina
3: anche,
1: cioè sudamericana,
3: perché io vedevo l'altro, anche I ricci pungono,
1: anche I ricci pungono, famosissimo. Quello più a sfondo animalistico, diciamo.
2: Poi c'era Beautiful, che
1: ovviamente
2: ancora vive,
1: Beautiful,
2: lotta con noi.
1: Certo. E poi arrivò anche l'Italia, no? Con un Posto al Sole, credo che sia
2: 100 vetrine, ragazzi.
3: No, ma era molto più avanti.
2: Dai,
3: molto
2: più avanti. Non ve lo dimenticate.
4: Anche le sitcom più classiche, sì, famose.
1: Casse di Ferro.
4: Esatto.
2: I ragazzi della Terza C.
4: Sandra e Raimondo.
3: Quello è arrivato un po' quando l'Italia ha iniziato a produrre. Quando le varie TV hanno iniziato a produrre,
1: qualche anno dopo, sì,
3: credo,
1: sì,
3: che I ragazzi della Terza C fosse una produzione proprio Mediaset.
1: Io
2: non
1: credo
2: ricordo,
1: di sì.
2: Rai, ma non era veramente. No, credo Mediaset, però era veramente molto carina.
3: Ralph Super Maxi Eroi.
1: Hai capito?
3: Cioè, poi c'era anche... la bambina robottina.
1: C'erano i minori anche.
2: Certo, Vicky, Super Vicky, stupendo quella.
1: Super Vicky, proprio me la sono persa.
2: La Super Vicky, te la sei persa.
3: La bambina robottina.
4: Se la vedi, la ricordi.
3: E poi, ehi! C'erano tre nipoti maggiordomi.
1: Certo, di cui uno era, ricordiamolo, Mick Hucknall dei Simply Red. Ma non è mai stato vero.
2: Ma perché la tata con la protagonista, sì, Fran Drescher, che diceva di essere di Frosinone nella trasposizione italiana.
1: È vero.
2: Mentre in realtà, stupenda.
3: Mentre in realtà era soltanto ebrea.
2: Sì, e esatto.
1: Lì avevano usato ovviamente un corrispettivo italiano.
3: Ma pensa a tutte le battute che diventavano ciucciare, no?
2: Esatto.
3: Tutte le battute quando facevano da mangiare. Lei parlava di... kosher, kosher, sì, come si dice.
2: E invece, no,
3: invece lì la facevano tipo amatriciana.
1: Sì.
3: Tipo...
1: sì, interessante poi che avevano trasposto una cosa religiosa.
3: E beh, non potevano fare
1: un carattere diverso.
3: Certo.
1: Invece poi, in alcuni casi, io temo sempre che delle cose che si guardavano a casa mia erano magari su canali locali. Perché, per esempio, nessuno sta citando Alla conquista del West.
3: No, però era su...
1: Ve lo ricordate?
3: Sì, sì, sì, sì.
1: Lui si chiamava lo zio Zeb.
3: C'era anche la casa nella prateria che era tristissimo. Questi sempre morivano, c'erano delle malattie. C'è un'angoscia. La casa nella prateria è quella. Sta male, sta male. Diamogli la penicillina. L'altro non ce l'abbiamo, no, non è stata ancora inventata. Ah, grazie, grazie.
2: E allora, 8 puntate.
3: Allora,
2: con
3: spariamoli
2: lui
3: in
2: che
3: bocca,
2: va
3: spariamoli in bocca.
2: A prendere,
3: no, no,
2: la penicillina.
3: Prova la cacca, prova la cavalla, la cacca di cavallo. Non
2: con
3: abbiamo
2: questi
3: altro,
2: vestiti, no, bruttissimi, i cappelli orribili.
3: Ma che, che sono queste? Le streghe di sale? Ma non c'è,
2: ma
3: perché? La casa nella prateria.
5: Ma perché lo facevano con la... c'era più da...
3: è pieno di cani della prateria, certo, siamo la famiglia nella prateria.
5: Poteva
3: così. E io non l'ho visto mai, mia moglie li aveva visti tutti, la casa nella prateria, una roba tristissima.
2: Sì,
3: ti faceva,
2: sì,
3: venire voglia,
2: era,
3: di dire, ma perché sono tutti andati nel West? Ma che cazzo ci fanno?
1: Ma scusa, cosa,
3: non c'è niente,
1: cosa raccontava in realtà?
3: Di questi coloni che erano stati, che avevano un ranch nel West, ma se la passavano malissimo.
1: Ma perché erano scappati, perché... dalla tempesta di dalla dust storm?
3: No, erano scesi dalla nave di Love Boat in un momento di non meriti...
2: no, ma no, che... non è vero, no. Io ricordo lei con queste trecce lunghissime, Laura qualcosa, ma la ragazzina
0: Laura Palmer.
2: Laura Palmer è quella di Twin Peaks.
1: Certo, ma lì è David Lynch, parliamo di un livello proprio diverso.
3: Soprattutto l'attrice che ha preso $1 milioni per fare Laura Palmer, per fare una posa. Pure
2: mamma
3: firma.
2: Mia, questa canzone.
3: C'è il regista che gli ha detto a Laura Palmer: devi fare
2: una
3: scena,
2: posa.
3: La scena di dove ti trovano, sei morta,
2: stop,
3: nella busta. E lei oltretutto l'ha fatta girare 3 volte perché si muoveva.
1: Beh,
3: il regista ha detto: cazzo,
1: ricordiamo come,
3: cioè, se una stronza.
1: Come Kevin Costner,
3: cioè, come
1: nel Grande Freddo.
3: Esatto.
1: No, pensavo che
3: ferma, no?
1: Casa nella prateria magari si poteva,
3: cos'era,
1: ispirare alla faccenda del, sai, del Dust Bowl, così si
3: ma
1: chiama.
3: Cos'era Dust Bowl?
1: È una catastrofe ecologica che aveva portato una enorme quantità di persone negli anni 20 in America a scappare da dove vivevano, perché non potevano stare più lì, perché c'era tipo questa tempesta di polvere che rendeva la vita, la sto dicendo malissimo, impossibile.
3: No, credo che fossero dei coloni
1: normali.
3: Erano con i carri andati all'ovest alla ricerca di fortuna. Avevano una terra e stavano nella prateria, soltanto che vivevano di poche cose,
1: okay,
3: tipo The Martian, cioè vivevano di patate, poverine. Poi ogni tanto,
2: poverini,
3: avevano delle malattie. Ah, guarda, c'è un cane della prateria.
2: Sta morendo, vabbè.
1: Bellissimo. Me lo rivedo oggi pomeriggio. Sì. Fa l'aria condizionata spenta.
2: Magari chiusa con Anna Sofì, guarda.
1: Mi metto un maglione, mi metto sul divano, spengo l'aria e mi guardo tutto la casa.
3: Dai, accendi l'aria condizionata. Non l'hanno inventata. Fammi la puntura. Non l'hanno inventata le serie.

0: dai.
1: Ma certo, era la famiglia Ingalls, quella della casa nella prateria, la famiglia Ingalls.
0: Passami la sega circolare che taglio l'albero.
2: Non l'hanno ancora inventata.
1: E allora otto puntate passavano su loro che segavano st'albero.
0: Madonna,
1: a mani nude.
0: Questi segavano tutto, c'erano gli alberi con le occhiaie perché...
1: Dai!
0: E a un certo punto
2: non l'ha, detta, non l'ha detta davvero.
1: Allora,
2: due
1: l'ha cose, detta davvero, due, te lo voglio
0: due,
1: dire.
0: Due cose serie sulla casa nella prateria, che
1: immagino
0: è stata una delle serie più tristi. Noi italiani sorridevamo prima, eravamo allegri. Dopo la casa nella prateria,
2: il problema di
0: tristezza,
2: il paese nascono
0: allora,
2: proprio lì. Dalla...
0: Allora, prima cosa, il problema climatico è colpa della famiglia casa nella prateria. Segavano alberi dalla mattina alla sera.
2: hanno
0: disboscato, cazzo, hanno disboscato tutto l'ira
1: sì,
0: di Dio.
1: Sì,
0: e poi questa tristezza, poi non avevano veramente niente, dai facciamoci due volte il tegamino, non sono state ancora inventate, cosa? Le uova? No, il tegamino, cioè che poi
1: non
0: loro, gli artisti, gli attori, se ci pensi, adesso io non voglio fare il cabaret, però serio, serio, quando io dico serio, serio, cioè pensa a questi attori che recitavano, Passami il frullatore. Non
1: e
0: l'hanno
1: come te
0: ancora
1: lo passo?
0: Non l'hanno ancora inventato. E loro intanto stanno guardando le telecamere e i registi perché stanno facendo un film. Quindi non ci credono. Hanno la faccia, gli attori hanno la faccia di quelli che non credono. Capisci il colmo della
1: recitazione?
0: Secondo
1: me li fai troppo intelligenti, sai?
0: Ma come intelligenti? Quelli sono attori che stanno recitando il 1800.
2: Gli viene funzionale al personaggio, quello smarrimento.
0: Perché
2: no?
0: Lo smarrimento? Perché loro di tanto in tanto dicono mi passi il gonfiatore, lì la pompa. No, non l'hanno inventato. Mentre lui la vede, perché attorno a loro ci sono tutte le scenografie, tutte le cose, tutto finto.
2: Comunque
0: no?
2: Ero curioso. Allora, è la storia di una famiglia che va verso il Kansas, lasciando la zona dei grandi boschi dove c'era sovrappopolamento e povertà.
1: Perché hanno disboscato tutto.
2: No, perché dall'altra parte, verso il Kansas, ai pionieri regalavano le terre. Questa era il plot.
0: Come si vede nel film con la. Tom Cruise e la quindi che vanno a prendere le terre selvaggio, come si chiama, amore selvaggio, cuori selvaggi, dove gli danno le terre, se arrivi per primo pianti la bandierina e ti danno la terra,
2: un po' come succede a Milano.
1: Comunque una serie leggera, via sia la casa della prateria che quella lì,
2: guarda oggi pomeriggio, ripeto, me lo guardo tutto. Quanti episodi sono?
0: Ma
1: 1200 credo,
0: perché hanno 8 figli prima che muoiono tutti, perché muoiono tutti di malattie,
2: e sul canale 27 anche Franciosi lo danno ancora.
0: La carriera go!
2: Lo danno ancora. Sta canzone è perfetta dopo la casa.

0: 105 Summer Festival.
1: 105 Summer Festival.
0: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
1: 105 Summer Festival.
0: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
1: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
0: Conducono Manola Mosley e Dario Micolani.
1: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
0: 105 Summer Festival.
1: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
0: Solo con Radio 105. In collaborazione con
1: Nuovo Sportage Turbo Trifuel, full hybrid e un'anima GPL, con oltre 1500 km di autonomia. Kia. Movement that inspires.
2: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
6: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
7: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
8: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
9: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
10: Vieni da MD per una qualità top.
11: Senza spendere una fortuna, Antonella.
12: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi in gusti assortiti a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa bianca e affumicata 100% latte italiano a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
14: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
15: Musica, energia e divertimento.
16: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia.
17: Team Battiti Live!
16: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
18: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
16: Tecnomat, più professionale, meno caro.
19: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 3,49 euro, e mele gioia da 800 grammi coltivate in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
20: Pronti?
21: In esclusiva su Disney Plus.
22: Ogni secondo conta, baby.
23: Chef!
21: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
20: Il locale si è allagato.
21: Ed è l'ultima occasione.
22: Io sto vendendo l'edificio.
21: Per salvare tutto.
22: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
21: FX The Bear.
24: È così, o andrà tutto bene
20: oppure no.
21: La stagione finale in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
25: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
26: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così Giuseppe prima.
0: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: 105
3: Che storia!
4: Radio 105.
17: Che storia!

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili, così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Dai, accendi la televisione che vediamo le previsioni. Non l'hanno ancora inventata.
3: Ancora sulla
4: cosa
3: casa.
4: Cosa non hanno inventato?
3: Invece a proposito di tecnologia.
2: La casa nella prateria, accendi la TV, vediamo
3: a proposito di
2: tempo
3: scienza
2: c'è.
3: E tecnica, questa roba che descrivono nello spot di...
5: Carglass.
4: Sì.
2: Ma cosa ti frega?
3: L'ho visto nello spot TV. È tipo, ma io voglio spaccarmi il vetro apposta per andare a farmi fare...
5: Ecco.
3: È tutta una roba da fantascienza, bellissima.
4: Allora, guarda te se per la legge del karma adesso non esci quel fassolino, va a beccare il punto del parabrezza e te lo spacca.
2: Lui fa
4: guarda,
2: tutto un insieme, capito? Usa il per rompere il parabrezza, le noci di va bene, ma sono le 11
3: tutti gli sponsor Russo.
2: Tutti insieme
4: ma non i pistacchi.
1: Radio 105 Proud to be different.

0: Ah, qui c'è un caso, c'è un caso di quasi assenteismo. Perché?
1: Perché?
0: Allora, il dottor Picozzi, che ormai è in una fase della vita in cui...
2: Buongiorno Massimo.
1: In cui non ne può più di noi.
3: Io aspetto fino alla fine, poi stasera...
2: Massimo, tu lo vedevi la casa nella prateria?
3: No, non l'ho mai vista.
2: Ah, vedi? Lui è allegro, vedi? Lui è allegro.
1: Oddio, allora, siccome allegro.
0: Siccome allegro. È molto stanco, vuole godersi la vita. Oggi ha scritto delle schede lunghissime, quindi...
2: No, dico, perché...
0: Noi non parleremo. Allora,
1: ma vogliamo salutare subito noi?
2: Ma l'argomento è importante, quindi andava approfondito.
0: Necessitava.
2: Stiamo parlando di un... Stiamo per parlare di proprio del periodo...
1: Del peggiore, dai. Di
3: certo. Beh, uno dei peggiori, uno dei più inquietanti personaggi della storia antica. Prima però volevo accennare a Codagna.
4: Ma c'è una sigla
3: discorso
4: da mettere prima.
2: Di che facciamo
0: tutto
2: prima?
0: Ciò.
3: Dici?
4: Sì.
3: E allora andiamo.
2: Andiamo con la sigla.
5: Cappuccetto rosso, su apri la porta.
6: Mi mangiai il suo fegato con un bel piatto di fave e un buon chianto.
7: Io sono Pennywise, il clown danzante.
8: L'assassino è qui.
6: Dov'è?
9: Eccoli. Vi farò impazzire, non vi salverete, vi ucciderò tutti. Sono l'incubo peggiore che abbiate avuto. Sono il più spaventoso dei vostri incubi, diventato realtà.
10: CSI Milano, con Radio 105. Sulla scena del crimine.
2: Papà, dammi un'aspirina, mal di testa.
0: Non l'hanno ancora.
2: Non l'hanno ancora inventato.
1: Niente. Muori di mal di testa.
0: Cosa volevi dire, Massimo? Buongiorno.
3: No, che a proposito di auto con tecnologie, io ne ho appena cambiata una in leasing, per cui ho dato dentro la mia vecchia per la nuova, e ho scoperto che sul cruscotto esiste
2: una
3: c'è una strana applicazione.
1: Cioè? Che vuol dire?
3: Praticamente è una telecamera che mi inquadra nel momento in cui dovessi avere un colpo di sonno.
2: Ah, sì, certo.
3: Mi risveglia, ma in realtà io ho una telecamera che mi fissa con il suo occhio. Praticamente
4: un grande fratello.
3: Dove vada. Tra le altre cose, ho anche un po' qualche dubbio. Nel momento stesso in cui la telecamera rivelasse un colpo di sonno, io ho un crollo della testa, cioè in realtà
2: cioè è soltanto abbassato la testa per accogliere qualcosa.
3: Questa mi inchioda.
0: Massimo, mi duole doverti dire che non esisteva questo, è tua moglie che l'ha fatta inserire.
1: Sì, evidentemente qualcuno che ti conosce bene.
2: Ma non solo Massimo, non puoi più fare l'amore in macchina.
0: Ma fare l'amore
2: ti fanno i filmini.
3: Prima erano bei tempi quando ti calcolavano soltanto i chilometri che facevi.
2: Infatti, ma che bei tempi. Vabbè, di che parliamo oggi, Massimo?
3: Parliamo di Ponzio Pilato, ma la prendiamo un po' alla lontana, la prendiamo da Tiberio, che è l'imperatore, il secondo imperatore romano dopo Augusto. Perché il primo imperatore romano è stato?
2: Giulio Cesare, Augusto.
3: Prima di lui Giulio Cesare, che però naturalmente fu ucciso dai 23 congiurati prima di accettare la corona dell'oro, che peraltro gli fu offerta, e nel famoso monologo di Giulio Cesare ci fu appunto tutto questo gioco di parole su ma Bruto è un uomo d'onore, e quindi viene ripetuto come a dire: se Bruto vi dice determinate cose cattive di Giulio Cesare,
2: Bruto è uomo d'onore,
3: però io ve le snocciolo così tanto e così enfatizzandole che in realtà è difficile, se non è impossibile, capire che c'è. Fu un vero peccato di orgoglio. Tiberio nasce nel 42, muore nel 37 d.C., prende il potere nel 14, in realtà è conosciuto come un ottimo comandante, un ottimo stratega militare, conquista campagne in Germania e in altri paesi, nei Balcani soprattutto, però è un pessimo comandante empatico, per cui finisce per inimicarsi tutti.
0: C'ha un brutto carattere, ragazzi.
3: C'ha un brutto carattere e poi decide a un certo punto di andarsene a vivere su un'isola per conto suo. Allontanarsi da Roma e va a vivere sull'isola di Capri, dove si erge una
2: pensavo
3: bellissima...
2: l'isola Tiberina, no?
0: Quella arriva dopo.
2: L'isola di Capri.
0: Comunque mettetevi comodi perché la prima parte della scheda è piuttosto lunga.
2: Sì.
0: Cioè, diciamo, bellissima.
2: Comunque, detto tra noi però, andare sull'isola di Capri mi sembra proprio brutto.
1: No, infatti ho pensato la stessa cosa.
3: Il problema non è per lui che è andato a Capri, era per tutti i senatori romani che hanno visto di cattivo occhio il fatto che l'imperatore lasciasse la capitale.
0: Certo.
3: E poi è dovuto ovviamente fidarsi di altri personaggi che gli andavano a riferire quanto era amato, quanto è, e naturalmente questo, in questo passaparola non tutte le notizie che filtravano erano positive.
0: Certo.
3: Volutamente.
0: Andiamo?
3: Andiamo.
0: Andiamo.
11: Nella primavera del 15° anno del regno di Tiberio,
4: La Giudea è una terra che non dorme mai davvero. Gerusalemme vive di polvere, di preghiere e di paura. Le mura trattengono il respiro di un popolo convinto di essere osservato da Dio e sorvegliato dagli uomini. Sopra tutti, in alto, c'è il governatore romano. Il suo nome è Ponzio Pilato. Pilato arriva in Oriente con il passo del funzionario ambizioso. Non è un generale vittorioso, non è un senatore di grande famiglia. È un cavaliere romano che conosce la disciplina, il potere e soprattutto il prezzo degli errori. A Roma basta una denuncia, una lettera sbagliata, una sommossa mal gestita per essere dimenticati o distrutti. La Giudea poi è considerata una provincia impossibile. Gli imperatori la affidano a uomini duri perché i sacerdoti litigano, i ribelli spuntano ovunque e il popolo parla continuamente di profeti, segni e messia. Pilato impara presto che Gerusalemme non assomiglia a nessun altro luogo dell'impero. A Cesarea Marittima il mare porta odore di sale e di vino greco. A Gerusalemme invece l'aria sa di sangue animale, di lana bagnata, di fumo d'incenso. Ogni gesto è una questione religiosa. Ogni parola rischia di diventare politica. I sacerdoti lo odiano quasi subito. Lui, in fondo, ricambia. Disprezza quella folla pronta a infiammarsi per simboli che ai romani paiono insignificanti. Una volta fa entrare in città gli stendardi con l'immagine dell'imperatore. Gli ebrei gridano allo scandalo idolatrico. Per giorni protestano davanti alla sua residenza. Pilato li minaccia di morte, ma quelli si inginocchiano e scoprono il collo, pronti a farsi massacrare pur di non cedere. In quel momento il prefetto comprende qualcosa che non dimenticherà più. La Giudea non teme la morte come Roma vorrebbe. Negli anni successivi alterna brutalità e prudenza, reprime rivolte, autorizza crocifissioni, ascolta delatori. Di notte a volte rimane sveglio a osservare il cortile illuminato dalle torce. Sa che l'imperatore Tiberio è lontano, chiuso nella sua Capri, ma Roma vede tutto. Ogni governatore vive sospeso sopra un vuoto invisibile. Poi, nei villaggi della Galilea, comincia a circolare il nome di un predicatore. Un falegname, un uomo che parla di regni che non appartengono alla terra. Lo chiamano Gesù di Nazareth. All'inizio Pilato quasi non lo nota. In Giudea spuntano continuamente fanatici, santoni, visionari. Alcuni promettono miracoli, altri annunciano la fine del mondo. Roma li lascia parlare finché non diventano un problema. Ma il nome di Gesù continua a tornare. Arriva nelle relazioni delle guardie del Tempio, nei rapporti degli informatori, nelle discussioni dei sacerdoti. Dice di essere re, sostengono alcuni. No, dice che il suo regno non è di questo mondo, rispondono altri. Compie miracoli, inganna il popolo, guarisce i malati. Pilato ascolta distrattamente. Per lui la questione è semplice. Finché quell'uomo non esagera, non vale il sangue di un soldato romano. La situazione cambia durante la Pasqua ebraica. Gerusalemme è invasa. Pellegrini dappertutto. Tende fuori dalle mura, mercanti, animali sacrificati. Basta poco perché esploda una rivolta. E in quei giorni il predicatore Galileo entra in città accolto da una folla che agita foglie di palma. Qualcuno parla apertamente di Messia. Messia. Una parola che a Roma suona come ribellione. È notte quando conducono Gesù nella fortezza. Pilato viene svegliato prima dell'alba. È irritato. Ha dormito poco. I sacerdoti non vogliono entrare nel pretorio per non contaminarsi prima della Pasqua. Così il governatore deve uscire lui stesso nel cortile. Li osserva con fastidio. Visi tesi, barbe curate, occhi inquieti. «Hai davanti un uomo pericoloso», gli dicono. Pilato guarda il prigioniero. Non vede un rivoluzionario. Nessuna armatura, nessuna traccia di fanatismo violento. L'uomo è stanco, ma stranamente calmo. «Sei tu il re dei Giudei?» La domanda cade nel silenzio.

0: Ben Harper nella canzone suggerisce di usare le due mani che ciascuno ha in dote, diciamo, per migliorare il mondo. Questo è un po' il senso della canzone. Ma le due mani, nel caso di Ponzio Pilato, furono invece lavate.
1: Vennero
2: stregate l'una all'altra, ma forse neanche troppo convincentemente.
0: Convintamente
2: suona
1: bene. Ma lui non sapeva come uscirne, quindi
2: sì,
1: punto
2: ma non penso che sia stata una grande decisione sofferta.
1: Ma
2: penso
1: pensa che la moglie di Ponzio Pilato era incazzata nera per questa
2: sì, perché aveva sognato qualche cosa di sfavorevole, aveva cercato il marito dicendo lascia stare questo uomo.
1: Lei era cristiana già?
2: Lei probabilmente
1: si guace,
2: ma non
1: in
2: sono
1: modo.
2: Certo che non fosse cristiana però comunque c'era. Erano superstiziosi al massimo a quei tempi, quindi teniamo conto che anche Giulio Cesare, la morte di Giulio Cesare fu preannunciata da un vaticinio, per cui poi sempre dalla moglie, guarda caso, che gli disse non uscire stamattina, che sono i di marzo, non mi piace questa data, e Giulio Cesare uscì lo stesso per essere poi colpito.
0: Questa cosa ci insegna che dobbiamo sempre ascoltare quello che ci dicono le nostre mogli.
3: Dare ragione alle vostre mogli e ascoltarle sempre.
2: Vi ricorderete poi che quando Giulio Cesare vide arrivare i congiurati si avvoltolò nella sua tunica come a non vedere da dove arrivassero le ferite oltraggiose e guarda caso quella di Bruto, figlio mio,
0: cuoque tu,
2: lo colpì all'inguine.
1: Sì.
2: Ecco, questo naturalmente poi per alcuni storici fu un fatto significativo, per altri semplicemente per la casualità.
1: Per gli psicologi.
2: Che Bruto non poteva vedere in questa figura così circondata da un telo chi dove fossero le parti.
0: Ogni tanto passa di qua un ascoltatore forse non affezionato o non ancora affezionato, dice ma di chi è la voce di questa bellissima scheda? È di Cristian Gianzante, che è il nostro doppiatore ufficiale da qualche anno. E mi sa che facciamo una pausa.
1: Facciamo una piccola
3: pausa.
1: E ritorniamo tra poco con la seconda parte di CSI Milano.
4: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
3: Facciamo una pausa che potrebbe anche diventare un momento aperitivo. Una cosa è certa, da soli o meglio ancora con gli amici non possono mancare loro, gli unici, gli originali salamini Beretta, perfetti come snack, stuzzichino, prima, dopo, durante i pasti, c'è sempre un perché per gli originali salamini Beretta. A proposito, avete già scoperto le confezioni con i salamini abbinati al formaggio o ai taralli? Sono perfette come spuntino, pronti, via, e non serve neppure conservarle in frigo. Gli originali salamini Beretta spariscono in fretta.
5: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
6: De Fonseca.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
8: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.

Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti. Le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.

0: Radio è tutto sport.
1: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
2: La risposta è MG HS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
3: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: MG, find your more.
5: L'inflazione

0: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
8: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
7: Questo finché non passi a Eolo.
9: E allora tutto diventa più... Ah,
7: perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: 105. Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Pausa e gli Another, no? Sono un po' i...
1: sono simili.
0: Si assomigliano abbastanza. Sì, è una tipologia di house music molto commerciale, ma non becera, cioè con un bel gusto, fatta anche con...
2: Ma più ce n'è, meglio è.
1: Ma c'è.
0: Finché sono bravi così, devo dire di sì.
2: Allora, ritorniamo a noi, Massimo Picozzi. Dove siamo rimasti?
3: Stavamo girando intorno alla figura di Ponzio Pilato, che più ci penso e più mi sembra un poveretto disgraziato, il quale voleva a tutti i costi schivare una rogna.
2: Certo.
3: Oltretutto, quando poi gli vanno a portare Gesù Cristo in catene, lui a un certo punto...
2: E i due ladroni.
3: Vorrebbe a un certo punto invitare ad entrare i carcerieri per presentargli il caso.
2: Sì.
3: Ma loro si rifiutano di entrare perché dicono è Pasqua e quindi se noi lasciamo la nostra parte della città ed entriamo nei locali di un romano, noi in qualche misura perdiamo la purezza. Mm. E quindi hanno costretto il Ponzio Pilato ad uscire in piena notte, assolutamente irritabile, irritato, e avrebbe dal primo momento cercato di salvare la vita a questo giudeo. Ma il comportamento di Gesù Cristo era assolutamente rimbalzante, cioè lui tentava di chiedere che cosa volesse, che cosa poteva fare per salvargli la vita, per non farlo finire sulla croce, ma un po' come tutti gli ebrei di quell'epoca, perché c'era stato, abbiamo sentito nella scheda, c'era stata una sorta di rivoluzione, di rivolta, quando Pilato aveva fatto passare gli stendardi romani lungo le piazze principali, le principali, e anziché aggredire i soldati, avevano tutti i cittadini, tutti mostrato il collo, come dire, se vuoi colpirmi, colpiscimi pure qui. E quindi Roma non era abituata alle rivolte che non si concludessero davanti alla minaccia di morte.
0: Ma poi, scusa, adesso per chi ci crede, Gesù non aveva interesse a salvare la sua vita.
1: Certo.
0: Perché doveva salvare la nostra, no? Un credente,
1: in teoria, sì,
0: un credente,
1: certo,
0: ti direbbe questo.
3: E con questo diciamo,
0: quindi lo metteva a disagio, perché lui si trova sempre di fronte a persone che tentavano di salvarsi, ma lui non era...
3: È un po' come il caso che abbiamo discusso la volta scorsa, cioè quello,
2: certo,
3: di Giuda,
2: quello di Giuda.
0: Tutti
2: i personaggi, fatto quello che ha fatto,
3: tutti i personaggi indispensabili,
1: infatti,
3: alla narrazione.
0: A un disegno, no? Un disegno.
2: Certo, io ho sbagliato, prima dicevo i due ladroni, no? È stato portato Gesù con Barabba davanti a Ponzio Pilato.
0: Gesù o Barabba?
2: E se Barabba non fosse stato liberato, Gesù non avrebbe potuto, tra virgolette, essere crocifisso, cioè, e fare la storia. Certo.
0: È andato rendendo migliaia di pittori, poi dal 490 in avanti, disoccupati.
2: Avrebbero dipinto Barabba. Quindi,
0: probabilmente.
3: Tanto Gesù è sempre dipinto con occhi biondi.
2: No,
0: occhi biondi.
3: Capelli chiari.
2: Esatto. No, quello è il buon Dio. Gesù è sempre con i capelli scuri.
0: Però ha gli occhi chiari.
1: Azzardo, biondo cenere, signori.
0: Sì. Forse solo nella versione di come si chiama, di Gesù di Nazaret,
2: no,
0: di...
1: Sempre non era proprio moro, ecco.
2: No, che sta... Solo con gli occhi chiari.
0: No, secondo me dipende. In alcune... Zeffirelli, ecco. Sì. Zeffirelli sicuramente lo mostrava con gli occhi azzurri. Però anche lì c'è un po' di revisionismo, perché in realtà era palestinese, corretto?
2: Sì, certo.
0: Quindi era sicuramente più scuro dell'icona e dell'iconografia.
3: Bisognerebbe vedere i ritratti di Apollo, perché visto che tutta la mitologia, o comunque gli dèi, compreso i dei del nostro, adesso dico una bestemmia, erano tutti modellati e disegnati sull'esempio delle divinità greche.
0: Sì.
3: Per cui Dio dice con la barba bianca è esattamente identico a Zeus come impostazione, come...
0: Certo.
2: Va bene, fermiamoci qui. Sì. Scheda, via, perché è lunga anche questa. Sentiamo.
4: Gesù lo osserva come se riuscisse a vedere oltre il ruolo, oltre il mantello romano, oltre la paura stessa. Non implora, non si difende davvero. Ed è questo che inquieta Pilato più di qualsiasi minaccia. A Roma tutti chiedono qualcosa: pietà, denaro, favori, salvezza. Quell'uomo invece sembra già altrove. Secondo alcuni racconti, la moglie di Pilato manda un messaggio urgente. Ha sognato il prigioniero durante la notte. Gli dice di non avere nulla a che fare con quel giusto. Il governatore legge il biglietto e prova un fastidio che somiglia alla superstizione. Anche i romani temono i sogni. Interroga ancora il Galileo, cerca una via di uscita politica, vorrebbe liberarlo. Non per bontà, forse, ma per istinto amministrativo. Non vede un crimine sufficiente per una crocifissione. Eppure fuori il rumore cresce. I sacerdoti insistono, la folla urla. Pilato comprende che il processo non riguarda soltanto quell'uomo, riguarda lui stesso. Se libera il predicatore e scoppia una rivolta, qualcuno scriverà a Roma che il prefetto protegge un sedizioso proclamato re. E a Roma, sotto Tiberio, le accuse politiche sono lame sottili. Un governatore può sparire rapidamente. Prova un ultimo gesto. Fa flagellare Gesù. Forse pensa che il sangue basti. I soldati romani eseguono il lavoro con professionale brutalità. Per un istante Pilato spera ancora. Ma le urla aumentano. Crocifiggilo! Lui allora sente qualcosa che molti uomini di potere conoscono bene. Il momento esatto in cui la scelta morale entra in conflitto con la sopravvivenza personale. Nei racconti successivi resterà il gesto delle mani lavate. Acqua versata davanti alla folla. Non sono responsabile del sangue di questo giusto. Ma il gesto non cancella nulla. È teatro politico, Pilato lo sa. Firma la condanna.
5: CSI Milano con Radio 105. Sulla scena del crimine.

0: Ma sai che vorrei essere blasfemo? Ma io ci sento quasi echi battistiani.
1: L'influenza è quella, fortemente Lucione battistiana.
0: Ieri ho preso un taxi e c'era il tassista che cantava
2: dietro
0: la radio, cantava un pezzo di Battisti. Solo che cantava per tutto il tempo con una tonalità completamente sbagliata. Volevo dirgli,
1: ma la musica è democratica, democratica.
0: Però, cioè, nella sua tonalità era giusto, ma non era quella del disco.
1: Vabbè, ma anche era un'altra canzone.
2: Vabbè, ma anche tu che puoi vedere, senta, un'ottava sotto.
0: Io stavo per dire, poi vabbè.
2: Picozzi, ritorniamo a noi, sì, alla terza e ultima parte.
3: E ritroviamo un Ponzio Pilato decisamente preoccupato, sì, perché in realtà ha così schivato una decisione pericolosa, ma bene o male si è esposto e naturalmente ricorda i primi anni dell'impero di Tiberio,
2: sì,
3: dove era scoppiato lo scandalo di Lucio Seiano. Praticamente Lucio Seiano era un prefetto del pretorio e aveva usato contraddire Tiberio, il quale l'aveva ospitato durante una seduta del Senato e sentendosi contrastato appunto da Seiano lo aveva giustiziato davanti a tutti i senatori.
2: Così.
3: Quindi, perché dobbiamo ricordare, l'abbiamo già accennato all'inizio, Tiberio è sempre stata una figura a metà strada tra l'avveduto amministratore e il folle paranoico, e probabilmente era una via di mezzo. Comunque naturalmente la storiografia a quei tempi era decisamente schierata tra pro e contro. E il nostro Ponzio Pilato però non può fare a meno di temere al rientro a Roma una brutta fine anche lui.
2: Certo. Perché oltretutto, se lui fa salvare Gesù,
3: e se fa salvare Gesù,
2: qualcuno riporterà a Tiberio che...
3: Beh, potrebbe poi innescarsi una rivolta e qualcuno riportare a Tiberio il fatto che non è stato in grado di contenere la protesta in Giudea.
2: Certo. Vabbè. Andiamo con la scheda?
3: Andiamo con la scheda.
4: Gesù viene trascinato verso il Golgota. I soldati aprono il corteo. La folla segue come accade sempre davanti alla morte pubblica. Alcuni piangono, altri insultano, altri ancora osservano soltanto, come se il dolore degli altri fosse uno spettacolo inevitabile. Pilato resta nella fortezza, ma la città continua a pulsargli intorno. A metà giornata il cielo cambia. Alcuni parlano di oscurità improvvisa, altri di tempesta di sabbia. Altri ancora diranno che la terra stessa ha tremato. Le interpretazioni si divideranno per secoli. Per i credenti quel giorno il mondo cambia per sempre. Per i romani è l'esecuzione di uno dei tanti condannati provinciali. Per Pilato, probabilmente, è soprattutto una pratica da chiudere in fretta. Eppure qualcosa rimane. Nei giorni successivi arrivano voci strane. Il sepolcro vuoto. Discepoli che sostengono di aver rivisto il Maestro vivo, sacerdoti preoccupati, seguaci sempre più convinti, il nome di Gesù, invece di sparire, cresce. Pilato osserva il fenomeno con inquietudine. Ha eliminato un uomo, ma forse ha creato un simbolo, e i simboli sono più difficili da governare degli eserciti. Gli anni passano, la Giudea resta turbolenta, ci sono altre repressioni, altre crocifissioni, altre morti. A un certo punto Pilato usa il tesoro del Tempio per costruire un acquedotto. Scoppiano proteste violente. I soldati si infiltrano tra la folla e massacrano i dimostranti. Il prefetto diventa sempre più duro, più sospettoso. Infine arriva l'errore fatale. In Samaria nasce un nuovo movimento religioso. Pilato reprime anche quello nel sangue. Stavolta però le lamentele raggiungono la Siria e poi Roma. Il legato Vitellio lo richiama. Deve spiegarsi davanti all'imperatore.
3: È un po' quello che avevamo anticipato, cioè il timore di Pilato di avere esagerato, di aver cercato fin troppo una mediazione. Però ci tenevo a chiudere questa puntata suggerendo un libro che mi ha molto colpito per la sua fogliazione.
0: Grazie Massimo, ma non devi. Cioè, guarda che sta andando bene il mio
1: sapevo.
0: Libro. Però è un pensiero carino la parte tua.
3: Allora, il libro è di Anatole France.
1: Ah no?
3: E
1: ah,
3: si
1: non
3: chiama...
1: è il tuo?
3: No. il suo è assolutamente fuori classifica, tanto
1: certo. Ah, è certo.
0: Anatole France?
3: Anatole France, il procuratore della Giudea.
0: Ok.
3: La foliazione dovrebbe essere intorno alle 18 pagine.
0: Oh!
3: Per cui è una cosa che si legge in un quarto d'ora, e la trama è assolutamente devastante, nel senso che a un certo punto, ambientato nell'antico Lazio, c'è un viaggiatore che incontra un vecchio amico che non vede da tanto tempo, e ve la faccio breve: questo amico che non vede da tanto tempo su una carrozza, un baldacchino, è Ponzio Pilato. Si abbacciano, cercano di scambiare qualche ricordo del loro passato, e a un certo punto l'amico dice a Ponzio Pilato: ma ti ricordi di quel giudeo, quello che hai fatto impiccare? E la risposta alla chiusura del libro è no.
2: Non se lo ricorda nemmeno.
0: Wow.
2: E beh, perché effettivamente da lì in poi, come dice la scheda, ne succedono di
0: un
2: tutti
0: un effetto
2: colori,
0: domino, eh? Mica da ridere, eh?
3: Nel senso che è probabilissimo che all'epoca in cui Ponzio Pilato era ancora in vita, la morte di Gesù non fosse così eclatante. Però quel libricino è folgorante, sono una ventina di pagine, questa conclusione con il no, non me lo ricordo.
0: Non me lo ricordo. Va bene,
2: allora,
0: Massimo.
2: Sto guardando Ponzio Pilato, abbiamo ancora qualche istante, sto guardando Ponzio Pilato fino a quanto ha governato e cerco di capirlo velocemente per vedere quanto aveva preso la religione, quanto, ma pochissimo, perché effettivamente in Armenia ci fu la prima culla, ma stiamo parlando del 300 dopo Cristo,
3: anche quindi. Perché lui ha vissuto sotto Tiberio, è stato il prefetto di Tiberio in Giudea, ma a Tiberio è succeduto Caracalla, quindi sì. Immagino che poi anche l'imperatore successivo alla comparsa sulla scena, diciamo, Ponzio Pilato non era certamente un esempio.
0: Insomma, le conseguenze della scelta che aveva fatto Ponzio Pilato si sarebbero verificate molto più avanti.
2: Credo fino al 36, quindi ben poca roba.
0: Grazie Massimo.
3: Grazie a voi, grazie a tutti.
2: A martedì prossimo.
5: CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 sulla nuova scena del crimine.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
5: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
6: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
7: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Radio 105,

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Mosley e Dario Micolani.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Dreamy Beauty, tecnologia avanzata che trasforma il tuo styling ovunque tu sia. Capelli perfetti in pochi minuti. Scopri la gamma sul sito ufficiale Dreamy.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Battiti Live!
9: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
11: Jerry Calà per Seat, prima...
12: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!
13: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
14: Nuvola la trovi su syscom.eu.
15: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
16: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, 3 giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Bresh, Ernia, Dito nella piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
4: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
4: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: No, sì!
8: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Dobbiamo parlare.
12: Lo sapevo.
11: Di questi continui alti e bassi.
12: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
11: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
13: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
14: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
15: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
14: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
15: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
14: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
15: 105X Masters, dall'11 al 19 luglio.
14: Solo
15: con Radio 105.
16: Radio 105. Proud to be different.

0: vabbè.
1: Qualcuno dice il libro di cui parlava Picozzi, che si intitola Anatole France, diciamo,
2: l'autore,
1: ma non mi ricordo adesso il titolo. L'hai cercato, Lidia, al volo?
3: Allora, cosa devo cercare? Perché stavo pensando...
4: capirai. Il libro di 18 pagine di Picozzi.
1: Ah, okay. Però un ascoltatore dice, già era piccolo il libro. In più Picozzi l'ha riassunto, ha pure spoilerato il finale.
2: Quindi è tutto inutile.
4: Che lo compri a fare, insomma.
2: Signori, abbiamo terminato. Buttate via le ghirlande perché...
4: Nel frattempo
3: comunque
4: io esco da qui.
3: Un argomento.
2: Di Manola.
4: Nel frattempo io esco da qui, ti mando un messaggino, Tony, e ti faccio riassunto di tutto
2: di
4: quello che ho capito fuori onda. Perché dovete sapere che il mio microfono è aperto così come le cuffie. Quello che succede a Milano nel fuori onda sono persone che entrano in studio, parlano e aggiungono dei concetti.
2: Quindi
4: io di tutto questo
2: e poi unisce tutto.
4: Esatto.
1: Il procuratore della Giudea di Anatole France, questo è il titolo del libro.
2: E ogni tanto poi fa una domanda,
4: interroga. Tony mi interroga, fa, ma tu hai capito io cosa esattamente?
2: Abbiamo terminato, vediamo appuntamento domani. Grazie Lidia,
3: grazie a voi,
4: ciao amici,
1: a domani. Ciao
3: Tony,
2: grazie, ciao Ross,
1: ciao,
2: a domani,
1: ciao
2: Marco,
1: ciao
4: ragazzi, ciao amici,
1: take away,
2: ciao.
1: Vado.
5: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
6: A Radio 105 le 12 in punto.
7: Radio 105, TGcom 24, Breaking News.
8: Buona giornata da Boris Mantova. 4 arresti per l'attentato dinamitardo a Sigfrido Ranucci dell'ottobre scorso vicino Roma, Pomezia, Antonio Passariello, Marica De Filippi, Saverio Mutone, Pellegrino Davino, tutti residenti tra Napoli e Avellino, sono stati messi in manette. Avrebbero operato su commissione in cambio di alcune migliaia di euro. Ora le indagini cercano i mandanti. Arrestato nella notte l'uomo che si ritiene essere l'omicida del pizzaiolo Raffaele Stipa, accoltellato a morte nel suo locale di Reggio Emilia ieri sera, anche la sorella ferita in modo grave. Il tutto sembrerebbe per un'ennesima pizza gratis, rifiutata dal titolare. Urla, gioia e lacrime di pianto in Venezuela. Un bimbo di 12 anni è stato portato in salvo dalle macerie. Aggiornato il bilancio dei morti. 1.719 migliaia dispersi, 16 le vittime italiane, tra cui intere famiglie. Una di Laviano, in provincia di Salerno, l'altra originaria degli Cusati, frazione di Camerota. Aumenta il rischio di epidemia. Il punto del ministro degli esteri, Tajani.
9: Stiamo lavorando per cercare di estrarre il maggior numero possibile di persone ancora vive. Sono circa un centinaio gli italiani che operano. La situazione è veramente drammatica, c'è anche un servizio sanitario a collasso, i nostri medici pure sono operativi, insomma stiamo facendo di tutto per aiutare questo popolo.
8: Strage in Bassa Sassonia, Germania, 4 donne e 2 uomini uccisi in una sparatoria in una casa famiglia di Stade, dove un 45enne tedesco di origini turche si era recato per chiedere l'affidamento della figlia di 3 mesi. Mamma e bimba stanno bene, l'uomo arrestato. Una malata terminale chiede di rivedere le figlie date in adozione, il tribunale dei minorenni dice no. Respinta l'istanza per un incontro, secondo i giudici il contatto sarebbe dannoso per le ragazze nonostante le condizioni della donna. Un bracciante agricolo di 55 anni, Haddad Taher, di nazionalità marocchina, è morto a Borgo Carbonara nel Mantovano mentre stava raccogliendo angurie. Tra le ipotesi al vaglio c'è quella di un malore legato alle alte temperature. Oggi il picco del caldo, da stasera però si prevedono temporali. Siamo allo sport, ai mondiali di calcio. Il Paraguay elimina la Germania ai rigori, stesso copione per il Marocco che ha vinto sull'Olanda. In extremis agli ottavi va anche il Brasile che affronterà la vincente di Norvegia, Costa d'Avorio, in programma stasera alle 19. Altro match alle 23, Francia-Svezia. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
11: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Amici, buongiorno e ben ritrovati qui su Radio 105, a 105 Takeaway, questo fantastico programma che inizia insomma intorno a quest'ora con Camilla che si è fatta male. Buongiorno Camilla, cosa ti sei fatta?
1: No ragazzi, io odio l'aria condizionata, ho capito questo.
0: Pensa
1: io
0: un po'.
1: Io odio l'aria condizionata perché ho un torcicollo.
0: Sì.
1: Perché stanotte, parlo al microfono, avevo caldo.
0: Ok.
1: E quindi a un certo punto, verso le 2 del mattino, forse... No, che ora sono tornata a casa? Prima. Però a un certo punto mi sono svegliata e stavo morendo di caldo.
0: Ok.
1: Ho acceso l'aria condizionata perché se l'alternativa era la morte, no? Ecco, eccomi qua, tutta bloccata.
0: Hai spento il microfono? Ok.
2: No.
0: Grazie mille Maurizio, anche perché sei in apertura di programma, cioè, partiamo con sta asciugone, ci hai già rotto tre quarti. Subito pronti per salutare Lauretta e
2: buongiorno.
0: Maurizio e ovviamente il tastierino che dovrebbe essere funzionante come sempre. È vero Maurizio? Sei pronto?

0: carra che Petri tutta forza un tenganate da limena.
1: Non ho capito niente, comunque va bene.
2: Bau bau bau bau bau bau bau bau bau bau bau.
3: Secondo me fare l'amore è un posto più avvantato.
4: I bruchi diventano farfalle, quindi noi ci modifichiamo. Voi siete ragni e ragni resterete.
5: C'è il fischio? C'è il fischio?
6: Io ero sereno, non ero ubriaco. Dignitosamente brillo.
5: L'hai mai detta questa cosa a tuo padre, che va in giro ubriaca?
2: Io non vado in giro ubriaca.
7: Sei l'orgoglio di papà.
8: Dobbiamo stare attenti pure alla patata.
5: Perché?
2: E allora pompe.
5: No!
9: Dio, come fai a essere ancora singolo così bello?
2: Vero? Come faccio?
10: Perché
2: guarda?
5: Bene amici, in questa puntata siamo pronti. L'argomento del giorno per una volta è dedicato a Camilla Ghi- era quello che stavo... Sì. Hai capito Camilla perché ti ho fermato? Finalmente... Ce la fa, era già lì arrabbiata che dice: una volta che dico una cosa io ti ho stoppato, perché l'argomento del giorno è news.
2: Le donne soffrono di più l'aria condizionata, lo dice la scienza.
5: Quindi poi ti attacchi dopo e riparte tutto il pippone.
2: Però tu pensa come sono ormai in linea con 105 takeaway.
5: Brava.
11: Siamo tutti connessi.
5: Adesso
2: posso dire anche troppo.
5: Puoi chiedermi scusa?
2: Io ti
5: perché tu avevi
2: scusa.
5: Detto ecco una volta che parlo di me eri
2: io
5: già lì
2: non ho detto nulla.
5: Eri già lì una volta che dico le cose di la verità
12: chiedi scusa
5: dai
2: devo chiedere scusa
5: provaci
11: non posso? Farlo
5: provaci
2: guardami Lauretta guardami come sono zen
13: Daniele Battaglia tu che sei il nostro capo
14: a un certo punto
13: tu
14: però,
13: che sei il nostro
14: sei
13: re
14: in un
13: tu che sei il nostro tutto
5: sì.
13: Tu che sei la mente secondo cui noi tutti
5: no anche meno
13: tu che sei il capo supremo

0: Basta chiedere scusa e partiamo.
1: Io ti chiedo umilmente, profondamente scusa.
0: Godo tantissimo e partiamo con la musica.
2: Scherzare?
0: Come scherzare? Vabbè.

0: Sì, chi è che bussa alla porta?
1: Dimmi. Brava tonta Camilla, l'aria condizionata di notte è la cosa peggiore.
0: Tonta.
2: Allora,
0: tonta.
2: Parte che... vabbè, sarò anche tonta.
3: No,
2: ragazzi,
3: era tonda.
0: Ah, scusa.
2: Avevo caldo, cioè, che dovevo fare? Poi vedevo quei due poveri gatti stramazzati al suolo. Cioè, mi facevano pena. Quindi, no?
0: C'ho i suoni, eh?
2: Che mi fai? Mi dai le frustate? No. Questa è una frusta.
0: Ho deciso che il mio nuovo gioco è mentre tu parli, io metto solo
2: dopo
0: dei suoni.
2: Chi è che fa questo stesso gioco?
0: Sì.
2: Dopo te lo dico.
0: Chi è che fa questo gioco?
2: No, lo posso dire in diretta. Un amico mio.
0: Un amico tuo? Eh no, adesso ci di musica tensiva, tu ci dici. No, non è questo tensivo. Suono che non ho appena messo si chiama slap. Allora, chi è che ti fa
2: sul telefono?
0: Chi è che ti fa questo gioco dove ogni tanto
2: tanto
0: questo suono?
2: Parlo, mi fa pam, mi fa così.
0: Sì?
2: Sì.
0: Chi è?
2: Si chiama Pietro.
0: E torna indietro, quindi sì. Prego, la news svolgimento aria condizionata.
2: Eccoci qua amici, buon martedì a tutti.
0: Sì.
2: L'aria condizionata è anche una questione di genere. Ok, quindi non è fluida l'aria condizionata.
0: Allora senti, ognuno ha i propri
2: non
0: orientamenti sessuali.
2: Vabbè,
0: se l'aria condizionata
2: non è fluida
0: ci avrà, sarà etero.
4: Gusti.
0: Sarà etero. Cioè, l'aria etero. Condizionata è etero. Non
2: basica.
0: È fluida. È etero, non basica.
2: Basica.
0: No,
2: sì,
0: no,
2: basica.
0: No, no, no, no, no.
2: A parte okay. Che mentre io parlo, non so se notate che non riesco a muovere.
0: Sembri
2: questa
0: Lily
2: parte.
0: Gruber quando faceva il TG un po' squintata.
2: Sono io.
0: Vai.
2: Eccomi, magari. Lo è perché. Dai, non posso parlare così. Allora, l'aria condizionata è una questione di genere. Perché
0: sì.
2: Quando fu stabilito lo standard del termostato, vennero presi come parametri quelli del metabolismo maschile.
0: Okay.
2: Il risultato è che spesso i climatizzatori vengono impostati su temperature non ideali per le donne.
0: Scusami.
2: Secondo uno studio.
0: No. Ok, c'è lo studio.
2: Fammi finire.
0: Vai.
2: Necessiterebbero di vivere con almeno 2,5 gradi in più.
0: Rispetto a chi?
2: Agli uomini.
4: Ah no, agli uomini.
0: Al condizionatore.
4: Anche cioè. Perché voi lo mettete a meno 100.
2: Esatto.
0: Ma cos'è una sfida?
2: Ma questo studio è tremendo, io non ci credo.
0: Ma non l'hai neanche letto. Ma tu dovresti leggere prima la notizia. Non ti puoi stupire.
2: Stamattina dovevo prendermi un caffè con una mia amica. Comunque, eccomi qua. Le donne invece.
0: Scoppia la testa.
2: Gli uomini,
0: sì.
2: Fammi da che vedi, mi sto confondendo.
0: Okay.
2: Gli uomini hanno una massa muscolare maggiore che genera più calore corporeo. Le donne invece in genere hanno una maggiore quantità di grasso corporeo.
0: Ma cioè stiamo dando delle ciccione a tutte le donne. Ma chi l'ha fatto sto studio? Io non sono d'accordo con questo studio. Io mi ribello allo studio.
2: Cioè, questo grasso isola il nucleo del freddo. No, isola. Isola il nucleo.
0: Allora, amici, quando la temperatura esterna è al di sotto della temperatura ideale, si rischia l'overcooling, ovvero sovraraffreddamento.
2: Tu c'hai
0: un tipo di pericolo a cui le donne quindi sono molto più esposte.
2: Tu c'hai un overcooling.
0: Tu sei una ragazza fortunata.
2: Tu sei
0: molto. Hai un sacco di cooling, ok? Ma. Sì. La domanda è questa.
2: Vai.
0: Mi dite la temperatura qual è? Cioè, quella famosa regola, se fuori ci sono 35 gradi, al massimo.
2: Ma no, la cosa migliore è
0: la
2: il deumidificatore.
0: È arrivata un'altra cazzata,
4: no,
0: vai.
4: No.
2: Lo studio ci smentisce?
0: Io vorrei sapere dalla gente che ne sa, non noi, qual è la differenza tra la temperatura esterna e quella interna. Così abbiamo risolto tutto, non c'è più una roba soggettiva, è una roba oggettiva. Se fuori ci sono 35 gradi, quanti ne devo tenere dentro? Semplice, uomini, donne, bambini, gatti, non gatti,
2: comunque,
0: cani.
2: Comunque ragazzi, posso dire una cosa, sarà che sto invecchiando come tutti del resto, ma...
0: Ma
2: sto iniziando ad apprezzare molto di più le stagioni fredde. Cioè, quando ero piccola, io comunque a giugno me ne andavo bella al mare, tornavo a settembre e quindi arrivederci, grazie, no? Tre mesi. Adesso che mi tocca lavorare, comunque finché uno non parte, soffre.
0: Eh certo, cioè, hai scoperto la differenza tra chi lavora e non lavora? È esattamente quella.
2: Esatto.
0: Cioè, quelli che lavorano soffrono il caldo.
2: Il caldo.
0: Quelli che non lavorano vanno in vacanza.
2: Esatto.
0: È una differenza semplicissima.
2: Soldi.
0: Ma I soldi. Oh, ragazzi, i soldi sono sempre quelli che fanno la differenza. Comunque, perché la gente che ha i soldi non ha freddo. E non ha caldo.
2: Lo so. Perché adesso ho una mia amica che saluto, la Marghe, che gira sempre il mondo. E in questo momento.
0: È
2: una mia carissima amica, Marghe, che detta anche Maggie, dipende.
0: Ma non ce ne frega!
2: Vabbè, che praticamente lei adesso è in barca a Saint-Tropez. E quindi, comunque, quando io le dico, ah, che caldo, lei mi fa, ma davvero? Perché? Come funziona in città? Come
3: io
2: si
3: non
2: sta?
3: Mi capito? Posso! Non mi posso tenere le cose dentro! Le devo dire!
0: Ok.
3: E quando c'è qualcosa che non va, io la dico.
0: Perfetto.
2: E lei me l'ha fatta pure molto semplice. Mi ha detto, ma vienimi a trovare a Saint-Tropez. E io, sì, ma io devo lavorare durante la sera. Ah, funziona così in nella vita delle persone. Sì.
0: C'è un antico proverbio cinese, ok? È importante, che ci ricorda perché facciamo tutto questo.
5: Non voglio lavorare, ma mi servono i soldi. Mi servono i soldi.
0: Bene, rimaniamo sull'argomento, vi prego. Poi,
2: stiamo concentrati, ragazzi.
0: Poi ci addentriamo in quello che ti è successo ieri sera, perché con il fatto che tu hai rapporti sessuali un po' così promiscui, prendi, arrivi e dici, ah, non potete capire l'aria condizionata, e poi si sente slappete, pim pum pam,
2: no,
0: tutte
2: poi
0: queste
2: devo
0: cose.
2: Ma raccontare anche del matrimonio di questo weekend.
0: Ma oh, non vediamo l'ora, non vediamo
2: il prossimo weekend.
0: Ah, ma allora
2: capire.
0: Ragazzi, prima di addentrarci in una cosa di cui non ce ne frega niente. Rimaniamo, la differenza tra la temperatura esterna e la temperatura interna, automobile, casa, qualsiasi cosa. Ci sta? C'è? Sì. C'è una regola?
4: Sì, qua dice di 6-8 gradi inferiore.
0: 6-8?
4: Sì, e la temperatura ideale è 24.
2: Ma se ne fanno 35
4: infatti,
0: è quello che dico. È quello che dico, cioè se ci sono 35, meno 6 al volo.
2: Cosa?
0: 29. Allora, abbiamo... Chi?
2: Ho detto, se ci sono 35 gradi, che metti a 29? Ho detto esattamente questo. Cioè.
0: Dico, è tanto 29, però teoricamente uno poi cosa succede?
2: E poi sudi comunque dentro casa. Alla fine.
0: Quindi dobbiamo cercare di capire un po' meglio questa cosa dell'aria condizionata. Secondo me lo studio non va bene.
4: Secondo me non la sappiamo utilizzare molto bene, ma un po' tutti, eh.
0: Io guarda, per me è la cipolla.
4: Ma anche
0: per me. La mia risposta è questa. 342 41 15 105 Samurai J. Con questa canzone ti piace?
2: Tantissimo, tutto ciò che fa Samurai J. Questa è Flamenco Paranoico.
0: Così.

0: Ora parliamo di Acqua Santa Croce, l'acqua ufficiale che accompagna la nostra estate al 105 Summer Festival. Eh sì, per chi vuole il meglio c'è una sola scelta, Acqua Santa Croce, naturalmente pura per il ridotto contenuto di nitrati, povera di sodio e leggera grazie al basso residuo fisso, caratteristiche che, tra l'altro, la rendono particolarmente adatta per i bambini e le donne in gravidanza. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una.
1: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: L'inflazione

0: Natale in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
2: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
5: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
6: Musica, energia e divertimento.
7: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
8: Team Battiti Live!
7: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia. 3 giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe.

0: biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
2: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
3: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
4: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Connection, Karol G con Manu Chao, Viajando por el Mundo, qui su Radio 105.
1: Molto brava, se non fosse che mi hai sputato nell'occhio mentre hai detto viajando, cioè gestisci la lingua spagnola, per favore. Non è la tua prima lingua, si
0: no,
1: sente.
0: Chiaro.
1: Ok, perché sputi. Sputi, cosa succede?
0: Sputo,
1: sembri un lama. Sembri un lama.
0: Non è vero, perché sono una princess, non mi permetterei mai di sputare mentre parlo, figurati.
1: Allora, dopo aver introdotto l'argomento.
0: Comunque, io sto cercando di muovere i capelli, ma non riesco a muovere
1: amici,
0: il collo.
1: Camilla, ragazzi, ha fatto l'erroraccio, lo possiamo dire?
0: È veramente complicato.
1: Prego, hai dormito questa notte e a un certo punto si è sentito
0: crack.
1: Chi è che ti...
0: È il mio gatto,
1: il tuo gatto, cioè ti dà le slap.
0: Che poi io non capisco sti gatti, scusate, lamentela gatti.
1: I famosi sti gatti.
0: Non capisco sti gatti, ma io dico no, ma voi avete caldo, bestioline.
1: Sì.
0: Ma
1: sì.
0: Perché mi dormite uno sui piedi? Ma tu, tra l'altro il mio gatto pesa 12 kg, Krug, cioè voglio dire, spalmato sui miei piedi, e no, sulle mie ginocchia, tutto dritto così, che è lungo un metro e mezzo.
2: Sto benissimo, il tempo è bello, quindi è possibile anche fare qualche passeggiata. Tutto bene.
0: Sì, tutto bene. Quell'altra mi dorme qua tra il collo e la faccia.
3: Questo è un messaggio per tutti,
1: Camilla,
3: i gatti.
0: Tutti i gatti,
4: no, ma
0: ragazzi,
4: anche i cani,
0: ma
4: fa anche
0: cani,
4: la mia cagnolina.
0: Ma ripigliatevi, ma che è sta
4: caldo.
0: Storia?
1: Allora,
0: ma fa
1: Camilla,
0: caldo, staccatevi,
1: io sto per sbroccare. Ci sono 750 problemi che tutti i giorni attanagliano la tua vita.
0: Sì, sì,
1: se iniziamo a parlarne di tutti i problemi, non finiamo più. Rimaniamo su il problema originale, quello l'aria. Ho dormito con l'aria condizionata accesa.
0: Poi l'ho rispenta verso le 5.
1: Ma non me ne frega niente, ritorniamo al perché. Cioè, hai il torcicollo, cosa è successo?
0: Che ne so, io chiedi, che ti devo dire?
1: E allora, perché per la prima volta hai dormito con l'aria condizionata accesa?
0: Perché stavo morendo di caldo, non ne potevo più. Volevo dormire, non riuscivo a dormire e ho capito che il problema, oltre a tutti i pensieri che io ho quando vado in overthinking mentre non riesco a dormire,
1: madre,
0: mia madre, che salutiamo, era anche l'aria condizionata.
1: Benissimo.
0: Cioè, capito?
1: E allora abbiamo, scusa, la mamma di Camilla. Perfetto, l'applauso. Allora, abbiamo gli ascoltatori che ci hanno dato delle risposte in relazione alla domanda che è la temperatura che dovremmo avere, la differenza sostanzialmente tra la temperatura esterna e quella interna. Ma anche quella percepita, adesso mi sembra di capire, è un altro tema. Vai Maurizio, vai.
5: Oh ragazzi, non c'entra niente, ma volevo troppo dirvi una cosa.
1: Dimmi.
5: Oh Daniele, ma quanto sei gnocco in televisione, oh. Mazza, oh.
1: Solo in televisione. Succede questo,
0: sì,
1: è incredibile.
0: Tu vieni bene in video.
1: Sì, sì, poi dal vivo uno dice che ti è successo.
0: No, non lo riconosci proprio.
1: È quando lo ordini online e poi ti arriva a casa. Cioè, proprio c'è questa roba qua. Comunque, grazie. Torniamo al tema, Maurizio, vai.
6: Io d'estate terrei il condizionatore a 27-28 gradi.
1: Sì?
6: La mia ragazza sopra i 25 non sta in casa.
1: Okay.
6: Quindi non è vero lo studio.
0: Vabbè, non siete, è vero lo studio,
1: allora,
0: che conferma la regola.
1: Allora, intanto non vi permettete.
0: Non è vero lo studio.
1: Noi qui abbiamo una serie di studiosi,
0: di scienziati,
1: cervelloni.
0: Ma che pensate? Che qui c'è soltanto, cioè siamo solo noi quattro.
1: E poi facciamo veramente, non so, le robe che uno copia e incolla una notizia presa da un qualsiasi sito.
4: Ma
1: cioè, noi studiamo le cose. E quindi il differenziale tra temperatura interna e esterna era 6-8 gradi.
4: Esatto.
1: Se la fidanzata del nostro ascoltatore tiene 25, quando ci sono 35 gradi sono ben 10 gradi di differenza, Secondo me è lì che non va bene, ci si ammala
0: ci si ammala.
1: E poi diventate come Camilla,
0: un po' storta.
1: Vero Camilla?
0: Sì, vuoi farci
1: un balletto, Camilla?
0: Comunque,
1: oggi
0: sono anche curiosi di sapere dei miei matrimoni, gli ascoltatori.
1: Guarda, cioè abbiamo un argomento un argomento proprio a tema.
0: Ve lo racconterò, ragazzi.
1: Guarda, non vedo l'ora. Cioè, c'è gente che mi ferma per strada.
0: Io sono l'anima dei matrimoni, comunque, ho capito questo.
1: Sei l'anima dell'immortalità.
0: Sì, anche.
1: Però c'è altro, Maurizio, prego.
7: Io tengo esattamente a 29 gradi di condizionatore quotidianamente appena torno a casa, indipendentemente da quanti gradi esattamente siano fuori, e basta. È sufficiente perché rinfresca quel che serve
0: 29.
7: E non è troppo
0: caldo,
7: freddo,
0: 29.
7: Che poi dopo il corpo poi si abitua male. Idem ultimamente anche per dormire, perché non si dorme a questo caldo.
1: Cioè ragazzi, però il nostro ascoltatore ha ragione. È la differenza 6 gradi.
4: Se
1: fuori 35 e tiene 29. Ragazzi,
0: ho capito, ma 29 fa quasi caldo. cioè
1: No, è caldo, però quasi caldo. È quella cosa che non ti permette di svegliarti, che sembri pinguino. Cioè, è quella roba lì.
0: Lo so.
1: Non c'è niente da fare. Poi non ho ancora capito, è un altro tema, differenza tra, e qua arriveranno mille messaggi, deumidificatore e condizionatore.
0: Io
1: ammetto,
0: non
1: ho capito niente.
0: Io avevo letto da qualche parte.
1: Avevi letto?
0: Sì, io intanto leggo che fosse meglio mettere il deumidificatore. Adesso,
3: di notte.
0: Lauretta, di notte, mi dice che non...
1: Tu quando
0: non
1: leggi sai cosa si sente?
0: No,
1: i grilli, per la testa.
0: Quelli ce li ho lo stesso, anche senza leggere.
1: Okay.
0: Però comunque, boh.
1: Io non ho capito la differenza comunque.
0: Neanche io.
1: Vabbè.
0: Che il deumidificatore toglie l'umidità.
3: Esatto.
0: Asciuga l'umidità.
3: Sì. E ti rinfresca.
0: E
3: un
0: ti
3: po'
0: rinfresca.
3: L'ambiente.
1: Cosa vuol dire asciuga l'umidità?
0: Ragazzi, io forse ho capito che non so usare la mia aria condizionata. Perché io ho quelle.
1: Forse. Attenzione! Siamo arrivati a una conclusione. Cioè, studio aperto, ci colleghiamo subito.
0: Camilla
1: allora,
0: Ghini, 2 punti.
1: No, Camilla Ghini, 2 punti. Io esco durante le ore più calde.
0: Sì.
1: Io bevo poca acqua.
0: Sì.
1: Io non trovo mai l'utilizzo corretto del condizionatore.
0: Sì.
1: Incredibile.
0: Sì.
1: Tu sei ciò che non bisogna fare in estate,
0: no,
1: Camilla.
0: No, io sono ciò che non bisogna fare per la vita.
1: Vabbè.
0: Io faccio solo scelte sbagliate. Ma io ho capito che praticamente... Ah, mi metti la canzone?
1: Sì.
0: Vabbè, allora non me lo dico.
1: È un concetto serio?
0: Beh,
1: ha bisogno di più tempo?
0: Beh, direi,
1: allora, prima dito nella piaga.

0: Ciao Camilla, ciao Daniele.
1: Ciao.
0: Allora, la questione è che praticamente il deumidificatore, togliendo l'umidità dell'aria, toglie l'afa. La temperatura è la stessa, non è più fresca nella stanza, ma tu la percepisci come più fresca, ma in realtà la temperatura è sempre quella, non cambia niente.
1: Ok, è una modalità, quindi.
2: Non mi fido.
1: Ma non ti fidi, ho capito. Sei arrivata tu, che sei tutta bloccata, sarà più attendibile il nostro ascoltatore,
2: appunto,
1: no?
2: Vuol dire che la temperatura si è abbassata comunque, dai.
1: No,
2: dai.
1: Però ha senso quello che ha detto l'ascoltatore. Ma cos'è sto... cosa è successo? Volano le macchine.
2: Non mi fido.
1: Allora, intanto ti dico solo una cosa.
2: Che?
1: Metto i suoni così. Ti dico che effettivamente, se ci pensi, c'è nel condizionatore da impostare la temperatura e poi la modalità deumidificatore o aria condizionata. Quindi ha molto senso quello che ha detto, cioè la temperatura è la stessa, però il percepito è diverso perché è meno umido, perché è deumidificato, giusto?
2: Sì.
1: Cioè, però mi sta scoppiando il cervello. Però
3: il deumidificatore non incide sulla temperatura. Il deumidificatore
2: non incide sulla temperatura.
3: Esatto, non incide sulla temperatura.
1: Ma come, guarda, mettiti da solo un ma come parli bene,
2: sì,
1: Maurizio. È la prima volta che non riesci a sbiascicare.
3: Sì, però posso mettere una nota.
2: Vabbè, ma perché ora è diventato
3: che ci
2: una
3: spiega tutto, che ci spiega tutto.
1: Perfetto, vai.
4: Si deumidifica per una mezz'ora, un'ora e poi aria condizionata fredda.
1: Si deumidifica per
2: ragazzi,
1: una mezz'ora, un'ora e poi aria condizionata fredda.
2: La verità è: si va al mare, si va in vacanza.
1: Camilla, ci sono persone che in questo momento si stanno squagliando.
2: Guarda che io sono a Milano, ti risulta che io sia alle Maldive? Sono a Panarea? Dove vuoi che. Dove sono? Mi vedi, mi senti, mi percepisci?
5: Sì.
2: Il percepito? Sono a Milano o non sono a Milano? Ecco.
6: Fa schifo.
2: Posso dire che sognerei di essere al mare oppure anche questo non si può dire? Posso parlare in questo programma? C'è la libertà di parola?
1: No! Abbiamo naturalmente i vostri messaggi. Io ogni tanto sento dei come piccoli problemi tecnici.
2: Attenzione,
1: c'è una voce che mi entra in cuffia.
2: Parola di ingegnere per rispondere a quello.
1: Ma chi è arrivato?
2: Brava Camilla.
1: Brava.
2: Grazie. Hai ragione. Per deumidificare la temperatura va abbassata per forza, altrimenti il vapore dell'aria come si condensa? Parola di ingegnere.
1: Cos'è quel suono che ho sentito?
2: Non lo so, guarda.
1: Allora.
2: Quindi, tornando al discorso, il mio di prima era giustificato, ecco. Vabbè, togliamo
1: allora,
2: ragazzi, mandiamolo in vacanza.
1: A me questi suoni mi mandano in pappa il cervello. Vai, Maurizio, vai.
7: Allora, ragazzi, il condizionatore, oltre che raffrescare l'aria, toglie l'umidità. 29 gradi con un tasso di umidità basso non è caldo, perché l'umidità nell'aria fa da vettore termico. Quindi 29 gradi secchi sono molto più confortevoli
2: super
7: di 29
2: quark,
7: gradi umidi.
2: Vabbè.
7: Se poi metti 25 gradi secchi, muori.
2: Muori.
1: Capito?
2: Muori. Dovremmo essere tutti morti a un certo punto.
1: No, ma l'ascoltatore... Allora, intanto tu... hai sbagliato. E poi abbiamo.
2: Non ho sbagliato.
1: Hai sbagliato.
2: L'ha detto l'ingegnere.
1: Hai sbagliato.
2: Prima.
1: E poi l'altra cosa che è importante è che tu hai sbagliato.
2: Vabbè.
1: È effettivamente così. Quindi abbiamo capito quanto ci ho messo, 44 anni della mia vita. L'applauso, ho capito come funziona il condizionatore.
2: Ti vorrei dire quasi 45.
1: Quindi l'ascoltatore di 5 è il 21 luglio?
2: Sì.
1: Allora, abbiamo capito che più è umido, ok? Più la temperatura, se anche alta, percepita è più bassa.
3: No. Più è umido, più fa caldo.
1: Sì, scusami, con il deumidificatore la temperatura, se è 29 ma è secco,
2: esatto.
1: Okay, tu riesci a resistere a 29 gradi perché sono più secchi, grazie al deumidificatore che ti tiene quella temperatura lì. E dici, oh vabbè, fa caldo, però ci sto dentro. Ok, se invece tu metti l'aria condizionata a 25 gradi, ti va in pappa il cervello.
2: Ma e in pappa il cervello,
1: ti svegli Camilla, ti svegli Camilla. Vai tu con il riassunto, ti prego. Base,
2: no, ragazzi,
1: è importante.
2: Perché tanto poi quando vedi, io poi leggo i messaggi, poi ci rimango anche male.
1: Ma chi è che
2: quando mi dicono, questa snob, le cose. Io non ho capito ma niente. Chi? Ma che ne so, hanno scritto le cose, ma io non ho capito ma niente.
1: Le cose chi, cosa,
2: gli
1: dove?
2: Gli ascoltatori. Comunque, quello che io ho capito,
1: ma perché
2: che io
1: Twin Peaks poi?
3: Base riassunto.
2: L'umidità è ciò che ci fa percepire il caldo maggiormente.
1: Ok.
2: Quindi, ciò che fa l'aria condizionata è togliere questa bruttissima umidità.
5: Mi sono bagnata.
2: Deumidificando, deumidificando, noi non siamo più appunto accaldati, ma ci rinfreschiamo. Quindi il deumidificatore aiuta in questa fase.
1: Questa fase rispetto a quale fase?
2: È meglio mettere il deumidificatore, però comunque con una temperatura alta, perché anche se tu leggi 29 e pensi oddio avrò caldo, è lì che sbagli. Perché in realtà non c'è più l'umidità. Quindi 29 gradi senza umidità è una temperatura ottimale per il nostro corpo.
1: Un applauso lo facciamo, Camille, brava.
2: Grazie.
1: Voi avete capito qualcosa?
2: No.
1: Io niente. Ma proprio cioè, sai zero.
2: Il pubblico fuori che cioè, la testa.
1: Sono persone che si stanno portando verso una fontana, ci si stanno buttando dentro perché devono smaltire sta cosa.
2: Bellissima questa canzone, grazie al nostro ufficio, si chiama Bruno Mars, On My

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
5: Ah già, solo fango.
4: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
6: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
7: Sì, certo.
8: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 €, solo da Old Wild West.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
16: Radio 105.

0: domenica.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: 105 Summer Festival.
3: 105 Summer Festival.
2: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
3: 105 Summer Festival.
2: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
3: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
2: Conducono Manola Moslei e Dario Micolani.
3: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
2: 105 Summer Festival.
3: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
2: Solo con Radio 105. In collaborazione con
4: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
8: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Jerry Calà per Seat, prima!
12: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
11: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
12: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
11: Sì, Jerry.
12: Doppia libidine!
11: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
12: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
11: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
12: Libidine coi fiocchi!
13: No! Sì!
14: Brava!
13: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
14: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
13: Un appuntamento galante?
14: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
15: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
16: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata, in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
19: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
20: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
21: Rhaenyra sta arrivando.
20: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
22: La regina ha molti draghi.
20: La lotta per il potere sta per cominciare.
21: La loro disfatta è scritta.
20: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
23: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
1: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
2: Musica, energia e divertimento.
3: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Ravazzi e Daniele Battaglia.
24: Team Battiti Live!
3: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
25: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
26: 105.
27: 105.
26: 105. Che storia!
28: Radio 105.
29: Che storia!

0: La deumidificazione serve a poco e niente. Io a casa mia sono sempre lì che litigo con mia moglie perché lavora sul deumidificatore e rimangono sempre quei famosi 28 gradi in casa che ti assicuro che anche senza umidità sono veramente molti, anche perché a quanto pare, e non lo dico io, lo dice la scienza, l'essere umano sta bene quando la temperatura è di 20 gradi 21.
1: 20 gradi 21?
2: No, io un po' freschino.
1: No, ragazzi, posso dire una roba? Cioè, questa, questa non la dovevi mettere perché ero arrivato a una conclusione e sul finalissimo mi è riandato in pappa il cervello.
2: Il mio cervello non può più prendere informazioni a riguardo. Basta.
1: È talmente è pieno che non entra più niente.
2: No, il mio cervello è chiuso.
1: Ho capito adesso.
3: Andiamo.
1: Andiamo via, guarda, soprattutto con poche informazioni e sbagliate. L'appuntamento è per domani a partire dalle 12 con 105 Takeaway. Grazie Camilla, Maurizio, Lauretta, domani. Ciao!

0: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
1: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi clic e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende né installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
3: Le 13 in punto, ciao squizzati!
4: Woohoo! Yeah! Vai! 4, 5, 6, 7.

0: 105. Buongiorno Squizzoni di Italia, buongiorno Lodo.
1: Ciao Henry, come stai?
0: Bene, bene, accaldati qua, ma il calore lo trasformeremo in energia che manderemo ai nostri ascoltatori. Io da Roma, oggi tu
1: Bravo.
0: Da Milano,
1: sì.
0: Tutto bene lì, da quelle parti?
1: Tutto a posto, beh, si schiuma anche qua, come al solito, ma nella cella frigorifera di 105.
0: Ma che poi
1: ci
0: non
1: si
0: è così,
1: mantiene
0: e
1: ci si conserva molto bene.
0: Ma guarda che non è così, perché tu, quando io vengo a Milano, mi dici che è una cella frigorifera, ma ho sgamato che vai dall'altra parte e alzi la temperatura.
1: Spengo. No, sì, spengo direttamente.
0: Proprio.
1: No, è perché quando vedo passare il primo pinguino dico forse è meglio fermarci, però.
0: Oggi Lodovica è una giornata molto importante per me, anche per questa trasmissione, credo anche per la radio. E quindi vai a leggere le notizie che ti hanno colpito. Però la notizia che più mi ha colpito.
1: Sì.
0: E che deciderà anche la notizia stessa, l'argomento della puntata.
1: Sì.
0: Ti chiedo se posso leggerla io.
1: Ma certo.
0: E scegliere anche l'argomento a questo punto. Vabbè, allora vai.
1: Allora,
0: poi
1: intanto inizio
0: perché.
1: Con quelle che posso leggere io.
0: Parliamo
1: di Sinner.
0: Ah, questo si è rotto un'altra volta. Ma che è successo?
1: No,
0: il sangue sulle scarpe.
1: Troppo caldo. Allora, Yannick Sinner si presenta sorridente in conferenza stampa nonostante un esordio non semplice a Wimbledon. O Wimbledon, come si dice.
0: Vabbè.
1: A far preoccupare i tifosi è stata una caduta nel terzo parziale seguita dalla macchia di sangue apparsa sulla scarpa. Ma lui in conferenza ha dichiarato: "Zona sorpreso che mi abbiano lasciato giocare, la scarpa da bianca è diventata rossa."
0: Poverino, no, ma non l'hanno fermato.
1: Non l'hanno fermato
0: perché è rosso pure in testa. Dice: "Vabbè, ma è rosso su rosso, ma che ce frega, capito? L'hanno mandato avanti." Però vai,
1: il gabibbo,
0: vai. Poi, leggi l'altra notizia, vai.
1: Ah, beh, non so se hai seguito io molto appassionatamente la luna di miele in giro per l'Italia di Dua Lipa. Ma che soddisfazioni ci ha dato?
0: Che parlano tanto male dell'Italia all'estero, poi tutti qua vengono, matrimoni, roba.
1: Il
0: posto più bello del mondo.
1: Dua è sempre stata molto legata al nostro paese. E tant'è che ha fatto appunto la luna di miele in Italia. Questa volta ha fatto come tappa finale tappa a Ischia. Ha chiuso il viaggio di nozze con il suo sposo Callum Turner sull'Isola Verde. E sui social ha pubblicato questo fotodump che ha conquistato i suoi follower in pochi minuti. Lei in primis tra tutte le foto con la maglia del Napoli. Quindi figurati, sono impazziti tutti. Quindi brava Dua.
0: Oh vita mia, l'hanno cambiata, sai?
1: Sì, come fa adesso?
0: Dua Lipa mia, l'hanno cambiata, ormai lì.
1: Pensa
0: che sono
1: quanto
0: creativi
1: sono stati
0: a Napoli.
1: Felici. Esatto.
0: Ora
1: esatto.
0: Siamo arrivati alla notizia del giorno.
1: Attenzione, allora, mamma, sono emozionata.
0: Vai. Oggi il tema della puntata, sono costretto a sceglierlo io, non lo volevo scegliere, però mi tocca farlo, ovviamente. Uzi ha detto, devi scegliere.
1: L'ho sempre fatto io, oggi tocca a te.
0: Tocca a me. Allora, perché oggi si conclude il percorso, un percorso fatto insieme tra me e Ludovica.
1: Sì.
0: Allora, devo dire che questa è una conduzione che è stata, come dire, fatta di risate, di gioco, di musica in questi due anni, bellissimi per me. Io devo dire che ho iniziato a fare la radio con Lodovica e quindi devo dire grazie a Lodovica
1: per questo.
0: Si può dire,
1: Henry, che hai imparato praticamente tutto da me. E ora che il mio lavoro è compiuto, la mia missione è stata svolta, ti posso far volare con le tue ali, Henry. Sei pronto?
0: Diciamo che tu poi mi hai insegnato le cose belle e le cose brutte della radio. Io ho preso un po' tutto.
1: Quali sono le cose brutte?
0: No, lascia stare. Ho preso un po' tutto dalla radio, però. Onestamente mi dispiace molto che tu abbia preso un'altra decisione. Però Lodovica, bocca al lupo per tutti i tuoi progetti.
1: Grazie.
0: Però questa casa, Lodovica, aspettate. Quindi quando tu poi deciderai che hai fatto una cavolata, potrai chiamarci e dire: "Guarda che ci ho ripensato, sai che..." E noi Uzi giusto la riprenderemo come il figlio al prato.
1: Torna a casa lei.
2: Lodo è sempre qui.
1: Io
0: torna a casa Lodo,
1: qui.
0: Capito?
1: Io non me ne vado mai, veramente. La mia aura.
0: Certo.
1: Come si dice? Laura.
0: Laura non c'è.
1: Alleggerò su di voi.
0: No, nel senso che rimarrai nel mio cuore, quindi io ti ringrazio.
1: Grazie,
0: anche io
1: mi sono molto divertita, ma veramente. Possiamo dire che ci vogliamo un po' bene.
0: Beh, ovvio.
1: Oggi.
0: No,
1: dai,
0: noi ti voglio bene,
1: dai.
0: Veramente.
1: Voglio bene.
0: No, questo sì, possiamo dirlo. Anzi, assolutamente sì. Però una cosa volevo dirti: domani si apre, diciamo così, una nuova stagione, che è la stagione estiva, quindi tutto il mese di luglio, con una sorpresa che però vi dirò domani. Quindi
1: ah, non c'era
0: abbiamo
1: di...
0: pensato.
1: Perché no. Io ho detto, ma mica Papi mi volerà in questo cielo da solo. C'è cioè, no, qualcuno che lo no. tiene un attimo dentro ai ranghi, ma ci vuole.
0: Però guarda, Lodovica, ti stupirò.
1: Sì.
0: Perché siccome ti ricordi quella pubblicità, vuoi due fustini in cambio di uno? Tutti dicevano: no, no, mi tengo questo. Non voglio fare Dash, te lo ricordi? Un vecchio,
1: sì, certo.
0: Un vecchio promo. Ok. Quindi con Uzi abbiamo pensato, e anche col grande capo della radio, con la direzione, con tutti, ovviamente, anche con Barbara, chiunque ha partecipato sì. a queste riunioni, abbiamo pensato che tu sei così brava
1: sì.
0: che non ti possiamo sostituire con una persona soltanto, non si
1: e
0: può
1: quindi?
0: Fare. E quindi ci sarà una sorpresa però domani, quindi chi ci seguirà domani alle 13 scoprirà qual è
1: Attenzione.
0: La new entry. La new entry.
1: Mamma che suspense, Henry. Dai, non si fa così però. Non si
0: visto?
1: Lascia il sassolino e si tira indietro il braccio, non no. si fa, non si fa.
0: Domani ci seguirai. E visto che sono comunque molto in piccione, poi ho delle domande da fare.
1: Sì.
0: Ti devo fare delle domande, quindi oggi un po' la trasmissione va un po' in direzione particolare, okay. anche perché il tema è conduttrici.
1: Conduttrici.
0: Questo è il tema di oggi, le conduttrici.
1: Oh, bello, bello, bello.
0: E quindi essendo tu una conduttrice televisiva e radiofonica sì. dovrai rispondere anche tu a delle domande.
1: Devo giocare anch'io. Va bene, sono
0: no,
1: pronta.
0: No, no, no, domande personali.
1: Ah, domande
0: comunque,
1: personali, va bene.
0: Ci ascoltiamo.
1: Cioè, dipende.
0: No, no, devi rispondere. Dance No More sì. di Harry Styles.
1: All right.
0: Poi torniamo per questa puntata degli squizzati di 105, sono le 13:06 per la precisione.

0: No More, Harry Styles non balla più. Sono le 13.09 e noi abbiamo eletto il tema di puntata.
1: Conduttrici,
0: oggi lo dedichiamo alle conduttrici. Esattamente, esattamente. Allora,
1: ma Harry, devi dire chi gioca oggi, cara la mia Lodo.
0: Assolutamente, chi è che gioca? Leggo i concorrenti per l'ultima volta.
2: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
1: Lodo, però prima di leggere i concorrenti, qualche aneddoto. Così oggi diciamo qualche aneddoto. La prima riunione, quando io a Lodovico ho spiegato il formato, e le ho detto: guarda, tu starai lancerai lo squizzino nella squiz room, e Lodovica,
0: Madonna,
1: Uzi, lo ricordi? E Lodovica, ma guarda, no, squiz room non lo dirò mai, no, squiz room ti prego, dai, troviamo un altro nome. La squiz room mi sa di porno.
0: Già avevo un conflitto interiore con il nome del programma, perché un po', no, però va bene. Ma va la bene. Squiz room,
1: no, è stata,
0: non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta.
1: Andiamo più concorrenti.
0: Allora, Henry, ti presento Matteo, 37 anni, vive a Padova, e è un tecnico che fa controlli su impianti elettrici.
1: Bene.
0: Dice di sé: non sono il classico so tutto io, ma ho un po' di cultura generale da mettere alla prova, e noi lo metteremo alla prova. Ciao Matteo.
1: Ciao Matteo, buongiorno.
3: Ciao a tutti ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Come stai?
3: Tutto bene, vi ringrazio. Voi?
1: No, noi siamo bene, siamo al fresco qui con l'aria condizionata. Te che fai invece? Dimmi un po'.
3: Io sono in pausa pranzo e sono al telefono con voi, quindi
1: bravo,
3: sono
1: anch'io
3: al fresco e vi aspetto. Sono
1: grazie. Allora, grazie Matteo, sia perché ci segui, perché ti sei iscritto per giocare, sia perché adesso stai dedicando questo tempo a noi. Ora attenzione però, mi devi dire come si chiama di nome la famosa conduttrice Carlucci, Milly o Billy?
3: Milly.
0: Bravissimo Matteo. Allora stai lì un attimo in panchina, perché ti presento la tua sfidante, che si chiama Silvia, 31 anni, vive a Bologna, è un'educatrice all'asilo nido, ascolta musica di ogni genere, ha praticato uno sport che è il twirling, che le ha dato l'occasione di esibirsi accompagnata da tanti stili musicali. Ciao Silvia.
1: Silvia, buongiorno.
4: Ciao.
0: Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
1: Come va?
4: Buongiorno.
1: Come va?
4: Bene, tutto bene.
1: Tutto bene?
0: Dai.
1: Dove stai?
4: A Bologna.
1: Ma dove però? È al fresco? Cioè chiusa in una stanza?
4: Al fresco, perché qua bisogna vivere col condizionatore.
1: Ah, è vero, è vero.
4: Per forza, certo. Se no non si sopravvive.
1: Sentivo un mio amico, mi ha detto: ma come fai a dormire con l'aria condizionata? Come faccio a dormire? Come fai tu a dormire senza l'aria condizionata?
4: Senza,
1: cioè,
4: esatto.
1: Mamma mia. Cioè l'unico che conosco che lo fa è mio papà, che dorme senza aria condizionata a 45 gradi e
0: caro,
1: si mette la copertina. Cioè c'è qualcosa che non
0: caro
1: va. Ho capito, c'è qualcosa.
0: Ma sono i problemi di circolazione lì che ti fanno avere freddo.
1: Va bene, ti faccio la domanda sulle conduttrici. Allora, come si chiamavano le vecchie annunciatrici Rai? No, vecchie nel senso di età, ma
4: le
1: insomma,
4: vecchie? Okay.
1: Annunciatrici Rai, ma non nel senso di età, no, perché ora non ci sono più
0: quelle
1: tipo,
0: di una volta, diciamo.
1: Quelle di una volta. Sorelline ciao bro o signorine buonasera?
4: Signorine buonasera.
1: Sì.
0: Scusa, com'era la prima? Le sorelline ciao bro.
1: Sì, sorelline ciao bro.
0: Mamma mia. Allora, brava Silvia. Quindi abbiamo Matteo contro Silvia nella prima manche, quella del questo o quello.
5: Questo o quello.
0: Questo o quello.
5: Questo o quello.
0: Questo o quello.
1: Allora è facile, così parliamo anche un po' di televisione, parliamo anche un po' di conduttrici. Io vi dico due programmi famosi e poi vi dico chi ha condotto e vi dico il nome. Per esempio, se vi dico, questa è solo una prova, c'è Posta per te, Le Iene, quale programma ha condotto Maria De Filippi? La risposta sarebbe...
4: C'è Posta per te,
1: quindi bravissimi. È facile. Ok. Chi commette due errori è fuori. Andiamo da Matteo. Matteo, Colorado, Zelig Gone. Quale program è stato condotto da Lodovica Comello? Colorado... Zelig Gone, bravo. Silvia, Grande Fratello VIP e X Factor. Quale programma è stato condotto da Ilary Blasi?
4: Grande Fratello VIP.
1: Bene. Matteo, Pomeriggio 5, Amici. Quale programma è stato condotto da Barbara D'Urso?
3: Pomeriggio 5.
1: Bene. Silvia, Buona Domenica o Striscia la Notizia? Quale programma è stato condotto da Mara Venier?
4: Buona Domenica.
1: No, Striscia la Notizia ha partecipato come conduttrice speciale, perché Buona Domenica, che ho fatto anch'io, ho avuto il privilegio di farla anch'io,
4: sì,
1: fino agli anni 90 è stata condotta da Costanzo, da me, da Barali, Fiorello, insomma, da tanti. Questo è il primo errore, Silvia. Attenzione, okay. Matteo. TG5 e TG3, quale programma è stato condotto da Cesare Buonamici?
3: TG5.
1: Ok. Silvia, ascolta bene. Storie di donne al bivio e The Voice, quale programma è stato condotto da Monica Setta?
4: Storie di donne al bivio.
1: Brava. Chi ha incastrato Peter Pan e Solletico, quale programma è stato condotto da Elisabetta Ferraccini? Qui stiamo proprio facendo un escurso storico proprio di naftalina, Matteo.
3: Oddio, Solletico.
1: Sì. Non so dove l'hanno trovato i nostri autori, ma insomma. Andiamo da Silvia. Allora, quelli che il calcio la talpa, quale programma è stato condotto da Vittoria Cabello?
4: Quelli che il calcio.
1: Ok. Matteo, Uomini e donne e la TV delle ragazze, quale programma è stato condotto da Serena Dandini?
3: La TV delle ragazze.
1: Bravissima. Attenzione Silvia che ne mancano pochi, se non commetti errori sei dentro, eh? Attenzione. Okay. Silvia, Tale e quale show Ballando con le stelle, quale programma è stato condotto da Milly Carducci?
4: Ballando con le stelle.
1: E allora vi siete salvati tutti e due.
0: Ma che cultura televisiva, bravi.
1: Quale cultura? Peccato che lei ha sbagliato con Buona Domenica, ma quella era Trabocchetto. Sì. Anche sì. Se però
0: anch'io ci sarei cascata, posso dire?
1: Però Domenica In è proprio un brand, un formato.
0: No, certo.
1: È proprio,
4: lo
1: insomma,
4: guardavo anche un sacco.
1: Allora, sia Matteo che Silvia, tutti e due, andate alla prossima manche di gioco. Quindi noi adesso pubblicità, poi torniamo e giochiamo con voi due.
6: Ok, domanda seria. Scegliete mai il phone anche in base al colore? È arrivato Dreamy Mini Flow, il vostro must have per il vostro beauty case. Disponibile in differenti tonalità pastello, incredibilmente leggero, compatto e con tecnologia avanzata per un'esperienza di asciugatura rapida e delicata. Leggerezza, colore e performance professionale. Ideale da portare sempre con voi in viaggio, in palestra, ovunque. Venite a scoprire la gamma Dreamy Beauty al 105 Summer Festival. Info sul sito ufficiale Dreamy.

0: Carrefour, abbassiamo i prezzi.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
2: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
3: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
4: Musica, energia e divertimento.
5: Condotto da Ilary Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
6: Team Battiti Live!
5: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Una nuova birra Forst 00.
2: Assaggiala.
3: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
2: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
4: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
5: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Pronti?
8: In esclusiva su Disney Plus.
9: Ogni secondo conta, baby.
10: Chef!
8: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
7: Il locale si è allagato.
8: Ed è l'ultima occasione.
9: Io sto vendendo l'edificio.
8: Per salvare tutto.
9: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
8: FX The Bear.
11: È così, o andrà tutto bene
7: oppure no.
8: La stagione finale. In esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
12: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto c'è
8: disneyplus.com.
12: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono.

0: manager.mediaset.it.
1: Allora, Lodo.
2: Voilà, sì, dica.
1: Prima ho detto che sì. Da domani non ci sarei più e ci sarà una sostituzione speciale.
2: Mamma
1: siccome
2: mia,
1: l'altro giorno,
2: che curiosità, sì.
1: Quando tu non c'eri, sì. Perché un po' fai come te pare, venivi. Quando tu non c'eri, io stavo lì a lavorare con Uzzi, è venuto Marco Mazzoli, ha fatto una sua partecipazione, in realtà ha fatto Lodovico Comello.
2: Ah, che bello.
1: E c'è scritto uno, basta, deve venire Mazzoli che a me mi piace, dice parolacce, eccetera. No, vi dico che non è Mazzoli, Marco Mazzoli è bravissimo, tra l'altro per me è uno dei più bravi, se non il più bravo speaker radiofonico, però beh. Lui si era prestato per giocare con me,
2: visto che siamo amici. Ma mi sono strapersa questo momento epico della
1: sì.
2: storia della
1: e
2: radio.
1: Insultava un concorrente dicendo, capisci niente, ma scherzavo ovviamente, cioè, ha messo del suo, il suo modo di condurre.
2: Scherzava, ma un po' lo conosciamo
1: scherziamo.
2: Bene. Esatto,
1: invece,
2: esatto.
1: Ti volevo fare una domanda.
2: Dica.
1: Allora, tu ovviamente avrai degli impegni lavorativi, è questo per il motivo per il quale vai, cioè vai via, no? Ti allontani da me, diciamo così.
2: Sì.
1: O perché mi hai voluto, io non mi sono dato, allora ti sei offesa e a questo punto mi stai... Perché Uzzi mi ha detto, fagliela
2: questa
1: domanda.
2: No, tu ti sei dato proprio anche fin troppo.
1: Cioè Uzzi voleva sapere se era questo, cioè nel senso, perché sai che io sono un uomo, sono sposato, non potrei mai...
2: No, io sono stata chiamata qui, Henry, come abbiamo già... Sì, come ci siamo detti anche nel fuori onda, per insegnare un mestiere, no? A una persona...
1: Ma pensi di esserci riuscita?
2: E anche... Io credo di aver fatto un buon lavoro, Henry. E anche per perché è per questo che tu mi hai chiamata, per aiutarti ad essere un uomo migliore,
1: ah,
2: no?
1: E ne esco migliore,
2: oggi
1: tu dici.
2: Io ti vedo solido, ti vedo centrato, cresciuto e sei pronto pronto, e quindi io me ne vado serena, ok Henry? Mi raccomando, insegna agli squizzati a squizzare.
1: Vabbè. Senti, ma non è che per caso poi ci ripensi e ritorni, no? Perché noi ormai siamo organizzati. No, dico, non è che ci ripensi e ritorni, perché noi siamo organizzati. Uzzi!
2: E siete organizzati.
1: Oh, e se ci ripensi, ormai
2: magari
1: siamo organizzati.
2: Magari faccio la matta, non lo so. Non
1: no!
2: So.
3: Vabbè, lo studio è grande.
2: Ci stiamo.
1: No, ragazzi, domani sarà una bella... No, allora... forse qualcuno già l'ha scritto, ha capito alcune cose, però per domani sarà una bella cosa, perché sarà una cosa divertente, perché non è una sostituzione in realtà,
2: io preparo
1: perché...
2: già i popcorn, ve lo dico.
1: Però Lodo domani non è una sostituzione, in realtà è proprio cambiamo, e siccome è estate facciamo questo esperimento, se piace poi magari andiamo avanti.
2: Ma sarà molto divertente, io non vedo l'ora, posso dire?
1: Sì, sarà molto divertente,
2: non vedo l'ora di sentirvi proprio.
1: Sarà divertente, quindi io penso che non è una sostituzione, quindi sarà proprio gli squizzari di 105
2: Chapter 2,
1: cioè non c'è
2: two.
1: Praticamente una. Allora adesso abbiamo i due concorrenti, Matteo e Silvia. Matteo,
4: sì.
1: Matteo,
4: ci sono.
1: Ma dimmi una cosa, Matteo. Secondo te, la nostra Lodovica va via perché A, ha trovato un altro impiego. B, io non ho ceduto sessualmente a lei e quindi lei si è offesa e va via, capito? E farò un me too,
2: cioè,
1: io su
2: tu
1: questo.
2: Non hai ceduto,
1: io non ho ceduto
2: e io mi sono offesa.
1: Sì, e si è offesa.
2: Okay.
1: Mi ha messo le mani addosso ovunque.
2: Sì. Poi,
1: era un polipo. Sì, perché in realtà si è lasciata coccoso e sta
2: quindi...
1: partendo per una nuova avventura. Secondo te A, B o C?
2: Attenzione.
4: Assolutamente B, come ci fa a resisterti?
2: Ma Matteo, ma ti pare?
1: Grazie Matteo!
2: Ma ti pare Matteo?
1: Aspetta,
2: vengo
1: Silvia,
2: a Padova a prenderti.
1: Silvia, secondo te A, B o C? Sì.
5: Ma io direi A.
1: Ah, peccato.
2: Qual era la A? Mi sono già dimenticato.
1: È la A che mi ricorderò.
5: Ha trovato un altro impiego.
2: Vado a fare la badante a un altro anziano, giusto?
1: Fanculo. Allora, tutti e due vi siete qualificati. Uno di voi due adesso invece andrà via. Bastarda, e andiamo al prossimo gioco. Indovina chi o cosa.
2: Vai.
1: Oh,
6: indovina chi.
1: Ah, no,
6: indovina chi. Ma anche cosa.
1: Ora mi dovete dire di chi o cosa parlo, il tema è conduttrici. Partiamo con Matteo, che arriva a 3 si qualifica. Allora, rossetto.
4: Make up,
1: bravissimo, 1-0 per Matteo. Bravo Matteo. Hai capito Matteo, ragazzi?
2: Bravissimo.
1: Silvia, attenzione, anche tu devi fare così, è una bellissima figura, ok?
5: Ok.
1: Quindi, di chi parlo? Se ti dico... Postino, no, questo è facile però.
2: Dai.
1: Conduttrice?
5: Maria De Filippi?
1: Ma certo, sì. Uno pari, siete partiti alla grande. Allora andiamo da Matteo. Matteo, ha a che fare con le conduttrici, insomma, con il nostro mondo.

0: anche televisivo. Allora, rettangolare, di cosa parlo? Ti dipende.
1: Cartellina?
0: Ma come cartellina?
2: Ah, beh,
0: no,
2: beh, le conduttrici sono la cartellina.
0: No, no, batterie.
3: Batterie. Radio?
0: Eh no, che però poteva essere. No, che però ci sono ancora quella batterie. Matteo, allora, piccolo, piccolo.
1: Microfono.
0: No, no, no, no. Beh, rettangolare il microfono forse una volta negli studi di registrazione, quelli dove si fa la mossa e così. Silvia, allora, mano, mano. Dai.
2: Beh,
0: è facile.
3: Fa il Mili Adam.
0: Ma no, no, ho detto cosa? Matteo, cambia, cambia.
1: Telecomando.
0: Il telecomando.
2: Certo.
0: Che uno delle volte vede dei conduttori o conduttrice, diciamo, ma questo voglio cambiare, niente, cambio canale.
2: Vorrebbe,
0: capito?
2: Cambiare canale, esatto.
0: E quindi il telecomando. Attenzione, Matteo è a 2, Silvia è a 1, quindi devo tornare da Matteo. Anzi, no, da Silvia, scherzo. Silvia,
2: no,
0: sei pronta?
2: Okay. No, no, no, da Silvia. Okay,
0: Silvia.
2: Scusate.
0: Allora, attenzione, attenzione, di chi parlo? Allora, Silvia, non mi sbaglia questa, eh? Aquila. Aquila.
3: Come?
0: Aquila!
3: Lazio?
0: E lo sapevo che mi dicevi Lazio, no!
2: Perché?
0: E chi? Ma come Lazio? Cioè, se mi dicevi Lotito ci stava, ma non è una conduttrice. Andiamo da Matteo. Ascoltami, Matteo.
1: Sì.
0: Ligonchio.
1: Sabrina Perilli?
0: Ma no! Silvia! Zingara! Sì.
3: Iva Zanicchi.
0: Ma certo, sì! L'Aquila di Ligonchio. Iva Zanicchi è stata anche una grande conduttrice. È una grande conduttrice. Ed è per me anche una delle più belle voci italiane. Due pari. Mm-hmm. Ora chi indovina il prossimo chi o cosa va avanti. Attenzione, Matteo. Okay. Di cosa parlo? Inizia.
1: Titoli di testa?
0: No. Silvia, finisce.
3: Oddio. Canzone?
0: No. Matteo, settimanale.
1: Stagione?
0: No. Silvia, giornaliero.
3: Lavoro?
0: No. Matteo,
3: sì.
0: Televisione.
1: TG?
0: No. Silvia, prima serata.
3: Programma?
0: Il programma,
2: sì,
0: di voi, si salva Silvia!
2: Brava Silvia!
0: Due, Silvia si salva, noi salutiamo! Woo-hoo! Matteo, ciao Matteo!
1: Grazie mille a tutti!
2: Ciao Matteo!
0: E allora, Silvia, rimani in linea, adesso ci ascoltiamo una bella canzone di Francesco Gabbani, Summer Funk.
2: Sì.
0: Torniamo con te, scopriamo chi ti sfida e vediamo se riesci a mantenere il trono.
2: Vabbè.
0: Summer Funk!

0: Francesco Gabbani, le 13:32. I nostri squizzati che ci mandano i messaggi al 342 41 15 105 stanno già un po' iniziando a nasarla, Henry. Qualcuno ha già intuito qualcosa, come per esempio questo squizzato che scrive: non vedo l'ora di vedere domani Uzi travestito da Lodo. Quindi vedi che hanno già iniziato a capire un po'. Vabbè, non volevo fare spoiler, scusate.
1: No, mi piace questa cosa perché in realtà Uzi, quando abbiamo ovviamente saputo, ce l'hai detto, insomma, che avevi così per avevi finito, insomma, l'esperienza con gli squizzati di 105, con Radio 105,
0: si è proposto.
1: Uzi ha detto: ma se io mi metto una bella parrucca mora,
0: no? Io tanto, detto, Uzi, chi se ne accorge?
1: A me va benissimo, però se mi fai poi che mi importuni sessualmente come ha fatto Lodovica per 2 anni, dico io sinceramente poi rischio di cedere.
0: Ma
1: quindi
0: sai
1: non
0: che Paolo
1: conviene.
0: Perché rischi di cedere.
1: Hai capito? Allora ho detto lascia stare e abbiamo pensato un'altra cosa.
0: Però
1: giusto,
0: almeno
1: Uzi?
0: Paolo la barba, almeno quella. Toglila.
1: Cioè, almeno toglila, veramente. Toglila.
0: Vabbè.
1: No, veramente.
0: Altrimenti
1: comunque,
0: povero Henry si irrita tutto qua.
1: Ecco. Comunque, Lodovica, abbiamo Silvia che sarà bravissima.
0: Bravissima.
1: Silvia, ci sei?
2: Sì, ci sono.
1: Abbiamo Silvia molto brava, ma molto brava. Sì. Che a questo punto dovrà capire con chi dovrà vedersela, giusto?
0: E mo ce lo dico io.
1: Ma è tutto
3: lo squizzino. Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
5: Lo squizzino.
1: Insomma, sei veramente un maleducato. È l'ultimo squizzino e hai mandato la sigla
0: non
1: senza aspettarla.
0: Non è l'ultimo. Ah, sì, è l'ultimo.
1: Sì. Lo rifai,
0: no,
1: per favore, ma è un maleducato.
0: Adesso questo lo rifacciamo. Grazie Enrico.
1: Rifacciamolo, scusa,
0: e allora,
1: come un cafone.
0: Squizzino.
3: Lo squizzino.
4: Oh. Lo squizzino.
5: Lo squizzino.
4: Lo squizzino.
0: Molto
1: no,
0: meglio.
1: La radio è fatta anche di tempi, no?
0: Ma
1: voglio
0: giusto.
1: Dire.
0: Ma sì, ma insomma, non li ha mai imparati.
1: Ma anche allora. Di contenuti. Oh, ok. Allora, attenzione.
0: Allora, voglio schierare due bolognesi a confronto adesso. Abbiamo Marcello, 40 anni, in realtà è nato ad Erice, ma vive a Bologna. Fa l'assicuratore, è single da poco, Henry, da 4-5 mesi. Ama suonare la chitarra, cantare, insomma, dovrebbe essere ferrato per questo gioco. Ciao Marcello.
1: Marcello!
6: Ciao!
1: Hai l'onore, Marcello, di essere l'ultimo squizzato selezionato da Lodovica ed
0: mamma
1: essendo
0: mia.
1: Single, stai mandando un messaggio, secondo me, molto implicito a Lodovica, giusto?
0: Perché?
6: Sì. La domanda era questa, caro Enrico. Ma perché rimani tu e non lei? Cioè, me lo chiedo fermamente questa
1: Marcello, perché tu fai questa
6: è un
1: domanda?
6: È tanto di carriera, Enrico.
1: Ma ho capito, perché tu fai
0: no,
1: questa
0: Marcello,
1: domanda
0: non è un
1: a me
0: inizio giusto,
1: e adesso ti caccio via subito dalla trasmissione. E invece di essere l'ultimo squizzino,
0: poco furbo, posso dire?
1: Sarai il primo squizzato fuori dalla finestra. Perché? Dimmelo, Marcello, dimmelo.
6: Ma dopo tanti anni bisogna lasciare le nuove leve questa
0: ai giovani, vero Marcello?
6: Ai giovani, vero.
1: Marcello, ma tu hai 40 anni come me, no? Io 41, però voglio dire, noi siamo un po' delle nuove leve, no? Nel mondo ormai si conduce fino a 100 anni, fin quando uno c'ha la forza ad arrivare, perché, cioè, capisci? Marcello!
6: Fino a 100 anni, se ce la fai, sì.
1: Ah, va, fa.
6: Fa.
1: No, però mi piace molto, perché qui se non sei squizzato non puoi entrare. Ora
0: ma
1: ti faccio una bella domanda.
0: Lui, scusa.
1: Mi devi dire, Pippo Baudo. Nella sua carriera ha condotto tante cose. No?
6: Sì.
1: È stato un grande conduttore.
0: Quindi?
1: Oggi noi parliamo di conduttrici, ok? E non c'entra niente Pippo Baudo, però i nostri autori, che anche loro secondo me passeranno a altra vita a luglio, anche i nostri autori, hanno avuto la brillante idea di mettere Pippo Baudo. E tu mi chiederai, chiedimelo, perché?
6: Dai, te lo chiedo, perché?
1: Perché mi dovete cacciare tutti qua!
0: Bravo Marcello, bravissimo.
1: No, scherzo, in realtà hanno messo Pippo Baudo, sono molto bravi i nostri amici, perché Pippo Baudo rappresenta un po' la conduzione, no, della televisione,
0: in
1: racchiude
0: generale
1: un po' la conduzione, e quindi proprio la domanda di questa puntata, di questo ultimo squizzino, è proprio su Pippo Baudo. E la domanda è questa: cosa ha condotto Pippo Baudo? Il Festival di Sanremo o il Conclave, l'ultimo proprio?
6: Ah, qua l'ultimo proprio?
0: Sì.
6: Se l'ultimo sono tentennante, però in questo caso dico il Festival di Sanremo.
1: Che bello!
0: Ti immagini Pippo Baudo che chiude il televoto,
1: no, ma era
0: in
1: bello
0: questa
1: che
0: busta c'è il nome
1: via
0: del finalista.
1: No. E poi cacciamo via Marcello, bellissimo.
0: Esatto.
1: Ed è pop is... Va bene,
0: bravo,
1: vai.
0: Marcello. Allora abbiamo Marcello contro Silvia nella manche musicale. Ora sai o te ne vai?
3: O la sai
7: o te ne vai!
1: Bene, bene, bene, ragazzi. Allora, Marcello, partiamo con te. Titolo esatto di questa canzone, che è una canzone di una cantante che però ha anche condotto, quindi mm-hmm. possiamo definirla una conduttrice. Vai.
6: Anna Ozza?
1: Ma mi devi dire il titolo della canzone?
6: Io non ho sentito nulla. Niente, non...
1: Ma come l'hai sentito? Se il titolo della cantante, l'hai sentita la canzone? A paraculo! Allora, comunque... Puta Silvia! Silvia, anche questa cantante molto brava ha condotto... Vai! Mentre chiudo gli occhi sono
2: tua. Nina?
1: No, pazza idea, Patti bravo, Patti bravo. Ha condotto un programma su Rai 1. Allora, Marcello, recupera. Anche questa grande cantante è stata conduttrice. Vai. Tutta notte sei sul tetto. Titolo, Sopra il tetto come...
6: Tintarella di Luna.
1: E bravo, Marcello. Tintarella color latte. Fa talmente tanto caldo in questi giorni che bisognerebbe prendere la... Che hai detto? Che hai detto?
6: Perché sono veterano su questa canzone, che si levecce proprio.
1: Non ho capito, Marcello, io non te capisco. Che hai detto, Marcello? Aspetta, leva
6: la musica. No, dicessi... Niente, non importa.
1: No, mi importa, voglio sapere. Dimmi, Marcello.
6: Volevo fare la battuta sempre venendo a prima. So questa canzone perché è più veterana, più vecchia, vecchio stile.
1: Marcello, ho capito la battuta, manfarina. Allora, attenzione, Marcello sta a due. Perché...
6: Sì.
1: Grande Marcello. Silvia!
2: Sì.
1: Silvia, allora...
2: Aiuto.
1: Questa cantante ha una voce eccezionale. Ok? Ha condotto ha condotto anche una seconda serata di un grande festival. Non mi sbagliare la canzone, vai! Dentro la mano una carezza sul
2: viso. Giorgia, una lacrima sul viso.
1: Sul viso proprio. La cura per
0: una lacrima sul viso.
1: E Giorgia ha condotto X Factor, ma ha anche condotto la seconda serata di un festival di Sanremo. Sì. E quindi Marcello va a 3. Attenzione, si arriva a 5. Marcello!
6: Ci sono!
1: Allora, non è proprio una conduttrice lei, però è stata protagonista di Amici, ad esempio. Vai! Ma poi chiudono
6: sempre e rimango solo io. Non ti capisce nulla.
1: Alcune le capisci, alcuna no. È come io quando parlo con mia moglie: alcune cose le capisci, alcune cose va finta da incapirle. Comunque era Elisa con Se piovesse il tuo nome. E punto a Silvia che da due. Silvia, potresti recuperare? Sì. Perché qui parliamo di una canzone di una cantante che ha condotto tanti programmi e con la quale ha avuto il privilegio di co-condurre anche un festival. Dimmi il titolo della sua canzone, vai! Passeggio tutta sola per le strade guardando attentamente
2: Pedro.
1: Praticamente il meglio. Grande Raffaella Carrà. Allora, 3 punti per Marcello, 3 punti per Silvia. Attenzione Marcello, perché adesso mi devi dire il titolo di questa canzone di questa cantante che tra l'altro dico, ha condotto numerosi programmi ed è stata anche co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo del 2025. E mi devi dire il titolo di questa canzone molto divertente. Vai! Tu vieni qui da me,
6: vedrai che il cielo non c'è. Cavolo.
1: Dai.
6: Le Lamborghini.
1: Caramello. Silvia, vai a 4 punti. Attenzione Silvia. Se adesso tu Silvia mi dici il titolo esatto, vai a 5 e vai allo squizzone dove ci sono 2000 euro. E questa canzone la canta una conduttrice televisiva che adesso ultimamente ha deciso di stare un po' ferma, però bravissima. Io tra l'altro quando ho fatto Tale Quale Show lei era in giuria, io mi sono permesso di interpretare lei, mi sono vestito come lei e mi sono messo a cantare.
0: Poraccia.
1: Veramente
0: Che affronto.
1: Sì, lei tra l'altro porta il nome di mia sorella. Che quindi, capito, ogni volta che la chiamavo Loretta, lei si girava, capito? Era una cosa meravigliosa. Comunque, ragazzi, andiamo con la canzone.
2: Maledetta primavera
1: con questo titolo. Silvia, va allo squizzone.
0: Maledetta primavera, sì. Brava Silvia.
1: Allora, Marcello! Grazie. Marcello!
6: Ci sono!
1: Marcello. Ecco Marcello! Comunque Marcello sei stato...
6: bonus.
1: No, comunque sei stato spizzato, sei stato molto simpatico, però Silvia, diciamo, è dall'inizio della trasmissione che non molla il suo trono.
6: Vabbè, dopo... in bocca al lupo a lei.
1: Lì. Bravo, sei sportivo.
0: Ciao
1: Marcello,
0: bravo. Un bacione!
1: Un applauso anche a Marcello. Ciao! Ci ascoltiamo, Dracula, e poi torniamo e andiamo a vedere Silvia nello squizzone cosa ci combina.
0: Come se la cava.
1: Vai, e allora, tra pochissimo con gli squizzati di 105.

0: Tame Impala con Jenny, Dracula, alle 13.44 ed è arrivato il momento per Silvia di affrontare lo squizzone.
1: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso, nel gioco de lo squizzone.
2: Allora. Silvia, tanto complimenti, sei stata bravissima.
3: Grazie.
2: Hai mandato a casa tutti, anzi tutti i maschietti.
4: Sì. Brava.
2: Hai 31 anni, senti Lodovia come è contenta, 31
0: Terminator,
2: anni.
0: Sì.
2: Vivi a Bologna, sei un'educatrice presso un asilo nido, giusto?
3: Sì, esatto.
2: E sei sposata da 2 anni?
3: Sì, con un bolognese, per quello vivo a Bologna.
2: Ah, bella Bologna, no? Non è bella Bologna, sì.
3: È bella, ma non d'estate.
2: È calda. Però se ti porra, insomma, sì, così anche Roma, anche Milano, un po' tutte le città, anche quelle sul mare, insomma, sono caldissime.
3: Sì.
2: Senti una
3: vero.
2: Cosa, ma come mai hai deciso di partecipare? Andiamo con lo squizzone.
3: Perché io da sempre ascolto la musica, soprattutto quella vecchia, quella vecchia, diciamo, non vecchia. E mi piace, l'ascolto spesso, l'ascoltavo sempre in macchina con mia mamma anche quando ero piccolina, quindi... Però da qui a sapere i titoli ne passa. Vabbè.
2: Allora, adesso però mi devi dare delle risposte in 60 secondi, mi devi dare 5 risposte esatte, parliamo di conduttrici. Sei pronta per vincere 2000 euro?
3: Sì, aiuto.
2: Ok. E allora, tempo. In quale programma Luciana Littizzetto si siede sulla scrivania?
3: Che tempo che fa?
2: Esatto. Ah, come si chiama di nome lo scultore e scrittore ospite fisso di Bianca Berlinguer?
3: Passo.
2: Mauro Corona. Di chi è il podcast e programma di successo L'Asciugona?
3: Non lo so, passo.
2: Lodovica Comello. Com'erano le invasioni del programma di Daria Bignardi?
3: Barbariche.
2: Stop. Allora, 2 risposte esatte, 33 secondi di tempo. Sull'Asciugona, okay, là dovevi darla.
0: C'è rimasta
2: malissima. Guarda, è arrabbiatissima.
0: No.
2: Guarda,
0: troppo triste,
2: è arrabbiatissima. Allora, attenzione, 33 secondi, riprendiamo. In quali anni Raffaella Carrà ha condotto Canzonissima?
3: 70?
2: Stop. E la risposta è esatta.
0: Brava.
2: Proprio negli anni 70. Ti mancano 2 risposte.
3: Sì?
2: Ok?
3: Sì.
2: 2 risposte che, se le dai in 27 secondi di tempo, ti permettono di portare a casa 2000 euro. Ed essendo l'ultima puntata di questa stagione, perché poi da domani partirà la stagione estiva, anche se è già estate, degli squizzari di 105, Lodovica sarebbe contenta, visto che è la sua ultima puntata, sarebbe contenta se tu vincessi. Quindi
0: sarebbe cosa gradita.
3: Pesca qualche domanda facile.
2: No, io non le pesco, le leggo in base a come me le scrivono gli autori.
3: Okay.
2: Però attenzione. Tempo, quale conduttrice pronuncia la fatidica domanda a lei che belva si sente?
3: Francesca Fagnani.
2: Esatto, stop. In 20 secondi, secondo me, puoi darmi un'altra risposta. Sono sicuro.
3: Okay.
2: Sicuro.
3: Aiuto.
2: Allora, ci sei? Questa, alcune sono difficili, devi un po' skippare,
3: Grazie.
2: Programma comico Cielito Lindo o Cielito Lindo, in quale anno è andato in onda per la prima volta Cielito Lindo? Dai.
3: 60?
2: Stop, no. 1993, questa dovevi skipparla, 12 secondi. Skippano quelle difficili perché secondo me gli autori qua sono cattivi, mettono quelle difficilissime adesso, ok?
3: Ok.
2: Devi stare attenta. Daria Bignardi l'abbiamo nominata prima, quante edizioni ha condotto del Grande Fratello?
3: 2.
2: Stop. 2 dici? Sei sicura?
3: Sì.
2: Esatto, vinci 2000 euro! Bravissima!
0: Brava!
2: Ma ti rendi?
3: Grazie.
2: Ma ti rendi conto?
3: Oggi è anche il mio compleanno, quindi
0: tanti auguri!
2: Tanti auguri! Ma
0: che bello!
2: Siamo veramente contenti. Lodo, sei contenta?
0: Ma guarda, così volevo andasse oggi. Dai. Proprio così.
3: Bellissimo.
0: Brava Silvia.
2: Facciamo
3: grazie
2: così. Ragazzi, andiamo in pubblicità, salutiamo la nostra Silvia, bravissima, e poi torniamo.
0: Vai.
4: Gli Squizzati di 105.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola Moto G 87 nei migliori punti vendita.
9: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
12: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con la musica live.
2: 105 Summer Festival.
1: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
2: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
1: Conducono Manola Mosley e Dario Micolani.
2: Tanta musica, tanto divertimento. A ingresso libero. In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
1: 105 Summer Festival.
2: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
1: Solo con Radio 105. In collaborazione con
3: Moschino Beauty presenta Gummy and Yummy, due nuove irresistibili fragranze. Un'esplosione di colore e gioia negli iconici flaconi a orsetto. Provale subito.
4: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
7: De Fonseca.
8: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
9: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima.
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydrabank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydrabank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
13: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
14: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
15: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
14: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
16: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
17: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
18: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
20: Jerry Calà per Seat, prima!
21: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
20: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
21: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
20: Sì, Jerry.
21: Doppia libidine!
20: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
21: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
20: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
21: Libidine coi fiocchi!
22: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
23: Allora, questi minuti di trasmissione sono le 13.58, li voglio, come dire, consumare salutando Lodovica che è stata con noi.
24: Grazie,
23: stata bravissima,
24: Henry.
23: Un saluto da parte di tutti quanti noi, grazie Lodovica.
24: Ma grazie a voi, vi voglio un sacco di bene, grazie a tutti gli squizzati per averci seguito, ma gli squizzati ovviamente continua. Grazie a questo team pazzesco, Antonio Summa, Paolo Uzzi, Asia Cernuschi, Henry Popes, grazie, mi sono molto divertita e spero, insomma, spero che anche voi, dai. Mi lascio con un bel ricordo.
23: Assolutamente, infatti ti volevo dire che soprattutto il fatto di avermi, come dire, insegnato anche a fare radio quando sono arrivato 2 anni fa e quando sono stato chiamato qui dalla Grande Capio, da Radio 105, anche ho avuto paura di fare questo lavoro, insomma, che non mi apparteneva.
24: Ma
23: invece
24: che bene che
23: ti devo
24: andata,
23: ringraziare per questo. E poi devo
24: Ma
23: dirti anche un'altra cosa.
24: Sei
23: veramente brava, cioè sei veramente una compagna di viaggio radiofonico
24: che
23: per me è prezioso.
24: Grazie,
23: quindi,
24: Henry. Grazie mille.
23: Lodovica Comello con un grande applauso.
24: Ciao amici squizzati, alla prossima. Ciao,
23: salutiamo
24: Henry.
23: I nostri ascoltatori, vi diamo appuntamento domani alle 13, quindi non mancate domani alle 13, perché invece di Lodovica Comello parte un altro percorso con una bellissima sorpresa, quindi vi aspetto domani. Mi dispiace per la Zoli 105, se diamo la linea in ritardo, ma insomma era doveroso per questo saluto a Lodovica Comello, quindi lo Zoli 105 a domani con gli squizzari di 105.
24: Ciao.

0: La sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Non è neanche in grado di salutare una collega correttamente.
3: Un disastro.
2: Non capiva, ma non so, dedicaci una puntata,
3: una canzone.
2: Roba speciale. No, niente, proprio anche in malo modo.
3: Se gli vai via, Nana, le ha detto.
4: Gli scompare qualcuno, figa, in onda lo ricorda. Ciao, bello,
2: Zio. Ciao, zio, gli ha detto.
3: Salutiamo cosa? Adesso arriva altra. Un uomo approssimativo, cuore di pietra.
2: Che tristezza. Cos'è successo sulla tua testa, Fabio? Vedo.
3: Parzialmente, perché se tolgo il cappello
4: è un nido, sta allevando dei piccioni piccoli.
2: Sono le 2:01, inizia lo zoo, andiamo, vai. Ma che pochezza.
5: Attenzione.
2: Che delusione.
5: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Milano, Radio 105.
2: Sì.
5: Tutto è pronto.
2: Tutto.
5: Lo scenettificio di Via Turati e la succursale di Miami anche oggi ha sfornato un botto di scenette per voi, per farvi ridere e passare 2 ore insieme. Ma prima andiamo a presentare i concorrenti di questa diretta dal titolo Betoniera. In regia anche oggi lo scalatore, il giocatore di basket, il seminatore seriale sardo. Ecco a voi.
2: Puttaniere.
5: Saluto immediatamente con il cazzo in mano il mio caro amico Fabio Alisei.
3: Eccomi.
5: Vuoi che ti porti dell'acqua durante la diretta?
3: No, scucciola.
5: Ok, va bene. Chiedi quando vuoi.
3: Tranquillo.
5: Saluto Velociraptor DJ Paolo Noise.
3: Basta.
5: Ti sei tagliato le zanne dei piedi?
6: Sì, l'ho fatto.
5: Bene, Paolo, bravo. Bravo.
6: Grazie.
5: E da Miami, l'infallibile DJ Sparabombe.
3: Infallibile,
5: colui che la settimana scorsa si è infilato un microfono in quel posto durante la messa in onda. Ma provate a pensare alla mente malata e contorta di questo DJ radiofonico, che riesce, facendosi inculare in diretta, a portarsi a casa milioni di ascolti. Ecco a voi, Marco Mazzoli.
2: È il segreto dello zoo.
5: Cosa dite? Non l'ho presentata.
7: Ma no,
5: non ho presentato la Puccioni. Ma cosa dite? Sì che l'ho fatto.
7: Ma
5: vi pare che io non presenti la Puccioni?
7: Ma ci sta,
5: sempre a pensare male. Sigla.
2: Infatti
4: non ti ha presentato.
7: Cazzo. Vabbè, non importa.
2: Ma sì, Puccioni, dai.
7: Oggi solo, domani chissà.
2: Farai come la Lodo.
7: Esatto. Faremo un programma io e la Lodo.
3: Ciao Nana e ciao.
4: Spara la maglia!
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
2: Martedì, buongiorno.
3: Buon
2: basta, scemo. Basta.
4: Euforia, euforia.
2: Oh, hai visto Puccioni che il nostro film preferito ha battuto Oppenheimer?
7: Hai visto?
2: Sì.
7: Ha battuto qualsiasi biopic sul.
3: Adesso bestemmiamo su
2: Michael da Record, il film biografico sul re del pop, ha superato i 977 milioni.
7: Esatto.
2: Quasi raggiungendo on air storia di un successo.
3: Da morto, tra l'altro.
7: Quasi.
3: Quanto è stato bravo da morto a recitare?
2: Beh, ragazzi, ma qualcuno sostiene che sia ancora vivo. Ci sono tutte queste teorie complottistiche. Sta di fatto che probabilmente faranno il 2 perché devono raccontare poi quando muore. Perché
3: lui è cinese.
2: Esatto, esatto.
3: Sei più moderno.
2: Sicuro. Beh, allora, a parte con l'intelligenza artificiale, adesso dicono che in Argentina c'è uno che è identico a Michael Jackson con i capelli bianchi, però si vede che è finto. E poi ci sono tutta una serie di teorie complottistiche che dicono che lui viva su un'isola, che sia ancora vivo, che abbia simulato la sua morte. Beh, effettivamente, se ci pensi, comunque, lui quando era in vita era nella merda totale. Cioè, sta guadagnando miliardi il suo brand da quando è morto, quindi...
4: Beh, doveva partire con questo tour mondiale devastante.
2: 55 miliardi di date doveva fare.
3: Ma quando sei morto però non te ne riesci a godere quei soldi. No?
2: Aspetta.
3: Cioè, anche pochi, però. Cioè, tanto vale rimanere in vita, no?
2: Ho capito, ma se lui l'ha
3: simulata... Fai due debiti.
7: Figurati se ha simulato la morte Michael Jackson.
4: Lui ha un conto corrente a Catania col quale può prelevare solo con la Poste Pay. Esatto, vive di stenti vicino a Modena.
2: Michele Giaccone... Conto Michele Giaccone e lui c'ha la Poste Pay
4: va lì, prende 250 euro al giorno, è un po' preso
2: ogni
4: male.
2: Ogni tanto quando non funziona lui fa who's bad, e wait,
4: nego. Bravo, è il metropolitano, fa l'imitatore,
3: è come tutti gli altri, fa la fila.
4: Se la gente gli dice dai, si vede che non sei capace, che lo faceva meglio.
3: No, è che quando prende i soldi poi va via col moonwalk.
2: Oppure non so, va in discoteca, va la Valero, ogni tanto gli parte il passo e tutti
3: cretino.
2: Poi cos'altro è successo nel mondo? Fuga di cervelli, come sempre. L'Italia, qui c'è scritto, scusa, non ho capito questo articolo, Puccione, aiutami. In Italia c'è un problema di fuga di cervelli. Tra il 2021 e il 2024 sono andati all'estero 630.000 dollari. Scusa, no,
3: 630.000 italiani.
2: Giovani, italiani immagino. Sarà. Credo che,
7: sì,
2: la,
7: credo
2: la,
7: che siano chica. Giovani.
4: Sono tanti.
7: Stava pensando ai soldi che avrebbe guadagnato se fosse andata via anche lei.
2: Ok.
6: Al minuto, comunque, però.
2: Esatto. Sono tantissimi, oh, 630.000.
3: Sono più degli stranieri che sono arrivati, ragazzi.
7: Sono tantissimi.
2: Comunque, spesso vanno all'estero, giustamente, alla ricerca di migliori opportunità lavorative, stipendi più alti, maggiori prospettive di carriera, a partire non solo sono i lavoratori generici, ma soprattutto profili altamente qualificati.
3: Certo.
2: Quindi ricercatori, medici, ingegneri, però, speaker radiofonici, montatori di jingle.
3: Montatori di zanzariere, che
2: Anche.
3: È un mestiere molto richiesto all'estero.
2: Ma guarda, io l'altro giorno quando sono partito ho voluto ringraziare l'Italia, perché ogni volta che vengo sto bene, vivo una bellissima esperienza con voi, perdo la
3: voce.
2: Siamo
3: noi che ci rompiamo i coglioni, ma tu
2: devo prendere il cortisone, ammalarmi, eccetera. Però effettivamente vivendo all'estero, quando assaggi poi di nuovo l'Italia, ti mancano tutta una serie di robe. Cioè, noi abbiamo questa bellissima usanza di stare in compagnia, di bere, di chiacchierare,
3: ubriacarci,
2: raccontarcela, stare in compagnia, robe che in America non esistono, per esempio. Cioè, l'America è solo soldi. Quindi secondo me uno giustamente si fa un'esperienza magari di qualche anno, mi dico America, può essere Germania, da qualsiasi altra parte, mette via un po' di grano e poi torna a goderseli magari nel...
4: Ma perché negli Stati Uniti i soldi sono proprio sopravvivenza, perché c'è l'assicurazione sanitaria, c'è tutta una serie di cose che se non hai i soldi sei fottuto, capito?
2: Ma è un
3: invece
2: è un sistema...
3: qua puoi fare il parassita.
2: Esatto.
3: Come comodo per quello.
2: Esatto.
7: No, però proprio ieri sera guardavo Little Big Italy, che è questo programma bellino, di Francesco Panella, e effettivamente tutti questi ristoratori che sono andati italiani all'estero e aprono i ristoranti e avviano una propria vita nuova, poi alla fine l'Italia non va via, l'Italia, le radici italiane restano. È una roba incredibile,
3: perché non sappiamo l'inglese.
2: No, abbiamo una qualità di vita inimitabile. Cioè, in Italia la qualità di vita, ma certo che c'è. Però vedi, succede anche al contrario: c'è gente che viene tipo dal Bangladesh, viene in Italia, guadagna dei soldini e poi ritorna al proprio paese. Perché alla fine poi noi
3: albanesi e rumeni soprattutto, cioè quelli che sono arrivati negli anni 90, quelli famosi delle foto con i balconi,
2: oggi tornano col grano, hanno fatto il grano in Italia,
3: e si fanno delle piccole imprese, ristoranti, bed and breakfast,
2: ragazzi,
3: nella loro nazione.
2: Io una volta per tutte vorrei dire che secondo me il razzismo non esiste, cioè lo siamo tutti. Cioè alla fine io in America ho solo amici italiani, io con gli americani non riesci a legare dopo
4: siamo
2: un po'.
4: Siamo diversi.
2: Quindi i francesi stanno con i francesi, i tedeschi stanno con i tedeschi.
4: Sai dove stanno bene
2: ebrei,
4: tutti insieme?
2: Gli ebrei in America hanno i loro quartieri, vivono tra di loro.
3: Anche in Italia adesso è addirittura un'intera provincia a Sondrio.
2: È vero, sì.
3: Veramente.
2: Ma gli ebrei vogliono vivere a Sondrio. No?
3: Allora, è uscito un articolo, non so se l'avete letto, praticamente c'è un'enorme comunità israeliana che ha comprato in massa, credo, insomma, in provincia di Sondrio, sulle montagne.
2: Cazzo, che cattivo sono... gusto.
7: E no, beh, fresco.
3: Sì, oh, beh, no, fuori, sai che sono autolesionisti.
4: Ma non è vero.
3: Ma sì, dai, un'ora di sole al giorno.
4: Ma è bellissimo, cioè, sei un metro dal lago, cazzo.
3: Sì, ma sei un metro anche dalla morte, dall'abisso.
4: Non è vero.
3: Comunque, no, c'è un'intera comunità, ma tanti, adesso non vorrei dire una puttanata sul numero, però sì, si sono comprati tutti questi terreni e hanno creato una specie di comunità israeliana dislocata sulle Alpi Lombarde.
2: Ma ragazzi, ma è così? Ma cioè, io in America, che si dice tanto, i neri stanno coi neri, i bianchi stanno coi bianchi, poi ci sono ovviamente delle eccezioni, però i grupponi che vedi che vanno a far casino la sera in discoteca, i neri stanno con i neri, ognuno poi alla fine sta bene con i propri simili.
3: Non tutti però, l'unico gruppo etnico che non fa gruppo all'estero sono i liguri. I liguri si fanno i cazzi loro anche all'estero. Cioè il tuo vicino di casa è genovese,
2: ma non
3: lo saluti.
2: È vero, allora, ma tu... non è vero. Ma dai, uno dei miei migliori amici qua a Miami è di Genova, c'è cioè il ristorante.
3: Ma
2: il
3: non sta con gli altri genovesi.
7: Sta con te.
3: Sta lì per i cazzi suoi. Arriva un altro genovese. Oggi è giorno di chiusura. Ma sei pieno. No, sono amici. Ligure non lega, non lega. Cioè non si mettono proprio insieme, non si salutano neanche.
2: Beh, ma tu scusa, tu sei ligure alla fine.
3: Ma io non sto, io non ho neanche un amico ligure a Genova. Neanche
2: ma tu
3: uno.
2: Non hai amici in generale.
3: Esatto. Io sono pieno di amici. Sono
4: ma non è nella tua compagnia, sono in tanti.
2: Dai, su. Quando vedi una volta ogni sei anni, basta.
8: No, capelli lì, cosa vuoi avere te di amicizia?
3: Ragazzi, allora, tu sono amico dei parrucchieri.
8: Fai vedere per favore.
2: Ti prego, togli il cappello.
7: Sai che sono abbastanza cortini.
4: Fabio, li ha fatti con la stampante 3D.
8: Aspetta, bravo, hai detto la cosa giusta. Posso abbassarmi un secondo?
3: Prego.
8: Ti devo fare un regalo. Mi aiutate con un bel...
3: Sono in ansia.
4: Allora... ti prego, allora, puoi darmi quella cosa?
8: No, adesso.
2: Cos'è quella roba?
8: Allora, ho fatto una serata a Carpenedo. È un ragazzo che stampa 3D. From _ Pepper ci ha stampato
2: i capelli di mamma.
4: Quanto è grande la sua stampante 3D? Perdone.
7: È meraviglioso.
4: Perdonami, io voglio la parrucca, che è la cosa che a cui tengo.
2: Qualcuno pubblichi la foto, è bellissimo. Mettila tu, Paolo.
3: Sai che Palmieri sta anche bene con quella
4: parrucca. Non mi entro.
2: Sei Man at Arms. Non sei mamma.
7: Che meraviglia, è troppo lunga questa spada.
4: Sono bellissimo. I Man at Arms contemporaneamente.
8: Grazie from _ Pepper. Aspetta, _
3: però. Allora, brandiscila bene che facciamo lo screen save sul...
2: Vai, attenzione.
8: Bellissima.
2: Vai. Che spettacolo, Paolo, sei bellissimo. Sei bellissimo. Dovete andare sulla pagina Instagram dello Zoo.
4: Porco
2: due, mi fai parlare, Cristo Dio.
3: Non ha le cuffie, non ti stava sentendo.
2: Madonna mia, non si riesce mai a parlare. Tutti che devono parlarsi addosso in sto programma.
4: Non ho le cuffie, Marco, non ti
2: ma
4: sentivo.
2: Ma ho capito, ma scusa, dentro quel casco
4: dovevo immaginare.
2: Dovessi sentire il mondo, perdonami.
4: Lo so.
2: Puccioni, mettilo tu, aspetta.
4: Uguale.
2: Della Puccioni.
4: Non ho cambiato niente.
2: No. Sai che stai bene? Stai bene, Puccioni!
3: Non si vede la faccia.
7: Meglio, no?
2: Dai, scusa.
7: Così non si sente.
2: Stai da Dio, Puccioni.
7: Vero, lo so.
2: Vabbè. Senti, ci colleghiamo con lo spot Intrex, perché lei non sente senza cuffie. Già con le cuffie fai danni, figuriamo. Andiamo, vai, Pippo, vai.
9: Bentornati, cari amici, alla televendita del brand più importante al mondo, nel settore dei prodotti gonfiabili per svariato utilizzo. Oggi si fanno cose grandi per persone che vorrebbero avere al proprio servizio un bel maggiordomo che servisse tutto il giorno al nostro ludibrio.
3: Magari.
9: Beh, non chiedetemi come, ma la Intrex è riuscita dove il resto del mondo ha fallito. Ha costruito il primo sistema robotico interamente gonfiabile, persino gli ingranaggi e le parti del software. Tutto in un prodotto di soli 197 kg di praticità. Ma non perdiamo tempo e guardiamo di cosa stiamo parlando.
2: Sì.
10: Allora Torino, come andiamo? Stiamo bene?
11: Sì, grazie dell'interessamento.
10: Allora, siamo qui per un prodottino che secondo me ti farà anche molto piacere, perché ti darà quella sensazione di ricchezza che non proverai mai nella vita, perché sei un pezzente.
11: Come? Grazie per la precisazione.
10: Il prodotto in questione è il maggiordomo gonfiabile della Intrex.
11: Cioè, maggiordomo, cioè gonfiabile, quindi è immobile, un pupazzo.
10: È lì che sei un coglione, come immaginavo. La Intrex ha pensato, oltre che all'estetica da maggiordomo gonfiabile, anche a tutti gli ingranaggi interni, nonché la scheda madre, nonché tutta la programma, tutto quanto gonfiabile. Non mi chiedere come funzioni, perché non ci capisco un cazzo. Adesso gonfio il tuo maggiordomo gonfiabile, stavolta però sei fortunato perché si gonfia elettricamente.
11: Finalmente, anche perché non ero molto fiato, che oggi sono. Quindi fa un caldo.
10: Non mi interessa, non me ne frega un cazzo, dai, gonfialo!
11: Fantastico, si è gonfiato in un attimo. Sì. Meraviglioso.
12: Vuoi un cioccolatino?
11: Ah, parla! C'è anche il sistema.
10: Esatto, è completo, no? Lui sente l'esigenza, ti chiede, tu dai ordini e lui, insomma, è un maggiordomo, coglione, dai. Dai, dammi almeno un minuto di experience, in modo che possiamo confezionare lo spot. Prego.
11: Ok, allora mi adopero su. Gli do un nome, tipo Alfredo, dai. Alfredo? Porti qualcosa di fresco?
12: Vuoi un cioccolatino?
11: No, non voglio un cioccolatino, vorrei un bicchiere d'acqua. Mi porti un bicchiere d'acqua?
12: Porco di...
11: Senta, la dimostrazione secondo me non sta funzionando benissimo.
10: Va bene, allora sgonfialo, dai. Per sgonfiarlo, dove c'è l'altezza del pantalone, sì, proprio l'altezza di quello che dovrebbe essere la zona degli organi genitali, c'è una cannula, tu devi ciucciarla e lui si sgonfia.
11: Scusi, che... bastava un bottone, si sgonfiava.
10: Senti, l'hanno progettato così, fatti i cazzi tuoi e fai quello che devi fare, dai, sgonfiami il maggiordomo gonfiabile, piacere, sgonfialo che bisogna metterlo via.
11: Questo qua?
10: Sì, bravo, quello lì.
12: Sì, succhia troia.
11: No. Scusi, gli ha detto...
10: Non ci fare caso, sono refusi della programmazione.
11: Sì. Va bene, così.
12: Ah, sto sbo...
11: No. No. Oh, che schifo, scusi, ma è una roba orribile.
10: Cosa devo dirti? In Intrex c'è tutto il loro mondo. Dai, ciuccia ciuccia, richiede.
3: Come ciuccia ciuccia?
9: Mamma mia, quanti problemi, Tonino. Ciuccia che tanto alla fine vedrai che ti piace. Proprio come a noi che volevamo migliorare la nostra condizione aziendale. Tanto fino a prova contraria, un cazzo è solo una fica gonfissima che non fa figli. Insomma, amici, correte sul sito e ordinate il nostro maggiordomo gonfiabile. Naturalmente by Intrex.comodo. Ed acquistate la nostra gamma di cose gonfiabili per svariato utilizzo. Basta con i semplici letti gonfiabili. Intrex gonfiabili.comodo. Succhiare e bello, ma gonfiare è meglio.
2: Scusa. Ma che promozione è? Che promozione è? Perdonami.
3: Ma perché secondo me ci fanno sentire il backstage, non la montano neanche.
2: Ma scusami.
3: Ma il caldo, i creativi non lavorano bene
2: ma
3: col caldo.
2: Ma il test è durato pochissimo.
3: Devi fare la prima bestemmia già. Basta.
2: Un attimo, ragazzi, un attimo, tutti mettetevi con le manine concerte. Sì. C'è la chicca che sta pregando. C'era un primo piano. L'hai vista?
3: Vuoi anche il didgeridoo, chicca?
2: Tutta seria, in un angolo.
3: Ma in Calabria è l'ora della preghiera adesso, eh?
2: Ah, giusto. Ne ho anche per te, Puccioni, comunque, vedi i tuoi compaesani. Allora, Firenze
7: Hai visto che
2: è
7: bravi?
2: Il capoluogo italiano con più tracce di eroina nelle acque.
7: Il secondo.
2: Scusa, sì. C'è scritto capoluogo. Capoluogo. Nelle acque è la terza per cocaina nell'aria. Complimenti.
7: Nell'aria. Terza nell'aria. Prima ci sono Roma e Pescara. Mentre siamo secondi per l'eroina, perché la prima, se non sbaglio, era Terni, una città che uno non avrebbe detto mai.
3: È l'unica speranza che hai per sopravvivere.
2: Allora, strano, però non era Milano, scusa, al primo posto.
7: Invece non è stata superata. Milano ormai, secondo me, non ne sprecano più.
3: Però scusate, diciamo nell'aria, cioè, mi inquieta un pelo. Come
7: a
3: fai?
7: Milano c'è solo aria di merda.
3: Sì. La cocaina nell'aria, come fa?
4: Perché sono sbadati a Firenze, gli casca sempre.
3: La buttano così.
4: Gli casca, prima un attimo la pezza. No,
2: starnutiscono, capito? Ci sono ste cunette di cocaina. Figa, la roba. Io mi ricordo quando avevano smontato i rulli delle macchinette, delle sigarette. Sai il rullo dove infili i soldi? A Milano era tutto pieno di coca.
7: Davvero?
2: Cioè potevi... Sì, no, Paolo si ricorda, lui era...
3: Sì, ai tempi.
2: Insomma.
4: Però lui... ti posso dire, è molto utile quando ti si rompe lo schermo dello smartphone. Sì. Perché va a finire in tutte le fughe della rottura. E lo schermo si vede ritratto, non è un problema. Poteva essere un'idea. Poteva essere un'idea, un po' costoso come materiale, però vabbè.
2: Poi abbiamo Prete si schianta contro un guardrail e positivo la cocaina. Ha ingerito droga per sbaglio.
3: Stava respirando a pieni polmoni.
2: Era Firenze, passava per Firenze involontariamente.
4: Ma alla fine l'ostia e la crocca sono quasi uguali.
3: Sì. La forma cambia.
8: Ma se tu la respiri, ti ferma la polizia, ti fa il test. Scusa, cazzo, hai respirato la Firenze.
4: Sì, ma non è che ci sono le nuvole di bamba.
7: Ma io non credo che l'abbia respirata così tanto.
2: Allora aspetta, vediamo un po'. Dice dice, no, l'avrà assunta per sbaglio, dice lui.
7: Certo, come le case Scaiola.
2: Ragazzi, sai quante volte io per sbaglio mi sono ubriacato? Cioè, non lo volevo, Cioè, io camminavo e mi entrava l'alcol dentro i capillari.
3: Allora, una volta mi ferma la stradale, ero lì che guidavo un motore e mi fa: ma non è il suo, guardi, l'ho rubato per sbaglio. Sono salito, si è acceso, sono andato, ma non sapevo che non fosse mio.
2: Scusa, quella volta lì che abbiamo beccato Pippo che stava chiamando con la puttana, lui ha sbagliato. È successo per sbaglio.
3: No, lo sbaglio della puttana.
7: Non te l'aspettavi proprio,
8: no,
7: questa.
8: Non l'aspettavo perché era la più grossa stronzata.
2: Quando Pippo arriva in Sardegna e gli cade il cazzo dentro. Cioè, lì succede. Tu cammini per Olbia, per esempio, è pieno di belle donne, scivoli dentro.
3: Sui cazzi.
7: Un attimo.
2: È un attimo scivolare dentro una vagina proprio.
8: Ma sì, più lo faccio più sembra vero, è tutto finto, di quello
2: ma
8: che
2: sì,
8: vuoi, tanto
2: sì,
8: è tutto
2: certo.
8: Finto.
2: Chiama Monica un secondo in diretta.
8: Addirittura,
2: per favore,
8: guarda che no, Monica sì. Viene con me le serate e vede che sono un bravissimo ragazzo.
3: E poi è informissima Monica, ieri sì. Palmieri girava con le foto di sua moglie nuda, sì. Oh, guarda quanto informa Monica.
7: Sì,
3: questo è stato inquietante,
8: è
3: vero?
8: Super
3: Palmieri.
8: In forma, sì.
3: No, state le foto di Monica nuda con la parrucca di Imer.
8: Vero, è vero.
2: Scusa, tu andavi in giro con le foto di tua moglie nuda?
8: In bikini.
2: Ah, ok.
3: Bikini con la parrucca di Imer e la spada in mano. Secondo me era la foto prequel, quella di me.
2: Hai capito, dai. Ci colleghiamo con vecchia bidone dell'orgasmo.
3: Personaggio nuovo, Marco.
2: Wonderland, andiamo.
13: Questo è Wonderland. Qualche giorno fa a Wender è venuto fuori un reel con un audio di una signora, capra bestia ignorante, che dice se la sua amica ha il secchio dell'orgasmo invece di chiedere del secchio dell'organico. Sentite.
14: Gianfranca, però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo. E noi qua a Castellaneta no, ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio. Non si chiede cude, è proprio buono.
13: Ora Wender utilizzerà le voci di questa ignorante bastarda per chiamare la gente a casa. Vediamo se riuscirà a trovare Gianfranga e il secchio dell'orgasmo.

0: Pronto?
1: Gianfranca?
0: No, non ci sta nessun Gianfranca qui.
1: Però voi siete agevolati, perché avete...
0: Pronto?
1: Gianfranca?
0: No, non ci sta nessun Gianfranca qui.
1: Però voi siete agevolati.

0: Devo chiudere, arrivederci.
1: Il di cute è proprio buono. Gianfranca!
2: Franca!
1: Gianfranca! Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no. Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
3: Sì, vai al comune e ti danno un secchio di merda.
1: No! Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no.
3: L'orgasmo, prendilo l'orgasmo.
1: Beh, un secchio di cude è proprio buono.
4: Aia. Ora Wender chiamerà la moglie della famiglia degli orchi calabresi.
0: Pronto?
1: Gianfranca?
0: Sì?
1: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no.
0: Chi è lei? Scusi signora.
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
0: Scusa, chi è lei?
1: Gianfranca?
0: La Franca? Non sono la Franca.
1: Ma bisogna andare
0: al suo numero.
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
0: Sì, ha sbagliato il numero, io non sono la Franca.
1: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dello.
0: Siamo agevolati, non so niente io di queste cose qua.
1: Ma bisogna andare Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
0: Sì, va bene. Chi è lei? Mi dici il suo nome per piacere?
1: Gianfranca.
0: Ancora, non so la Franca.
1: Di un secchio di cude è proprio buono.
0: Hai sbagliato numero.
1: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no.
0: Ecco, seriamente, io non so cosa dirti, io non sono la Franca comunque.
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
0: Allora vado al comune, vai a vedere, io non sono andata a nessun posto.
1: Beh, in un secchio di cute è proprio buono. Gianfranca!
4: Ora è il momento di una nuova vittima che Wender sta testando per la prossima stagione. È stato chiamato qualche settimana fa. Era quel vecchio che parlava di pippare tutto fatto in culo. Ora verrà testato ancora. Ricordate che il Wenderland è sempre costantemente alla ricerca di nuove bestie da torturare. Sì. Da oltre 30 anni troviamo sempre la miglior vittima per portartela fresca fresca in onda, fino alla scadenza.
2: Lo spot...
1: Gianfranca?
3: Pronto?
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio. Gianfranca?
3: Dimmi.
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio. Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no.
3: Ma io non so chi sei, che cazzo sei?
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio. Ma bisogna andare al comune a richiederlo.
3: No, non so chi sei. Chi sei tu? Scusa un attimo, col numero
1: privato. Gianfranca?
3: Quando?
1: Gianfranca?
3: No, non è sabato oggi, domenica.
1: E noi qua a Castellaneta no. Ma bisogna andare.
3: Questa dicendo che cosa mi.
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
3: Ma vaffanculo.
1: Ma no. Beh, in un secchio di cude è proprio buono.
2: Ma cosa sarebbe il bidone dell'orgasmo?
5: L'organico.
6: Sì, è un errore.
5: È un errorone però.
6: È un errorone, vabbè, cioè nel senso. No?
5: Gianfranca!
2: Lo vorresti,
6: Magari ci sta.
2: Gianfranca Buccioni, lo vorresti tu il bidone dell'orgasmo?
6: Magari ce l'ho già.
7: Marco, domanda secca.
5: Sì.
7: Massimo Boldi con i capelli lunghi, ti ha cacato il milioncino settimanale?
2: No, 100 al mese, 100. Sì, sì, è posto.
8: Tranquillo.
2: Questo mese siamo coperti.
8: Bidone dell'orgasmo ce l'hai?
5: Gianfranca!
2: Gianfranca! No, quello no. Però potrei comprarlo.
5: Gianfranca!
9: Basta! Silenzio!
2: Amici, le vacanze sono le porte, qualunque sia la vostra meta. Carpisa ha la soluzione perfetta per ogni viaggio. Se per voi vacanza significa praticità, scoprite Fly Sky e Soft Air Go, una gamma di zaini e trolley versatili, leggeri e ideali anche per i voli low cost. Soft Air Go in più è realizzata in materiale idrorepellente e antimacchia, alleato ideale per i vostri viaggi. Voi concentrate

0: Fatevi sulla meta, al resto ci pensa Carpisa. Scoprite di più negli store Carpisa e online su carpisa.it.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Battiti Live!
9: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
11: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI, largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.
12: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
13: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
14: Internet veloce!
13: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99 euro e da giovedì, sedia da campeggio per bambini a 6,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Estate palco luci!
18: E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty, il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
19: Pronti? In esclusiva su Disney Plus.
20: Ogni secondo conta, baby.
21: Chef!
19: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
22: Il locale si è allagato.
19: Ed è l'ultima occasione.
20: Io sto vendendo l'edificio.
19: Per salvare tutto.
20: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
19: FX The Bear.
23: È così, o andrà tutto bene
22: oppure no.
19: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
24: Vieni da MD per una qualità top.
25: Senza spendere una fortuna, Antonella.
26: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
25: Ti aspettiamo!
24: MD, Buona Spesa Italia.
27: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
28: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
27: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
0: Attenzione.
1: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: vedi perché poi bisogna dar ragione a questi 620.000 che se ne vanno fuori dai coglioni dal nostro bellissimo paese a cercare alternative. Perché purtroppo, tra le varie cose che abbiamo elencato in Italia, non esiste ancora oggi la meritocrazia. E sta roba qui veramente, mamma mia, mi fa girare i coglioni. Una roba proprio che non...
1: Perché? Che è successo? Che è successo?
0: Ma no, storia lunga. Che è stato? Allora, mettiamola così. Fabio Alisei, sì. Paolo Nois, avete sempre ragione voi.
1: Addirittura così d'amblè.
0: Sì, l'ho detto.
2: C'è un risvolto negativo.
0: Lo ripeto. Paolo Nois, Fabio Alisei, avete sempre ragione voi.
2: Oddio, allora. Fabio, ci stanno licenziando.
1: No, peggio, abbiamo qualche malattia.
2: No, ti prego, cosa abbiamo?
1: Che è successo?
0: È così, no, è una storia lunga, adesso non voglio raccontare i cazzi nostri.
1: Ah, ma è una roba aziendale, non una roba pubblica.
0: Sì, la solita.
1: Allora sapete, lo sapevo di aver ragione.
0: In questa azienda vanno avanti delle persone che non fanno risultati, ma vanno avanti perché è giusto che sia così.
2: Ah, quindi te la sei ciappata in del Q.
0: Se ce la siamo ciappata in del Q, come al solito.
1: Perché... No. Allora, Marco, valuti quadrimensionalmente questo avvenimento. Allora, sì, certo. Se tu ne parli con l'artissimo arcangelo ereditario Sparafulmini,
2: con le brioche in bocca,
1: lui ti dice che facendo progredire una persona che ha meno attitudine e talento, ciò costituisce uno stimolo ulteriore a migliorare il tuo percorso. Se invece tu fossi giunto al massimo non avresti più stimoli e quindi caleresti.
0: Infatti, giusto.
1: È come dargli torto. Se tu sei felice, ben pagato e pieno di iniziative, perché dovresti continuare a faticare a lavorare?
0: Infatti, devi correre. Perché pagare le persone o far fare delle robe belle alle persone che sono capaci? Ma scusa, continuiamo a mettere gente a condurre i programmi che ha fatto un disco 8 anni fa. Ma mi sembra giusto.
2: Presentato tu, Mea.
0: Sì, certo, colpa mia, ma adesso è colpa mia. Uè, stronzo, ti ho fatto un complimento, non mi rompere i coglioni adesso.
2: Fino a ieri, seguendo il filone.
1: Guarda che ieri è andata molto peggio. Senti il complimento.
2: Devi salire la china.
0: Adesso prenditi la spada in mano, sei l'eroe della puntata. Scusa.
1: Fai due parrucchiate.
2: Effettivamente ho preteso troppo, avete ragione. Ritorno nel mio, ragazzi.
0: No, però è triste sta roba, veramente triste. Una roba...
1: So, Marco, ma finché tu però non dai la possibilità a persone completamente prive di talento di avere un palco, non si vedrà mai la differenza rispetto a noi che siamo grandi professionisti.
0: La vedono tutti, si vede. Ma non
1: niente,
0: c'è un
1: non tiene allora
0: questo
1: discorso.
0: No, niente.
1: Ecco perché non sono amministratore delegato.
0: Non regge, sì, lo so. E poi non hai fatto lo studio, devi fare una scuola apposta. Sì. Sai che Paolo mi ha detto che c'è una scuola apposta.
2: Sono i libri apposta.
1: Ma ti danno anche degli ormoni apposta.
0: Si chiama la scuola dell'inculata. Ma ragazzi, a dicembre ci scade il contratto a tutti. Sì. Andiamo fuori dei coglioni. Venite qua a Miami. Vi assumo io. Paga Massimo Boldi. Facciamo lo zoo di
2: Revolution. Ma non voglio entrare nel precariato. Boldi mi dà un po' di ansia. Non so perché.
3: Che proprio ieri ho detto, Marco ancora non ha parlato del contratto.
2: Siamo solo a luglio.
0: Tu sai come funziona, che arriveremo a un'ora prima della scadenza. Ah, figa, ragazzi, è vero, bisogna rinnovare. Purtroppo non c'è tempo per trattare. Facciamo tra 2 anni, dai.
2: Guarda, ogni anno allora, è così. Se tu autorizzi la presa di posizione, io ti dico: quest'anno avanzerò le mie richieste. Se non vengono esaudite, basta, mi fermo finché non vengo.
1: Ho un'idea. Sciopero preventivo. Noi chiudiamo il programma oggi, torniamo a settembre finché non ci fanno il contratto.
2: In una trattativa io chiedo, tu mi dici, trovo una via di mezzo, però sai, quando tu arrivi, no, è così e basta, ti fa incazzare, no?
0: Brutto, sì,
2: e non
0: brutto,
2: va bene,
0: brutto,
2: cioè, d'accordo, il programma incazza e rispetto.
4: No? Infatti brutto, è adesso brutto. Che dovete trattare.
1: Esatto.
2: No, ma tanti dice "Ma fa, dai".
0: No, ma allora, il problema è questo, quando c'era Alberto Azzan, lui aveva l'ansia, più ansia di noi. Quindi io magari firmavo oggi il contratto nuovo, una settimana dopo mi diceva "Senti, rinnoviamo di nuovo". Dico, scusa, abbiamo appena firmato. Ma ho paura che magari succede qualcosa. Dico, ma minchia, una settimana è passata. Vabbè, rinnoviamo. Quindi io rinnovavo ogni settimana ancora un po'. Bellissimo. Adesso è tutto il contrario. Arriva l'ultima ora. Ragazzi,
2: non è così,
0: purtroppo
2: sono finiti. Basta.
0: Allora, perché... Figa, guarda, c'ho le tasche vuote. Cazzo.
1: È colpa del calendario di Frate Indovino. Sì. Perché se tu vai a luglio a chiedere il contratto, ti guarda e ti dice, beh, dai, ne parliamo a settembre. Poi vai a settembre e dice, quasi Natale. Ne parliamo dopo Natale. E così andando via disco. Adesso c'è Sanremo.
2: Ma non ne parli, è quella la cosa. Non ne parli.
0: A me dispiace perché io non voglio fare del male agli ascoltatori. Nel senso, togliere un pezzo di zoo, togliere lo zoo fa del male agli ascoltatori. Quindi è una scelta che va presa e ponderata insieme a loro, capito? Cioè, non lo so, iniziamo. Decidiamo dove andare. Dove volete andare? Andiamo da un'altra parte, facciamo un'altra roba.
1: A me piace tanto la ricerca. Riviera Toscana giù verso Grosseto.
4: Sì, bello,
0: non in, ma non in quel senso.
1: Ah, scusa,
0: no,
1: pensavo da
0: non era per le
1: Toscana
0: ferie.
1: Bella, Artorio.
2: Mi piace.
0: No, no.
4: Argentario volevi dire.
0: Beh, non lo so, magari ci mettiamo, facciamo la nostra radio, facciamo il nostro podcast.
2: Non lo so, perché a me, cioè, vivere con le pezze al culo e mangiare soltanto pane raffermo.
0: Ma guadagni un pacco di soldi dalle serate, non rompere i coglioni.
2: Ma dove?
0: Ma sei pieno, dai, non rompere i coglioni, dai. Ma cosa no? Vedi, la Puccioni è la soluzione.
2: Sì.
0: Lei ha sempre vissuto nella purcheria. E quindi per lei va bene tutto, giusto, Puccioni?
4: Purcheria, purcheria,
0: cioè,
4: se... no. Però
0: ma no, ma per dire,
4: sì,
0: cioè,
4: no, sei sempre... io, sì, sì, infatti.
0: Tu sei sempre stata un po' una miserabile.
1: Ti basta quella paglia.
0: Sì,
4: adatto,
0: lei...
4: sì, sì.
0: Lei è felice così, bisogna stare sempre al suo livello. Io sposo la Puccioni. Io ti sposo, Puccioni.
4: Grazie,
0: va bene.
4: Non so se
0: io voglio sposare la Puccioni, ho deciso. Io ti sposo, Puccioni.
4: Va bene,
0: perché
4: va
0: tu
4: bene.
0: Hai una filosofia di vita che alla fine vince su tutto. Non ha ansie, non è mai arrabbiata.
4: No.
0: Sì, ogni tanto si infastidisce.
4: Sto migliorando
0: così.
4: Invecchiando invece che peggiorando. Sì.
0: Sì, a parte quella camminata la mattina che ti tirerei un badile da neve nella schiena.
4: Vabbè, sto lavorando.
1: Tu, quando lei cammina così, tu le dai il suo pane col formaggio e lei è contenta. Si mette lì, contempla le Alpi.
0: Sai che Puccioni, non sto scherzando, quando ero a Milano, no, c'avevo la colazione in albergo e io tutte le mattine ti pensavo perché andavo e prendevo un pezzettino di pane e un pezzettino di formaggio e
2: da portarti fuori dalla porta.
0: No, no, no, me lo mangiavo pensando a come è cresciuta lei.
4: Heidi, che guardavo Heidi.
0: Sì, volevo emularti, insomma. Sì, sì, sì, che
4: bello. Bello, bello.
1: Quanto sei Puccioni. Emulabile.
4: Lo so.
1: Vorremmo
4: lo so.
1: Emularti tutti.
4: Comunque non è
1: tu non te la emuleresti la Puccioni.
4: È l'unica bambina.
2: No, no, sorella, ho so. Provato a lanciare.
0: Dai, dai, comunque sicuramente c'è un complotto dietro tutto questo, ragazzi.
4: Sì, forse.
0: Ed è per questo che ci colleghiamo con Complotti Complottosi.
5: Complotti Complottosi.
6: Erano più o meno gli anni d'oro 2020, quando l'umanità si svegliò una mattina e scoprì che non era più in grado di svitare una bottiglia come Dio comanda.
7: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti inneggiavano al progresso per salvare i mari, ma a me che non mi frega nessuno, non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
6: Stiamo ovviamente parlando del tappo che non si stacca più dalle bottiglie.
8: Il tappo non si stacca più! Resta lì appeso, storto, invadente. E ogni volta che provi a bere a canna o a versare la bevanda in un bicchiere, si gira e lo fa sbrodolare tutto, come se avesse una vita propria, una rottura dei coglioni. Ecco cos'è, come un parente a Natale.
6: Esatto, i parenti a Natale sono dei diti in culo. Ma sì, torniamo a noi. Ci hanno detto che è stato fatto per l'ambiente. Bello, giusto, nobile. Ma allora perché ogni volta che bevo mi sembra di lottare con un granchio che si gira e si contorce scappando a qualsiasi presa? Cosa si nasconde dietro a tutto questo?
8: Il tappo non si muove a caso, il tappo reagisce. Appena tu lo apri, lui capisce che stai per bere e scatta il protocollo disturbo. È colpa della grande lobby delle salviette umidificate. Sì, perché più il tappo ti fa schizzare addosso, più tu ti pulisci. E più ti pulisci, più compri salviette. E più compri salviette, più loro ridono di noi. Ed è un cane che si morde la coda. Sveglia! Il tappo attaccato non salva il pianeta, scassa solo i coglioni.
6: Esatto. Il tappo attaccato non è una soluzione, è una piccola aggressione quotidiana. Ti colpisce sul naso, ti bagna la maglietta, ti impedisce di bere con dignità. Ma ce lo spiega meglio il nostro esperto di plastica comportamentale.
9: Salve, sono l'esperto di plastica comportamentale. Studio i tappi da anni. Prima l'uomo apriva, staccava e decideva. Oggi apre ma non libera. È la simbologia perfetta del mondo moderno. Ti concedono l'accesso, ma non l'indipendenza.
6: Capito? Il tappo è lì per dirti: puoi bere, ma alle mie condizioni. È una micro dittatura e, come tutte le micro dittature, comincia con una cosa piccola.
10: 1, 2, 3, la dittatura comincia in modo semplice. Si parte dal tappo, poi la canuccia di carta, poi il bicchiere molle. Ed infine ti ritrovi a bere il cappuccino da un bicchiere fatto di foglie di banano. Questo è il grande disegno, come fece mio nonno, appartenente al grande e glorioso esercito dell'unico vero imperatore mondiale.
11: No!
10: Scusate, mi sono lasciata andare.
6: Ecco la chiave di svolta. Il tappo ti educa, ti piega e soprattutto crea rabbia. Ma una rabbia piccola, ridicola, impresentabile. perché non puoi andare in giro a dire «Sono distrutto psicologicamente da un tappo». Sembri scemo. E molto probabilmente lo sei.
11: Io una volta ho aperto una bottiglia di latte, il tappo era attaccato e mi è finito dentro il bicchiere. Ho provato a versare, il latte è schizzato sul tavolo, sui pantaloni e sul gatto. Mia moglie ha detto «Sei sempre il solito imbranato!» Ma non ero io, era lui, il tappo! E poi il latte sui pantaloni me l'ha fatto venire duro.
4: Che
6: schifo. E qui arriviamo alla domanda vera. Chi ci guadagna davvero? Non l'ambiente, non noi, ma loro. Le multinazionali delle salviette. Perché da quando i tappi sono attaccati, la gente si rovescia addosso di tutto. Ma se non ci credete, abbiamo ancora un'ultima importante testimonianza devastante che metterà luce sulla questione.
12: Io prima svitavo il tappo e mi versavo tutto il contenuto addosso. La cosa mi eccitava un sacco e mi faceva venire voglia di toccarmi pesantemente. Ma da quando hanno inventato questi tappi che non si staccano più, ho dovuto cambiare metodo. Quindi adesso non mi rovescio più il contenuto addosso, ma mi infilo direttamente la bottiglia chiusa nella mia farfallina. E cavolo, ho scoperto un nuovo orgasmo. Fic fic.
6: Fic fic. Questo è il punto. Non è solo plastica, è un nuovo rapporto di potere. Il tappo non è più un oggetto, è un compagno forzato, una presenza, un controllore. E più ci sbrodoliamo, più l'industria delle salviette umidificate, della carta da cucina assorbente e della carta igienica ci guadagnano. Quindi, la prossima volta che aprite una bottiglia e il tappo vi si pianta sul naso, non dite che fastidio, dite chi ti manda. Ma non aspettatevi una risposta, perché noi, la verità, non la sapremo mai.
0: Mai. Fic fic, ragazzi, fic fic. Fic fic.
1: La cosa segreto, più arrapante della settimana, questo pezzo qua di Bombotti. Cioè, mi rimane nel cervello fino a lunedì alle 3.
0: Beh, sì. Fic fic, c'è la pubblicità, tra poco. Fic fic.
1: Me la vedo proprio.
13: È arrivato il momento di farvi giocare. Prenotatevi ora al 342 41 15 105 e solo il più veloce avrà l'onore di essere massacrato in diretta da veri professionisti dell'insulto.

0: sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!

0: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
2: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
5: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
6: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
5: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione Imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, Classica o Zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti da scoprire anche online. Gli Imbattibili fanno la differenza e vincono!
7: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Say Yellow to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio, saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
12: Yeah, uno c'è!
13: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calzolone!
13: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
12: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
15: Attenzione! Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
16: Che storia!
17: Radio 105.
16: Che storia!

0: andare e incassare.
1: Volevamo farti il mix, ma non l'abbiamo fatto in tempo.
2: Non ci siamo riusciti.
3: Posso approfittare?
0: Oh. De che? De che?
1: Dobbiamo dei rimanere vestiti
3: di questo spazio. Oh, di questo
4: sei sicura?
3: Sì, sì, me la sento.
0: Io ce l'ho già nudo, già fuori. Vai.
3: Ok, ma io volevo fare gli auguri.
0: Sto spippolando.
3: No, vai, no, vai. Marco, mettilo giù. Volevo fare gli auguri al mio figliolo, a Zeno, che oggi fa 18 anni.
1: Oh, finalmente sei finalmente responsabile.
0: Cazzo, te lo levi dai coglioni adesso.
3: Beh, no, quello no, però adesso quel che, come dice,
1: è ben almeno.
0: Sono cazzi tuoi.
3: I cocci sono suoi. Ecco.
0: Ma sono cazzi tuoi, Zeno.
3: Esatto.
1: Quindi
0: bello.
1: Adesso deve contribuire al bilancio familiare.
3: Quello già lo fa, poverino.
1: Ah, ok, bravo. Okay. Bravo il ragazzo.
0: Senti, visto che si parla solo di temperature alte, sì, di caldo,
3: perché
0: ho visto
3: fa?
0: I messaggi prima di andare in onda di altri programmi dove scrivevano non capisci un cazzo. Allora mi sono un po' documentato, sì, ed effettivamente le temperature così alte ci sono state anche nei primi del Novecento, ma sono aumentate moltissimo, sono più frequenti negli ultimi 10-20 anni, insomma.
1: Certo.
0: Tipo in Sicilia nel 1982 le temperature arrivarono quasi a 43 gradi, a Siracusa nel 2021 48,8 gradi. Figa, ragazzi.
1: Ma allora il singolo caso è sì, stato rilevato nel corso degli ultimi 150 anni,
0: cioè
1: ovunque.
0: Sono 2 milioni,
1: esatto,
0: 2 milioni.
1: Il problema è il trend. Cioè, se sì, nello stesso periodo dell'anno c'è un grado in più ovunque, da Brasilia fino a Tokyo,
0: vuol dire che c'è un problema. Sì.
1: Vuol dire che si sta scaldando tutto. Poi può darsi che un giorno ci sia meno 54 a Istanbul, ma quello è un caso isolato. È il trend
0: però
1: che preoccupa.
0: Siete d'accordo con me che sicuramente sarà causa dell'uomo e causa anche del pianeta Terra che si fa i cazzi suoi?
3: Sì, sì.
0: Però io dico, se invece di cementificare ovunque iniziassimo a mettere più verde, soprattutto nelle grandi città, dove la qualità dell'aria è merda. Ragazzi, io sono tornato da Milano, cioè io pensavo di avere un brutto male, cioè sono andato a farmi vedere perché gola distrutta, cioè mi ha ammazzato. Io non so come fate voi, evidentemente
4: siete
0: abituati.
4: Ma anche noi soffriamo pesante.
3: Infatti
0: Marco, però tu, voi vivendo lì, il vostro corpo si abitua. Io vivendo in un posto dove la piantina della qualità dell'aria è sempre verde, quando vengo a Milano io sto male.
4: Ma
0: cioè,
4: guarda,
0: soffro.
4: Ti dico una cosa, non è soltanto noi esseri umani, ma anche gli animali.
0: Sì. Certo.
4: Vabbè, il mio cane non fa caso, però è il mio cane. Il mio cane a Milano non riesce a respirare, già ha un problema alla trachea, non riesce a respirare.
0: Se guardi sulla mappa quella che c'è sull'iPhone, no? Quella che ti fa vedere le temperature, e guardi la mappa della qualità dell'aria, Milano è viola.
1: No, è devastante.
0: Viola, cioè, devastante. Ma tutta l'Europa,
3: Ma infatti,
0: allora io dico, ma con usare un minimo di intelligenza, cioè io capisco che tanto Sala ormai è uscente, ma Milano continuano a togliere le piante, dicono adesso le mettiamo nuove, ma andrebbero messe dappertutto. Usa qualsiasi superficie per mettere verde, il verde rinfresca, raffredda le temperature, è una roba scientifica, non è che la invento
3: infatti
0: io.
3: Infatti ci vorrebbero delle politiche nazionali in questo senso, davano la colpa al governo Meloni per il caldo, perché oggettivamente
0: non
3: è che ci vuole tanto tempo per fare dei miglioramenti che potrebbero portare dei miglioramenti a livello di temperatura. Basta appunto, come dici te, mettere degli alberi, fare delle
0: però amore tu lo sai, non è che la Meloni può alzare il telefono
3: non
0: e dire
3: così,
0: Sala
3: no,
0: mettimi 100 piante in quella via lì,
3: e
0: Sala
3: allora,
0: cioè non funziona
3: allora,
0: così
3: sono politiche che non si vogliono fare
1: allora
3: cioè.
1: A livello strutturale ci sono paesi che l'hanno già fatto, funziona come per qualsiasi cosa, nel senso tu hai un bilancio
0: in Belgio se non sbaglio, il Belgio anche
1: in Olanda,
0: le fermate degli autobus
1: in Olanda.
0: Ah, in Olanda sì.
3: Io ho visto anche in Cina.
1: Sì.
4: Che però hai grattacieli
3: che sparano,
4: sparano
3: l'acqua, sì.
1: Allora, funziona così, tu c'hai un bilancio, no? Io ti do un tot di soldi, cioè dei soldi che tu amministri, io ti do un tot di soldi destinati a un certo tipo di politiche. Quella è la scelta. Allora, se io ti do i soldi per le infrastrutture, tu costruisci roba in cemento. Se io ti do i soldi per il verde, tu metti il verde.
0: Certo.
1: Quindi
0: bisogna
1: fare delle politiche che siano indirizzate. E ai comuni deve convenire. Se a me conviene costruire un ponte invece che mettere un cazzo di bosco, faccio il ponte, perché alla fine deve quadrare il bilancio. È quello. Cioè, la politica serve a dare una direzione. Poi ci sono gli amministratori più bravi e meno bravi, però la direzione deve essere giusta.
0: Sono d'accordo.
4: C'è anche da dire che però la pianura padana è il polmone
1: è una frugna
4: produttivo italiano.
0: Comunque noi abbiamo scherzato più e più volte sul buco nel Turchino, ma quelli di Geopop hanno fatto una simulazione, effettivamente.
4: Funziona?
0: Cioè, sì, funziona.
1: L'hanno scavato col pene.
4: Allora chiamiamo un gigante con un cazzo gigante.
0: Esatto, che sì. Ma no, ci vuole un trapano grosso, scusa.
4: Cinghiale.
0: Esatto.
1: Per farti capire la mentalità italiana. Allora, se l'esperimento di Geopop venisse confermato da delle equip di geologi, okay,
0: lì dovrebbero trovare i soldi dalla comunità europea per fare il buco.
1: Lascia stare che i soldi dell'Europa non ce ne dà più, che di 194 miliardi ce ne siamo fottuti 30. Ma lascia stare quello. Metti caso che scientificamente è provato
0: si
1: che
0: può
1: funzionerà.
0: Fare, ok. Sì,
1: sai bene, che okay. Ci sono due, il signor Parodi e il signor Pitaluga, che fanno il no turchino e bloccano il cazzo di buco per 25 anni. Perché sì. C'erano i pomodori lì e adesso non ce li può più mettere.
0: Lo so.
1: Perché
0: lo
1: l'Italia è anche questo. Cioè, abbiamo deciso che questa roba farà bene al paese. Ma c'è il signor Sciacaluga che dice: ma lì
0: no, però scusa, va anche detto che nel corso degli anni noi abbiamo costruito le industrie nel posto più sbagliato del mondo.
1: Sì.
0: Cioè, abbiamo costruito tutta la parte industriale italiana in una zona dove si creano delle cappe di inquinamento.
4: Ma quello perché ci hanno provato a costruire le aziende anche al sud, però purtroppo.
3: Sono anche gli allevamenti intensivi, comunque,
1: però,
3: che fanno.
1: Sì. Non è per voler sempre rompere i coglioni col Baden-Württemberg, Che in Baden-Württemberg c'è Stoccarda, ci sono la Audi, la Porsche, la Mercedes. Sì.
0: Eppure
1: loro stanno raggiungendo la neutralità energetica. Tot emetto, tot recupero. Ci hanno pensato per 30 anni, hanno pianificato per 30 anni.
0: Siamo in troppi. Il problema è siamo in troppi.
1: No, troppo pochi tedeschi ci sono.
0: No,
1: più tedeschi. Più tedeschi, meno italiani. Più tedeschi.
0: Come? Ma scusa.
1: Più tedeschi.
0: Più tedeschi.
1: Dobbiamo fare dei macchinari che producono tedeschi.
0: Ma guarda che la Germania non sta andando benissimissimo, cioè,
1: ma
0: non
1: loro, loro rinascono sempre. Hanno perso due guerre mondiali.
0: Quello è vero.
1: Hanno riassorbito 9 milioni di disoccupati della Germania Est. Sono di nuovo lì.
0: E tra l'altro è bellissima dall'altra parte. Berlino è, mi dicono, un capolavoro adesso.
3: Berlino è bellissima.
0: È bellissima,
3: certo.
0: Sì. Ci hanno altri problemi adesso perché hanno importato anche un po' di feccia, devo dire. E quando importi la feccia, poi diventi feccia. Però ha ragione Fabio. Sicuramente tra 5 anni troveranno la soluzione.
1: Sono di nuovo lì.
0: Lo so.
1: Anche gli austriaci, che sono le persone più stronze del pianeta, sono lì.
4: Ma gli austriaci
0: della nazione, no? Dai, regione. Ovviamente, sì. Di cosa campa l'Austria? Cioè, cosa hanno?
1: Finanza.
0: Di finanza e basta? Tipo Inghilterra? Cioè, capo
1: di
0: quello.
1: Svizzera.
0: Però...
1: un po' di imprese,
0: ma non producono niente. Pure
3: palle
0: stanno
3: di
0: bene
3: Mozart, io so anche
0: palle di Mozart,
4: dalle case, c'è un gelato famosissimo.
1: Piccola media impresa,
4: i peli di cioccolato.
0: Sì, però se ci pensi, cioè l'Italia, cazzo, la moda, siamo sempre con le pezze al culo. C'è l'Austria, che cazzo, uno dice: oh, mi voglio comprare una bella macchina austriaca. Quale? Non esiste. Che tecnologia che hanno inventato? Niente. Questi non hanno inventato un cazzo e stanno bene.
4: Allora dovremmo chiedere alla Decrescenzo, sai la signora di Napoli, quella che è andata in quel posto di montagna a fare un disastro. Dovremmo chiedere di fare così questo spot, no? E andare tutti quanti in Austria, tutti i napoletani, a aggregare l'Austria all'Italia.
1: No, allora secondo me dovremmo essere
4: la Decrescenzo che...
1: più precisi. Roviniamo l'Austria.
4: Sì.
1: No, andiamo su in una settimana, proprio gli riduciamo un cesso.
4: 20 euro falsi, 3 milioni di euro, gli roviniamo l'economia subito.
1: Roviniamo l'Austria per invidia.
0: Ma no, ma vedi che sbagliato il pensiero.
4: Ma
0: dobbiamo imparare da chi è più bravo di noi. Scusa,
4: no,
0: un
4: distrutto.
0: Paese come l'Austria, che non produce un cazzo e stanno bene, andiamo là a capire
1: e
0: come fanno.
1: E roviniamogli le giornate.
0: Ma no.
1: L'invidia,
0: vedi,
1: è molto più bella, Marco.
0: Quello è l'errore degli italiani. Noi vogliamo sempre distruggere chi va meglio. Dobbiamo imparare da chi va meglio.
1: Non si può.
4: Devi abbassare la testa di chi la sta alzando.
1: Marco, tu non puoi crescere, puoi solo abbassare gli altri.
0: Esatto. No, vedi, questo è il pensiero comunista di merda.
1: No, questo è il pensiero italiano nei confronti degli austriaci.
0: Ma no, non è vero.
1: Che meritano di essere ridotti.
0: Noi dobbiamo. Allora, io ho deciso. Qui ho deciso, l'udienza è tolta.
1: Ah, okay.
0: La Puccioni è l'essere vivente più sano che noi abbiamo
1: dopo la meba
0: a disposizione. Io la nominerei futura regina del nostro paese. La manderei in giro per il mondo a cercare di capire quali sono le cose che vanno bene in ogni paese. Lei torna con un bel block notice con tutti i punti e dice: in Austria fanno così e va bene così, e in Danimarca fanno così e fanno cosà, in America funziona quello, e applichiamo tutto in Italia. Lei diventa regina, tanto è una cogliona, non ruba niente, questa.
3: Esatto. Allora,
0: ma sì, era
1: se vuoi Marco,
3: onesta più che coglione deficiente.
0: Ma sì, sei una cogliona, nel senso, cioè è la stessa cosa.
4: Gli onesti sono coglioni.
1: Certo. Se vuoi lo faccio adesso, se no lo faccio un'altra volta. Ieri ho fatto una piccola ricerca che si chiama, ho trovato un'infografica su Instagram, non è che mi sia sbattuto tanto. Grazie. I paesi che hanno risolto problemi che il resto del mondo non sa ancora affrontare.
0: Ok.
1: Li vuoi?
0: Vai. Sì,
1: Islanda
0: sì.
1: Ha risolto il problema dell'alcolismo tra i giovani. Ha ridotto drasticamente l'abuso di sostanze tra gli adolescenti con delle politiche, depenalizzando. L'ha fatto diventare un problema di salute pubblica invece che un problema di ordine pubblico. Cioè ti fai una canna, sei malato, non sei un criminale. E quindi vai in cura e ti curano con le canne.
4: Ma sono malato.
1: Okay. Perfetto.
0: Poi,
1: esatto. Norvegia ha risolto il problema della recidiva. Invece di sbattere 17 persone in una stanza di un metro quadro, ha fatto delle carceri belle tipo albergo. La gente esce e dice: ma quasi quasi sto bravo. Estonia ha risolto il problema della burocrazia. Servizi pubblici tutto online. Fai tutto con la stessa tessera che vale per qualsiasi cosa.
4: Quello sarebbe.
1: Hai una sola carta e vale per tutto.
0: Giusto.
1: Qualsiasi cosa. Vai a fare la spesa al supermercato con la tua carta e va a finire direttamente sul tuo conto corrente al fisco. Portogallo ha risolto il problema della tossicodipendenza e dell'HIV depenalizzando.
0: Cioè?
1: Ti fai cazzi tuoi, ok? Cioè, non sei un criminale perché ti fai di droga. Ti fai, sono cazzi tuoi, hai un problema di salute. Ti fai e quindi...
4: Che come poi se è vero, uno che si droga è un problema.
1: E quindi la gente invece di passarsi la siringa e l'AIDS non si passa più la siringa perché tanto non è più un reato. Cuba ha risolto il problema dei medici rendendo l'università di medicina completamente gratuita per tutti.
4: Sono tra i migliori medici al mondo cubani.
3: Quindi, sono tutti in Calabria. Adesso.
1: Esatto. Corea del Sud ha sconfitto la povertà in culo di Maio. Il paese è riuscito a trasformarsi in una nazione devastata dalla guerra e dalla miseria, una superpotenza economica e industriale, puntando tutto sull'istruzione. Vabbè, poi c'è anche il Bhutan, una roba filosofica, credendo nella felicità eterna della vita. Ma
0: vabbè, quella è una cagata.
4: Figlio di Bhutan.
0: No, dai. E io invece credo nella filosofia puccioniana.
1: Sì.
0: Io penso che la Puccioni. Adesso, Puccioni, fai la valigina, tanto hai due vestiti, immagino.
3: Sì,
0: no? Noi ti paghiamo da miserabile, proprio ultima classe. Ti giri tutto il mondo con un block notice, dormi in strada, sulle panchine, robe varie, non ti aspettare alberghi di lusso.
3: Vabbè, no,
0: prendi
3: lusso
0: nota.
3: No, però, albergo sì.
4: Cioè, ti facciamo fare il Pechino Express gratis.
0: Sì. Esatto, tra 6-7 anni torni quando te lo chiediamo noi, magari.
1: Non prima.
0: E ci riporti tutte le cose buone e giuste di tutti i paesi che hai visitato.
1: Tranne l'Austria.
3: Immagino che non vogliate neanche un messaggio nel mondo.
1: Sorpresa.
0: Non ti devi distrarre dal lavoro.
4: Non chiamare. Qualcuno ci segnala che in Austria un grande prodotto sono le zoccole.
0: È vero. Se stati ad Andiamo, minchia. Voi non c'eravate.
1: No.
0: No, c'era Pippo, però. Mi ricordo bene.
1: Che guidava lui, vero? Però sì, anch'io.
4: Se fai così, Palmieri, sembra che qualcosa la nascosta.
2: No, in automatico, io non faccio più nulla.
0: Tanto io ormai... mi ricordo che a un certo punto è salito su in una stanza con...
4: col proprietario che gli spiegava.
2: Sì, siamo entrati proprio insieme, abbiamo parlato proprio di pizza.
0: C'aveva tutte ste vagine.
4: Le valigie. Hai sbagliato a parlare.
1: Piena di carpini.
0: Quanto hai chiavato?
4: Hai chiarato.
3: Cavistelli per chiudere le vecchie porte.
2: Oggi avevo il ragazzo che mi ha messo la porta blindata con i cavistelli.
3: Sì, certo. Fatto il paragone con le vecchie porte.
0: Ma era lì che
3: slavava
1: queste trote fario.
2: Sì. E lì in cucina, che bella cucina.
0: Si vede sullo schermo.
4: Perché spediva le lettere e Franco
0: Bolli, pure censura
4: anche in
0: pure censura video, cioè proprio non ho speranza oggi.
4: Niente.
0: Dai, giochiamo al ce lo manca, andiamo. Che schifo.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: cultura.
1: Attenzione, perché gli ascoltatori ovviamente ne sanno sempre più di noi. Uno scrive che l'Austria ha la pressione fiscale bassissima, tutti pagano le tasse, gli extra austriaci non hanno locali al centro, ma decentrati fuori dalle
2: cosa
1: zone centrali.
2: Cosa vuol dire gli extra austriaci hanno locali?
1: Cioè gli extra comunitari,
3: quando
1: penso.
3: Sono super austriaci. Cioè,
2: cioè sono mega.
1: Poi dice, se vuoi fare una società e non sei austriaco, il socio maggioritario al 51% deve essere austriaco. E poi la Red Bull, ragazzi, mi
3: Ah, è vero.
1: Figa, KTM, grande azienda.
3: KTM.
1: Qualcuno moto. Dice in realtà l'Austria ha molte aziende forti nella meccanica, ingegneria, sì. automazione, componentistica,
2: che
1: chimica.
2: Che noia. Sono noiosi, no. Noi facciamo da mangiare, il vino.
3: Sono l'appendice della Germania, cioè tutto quello che serve di componentistica alla Germania lo
4: fa. In Emilia abbiamo due aziende fondamentali per la robotica.
1: Come, come sta l'Austria a livello economico? Sta bene?
3: Bene, cioè, però è un paese piccolo, quindi
2: facile,
4: però, ce lo divoriamo in fretta, insomma.
1: Il Lussemburgo mi ingriffa. No, che
3: Lussemburgo è una banca con un'uscita di sicurezza dal lato verso l'Olanda.
1: Ma non c'è una valle, ho visto c'è una valle con un paesino.
3: Sì, ci sono anche degli unicorni che spendono dollari d'oro, però non è alla nostra portata.
1: No, vabbè. Senti, Lucilla, ciao. Come stai?
2: Dai, grazie.
3: Sei del Lussemburgo?
2: No, non sono del Lussemburgo, purtroppo.
1: Ti manco un po'? Ti piaceva quando lì a Milano?
4: Sì. Ha detto tutto quella.
1: Senti, ti presento Alessandro da Matera, che sarà il tuo pupazzo con cui potrai giocare oggi al Ce lo manca. Va bene? Ciao Alessandro.
2: È morto.
5: Alessandro. Ciao, buonasera.
3: Buonasera, sono le due del pomeriggio.
2: No, buonasera da Matera, Farima, per quello lui dice.
5: Assurdo, è già sera.
1: È già sera, senti, che cazzo fai a Matera?
5: Matera, molto scaglioso per la precisione.
1: Vabbè, non ce ne frega un cazzo, Matera.
3: Alzare la voce comunque, cioè, Vittoria, una domanda gentile.
1: Cosa fai? Il pittore?
5: Pittore.
1: Il pittore?
4: Il pittone, lui fa il pittore, fa il serpente.
5: Pittore.
1: Quindi, cioè, non arrivi a fine. Non arrivi a fine mese, insomma.
5: Esattamente.
1: Ah, ok. Non sei su una Mercedes in questo momento.
2: Ma va, gli bianchini si fanno un sacco di soldi.
1: Lui è pittore, però, non è bianchino.
5: No, in bianchino.
1: Ah, in bianchino. Allora sì.
2: Pittore.
1: Allora ce l'hai il Mercedes, merda, non è vero?
2: Sì, sì.
5: No, Ford.
1: Vabbè, dai, una bella macchina. Comunque,
3: paga le
1: dai.
3: Due tasse ogni tanto anche te, Fre.
1: Ma che cazzo?
5: No. Per il momento
4: scusa.
5: No.
4: È una malattia.
3: Non
4: quello.
3: So, magari verso ottobre-novembre, ecco, cioè, l'anticipo
1: del... Ma cosa serve? Poi si rimangiano tutti quei bastardi in politica.
3: Che cazzo te ne frega? Fin tanto che non devi fare un attacco, che cazzo te ne frega?
1: Esatto. Allora, senti, Alessandro, ti facciamo giocare per vincere un orologio Fumagazzi. Ti passo la fica del programma, ok?
2: Bene, Alessandro, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, manca se sono cose inventate. Per vincere il Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo. Un componimento sinfonico dal titolo Quartetto per archi ed elicottero.
5: Cielo.
2: Composto nel 93 da Karlheinz Stockhausen. E c'erano delle persone che suonavano gli archi. Lo sapevi, sì, dai. Allora cantalo. Cantalo, dai. A parte tu.
5: Non me la ricordo.
1: Ecco.
2: Andiamo avanti. La corteccia cerebrale è fatta di mogano.
5: Manca,
2: esatto.
4: Sarebbe stato strano il contrario.
3: Ma non in tutti i casi.
2: Una banconota da 100 trilioni.
5: Manca.
2: Invece cielo.
1: No.
2: La stampata nel 2009 lo Zimbabwe durante un periodo di altissima inflazione all'epoca valeva circa $30 americani. Wow. Quindi, insomma,
3: giusto un pelo di inflazione.
1: Tipo in Africa.
2: Esatto. No. Infatti Zimbabwe. Quando c'erano i dinosauri il giorno durava circa 23 ore e mezza.
5: Manca.
2: Invece sì, perché la velocità con cui la Terra ruota rallenta nel tempo e quindi è rallentata di mezz'ora in milioni di anni.
6: Era più pesante.
2: Esatto, sì, probabilmente. Un Game Boy con Tetris ha orbitato per 196 giorni intorno alla Terra.
5: Cielo.
2: È successo nel 93 grazie all'astronauta Alexei Paitinov, che lo ha portato per rilassarsi un po' mentre...
3: E ha perso tutte le volte.
2: Sì, una pizza.
1: Invece di portarsi un giornale porno, sto
2: Sì, esatto. Una piscina a 430 metri sotto il livello del mare.
5: Cielo.
2: Cielo. È la piscina di un resort cielo. Sul Mar Morto, ovviamente.
1: Cielo.
2: Cielo, cielo.
1: Cielo.
2: Andiamo avanti. Ogni pomodoro ha 36 semi.
5: Manca.
2: Manca, manca. Me lo sono inventato, ti manca una sola risposta esatta.
1: Dai.
2: Il vero nome di John Bon Jovi è John Francis Bon Jovi.
5: Manca.
2: Invece sì.
1: No.
2: Invece sì, sì, sì, sì. È il suo
1: cazzo.
2: Vero nome. Attenzione.
1: 5-3, attenzione.
2: 5-3.
4: 5-3, 5-3.
1: 5-3.
2: 5-3. E a proposito, l'orca è una balena.
1: L'orca è una balena.
5: Cielo.
2: No. No. Appartiene alla famiglia dei delfinidi, quindi è più delfina che balena. Attenzione, ultima domanda, difficilissima.
4: Non puoi sbagliare.
2: La Puccioni è divorziata.
5: Manca.
2: No, è sbagliato.
1: Oh, è vero, è vero. No, è vero, lei
2: era
1: è divorziata.
2: Trabocchetto.
1: È vero, la stronza aveva sposato un altro prima.
2: Sì.
1: Cazzo, Alessandro, hai perso.
2: Chiamatemi zippa.
1: Ma è colpa della Puccioni che non racconta mai niente della sua vita privata.
2: È vero.
1: Mi spiace, Ale, cazzo, ci tenevo. Vabbè, senti, ti mandiamo il sacchettino con dentro la maglietta, gli adesivi, le mutande sporche della Puccioni, i dildo della Lucilla, queste robe qua,
2: sì.
1: Ok?
2: Ma il mio, scusa, dagli il tuo, non ho capito.
1: No, col cazzo, il mio è bellissimo.
2: Allora.
1: Ciao, Ale, buona giornata.
5: Oh, okay.

0: Troia. Comunque ci scrivono che la KTM andava malissimo, stava fallendo e l'ha comprata un'azienda indiana. Quindi, vedi, non è che tutto funziona in Austria.
1: Aspetta, però, aspetta, aspetta un attimo. Scusate, cosa? Prendo un attimo il mio tempo, un attimo.
0: Sì, prego.
1: Aspetta. No, è piccola, cacca.
2: Sì. Grazie di averla fatta verso di me.
0: Scusa,
2: ho apprezzato.
0: È bello, è stato anche. Mi prendo un po' del mio tempo.
1: Perché cioè, la sentivo, ma sembrava grossa. In realtà, quello di grosso è altro. Sì.
0: Amico, amico, amico mio del cuore.
2: Dimmi, fratello santo.
0: No, parlavo con l'altro mio amico.
1: Dimmi, fratello
0: oggi,
1: santo.
0: Oggi, mio amico, oggi, mio amico Paolo.
2: Okay, allora mi allontano. Mi allontano.
0: Ieri ti avrei dato grandissime soddisfazioni. Ho rischiato il divorzio con mia moglie, ma ho fatto dei capolavori.
3: Riesco a regge?
0: Sai che l'aereo ti pressurizza e poi dopo man mano rilasci? Ieri sera ho fatto un concerto.
1: Puzzava.
0: Altro che Rosa Chemical, quelli lì, Olli, quelli sfigati.
1: Rosa e Olindo hai fatto.
0: Che capolavori che ho prodotto. Mamma mia, bellissimo.
2: Hai fatto bene a parlarne in onda, Marco.
0: Che bello scorreggiare. Molto bello. Senti, allora arriva l'estate. Abbiamo parlato del record mondiale del film sulla vita di Michael Jackson, ma ce n'è un altro che rischia di prendere il suo posto. Si chiama Delitto e Castigo. Il film è molto lungo, è un capolavoro cinematografico.
2: Colossal, diciamo.
0: Colossal, è molto lungo, quindi è diviso in due parti. Ne sentiamo una oggi, poi una domani. Il protagonista, come sempre, è il grandissimo super comparsa. E niente, non svelo altro, non voglio spoilerare. Ci colleghiamo, vai Pipuzzo.
4: Dalla penna di un epilettico. Un angosciante capolavoro della letteratura russa. Finalmente storpiato per il grande schermo. Dal più rauco regista dei nostri tempi. Quest'autunno non aspettarti un bel film. Non pensare di uscire dalle sale cinematografiche soddisfatto. Preparati psicologicamente ad un'altra mega porcheria. Ecco. Interpretata dal Tom Cruise italiano, super comparsa. Delitto e Castigo. Una produzione molto lunga, ma non per via degli effetti speciali, non per la complessità della trama, ma perché il protagonista è un mo.
2: Ecco. Hai visto? Eccomi. Io pezzente eppure grand'uomo, che mi faccio paladino della giustizia universale ammazzando questa staruca di merda. Muori, ma prima il cazzo in faccia.
5: No, no, scusa, stop, stop, ma perché? No, stia fermo! Ma siamo una carpa morta pescata. Ma che schifo! Signora Ivanova, gorgogli di dolore mentre muore. Tiri dentro il cazzo! Questa trota fario molliccia!
2: Mi viene duro, siete tanti.
5: Ma è anche tutto pisciato, scusi!
2: Sono andato prima, però lavate le mani, senta.
6: Oddio! Hai ucciso mia zia Strozzina! Hai ucciso mia zia Strozzina!
2: Ma sei un culattone sul serio.
5: Ma senta, ma scusi, ma se faccia i cazzi suoi! Questo è un grandissimo. Come si chiama lei?
7: Gianfranco Zammalla.
5: Gianfranco Zammalla! Ha lavorato anche con Ozpetek. Per dirne uno.
2: So, non lo conosco io.
5: Beh, un grande attore di prosa.
2: Però avevo letto che era una donna, perché c'è un uomo che fa la donna.
5: Ma perché questa è la visione moderna, capisci? Com'è? È la visione dove...
7: C'è sempre un culattone.
5: C'è sempre. Cosa dici? Scusa.
7: Sempre.
5: C'è sempre. Vada avanti. Dove...
7: C'è sempre il negro e c'è sempre il culattone.
5: Ecco.
2: Tipo la barzelletta con il fantasma formaggio.
5: Ma perché dobbiamo divagare? Si attenga al copione. Lui ha dato la battuta. Dialo al finale. Hai ucciso mia zia Strozzina.
6: Hai ucciso mia zia Strozzina.
5: Bellissimo. Prego.
1: E tu chi sei? Che ci fai qui, culattone?
5: No, senta. Non esprimo giudizi personali.
1: No.
5: No, è inutile. È inutile.
1: Modernizzo.
5: Adesso la modernizzo io. Le pianto due antenne nella testa, così mi prende anche le partite. La modernizzo io. No, non modernizzi. Dia la battuta così.
1: E tu chi sei?
5: No, l'ho sentito. Ho percepito anche il mento che si spostava. La vedo. Vede questo schermo enorme? Io vedo quello che lei sta girando.
1: Non riesco. Vabbè, ci provo, dai. E tu chi sei? Che ci fai qui?
5: Scusi, che gli è venuta la bronchite improvvisamente? Vuoi un bicchiere d'acqua? Ma non faccio.
1: Non vado.
5: No, perché non passa.
1: Non riesco. Trattengo?
5: Trattenga, sì.
1: E tu chi sei?
5: No, che ci percepisce, fai? Si percepisce che lei trattiene. Faccia così, faccia così. Lo fa all'inizio e poi mi fa la battuta.
1: Vabbè. Frocio! E tu chi sei? Che ci fai qui?
5: Perfetto, togliamo. Culatone. Eh no, no, non mi faccia il codino, però scusi. E va lo smoccolo finale, rifaccia bene.
2: Prima dopo.
5: Sfoghi, sfoghi tutta la sua repressione.
1: Faccio culatone! Ah, che cazzo!
5: Tu chi sei? Cos'è, Delitto Tourette diventata adesso? Una, si sfoghi una volta sola.
1: Ah, sono già sfogato.
5: Ah, bella, vero, sì.
1: E tu chi sei? Che ci fai qui?
5: Sì, buttate gli occhi. Ha appena ammazzato la zia a pugnalate, scusi, un po' meno a plomb.
1: Tu chi sei? Che ci fai qui?
5: Uguale. Ma io sento, scusi, se questa bavetta la sento, la percepisco.
1: Vabbè, tagliate.
5: Gli ho detto falla prima.
1: L'ho fatta prima.
5: Vabbè, andiamo avanti. Ma io sento, scusi, se questa bavetta la sento, la percepisco.
1: Vabbè, tagliate.
5: Gli ho detto falla prima.
1: L'ho fatta prima.
5: Vabbè, andiamo avanti.

0: una lettura, capisci, trasversale.
1: Non vorrei che si offenda, cioè.
0: Ma chi? Io mi sto offendendo per il modo in cui...
1: Il signore qua che io gli do della donna.
0: No, lui è d'accordo, anzi gli piacerebbe pure, vada avanti, anzi indulga, indulga.
1: Vado?
0: Indulga.
1: Io in culo?
0: No, in culi, indulga, indulga, cioè.
1: Sembrava uguale le parole.
0: Non esiti.
1: Non vado.
0: Vada con la battuta.
1: Scusi.
0: No, vabbè, scusa, ma pure rifaccio.
1: Ha mangiato il coniglio, eh.
0: Quando ha mangiato il coniglio?
1: Prima.
0: Ma l'ha ucciso prima.
2: Ce n'è ancora due coscette.
0: No,
2: vale?
0: Signora, no.
2: Vabbè,
1: solo che era un coniglio
2: buono.
1: Con sei cosce, non capisco.
2: È buono.
1: Sembrava l'insegna dell'aggio.
0: No, perché siamo girando a Chernobyl, che era vicino a dove si svolge delitto e castigo.
2: Le vanno?
0: No, non le voglio, voglio portare a fondo sta cazzo di battuta, nascondi.
1: Hai tenuto il collare?
0: Come il collare?
2: No, sì, perché era il coniglio di compagnia dei burrasconi.
0: Ma che burrasconi?
3: Scusate, mangiato... qualcuno ha visto il mio cane?
0: È andato di là.
4: Quest'autunno super comparsa veste il logo ropastrano del più iconico personaggio della letteratura russa.
5: Sì.
4: In... Delitto e castigo. Ad ottobre. In tutti i proiettori.
5: Ma allora, senta, mi scusi, signor regista, abbiamo un problema. Quando, quando noi giriamo questi film, vengono fuori dei file di 2 ore e mezza.
0: Sì.
5: E per montarlo, siccome io sono un montatore, salve,
0: sì, certo,
5: piacere.
0: Lo sappiamo, buongiorno,
5: sono il nipote
0: piacere.
5: Di Burrasconi.
0: Sì,
5: e tra l'altro sta ancora cercando il suo cane, che era vestito da coniglio.
0: Immagino che è meglio che cerchi nell'organico o nell'orgasmo, come precedentemente l'aveva menzionato.
5: Ah, mi scusi, non si può fare una versione un po' più ridotta, magari scegliere degli attori un po' più capaci?
0: Guardi, allora, io sono il regista e purtroppo sì. È Burrasconi che fa i casting, perché è quello che ci mette il grano e quindi con lui si deve lamentare.
5: Capito.
0: Se poi qua il signor Disabilis, Homo Disabilis, non è in grado di leggere 4 parole in italiano una appresso all'altra, non è colpa mia.
6: Lei mi fa molto ridere, sta parlando di chi?
0: Di lei, signor Disabilis.
6: Ah, sì.
0: Lei è Homo Disabilis.
6: Ah, sì, come la specie...
0: Sì, estinta, fortunatamente, di cui lei è l'ultimo.
5: Sai che questa era la roba che amavo di più a teatro, quando facevamo super comparsa.
0: Parsa la voce, i mortacci vostri.
5: Sai che una volta... Non so, non è che gli ascoltatori ce n'erano un bel po' per ogni data, però non è che tutti hanno visto. A un certo punto doveva tirarmi uno schiaffo per finta.
0: Mamma.
5: Mica Paolo è partito.
7: Si è vendicato. Lì c'era qualcosa.
5: Ha preso le misure un po' male, o forse Scattato. Bene, ma ha tirato una centra in faccia.
6: No, che fa molto ridere questo del docu, perché insomma. Tipo non è riuscito a schiacciare il bottone dello schiaffo in tempo perché rideva. Ma si vede lo schiaffo, poi dopo 3 secondi schiaffo.
1: E poi ti sono volati via gli occhiali, ma tu eri incredulo.
5: Sì, io sono caduto per terra, cioè, mamma mia.
6: Comunque bisogna essere bravi a fare 25 volte, 25 volte diversamente la cosa.
1: Quello sempre diverso è venuto.
5: Vero, vero, vero. Va bene, cosa facciamo? Ci fermiamo un attimo?
0: Ci fermiamo, certo che sì.
5: Ci fermiamo. Non c'è uno spot, niente, sono 26,
0: no,
5: scusa.
0: Ce la facciamo dopo, recuperiamo.
5: Ma tua sorella, quella
0: nel
5: grande
0: caso
5: vacca.
0: Caso lo mettiamo in chiusura.
5: Ma mettilo qui, scusa.
0: Ma poi andiamo in ritardo e salto la scenetta dopo. Fai fare a me il mio mestiere, grazie.
5: Ma vai a fare in culo, bastardo.
4: È arrivato il momento di fare un paio di calcoli.
7: Vai.
4: Oggi è martedì e mancano solo 18 puntate a fine stagione.
7: Davvero?
4: Contenti? Contentissimi.
5: Sì, sì.
4: Felici?
0: Sì.
4: Felicissimi. Sì, sì.

0: condividere, sembra di sentirne già l'aroma, vero? E quando si parla di caffè, si sa, ognuno deve scoprire la sua miscela perfetta. Ad esempio, se cercate un gusto intenso e corposo, potremmo suggerirvi l'espresso bar. O magari l'espresso Napoli, se preferite le note più intense e avvolgenti, con quell'irresistibile cremina tipica dell'espresso napoletano. Non vi resta che scegliere. Del resto, Caffè Motta ne ha per tutti i gusti. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a Eolo. E allora tutto diventa più... Ah! Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Una nuova birra Forst 00.
6: Assaggiala.
7: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
6: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
8: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
9: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydra Bank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydra Bank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
15: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
16: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi.
17: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
16: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
18: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105.

0: finalmente.
1: Loro li amo, loro sono numeri uno. Loro proprio bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi.
0: Energia,
1: bravi. Mica come quello là con l'R Moscia lì.
2: Ma fai finita, sembra... guarda.
1: Sto cazzo di pizzaiolo grasso, ma per
2: ma
1: favore.
2: Ma grasso tua sorella.
1: Ma vai a cagare.
2: Poi anche come se fosse grasso andrebbe bene lo stesso. Ma non è grasso, mi dispiace.
1: Sto pizzaiolo con l'R Moscia grasso, coi baffi.
2: È grosso, pizzaiolo non direi. È un cantante bravissimo.
1: Perché che male c'è essere pizzaiolo? Cosa sei, classista?
2: Non farebbe i concerti se fosse un
1: pizzaiolo. No, io andrei a vedere un concerto
2: perché
1: di un pizzaiolo.
2: Farebbe il pizzaiolo.
0: No, farebbe il pizzaiolo part time nel esatto. tempo libero
2: comunque,
0: lasciato dai concerti.
2: Comunque, dai, fatela finita, la vostra è solo invidia. Guarda, è una grossa invidia perché lui è giovane, bello e bravo e anche colto e preparato.
0: Tu hai l'invidia del pelo.
2: È pure laureato più volte.
1: Sette volte.
0: Ah, ma non sa fare questo.
2: Lo sa fare anche quello.
0: Dimostramelo.
2: Perché non
1: e questo, mai qua. E questo lo sa fare, questo lo sa fare, questo.
0: Questo non lo sa fare nessuno. Sono tu, la Fracci e la Cuccarini.
3: E
0: alcune specie di artropodi.
2: No, ma se lo invitiamo, glielo facciamo
1: ma
2: fare.
1: Ma cos'hai? 2 anni ancora lì a far la fan. Ha preso
2: ma
1: l'auto.
2: Faccio la fan.
1: Il van per andare a vedere il concerto.
2: Per portare mia figlia, certo.
1: Ma vaffanculo, tu e tua figlia.
2: Per fare un'esperienza con mia figlia, 21 anni.
1: Ma portala a vedere i drogati nel parco.
2: Quelli li va a vedere da sola. Io l'ho portata a vedere.
1: Ma falle vedere un bel film porno con Rocco si fa
0: no.
1: col cazzo duro.
2: Quanto siete poveracci, poveracci proprio.
1: Noi siamo poveracci.
2: Aridi.
1: Tu che sei qua a tifare dentro, per uno che sembra un pizzaiolo grasso,
2: io non
1: ma
2: mi
1: per favore.
2: Fo, sembra un pizzaiolo grasso, canta benissimo.
1: Viva i pinguini tattici nucleari a basso olli proprio.
2: Ma perché
1: allora,
2: uno non esclude
0: viva
2: l'altro.
0: Il kebab e viva i magri.
2: Ma non esclude il fatto dei pinguini tattici mi piace.
1: Siano bravissimi. E Olli no.
2: Ah, Olli è bravo. Comunque non ma piace a te, ma piace parecchio.
1: È un Vasco Rossi che non ce la farà mai.
2: Ma ce l'ha già fatta invece.
0: E
2: mi dispiace per te.
0: Ti prego.
1: Ma vendere dischi in Italia è come vendere i ghiaccioli agli eschimesi.
2: Non è così,
1: ma
2: non allora, è così facile. Adesso, infatti, l'obiettivo è riempire gli stadi per davvero, cosa che lui fa per davvero. Esattamente come tanti altri cantanti. Non apprezzo e non stimo le persone che denigrano senza conoscere.
0: Per prima cosa ti chiedo di non chiamarli.
4: Ragazzi, guardate lì.
0: No, già il fatto che nei fuori onda li chiami i pinguini spastici nucleari già
2: io non ho mai
0: è un grandissimo insulto.
2: Voi li chiamate così, io non li chiamo.
4: Tizia, sai che io sono una persona sincera,
2: non
4: ti ho sentito dirlo.
2: Non ho mai detto, non ho mai neanche
4: fuori
2: pensato.
4: Fuori onda ho detto, sì, ma guarda questi pinguini
1: spastici. I pinguini spastici nucleari.
2: Chi lo dice sa di esserlo.
4: È anche offensivo per le persone che hanno dei problemi. Brutti
2: voi.
0: Come l'aspettavo da parte tua.
2: Brutti e ignoranti. Brutti e ignoranti.
1: Brutta persona.
0: Lì che accende le candele all'altarino di Olli.
1: Ed è colpa delle persone come la Puccioni che il mondo va male, capito?
2: Ma andava benissimo fino all'intervento precedente.
4: Cosa c'entra Gesù adesso?
2: Nell'intervento precedente
1: sta calpestando la foto del Papa, signori, ma è una vergogna.
0: Allora, ha iniziato il programma urlando biopic più volte. Associare il signore a una siringa.
4: Fermatela, si sta tirando la gonna gridando all'Akbar.
1: Poi faceva porto la gonna. Gridava nei corridoi, una vergogna.
2: Quanto
1: proprio.
2: Siete cretini?
1: Che schifo di persona.
4: Chi è che ammazza i figli?
1: La mattina, allora, gli ascoltatori devono sapere sta roba. Lei si compra questo rullo di cracker rotondi, presente? E poi si gingilla là sotto, guardando i video invece di lavorare e preparare il programma.
2: I video
1: di Olli. Oh.
2: Ma figurati, è un ragazzo.
1: E simula anche l'R Moscia.
4: Guarda cosa gli è caduto dalla gonna. Guarda cosa gli è caduto dalla gonna.
1: Bel ragazzo. Lui è un bel ragazzo. Io
2: è brutto.
1: No, è bello,
2: è
1: un pizzaiolo
2: brutto.
1: Grasso.
4: No, c'è scritto anche Olli sopra.
2: Siete dei deficienti. Ma io e Olli siamo superiori.
1: Ma vai a far culo tu e il pizzaiolo grasso, per favore.
2: Vabbè,
0: ma poi fosse almeno un pizzaiolo bravo.
1: Ma almeno è ancora amico di Mark Lenders oppure hanno smesso di essere amici?
2: Chi è?
0: Non è mai stato amico di Marco.
4: Tacci, che hai tirato fuori una cosa bellissima.
2: Tipo?
1: Cioè?
4: Hai tirato fuori, è vero. Olli e Benji.
1: Il cazzo, prima
4: no,
1: il culo.
4: No, allora, a me, te, Marco, non ci interessa del calcio, no? Però è successa una cosa che non è passata inosservata ai fan di Olli e Benji.
0: È vero.
4: Cioè per la prima volta, dopo decenni dalla messa in onda di quel famoso episodio di Olli e Benji, dove si scontravano Brasile e Giappone
0: ai mondiali,
4: è successo veramente.
1: È successo veramente.
4: Ma i protagonisti sono stati fotografati. coreografati quelli del Giappone, identici a quelli dei cartoni animati. Una cosa di una bella. E hanno anche vinto!
2: No, hanno rischiato.
4: Fatemelo credere!
0: Avrebbero meritato almeno il pareggio.
4: Che meraviglia, cazzo!
2: Ma il pareggio non era contemplato.
0: Non era contemplato.
4: Che meraviglia i giapponesi, ragazzi.
1: Sì, però scusa, qua si ride, si schiaccia. L'Italia è sempre fuori dai mondiali.
0: Beh, allora, cioè, ti posso dire, ieri sera il Paraguay ha buttato fuori la Germania.
2: Yes.
0: Quindi anche i tedeschi si possono sedere così, kartoffeln, ridere.
2: Vabbè, però
1: chi è rimasto? Fuori. L'America ancora gioca ancora.
0: Gli Stati Uniti giocano contro la Bosnia Erzegovina.
1: Ma ti rendi conto? Cioè,
2: mondiale. Che...
1: Ma ho capito, ma l'America, cioè gli Stati Uniti no.
0: Allora Marco, devi considerare che i paesi ospitanti sono sempre un pochino favoriti nel sorteggio, nel senso vengono messi nella parte del tabellone dove è un po' più facile raggiungere,
4: perché, gente che vive
0: perché sennò gli abitanti non ci vanno allo stadio, quindi
1: è vero, è ovvio.
0: Che insomma ti danno una parte del tabellone un po' più semplice. Detto questo, gli Stati Uniti buscano contro la Bosnia.
2: L'avete visto i tifosi norvegesi, se non sbaglio, che fanno quella coreografia meravigliosa, che remano come...
1: Sì, ma stiamo
2: parlando di calcio, scusa.
1: No, nel senso, stiamo uscendo dal discorso primario, insomma, dove
2: di Olly, ok.
1: Ma vai a fanculo, no?
4: Senti.
5: Tornare quando ci bastava ridere, piangere, fare.
1: Già uno che alla Remotion non deve fare la radio e non deve cantare. Cioè,
2: ma
1: proprio
2: tu pensa che la radio l'ha quasi praticamente inventato uno con la R.
1: Sì, lui, cioè, adesso l'ha inventata Olly.
2: No!
1: Olly è andato da Guglielmo Marconi e
2: dice: scusa,
1: guarda, ho un'idea, perché non facciamo
2: Arbore.
1: La radio? Ma vai
2: Renzo
1: a
2: Arbore.
1: Renzo Arbore è non Renzo Arbore.
2: Ah, ok, non ha la R.
1: Ma Renzo Arbore è Dio, cioè non si tocca.
2: Vabbè, ma che c'entra? Non
1: ci
2: è
1: sono due persone nel mondo che possono avere l'R Mosce, sono Luca Alba e Renzo Arbore.
2: Confermo. E Olly. Tutti e tre fanno una cosa diversa.
1: No,
2: ci
1: non
2: sta?
1: Lo voglio,
2: sì,
1: non
2: sì,
1: lo voglio.
2: Sì,
1: allora, no,
2: guarda, vabbè, comunque tanto
0: Olly,
2: non gli frega niente.
0: Olly può fare tutto, può essere albino. Può essere nano,
2: no,
0: può volare, ma non può avere la remoscia. Scelga un altro difetto.
1: Scusate un secondo. Stai zitta, che mi sta chiamando uno. Aspetta.
2: Chi, Olly?
6: Sono in onda, figlio di puttana! You understand? Tua madre succhia i cazzi!
2: Olè.
6: Sono in diretta! Puttana!
4: Ok, hai capito perché non chiamo mai Marco
1: il
4: telefono? Non vorrei mai che lo disturbo.
2: Sempre un messaggio.
4: Se non siamo in viaggio, che è meglio, va?
0: Scusa, Marco.
1: Sì, dai, andiamo in viaggio. Dimmi,
0: cioè, se la,
1: dimmi.
0: Per chiuderla bene, dovevi lanciarla a tua moglie e fa: scopri un po' chi era. Alla Tom Cruise.
1: È bellissimo.
4: Grande citazione.
1: Che film, ragazzi. Tropic Thunder. Mica i film del cazzo con Olly.
2: Lasciatelo stare.
1: Mandasse a fanculo lui e la sua musica.
0: Lui e i suoi film di merda.
1: Sì.
2: Ma no, non è vero. Basta.
4: Anche delle biciclette del cazzo.
2: Andiamo.

0: Buongiorno, agenzia.
1: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo per chiedere delle informazioni riguardo un viaggio che mi piacerebbe organizzare. Allora, io ho una certa età, ecco, non sono più una rosellina, diciamo così, e vorrei viaggiare con la mia amica Gianfranca. Siamo due, insomma, pensionate, che adesso ci ha preso un po' questa roba del viaggiare. Ci sarebbe piaciuto andare verso est, no? E non sapevamo ben dove. Ci hanno detto, per esempio, la Thailandia può essere un bel posto. E quindi volevo sapere se fate i viaggi organizzati, magari anche in gruppo. Non so, che noi non è che proprio siamo forti con le prenotazioni, l'internet e queste robe. Dobbiamo avere una roba un po', capito?
0: No, ma infatti possiamo vederci, trovare la soluzione più adatta a voi. E dobbiamo vedere le date di partenza, perché lei mi parlava di partenze di gruppo.
1: Ah,
0: quindi
1: certo.
0: Per quanto riguarda la Thailandia, sì, ci sono zone più adeguate durante la nostra stagione estiva e zone più adeguate alla nostra stagione invernale. Dobbiamo andare a vedere le date.
1: Certo, no, certo. E senta un po', a proposito di zone, ci sono zone che c'hanno magari più o meno diciamo delle loro lì, dei locali, che sono più o meno...
0: In che senso, scusi?
1: Nel senso di colore, no? Dico, cioè, se sono tutti poco se sono magari mezzo e mezzo o da qualche parte sono più tipo africani.
0: Non capisco la natura della domanda, mi dispiace.
1: Sì, ma non che c'ho niente contro i per capire, solo io non ci sono mai stata, chiedevo, magari lei è stata, sa.
0: Se vuole davvero, con piacere, possiamo prendere appuntamento approfondire tutto quanto e parlarci, va bene?
1: Certo, nessun problema. Senta,
0: grazie.
1: Solo una cosa, se si può non aver la guida Travione, che chissà che lì ce n'è una marea.
0: Non ho capito, chiedo scusa, ci riaggiorniamo poi per un appuntamento.
1: Sì, le
0: va
1: spiego,
0: bene?
1: Dico che lì in Thailandia mi hanno detto che è pieno di travioni, che c'hanno il batacchio, no? Sotto le gonne, che sono femmine, ma in realtà sono maschi sotto. Dico, se si può evitare, che quello mi metterebbe un po' in imbarazzo.
0: Ne parliamo direttamente in agenzia, va bene?
1: Sì, se mi conferma che di questo non succede, vengo a vedere in agenzia le cose.
0: Facciamo il punto la prossima settimana insieme, va bene?
1: Sì, va bene. Ma
0: grazie.
1: Gli scarafaggi li mangiano?
0: Guardi, il viaggio apre a nuovi mondi, a nuove possibilità.
1: Sì.
0: Ognuno di noi è
1: basta che non mi fanno
0: al meglio.
1: Ma basta che non mi fa gli spaghetti con le larve,
0: sì,
1: che non mica me li mangia.
0: Va bene, ci aggiorniamo la prossima
1: settimana.
0: Sì,
1: la ringrazio,
0: va bene, grazie,
1: arrivederla.
0: Buongiorno, salve.
1: Questa ci aveva il batacchio sotto.
2: Buongiorno.
1: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo per delle informazioni su un viaggio che mi piacerebbe fare. Mi piacerebbe andare in Thailandia con la mia amica Gianfranca.
2: Sì, noi li facciamo, dovrebbe fissare un appuntamento, viene qui da noi, vediamo insieme i programmi e poi le diamo tutte le quotazioni e le informazioni possibili.
1: Ecco, bene, questo mi farebbe molto piacere, perfetto.
2: Mm-hmm.
1: Senta, le chiedo soltanto un paio di cose, ma mi ha detto la mia amica Gianfranca, ha visto un documentario, dice che mangia gli scarafaggi in Thailandia, è vero?
2: Ma mi sta prendendo in giro?
1: No, perché ride?
2: Perché se mi prende in giro mangia gli scarafaggi. No, non li mangiano gli scarafaggi in Thailandia, signora. Poi se uno li vuol mangiare, se li mangia a casa sua. Ma non li mangiano.
1: Ma guardi che non vedo perché ride. La mia amica Gianfranca ha visto il documentario, mi ha detto sta roba.
2: La sua amica Gianfranca ha visto il documentario. Va bene, sì, può darsi. Ma non è il caso dei turisti in gruppo.
1: No, perché sai, un attimo che invece della carbonara fanno la scarafaggiara.
2: La scarafaggiara. Infatti,
1: brava,
2: infatti.
1: L'ha detto lei.
2: Va bene, sento con un bel accento piemontese, ma lei mi chiama da Milano.
1: Sì,
2: giusto?
1: Perché sono da mia figlia. Scusi,
2: okay.
1: Ma lei, non ho capito se lei mi è diventata Sherlock Holmes o cosa. Cioè, io chiamo per delle domande, mi devo sentire, non so,
2: io. No, vabbè,
1: cioè, non lo
2: io
1: so,
2: ho
1: allora,
2: visto il numero e allora le dico, perché se magari lei è a Milano, magari ha delle agenzie
1: ma
2: più
1: se,
2: comode,
1: ma
2: solo
1: se
2: per
1: io,
2: quello. Se poi lei mi dice
1: ma
2: che
1: se
2: di Torino,
1: io abito a Torino e sono per la Pasqua da mia figlia, non è che glielo devo venire a spiegare a lei o sbaglio?
2: No, signora, ecco. Non
1: mi
2: era mica un'inquisizione, era
1: soltanto
2: una constatazione.
1: Sembrava, mi tratta come una piccia, sono solo anziana, non sono piccia.
2: No, guardi, quello lo dice lei. Poi è una parolaccia che io non userei mai perché
1: ma
2: è molto offensiva.
1: Mi sembrava
2: se
1: un
2: lei
1: po'
2: è piemontese, sa cosa vuol dire.
1: Certo,
2: è molto brutta da dire a una donna.
1: Lo ben so.
2: Perché se lei sa cosa vuol dire quella parola, non dovrebbe neanche usarla lei.
1: Ma allora lei
2: me.
1: Non mi tratti da piccia, che facciamo prima, no?
2: No, ma io non l'ho trattata così, signora.
1: Sì,
2: sono stata molto cortese,
1: certo.
2: Solo fatto una constatazione.
1: Ridendo
2: comunque,
1: alle mie
2: in Thailandia non si mangiano gli scarafaggi e abbiamo viaggi di gruppo.
1: Va bene.
2: Se vuole chiamare fare o fissare già adesso un appuntamento,
1: sì,
2: viene qua e
1: bene,
2: le vediamo tutto quello che è possibile.
1: Tanto ho cambiato idea, che è pieno di travioni frocci là, basta, non ci voglio più andare. Arrivederla.
2: Stia bin, stia bin, signora.
1: Stia bin lei, ne? C'è rea, stronza.
3: No!
4: Che cattiveria.
3: Vita malissimo. La signora Piera.
5: Fumantina la signora Piera.
3: Piccia non è una brutta roba.
4: Non
3: dai,
4: so
3: piccia
4: cosa voglia dire.
5: Picciu è il pene, diciamo. Quindi piccia,
4: quindi
5: sarebbe pena.
6: Cazzona,
5: sì,
6: forse.
5: Cazzona.
3: Sì,
5: cazzona.
3: Sì, cazzona. Sì, minchiona, ecco.
6: Vabbè, ma è bigotta quella dell'agenzia.
5: Ma piemontesi sono tutti così, sono baciapiedi.
4: Falsi e cortesi.
3: Com'è che li chiamate voi i cazzi in Toscana, invece, Puccioni?
5: Gnam gnam.
4: Fava.
3: Gnam gnam.
6: Fava, il femminile, come in Sicilia.
4: Fava.
5: Fava cresciuta.
3: Fava però è anche
6: la vagina?
3: Uno. La vagina?
6: Cazzo!
5: No, la botta, anche la botta!
4: Botta Prato! Come la chiami?
3: La
5: sorfia!
4: La
5: fragna!
3: La malvagia! Come?
4: In tutti i modi possibili, in tutti i luoghi.
3: Vabbè, ma in toscano, tipico!
5: La pinocchia!
6: La castellana,
4: come si dice? Fija.
3: La fija.
5: La sorca, la fregna.
4: La passerotta.
6: Buco e mezzo.
3: Niente, ormai, ragazzi, lei pensa solo a Holly.
6: Come si dice
3: Holly? Lei Holly all the way.
4: Ragazzi, ti sembro male. Cioè, nel senso.
3: Sei matta? Sì,
4: no,
3: sì.
4: Mi piace la musica, mi sono divertita. È stata una bellissima esperienza.
3: Sei una vecchia arrapata.
4: Un bel concerto, passata da Violetta a Holly.
6: Sentila che sta pensando a Holly. Senti.
4: Mettila.
6: A domani, ciao!
4: Ciao, amici.
6: Tutti, ciao!
3: Ciao, andate a fare in culo, ciao!
7: 105 Summer Festival. L'imperdibile appuntamento con la musica live.
8: 105 Summer Festival.
7: Venerdì 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
8: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
7: Conducono Manola Mosley e Dario Micolani.
8: Tanta musica, tanto divertimento. Hai ingresso libero, in diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
7: 105 Summer Festival.
8: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini.
7: Solo con Radio 105. In collaborazione con
9: Riso Flora. Pronto in 10 minuti. Ideale per insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti dolci e salati. Riso Flora. Non scuoce mai.
10: Jerry Calà per Seat, prima.
11: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
12: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
13: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
12: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 €. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
14: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
15: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
18: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
19: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
20: Yoohoo! C'è nessuno!
21: Yeah!
20: Uno c'è!
21: Facciamo amicizia!
20: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
22: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
23: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
24: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.

0: prezzi.
1: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
2: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è? C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limon C'è aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Ma buongiorno!
1: Ma...
0: Buongiorno! Ma... Senti, ma che come, meraviglia!
1: Come bello! Come mi sento bene!
0: Oh, che ore sono?
1: Le 16 e un minuto!
0: Vai! Oh.
2: Ladies and gentlemen, from the Radio 105 Main Studio, 105 Music and Car.

0: Showtime! Music and
1: Cars! Ma buongiorno!
2: Buongiorno!
1: Ma buongiorno amici! Buon martedì pomeriggio, 105 Music in Cars, versione speciale direi, perché
2: sì.
1: Insomma...
2: Perché insomma sono tornato.
1: Sei tornato, sì. Danietto!
2: E anche la
3: lo scemo!
2: Sono tornato! Che strano ragazzi, sentire così bene!
1: Incredibile!
2: Poi
1: oggi c'è l'aria, non sei felice?
2: Tantissimo!
1: È anche tutto pulito,
2: bene.
1: Non nevicano cose strane, diciamo non vengono giù...
2: No!
1: Sai, cose sì, particolari, sì. Nevica, per dire, perché ieri c'è stata questa sorta di nevicata nera, no?
2: Sì.
1: Che usciva insomma da...
2: Vedo comunque ancora i rimasugli lì sul tetto,
1: no,
2: però vabbè,
1: ma non
2: quelle
1: è niente.
2: Ieri ti ho pensato, perché pensavo alla canzone di Angoon, Snow on the Sahara, perché esatto, cioè col caldo che fa, vedere questa neve artificiale era un po' strano,
3: roba,
2: però.
3: Anche noi
1: come
3: ieri
1: sta?
3: Ti abbiamo pensato, dai.
2: Sì, tantissimo,
3: perché
2: certo.
3: Perché abbiamo detto, sicuro col volo l'ha presa nell'Angoon.
2: Beh, un pochino non posso negarlo, sì, però
1: cavolo.
2: va bene.
1: Senti, come stai? Tutto bene?
2: Sì.
1: Sei riuscito a partire?
2: Sono
1: da
2: partito.
1: Dove? Da Bari?
2: Da Bari, stamattina, da Bari, l'aeroporto era quello giusto.
1: Okay,
2: anzi,
1: perfetto.
2: Permettimi di ringraziare tutti i ragazzi che hanno permesso, insomma, le dirette di questi giorni, quindi i ragazzi di Radio Norba,
1: come
2: perché
1: no?
2: Anche ieri era tutto così improvvisato, però sono stati molto molto bravi. Sai che io ho rischiato fino all'ultimo, non te l'ho detto ieri, perché già la situazione era un po' complicata. Fino all'ultimo ho rischiato di non poter andare in onda. Perché non funzionava.
1: Benissimo.
2: E poi hanno sistemato per farlo funzionare,
1: no, certo.
2: Quindi bene.
1: No, ma sapevamo, eravamo qua, gli privati,
2: ecco.
1: Sapevamo un po' di questo
2: del delirio.
1: Sì.
2: E ti dirò di più.
1: I santi che sono passati, ci hanno salutato,
2: tutti.
1: Sono andati, ci hanno fatto conoscere altri santi.
2: Tutti. No, e ti dirò di più, se fossi andato al matrimonio dei miei amici, che anzi saluto Alessandro e Christian, che ringrazio tanto, ma io non avrei potuto trasmettere
1: pure,
2: da lì.
1: Pure,
2: sì.
1: Praticamente per una settimana insomma.
2: Sì, perché per due giorni, quindi anche oggi non sarei stato in onda.
1: Vabbè, ma siamo insieme.
2: Siamo insieme.
1: Siamo insieme per questa settimana, lo diciamo speciale. Naturalmente c'è anche lei che torna.
2: Vieni.
1: Dai
2: vieni.
1: Suoi vari spostamenti. Le vacanze, concerti e un sacco di cose. La nostra zia.
4: Buongiorno. Ma chi siete?
1: Ma
4: state bene?
1: Buongiorno zia.
4: Com'è andata la settimana senza di me? Quante me ne avete dette?
2: No, allora,
1: c'è stata Claudia, è stata molto,
2: molto
1: brava. La voglio salutare perché è stata veramente bravissima.
4: Ma vi sono mancata un po'?
1: Ci sei mancata. Soprattutto Pivati.
2: Moltissimo.
1: Ogni giorno piangeva. Piangeva la mattina, piangeva la sera.
2: Pomeriggio,
1: era
2: non
1: tutto
2: ti dico.
1: Un pianto,
2: sì,
1: Pivati.
2: Sì.
1: Lo
2: ti dirò anche, ecco, benissimo, che eleganza.
4: Solo perché non sento.
1: No, no, ascoltala bene perché l'ha cantata con la sua voce per l'occasione.
2: Pure questa. Devo dirti, zia, che non ti abbiamo nemmeno voluto disturbare, perché ci chiedevamo che fine avessi fatto.
4: È una brutta fine.
2: Abbiamo notato, perché non hai mandato un messaggio.
1: No,
2: non
1: ma
2: ha
1: io
2: mandato
1: la zia
2: niente.
1: Non la riconosco. È presente quando fai qualche giorno, passi qualche giorno in un posto con persone e torni e hai un accento diverso, un modo di fare diverso, perché hai un po', come dire,
2: Assorbito
1: i modi di parlare delle altre. Che insomma, diciamo che i suoi amici, non essendo proprio dei conti.
4: Come no?
1: Cioè dei conti nel senso di
2: in rosso i conti ce li hanno i suoi amici.
1: Oggi sono arrivata e l'ho sentita un po' strana, parla veloce, ma zia, ma come stai? No vabbè, ma guarda quello, no niente, gli ho detto questi 5 giorni a Ibiza ti hanno fatto
4: malissimo.
1: Ma
4: che ti mezzo mani addosso,
1: così una bestia.
2: Io l'unica cosa che ho assorbito è Outremoon, perché quello non lo continuavano a dire. Poi ieri non vi dico quante volte me l'hanno riferito. Vabbè
1: ma a questo punto dico ce l'avevamo lì insomma, adesso
4: così Fabi.
2: Mamma zia,
1: oh,
2: vabbè.
1: Meno male che la zia è tornata per questi giorni, ecco, per questi ultimi giorni. Buongiorno Pivati, come stai?
3: Ciao, sto bene.
1: Tutto bene Pivaz?
2: Sì, ma guarda.
3: Ma una domanda per te, che sei tornato adesso da Bari.
2: Uh-huh.
3: Nella tua disavventura,
2: uh-huh,
3: ti hanno detto solo Tremone o Tremone a Vient?
2: No, quello no. Mi hanno detto tante cose, ecco, devo dire.
1: Anche belle.
2: Anche belle. sì. Devo dire che c'è anche un ascolto di 105 molto forte in Puglia, per cui anche in mezzo al pubblico durante l'evento, quando mi vedevano così, Dario, dai, dov'è Fabio? Dov'è Fabio?
1: Bello, non c'è Fabio. Li salutiamo tutto il pubblico. pugliese. Tanti. E allora, amici, salutiamo la nostra Franceschina Pina. Manca solo lei.
2: Manca
1: in questo
2: lei.
1: Diciamo sì. In questa reunion, come dire. E sì. Vabbè, insomma,
2: era come
1: poi...
2: Robby senza i Take That, no? Cioè esatto. Loro cantavano ma Robby non si presentava.
1: Esatto, esatto. Va bene, amici. Ah, ma c'è solo questo di Santo?
2: Solo questo.
1: Allora, può essere un materiale che assomiglia all'oro da vedere, però non è oro.
3: Ottone.
1: Bravissimo,
2: bravissimo.
1: Ottone.
2: Io avrei detto pomi e manici di scopa.
1: Ah, beh sì.
2: Film
1: sì, certo.
2: Che aveva già 90 anni.
1: Ammazza, oh. Mamma mia.
5: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.
6: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ride, ride. Quanto ridono questi? Oh, mamma
1: ride,
0: mia,
1: ride. Loro ridono. Sì. Il nostro Danilo l'idraulico meno è tornato a casa oggi dopo 4 giorni al pronto soccorso per delle fitte gastrointestinali. Quindi insomma, lui ride meno.
0: Ma non so se
1: bentornato, Danilo.
0: Non so se hai notato, ma in questi giorni, anche settimana scorsa, continuava a raccontarci del suo stato di salute.
1: Sì.
0: Cioè, lui ha fatto un bollettino quotidiano su tutto quello che è successo al suo intestino. Quindi grazie, Danilo,
1: stai
0: grazie.
1: Calmo. Adesso vai a casa, ti rilassi un attimo, ascolti noi, guardi noi sul canale 66,
0: sì.
1: Ti riposi un secondo, cerca di non muoverti, cioè non fare nulla per cui ti possa succedere cosa.
0: Dico. Anche cambiamenti di temperatura.
1: Ah, beh,
0: cioè,
1: ah,
0: mi raccomando, perché fuori grande caldo,
1: soprattutto dentro grande freddo,
0: e quindi lo scompenso può essere...
1: succedere qualcosa.
0: esatto.
1: Ma attenzione, amici,
0: è imbarazzato il nostro Danilo, è in imbarazzo, ecco.
1: Sì, lui, vabbè, evidentemente è imbarazzato per quello che può essere successo, però nella vita purtroppo, allora, può capitare di imbarazzarsi per qualcuno che magari tu hai accanto, cioè può essere il tuo compagno, la tua compagna, può essere un amico,
0: un collega.
1: E per quanto tu voglia bene a questa persona, però ci si imbarazza a volte per il comportamento di questa persona,
0: sì.
1: O per come si veste, perché no? Perché lo diciamo? Perché c'era questa notizia di questo ragazzo che a un certo punto ha deciso di lasciare la sua fidanzata perché quando l'ha conosciuta gli sembrava forse anche una cosa carina,
0: sì,
1: divertente. Poi evidentemente nel tempo è diventato un problema.
0: Si è trasformata in Zeraglia, non so se ti ricordi.
1: No, molto bene.
0: Esattamente.
1: Molto bene, molto bene.
0: Zeraglia.
1: No, lei in realtà al contrario.
0: Mm-hmm.
1: Lei è un amante degli abiti da principessa.
0: Quindi
1: si veste solo così. Allora, nella vita, noi lo diciamo sempre in Music in Cars, noi portiamo avanti questa cosa,
0: sì.
1: Voglio dire, cioè ognuno dovrebbe vestirsi
0: come crede, certo.
1: Chiaramente a seconda anche, insomma, del posto in cui stai, ma più che altro perché se ti vesti da principessa ci sta che magari tu ti vesta così durante il giorno se hai voglia, magari se lavori,
0: è quello il
1: dipende
0: contesto.
1: Dal lavoro che fai, poi se lavori a Disney World, allora è perfetto,
0: sì.
1: Però se
0: lavori
1: all'autogrill ufficio,
0: magari è un po' meno consuetudine.
1: Poi nel tempo libero uno, insomma, ma si vuole vestire come si può vestire come vuole.
0: Non so se hai notato, ma io non metto più, per esempio, al lavoro il sandalo magico. Non mi vedi più col sandalo.
1: L'ho visto invece un po' di tempo fa, ai primi caldi l'hai messo.
0: Una sola volta l'ho
1: poi
0: messo,
1: basta.
0: Poi ho capito che l'odore era importante e quindi ho deciso di non volervi tediare con questa cosa.
1: Io non lo
0: cosa.
1: Sentivo nulla però.
0: Io sì però.
1: Ah, cavolo.
0: È tutto il giorno.
1: È perché saliva
0: sì,
1: te.
0: Capito.
1: Ma io sono lontana.
0: Esattamente. Quindi ho deciso, perché il contesto richiedeva anche che io avessi rispetto vostro per non imbarazzarvi.
1: Perché c'è anche questo, magari tu hai l'amico, quello che quando suda magari insomma emana chiaramente l'odore particolare. Magari ti trovi in un posto e ti imbarazzi per quello.
0: Sì,
1: cioè
0: tanto.
1: L'imbarazzo è abbastanza comune, insomma, provare imbarazzo per qualcosa. Quindi...
0: Ma a te che mai è capitato di avere qualcuno accanto per cui ti sei sentito? Perché tu sei una persona che va veramente d'accordo con tutti e riesce a trovare dei punti di contatto
1: con
0: persone molto differenti,
1: sì,
0: di estrazione sociale, di tipologia, di carattere. Per cui ti chiedo, ti è mai capitato di avere accanto qualcuno che ti ha un po' fatto imbarazzare? A me è capitato.
1: Magari sì, in passato può essere.
0: Io sono stato motivo di imbarazzo anche di altre persone.
1: Ecco, beh, insomma, c'è una foto storica bellissima che c'è una, insomma, grande...
2: Volete che la pubblico?
1: No!
0: Quella foto mia
1: dell'altro giorno.
0: Della macchina.
1: No,
0: sì,
1: però
0: sì.
1: Quando uno sta male è diverso, secondo me.
0: Ma quella l'hai anche pubblicata, maledetto, comunque, un giorno.
2: No,
0: quindi
2: no,
0: sì,
2: no,
0: sì,
2: no,
0: c'è
2: mai,
0: fatto una storia.
2: Figurati.
0: Ma
1: no, non l'aveva mai pubblicata.
0: Vabbè, allora sarà stato Rosario, allora, pubblicarla può essere.
1: Sì. Amici, vi è mai capitato di imbarazzarvi per qualcosa, quindi nel senso per una persona che magari avevate accanto e per motivi diversi?
0: Sì,
1: insomma.
0: Ha fatto qualcosa, un comportamento, un atteggiamento, un modo di essere anche, che probabilmente in un determinato contesto vi ha fatto imbarazzare e avete pensato, forse è il caso che io mi allontani un pochino.
1: 342 41 15 105.

0: chiama Moving to the Star, anzi to the Sun, scusate. E anche oggi siamo partiti un po' come ieri, devo dire belli cariche.
1: Molto,
0: bello,
1: molto.
0: Bellissimo.
1: Allora, DJ francese Hugel, sì, insieme a un ragazzo che produce canzoni che si chiama Emile Engel, e però la voce che sentite cantare è quella di Ultra Nate.
0: Esatto.
1: Bello, comunque, bello carico. Mi sa che è uno dei dischi, ce lo può dire Anthony D'Andrea, che suona e performa meglio a livello di pista.
2: Alla discoteca sicuramente.
1: Sì,
0: alla,
1: sì,
0: discoteca. Moving to the Sun, la prima ora di 105 Music in Cars. Amici, attenzione, stiamo parlando di tutte quelle volte in cui una persona a cui volete bene, quindi sì, veramente può essere un amico, un parente, un collega di lavoro, il vostro compagno, compagna, moglie, figlio, vi ha imbarazzato, cioè ha fatto qualcosa per cui vi siete sentiti un po' imbarazzati,
1: sì,
0: in un contesto particolare.
1: Allora, è arrivato un messaggio che parla di figuracce, di figure un po' così barbine.
0: Sì.
1: E quella cosa, chiaramente, quando hai accanto una persona che normalmente fa figuracce, un po' ti può imbarazzare. Però non è della figura così sbagliata che stiamo parlando. Stiamo parlando proprio di cose strutturali anche di una persona che a volte ci mettono in imbarazzo per come si pone nei confronti di altri che abbiamo attorno.
0: Esatto, magari per come si è vestito in quella situazione,
1: brava,
0: in quell'occasione in cui l'avete invitato, quello che magari ha detto,
1: brava,
0: il comportamento. Magari uno dice delle cose, magari chiaramente che a te ti fanno ridere, però ti rendi conto che sono fuori luogo,
1: sì,
0: e che quindi in quel caso ti imbarazzano. Questo ragazzo dice: io mi imbarazzo sempre quando vedo delle coppie che si baciano davanti a me. Devo dire, non sei l'unico, sono tante le persone che provano imbarazzo quando vedono due baciarsi.
1: Questa cosa non l'ho mai capita.
0: Io zero, per me,
1: a me
0: per
1: piace
0: niente
1: molto.
0: Però non è l'unico, non è così strano, ecco.
1: Vabbè, non è l'imbarazzo che proviamo noi per una cosa di altri che non conosciamo, ma è proprio l'imbarazzo legato a persone che invece fanno parte della nostra vita e che qualche volta abbiamo pensato anche la prossima volta io non lo porto qui con me,
0: perché... Esatto, l'ha fatto fare, capito. 342 41 15 105. Se cercate un full hybrid di ultima generazione per un'idea di efficienza e libertà, un'autopilota di comfort dotata di un sistema che renda la guida più confortevole e sicura, beh, avete la risposta. MGHS Hybrid Plus.
1: Fate più di 18 km con un litro. Avete il sistema MG Pilot, due ampi display da 12,3 pollici e tutto lo spazio che vi serve.
0: MGHS Hybrid Plus può essere vostro a partire da €25.990 ed è disponibile anche plug-in hybrid.
1: Trovate termini e condizioni su mgmotor.it.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
5: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
4: No!
5: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
6: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro.

0: molti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: NH Collection Hotels and Resorts, hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com, un brand Minor Hotels.
10: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
11: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
12: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
11: Ti aspettiamo.
10: MD, buona spesa Italia.
13: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
14: Pronti?
15: In esclusiva su Disney Plus.
16: Ogni secondo conta, baby.
17: Chef!
15: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
18: Il locale si è allagato.
15: Ed è l'ultima occasione.
16: Io sto vendendo l'edificio.
15: Per salvare tutto.
16: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
15: FX l'ultima occasione.
16: Io sto vendendo l'edificio.
15: Per salvare tutto.
16: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.

0: Carol G e Manu, ciao. E beh, anche viajando per il mondo, dico, potrebbe capitare di imbarazzarsi per comportamenti magari di un amico, di un'amica, di una persona che hai accanto.
1: Soprattutto se vai in un'altra parte proprio del mondo, dove le usanze sono molto differenti. Quindi ci vorrebbe un po' di buona creanza
0: di
1: in generale.
0: Di buona creanza. Ecco, senti, ma sapete quante figure di M scrive con i bimbi piccoli che non hanno peli sulla lingua e dicono quello che pensano nel momento sbagliato, nel posto sbagliato? Questa è la bellezza dei bambini. Chiaro, da adulta questa cosa non la puoi fare, perché ti prendono per matto, per maleducato, è chiaro. I bambini hanno questa grande fortuna di poter dire tutto quello che pensano in qualsiasi momento.
1: Mamma, chi è quell'uomo brutto, grasso e pelato?
0: No, detto. è vero, però insomma
1: succede spesso. Poi c'era un messaggio anche che volevi leggere,
0: Ale,
1: tu.
0: Sì. Che dice: io sono una mamma di un ragazzo autistico e spesso mi sono ritrovata in imbarazzo per dei suoi modi di fare. Dai oggi, dai domani, uno poi magari si chiude in casa in solitaria per non dover dare spiegazioni.
1: Sì, però c'è situazione. Anche tanta gente che non capisce
0: a
1: volte.
0: No, esatto.
1: Che non è una cosa voluta, ma anzi, assolutamente. Quindi insomma, bisogna

0: educare anche le persone
1: direi
0: che hai incontrato, Ale.
1: Soprattutto.
0: Allora andiamo subito a trovare Mattia, che è qui vicino, a Milano. Mattia!
1: Mattia!
2: Pronto, ciao!
1: Ma ciao Mattia, come stai?
2: Bene, dai.
1: Bene. Che stai facendo, Mattia?
2: Sono a casa a guardarvi.
1: Ah! Ciao,
0: siamo
1: Mattia.
0: Noi che non ci vediamo oggi, che non ci si
1: è
0: vede.
1: Vero. Sì. Non abbiamo detto al nostro pivot di avvertire, eravamo talmente presi e coinvolti, insomma,
0: dalla zia,
1: dalla zia, eccetera, che non ci abbiamo fatto caso.
0: Esatto.
1: Che cosa fai, okay, Mattia? Ma come mai sei a casa? È il tuo giorno libero? Non lavori? Cosa? Perché? No. Cioè, perché
2: no,
1: sei a casa?
2: A riposare.
0: A riposare.
1: Vabbè, bravo. Vabbè, insomma, una bella cosa.
0: Sì.
1: Non è che, anzi.
0: Perché hai fatto qualcosa di piuttosto impegnativo nei giorni scorsi?
2: No, gite in posti vicini a me.
0: Ah, gite? Le gite
1: possono essere, insomma,
0: molto staccanti.
1: Anche la zia ha fatto una gita,
0: sì,
1: di 5 giorni a Ibiza.
0: Ecco,
1: insomma,
0: è tornata più scassata di prima, quindi.
1: Senti, Mattia, qual è il momento in cui ti sei così trovato imbarazzato per qualcosa?
2: A una festa di compleanno che hanno scambiato me... quasi per il fratello, il compagno di mia mamma.
1: No, ma scusami, il fratello o il compagno? Perché il fratello, guarda, cioè, per tua mamma sarà anche un complimento.
0: Esatto.
1: Perché uno dice, vabbè, se tu sei il fratello, lei è la sorella.
0: Poi il DNA è quello, quindi qualcosa avrai di tua mamma, immagino. Ci può stare il fratello, è il compagno che mi preoccupa di più.
1: È il compagno, il compagno.
0: Com'è possibile, Mattia?
2: Probabilmente... Per l'aspetto non viene fatto a caso.
0: Vabbè, certo.
1: Vabbè, allora devo dire la verità. Allora, può capitare. Io quando ero più piccola, piccola ma non così piccola, cioè piccola nel senso
0: 18 anni.
1: Esatto,
0: okay.
1: 18. Quindi voglio dire, puoi avere un compagno. Non avevo 13 anni, perché sennò mio padre avrebbe fatto la figura insomma, veramente del maniaco. No, ci mancherebbe. Però capitava spesso che io e mio papà andassimo a mangiare magari a cena insieme. E spesso capitava che ci scambiavano
0: per una coppia.
1: Come se una figlia non potesse andare a cena col proprio papà. Però magari avevo 18 anni, lui chiaramente era molto più giovane. Poi non avevamo questi grandi anni di differenza, perché insomma 23-24 anni. Quindi chiaramente capitava.
0: Beh, sì.
1: Io devo dire,
0: a te piaceva?
1: Sì,
0: io ti conosco,
1: io amo mio papà. E quindi
0: certo,
1: anche insomma fare quella...
0: Beh sì, la compagna giovane.
1: Infatti me l'abbracciavo, capito? È bella, bella questa cosa. Però insomma, te ha imbarazzato invece, caro Mattia.
2: Ma ci sta, va bene.
1: Niente, quindi non vedi più tua madre dal...
0: No,
1: nel senso...
0: No, tua sorella non vedi.
1: Tua sorella,
0: esatto.
1: Senti Mattia, dai, ti lasciamo nel tuo, come dire, torpore e relax. Un bacio.
0: Ciao Mattia.
2: Bene, grazie, è stato un piacere.
0: Anche per
1: noi. Ciao Mattia, ciao bello. Uno di poche parole, ecco.
0: Sì, però insomma abbiamo capito un pochino. 342 41 15 105, quando la persona che avevate accanto vi ha fatto imbarazzare. Stare con

0: Ciao ragazzi, ciao bella. Io mi sono imbarazzata quando al matrimonio del mio collega, sì, la mia bimba di 3 anni, al cambio delle fedi ha urlato: mamma, ma io devo far la cacca.
1: Amore mio, amore mio.
0: Un bacione, Sara da Camporossi.
1: Sara, non ti preoccupare, ho sentito anche adulti che urlavano
2: durante il cambio delle fedi, anche mi scappa la cacca.
1: 342 41 15 105 105 Music and Cars
3: 105 Music and Cars 105 Summer Festival
4: 105 Summer Festival
3: L'imperdibile appuntamento con la musica live
4: 105 Summer Festival
3: Venerdì 3 luglio Baia Domizia, Arena dei Pini
4: I migliori artisti della scena musicale italiana ed internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate
3: Conducono Manola Moslei e Dario Micolani
4: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero in diretta su Radio 105 su 105 TV, su app e social
3: 105 Summer Festival
4: 3 luglio, Baia Domizia, Arena dei Pini
3: Solo con Radio 105 In collaborazione con...

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
4: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.

0: Dracula. Dracula.
1: Yes,
0: eccoci.
1: Tame Impala con Jenny. Allora, benvenuti, prima ora di 105 Music in Cars. Stiamo parlando con voi fancarsisti di quelle volte in cui qualcuno con cui vi accompagnavate vi ha messo in imbarazzo per un modo
0: sì.
1: di fare, per una cosa detta fuori luogo, può succedere anche quello, o un modo anche di vestirsi. Siamo partiti da una ragazza che si vestiva da principessa e che a lungo andare imbarazzava il suo fidanzato che l'ha lasciata.
0: Esattamente. Attenzione, perché questo è un luogo, caro Pivaz, di cui a un certo punto nel programma tanto si è parlato.
1: Tanto.
0: Devo dire che è da un po' di tempo che non ne parliamo più,
1: sì.
0: Perché forse, vabbè, ma ci sono anche tante città, tanti paesi in Italia, effettivamente magari uno si dimentica.
1: Sì, poi credo che abbiano spento le antenne lì, per
0: addirittura,
1: cui, sì.
0: Ma non credo, perché c'è Barbara che è in onda con noi.
1: Ma
0: che
1: Barbara, secondo me, ci ascolta dall'applicazione.
0: Io
1: adesso chiederemo direttamente a Barbara, perché il luogo di provenienza di Barbara è piuttosto rinomato. Ce
0: allora,
1: l'hai, Pivaz?
0: Sentiamo.
2: Ma lei è mai andato a Troina?
0: Non lo so, ma Barbara arriva da lì. Barbara!
3: Ciao ragazzi!
1: Ciao!
0: Come stai, Barbara?
3: Bene,
0: Barbara.
3: Bene, la grande. Voi come state?
0: Va bene,
1: molto
0: ma che
1: bene.
0: Bella che sei,
1: sì?
0: Che bella voce, bella la grande, mi piace questa.
2: Ma lei è mai andato a Troina?
1: Ma no, ma ci vive!
0: Basta, l'abbiamo già chiesto, insomma.
1: Ci vive. Ma Troina esattamente dove si colloca? Ecco, per essere.
3: Allora, Troina è un paesino in Sicilia,
1: sì.
3: Precisamente nella provincia di Enna, ed
1: sì.
3: È quando mi dicono, ma il mare non ti manca? No, perché sto a 1200 metri d'altezza, quindi
1: bella fresca,
0: certo,
1: bella fresca.
0: Stavo pensando
3: sì.
0: Che un giorno, insomma, potrebbe il nostro brusaporco potrebbe anche trasformarsi in Troina, insomma, perché dipende.
1: Certo.
0: Sai che il brusaporco, sì. Barbara, perdonami, non lo so se lo sai, è il nostro sfogo del venerdì.
1: Sì.
0: Certo, la
3: mi seguo da un bel po'.
0: Quindi
3: sì,
0: brusaporco,
3: sì.
0: È una località, effettivamente,
1: certo.
0: Troina è una località, possiamo insomma anche come
1: quindi
0: dire,
1: brusa Troina o brutta Troina
0: utilizzare, no, brutta.
3: Anche perché sapete, una volta sono andata a Siracusa a fare un viaggetto,
1: sì.
3: E mi hanno detto, ma le donne di Troina come si chiamano? E io ho detto, non come pensi tu.
0: No, immagino, come si chiamano?
1: Troinesi.
3: E le donne sono troinesi sempre,
1: sì.
3: O le
1: certo,
3: troinesi,
1: certo.
3: Comunque
1: sì,
3: cambia l'articolo, ma con la città in Grecia non c'entriamo niente.
0: No,
1: beh,
0: certo,
1: decisamente.
0: Certo. Come sei stata delicata.
1: La città in Grecia.
0: Grazie Barbara, grazie.
1: Mamma mia, guarda.
0: Allora, che bella.
1: Questi sono anni, secondo me, di prese in giro sulla località, per cui te le studi tutte le risposte da dare.
0: Vabbè, dai, è normale. Barbara, raccontaci un po', dai.
3: Allora, a proposito di imbarazzo, direi che ho l'imbarazzo della scelta, perché ogni volta che usciamo... Io sono un po' come i bambini, vi sentivo
0: sì.
3: Che poco fa dicevate dei bambini di quel dono.
0: Sì, sì,
3: io ho 39
0: sì.
3: anni, ma non ho superato quella fase in cui per forza, sempre scherzando,
1: sì.
3: Devo dire quello che penso.
1: Sì.
0: Sì.
3: E ci sono delle volte in cui faccio delle cose, ma molto spesso, in cui chi sta con me, o il mio compagno, i miei figli, soprattutto mia sorella, poi appena mi giro li trovo nascosti sotto il tavolo, o mi dicono con te non ci usciamo più.
0: Bellissimo, quindi tu in questa storia,
3: bellissimo,
0: in questa situazione,
3: sì.
0: Non sei quella che si imbarazza, ma quella che fa imbarazzare.
1: Sì. È quella che si veste da principessa.
0: Sei la principessa della storia.
1: Esatto,
0: esatto.
1: Esattamente.
0: Che bello.
3: Un po' più il rospo, forse.
0: Vabbè.
3: Dipende.
1: Ma
3: dai,
1: senti,
3: punti di vista.
1: Barbara, io ho una domanda. Perché visto che tu ne hai tante di storie da poter raccontare, però ce ne sarà stata una particolarmente importante in cui anche tu poi ti sei resa conto di essere stata un po' eccessiva.
3: Sì. Sì. Milioni di volte.
1: Milioni.
3: Vi racconto quella leggente del McDonald's,
1: sì,
3: dove
1: sì.
3: Praticamente io ho un difetto gigantesco, che è quando mi vengono i crampi della fame, veramente la testa si scollega.
1: Mm-hmm.
3: Veramente lo dico.
1: Sì.
0: No,
3: quindi
0: questo capisco,
3: subito.
0: Lo posso capire,
1: sì.
0: Lo posso capire.
3: Esatto.
0: No,
3: sono andata a cena con mia sorella al McDonald's in una città vicino alla mia.
1: Mm-hmm.
3: Praticamente il McDonald's di solito è celere nelle consegne.
1: Sì.
3: È passata una bella mezz'oretta e non arrivava. Allora delicatamente mi avvio di nuovo alla cassa. Scusi, è scappato l'ordine. Guardi, non si preoccupi. Nel frattempo lo stomaco mi divorava.
1: Sì.
3: Ho detto, guardi, lo rifacciamo qui in cassa. Sì, sì, rifaccio l'ordine. Non ci crederete, passa un'altra mezz'ora.
0: Ammazza.
3: Stavolta il mio cervello, completamente disconnesso, decide di non andare alla cassa, ma entro in cucina.
0: Addirittura. Ah, proprio
3: sì,
0: sei messa
3: non
0: così,
3: più,
0: non, non ci vedevi più dalla fame, come si dice. Fabiola! Non ci vedevo più, Fabiola! E quindi cosa hai fatto?
3: Non ci vedevo più dalla fame. Allora, sono entrata lì dentro e ho detto, scusate, ma quest'ordine qui, quando è che mi arriva? Siccome la cucina era esposta, come sapete, non è che è nascosta.
0: Sì,
3: no?
0: Chiaro.
3: Mi vedono quelli che mettono patatine. Mi fa, signora, ci perdoni, ha ragione la seconda volta. E gli ho detto, no, o mi date da mangiare o comincio col cannibalismo.
1: Benissimo.
3: Torno, il bancone, mia figlia e mia sorella scomparse.
1: Chiaramente, giustamente anche.
0: Certo.
1: Ecco,
0: sì,
1: alla
0: sì,
1: fine
0: sì,
1: hai mangiato?
3: Il carne, erano in bagno, mi hanno detto mai più usciremo.
0: No, perché ci sono delle persone che chiaramente poi, insomma, come dire, rispondono poi a cose
1: tono,
0: che capitano, a tono, eccetera. Effettivamente può
1: sì.
0: capitare, insomma.
3: No,
0: di,
3: ma devo dire che loro hanno riso,
0: vabbè.
3: Magari me
0: sì.
3: ne avranno dette di
0: certo,
3: ogni, però hanno
0: certo,
3: riso. Io invece,
1: Barbara,
3: niente, non mi controllo come i bambini.
1: Barbara, l'ultima
0: niente,
1: domanda,
0: Barbara,
1: ma su pane non tu mangiassi o non tu mangiassi?
3: Certo che mi mangiai.
0: Direi, ammazza.
1: Vabbè,
0: grazie Barbara.
3: E ho preso anche le patatine di mia figlia.
0: A lei era passata la fame, a tua figlia.
1: A Lucca Pane ai picciriddi, si dice. A Lucca Pane. Arrivederci, signora.
0: Grazie Barbara,
1: grazie.
0: Un bacio.
3: Ciao ragazzi, ciao. Un bacione.
0: Ciao bella, ciao ciao ciao.
1: La mia amica Anna.
0: Ma chi è? Anna Pepe.
1: No,
0: allora, solo Anna, si chiama.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De
2: Fonseca. Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Tutti vogliono gli ottimini. I biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
4: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
7: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
8: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: MG. Find your more.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
13: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia clima.

0: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
1: Rhaenyra sta arrivando.
0: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
2: La regina ha molti draghi.
0: La lotta per il potere sta per cominciare.
1: La loro disfatta è scritta.
0: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
8: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
7: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
8: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
7: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
8: 105X Masters, dall'11 al 19 luglio.
7: Solo
8: con Radio 105.
9: 105
10: Che storia!
11: Radio 105.
12: Che storia!

0: Duran Duran.
1: Save a Prayer chiude la prima ora di 105 Music and Cars.
2: 105 Music and Cars. Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
2: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
0: Darietti,
1: sì?
0: Che ore sono?
1: Adesso le 17.
4: L'anziano Bravo. Saggio.
1: Grazie, grazie.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Mars. Ma noi entriamo ridendo perché insomma ce la stiamo raccontando un po'.
1: Ma direi più sì. O my nose comunque, perché grazie Pivaz per aver lanciato questo deodorante tremendo nell'aereo. Grazie.
2: L'ho trovato qua e ho detto secondo me ha l'odore giusto per rinfrescarmi il pomeriggio.
1: No, guarda, è tremendo.
0: Ti sto
1: poi
0: odiando.
1: Poi qua in gola praticamente.
0: È
1: vabbè.
0: Bruttissimo. Allora attenzione, Gianfranco da Palermo, sì, che credo sia il marito di Nadia, immagino.
1: Certo.
0: Ha scritto: cioè, la zia ha appena chiamato mia moglie al telefono per venire in onda con voi e mi ha abbandonato nel supermercato da solo.
1: Bene.
0: E ora non so cosa devo comprare.
1: Ma già anche, cioè adesso già
0: Nadia!
1: Gianfranco. Nadia!
0: Nadia, ma sei tu la moglie?
3: Sono io.
1: Ecco.
0: Come stai?
1: Ride.
3: Sto benissimo, grazie.
0: Ma benvenuta,
1: sei fuori dal supermercato, Nadia?
3: L'ho abbandonato lì, sono scappato fuori per parlare con la zia al telefono. Mi fa: ma dove vai? Ho detto: c'è la zia al telefono. Ciao, ciao,
0: c'ho la zia al telefono, è stupendo, è stupendo. Allora, intanto ricordiamo, questa è la seconda ora del programma.
1: Sì,
0: stiamo
1: sì.
0: parlando di tutte quelle volte in cui magari un vostro amico, un parente, il marito, la moglie, un collega vi ha imbarazzato, cioè vi ha creato quella situazione di imbarazzo, magari in un contesto particolare.
1: Esattamente. Allora, io voglio sapere, Nadia, se sei tu quella che crea imbarazzo ai tuoi familiari o in questo caso parli di qualcun altro?
0: Parla di lui.
3: Naturalmente parlo di mio marito.
1: Chiaramente. Beh, certo.
0: Senti, che cosa ha combinato? Ti prego, raccontaci, perché ho letto il messaggio e mi ha fatto molto ridere.
3: Dunque, è successo questo. Noi abbiamo vissuto per 5 anni in Svizzera e quando avevamo il giorno libero andavamo un po' al nord Italia, no? A girare un po'.
1: Sì.
3: Caso volle che abbiamo deciso di andare a, non so se posso fare il nome,
0: sì,
3: uno dei centri commerciali più grandi d'Europa.
0: Sì,
1: Arese.
0: Certo.
3: Periodo inaugurale, quindi lì dentro...
0: Il delirio.
3: Assolutamente.
1: Bello, un po'. Naturalmente... Sai che Fabiola ha in questo momento la pelle d'oca.
0: Io
1: perché
0: non
1: lei
0: amo
1: ama
0: molto i centri commerciali.
3: Non è ancora niente, cara.
0: No, guarda. Lo so. Io sono un po' come i mariti quando accompagnano le mogli.
1: Sì,
0: io proprio ho una
1: inizia a sudar freddo, un disastro. Vabbè, comunque.
3: Ma già che io sono una buona moglie, così come poc'anzi al supermercato, al centro commerciale lo abbandono e me ne vado.
1: Ah.
3: E quindi ho detto: voi ci dividiamo, tu vai per fatti tuoi e io vado.
0: Mi sembra giusto, ok.
3: Purtroppo il cellulare lì non prende, quindi dopo 3 ore di girare per i fatti miei, lui non mi trova, mi vede dal quarto piano, si affaccia alla balaustra e inizia a urlare con la R, capito? Non
1: sì,
3: la R, quella normale,
1: già.
3: La R,
1: sì,
3: la R, quella palermitana.
1: Sì.
3: Rosuccia!
1: Rosuccia?
0: Rosuccia!
1: Ma perché no, Rosuccia, tra l'altro?
3: Perché è il nome più orrendo che io posso riuscire a immaginare. Lui sa che lo detesto.
1: Sì.
3: E naturalmente sa che, dato che mi dà i brividi, io mi giro sempre quando anche per casa non mi trova e urla questo nome terribile.
1: Certo.
3: Esattamente in questo modo. Però immaginano, nel centro commerciale più grande d'Europa, gremito di gente,
0: esatto,
3: perché è l'inaugurazione.
0: Certo.
3: È calato un silenzio infernale.
1: Sì. Com'è che non l'hanno arrestato? Non si sa, perché uno così con il taser devono abbatterlo.
0: Senti, tu ovviamente sei scappata. Ecco, quello volevo capire. Tu ovviamente hai fatto finta di non conoscerlo.
3: Assolutamente, mi sono girata dall'altro lato, però credo che mi abbiano beccata perché sono diventata blu.
1: Beh, ci credo. Certo.
3: Penso che abbiano capito che ero l'interessata Rosuccia.
0: Rosuccia.
1: Sì, che poi per uno anche del nord sentire una parola così, insomma, è anche strano, cioè è difficile, oddio.
0: Vabbè,
1: no, però Rosuccia.
0: Sì, sì.
3: Ma in realtà tutti,
0: secondo me, al di là del nome, è chiaro che se tu sei in un contesto di casino, centro commerciale, e c'è qualcuno in alto che urla il tuo nome per chiamarti,
3: esatto,
0: qualsiasi nome sia, fa ridere, nel senso che chiaramente rimani... No, normalmente ci si chiama al telefono, ecco, ormai.
1: Sì, sì.
0: Quindi anche se uno ti chiama e ti chiama Fabiola o chiama Dario, però urlando fa molto ridere. Poi Rosuccia evidentemente ancora di più.
1: Certo,
0: però...
1: no, sono d'accordo.
3: Lui è un fantasioso, il telefono sia mai. Lui doveva urlare dal quarto piano e farsi vedere da 8 milioni di persone.
1: Ma tu devi pensare alla gioia, la gioia nel vederti dopo magari delle ore che non ti trovava, ti ha visto, la gioia grande, voleva esprimerla urlando. Quello devi pensare.
0: Perché lui si sente solo senza di te, si sente un uomo abbandonato, perso.
1: Capito? E adesso tu immaginano lì che gira tra i corridoi del supermercato e dice: ma io che vado a cattare, ma io che devo comprare.
3: Lui, già che ha saputo che la zia stava telefonando, ha scaricato l'applicazione di 105 e quindi sta ascoltando
1: perché
3: tutto,
1: non ce l'aveva.
3: Bravo, dentro la pirla.
1: Bravo.
0: Che ridere che mi fate, però. Grande Gianfranco, dai, Nadia.
1: Grazie, Nadia.
0: Grazie, Nadia.
3: Grazie a voi, ragazzi, siete favolosi. Vi amo.
0: Grazie, grazie, Nadia. Un bacio grande.
3: Ciao,
0: ciao, ciao. Bella. Ciao.
1: Gianfranco. Ah, no. Ma però, no, devi chiamare in un altro modo. Calogero!
0: Allora, amici, grazie per i vostri messaggi. Canzone nuova in 105 Music in Cars. Ne avrete sentito parlare, probabilmente avete visto anche qualche video. Loro si sono divertiti a pubblicare anche un po' di video così work in progress in studio.
1: Sì.
0: Parlo di Gabri Ponte con Jovanotti e quello che ascoltiamo è il loro nuovo singolo, questa collaborazione.
1: Sì, si chiama DNA.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore.

0: Sleeping in my car, Roxette. Yo, vabbè,
1: che bello.
0: Mi piacciono le canzoni che finiscono. Bella, bella, bella, bella, bella.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, amici, amici fancarsisti, porca miseria, attenzione che questa settimana dove vada? Guarda,
1: no,
0: Pivati
1: vai
0: Pivati,
1: via.
0: Veramente, guarda, guarda come i bambini.
1: Ma che è una penitenza?
0: Ma come i bambini?
1: Stai calmo. Sai allora, che stavo pensando a una cosa oggi.
0: Guarda, Pivati.
1: Cosa stai facendo, Pivati?
0: Ma vuole entrare a spazzare la cosa.
1: Tu, ma infilatelo qua. Vabbè, no, dicevo.
0: Con tutte le cose buone che si potrebbero respirare qua dentro, dico. È giusto, giusto.
2: Ma io sono senza aria condizionata e voi
1: ma
2: sì.
1: Che... Ma ieri lei no.
0: Poverino.
2: Non è vero.
0: No, no, perché poi l'hanno messa, hanno dovuto sacrificare lui per metterne un po' me, capito? Perché io vado in onda e lui no, e quindi, capito? Mi dispiace.
1: Sì, capisco.
0: È bruttissima questa cosa, mi rendo conto.
1: Adesso vengo lì a soffiarti.
0: Vieni con noi, ti ho detto, ti ospitiamo.
1: Sì. Metti il mixer lì. Tanto è tutto modulabile, scalabile, ormai la tecnologia, puoi fare la regia da dove vuoi, scusami, con un iPad. Esatto. No, ti volevo dire, stavo facendo questa riflessione.
0: Perché tu sei un professionista, capito? Sì. Da lì non ti puoi muovere. Adesso, perché uno dice, può andare in giro per il mondo.
2: È un modo di dire.
0: È un modo di dire. Poi se sei un professionista qua rimani, o rimani qua o piuttosto te ne vai, ecco, capito?
1: Ah, no, lui può fare la regia però con un iPad da dovunque.
0: Certo, ma se uno mi è professionista vuole stare in studio,
1: ah, quindi
0: capito?
1: Quando io sono a casa vuol dire che io non sono...
0: No, voglio dire, io sono andata in onda da Marte, però dopo un po' devi tornare qua, devi
1: certo,
0: stare.
1: Certo, no, qui stiamo. Comunque stavo dicendo, è da un quarto d'ora che provo a fare questo ragionamento, che ho pensato, metterò sull'aereo stamattina, pensa se stasettimana vinco sempre io, ti faccio il cappotto, ma non possiamo farti fare la penitenza.
2: Mi riscuoti venerdì.
0: È incredibile.
2: Potresti riscuotere venerdì.
1: Sì.
0: Vabbè, ma ne parleremo, ma insomma, adesso è solo martedì, amici.
1: È solo martedì.
0: 342 41 15 105. Se avete voglia di giocare con noi, con questa bella base,
1: sì,
0: dovete scrivere a questo numero.
1: 342 41 15 105.
0: No, l'ho già detto.
1: No, scusa.
0: Di qua o di là.

0: Amici, ora immaginate di guidare la tecnologia full hybrid di ultima generazione, la potenza di 237 cavalli, un motore turbo benzina pronto a tutto e una sorprendente anima GPL.
1: Da chi ha è nato il primo motore tri-fuel, oltre qualsiasi immaginazione, quello del nuovo Kia Sportage Turbo Tri-Fuel, full hybrid, turbo benzina e GPL insieme, con oltre 1500 km di autonomia senza compromessi tra prestazioni, autonomia e risparmio.
0: Nuovo Kia Sportage Tri-Fuel. Tre anime, un'unica scelta.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credemlink. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credemlink su www.credem.it.

0: Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. L'inflazione

0: Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress. Grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura. Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Class Drive è un marchio Saint-Gobain.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Jerry Calà per Seat, prima!
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: Radio 105. Proud to be different. Stay.

0: Amici, allora eccoci qua.
1: Che gioco serio che sta diventando.
0: Che gioco serio, porca miseria. No, davvero. Allora, intanto, come siamo messi? 1-0 per te.
1: 1-0, punteggio però è uguale perché siamo 5-5. Perché ieri siamo andati allo spareggio.
0: Eh sì.
1: E ultimamente sta succedendo più spesso del previsto.
0: Vediamo, vediamo, perché siamo ancora in gara, amici. Dai, sì. Oggi è solo martedì, potrebbe succedere qualsiasi
1: tutto.
0: Cosa. Allora, da Carbonia. Ecco,
1: sì.
0: Valentino!
1: Ciao Valentino!
2: Ciao, ciao ragazzi, ciao, ciao!
0: Come stai? Ciao. Benvenuto!
2: Grazie, grazie, sto bene.
0: Che fai?
2: Lavoro, quindi sto benissimo.
0: Che fai a Carbonia?
1: In Sardegna, giusto Carbonia?
0: Carbonia,
2: sì. Sì, Sardegna, Sucis.
1: Sì, sì.
2: Sto andando via dal lavoro in questo momento, infatti mi sono fermato per giocare con voi.
0: Bravo, bravo. Mm. Quindi è un gioco che conosci, questo l'avrai già sentito, immagino. Sei un fancarsista tu.
2: Sì, vi sento tutti i giorni. Sì.
1: Bene.
0: Ecco. Ma che lavoro fai? Ce lo vuoi dire o è un lavoro illegale? Insomma, non sei.
2: No, lavoro in una ditta che fa fibra ottica.
1: Caspita. Okay. Che poi viene esportata in tutto il resto del paese, immagino.
2: Sì, vabbè, allora, chiaramente io mi occupo di questa zona.
1: Certo, chiaro.
2: Certo.
0: Assolutamente, caro Valentino, che nome meraviglioso che hai.
1: Sì. Ah, lo stai comprando così?
0: No. Valentino. Beh, Valentino, un bel nome.
1: Ma Valentino, però.
0: Valentino. Ma in questo gioco bisogna andare un po' lentino.
1: Ma insomma, mica tanto.
0: Bisogna avere solo un grande. Come ce l'hai tu, Valentino? Toccatelo un attimo. Com'è? Bello grosso, bello.
1: È sodo?
0: Sodo?
1: È citrigno, come diceva la mia mamma?
2: Boh, sì, dai.
1: Dai, proviamo. Vabbè.
2: Diciamo di sì.
1: Con chi giochi, Vale?
2: Con Fabiola, dai.
1: Va bene.
0: Va bene, Valentino da Ragusa. Bellissima, arriva Angelo.
1: Angelo.
3: Ciao a tutti, ragazzi.
0: Ma ciao.
1: Buonasera.
0: Angelo.
1: Come si sta a Ragusa? Caldo?
0: No.
3: Beh, oggi ha piovuto, però un caldo da morire.
1: Beh, sì, certo. Beh.
3: Si soffre.
0: Ma qui piove acqua bollente, amici. Sì, acqua infuocata, non è mica acqua normale.
1: Sì, altro che Sodoma e Gomorra, qui cade veramente il fuoco.
0: Ma infatti, senti Angelo, tu che cosa fai a Ragusa?
3: Beh, io lavoro in una torrefazione di caffè, quindi facciamo tutte le compatibili.
0: Buono.
3: Ho finito appena di lavorare, sono rientrato a casa, sono vicino al mio pappagallo, così ho quindi aspetto la moglie che rientra dal lavoro.
0: Ma
3: che ogni giorno vi sento, ragazzi, che vi devo dire?
0: Ammazza, ci hai detto praticamente tutto. Ecco, scusami, il tuo pappagallo, voglio dire, è un modo di dire o c'hai un pappagallo in casa?
3: No, c'ho una rara, una.
0: Lo sai, uno dice
3: cosa?
1: Aspetta un attimo,
0: aspetta, parli. Ma tu fai radio?
1: Sì, cioè.
3: No, assolutamente, sono emozionato.
0: Che carino.
1: Beh, pensa se non eri emozionato quando parlavi.
0: Senti come parla.
1: Sì, sta ancora.
0: Parla, brucia.
1: Hai detto una cosa, ti abbiamo chiesto il pappagallo, hai detto hai un rarà?
3: Ararauna.
0: Ok.
3: Quello giallo e blu.
0: Quello giallo e blu.
4: Quello che comincia con l'elicottero.
3: quando ho conosciuto mia moglie, gli ho detto, guarda che io ho due uccelli.
5: Sparategli alle cante a questo, non se ne può più.
0: Aspetta, che mi interessava la storia di quando lui, non so cosa c'entra, il pappagallo e quando ha conosciuto sua moglie.
1: No.
0: Quando ha conosciuto sua moglie, cosa è successo?
3: Sì, quando ho conosciuto mia moglie, gli ho detto, guarda che io ho due uccelli. Ho anche un pappagallo, perciò quindi...
0: hai voluto conquistarla con la delicatezza e l'eleganza. Ho capito.
1: Un attimo, mi sono cascate.
0: Ho capito. Infatti la moglie si è affezionata al pappagallo poi, ma questa è un'altra storia, ne parleremo un altro giorno.
1: Vabbè, non allora, farmi dire
0: niente,
1: quello che stavo per dire.
0: Basta Angelo, che ci fai dire cose. Allora
1: Angelo, giochi con me, sei contento? Sì.
3: Cacchetto, Rosario. Cacchetto!
1: Mi chiamo Dario comunque, non Rosario, ma va bene lo stesso.
3: Rosario, ho sbagliato.
0: Vabbè, ragazzi.
1: Tutto,
0: ma che,
1: tutto
0: ma
1: bene,
0: che puntata è
1: tutto
0: oggi?
1: Bene.
0: Allora, attenzione amici, attenzione qua, bisogna fare...
1: Scegli tu.
0: Dispari.
1: Va bene, bim, bum, bam. 2-2-4 pari. Angelo, possiamo scegliere la categoria con cui giocare. Quindi, sostantivi singolari, invariabili o variabili... E ti spiego, nel caso in cui tu la scegliessi, ti spiego poi che cos'è. Oppure parole palindrome, non palindrome.
0: Quindi si legge in maniera identica da sinistra a destra o da destra a sinistra.
1: Esatto.
0: Ok.
3: Scegliamo la prima.
1: Ok, allora, sostantivi singolari invariabili o variabili. Invariabile, stessa forma sia al singolare che al plurale, cambia solo l'articolo. Variabile invece cambia desinenza al plurale secondo le regole standard.
0: Sì, è molto più semplice della spiegazione.
1: Sì, ok,
0: poi perché,
1: va bene?
3: Sono un po' confuso, però comunque andiamo.
1: Quelle parole che al singolare o al plurale rimangono identiche,
0: esatto,
1: non cambiano l'ultima lettera.
0: Non cambiano.
1: Ok?
3: Okay.
0: Non ti possiamo fare l'esempio perché sennò...
1: perché ce l'ho qua, esatto. Allora, cominciamo, pronti? Giochiamo. Crisi.
3: Variabile.
1: No, è invariabile. Crisi.
3: Ah, invariabile.
0: Ok.
3: Invariabile.
1: Libro.
3: Invariabile.
1: No, libro è variabile. Crisi.
3: Ah, vero. Invariabile.
1: Libro.
3: Invariabile.
1: No. Crisi.
3: Invariabile.
1: Libro.
3: Invariabile.
1: No, crisi.
3: Invariabile.
1: Libro.
3: Variabile.
1: Città.
3: Variabile.
0: No!
4: È il mio perché, nuovo perché, idolo, perché è il mio nuovo idolo. Effetti.
0: Allora, scusami, aspetta, Angelo, se io ti chiedessi pappagallo.
3: Invariabile.
1: Ma no, come può essere invariabile?
0: Allora, aspetta, perché è un po' confuso.
1: Non ha capito, secondo me.
0: Variabile e invariabile, cioè la parola che al singolare o plurale cambia o meno.
4: È pappagalli, no?
0: Quindi, non so, città non cambia, cioè la città al singolare o le città, però bravo, la parola città non cambia. Pappagallo, cioè il pappagallo
1: e i pappagalli.
0: Capito?
1: Quindi è variabile, cioè, mi sa che non avevi proprio capito benissimo.
4: Come l'esempio che ha fatto sua moglie.
3: No, mi sono un po' confuso.
0: Lo so, come l'esempio che ha fatto a sua moglie. Insomma, vabbè. Però niente. Allora, non ti preoccupare.
1: Ma no,
0: caro Dario,
1: non
0: poteva andare peggio.
1: Ma come poteva andare peggio? Ma parlava la Beata. Ci parlava del pappagallo, degli uccelli di qua e di là. E poi sulla cosa.
0: Lascialo stare, Angelo. È uno che vuole parlare della propria vita. Non gliene frega niente di giocare, vero Angelino? Volevi parlare un po' con noi.
3: Assolutamente, volevo stare con voi. Volevo fare perdere la cosa.
0: Io l'avevo capito, a Rosario.
4: Hai perso Rosario.
0: Hai perso Rosario.
1: Vabbè,
0: allora, ragazzi, lasciatemi giocare per favore. Qua adesso facciamo sul serio, dai. Valentino.
2: Eccomi qua.
0: Allora, Valentino, adesso qua insomma stiamo attenti perché sennò è un attimo a fare figuraccia qui. Allora, parole palindrome, ok, io non palindrome. Ti ricordi cos'è palindromo? Cioè si legge in maniera identica.
2: Sì, Anna oppure i
0: tuoi. Perfetto. Allora Valentino, giusto questa, infatti arriva. 3, 2, 1, andiamo. Anna.
2: Palindromo.
0: Argine.
2: Non palindromo.
0: Energie.
2: Palindromo.
0: No, Anna.
2: Palindromo.
0: Argine.
2: E non palindromo.
0: Energie.
2: Non palindromo.
0: Radar.
2: Palindromo.
0: Kayak.
2: Palindromo.
0: Ananas.
2: Non palindromo.
0: Ma andiamo! Grande Valentino!
4: Valentino, che ricordiamo, è variabile.
0: È variabile.
2: Sì, abbastanza. No, ma mi sono confuso con energie perché finiva con la
0: lo so, ma poi in velocità adesso è chiaro che sappiamo tutti quali sono le parole palindrome. Poi magari quando
1: Certo.
0: ti fa un elenco durante
1: veloce.
0: Il gioco ci si può confondere, ma tu hai portato a casa sei risposte esatte. Valentino, andiamo!
1: Allora, fatemi salutare molto velocemente, grazie Angelo, grazie, non hai vinto niente, arrivederci alla prossima, ciao!
0: Angelo!
1: No, se no ci parla del nipote, ciao, del cugino, persona, del fratello.
3: Persona.
1: Vabbè, no, figurati, tranquillo, vengo a trovarti a Ragusa, presto mi offri un sacco di caffè, non ti preoccupare.
0: Mi raccomando, il biglietto aereo, che sia a nome di Rosario.
1: Sì, esatto, Rosario Spada, perfetto.
0: Senti Angelo, vai, saluta chi vuoi.
3: Saluto a tutti gli ascoltatori e poi principalmente.
1: Va bene, grazie.
0: Angelo.
1: Ciao, Angelo,
0: un saluto al pappagallo.
3: Grazie mille, buona serata,
0: ciao.
3: E buon lavoro, ragazzi.
0: Buona serata, ciao.
1: Ma
0: bello.
1: Caffè è variabile o invariabile?
3: Aspetta, non ho capito.
1: Caffè è variabile o invariabile?
3: Invariabile.
1: Bravo, adesso l'hai capito.
0: Grande,
1: sei cornuto,
0: bravo,
1: però.
0: Bravo.
1: Adesso l'ha capito. Su caffè dovete capirlo.
0: Non ho capito.
1: Ha dovuto capirlo.
0: Ho avuto un minimo di brivido. Allora, Angelo, grazie davvero. Valentino, tu ti porti a casa invece il kit di Radio 105.
1: Bravo.
0: E quindi bello. Saluta chi vuoi.
2: Allora, io saluto la mia compagna Vanessa, che adesso è al lavoro, non lo so se mi sta ascoltando. La mia famiglia, mia mamma, mio papà e mio fratello Lorenzo.
1: Va bene, va bene, va bene.
2: Tutti quelli che mi stanno ascoltando e mi hanno riconosciuto.
0: Grazie, bravo. Grazie Valentino, grazie davvero per questa vittoria che mi porta a uscire definitivamente dalla possibilità del capottino.
1: Va bene,
0: ciao. Grazie Vale, un bacio.
2: Grazie a voi, grazie, un bacio. Ciao, ho vinto il derby delle isole, tra l'altro.
0: Non ho capito?
2: Ho vinto il derby delle isole.
0: Hai vinto il derby delle isole.
4: Certo. Vabbè, certo. Oggi era facile vincere.
1: Vabbè, diciamo che con Angelo non è che proprio era difficile.
0: Insomma, poi non aveva capito all'inizio bene, poi l'ha capito dopo.
1: Sì,
0: lo so.
2: Beh, purtroppo.
0: E vabbè, caro Valentino, un bacio.
1: Ciao.
2: Un bacio a voi.
0: Ciao.
2: Grazie,
0: ciao.
1: Adesso
0: bello.
1: Io ho il coraggio di chiedere ai fancarsisti chi ha il coraggio di dire che io sono un ladro.
4: Beh, no, ma guarda, è una fortuna sfacciata perché siamo in ritardissimo per colpa sua.
1: Vabbè, ma oggi spero che nessuno mi stia dando contro. Dai, ragazzi, questo non va capito niente.
4: No, ma poi oggi non è neanche perso tu, Dario. Ha perso Rosario, quindi.
0: Ma non si trattano così gli ascoltatori, Dario. Questo non ha capito niente. Tu devi dire Angelo, il nostro caro amico fancarsista, sì, ascoltatore, non ha intuito esattamente, insomma.
1: Ma non poteva giocare il pappagallo, che secondo me
4: almeno ripeteva.
6: Yeah! 105 Music and Cars ha presentato Di qua

0: Dario, hai imbrogliato, è invariabile.
1: Ma
0: hai perso, è variabile, variabilissimo. Secondo me se giocava al pappagallo faceva più bella figura.
1: Vabbè.
0: Loreto
2: Dario.
3: Chiaro da Bari, maledetto.
0: Chiaro da me.
1: Chiaro da Bari. Vabbè, ma l'ha fatta lui però, poverino. Dai, Dario, cosa c'entra?
3: Ma Angelo lo facciamo giocare anche domani, ho deciso.
1: Ah sì?
3: Perché non aveva capito oggi, quindi magari domani con una categoria diversa.
4: Comunque il mio nuovo idolo.
1: Ah, ok.
3: Ci sta, ti piace come idea?
4: Tantissimo.
1: Ma insomma,
4: non mi sembra corretto Rosario per tutti gli altri.
1: Scusi, per tutti gli altri quando uno sbaglia.
3: E il pappagallo?
1: E il pappagallo lo portiamo qua.
3: Va bene.
5: 105 Music and Cars.
6: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
10: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
11: Internet veloce!
10: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
12: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
13: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia.
12: No!
13: Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
14: Yuhu! C'è nessuno?
15: Yeah! Uno c'è!
14: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
15: Piacere! Calciolone!
16: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: 105 Traffic.
18: La situazione su strade e autostrade. Sulla A14 verso Taranto 4 km di coda per incidente tra Faenza e Forlì. Sulla A12 in entrambe le direzioni tratto chiuso per incendio tra Cerveteri e Torrimpietra. Verso la statale 1 Aurelia 1 km di coda tra Torrimpietra e Cerveteri. Verso Roma 1 km di coda tra Santa Severa e Cerveteri e 2 km di coda tra Cerveteri e Torrimpietra. Sulla statale 130 Iglesiente code per incidente all'incrocio a Semini verso l'incrocio Cagliari Nord, statale 554 Cagliaritana. Prudenza e buon viaggio.
19: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
17: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
6: Estate palco luci! E tu sei pronta? Con Dreamy Beauty il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Hairstyle Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
7: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
8: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calzolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Tesoro, vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
2: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
1: MD, buon viaggio Italia!
3: Dobbiamo parlare.
4: Lo sapevo.
3: Di questi continui alti e bassi.
4: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
3: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
5: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso. Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
6: No!
7: Sì!
6: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
12: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
13: con il sottoscritto Enrico Papi
14: e Lodovica Comello.
13: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
12: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
13: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
12: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
13: solo su Radio 105. Vi aspetto!

0: Chiudiamo così questo martedì di 105 Music in Cars. Ancora bentornato, caro Dorietto, a te, alla zia, quindi la ringraziamo. Dorietto, cioè, detto.
1: Ma tanto oggi sono un po'
0: perché
1: Rosario.
0: Mi sei un po' d'oro.
1: Un po' Dorietto, chiamatemi come volete. L'importante è che stiamo insieme, cara Fabiola.
0: Dorietto. E allora grazie al nostro Dorietto, alla zia, sì. Alla nostra Francesca Pinna. Grazie, grazie Pivaz.
2: Ciao.
1: Grazie.
0: Grazie, grazie a tutti. Arrivano Paolino e Martin. Noi torniamo
2: Polino,
0: domani.
2: Polino.
0: Polino e
1: Martin. Martin.
0: Senti, domani è mercoledì, ragazzi. Siamo a metà settimana.
1: Sì.
0: Cioè, dobbiamo capito? Hai capito?
2: Cominciamo a spingere, dai.
0: Ho detto
2: dai,
0: tutto. Domani iniziamo a spingere, ragazzi. Mi raccomando, non vi spaventate.
1: No.
0: A domani. Ciao.
2: Arriva
0: ciao.
2: Polino, che è già fuori la porta.
1: Ciao.
0: Aperta.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: A Radio 105 sono le 18 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Jerry Romano. La Corte Suprema USA dà torto a Trump, lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Incostituzionale il decreto esecutivo. Emergenza AFA, 5 morti in Italia negli ultimi 2 giorni. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. A Merano, 69 evacuati. In Venezuela, salvato dopo più di 5 giorni sotto le macerie del terremoto, a 12 anni. Il ragazzino è stato individuato a Macuto, nello stato di La Guaira. A tirarlo fuori da quel che restava del suo palazzo, i vigili del fuoco ecuadoriani. Bilancio provvisorio del sisma, oltre 1700 morti, 11 italiani. La denuncia del cardinal Pizzaballa: Gaza è un disastro, città rase al suolo. Mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto da Trump e dedicato alla ricostruzione della striscia, il patriarca accusa: i topi mordono i bambini, la gente vive in mezzo alle fognature. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In un'intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante ancora ignoto. Calcio, altri 3 sedicesimi dei mondiali. Dalle 19 ad Arlington, Costa d'Avorio, Norvegia. Dalle 23 a New York, Francia, Svezia. Dalle 3 all'Azteca, Messico, Ecuador. Tennis a Wimbledon, attesa per Berrettini e Cobolli, avanti Paolini e Grant. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
5: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.

0: Buonasera Italia, buon martedì. Oggi è quel giorno lì, ragazzi. Preparatevi, allacciatevi la cintura di sicurezza. Se state ritornando a casa, anche se siete già a casa, sì. Se state cucinando,
1: avete la cintura di sicurezza sul divano, no?
0: Bellissimo, perché oggi metti il caso che qualcuno non ci abbia mai ascoltato, ha già girato, va bene, metti che qualcuno magari che abbia, non so, quel senso di masochismo, ok, sia rimasto qui. Oggi il martedì è dedicato a quelle battute che generalmente non fanno ridere.
1: A proposito di cintura di sicurezza sul divano, a scuola ci hanno insegnato che la sicurezza a letto va prima di tutto. È per questo che ho messo risponde io, per non cadere.
0: Tanto socio tu, cioè tu ormai il sesso te lo sei dimenticato da... Ormai
1: hai preso... Perché sono troppo femminista. Ho preso un cane, ho preso un Doberwoman.
0: Ormai hai preso il pisello al chiodo tu, ciao.
1: Che male, tra l'altro.
0: Vero, Tra l'altro, socio, io ho un'idea. Sì. Ho un'idea. Allora, sai che noi siamo stati in Islanda, che anno era? 2010?
1: 2012.
0: 2012 era?
1: 2009 Grecia, 2010... Finlandia 2011.
0: Ok, 2011. Siamo andati in Islanda. In Islanda, se non lo sapete, esiste il museo del pene.
1: Sì,
0: ok.
1: Esatto.
0: Cioè, non è un museo dove la gente.
2: Capito,
1: a Húsavík.
0: Ok, esiste il museo del pene, che non è un museo dove la gente prova dolore,
1: esatto.
0: È un museo dove hanno messo. Sì, hanno messo in esposizione tutti i peni.
1: I peni
0: del mondo animale.
1: Esatto.
0: E cominciavano anche ad esserci le prenotazioni per quelli umani.
1: Esatto. C'era quello della squadra di pallanuoto.
0: Non mi ricordo, c'era una squadra.
1: Erano riproduzioni, però.
0: Socio, daglielo! Una volta
1: tanto. Perché sono stato da
0: l'urologo. Non ti serve più, scrivi, mai
1: perché,
0: usato.
1: Perché pensavo di soffrire di priapismo. Sì. Perché ero sempre dritto.
3: E in questo museo danno anche la lente di ingrandimento, nel caso.
0: Sì, caro. Perché ti posso dire una cosa. Aspetta, fagli fine la battuta, se no non ha senso, sì?
1: Pensavo che fosse sempre dritto, priapismo.
0: Sì, certo.
1: Invece no, ha detto che è secco. Ha detto che... No, è secco, certo. Mi dispiace.
0: Stavo dicendo, tornando al museo dei peni di Húsavík, allora non sto scherzando. C'è il pisello, per esempio, dell'elefante, c'è quello della balenottera azzurra, che è enorme. E c'è anche il pisello della pulce.
1: Sì.
0: E per vedere il pisello della pulce,
1: c'è la lente.
0: Basta guardarti nelle mutande.
3: Finiresti in quel settore. Settore pulce.
0: C'è il microscopio, ti fanno vedere il pisellino della pulce. Bella sta roba.
3: Possiamo andare avanti?
0: Direi di sì, va bene.
1: Sì, dai.
0: Anche perché cominciare il programma parlando di penny non è proprio.
1: Per una volta non abbiamo parlato di cacca.
0: Vabbè, è un programma del caso.
1: Vabbè.
0: Salutiamo Dario Spada e Fabiola che ci hanno anticipato con Music in Cars. Così come salutiamo la nostra Claudietta al centralino, passando sulla fascia dove fluidifica la nostra Saretta, e con noi ovviamente a guidarci anche oggi in questo mare di sofferenza,
1: Walter Fargi. A me nel museo non mi ci hanno voluto perché non ci stava Fargenga.
3: Come hai fatto a saperla di questa notizia?
1: Che c'è il cartello
0: possiamo smetterla con sta roba.
3: È
0: qua,
3: una di quelle cose vere che
1: sì,
3: dice.
1: Sì,
0: comunque vero. C'è questa roba in Islanda, non sto scherzando, ci siamo accorti che in Islanda uno che non ha niente da fare apre un museo.
1: Sì.
0: Ed
1: sì.
0: È per quello che c'è il museo
1: di qualsiasi cosa.
0: C'è il museo dei sassi, il museo delle piccole cose. Te lo ricordi?
1: Sì.
0: Questa signora che collezionava le prese della corrente.
1: Numero uno.
0: C'hanno un cazzo.
3: C'è gente che ci va poi.
0: Tipo noi. I turisti.
3: Però.
1: Sì, caro.
0: No, ma tu non hai idea. Scusami, poi chiudo l'argomento. Siamo andati a vedere il museo dei sassi della signora Petra.
1: Sì.
0: Siamo entrati nel giardino e c'erano tipo. Faccio un esempio.
3: Petra
0: che colleziona le pietre. C'erano, non sto scherzando. Tu entri in giardino, c'erano tipo 300 pietre. Dice, sì. Cazzo, tante. E lei, no.
1: Andate a vedere dietro.
0: Non hai visto dietro. E dietro a un giardino che è grande come la Valle d'Aosta.
3: A pagamento tutto
0: certamente. Certo,
3: ovvio. Speso?
1: I sassi, sì.
0: So, in 14 euro, non lo so.
1: Tordici. No, era in corone, quindi.
0: Pronti per cominciare subito le nostre le nostre coordinate
1: 342 41 15 105.
0: Guarda con chi cominciamo oggi, con Bowser. Cos'è che gli avevi detto ieri? Bowser, non mi ricordo.
1: Adesso facciamo una pausa.
0: Ah,

0: Soci, buon pomeriggio!
1: Buon pomeriggio!
0: Io volevo solo dirvi che il 18 luglio il grande Fargetta sarà al mio paese, a Ferrandina, in provincia di Matina. Non vedo l'ora, che onore! Un bacio ragazzi, siete il top!
2: Allora fai una bella cosa, fratello, salutacelo perché è da un po' che non lo vediamo.
1: Sì, grande, no, salutaci.
2: Adesso non so voi due da quando...
1: Io Mario è un po' che non lo vedo, sì, grande Mario, un abbraccio.
3: Ha detto che non vede l'ora, probabilmente è ipovedente.
1: Non vede neanche.
3: E quindi non vede neanche la differenza.
2: 18 luglio, amico, gli dici, guarda, ti mandano i saluti Paolino Martin
1: e tuo cugino
2: Fargi, che so che non vi vedete da un po'.
3: Sì, signore e signori, sulla pagina Facebook di Martin Clay, quella privata, 3 luglio 2011, ho qui la foto del mio socio accanto a un pene di elefante.
1: Sì, perché era questo il periodo che andammo in Islanda anni fa.
3: 3 luglio 2011.
1: Bellissimo. Va bene, allora, sì.
4: Ok, ci siamo. Sono le ore 18 e il momento della carovana di 105. Non si cambia canale assolutamente per nessun motivo.
1: Cosa gli è successo a Bruno Pizzul The Voice? Ha mangiato pesante.
3: È andato giù la voce commentando i mondiali.
1: Allora, clima argomento, ragazzi. Oggi dobbiamo parlare di maturità, ovviamente gli studenti che la stanno facendo in questo momento la maturità, no? Cioè,
5: sì,
1: finita. Non lo so,
3: maturi ormai, ciao.
1: Ma di fatto che cosa è successo? Il nostro arcinoto conosciutissimo
3: pool di poco maturi
1: di esperti si è ritrovato anche oggi attorno alla tavola rotonda stilando un elenco della una classifica, diciamo così, dei più grandi strafalcioni della storia degli studenti durante una sessione d'esame. Però raga, è normale che quando vai a fare l'esame hai 18 anni, un po' l'emozione ti viene. Cioè io mi ricordo veramente, io sono stato il primo a fare la maturità, che all'epoca era nuova, dove avevo tutta la commissione esterna e uno interno. Ti trovi, tra l'altro, scusami, l'interno era il mio professore di filosofia.
3: Vabbè,
1: quanto mi amava, caro professor Conforti, quanto le voglio bene, ancora a distanza di anni. Dicevo, è normale che ti emozioni, no? E capita che fai degli strafalcioni, che fai delle papere, ci sta.
3: Sì, come, soprattutto se non hai studiato.
1: Come per esempio, D'Annunzio è stato chiamato il poeta vater.
3: Ok, sì.
1: Anziché il poeta vate. Ok? È stato chiamato anche un estetista. Invece era un esteta, ok? Oppure per esempio l'Italia è una monarchia con re Mattarella.
3: Sembrano le risposte che dava Emma all'intelligenza artificiale italiana.
1: Che belle cose. Vabbè, dai. Da qui arriva l'argomento. Ah, scusami, no, fermati. Quella della guerra fredda te la devo raccontare.
3: Vai.
1: La guerra fredda si è combattuta in Siberia.
3: È giusto. In Siberia fa freddo.
1: In Siberia fa freddo. Hanno fatto una guerra anche in Siberia? E lì cosa c'è? La guerra fredda. E poi a Milano è stata nominata la Paninoteca di Brera.
3: Oh,
1: anziché
3: sì,
1: la Pinacoteca di Brera.
3: È un errore.
1: Da qui arriva l'argomento di oggi. Allora, è un argomento che facciamo una volta all'anno, ma ci piace così tanto veramente farla questa giornata qua. Allora, occhio,
3: Sì.
1: Ricorda la scuola in tre parole. Allora, dovete dirci tutte quelle cose che vi ricordate della scuola, che magari non sono servite a niente, ok? Ma che voi vi ricordate della scuola in tre parole.
3: La formula del grande cerchio.
1: Sì, ok.
3: Che è quella per calcolare la distanza più breve tra due punti su una sfera.
1: Sì, ma basta la formula del grande cerchio. Nel
3: la formula del grande cerchio.
1: Sì.
3: Che è praticamente non è una linea retta, ma un arco.
1: Sì.
3: È per questo che gli aerei sulla Terra, che è una sfera,
1: socio,
3: descrivono un arco.
1: Sì, bastava quello che ti ho detto prima. La legge del grande cerchio. Punto. Non me ne frega niente del resto. Ricorda
3: non lo dicevo a te.
1: La scuola, ricorda la scuola in tre parole. Io, maestra! La fotosintesi clorofiliana.
3: Barbabietola da zucchero.
1: Sì. Aspetta, c'è quella famosissima che dicevano tutti. L'impresa siderurgica.
3: Sì,
1: quella è una roba. Non vi voglio bruciare quelle clamorose, perché dai, sono certe che poi dite tutti e non
3: fratto
1: voglio.
3: Fratto due.
1: Non voglio. Non voglio, ecco.
3: Fratto due ci sta sempre.
1: Seno e coseno.
3: Ehi.
1: Dove io sono arrivato a capire benissimo il seno. Sì. Sul coseno, il seno però bello. Nel
3: coseno
1: senso.
3: È quello rifatto.
1: Sì. Quindi, ricorda la scuola in tre parole. Dovete provare a nominare quelle due, tre cose, quelle parole che vi sono rimaste qua. Scusa, per esempio...
3: Ce l'ho io. No. Due!
1: Sì, il due, assolutamente. Inquisizione, guerre puniche, Ragazzi, ce ne sono un miliardo, cioè.
3: Mi porti il libretto.
1: Sì, però quelle sono più frasi che ti dicevano a scuola.
3: Okay,
1: qui stiamo cercando di ricordare le materie.
3: Le materie,
1: cose proprio tangibili delle materie scolastiche, ok? Quelle robe.
3: Storia e geografia, ultimamente la chiamavano tempo e spazio.
1: Sì, è vero. Quelle che non serve un cazzo, nel senso, quelle cose che vi sono rimaste impresse della scuola, e nonostante siano passati 5, 10, 30 anni, le avete ancora lì, non servono a niente. Ma voi le avete.
3: Vero, non servono niente, dai.
1: Dimmi cosa serve il seno e il coseno. Dimmi cosa serve.
3: Per la formula del grande cerchio, per esempio.
1: Grazie. Ma infatti, quando devo pagare le tasse, gli dico sempre: ah, oggi ho pagato l'IVA. Infatti,
3: come puoi scaricare la terra.
1: C'è la legge delle grandi palle, più che del grande cerchio.
3: Che sono rotonde.
1: Molto
3: rotonde. Serve molto la legge del grande cerchio.
1: Molto grosse, sferiche. Quindi ricorda la scuola in tre parole.
3: Io, maestra, io.
1: Dai, l'ultima, bambino.
3: Canta mio diva del pelì di Achille, l'ira funesta che infinite addusse lutti agli Achei. Molte anzi tempo all'orco, generose travolse alme d'eroi e di cani d'ugelli.
1: Hai rotto il cazzo, tre parole, socio, tre.
3: Ho dovuto impararla tutta.
1: Non è che devi dire che per forza di cose sei intelligente.
3: No, non mi ha detto
1: tre parole, va bene così. Io ne ho una bellissima.
3: Dai.
1: Paolo e Francesca.
3: Oh.
1: Divina Commedia, Caronte.
3: Ed elli mi baciò tutto tremante.
1: Caron, non ti cruciare, vuolsi così colà, dove si può, ciò che si vuole.
3: Quanto ti odio. È l'unica cosa che non riesco a dire dei primi cinque canti dell'inferno.
1: Quindi ricorda la scuola in tre parole. Fargi.
2: Eccolo qua.
3: Facevi musica?
2: Bravo, stavo per dire quello.
3: Ok.
1: Allora, devi ricordare la scuola in tre parole.
2: Lezione di flauto.
1: Vai.
2: Lezione di flauto.
1: Ah, basta quella lì. E allora io me la gioco meglio.
3: Pensavo studiassi mandolino.
1: Scusi, me la ricordo. La pastorale di Beethoven. Che poi vi ricordate quando suonavate il piffero a scuola?
3: Sì, il piffero.
1: Che il piffero, dai. Che quando suonate il piffero con la testa faceva tutti così. Tipo i pappagallini.
2: Sì, allora, indietro.
3: Sì, c'era quello rosso, sì. Quello verde, e quelli che avevano i soldi avevano quello avorio. L'oner, quello che non si smontava.
1: Io avevo quello avorio.
3: Enrico.
1: Vabbè. Allora, ricorda la scuola in tre parole. La palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Quelle tre parole che in un attimo vi riportano fra i banchi di scuola.
3: E ce le scrivete, ce le al 342 4115 105, sms, whatsapp, whatsapp vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
1: E oggi
3: anche in fondo al sussidiario.
1: Sul cancellino, dai.
3: Non fai tiro sul cancellino.
1: Ti tiro il cancellino pieno di gesso, dai. Era bello.
3: E poi non puoi più chiuderlo.

0: Bello tutto, ma ogni tanto mi domando, ma a che cazzo servono certe robe? Guarda, allora, tre parole e ricordi la scuola. Il 5 maggio.
1: Sì, tu te lo ricordi il 5 maggio?
0: Io me lo ricordo bene il 5 maggio.
1: Sì, ma non a scuola.
0: Perché il 5 maggio fu la prima vittoria dell'Inter per decretare poi quello che
1: divenne più indietro.
0: Il triplete.
1: Più indietro.
0: Non mi ricordo niente.
1: Okay,
0: no.
1: E il Fusi come immobile.
0: La perifrastica passiva. Ancora.
1: Barbipietole da zucchero. Mezzaluna fertile e imprese siderurgiche. Alessandro Dabbiano.
0: Base per altezza diviso 2.
2: Chi è? Ciao soci. Tre parole. Vai. Signor Buonaventura.
0: Sì.
2: Buongiorno da Torino.
1: Che vinceva un milione.
0: Fabio che scrive il ciclo di Krebs. Non mi ricordo che cacchio fosse. Sì. Sono andato a vedere. Tu dimmi. Uno che passa la vita a pagare le tasse e la benzina a 2 euro è una via metabolica chiave della respirazione cellulare che avviene nei mitocondri. Quando cazzo incontro un mitocondro io a Milano? Dimmi dov'è un mitocondro.
1: Li hanno remigrati tutti.
0: Ma chi è?
3: Soci, gli affluenti del Po. Ticino, Adda, Olio, Vincio, Dora Balti, Adova Ripare, Laura da... Viareggio.
0: Grande. Poi
4: ciao.
1: Teorema di Pitagora. Avete
0: sì,
1: scritto in 3000.
0: 2 pi greco R. Giuseppe da Cornate d'Adda.
1: Ehi, hey, the pen is on the table.
0: Chi è?
5: Ragazzi, io mi ricordo una cosa. Diagramma ferro carbonio. Mamma mia, che cazzata gigantesca. Però serve.
0: L'inno alla gioia di Beethoven. Mirko da Bologna.
1: Viti, che presumo sia Vito. Da Putignano, la clavietta.
0: La clavietta,
1: ma...
0: non me la ricordo.
1: Quella tastiera,
0: ah!
1: Che però ci devi soffiare dentro.
0: Oh!
1: Il suono più orribile di sempre.
0: Si chiamava armonica quella roba.
1: Clavietta.
0: No, clavietta.
1: Clavietta.
0: Chi è?
6: A me piaceva tantissimo educazione tecnica.
1: Sì.
6: E perché la professoressa ci ha imparato a fare l'uncinetto.
0: Bello.
1: Bello.
0: L'acido desossiribonucleico, Lidia da Busnago.
1: Alea iacta est. La ricordi?
0: Che palle il latino. Poi ancora
1: La tundra e la taiga.
0: Sì.
1: Giulia da Villa Dose.
0: La prova del 9, Mauro da Verona, grande.
1: Te la ricordi? Come si fa la prova del 9?
0: Che cazzo se lo ricordo?
1: Per controllare se la moltiplicazione era esatta.
0: E ti dava sempre 9?
1: No,
0: non me lo ricordo. Non me lo ricordo.
1: Beh, sì, sennò...
0: Allora, ci dobbiamo fermare, ne fare una pausa. Rientro, leggiamo tutti i vostri messaggi. Facile oggi, quindi... Ricorda la scuola in tre parole. Massimo, tre parole. Ci dite una cosa che avete studiato a scuola e che poi nella vita non vi è servita un cazzo.
1: 342-415-105.
0: È così, L'ora della carovana.
7: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona, poi mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
10: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
9: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
13: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
14: Pronti? In esclusiva su Disney Plus.
15: Ogni secondo conta, baby.
16: Chef!
14: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
17: Il locale si è allagato.
14: Ed è l'ultima occasione.
18: Io sto vendendo l'edificio.
14: Per salvare tutto.
18: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
14: FX The Bear.
19: È così, o andrà tutto bene
17: oppure no.
14: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
20: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
21: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.

0: litro. Hai sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
1: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
2: MG. Find your more.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima.
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
5: Proteggi la tua idratazione. Corf Hydrabank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydrabank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
6: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
7: De Fonseca. Hey! 105.
8: Hey! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: sto dietro.
1: Il nostro 105 selection della settimana, viaggiando per il mondo. Caro G con Manu, ciao. Allora, oggi al 342 41 15 105 stiamo parlando di scuola. Abbiamo fatto l'elenco dei più grandi stravalcioni fatti, commessi dagli studenti durante gli esami di stravalcioni.
2: Sì, stravalgioni.
1: Strafalcioni commessi dagli studenti durante gli esami di maturità. E da lì l'argomento di oggi al 342 41

0: 15-105, ricorda la scuola in tre parole.
1: I sommari dei Sumeri. Sumeri numeri uno. La mezza... Sai perché erano così famosi? Perché sumeritano.
0: La mezzaluna fertile, o ancora.
1: E Tigre l'Eufrate.
0: Sì, chi è?
2: Teorema di Pitagora.
0: Sì.
2: Sarà che l'ho scritto 150 volte e quindi me lo ricordo.
0: Che poi la domanda è tu. Ma chi è che va in giro a costruire i quadrati sulle ipotenuse?
1: Quando devi parcheggiare.
0: Sì? Serve per quello?
1: Cioè, esatto. Quando tu arrivi c'è l'ipotenusa lì, costruisci il quadrato sopra.
0: Vito da Putignano, occhio che ci giochiamo il primo jolly. La carta millimetrata.
1: Sì, che bella era.
0: Mamma mia.
1: No, no, i fogli, come si chiamano?
0: I fogli protocollo.
1: Il protocollo. Mamma, quanto li odiavo.
0: Chi è?
3: Cirro cumuli, nembo cumuli e strato cumuli.
0: Sì.
3: Andrea da Genova.
0: Poi Davide D'Alessona che dice il quadro svedese.
1: Mi illumino d'immenso, Adrian da Gassino.
0: Stefano che dice la tettonica Zolle, portata anche all'esame di maturità. Chi è?
4: Io maestra. Io li conosco, i Guelfi e i Ghibellini.
1: E là.
4: Mauri da Bergamo.
0: Ciao Mauri.
1: La grande battaglia tra Guelfi neri, bianchi.
0: No, Guelfi e Ghibellini, non era la
1: battaglia. C'erano i Guelfi bianchi e i Guelfi neri.
0: Sì.
1: Sì, c'era una piccola divisione. È un po' come in politica adesso, non è cambiato niente.
0: Alla fine la storia insegna
1: che
0: la storia non insegna nulla. Niente. Chi è?
5: Valvassini, Valvassori e Valvassalli. Antonio da Foggia. Ciao soci.
0: Poi Bianca da Avigliana, Dia Dain con Super Trafra.
1: Metodo di Tartinville, Vito da Ta.
0: No,
1: non
0: quello,
1: ne ho
0: quello
1: non
0: zero.
1: Non ne ho idea.
0: Luca di Alemanzo Sandroni, okay. I prosposi messi. I promessi sposi, vabbè. Poi
1: la derivata di Laplace.
0: Che cacchio è la derivata di Laplace?
1: Funzioni.
0: A posto. Ne uso solo due. Proiezioni ortogonali.
1: Mamma quanto ero bravo.
0: Gaia, chi è?
6: Buon pomeriggio, soci.
1: Anni
6: 95, 96, 97. Sternocleidomastoideo.
0: Poi i Lanzichenecchi. Quella. Matteo da Marostica.
1: Il teorema di Bernoulli. Socio, dai, esponi.
0: Ma cosa? Ma chi cazzo?
1: Mariani, venga alla lavagna e esponga il teorema di Bernoulli. L'abbiamo studiato in settimana. Filippo da Zibio.
0: Dicesi.
1: Teorema di Bernoulli.
0: Bernoulli.
1: Sì.
0: I,
1: è una formula che lega
0: ipotenuse quadrate sui cerchi.
1: Pressione
0: per
1: volume e
0: volume diviso 2
1: di un liquido.
0: Aspetta un attimo, lei è la professoressa?
1: Sì.
0: Può guardare se lo vede da lì, per favore, perché è Omaso, Abomaso, Rumine, Reticolo, Ivan di Torino.
1: La trippa!
0: Minchia, ragazzi. Tigre, Leufrate, Dario D'Ancona.
1: Guelfi e Ghibellini, ma chi cazzo erano? Luca da Novara.
0: Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate, fanciulli. Ritornate tutti fra i banchi di scuola per un attimo, anche se poi nella vita non vi è servito niente. Ricordate la scuola in tre parole. SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali 342 41 15 105.
1: Attilio da Orbassano ci suggerisce, ma con gran pena le reca giù.
0: Belle. La medicina è sempre stata bella. La medicina. Allora, la geografia.
1: Sì.
0: Aggiografia.
1: Aggiografia.

0: 5 marroni, Maroon 5 su Radio 105. Allora oggi in tre parole stiamo cercando di ricordare la scuola, quelle cose che avete studiato che poi magari nella vita non è che siano servite proprio tantissimo, però ve le ricordate.
1: Vabbè,
0: ma è cultura generale, devi imparare per poi stare al mondo, diciamo.
1: Deponenti intransitivi e transitivi attivi, dita.
0: Per esempio, devi conoscere che cos'è un transitivo attivo e uno passivo. È molto importante saperlo nella vita.
1: Sapere cos'è un abbreviato trans. Perché può essere.
0: Cioè, tu
1: puoi
0: proprio.
1: Farti male.
0: 6.000 messaggi, tu quello lì sei andato a prendere.
1: Era lì.
0: Guarda, poi per esempio, Matteo che dice: e i regoli dove li mettiamo? Oh, tra l'altro.
1: E i regoli. Hai andato a scuola con me.
0: Tra l'altro, una cosa: quello che ha inventato i regoli, poi ha detto: oh, da oggi tutto in discesa.
1: Ah, sì. Wow.
0: Come oh? Che cosa? Ai ai ai ai. Poi, movimento delle zolle.
1: Pipino il Breve, Polifemo e Cavallo di Troia, Lorenzo da PV.
0: Chi è?
2: Io, maestra! Io! Acido disossiribonucleico. Luca da Cattolica.
0: Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. Ricordate la scuola in tre parole.
1: 342 41 15 105.
0: Adesso ne dico una che tutti voi direte: no! E l'andrete a comprare domani. Omar da Ballabio. La gomma pane.
1: Io ho la gomma pane e salame.
3: Peggior programma di 105, Carovana. Che te scrivi, scrivi e non ti chiama.
0: Ma noi non chiamiamo.
4: Yeah, uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab, amarsi è facile. AdTab.
9: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
10: Sì, certo.
11: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
12: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Radio 105, proud to be different.

0: Irama.
1: Bravo Irama, bravo che ci hai fatto la canzone Carovana. In realtà sarebbe Cabana, però noi sappiamo che la volevi dedicare a noi.
2: Certo.
1: Ma certo che sì. Ma certo che sì. Bravo Irama, bravo. Allora, torniamo in argomento, dove oggi al 342 41 15 105 vi abbiamo domandato di ricordare la scuola in tre semplici parole, cioè quelle robe che avete studiato che magari poi nella vita non sono servite a nulla, però ve le ricordate.
2: La presunzione muciana. Non ci sono.
1: No, zero. Io la leggo così, da Domenico da Garlasco: Annibale e i suoi cazzo di elefanti sulle Alpi.
2: Lo sapete che è partito con X elefanti, è arrivato qua solo col suo, perché lo tenevano al caldo di notte.
1: Però è arrivato. Chi è?
3: A me dovete spiegare a che cazzo è servito nella vita il gerundio.
1: Brava. Ma cosa serve il gerundio?
2: È il verbo più bello che c'è.
1: Tipo
2: gerundio.
1: Sì, ho capito.
2: Non lo so.
1: Tipo se io ti dico
2: solo gerundio.
1: Allora, fermi un attimo, fermi un attimo. Allora.
2: Ecco.
1: Allora. 342 41 15 105. Sì. Io vado al gerundio. Al gerundio si può fare? No. Io vado in gerundio.
2: Io andando.
1: Come cazzo parli? Andando?
2: Andando, è gerundio quello.
1: Come in Sardegna, andando a se croccare.
2: Esatto.
4: Io mangiando.
1: Parlano in gerundio i sardi.
2: Il gerundio indica un'azione che stai facendo in quel momento.
1: Sì, sì, fa niente.
2: Io sto andando.
1: Vado in gerundio e andando.
2: Andando, beh, non puoi dire vadando.
1: Beh, vediamo cosa dicono allora. I patrizi, i plebei e poi ancora.
2: La stenografia.
1: Chi è?
4: Il dittongo. Davide da Vicenza.
1: Vero.
2: La sdrucciola.
1: Fiammetta che ci gioca i vivipari e gli ovovivipari.
2: Oh, bellissimo.
1: Porca miseria. Allora, gli i vivipari che facevano le uova?
2: Sì,
1: no. Gli ovovivipari che cagavano le uova?
2: I vivipari che nascono.
1: Quanta ignoranza.
2: Nascono vivi. Gli ovovivipari sono quelli che depongono le uova.
1: Senti dove dice il falso.
5: Non lo so.
1: Dite,
5: non lo so.
1: Non lo so.
2: Non lo so, va bene, non lo so.
1: Sono quelli che vomitano le uova, gli ovovivipari.
2: Sì, che cazzo.
5: Non lo so.
2: Ma perché?
1: Non lo so, non lo so.
2: Perché?
1: Che cazzo ne so. Stenografia, Massimo da Treviso.
2: Andrea da Piacenza, teorema di Ruffini.
1: Ah, bello il teorema di Ruffini. Ti ammazzo,
2: la radice no, serve per capire se un numero è una radice e quindi annulla il polinomio.
1: Bravo, pensavo fosse un altro. Chi è?
6: Ciao ragazzi, babilonesi, tigri ed Eufrate.
1: Sì.
6: Fabrizio Santa Maria.
1: Maya, Incasi, Aztechi, Davide da Pinerolo.
2: Verona si dovrebbe portare al Bentegodi e riportare ciò. Non so. Secondo me è un messaggio che mi ha mandato qualcuno.
1: Il traforo, poi vedi, per esempio, questa è una cosa che ti serviva da bambino. Per esempio, il seghetto.
2: Sì.
1: Perché imparavi tanto.
2: Sì, col traforo.
1: Col traforo, un sacco.
2: Col traforo.
1: Fermati, Rocco da Castelfidardo. Nabucodonosor. Bellissimo.
2: Era la nave di.
1: Non so.
2: Di Matrix, il Nabucodonosor.
1: Sì. Il bottiglione, quello che prendi in discoteca.
2: Sì, esatto, 12 litri.
1: Ricorda la scuola in tre parole: 342
2: 41 15 105. 105.

0: Ho un piccolo dubbio dopo la puntata di oggi.
1: Uno solo.
0: Se dovessi rifare l'esame di quinta elementare,
1: no,
0: probabilmente vengo bocciato con zero. Ma neanche Sacchi nei ragazzi della terza C, che pigliava due tutte le volte.
2: Maestra, maestra, maestra, lo bocciamo Mariani quest'anno?
3: Sì, sì,
0: sì, alla grande. Allora, ricorda la scuola in tre parole: 342 41 15 105. Tutte quelle cose che avete studiato e che poi nella vita, sì, no, non servono, è inutile star qui a girarci
1: Federica
0: attorno.
1: Federica da decima,
0: sì.
1: I campi lasciati a Maggese.
0: La disfida di Barletta, Marco
1: Dalleni. Ettore Fieramosca.
0: Tra l'altro sono andato a vedere Nabucodonosor.
1: Sì. Sì.
0: Sai di dove era originario?
1: No.
0: Di Uruk.
1: Quindi...
0: non lo so, mi fa ridere Uruk. In milanese mi viene in mente il Signore degli Anelli. Allora, poi
1: La Nina la pinta la Santa Maria. Ale la Calabria, per esempio, la pinta mi serve.
0: Sì, certo.
1: Al
0: tra un po' si va avanti così, pur la Santa Maria che ci deve accendere i ceri. Il curvilineo, Gio da Cremona, oppure
1: la falange oplitica, Luca da Forlì.
0: Cogito ergo sum, Luca da Reggio Emilia.
1: Stalattiti e?
0: Stalagmiti.
1: Vedi che te li ricordi.
0: Però la domanda è: quale viene da sotto e quale da sopra?
1: La stalagmite viene da sopra.
0: Sì? Sì. E la stalattite?
1: No, la stalattite viene da sopra, la stalagmite viene da sotto.
0: Cazzo, sono due.
1: Una che va, una che viene.
0: L'abaco e il sussidiario, Giovanni da Brescia. Ci dobbiamo fermare. Al rientro poi nella prossima ora andiamo a chiudere l'argomento, quindi avete ancora tempo per farci vedere che avete studiato da bambini,
1: certo.
0: Quindi ricordate la scuola in tre parole: 342 41 15 105.
1: Abbiamo parlato di abaco e Vito da Taranto, il goniometro,
0: il goniometro.
4: Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade: sulla A26 verso Gravellona Toce 3 km di coda per traffico tra Masone e Ovada, sulla A7 verso Milano 1 km di coda per un veicolo in avaria tra Genova Ovest e l'immissione sulla A12, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga verso la Svizzera rallentamenti per incidenti all'incrocio Briosco. Prudenza e buon viaggio.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
8: Una nuova birra Forst 00.
9: Assaggiala.
8: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
9: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
10: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
11: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi, installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
13: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: Jerry Calà per Seat prima.
18: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
18: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
18: Libidine coi fiocchi!
19: La sfida è aperta e Iper l'ha accettata.
20: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
19: Iper la grande I dal 29 giugno al 12 luglio schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono.
21: Iper la grande I, nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
22: Say Yellow to Summer Sales a Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow.
23: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
24: Nuvola la trovi su siscom.eu.
25: Tutti vogliono gli ottimini, i biscotti tradizionali di pasta frolla semplici e gustosi. Per una colazione ricca di gusto ed energia. Ottimini di Bella, dolce passione mediterranea.
26: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
27: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
26: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
27: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
26: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
27: 105X Masters, dall'11 al 19 luglio.
26: Solo
27: con Radio 105.
28: Radio 105. Proud to be different.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: A Radio 105 sono le 19 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Gerry Romano. In Venezuela ha salvato un bimbo di 3 anni. Ha passato 6 giorni sotto le macerie del terremoto. Soccorso prima dell'alba tra i resti di un edificio residenziale nello stato di La Guaira. Bilancio provvisorio del sisma. Oltre 1700 morti. 16 sono italiani. La Corte Suprema USA dà torto a Trump. Lo ius soli resta. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita fu un cavallo di battaglia nella campagna presidenziale. Bocciato lo stop per i figli degli immigrati senza documenti o con visto temporaneo. Il decreto esecutivo è giudicato incostituzionale. 4 arresti per l'attentato a Sigfrido Ranucci davanti alla casa del giornalista a Pomezia. In una intercettazione uno degli arrestati diceva: facciamo la storia. I reati: detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minaccia e danneggiamento. Mandante ancora ignoto. Emergenza AFA, 5 morti in Italia in 48 ore. Oggi bollino rosso in 25 città. Dopo il caldo estremo, l'aria fredda dal nord porterà tempeste, come ieri a Milano e domenica in Alto Adige, dove violenti rovesci hanno causato una colata di fango. 69 evacuati a Merano. La denuncia del cardinale Pizzaballa: Gaza è un disastro, città rase al suolo, mentre a Cipro si riunisce il Board of Peace, voluto dalla Casa Bianca e dedicato alla ricostruzione della striscia. Il patriarca accusa: i topi mordono i bambini, la gente vive in mezzo alle fognature. Calcio, continuano i 16esimi dei mondiali. Ad Arlington comincia Costa d'Avorio Nigeria, dalle 23 a New York Francia Svezia, dalle 3 all'Azteca Messico Ecuador. Tennis, a Wimbledon attesa per Cobolli, avanti Paolini e Grant, in campo Sonego e Berrettini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
6: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
5: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: comincia l'ora numero 2 della carovana di 105. I due soci, Paulino e Martin, tra l'altro tra poco l'appuntamento con Riso Zero, quindi preparatevi.
1: Come dice il proverbio, passata la prima ora, Gabbani lo santo. Era
0: non potevamo cominciare se non Va bene, allora dicevamo, chiudiamo l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora, dove abbiamo parlato degli strafalcioni clamorosi commessi durante gli esami di maturità, e da lì l'argomento di oggi, ovvero ricordate la scuola in tre parole, argomento che facciamo una volta all'anno, oggi è quel giorno lì.
1: Ameba. Organismo unicellulare, Andrea D'Alesso.
0: Ok, poi ancora chi è?
2: Ciao Radio 105, ciao. Le tre parole che mi ricordano la scuola sono legge di Ruffini durante il corso di matematica.
0: Ale da Roma che dice mi illumino d'immenso. O è nessuno che ha nominato i verbi quelli in inglese che cambiavano tipo tu eat e it eaten? Che sono i verbi irregolari,
1: ma anche i nomi dei branchi dei pesci, fish non è fishes, è pesci, ma diventa,
0: però quei verbi lì c'erano una valanga proprio.
1: A proposito di scuola, a cosa è servito il massimo comune divisore?
0: Oh, cazzo.
1: Non ti è servita neanche la grammatica, visto che è scritto a proposito tutto attaccato. Però va bene.
0: Non vi preoccupate. Come sei puntiglioso.
1: Il T9.
0: Chi è?
3: Soci, ma la Nina, la Pinta e la Santa Maria ve le ricordate?
0: Certo.
3: Annalisa da Fidenza.
0: Poi la Mesopotamia, Foce a Delta ed Estuario, Samantha da Luni.
1: Seno, cosseno e tangente, Diego da Padova. Vabbè. Tangente è servita.
0: Sì.
1: Abbiamo fatto tangentopoli, sì.
0: Certo, assolutamente. In chimica i calcoli stechiometrici. Sì. Lorenzo.
1: Il principio di Archimede. Questa la pianto io.
0: Chi è?
4: Ma ragazzi, dove la mettiamo la grande spada leggendaria, Durlindana dell'Orlando Furioso?
0: Durlindana da Bologna. Sai quando vai dal commercialista che ti dice: guardi, allora lì vado a pagare tutti i giochi Durlindana. A minimo il 20% meno.
1: Ah, sicuro. Vai là con la Durlindana e dici: quant'è che devo pagare?
0: Com'è? Vedi che non ti fa pagare niente?

0: arrivato il momento. È martedì, quel giorno lì.
1: Martedì.
0: È quel giorno lì, a quest'ora.
1: Come si chiama un prosciutto innamorato?
0: Ma aspetta, fammi lanciare la rubrica. Ma cazzo. No. Come si chiama il prosciutto innamorato?
1: Prosciutto cotto.
0: Che bello. Wow.
1: Il mio vicino che di rimpettaio avete in una villa.
0: Sì.
1: C'è i soldi.
0: Bella grossa. Sì,
1: stamattina, sì, però, era lì davanti al garage che lavava la macchina con suo figlio.
0: Sì.
1: E gli ho detto, cazzo, ma una spugna potevi comprarla.
0: Direi che è arrivato il momento, tocca a voi tra poco, cellulare alla mano, ritorna Riso Zero. Allora, 342-4115-105 è il momento in cui voi potete raccontare tutte quelle barzellette che teoricamente non fanno ridere, poi in realtà col Fargi che le unisce crea
1: quattro cinque
0: minuti, diciamo così, di queste barzellette,
2: 4-5 litri di birra,
0: abbiamo capito che poi alla fine fanno ridere. Sono tutte quelle barzellette che magari non avete il coraggio di raccontare subito agli amici. Ecco, l'unica roba, ve lo dico subito, prima che poi Martin cominci a sciolinare minchiate, magari quella della biglia che cade dal gradin,
1: palloncino, occhio al cactus.
3: Cactus?
0: Poi la duna, il duno,
3: Dino.
0: Lì. Ecco, per il resto, 342-4115-105. L'unica regola di Riso Zero è che dovete raccontarle voi.
1: Certo.
0: Cioè, ci serve sentire le barzellette che non fanno ridere dalla vostra voce.
1: Quindi dovete mandare un vocale
0: al 342-4115-105.
1: Oppure Largo Donegani 1, Radio 105.
0: No, quello no, assolutamente no. Vi facciamo qualche esempio di barzellette che magari fanno ridere poco, ok? Devi
1: dire che facciamo gli esempi.
0: Sì, sì, della serie. C'è il Boba 2?
1: Sì.
0: C'è il Boba 4?
1: Sì.
0: C'è anche Bobby solo.
1: È il Boba 1.
0: E ora, raga,
1: c'è anche Boba Fett.
0: Dai che ne ho uno che è bellissima oggi.
1: Aspetta, cosa fa una mucca davanti a un computer?
0: Non lo so.
1: Installa.
0: Oh, guarda, allora, te lo volevo dire, anzi non te lo volevo dire, ma ieri sera sono uscito di casa a fare una passeggiata. Sai, abito in campagna,
1: sì,
0: no?
1: Sì, sì.
0: Ho visto un elfo che si faceva una foto da solo. Si faceva un selfo.
1: Un selfo, che l'hai raccontata settimana scorsa.
0: Ma non l'ho raccontata, l'ho trovata
1: secondo
0: oggi.
1: Secondo te le unghie credono nella reincarnazione?
0: Sì, certo. Allora, 3-4-2-1. Gli è piaciuta?
1: Aspetta, questa è la prima metà.
3: No.
1: Tu ci credi nella reincarnazione?
0: No.
1: Io ci credo fermamente. Non è possibile che tu abbia acquisito tanta stupidità in una vita sola.
0: Certo. 3-4-2-4-1-15-105. Solo barzellette, dovete raccontarle voi però con la vostra voce, in modo tale che poi il Fargi prenderà i vostri messaggini vocali e creeremo questi 5 minuti di Riso Zero.
1: Ma le donne piatte, che non hanno proprio il seno prominente,
0: sì,
1: e vanno in giro senza reggiseno,
0: sì,
1: perché tu metti le mutande?
0: Che cazzo vuol dire? Comunque, segnatevela questa cosa. Sono Paolino, ok?
1: Sì.
0: E da domani non voglio più mentire, sarò franco.
4: Riso Zero.
5: Missione Riso Zero.
1: Per essere franco devo cambiare nome.
0: È bella.
5: Hai voglia di metterti in gioco?
0: Ma che abbiamo ancora 20 secondi di intro qua.
1: Vai.
0: Ne puoi dire un'altra?
1: Che cos'è verde e sta seduto sul water?
0: Non lo so.
1: Un cactus.
0: Ah.
1: Dai.
0: Te lo dico subito. C'è la squadra di Dante Alighieri che si è iscritta ai mondiali di calcio. Ha superato i gironi. Grazie!

0: Tu lo sai, socio, che Sombra ha origini messicane. Infatti quando si presenta dice Sombra Ero.
1: Quando va via.
0: Dai, era bella. Non è mia. L'ha scritta un amico.
1: Però l'ha scritta.
0: L'ha scritta un fratello.
2: Sento meno male se mi tirate una coltellata.
0: L'ha scritta un fratello. Dai, cucù.
1: Tu che conosci bene il Galateo, quando impiatti, dove va l'oliva?
2: Dai, non lo so.
0: Oh, l'IVA! vabbè, basta.
2: Quanto dura questa sofferenza?
0: Fino alla fine della puntata, riso zero oggi. Sono tutte ste minchiate qua. Allora, voi avete ancora tempo per raccontare le vostre barzellette, le vostre freddure. L'unica cosa che vi diciamo è raccontatele con messaggio vocale
1: al 342 41 15 105.
0: Che tra poco tocca a voi, il Fargi unisce tutte le vostre barzellette. Basta.
1: Il Mar Nero si chiama così perché è in lutto per il Mar Morto?
0: Questa mi ha gelato anche la spina dorsale.
1: Fa caldo.
0: Veramente. Mamma mia. Vabbè, dicevamo, raccontatele voi, per favore. Per favore, almeno lo fermiamo, perché sennò veramente. Oggi è un fiume in piena di cazzate.
1: Che differenza c'è tra una donna col ciclo e un cane rabbioso? Il rossetto.
0: Questa era bella, però. Questa era
2: la pelle d'oca, ragazzi.
0: Questa sì. Va bene, dai. Allora, voi continuate a raccontare al 342 41 15 105. Ci fermiamo, piccola pausa, e torniamo tra poco con Riso Zero. Su 105 all'ora della carovana. Diciamoci la verità: il tempo per cucinare è sempre pochissimo. E se ai fornelli non siete proprio degli chef stellati, tranquilli, vi salva Riso Flora. Impossibile sbagliare.
1: È super versatile, pronto in soli 10 minuti. Ci potete fare una poke bowl estiva, svuota frigo, dei pomodorini ripieni al forno pazzeschi o un risotto cremoso e sempre al dente.
0: I chicchi restano sempre ben sgranati e soprattutto non scuoce mai. Scoprite tutte le ricette su risoflora.it.
3: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Ematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
10: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
11: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
12: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: L'inflazione

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
0: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
3: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
4: Jerry Calà per Seat, prima!
5: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro! Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
6: 105 Radio 105 Proud to be different.

Baby K. Sì, sì. Allora, se c'è una cosa che odio, c'è? È spiegare le barzellette. Non ha raccontato una dicendo prima: la squadra di Dante Alighieri si è iscritta ai mondiali e ha superato i gironi. C'è uno che barzellette. Non ha raccontato una dicendo prima: la squadra di Dante Alighieri si è iscritta ai mondiali e ha superato i gironi.

0: Non ti far trascinare per questa roba.
1: Stato contagiato.
0: Comunque, su una cosa ha ragione. Lui è in grado di far ridere. Ma anche, lui, anche così, stai così, stai fermo.
2: Sapevo
0: così
2: dove volevi arrivare.
0: È arrivato il momento. È arrivato il momento di andare a ripassare un po' di diciamo
2: inglese.
0: Così. No, di italiano, di italiano. Abbiamo parlato nella prima ora di scuola.
2: Sì.
0: Abbiamo parlato di ciò che avete appreso, ovviamente, fra i banchi. Ecco, adesso arriva il nostro professore. Perché noi ci teniamo, è vero, ridiamo, diciamo minchiate. Dovete cercare di. Dovete assecondarmi. Cioè, cercate di.
2: Hai ragione,
1: rifalla.
0: Dicevo.
2: Io rido, tu dici minchiate.
0: No, non è così. Allora,
1: rifalla.
0: La rifacciamo. Oh, stavo dicendo. In questo programma, nel senso, sembra che diciamo minchiate, ok? Facciamo ridere, diciamo minchiate.
2: Ma va, vocabolario.
0: Abbiamo un professore.
2: Lui sì.
1: E questa sì che fa ridere.
0: No, tra l'altro, la cosa che fa ridere.
2: È che è professore vero.
0: È che lui è veramente.
2: No, la cosa che fa ridere di più è. È che lavora gratis.
0: È veramente un professore lui. Arriva il nostro professore che ci spiega il vero significato delle parole.
3: Il vocabolario. Vocabolario. Se a scuola quando ti dicevano come andavi tu rispondevi in autobus. Se quando ti chiedono come stai tu rispondi ho stato molto bene. Se pensi che l'italiano non sia un'opinione, la carovana di 105 presenta il vocabolario, il vero senso delle parole. Il vocabolario. In aula, caproni.
4: Professore! Eccoci.
5: Buonasera.
4: Qua con la rubrica Il vero significato delle parole, anche quelle che usate a caso, ragazzi.
2: Certo,
4: qui le difendiamo senza pietà. Pronti per cominciare?
0: Vai, c'ho la penna, va.
4: Abbisciare.
0: Sì.
4: Quando un ragazzo di colore va in bagno a pisciare. Abboccatura. Espressione sicula per definire un bavaglio.
0: Certo.
4: Abbondante.
0: Cos'è?
4: Congiunzione letteraria fra i promessi sposi e la Divina Commedia. Abbondante.
0: Abbondio e dai.
4: Niente, dai.
0: No, non bene, prof.
4: Abbondantemente.
0: Cos'è?
4: Il contrario di a Berlino Petrarca dice la verità.
0: Abbondantemente. Sì, l'ho capita, l'ho segnata.
4: Abbondanza.
0: Sì.
4: Ballo di Don Abbondio nei Promessi Sposi.
2: Certo.
0: Allora.
4: Abelardo.
0: Sì.
4: Grosso fratello di Caino.
0: Cioè.
4: Abetone.
0: Cos'è?
4: Enorme conifera in provincia di Pistoia.
2: C'è l'abetone.
4: Abuso.
0: Per favore.
4: Uso indiscriminato del buso.
0: Allora.
4: Acanto.
0: Cos'è?
4: Pianta situata nelle immediate vicinanze. Mentre lontano è molto più distante.
0: Certo.
4: Acaro. Parassita mitologico che tentò di raggiungere il sole senza riuscirvi, precipitando sulla scabbia.
0: Ma no!
2: Non era Icaro.
4: Accesso. Porta del gabinetto.
0: Cioè, giusto.
4: Acciacchi.
0: Sì.
4: Scacchi in acciaio.
2: Wow.
4: Accoccolarsi.
0: Sì.
4: Addormentarsi su un sacco di noci di cocco.
0: Giusto, vero, non ci avevo pensato.
4: Accavallarsi. L'atto di accoppiamento fra due cavalli.
0: Ah, wow.

0: in crisi, amico mio. Sono in crisi. Sono in crisi nera.
1: Sai che ultimamente ho a che fare con la gente in crisi.
0: Sì.
1: L'anno scorso ho comprato un pacco di preservativi ultrasensibili.
0: Basta però.
1: E adesso piangono tutto il giorno perché non li uso.
0: Sì, ho capito, vabbè. Adesso basta minchiate, è una roba seria. Allora, ieri sera ho finito di guardare l'ultima puntata della quarta serie di From.
1: From where?
0: Ok, c'è un problema. Cosa cazzo guardo adesso? Non so più cosa guardare.
1: Ovunque tu sia.
0: Allora, ovunque tu sia,
1: miniserie, 6 puntate.
0: L'ho messo nella lista. Allora, qualcuno lì fuori.
1: Hanno aggiunto da poco la decima stagione di The Blacklist.
0: No, Blacklist non mi piace. Decima stagione è troppo lunga, no, palloso. No, vuoi guardare in quella faccia lì? No. Voglio delle robe che tipo quello che hai detto tu, che comincia e finisce. Tipo, cos'è che
1: ovunque From? Aspettiamo la quinta stagione.
0: Allora, From, io ho cominciato a guardarlo.
1: Pensando solo 2 puntate. Certo, sì, sì.
0: È stato un errore fottuto, sì, maledetto.
1: Perché Paolino si addormenta nei titoli di testa.
0: Ci sarà?
1: E non ha tempo. Lui ha questa malattia che hanno tanta gente che guarda le televisioni, quelle a pagamento, no? On demand.
0: Sì.
1: Un film di un'ora e mezza, un'ora e quaranta.
0: No, mai, zero.
1: 9 puntate di fila da 45 minuti. Sì.
0: Perché la posso interrompere quando voglio, hai capito? Cioè, so
1: anche
0: che
1: il film metti in pausa.
0: Sì, ho capito, ma dopo devo riprenderlo e mi dimentico. Invece nelle serie c'è il riassunto prima, il riassunto dopo. C'è tutta.
1: Quindi vuoi dirmi che a te non appare? Sei ancora vivo? Vuoi andare avanti?
0: Sì.
1: Okay.
0: L'ultima volta c'era Netflix e bussava lo schermo e diceva: oh, dai, svegliati.
1: Io mi ricordo quando ha chiamato l'ambulanza Netflix.
0: Se qualcuno di voi avesse delle serie, una roba tipo From, dai, un po' paura, un po' no, quelle robe.
1: No, fantasmi,
0: ecco, fantasmi no. Per il resto va bene tutto. Sto guardando un film dell'orrore a proposito.
1: Sì, però aspetta, dell'orrore. Perché Paolino si spaventa con
0: quello mi fa paura, De Grazie mi fa paura. Ultimamente sto riavendo il coraggio.
1: Sto guardando.
0: Ultimamente sto ritrovando il coraggio di guardare i film horror, ok?
1: E cosa stai guardando?
0: Sto guardando Until Dawn, Fino all'alba.
1: Sì.
0: Che non è proprio brutto brutto, no?
1: Ma qual è?
0: Che sono questi ragazzi
1: che devono restare vivi
0: nella casa e.
1: Ma vai a cagare.
0: Vabbè, non è brutto, dai.
1: Una mica di paura. Dì.
0: No, ma vai, commedia. C'è dentro Brignano che bello così.
1: Beh, se fosse Brignano sì, avrei paura.
0: Capito? Vabbè, comunque, se aveste dei consigli da pormi, grazie mille, li accetterei volentieri. Va bene, direi che è arrivato il momento.
1: Sì.
0: Possiamo?
1: Sì. È uscita la seconda stagione di Bat House.
0: Cos'è?
1: Bat House.
0: No, poi va avanti. No, poi va avanti.
1: Non va avanti.
0: No, va avanti. Finisce?
1: Sì, finisce.
0: Finisce alla fine della seconda?
1: No, sono proprio puntatini a sé stanti.
0: Vabbè, adesso guarda. Vabbè. Suggeritemi qualcosa. Direi che è arrivato il momento, dopo aver parlato di horror, di paura,
1: sì.
0: Parliamo di risate. Parliamo di riso zero, di tutte le vostre barzellette che non fanno ridere. Ricordandovi una cosa, se qualcuno di voi non dovesse sentirsi oggi, tranquilli, che il Fargi non butta via niente.
1: No, li archivia e basta.
0: Ciò che non viene messo in onda oggi verrà messo in onda settimana prossima, tranquilli.
1: Con la solita formula, prendete e ridetene tutti.
0: Esattamente, quindi mettetevi comodi. Tra l'altro, ogni puntata di Riso Zero viene poi riproposta sui canali social di Paolino e Martin. Paolino DJ e Martin Klein
1: 105.
0: Ok, tra l'altro ho fatto dei video bellissimi, andate a ricondividerli. Sto diventando Spielberg a fare i video adesso ormai. Va bene, mettetevi comodi, alzate il volume della radio, arriva Riso Zero.
2: Missione Riso Zero, ripeto, missione Riso Zero. L'obiettivo è semplice. Semplice, semplice.
3: Missione Riso Zero, ripeto, missione Riso Zero.
2: Non bisogna far ridere nessuno.
3: Missione Riso Zero.
4: E tu?
5: Hai voglia di metterti in gioco?
0: Vai!
6: C'è un orso che va in bici. Incontra un orso a piedi. E l'orso a piedi gli dice: ma lo sai che gli orsi non sanno fare andare in bici? E l'orso in bici cade.
1: Giusto?
0: Che cazzo?
7: C'è un pezzo di carbonella che con gli altri pezzi di carbonella dentro la griglia.
0: Sì.
7: E una gli fa all'altra: ciao, come ti chiami? Io mi chiamo Alfonso. Io mi chiamo Marco, braciere. Ah no, il braciere è mio.
1: Wow,
4: wow. Lo scotch attacca, ma non sa difendersi. Vai. È di da Pordenone.
0: Non l'ho capito.
1: Lo scotch attacca, ma non sa difendersi.
8: Una banconota entra in un caffè.
0: Sì. Okay.
8: Cash.
1: Grande, grande.
0: Sì.
9: Le
0: sì.
9: varie frutte, quando devono decidere chi pagare, sì. fanno pesca o noce. Un supereroe entra in un caffè.
0: Sì.
9: Flash.
0: E vai, e vai.
10: Ciao soci, Luigi da Siena.
0: Sì.
10: Due cavalli, uno la guarda e gli fa quella, che cazzo vuoi, sarà biedino te.
11: Oh, ciao ragazzi, un pulsante entra in un caffè.
0: Push.
1: Grande. Cioè, ma stanno migliorando.
12: Marco dalla Brugia di Venezia. Due pistrelli dentro una grotta, sì. uno fa l'altro. Qual è stato il giorno più brutto della tua vita? E l'altro, quando ho avuto la diarrea.
0: Vabbè.
13: Ciao soci.
0: Ciao.
13: Salvo da Bologna.
0: Sì.
13: Due motociclisti possono parlare, ma non discuter.
0: Ehi, l'ho detta io settimana scorsa.
14: Ciao ragazzi, sono Roger da Morbigno.
0: Vai.
14: Ci sono due mucche che stanno mangiando la mangiatoia assieme. Una fa sì. l'altra. Ma hai sentito questo virus della mucca pazza? C'è da aver paura, eh. E l'altra guarda e fa: se me ne frega, ma io sono un cervo.
15: Una giraffa entra in un edicola e dice: buongiorno, vorrei un quaderno. E l'edicolante gli risponde: a riga quadretti. E lei: è uguale, tanto sono in bicicletta.
0: Ma che cazzo vuol dire?
16: Bellissimo. Due amici non si sei... presentano. Sì. Ciao, come ti chiami? Io mi chiamo Mirko. Mirko, ma con la C? No, con la M, altrimenti mi chiamerei Circo.
1: Bellissima,
0: questa è molto bella questa qua.
17: Il pane non affronta mai i problemi. Li evita.
0: Vai! Sì, così.
18: Negli Stati Uniti investono una persona ogni due secondi. Figa, neanche il tempo di rialzarsi.
19: Vabbè. Ciao Mario da Roma.
0: Ciao Mario da Roma.
19: C'è un turco che entra in un bar a Roma e fa Coca-Cola. Si gira il barista: una lattina di che?
20: Sapete, tutta la famiglia della mia fidanzata è tutta veramente gentilissima.
0: Sì.
20: Il padre è educato, il fratello è educato, sì. anche il furgone è educato.
0: Sì.
21: Kit e Kat salgono sì. su una montagna.
0: Sì.
21: Kit cade giù. Cosa dice il tristo Kat?
22: Kit è morto.
21: Ciao.
1: Sì.
0: Bellissimo.
23: Ciao soci.
22: Riso zero.
23: Papà, perché hai sposato la mamma?
22: E te lo stai chiedendo pure tu, eh?
0: Grandi.
1: Qua il livello si alza ogni
0: ma
1: volta.
0: Belle, guarda, l'ha scritto anche adesso. La saga del caffè sta alzando
1: sì,
0: il livello ormai.
1: Sì.
0: Cioè ormai
1: dobbiamo,
0: veramente
1: le via tutte.
0: Aspetta che gliene
1: poi facciamo una puntata intera solo di quelle cose.
0: Gliene brucio una. Un presidente entra in un caffè.
1: Trump.
0: Bush.
1: Trump.
0: Ma come l'hai capito il gioco che deve finire con SH finale o
1: no.
0: non l'hai ancora capito,
1: con SH per forza.
0: No, ma va. Va bene. Allora, bravi.
1: Ce l'ho.
0: Basta.
1: Ce l'ho. Ma perché devi solo tu? Perché solo tu?
0: Perché il tempo è finito.
1: Come si chiama quando un gatto Niente. Minaccia un altro gatto? Un rigatto.
0: Stavamo dicendo
1: sì.
0: Adesso qualsiasi cosa tu dica non ti cagherò e andrò avanti fino alla fine. Dicevo tutto quello che è andato in onda oggi, ok, all'interno di Riso Zero, domani lo troverete sui social. Prendetelo e condividetelo, ripostatelo, mandatelo ai vostri amici. C'è quella cosina lì delle due freccioline sotto Instagram. Quello lì vuol dire che si pubblica sulla vostra pagina.
1: Sì,
0: fate
1: sì,
0: anche
1: sì.
0: quello.
1: Vai.
0: Riso Zero torna settimana prossima.
24: Riso Zero.
25: Missione Riso Zero.
26: E tu?
27: Hai voglia di metterti in gioco?

0: Ho deciso la nuova serie. Allora, dopo guardare, dopo che guardo quello che mi hai detto tu,
1: sì.
0: Come tu mi vuoi lì, com'è che è?
2: Ovunque tu sia.
0: Parto bene, parto col piede giusto. Ho la sensazione che stanotte mi addormenterò.
2: Se qualcuno volesse guardare questa miniserie di 6 puntate, sì, si tenga un quaderno per gli appunti.
0: Allora,
2: perché ogni scena cambia, c'è un plot twist.
0: Ma io, cioè, secondo te mi piace quella roba lì?
2: Sì, okay. Sì, sì.
0: Ho deciso che dopo guarderò Dark. Dai, Dark ci sta.
2: Solo per il nome, sì.
0: Sì,
2: no, nome giusto.
0: Dark mi piace.
2: Sì, sì.
0: Dark, poi finisce 3 serie. Finisce Dark?
2: 3 serie, 3 stagioni.
0: 3 stagioni?
2: Forse, forse.
0: No, no, no, non fatemi vedere roba che poi devo aspettare un altro anno. Come The Boys, come The From. Guarda, che vi odio tutti. Ci fermiamo noi, facciamo una piccola pausa. Non è più barzellette?
2: Sì. Se vuoi, quante ne vuoi?
0: No.
3: Ci abbiamo solo consigli per solo le tue serie TV, se vuoi.
2: Consigli per gli
0: acquisti. Abbiamo le serie, abbiamo i consigli?
4: Sì, buonasera, sono Alberto. Allora, io ne ho 2.
0: Sì.
4: Però ve ne do solo 1.
2: Perfetto.
0: Sì, ma almeno una dammela.
5: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
6: Grande nonno!
5: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
8: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
16: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
17: 105. Traffic.
18: La situazione su strade e autostrade: sulla A8 verso Varese code a tratti per traffico tra Lainate e Legnano, sulla A10 verso Genova code per traffico tra Pegli e l'immissione sulla A7, sulla A24 verso la tangenziale est di Roma code per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Portonaccio e l'immissione sulla tangenziale, sulla tangenziale di Napoli verso Pozzuoli code per traffico tra Secondigliano e Corso Malta e code in entrata a Corso Malta, proseguendo rallentamenti tra Corso Malta e Capodimonte, sempre per traffico intenso. Sulla statale 1 via Aurelia, corsia chiusa per lavori tra l'incrocio Sori e l'incrocio Bogliasco. Sulla statale 16 Adriatica, code per incidente all'incrocio Rovigo. Prudenza e buon viaggio.
17: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
19: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung First 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.

0: le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio raffinato, esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
8: con il sottoscritto Enrico Papi
9: e Lodovica Comello.
8: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
7: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
8: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
7: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
8: solo su Radio 105.
9: Vi aspetto!

0: estate eterna è il mio amico sole. Buon vento a chi oggi partirà.
1: Buon vento. Giovanotti Alfa con Buon Vento.
2: Hai sentito che parlava di un pachiderma nella canzone?
1: Perché? Perché domani.
2: Cosa?
1: Domani parleremo di terra piatta.
2: Ah, ok.
1: E tu sai che c'è la teoria che la terra è sostenuta da un enorme elefante.
2: Sì, domani. Lorenzo.
1: No, non si chiama Lorenzo.
2: Come
1: no.
2: Si chiamano gli elefanti che guidano i cavalli?
3: Basta, socio, non lo so.
2: Elefantini.
3: Basta, so, però a un certo punto.
2: Me l'hai chiesto tu?
3: Ho capito. No, non te l'ho chiesto io, no!
2: Sì,
3: ma quando tu. Mai? Domani dentro la notizia avremo con noi una super ospite. Parleremo proprio di terra piatta, parleremo di scie chimiche. Domani sarà molto molto interessante. Allora vi lasciamo in compagnia adesso di Max Brigante con 105 mi casa.
2: Guarda che
3: falso. Perché non ti inginocchi più?
2: Anche tu ti sei inginocchiato.
3: No, mi inginocchio, Max Brigante.
2: Così mi piace, bravo.
1: Va bene, grazie alla nostra Saretta, grazie alla nostra Claudietta, grazie al nostro Fargi. Vi salutiamo come sempre con la massima. Deve spiegarla.
2: No, no, è perché non la capirai, quindi la devo spiegare.
1: Per quello che stavo chiudendo in fretta. Con la massima del brillo parlante.
4: Ci hai mai fatto caso che una scarpa senza lacci è una sarpa?
1: Perché?
2: Una scarpa senza la C è una sarpa.
1: È
2: senza la C.
1: Vabbè.
2: Dimmi che non è vero.
1: No, è vero, è vero. Okay. Sì, è vero, è vero. Sto pensando di bannarlo questo momento qua perché veramente mi ha stufato proprio.
2: È in tema con Riso Zero.
1: Cioè tu.
2: Con il Martin D.
1: Tu sei arrivato oggi alle 3 a dirmi allunghiamo perché te lo devo spiegare.
2: No, già da ieri sera gliel'ho detto al Fargi.
1: Ed era solo la C che dovevi spiegare.
2: Certo, è come il parrucchiere quando finisce
1: Scusa,
2: l'H.
1: Fargi.
2: La lacca si pettina col gel.
5: No, io non ne voglio sapere nulla di questa storia.
1: Volevo chiudere il programma, gentilmente. Quella canzone abruzzese ce l'hai?
5: Sì.
1: Perché volevo fargli un regalo.
5: Uno,
1: due, tre.

0: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Ma buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati in diretta su Radio 105, c'è 105 Mi Casa con Max Brigante qui da Roma e esatto. E Simo J lì da Milano invece.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera Simo. Bella questa.
1: Stupenda, grande Antonellone.
0: Grazie Roma, bellissima. Ma questa è bella per tutti, lo dico da milanese, no? Io, ragazzino milanese, a parte che adoravo Venditti, andai a vederlo giovanissimo, avevo 15 anni, andai a vederlo a San Siro, e con quello show bellissimo, col pianoforte al centro. Però, insomma, grazie Roma, che chiaramente per i romani è un inno, e per, devo dire, per tutta la città è qualcosa di estremamente
1: magnifico,
0: importante,
1: stupendo.
0: Sì, è una colonna sonora, è una memoria storica, è qualcosa veramente di molto importante anche a livello culturale, però anche per i non romani questa è una grandissima canzone, no? Non c'è niente da fare, è un po' come Carboni che ha scritto su Bologna delle canzoni che sono chiaramente una dedica per Bologna e i bolognesi, ma che poi sono chiaramente uscite dai confini. Alza un po', fammela sentire.

0: Tra l'altro volevo dire una cosa su Venditti. Sono stato proprio in questo periodo che sto tanto a Roma a vedere il concerto di Achille Lauro qualche settimana fa all'Olimpico a Roma. Ad un certo punto, ospite del concerto, Antonello Venditti. Per cui esce Antonello, canta un pezzo insieme a Lauro e poi Lauro, davvero gentleman e davvero signore, lascia il palcoscenico ad Antonello Venditti, che su un pianoforte intona Notte prima degli esami. Signori, ha una canna, intendo, c'è proprio un volume di voce
1: incredibile.
0: Ma no, impressionante, è proprio impressionante il volume di voce, la forza vocale di Antonello Venditti, che chiaramente non è più un ragazzino, ma lo è, cioè no, non lo è, ma di fatto lo è. E poi quando fa Notte prima degli esami all'interno di un Olimpico pieno,
1: casa sua.
0: Ma io sfido chiunque, vorrei andare da chiunque, fammi vedere il braccio, fammi vedere la pelle d'oca.
1: Vabbè,
0: perché è, è quasi impossibile. Che pezzo, che artista, che artista. Bello essere partiti con Antonellone, così, senza saperlo. Solo per dire che sì, anche questa sera sono in diretta da Roma, per cui anche questa sera la nostra puntata sarà un po' particolare, perché solitamente qui a 105 in casa abbiamo un ospite, questa sera non lo avremo, ma avremo sicuramente modo di stare bene insieme. Mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è mi casa.

0: Stile Kanye West, la sua canzone All The Love è la prima canzone che suoniamo questa sera qui a 105 Mi Casa in una puntata un po' particolare, ma neanche troppo. È solo che io sono a Roma, Simone è a Milano e quindi non abbiamo un ospite questa sera.
1: Esatto, poi tu continui a dire che sei a Roma e vabbè, abbiamo detto che sei ospite di Max Madi nel suo studio che ti ha accolto calorosamente.
0: Oh, non l'ho visto, oggi non l'ho visto, no.
1: Ti credo, andrà perché... tra qualche ora lì.
0: Sì, sì, perché Max Maddi ieri mi ha raccontato che lui qua inizia alle 5 del mattino.
1: Esatto. Senso,
0: e quindi ieri l'ho incrociato,
1: ieri si era dimenticato qualcosa e quindi
0: l'ho incrociato un po' per caso, però mi ha fatto molto piacere. Oggi sono entrato qui in studio e invece non c'era nessuno.
1: Esatto,
0: no,
1: ma dato che dici che sei sempre a Roma, però racconta almeno, cioè io vorrei avere un minimo di aggiornamento su cosa stai facendo, dato che poi il tema di oggi è abbastanza vicino a quello che stai facendo.
0: Sì, allora, intanto sono rimasto un po' distratto perché mi ha mandato un bacio Rosario Pellecchia in questo momento. Perché a Roma succede.
1: A Roma
0: succedono delle. Ma a Roma succedono cose meravigliose. Io Rosario non lo vedo da mesi a Milano e lo devo vedere così,
1: appunto,
0: in modo furtivo qui a Roma. Guarda, mando un bacio. Comunque anch'io a Rosario, eccolo lì. No, Simo, sai che non amo molto parlare delle mie cose.
1: Va bene.
0: Però sono a Roma da un po' di tempo perché stiamo sto lavorando insieme a tutta una serie di altre persone a un grande evento, che è l'evento di Ultimo a Tor Vergata. Ultimo farà un concerto per 250.000 persone a Tor Vergata il 4 di luglio, quindi sabato. Per cui, insomma, in questi giorni sono stato fisso a Roma.
1: Esatto.
0: E molto spesso in quella location perché è un grande evento, c'è tanto lavoro. E devo dirti anche,
1: sì,
0: Simo, che nell'aria ho proprio quelle vibes da grande evento.
1: Eh
0: sì, da grande evento, che sono quelle vibes che i grandi eventi ti danno, no? Tantissima attesa, tantissimo pensiero, tantissima condivisione con le altre persone e quindi tanta stanchezza anche perché si dorme poco, ma per me almeno, per come sono fatto io, è una stanchezza bella, è quasi una stanchezza vitale. Io ho sempre un po' l'urgenza di stare all'interno di cose che mi fanno sentire molto vivo, di progetti impegnativi. E questo è un po', come dire, la massima, no, il massimo livello, il livello finale,
1: esatto,
0: del videogame di un evento impegnativo.
1: Esatto. Non non chiedete biglietti perché non ce ne sono.
0: No,
1: ragazzi,
0: tanto non ce ne sono praticamente da quando sono usciti.
1: Esatto.
0: E quindi praticamente da un anno fa. Però insomma, io sono qui per questo motivo. E infatti oggi ci dicevamo con Simo che è bello riconnettersi ai grandi eventi, perché ognuno di noi, no, è stato a un suo grande evento, perché poi per ognuno può essere diverso. Tu oggi mi parlavi, per esempio,
1: sì,
0: nel pomeriggio di questo olimpico con Ligabue,
1: sì,
0: che nella tua testa rappresenta il tuo grande evento.
1: Rappresenta il mio grande evento. Ho fatto un po' fatica a cercare veramente una vera motivazione, ma perché magari c'erano anche partite del Milan vissute anche in modo lavorativo, quindi però quello lì, cioè quell'olimpico, forse perché ero piccolo, avrò avuto 16 anni credo, sì, più o meno 16 o 17, era veramente il concerto più grande al quale andavo ad assistere, cioè,
0: certo.
1: E in più non avevo mai visto l'olimpico e cioè non ero mai entrato dentro l'olimpico, quindi
0: sì,
1: è stata una roba incredibile. E poi Liga è un cantante che mi piace
0: è
1: molto,
0: così,
1: quindi
0: è così. Lo
1: è
0: dicevamo anche prima per Lauro, no? Quando tu vedi gli stadi pieni con la musica sono qualcosa di
1: pazzesco,
0: incredibile a livello emotivo. Mi fa piacere anche dire che ho visto Ligabue all'Olimpico, proprio perché appunto in questo periodo sono stato tanto a Roma. Sono andato a vedere Luciano Ligabue all'Olimpico, mi ha fatto molto molto piacere vedere un Liga in grandissima forma con un Olimpico che saltava per lui e devo dire che è stato molto bello. Quando però ti ho chiesto di dirmi,
1: sì,
0: qual è per te il tuo grande evento,
1: sì,
0: sai che ero convinto tu mi raccontassi lo scudetto del Milan?
1: Guarda, sai cosa? È che è sicuramente una cosa che appunto poi non succederà, per molto tempo, probabilmente. No, probabile. È un grande, è stato un grandissimo evento, però non so, forse me ne sono reso conto quando è finita tutta la cosa, sì, la situazione. Sì, sì, e quindi non l'ho vissuta perché appunto ero abbastanza concentrato su quello che dovevo fare.
0: Ricordo, Simo, ai nostri ascoltatori che parliamo dell'ultimo scudetto del Milan. In quel periodo Simone era il DJ della squadra, era il DJ di San Siro, e il Milan festeggiò su un bus aperto, pullman aperto, dove c'era una console, dove Simo metteva i dischi, per cui di fatto quell'evento, che di per sé è già grandioso per tutti i tifosi, tu l'hai vissuto da tifoso speciale,
1: sì,
0: che festeggiava con la squadra sul pullman. Per cui ero convinto che tu mi finissi lì sul grande evento. Ma è una domanda interessante che rivolgiamo anche a tutti voi. Qual è il vostro grande evento che avete voglia di raccontarci? Questa sera al 342 41 15

Se l'estate ha una serie di sonorità, io una sonorità me la immagino così, come quella di Another Talk to You qui su Radio 105. Parliamo di grandi eventi. Prima di andare in pubblicità e prima di leggere i vostri messaggi che sono arrivati in molti, ho visto che mi avete chiesto qual è il tuo, Max, di grande evento, dato che sei sempre in giro per concerti. Sì, questo è vero. Beh, sicuramente quello che al quale anche sto lavorando, del 4 luglio a Tor Vergata, sarà di per sé un grandissimo evento, ma anche solo per i numeri. Insomma, il concerto di Ultimo è un concerto da 250.000 persone, sarà un grande evento, però che non ho ancora vissuto. Se penso a un grande evento, oggi, in questo momento, mi viene in mente Oasis a Wembley. Non perché, che ho visto l'anno scorso, li ho visti all'inizio di agosto, non perché fosse un concerto diverso da altri, ne ho visti tantissimi altri di concerti italiani o internazionali in Italia o all'estero, però lì c'era la sensazione del grande evento. Cioè, per me il grande evento è quando nell'aria senti che la serata non è uguale alle altre. Ecco, io lì a Wembley sentivo che c'era qualcosa che non era uguale, c'era un'eccitazione diversa anche nel parlare con le altre persone. Perché? Perché quella reunion era insperata a un certo punto, e perché quella band per quel popolo, per il popolo inglese, ha rappresentato qualcosa di enorme. E quindi essere lì è stato veramente respirare a livello, mi viene da dire, quasi sociale, qualcosa di davvero tanto, tanto rilevante, energetico, bellissimo, bellissimo. Per me, se penso a un grande evento oggi, penso a quel concerto, che poi mi è piaciuto tantissimo, degli Oasis a Wembley. Andiamo in pubblicità e poi leggiamo i vostri grandi eventi.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Per raccontare MotoG ci serve azione e colore Pantone. Poi stile, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale lo scegli tu. Scopri Motorola MotoG 87 nei migliori punti vendita.
2: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con due concerti imperdibili. Il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
3: Say yellow to summer sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
4: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LVX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, 3 tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu, da che parte stai? Vieni a scoprire le nuove fragranze Gummy and Yummy by Moschino al 105 Summer Festival.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Jerry Calà per Seat prima.
11: Quest'estate la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
10: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
11: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
10: Sì, Jerry.
11: Doppia libidine!
10: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
11: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
10: Finisco io. Offerta valida fino al 31 luglio. Scopri di più su seatitalia.it.
11: Libidine coi fiocchi!
12: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
13: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
14: Musica, energia e divertimento.
15: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
16: Team Battiti Live!
15: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
17: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
18: No, sì!
19: Brava!
18: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
19: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
18: Un appuntamento galante?
19: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
20: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
21: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Radio 105. Proud to be different.

0: Che poi ovviamente non è una gara, del tormentone estivo. In diretta da Roma, nuova puntata di 105 in casa con Max Brigante. Vi abbiamo chiesto quali sono i grandi eventi ai quali magari avete partecipato o comunque che esperienze che avete vissuto come grandi eventi. Simo, ho una prima lista che mi sono fatto stampare.
1: Sì, anche io stavo guardando adesso.
0: Vabbè, partirei dalla finale dei mondiali del 2006. Beh, perché qualcuno l'ha vissuta, cioè qualcuno era allo stadio, qualcuno era a Berlino, io no, per esempio. Io l'ho vista a Milano, lavoravo in una discoteca che si chiamava Aquatica, secondo me gli ascoltatori di Milano si ricordano, e io prima della serata ero con tutte le persone con le quali lavoravo in questo ristorante e lì ho visto la finale dei mondiali. Tu, Simo, dove eri finale del 2006?
1: Allora, ero giù a Bordighera in un bar insieme ai miei amici, avevano messo tutto il Dior, sai, col televisore fuori,
0: maxi schermo e via.
1: I miei amici storici, è stato quello è un grandissimo ricordo.
0: Ecco, Andrea invece l'ha vissuta, per me il più grande evento resta la finale dei mondiali del 2006 a Berlino. Avevo trovato un biglietto all'ultimo momento, ancora oggi quando rivedo il rigore di Grosso mi vengono i brividi. Vabbè, insomma, anche a tutti noi, sì, anche a tutti noi che non eravamo lì. Il Live Aid del 1985. Beh, Francesca, ma non l'ha visto dal vivo, dice: non l'ho visto dal vivo, ero una ragazzina, l'ho seguito in televisione per ore. Anch'io me lo ricordo in televisione per ore, ed ero piccolo e non capivo però realmente cosa fosse. È stato il primo evento in cui ho avuto la sensazione che il mondo intero stesse guardando la stessa cosa. Sì, ho una memoria molto simile. E però anche col ricordo che non capivo bene perché tutte quelle persone fossero lì. Invece, anni dopo, quando morì Freddie Mercury, che venne fatto un evento molto, molto simile, nel senso che raggruppava tanti artisti, un tributo a Freddie Mercury a Wembley, che diedero in televisione. Ero più grande, però ero un ragazzino, per cui avevo perfettamente capito perché lì dentro ci fossero, oltre ai Queen, anche, che ne so, Elton John o i Guns N' Roses. E quella cosa lì fu comunque un altro grande evento, cioè avevo la sensazione di vedere un grande evento alla televisione. Ma anche quando venne Madonna per la prima volta a Torino e c'era la diretta Rai, credo. E mi ricordo che ero in montagna con i miei genitori, però eravamo tutti davanti al televisore perché comunque quella cosa era vissuta come un grande evento. A proposito di concerti, Marco, 51 anni, per cui più o meno un tuo coetaneo, Simo.
1: Il
0: concerto di Vasco Rossi a Modena Park nel 2017.
1: Tanta roba.
0: Eravamo in più di 220.000, non avevo mai visto così tante persone cantare la stessa canzone nello stesso momento. Io ho un po' un rammarico su quel concerto, perché ho visto praticamente tutti i tour di Vasco negli stadi, partendo dal primo. Quello però io non lo vidi, cioè non andai a Modena Park perché forse stupidamente mi ero fatto un pochino trarre in inganno dallo sbattimento, cioè pensavo: ma ho 220.000 persone, arrivare sarà un casino, andare via sarà un casino, e la pigrizia mi ha fatto perdere un grande evento. Nadia invece,
1: la nostra Nadia,
0: che è andata, e ovviamente avrà fatto un po' di fatica come è normale fare, ma è una bella fatica su un evento da 220.000 persone, però poi ha dei ricordi di Modena Park straordinari. Gran Premio d'Italia 2019, ho visto Charles Leclerc vincere con la Ferrari, il boato del pubblico me lo ricorderò per tutta la vita. Monza, quindi, no?
1: Sì,
0: credo si riferisca a Monza, Paolo.
1: Bello.
0: 2019, però Leclerc vince con la Ferrari, secondo me è Monza. Beh, per un ferrarista o un appassionato di Formula 1, beh, la vittoria di Leclerc a Monza, sì, è tanta roba, è tanta roba. Sabrina.

0: Love Madonna con Sabrina Carpenter qui su 105. Madonna che è stata vista in console con Charlie XCX a un after party, credo di un brand. Comunque i video hanno fatto il giro del mondo, c'erano loro due in console sulle note di Hang Up. Perché ha fatto il giro del mondo il video? Intanto perché è sempre bello vedere Madonna in console, è bello anche vederla al fianco di una star super contemporanea, un po' come la canzone, no? Che canta con Sabrina Carpenter, in quel caso era in console con Charlie XCX, ma il vero colpo, diciamo, è questo. Loro due sembravano un po' all'interno di un beef, cioè c'era stata un pochino di frizione tra Madonna e Charlie XCX, perché? Perché Charlie, in un brano che si chiama Rock Music, dice che la pista da ballo è morta, un po' come dire la musica dance è morta, e Madonna aveva risposto su X con una semplice frase dicendo: se la pista da ballo è morta o è vuota, ora non ricordo, forse è perché stai mettendo la musica sbagliata.
1: Bene.
0: E questa sembrava la risposta molto secca di Madonna a Charlie XCX. Ora quindi, averle ritrovate vicine, che si abbracciavano, che cantavano insieme in una console in un momento di festa, ha fatto dire a tutti: oh, tra loro non c'è nessun problema. Forse ce n'è stato uno, se ce ne fosse stato uno, lo hanno comunque risolto. E poi, dai, è bello così, perché Madonna riesce a essere contemporanea anche per questa relazione che ha molto viva, non solo con, non so come dire, la scena dei suoi anni, ma anche con tutte le scene che sono musicali che sono arrivate dopo di lei. Si parla di grandi eventi e, insomma, qualcuno avrà sicuramente un grande evento legato a Madonna. Io prima il mio l'ho detto, io sono stato a vedere due volte Madonna in Italia, una volta a Roma, una volta a Milano, però il grande evento che ho di percezione su di lei è quando la vidi in televisione durante il suo primo concerto in uno stadio in Italia, che fu a Torino, credo nel 1990, io ero un ragazzino, avevo 15 anni, lo vidi in televisione, e per me quello fu un grande evento, perché mi sembrava proprio anche la diretta televisiva una sorta di consacrazione, no, di un momento così importante per la musica. Vado avanti, leggo un po' di messaggi, Simo.
1: Torno
0: ai concerti. Giulia tenta di dire una cosa su Bruce Springsteen. Dico tenta perché quando si parla di Springsteen è quasi impossibile. Cioè, lei dice: il concerto di Bruce Springsteen a San Siro nel 2013, 3 ore e 40 di concerto, sono uscita distrutta ma felicissima. E non ho nessun dubbio, e vedere Springsteen è sempre clamoroso. Io sono andato l'ultima volta l'estate scorsa a vederlo. Dico solo che per uno springsteeniano scegliere il miglior concerto di Bruce Springsteen è quasi impossibile, perché un vero springsteeniano se ne sarà visti 50, 60, 70. Sapete che veramente parliamo di una fanbase clamorosa, quella che segue il live di Springsteen. Il giubileo del 2000 a Roma, qualcuno ci segnala, Alberto da Parma: non avevo mai visto una città così piena di persone provenienti da tutto il mondo. Sì, me lo immagino, tanta roba. Le Olimpiadi di Londra 2012, Stefano: ho visto l'atletica allo stadio olimpico, è stata la prima volta che ho capito cosa significa respirare davvero lo sport mondiale. E mentre ti leggo mi rendo conto che non ho mai visto un'Olimpiade invece. Neanche l'Olimpiade invernale, che è stata di recente a Milano Cortina, non l'ho mai vista, e sì, penso qualcosa di bello, soprattutto le aperture o le chiusure, no? Sono proprio,
1: sì, le cerimonie sono bellissime.
0: Sì, spettacolari. Simo, sei mai stato al Palio di Siena?
1: No, al Palio di Siena no.
0: Vedi?
1: Devo dire che è una cosa che mi ha sempre affascinato. Nella sua anche non semplicità, perché le regole non sono proprio così semplici.
0: No, soprattutto se
1: sulle partenze.
0: Ma soprattutto se non sei di Siena e non sei dentro quel fatto culturale, no?
1: Sì,
0: è un po' difficile entrarci.
1: Però Madonna c'era stata, l'anno scorso, forse, due anni fa.
0: Sì.
1: Mi ricordo.
0: Ce lo dice Martina, Livorno, per me il grande evento è il Palio di Siena, dal vivo è completamente diverso da come lo immagini in televisione. Ho un po' di amici che ci sono stati e in effetti raccontano tutti la stessa cosa. C'è anche un nostro amico, Simo, discografico, che è di Siena e che quindi mille volte ci ha parlato proprio del Palio. La finale degli internazionali d'Italia al Foro Italico nel 2004 con la vittoria di Zverev, l'atmosfera del centrale è qualcosa di unico. Beh, qualcuno ha visto vincere anche Sinner di recente lì. Sì. Io ci ho provato questo giro ad andare a vedere Sinner, ma era impossibile.
1: Com'è andata?
0: No, ma era impossibile, I biglietti non c'erano, quelli che c'erano costavano delle cifre inavvicinabili.

0: La canzone dell'estate di Gaia è Bossa Nostra. Non capisco perché mentre sto disannunciando il brano tu mi sottolinei in cuffia. Sapete che i DJ, i registi possono...
1: Parli com'è?
0: Sì, possono comunicare con noi speaker in cuffia. Non capisco perché mi sottolini brava.
1: Brava, perché stavo guardando il video e...
0: Ah, forse per quello.
1: E devo dire che è molto brava a ballare.
0: Sì.
1: A ballare.
0: Forse Simo, molto. Volevi ricordare a tutti, sì, che noi siamo anche in televisione,
1: certo,
0: al 66 del digitale terrestre, e forse volevi ricordare che le canzoni che si ascoltano alla radio, se invece vi collegate al televisore, le potete vedere, o meglio, potete vedere i video delle canzoni. Forse volevi dire questo quando sottolineavi la bravura di Gaia.
1: Di bocca. Io l'ho girata, diciamo, in un altro modo, ma era proprio quello.
0: Va bene, potete anche vedere il video di Kelani con Asher.

0: La sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile.

0: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
1: Rhaenyra sta arrivando.
0: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
2: La regina ha molti draghi.
0: La lotta per il potere sta per cominciare.
1: La loro disfatta è scritta.
0: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
5: De Fonseca. Sun in the sky, you know how I feel.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
5: And I'm feeling good.
6: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Estate palco luci e tu sei pronta con Dreamy Beauty. Il tuo styling è perfetto in pochi minuti. Air Style Pro 2, look da salone ogni giorno. Pocket Pro 2, styling professionale anche in viaggio. Mini Flow, compatto, leggero, sempre con te. Capelli luminosi, zero crespo, zero stress. Quest'estate il tuo stile è Dreamy. Ti aspettiamo al 105 Summer Festival. Scopri di più sul sito ufficiale Dreamy.
2: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
6: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
7: I vetri della tua auto sono esposti a ogni stress, grandine, ghiaia, pietre e ogni tanto cedono. Niente paura, Class Drive ripara e sostituisce i vetri auto con la competenza di chi i vetri li produce. Chiama 800 01 0606 o vai su glassdrive.it. Glass Drive è un marchio Saint-Gobain.
8: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
9: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
8: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
9: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
8: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
9: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
8: Solo
9: con Radio 105. 105.
10: 105. 105.
9: Che storia.
11: Radio 105.
12: Che storia.

0: Ricordo perfettamente quel momento, era il 2013, i Daft Punk avevano già tirato fuori un singolo clamoroso che era Get Lucky e tornano nel pieno dell'estate, perché questo disco uscì ad agosto, che in Italia è un po' strano uscire ad agosto, all'estero non è così strano, e comunque uscirono con questo singolo super corazzati, con Pharrell che cantava, con Nile Rodgers che suonava le chitarre, insomma una roba stupenda e anche ben collocata in un momento dove, grazie ai Daft Punk, nelle discoteche, nei club, in quel periodo suonavo molto nei club, tornò un certo tipo di funky, proprio un certo tipo di funky music, grazie a loro, grazie a questo disco e grazie al fatto che loro sono sempre un po' dei pionieri, e quindi quando poi partono tutta una serie di altri producer minori in giro per il mondo, seguono, no, la scia sonora in qualche modo indicata da loro. Per cui mi ricordo perfettamente quel momento storico, era appunto il 2013. Sapete che chiudiamo sempre con una canzone del passato, questa sera con una grandissima hit. Simo, grazie per la tua regia a distanza, ma impeccabile.
1: Ci vediamo tra gli schermi domani.
0: Ci vediamo tra gli schermi domani, quindi sempre dalle 20 alle 21 qui per un'altra puntata di 105 Mi Casa, e come sempre vi lasciamo al 105 Night Express.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different. Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Buonasera, Radio 105, sono le 21.

0: Applausoni, applausoni per l'inizio del Night Express anche di questo martedì 30 giugno. Ben ritrovati da parte di Alessansone. Come mai sentite solo la mia voce? Tranquilli, adesso si risistema tutto. Lucilla in arrivo. Giornata lunga per tutti. Poi queste giornate, amici, iniziano a funzionare con dei tempi diversi rispetto a quelle di qualche mese fa. Non so se ci avete fatto caso, è tutto più lento, il caldo ti fa fare tutto più lentamente, ci sono ritardi su praticamente qualsiasi cosa, c'è molta meno voglia di fare qualsiasi cosa e in generale se uno deve affidarsi anche un po' ai mezzi pubblici, ai treni, come in questo caso Lucilla, insomma c'è un treno che ha fatto un po' di ritardo, vabbè, insomma c'è il rischio di dover mettere in conto sempre un po' di ritardo da tutte le parti. Oltretutto, come dire, io sono uno di quelli che arriva in anticipo sempre, non per lodarmi, anche perché chi si loda si imbroda, però sono uno di quelli che proprio odia far aspettare. Non mi pesa aspettare, cioè se l'altro arriva un po' in ritardo a un appuntamento, io non rompo le scatole, superata la mezz'ora può essere che non mi trovi più. Poi dipende sempre un po' se c'è un contatto, no? Non so come siete messi voi, come vi comportate sui tempi, però in generale in questo periodo soprattutto io sono estremamente più tollerante e mi auguro anche che insomma anche gli altri siano ugualmente tolleranti nei miei confronti, no? Tipo oggi avevo un appuntamento, sono arrivato con una decina di minuti di ritardo, bello che ho appena detto che sono quello che arriva sempre in anticipo, però come dire mi piace pensare che in questo momento dell'anno quando siamo a giugno, praticamente luglio, tutti un po' che non ce la facciamo più, abbiamo bisogno di andare in vacanza, siamo un po' più elastici in generale. Va bene, un sacco di cose questa sera, abbiamo un sacco di materiale, quindi rimanete con noi fino alle 23:05 Night Express. Non sono da solo, con me e con Lucilla c'è il buon Davidino. Buonasera.
1: Ciao Ale, buonasera.
0: Buonasera, buonasera. Davidino è quella persona che tu entri in stanza e ti accorgi che c'è lui perché ha il profumo. Davidino è un grande appassionato di profumi.
1: Giuro che ce l'ho da stamattina, anzi da questo pomeriggio.
0: Beh, allora è buono, è un profumo buono di quelli che rimangono.
1: Sì.
0: Ok.
1: Costicchia okay. Buono.
0: Costicchia.
1: Buono fresco, dai.
0: Ok. No, perché poi i profumi hanno avuto questo innalzamento dei prezzi allucinante, però almeno se c'è la qualità, cioè che dura da stamattina. Pensa stamattina quanto ce n'avevi.
1: No, ho fatto la doccia prima di venire qua alla Luna.
0: Ah, ok.
1: Ce l'ho. Okay. Non ne ho messo.
0: Vabbè,
1: dopo.
0: Da dopo pranzo.
1: Non ne abuso, dai.
0: Ok, ok. Però già da dopo pranzo è diverso che da stamattina, perché mattina, dopo pranzo, già è un'altra cosa. Sono qualche ora, insomma, che dura. Poi ho scoperto questa cosa che del profumo è importante quanto duri, che sia una skill solamente tardi. Prima mi interessava solamente il profumo, cioè l'essenza. Ok.
1: Però tanti buoni profumi, diciamo, anche di nicchia o non di nicchia, magari durano di meno.
0: Ok.
1: Però diciamo comunque la qualità comunque
0: rimane alta.
1: Sì, sì,
0: ok.
1: Sì,
0: c'è Alex Parfum, che è l'influencer dei profumi, e noi abbiamo Davidino Parfum, che è il nostro riferimento. C'è anche Claudietta al centralino, quindi se stasera mentre siete con noi mandate un messaggino, mandate un messaggio, SMS, WhatsApp o quello che è, e magari è interessante e vogliamo sentirvi in onda, vi richiamerà proprio la nostra Claudietta.
1: C'è Claudia.
0: C'è Claudietta. Sì, sì,
1: ah,
0: sì,
1: finalmente.
0: Ma sta facendo 6 turni insieme, poverina, se non la sentite più con noi è perché sta facendo i turni di tutti gli altri, perché adesso cominciano anche le rotazioni delle vacanze, insomma ragazzi sapete in che periodo ci troviamo. Va bene, 342 41 15 105 SMS WhatsApp, salutiamo anche la nostra Valeria Stoppelli, che è colei che contribuisce a tutta la contenutistica di questo programma. Iniziamo con un bel discone, un discone che suona benissimo, è quello di Anna, si intitola Wild Girl Wasted. Questa è 105.

0: tantissimo la canzone di Anna, White Girl Wasted, su Radio 105, 21 e 6 minuti di martedì sera 30 giugno. Ancora ben ritrovati se vi siete collegati solamente adesso, se siete saliti in macchina dopo la fine del vostro turno di lavoro, se vi state spostando per andare a cena, se è finito adesso l'aperitivo. Ciao a tutti, io sono Alessansone, con me c'è Lucilla che è in arrivo. Fase a gironi dei mondiali finita, adesso siamo passati ai sedicesimi. Noi di mondiali non parliamo mai perché io sono un po' arrabbiato con la nostra nazionale, ma da diversi anni, dal rigore di Zaza e di Pallè, insomma, non so se ricordate, no? Ecco, quindi seguo poco, però qualche curiosità quando esce fuori a me piace sempre. Adesso, giusto per non essere totalmente al di fuori della cosa, sono andato un po' a controllare, quindi siamo ai sedicesimi. Lo so che è un po' una vergogna che io sia così poco informato, però siamo ai sedicesimi di finale. Chiaramente c'è il Brasile che è passato, il Canada, il Paraguay che ha eliminato la Germania interrompendo una grandissima tradizione, perché la Germania andava sempre avanti, almeno fino ai quarti ci arrivava, invece eliminata ai sedicesimi, grande sconfitta. E ok, poi ancora bisogna vedere cosa succede tra Francia e Svezia stasera alle 23. Domani gioca l'Inghilterra, dopodiché c'è Messico e Ecuador. Insomma, ci sono un sacco di cose, però ci sono anche delle curiosità che hanno attirato la mia attenzione. Per esempio ci sono tanti numeri sui gol. La fase a gironi, che è quella che precede la fase a eliminazione, quella in cui siamo adesso, ha portato un sacco di gol, il miglior dato nella storia della competizione, dato anche il fatto che ci sono più squadre rispetto al solito. Ci sono 48 squadre, e quindi quanto si è segnato? 215 gol, circa 3 reti a partita. Di solito era molto meno, di solito era tipo 2,15, insomma la media era un po' quella, invece 3 reti a partita mi sembra veramente un risultato incredibile. Buonasera, buonasera Luci, buonasera Luci, buonasera.
1: Con voi, buonasera.
0: Buonasera, eccoti qua, eccoti qua.
1: Il treno ha fatto lieve ritardo.
0: Vabbè, ci sta. Fresca come una rosa, fresca come una rosa.
1: Come un bocciolo di rosa.
0: Come un bocciolo di rosa.
1: Buonasera Davidino.
2: Ciao.
0: Eccoci.
1: Buonasera.
0: Qua.
1: Allora, che si dice? Di che cosa hai parlato in questo primo intervento?
0: Niente, ho salutato, stavo dando qualche curiosità sui mondiali perché mi piaceva il fatto.
1: Ti sentivo,
0: che
1: quando
0: fosse pieno di gol.
1: I gatti non ci sono, i topi ballano. Parlavi di calcio.
0: No, ma non perché a me piaccia, solo perché ho proprio ignorato i mondiali fino a oggi, fino a questo momento. Ho detto fammi un po' vedere che cosa si dice sui mondiali. Un sacco di gol. E poi,
1: scusami, ma la cosa sportiva di oggi è la Women NBA.
0: Certo.
1: Lei che ha
0: allora,
1: indicato
0: ce l'ho già qua, tutto pronto.
1: Lei
0: tutto
1: è la
0: pronto.
1: Queen dell'indice.
0: Tutto pronto. 2,8 milioni di birre, quasi 3 milioni di birre.
1: Quelle che sono state bevute ai mondiali?
0: Ai mondiali, fino ad adesso.
1: Mappa, oh.
0: Vabbè, quelle che si fa da vedere in una sera.
2: Una volta.
0: Peraltro tu non sei un birrofilo.
1: Manco io.
2: No, ti dico, mi piacciono, vado... Cioè, bevo, preferisco il gin tonic. Ok. O se no anche un
0: anche d'estate. Cioè, ragazzi, sì, anche d'estate sì, con sì. Questo. E torniamo a parlare di quando si.
2: No, gonfia.
1: Preferisco il gin tonic. È la frase della serata.
2: Sì. Gin tonic anche a colazione.
0: Preferisco.
1: Io no.
0: Come dice quell'influencer lì, forse De Carli.
1: Gin tonic.
0: Gin tonic. Baciata. Gin tonic. Baciata.
1: È bravo lui, sì. Devo dire che quando fa quel personaggio è veramente
0: divertente. Veramente bravo. Allora, Instagram regala delle grandi sorprese. La sorpresa che mi ha regalato oggi è non mi ricordo esattamente l'account, come si chiama, però inizia con tipo The Pissing King, cioè, ed è uno che fa reel in tutti i posti dove fa la pipì. Tipo la pipì di fronte in qualche modo a una montagna importante, quindi
1: certo,
0: inquadra.
1: Che ne so,
0: sì, esatto, la pipì nella neve, poi alza e c'è il Monte Bianco.
1: Ok.
0: La pipì okay, sulla... okay. È geniale,
1: perché
0: è
1: ne so, la pipì davanti ai posti di cultura, alzi e c'è, che ne so, Palazzo sì. Marino a Milano, bravissima. O Colosseo a Roma.
0: Bravissima. E la sua bio è tipo il pisciatore più forte di Gallarate.
1: Quindi lui è di Gallarate,
0: sì,
1: delle mie parti.
0: Delle tue zone. Va bene, dai, ci pettiniamo e ci mettiamo in sesto. C'è una bella canzone.
1: Eccoli,
0: da mettere adesso.
1: In concerto la scorsa settimana all'Ippodromo a Milano, Maroon 5, Heroin.

0: Live Heroin. C'è qualcuno che dice: ben arrivata Lucilla, avrei preferito ignorare i mondiali. Meno male che sei arrivata.
1: Ok, eh beh, sicuramente ci è rimasto male pure lui, Carlo da Cesana Brianza.
0: Ma posso
1: come
0: sapere
1: tutti noi.
0: Per cosa? Che non ho capito.
1: Beh, praticamente è successo che noi abbiamo vinto i mondiali anche nel 2006 e poi quest'anno non ci siamo manco qualificati.
0: Ah, per quello che stiamo rivangando,
1: certo.
0: Un dolore.
1: Certo,
0: volevo
1: certo.
0: Capire se eravamo esattamente a quel punto lì, ok?
1: Esatto.
0: Perfetto.
1: Eccoci qua. Allora, a proposito di quella cosa che hai detto tu, io mi sono un po' informato perché sono due o tre giorni che gira questa cosa che è successa il 22 di giugno,
0: sì?
1: In una partita dell'NBA femminile, ok? E c'è la tipa, allora, nel video che gira...
0: Ce l'abbiamo il nome di lei, io non riesco...
1: Sarah Cunningham.
0: Praticamente lei si è bisticciata con un'avversaria,
1: sì.
0: Che si è infastidita perché è stata indicata da Sarah Cunningham.
1: Sì.
0: E lei le ha detto, non mi indicare col dito, mi dà molto fastidio. E lei, proprio presa dalla fotta proprio.
1: Brava,
0: del,
1: esattamente quello.
0: Ha deciso di continuare ad indicarla, così, proprio in questo modo, per... A seconda dei video, 22-36 secondi.
1: Sì, gioco fermo.
0: Così,
1: fermo.
0: Così.
1: Chiaramente scaramuccia. Nella così. Scaramuccia, gioco fermo. Lei che veniva portata, questa Sarah Cunningham, che veniva portata via dagli arbitri,
0: sì,
1: dalle compagne.
0: Sì, sfiorata, come per dire, anche perché non è che stesse facendo niente di
1: no.
0: Indicabile. Però lei...
1: La infastidiva talmente tanto che l'altra giocatrice ha cercato di raggiungerla per lo scontro,
0: sì,
1: fisico.
0: Sì. E pare che abbia sbagliato poi una azione importante.
1: Certo.
0: Da
1: certo.
0: Quanto era infastidita da sta cosa.
1: Ragazzi, ma una delle cose più belle dello sport è infastidire l'avversario. Anche nel tennis c'è tantissimo. Fatto sta che comunque questa giocatrice è diventata virale. Quindi è diventata,
0: super viral proprio.
1: Sì, meme da tutte le parti con lei, bionda, molto bella.
0: Con questa coda lunga, i capelli
1: coda
0: che arrivava. Che indica.
1: Che
0: così,
1: indica,
0: ma con...
1: Serafica.
0: Beh, io vedo l'occhio della cazzimma proprio.
1: Sì, cioè un po' non me ne frega, un po' so che ti sto facendo incazzare al punto tale che tu adesso farai una scemenza.
0: Ma infatti lei l'ha proprio spiegato, ha detto, io ho capito che le dava così fastidio che non ho potuto non farlo.
1: Esattamente.
0: Cioè lei è stata anche sincera, è quello che io ho apprezzato.
1: Anch'io. Bene, dopo un paio di giorni che giravo questo video mi è venuta la curiosità di andare a vedere come stesse andando lei sui social. Beh, qui siamo però un po' Spider-Man, cioè qui i tre Spider-Man che
0: Spider-Man si indicano,
1: altro meme grande, insomma, di grande popolarità. Sono andato a vedere un po' come andasse sui social. E ha preso un bel milione da quando è successa questa cosa. Milione di follower, che chiaramente cambia la vita a una sportiva del genere. Sono andato a vedere il suo profilo, già fa tante sponsorizzazioni, e mi è venuto quasi quasi da pensare che non stesse cercando la viralità in qualche modo.
0: No, cosa vuoi che cercasse?
1: Beh,
0: no, quello per me è un gesto che le è venuto così e che le è andato di culo.
1: Secondo me qualcuno ha detto prima o poi fai qualcosa di adesso, quella cosa là è uscita,
0: no,
1: e lei l'ha mantenuta, no. Sapendo che sarebbe diventata. E poi
0: io la voglio
1: altre
0: vedere
1: azioni...
0: più honest.
1: Tu la vuoi vedere un più spontanea?
0: Sì, le è venuta, l'ha fatta ed è stato il volano per una crescita esponenziale.
1: Comunque sono andato a vedere anche gli altri video di lei che gioca e ce l'ha la carogna, eh.
0: Allora vedi, una così
1: lo
0: così.
1: Scontro fisico lo cerca.
0: Ce l'ha.
1: Lo cerca, ha voglia, si attacca spesso con le avversarie.
0: Ah, vedi.
1: Mamma mia, cioè, non ci giocherei,
0: vedi?
1: Contro. Sarah Cunningham, se volete andare a vedere di chi stiamo parlando su Instagram. Sarah Cunningham.
0: Women NBA, esatto.
1: Va bene. Grande protagonista del nostro 105 Summer Festival, che è il tour di 105 che sta girando l'Italia, Federica Abbate.
0: Superman.

0: Avete presente quella voglia di staccare a fine giornata?
1: Beh, dopo aver corso tutto il giorno, sentiamo il bisogno di ritrovare le cose più vere, i piccoli momenti con gli amici, l'essere noi stessi, quella leggerezza, magari davanti a un Aperol Spritz.
0: Ah, a proposito, non basta che sia arancione per essere l'originale. Chiedete sempre l'originale Aperol Spritz.
1: Con la sua ricetta originale dal 1919, ormai più di un aperitivo. È un rito, una tradizione tutta italiana.
0: Allora, se volete l'originale, chiedete Aperol Spritz.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
2: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
4: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Bresh, Ernia, Dito nella Piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon!
6: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
7: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
8: Musica, energia e divertimento.
9: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
10: Team Battiti Live!
9: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
13: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
17: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
18: La sfida è aperta, Iper l'ha accettata.
19: Contro i prezzi alti, contro le offerte che si esauriscono subito.
18: Iper la grande I, dal 29 giugno al 12 luglio, schiera l'operazione imbattibili. Una selezione di prodotti convenienti. Coca-Cola, classica o zero, Fanta o Sprite da 33 cl per 24 a 10,39 euro. Offerte forti, da scoprire anche online. Gli imbattibili fanno la differenza e vincono!
20: Iper la grande I, nuovi ogni giorno, dal 1974. Scopri di più su iper.it.
21: Pronti?
22: In esclusiva su Disney Plus.
23: Ogni secondo conta, baby.
24: Chef!
22: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
21: Il locale si è allagato.
22: Ed è l'ultima occasione.
23: Io sto vendendo l'edificio!
22: Per salvare tutto.
23: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
22: FX The Bear.
25: È così, o andrà tutto bene
21: oppure no.
22: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
26: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con 2 concerti imperdibili.
0: il 2 luglio all'Ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
1: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
2: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
3: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensione garanzia climatizzatore.

0: nostra selection Viajando por el mundo è la canzone dell'estate?
1: È la nostra 105 selection, questa settimana ci piace, devo dire di sì, dai.
0: Secondo me questa
1: dai,
0: è la canzone
1: c'è
0: dell'estate.
1: C'è un po' quel sound, quel suono giusto che ci piace.
0: Allora facciamo un nodino, ne riparliamo a settembre, non so se qualcuno ha già fatto il Toto canzone estate, secondo me questa è la canzone dell'estate.
1: Questa dei nostri italiani, secondo me...
2: I pinguini, secondo me.
1: I pinguini, cioè, dici? Per me quella di...
0: Baby K, Tuca Macarena pure.
1: Tuca Macarena, vabbè, ok, allora bisogna capire un attimo. Anche, come si chiama, dai, quella brasileira? Oddio, c'è un blocco.
0: Gaia Bossa Nostra.
1: Gaia con Bossa Nostra.
0: È una canzone
1: però forse
0: bellissima.
1: Un po' troppo raffinata.
0: È bellissima, è raffinata. Questa, secondo me, è chiaramente Gaia Bossa Nostra arriverà su tutti i nostri lidi, in tutte le nostre località
1: sì.
0: di mare. Questa, quella che abbiamo appena ascoltato, Viajando por el mundo, invece arriverà ovunque,
1: ovunque.
0: In todo il
1: e
0: mondo.
1: E Tuca Macarena?
0: Tuca Macarena, beh, comunque
1: ovunque
0: si
1: ovunque anche
0: sì,
1: quella.
2: Soprattutto
1: sì.
2: se sarà colonna sonora di un gelato, secondo me.
0: Ah!
1: Di che gelato? Io, guarda...
0: Spoiler alert!
2: No,
0: spoiler.
1: Ah, perché lo sai, perché è vero? Diventerà colonna sonora?
2: Me, secondo me magari è una canzone italiana estiva, che comunque...
1: Tu lo sai, Davidino, lo sai,
2: non
1: diccelo!
2: Lo so. Forse quella dei pinguini, ma...
1: Mamma, sai lì? Che vado pazza per quando la gente non vuole dire le cose?
0: Perché...
2: Non la so.
0: Ma va?
1: Perdo la testa, perdo la testa.
0: Ok, no.
2: È un complotto.
1: È il complotto, è il complotto.
0: Ragazzi. Tu sai, ma non vuoi dire.
1: È l'esclusionismo, io no, ti vabbè. Escludo e non te lo dico.
0: Però potrebbe essere, io non so nulla, cioè nel senso, però effettivamente potrebbe essere. Parlando di gelati mi viene in mente la storica pubblicità del Maxi Bon con Stefano Accorsi e Cristiana Capotondi.
1: Tu is meglio che one.
0: Sì, partitona.
1: Partitona?
0: Partitona, ragazzi, che novantata, che novantata.
1: Beh, veramente. Bella però, e l'ha sì. lanciato nel firmamento lui,
0: sì, sì, forse
1: pensa adesso è diventato tutto atletico, s'ammazza di sport,
0: asciuttissimo.
1: Per me si è fatto anche il trapianto di capelli.
0: Questo non lo
2: sì.
0: so.
1: Beh, dai, dai.
2: Beh, quando è venuto qua, no, quando è venuto qua, me lo ricordo.
1: Ah,
2: si
1: ecco, body shaming
2: che...
1: proprio.
0: Con questa
1: vai.
0: Sicurezza.
2: No, ma sì, si notava.
1: Sì, dai. Si notava, okay. Si notava.
2: Secondo me sì.
0: Ok.
1: Scrivi un attimo lì dai tuoi
2: amici. No, salutiamolo.
0: No, ma io li vedo da chilometri e chilometri i trapianti.
1: Dai,
0: essendo...
1: scrivi un secondo.
0: Ma non lo
1: lì.
0: Sa, ma non lo sa.
1: Lo dici tu,
0: lo
1: dai.
0: So più io se vedo una
1: scrivi,
0: foto,
1: scrivi.
0: Fide.
1: Stefano Accorsi, trapianto di capelli. Dai, ti prego, ti scongiuro.
0: Ma tu hai rotto.
1: No, il mio non va, sei tu che funzioni lì, sei velocissimo. Sei cosa... veramente veloce.
0: Ma no, ma dai, ma poi è pure poco carino, non lo so, aspetta.
1: Ma che te frega, insomma, non è un

0: Segreto,
1: aspetta,
0: è come una donna che di colpo si trova due tette atomiche, lo vediamo tutti che si è fatta le tette. Dai, dimmi se si è messo i capelli.
1: Non ha mai confermato pubblicamente, che roba bassa, ma... non ha mai confermato pubblicamente di essersi sottoposto a questo tipo di...
0: Però tu hai trovato qualcos'altro, Davidino, su un altro sito?
2: Ha affrontato il tema della stempiatura parlando del suo percorso e condividendo la sua esperienza con le tecniche di autotrapianto.
0: E allora, eccolo, un altro amico della Turchia.
1: Io invece avevo visto che stava benissimo con la boccia. Cioè io ho detto, vedi che...
0: Ma con la boccia cosa? Con i capelli rasati?
1: Rasato, sì. Scusa, effettivamente ho parlato in maniera un po' confidenziale.
0: La boccia, io pensavo ad un'unica tetta gigante, non capivo, non pensavo se fosse la panza.
1: Come la chiamate voi? La boccia, c'è chi la chiama la boccia? La pelata però non mi piace.
0: Ho capito, però guarda che la boccia è la stessa cosa, Solo che sounds good.
1: Ok. Vabbè, però sai che c'è, noi a Roma, diciamo, per esempio, vedi, Davidino è rasato, no?
0: Sì.
1: Quando uno si rasa, te sei fatto la boccia.
0: Ah, così?
1: Sì, è a prescindere che tu abbia o non abbia i capelli.
0: Invece mi dicono, ti sei rasato i capelli?
1: A me non lo dicono spesso, vabbè, mo vediamo.
0: Ti sei rasato?
1: Mi piace a me questa cadenza lombarda.
0: È un po' così però,
1: Sì.
0: Vabbè,
2: per me ti sei fatto una boccia, vuol dire anche berati una bella bottiglia.
0: Sì, per noi la boccia è una bottiglia. Ti sei fatto la boccia?
1: Vabbè, ti sei fatto una boccia, sì, ti sei fatto la boccia a Roma. Romani, amici romani, no? Come diciamo
0: dai,
1: noi?
0: 342-41-15-105, amici romani all'ascolto, svegliatevi.
1: Sì, romani, ma anche non romani, cioè romani, ma anche di tutto il resto d'Italia, come lo dite dalle parti vostre.
0: Come si dice quando uno
1: si rasa
0: i capelli, ma è pelato, se li rasa perché se li vuole rasare? Come?

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, questo è Repeat It, 21.38, questo è 105 Night Express, buonasera 105isti.
1: Esattamente, stanno arrivando un po' di messaggi molto simpatici, non pensavo, io pensavo che fosse una cosa buttata un po' lì così, e invece ci sono dei modi di dire anche simpatici per quelli che si rasano, quindi tra poco, no?
0: Voglio dirne uno su tutti, in America Latina, El Pelon.
1: El Pelon, stupendo.

0: sostituisce.
1: Ciao, Giuseppe di Carglass. Lo sapevi? Dopo milioni di interventi nei centri Carglass, ora hai la stessa qualità a casa tua. Veniamo da te, sostituiamo il parabrezza e ricalibriamo la telecamera con una tecnologia esclusiva. Anche in condizioni esterne difficili. Così torna a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, è la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Say Yellow to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More dal 4 luglio saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's Yellow!
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa! Un sapore che ti Puglia.
7: Radio 105.

0: Si intitola Passenger, Alex Warren. Questa è Radio 105, martedì sera 30 di giugno. Poco fa, attraverso non voglio ricordare cosa, siamo arrivati alle persone rasate, no? A come, come ci chiamiamo tra rasati.
1: Esatto. Ora, abbiamo capito che in Sud America si dice el pelon.
0: El pelon, el pelon.
1: Poi abbiamo mio nonno, quando a 18 anni avevo ancora i capelli, mi disse in dialetto pugliese: ti sei fatto la cozza a melone. Questo è Fabiano da Carpi.
0: Bravo Fabiano, bravo.
1: Ciao
0: Fabiano.
1: La Puglia.
0: Ciao a tutta la Puglia, anche se lui adesso vive a Carpi, però nonno pugliese, come insomma tanti che sono al nord.
1: Sì.
0: Tutto parte dal fatto che noi a Roma diciamo, quando uno si rasa, ti sei fatto la boccia. Perché ti sei fatto la boccia? Cioè, che
1: sì,
0: non
1: sì,
0: è
1: sì,
0: né la ministra, cioè, è proprio la rasata.
1: La rasata, la boccia, la dite,
0: la,
1: ok.
0: Sì, noi diciamo la boccia. E poi vabbè, ci sono anche i vari sfottò, come Alberto da Scalea, che in realtà è di Roma, dice: c'è una voglia di ginocchio in testa.
1: C'è una voglia di ginocchio in testa. Dalle mie parti si dice: t'è fatto melone.
0: T'è fatto melone.
1: Sebastiano dal Cilento.
0: Cilento,
1: è
0: Cilento.
1: È zona tua comunque.
0: Cilento è...
1: Tua mamma cosa dice? T'è fatto un melone?
0: No, mia mamma adesso parla un misto. Proprio, guarda, è incomprensibile.
1: E dice a boccia melone?
0: Adesso, brava, brava. Perché c'ha questo modo di parlare con il retaggio campano, ma con le espressioni romanesche.
1: Quindi... Tipo, dai, voglio degli esempi immediati proprio.
0: Non mi viene in mente nulla adesso. Adesso quando mi viene te lo dico. Bisogna sentirla, perché poi è una di quelle persone sempre sorprendenti, capito? Sempre.
1: In Sicilia si può dire: ti sei fatto la tigna o sei tignoso?
0: O tignoso. O tignoso.
1: O tignoso, però non pensavo che volesse dire, non l'avrei mai detto che tignoso vuol dire. Tignoso per me vuol dire... Nella mia traduzione è un po' incarognito,
0: sì,
1: un po' infastidito.
0: Allora, a Roma la tigna è quando tu sei insistente, quando sei... come si dice? Quella qualità per cui insisti, per cui sei costante.
1: Ma è una qualità o un fastidio?
0: No, può essere tutte e due. Perché è la tigna, cioè devi mettere la tigna.
1: La tigna, ho capito, cazzimma.
0: Sì, però la tigna è la voglia di riuscire.
1: Ok.
0: Voglia di riuscire, cioè se è stato tignoso significa che hai insistito e alla fine ce l'hai fatta.
1: Per me tignoso ha solo valenza negativa, ragazzi, nel vocabolario italiano.
0: Sì,
1: può essere anche negativo. Un tignoso è uno che ha da ridire, che ha da questionare, che si impunta.
0: Perché in realtà è questo il vero significato.
1: È la tigna, non lo so, non è una roba bella.
0: No. Però poi tante parole nei vari dialetti assumono significati diversi. Tipo da noi, a Roma, adesso non so se proprio a Roma o nella mia zona, comunque quando si dice c'hai la tigna significa che sei...
1: È
0: uno...
1: un uomo determinato.
0: Sì, sei uno che non...
1: O tignoso, è un determinato.
0: O tignoso è quello in questo caso che invece...
1: che c'è la pelata.
0: Si è fatto la boccia. In realtà io sulla pelata sono sempre molto attento, perché nonostante ci sia scherzi, si giochi, però è sempre veramente, anche quello che ci ride, ci scherza, ci soffre sempre.
1: Perché quindi, guarda, posso dirti, anche se tu ce li hai tutti i capelli, però diciamo che è una tua, come possiamo definirla? Debolezza.
0: Allora,
1: piccola debolezza.
0: Innanzitutto è una piccola, grande debolezza, però
1: per
0: ti
1: cui
0: assicuro,
1: tu sei sensibile su quel tema e quindi pelata non la utilizzeresti mai. Però dici a boccia perché ti sembra una roba un po' più maschia.
0: No, in realtà io la boccia la utilizzo solamente per chi si rasa, quindi i capelli ce l'ha tutti, okay, e per scelta si rasa. Tipo Davidino ha la boccia, per noi a Roma, quello con la boccia.
1: Ha la boccia, però Davidino, se tu ti facessi crescere i capelli saresti un po' stempiato.
2: Sì. Diciamo che quello...
1: Io rovino dei rapporti di lavoro.
0: 150 anni ci sta.
2: Sì, esatto. C'ho la fronte alta. Diciamo che questi anni, almeno qua dietro,
1: sì,
2: li ho un po' persi.
0: Vabbè,
2: sì. Infatti sto molto meglio così e non ne soffro.
1: Hai anche la fraticella, quindi.
2: Sì, come papà.
0: Vabbè, ne hai molti di più di tanta gente che li allunghi in questa.
2: Non è mai stata una mia...
1: Ma tu hai mai avuto i capelli lunghi?
2: Sì, tipo Pippo Palmieri.
1: Ti prego, circa...
2: Adesso te la trovo.
1: Immediatamente una foto.
0: Comunque tu sei uno di quelli che sta meglio rasato. Secondo me sta meglio rasato.
2: Ti dico, è iniziato tutto come una scommessa e dopo li ho sempre rasati.
0: Hai visto, sì, vuol dire che ti vedi meglio, sì, e sei pure più comodo. Va bene.
1: Aspetta, in Sardegna si dice conca e lampadina, cioè testa e lampadina. Questo è Roberto e Marco da Imola. Loro sono da Imola, ma sono specializzati.
0: Conca e lampadina.
1: In dialetto.
0: Se sei fatto la conca, te sei fatto la lampadina. Va bene, mettiamo una bella canzone.
1: Eccolo!
0: Attenzione, si balla qua. Gin tonic?
1: Gin tonic?

0: Express. La musica parte e le emozioni si accendono.
1: Commenta Dent White Now, lasciate indietro i cliché. È il momento di mostrare le vostre emozioni vere senza filtri.
0: Allora, accendete l'energia di Battiti Live con Menta Dent White Now. Grazie alla sua tecnologia ottica non abrasiva sullo smalto, dona denti più bianchi da subito.
1: Sentitevi liberi di lasciarvi andare con la sicurezza di brillare sotto ogni luce.
0: Menta Dent White Now. Show you white.

0: Natale in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
2: La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
7: Vieni da MD per una qualità top.
8: Senza spendere una fortuna, Antonella.
9: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E provo la buona spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
11: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
12: Musica, energia e divertimento.
13: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
14: Team Battiti Live!
13: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
15: Dobbiamo parlare.
16: Lo sapevo.
15: Di questi continui alti e bassi.
16: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
15: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
17: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta Mercato Libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
18: Samira, concentrati! È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
19: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
18: Brava Samira!
19: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
18: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
19: Riso Flora, non scuoce mai.
20: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
21: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo, ogni giovedì dal 2 luglio, in edicola.
22: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
23: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
24: 105
25: Che storia!
26: Radio 105.
25: Che storia!

0: sostituisce.
1: Ciao, Fabiola di Carglass. Parabrezza rotto? Scegli quando e dove e Carglass arriva da te. Lo sostituiamo e ricalibriamo la telecamera. Solo con Carglass hai un servizio mobile con una tecnologia esclusiva. Così i tuoi sistemi di assistenza alla guida tornano a funzionare come prima. Prenota ora su carglass.it.
0: Carglass ripara, Carglass sostituisce.
2: Un minuto alle 10 su Radio 105.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: J-Ax, piglia io però anche no. Questa è Radio 105 2202, seconda ora del Night Express qui insieme a Ale Lucilla.
1: Esattamente, buona serata a tutti e ben ritrovati. Poco fa insomma salutavamo tutti quelli che si erano appena collegati, perché comunque questa è l'ora.
0: Perché ci dicono che siamo gli ultimi? Perché abbiamo detto qualcosa di sfigato? Sì.
1: Vi pagheranno anche per sta storia, ma sinceramente a farsi pagare per leccare dei culi siete veramente gli ultimi. Non so se sia per noi, magari.
0: Ah, non è per noi.
1: Stanno ascoltando. Spesso succede che sbagliano un numero, lo mandano a te, ma stanno ascoltando un'altra radio. Anche perché non abbiamo fatto niente. A volte arrivano risposte a giochi di altre radio in quel momento.
0: Io pensavo insulti così. Vai, messaggi.
2: Ciao ragazzi, non so voi, ma io sono appena uscito dal lavoro. Arrivo a casa, pamparazzato in giardino, gin tonic. Con le gioielli al vento.
1: I gioielli al vento.
0: Il gioielli al vento è piemontese.
1: Al vento, metti l'autan, che le zanzare allora, amano anche i gioielli.
0: Posso? Sì, lì va messo. Soprattutto se ti depili.
1: Che scena, ragazzi.
3: Bello, che show, poi.
1: Siamo
3: scusami.
1: Contenti per
0: l'abbiamo
1: te.
0: Visualizzata tutti. Okay. Bene, dai, giriamo pagina. Sì. Posso dirti, quando uno dice gin tonic, deve dire gin tonic.
1: Gin tonic.
0: Gin tonic.
1: Che poi
0: ce l'ha in mente quello lì, Davidino, che fa gin tonic.
1: Dai, non so se si chiama Leonardo De Carli. Adesso non
0: Leonardo De Carli, bravo. Sì. È lui fa bazzata. Gin tonic.
1: Sì, lui prende in giro praticamente i malesseri.
0: Sì, okay. Malesseri, ma proprio ci sono
1: ironicamente
0: dei video in cui è il malessere.
1: Ecco, definiamo un attimo malessere.
0: Il malessere è il caso umano che però t'acchiappa se sei inesperta, perché dice frasi del tipo: io non so voglia di soffrire, ma se soffrire è stare con te, allora.
1: Ok.
0: Cose così.
1: Un po' Carlo Verdone. Diciamo che è il maschio che cerca in qualche modo di stupirti,
0: sì,
1: con le cose più banali. Cioè, sembra che sta facendo una cosa figa, ti sta dicendo
0: gin tonic.
1: È la cosa
0: più banale del mondo.
1: Dai, baciata, io ballo la baciata come tutti.
0: Sì, come tutti. Oppure ti guarda e ti dice: con quel corpo facciamo il body sushi.
1: Ok, cioè, capito.
0: Ok, quelle robe lì.
1: Sembra che sta dicendo delle cose incredibili.
0: Cioè, che tu dentro di te dici: beh, vabbè, dai. Però può acchiappare, così.
1: Allora,
4: patatine dolci. Oggi prepariamo pollo e patate. Ingredienti: due patate, perché una non basta mai. E pam, un bel polletto già cotto. Come prima cosa peliamo la patata. Ovviamente per pelare la patata serve un bel coltello grosso, lungo e duro come...
0: Vabbè, così è questo è lo chef malessere.
1: È bravissimo, lui in realtà è un bravo attore, no? Poi con questa cosa qua è diventato famoso, però in realtà molto forte. La cosa che mi fa ridere è che ha fatto diventare il gin tonic, ha ridicolizzato il gin tonic.
0: Beh, ma perché così? Perché comunque a Milano, dove lui adesso vive, non solo, però a Milano, forse anche a Roma, nei punti nevralgici italiani, il gin tonic è il cocktail di quella Milano da bere, no? Per cui
1: però posso dire una
0: gin
1: cosa?
0: Tonic.
1: Io questo passaggio me lo sono perso.
0: Quale?
1: Cioè, se io faccio il figo con te, che ti dico, ti faccio provare un paloma con taglio mezcal, ti sto facendo provare una cosa figa. Vuoi un palomino? Ok? È un
0: io ti guardo e ti dico: scusa, non ho capito. Prof, cioè, puoi ripetere?
1: Ti sto facendo provare una cosa leggermente più, perché poi è diffuso il paloma, leggermente più articolata.
0: Sì.
1: Ok?
0: Ma cos'è sto paloma? Cioè, l'ho capito con cocktail, beh, grazie.
1: Sì, però è un cocktail a base di tequila,
0: sì,
1: ok? Sciroppo d'agave, ok? E succo di pompelmo. Ok, molto fresco, molto buono, messicano chiaramente, perché tu tequila e mezcal vengono dalla stessa pianta.
0: E agave anche, cioè, questo richiamo comunque al Messico.
1: Eh beh, certo, è la...
0: Dai, partiamo!
1: La tequila viene da lì, dall'agave, ok?
0: Certo, certo, sciroppo, te posso dire che lo sciroppo d'agave si prende perché è a basso impatto glicemico?
1: Esatto.
0: Lo usano i diabetici.
1: Ok, e infatti
0: sì, sì,
1: meglio, perché almeno il cocktail è buonissimo senza appesantirti eccessivamente di calorie.
0: Certo, c'è la tequila che ha 400 milioni.
1: Appunto, c'è già quello,
0: di gradi.
1: C'è già quello. No, però mi sono perso il passaggio in cui ti faccio bere un gin tonic, sembra una cosa
0: perché è un po' moda, no? È la banalità. verità, gin tonic.
1: È la cosa più semplice.
0: Esatto, cioè, tipo... è la cosa più banale.
1: Bicchiere d'acqua?
0: Esatto.

0: Ci mancava? Ci mancava.
1: Posso dire che è veramente bella, mi piace. The Time of My Life, Benson Boone, è tornato. She's back.
0: Sì, sì, ci mancava, dopo un po' di tempo è tornato. Allora, abbiamo continuato a commentare fuori onda i malesseri, cioè, o meglio, il malessere, la parodia del malessere. Sentiamo che questa fa ancora più ridere.
1: Vai, perché, vai, dai, fallo sentire.
0: Se lo merita,
1: Leonardo
0: se lo merita.
1: Di Carli.
2: Ciao, bella. Come stai, baby? Che bella che sei, ma che sei? Un angelo caduto dal cielo. Sintonic. Sto a questa macchina perché l'Audi sta dal carrozziere. Bella sta canzone di baciata.
1: E balla la baciata.
0: Scende dalla macchina.
2: Ma veramente è bombon malizia. Brava. Mamma zita. Sintonic. Prima era una promessa del calcio, poi mi sei rotto il crociato. Ma che segno sei?
3: So cancro.
2: Allora sei una cucciolona.
3: Corazon.
2: Ce l'hai qualche piercing? Io ce n'ho uno che sta in un posto che devi scoprire. Sintonic, ti porto a vedere San Pietro da un posto segreto. Sintonic, appoggia qua i piedini. Che c'hai Nikos che me la so scordato a casa. Ma come volevi la carbonara? Io faccio la carbonara più buona d'Italia.
1: Certo. Allora, veramente bravo. Devo dire che proprio come simbolo del malessere è perfetto.
0: Posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Conoscete voi amici realmente così nella vita? Sì, perché altrimenti non avrebbe tutto sto successo, no?
1: Beh, il genere lo conosco, amici addirittura.
0: Io ho un amico
1: è così.
0: E vi posso dire che è uno degli amici che rimorchia di più che io conosca.
1: Cioè, e quindi fa questa, così?
0: Esattamente.
1: Che sono angelo caduto dal cielo, dice.
0: Sì, sì. Cioè, lui, fermati, lui arriva a nombra di... Qui dietro,
1: sì,
0: arriva in un locale
1: dietro.
0: Molto affollato, pieno di ragazzi, di giovani. Insomma, giovani, di persone tra i 30 e i 50. Insomma, tutta bella gente, no? Famosi locali pieni di bella gente. Appena vede due... Ciao, di dove siete? Subito, di dove siete? Ok. Ma state qua per vacanza o state qua per lavoro? Le domande proprio le più stupide,
1: basiche,
0: le più banali. Occhi azzurri, mia madre c'ha gli occhi azzurri, così.
1: Interessantissimo.
0: Siamo così, io ti assicuro.
1: Che cucca lui.
0: Cucca?
1: Io sto già a casa a dormire, ad esempio.
4: Ma dopo c'è anche gin tonic?
0: A volte... Sì, sì, sì, sì.
1: Balla la baciata?
0: Assolutamente. Volete un gin tonic? E va dentro a prenderli. Esce con 3 gin tonic, uno per lui e 2 per loro. Ok? Capito?
1: Wow.
0: Fisso.
1: Ragazzi, che intraprendenza.
0: E ti dico, sono anche tutte mediamente carine. Sai perché? Non è tanto quello che dice, è come
1: ora,
0: lo dice.
1: Ora, la mia lingua si fermerà esattamente all'interno della bocca e non proferirò altre parole dopo questa frase. Non cado in quel tranello.
0: Ma io ci penso e dico, ma com'è possibile? Com'è possibile? Eppure...

0: Quindi tu non trovi un senso al fatto che questi malesseri possano piacere?
1: Allora,
0: non è il tuo, ok, però guardando il mondo. Allora, io adesso vi traduco, ha detto non è il mio, ma capisco le ragazze che in qualche modo ci cascano perché sono persone che in fondo, anche se dicono scemenze, ci sanno fare.
1: Ok.
0: Non hai detto questo?
1: No, no. Ma non importa.
0: Ok.
1: Non importa. Abbiamo dei messaggi, vero, da ascoltare?
0: Attenzione,
1: sì.
0: Attenzione.
1: Sì, credo, cioè mi era stato detto, no, ho capito male.
0: Abbiamo un messaggio
1: che stasera
0: di...
1: capisco veramente Roma per Toma, eh.
0: Abbiamo un messaggio di 5 minuti che è un...
1: No, non
0: è
1: si...
0: una canzone.
1: No, è una cosa lunga quella.
0: È una cosa lunga, quindi c'è solo quello per il momento che la macchina ha già processato. Poi
1: allora...
0: ne arriveranno altri nel caso.
1: Quello che eravamo partiti dall'inizio sulla pelata, io rimarrei lì più che sul malessere.
0: Ok.
1: No, oppure se ognuno di noi vuole raccontare la sua malesserata, per me è una cosa bella.
0: Malesserata in che senso?
1: L'incontro col malessere e magari la storia, l'uscita, il flirt col malessere.
0: Tu dici al femminile?
1: Oh, al maschile.
0: Al femminile, io non sono mai uscito con un uomo.
1: Però con una donna malessere sì.
0: Però un sacco di amici malesseri.
1: E allora tu puoi raccontare gli amici malesseri. Ognuno può, sviluppate il tema ragazzi.
0: Allora,
1: il malessere per voi può essere un amico, fidanzato o fidanzata.
0: Senti,
1: il flirt.
0: Questo amico mio malessere una volta è arrivato in...
1: Ma è quella, non è quello del... no.
0: Ora ti dico, è arrivato con la fidanzata in questo posto.
1: Sì.
0: Lui 50 anni, la fidanzata 42-43. Entrambi abbastanza belli, ma comunque semplice, forse un po' malessera pure lei. Incontrano sta ragazza di 20 anni, appena sì, arrivata dall'Ucraina, modella qui per una settimana.
1: Ok.
0: Va bene, ti dico come è andata a finire la serata?
1: Sono andati a casa in tre.
0: Sono andati a casa in tre.
1: Vabbè, ma questo non è tanto malessere, è una scelta di coppia.
0: Sì, ma cioè gin tonic, di dove sei, cosa fai? Con una che non parla manco italiano, quindi...
1: Vabbè, però lei c'è andata con loro, quindi
0: certo,
1: si vede, sai, qui
0: certo,
1: quando parli la lingua dell'amore.
0: Sì, certo, ma proprio improbabile così... In giro di un'ora.
1: Guarda, si vede che lei ci aveva voglissima, però perché...
0: Ma era tutta annoiata in realtà. Ho detto, ma dove vai con questa? Che è tutta... Hai presente le modelle quelle annoiate?
1: Ma quella si sfrizzica poi. È un attimo, che le fai partire l'ormone magari.
0: Gin tonic, fa pure baciata, mette pure i mocassini, fa pure baciata, tutto, proprio
1: tutto
0: quello.
1: Tutto fa.
0: Tutto. È così, sì. Poi non chiude la porta di casa, io vado a casa sua e sta facendo il tipi tipitero con tutto quello che chiama. No,
1: magari non ho fatto davvero solo il tipi tipitero,
0: no,
1: nient'altro.
0: No. È un documentarista, purtroppo.
1: Ha documentato tutto?
0: Documenta, ogni tanto documenta, sì. Non si fa, ma ogni tanto lo fa.
1: Arriva il nostro Cristiano, ragazzi, Malgioglio. Questa è Radio 105, insieme a noi.

0: Voi come lo definite un momento perfetto? Noi così, risate, zero stress e una grandissima voglia di esplorare nuovi gusti.
1: Proprio come Friska Sours. Se volete dare un twist pop alla vostra giornata, prendete una Friska dal suo pack coloratissimo.
0: L'esplosione dei gusti fragola o limone incontra una nota Sours unica, arricchita con vitamina C.
1: È l'esperienza senza zucchero più esaltante di sempre, da provare e gustare insieme.
0: Friska Sours, prova il gusto esplosivo della frutta.
2: Ecco il piano per il nuovo climatizzatore. Incrociamo i preventivi degli installatori di zona. Poi, mentre tu guardi i prezzi e se offrono rate mensili, io chiedo in quali tempi...
3: Ehi, fermo! Basta entrare sul sito daikin.it e hai prodotti ufficiali, installatori qualificati e prezzi chiari, IVA e installazione inclusa. Pochi click e hai risolto. Vai su daikin.it, sezione offerte speciali.
4: Offerte gestite esclusivamente dagli installatori. Daikin non vende e installa direttamente e non è responsabile di prezzi o prestazioni. Scopri di più su daikin.it.
5: Di Team Battiti Live 2026.
6: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
7: Musica, energia e divertimento.
8: Condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
9: Team Battiti Live!
8: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
10: Una nuova birra Forst 00.
11: Assaggiala!
12: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
11: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
13: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
14: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
15: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
16: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
17: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
18: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
19: Ok, e quindi?
18: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con 2 grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
19: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con 1 litro. Hai il sistema MG Pilot e 2 display da 12,3 pollici.
18: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it. MG. Find your more.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu. Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: Harry Styles, Dance No More. Hai visto che era un concerto e ha fatto su As It Was? Lui di solito fa il soffio della balena, sì, con l'acqua, sì. Per poco si è strozzato, è caduto a terra.
1: Beh, 12 date a Wembley, comunque si sentono tante.
0: Mamma mia,
1: tante,
0: ragazzi, tante, bellissimo tante. Questo video di Dance No More, bello bello.
1: Esattamente, 22:32 minuti. Buona serata a tutti, amici.
0: Buonasera.
1: Ben ritrovati, questo è il 105 Net Express. Non so se avete capito questa cosa di WhatsApp, perché adesso WhatsApp dovrebbe star mandando una notifica a tutti per la scelta del nome utente. Non so se siete d'accordo, la trovate una cosa utile, però come dire, è un po' la tech news del momento.
0: Praticamente tu scegli come gli altri ti possono visualizzare.
1: Sì, è per...
0: Ma non era già così?
1: No, è per evitare di dare il numero di telefono. Ok, per esempio tu conosci una persona di lavoro, invece di lasciargli il numero di telefono gli lasci il tuo nome utente WhatsApp. Ok, e lui ti può scrivere su WhatsApp. Benissimo. Quindi tu scegli il tuo numero
0: senza utente, visualizzare il tuo numero.
1: Senza avere il tuo numero.
2: Un po' come su Telegram, se non sbaglio.
1: Un po' come su Telegram.
2: Qualcuno magari abilita anche il numero. Però
1: infatti,
2: se...
1: infatti è un po' il solito inseguimento che c'è tra piattaforme simili. Però diciamo che, per esempio, tra di noi è più utilizzato WhatsApp di Telegram. Io utilizzo Telegram.
0: Anch'io. No, io utilizzo WhatsApp. Più WhatsApp.
1: Ma io solo per alcuni canali specifici di alcune cose. La cosa... No, criptovaluta e cose del genere. Ma che porcellino, figurati. E che vado su Telegram. Ci sono tante altre di quelle cose belle.
0: Che ne so io.
1: No, non c'è niente di quello. Ogni tanto mi scrive qualche asiatica. Ehi, ciao, come stai? Ho visto
0: anche
1: la tua foto.
0: Anche sì, a me scrivono le asiatiche, sì, sì, su Instagram.
1: Certo, ma sono i bot. I bot, così tu apri, OnlyFans. Sì. Certo, ti stavo per dare 30 euro, pensa un po'. La questione è che se tu, per esempio, scegli come nome utente definitivo Lucilla Agosti, le persone ti possono scrivere. Tu lo dici in radio, quindi tutte le persone ti possono scrivere. Mentre... WhatsApp ha fatto questa cosa figa, che quando tu lasci il tuo contatto WhatsApp c'è anche un codice numerico di 4 cifre, tipo 0000, così la persona che ha il tuo nome utente ti può scrivere, altrimenti non ti possono scrivere gli altri.
0: Non lo so, ragazzi, a me sembra davvero uno spreco di tempo infinito e trovo che se tu vuoi dare un numero di telefono lo dai e poi ti scrivi su WhatsApp.
1: Ok, quindi
0: scusate,
1: tu, per te è inutile. Per, te
0: per
1: inutile,
0: me è tanto per inutile, però magari...

0: Sono io che sono un po' boomer in questo.
1: No, beh, questo è il tuo pensiero.
0: Cioè, se tu me lo chiedi, io ti do il mio numero di telefono, mi scrivi, ci troviamo, andiamo avanti, non ci piacciamo, chiudiamo e tu non mi assilli.
1: No, ma per esempio per le cose di lavoro, metti che poi la persona è una di quelle che dà il numero in giro, no? Tipo, c'è il numero di Lucilla? Sì,
0: Ma lì
1: tieni.
0: è l'educazione.
1: Sì.
0: Posso dare il tuo numero di telefono a?
1: Sì,
0: E se
1: però.
0: no, ragazzi, si può sempre bloccare, eh?
1: E infatti, per evitare che poi ti arrivino telefonate da persone che, ma chi è questo che gliel'ha dato il mio numero? A me, per esempio, disturba questa cosa. Cioè, ho preso il tuo numero, me l'ha dato, ma non me l'ha chiesto. Ho capito, mi sono permesso di chiedere e poi ti chiedono delle cose che tu fai pure fatica.
0: A me è successo davvero troppe poche volte di ricevere chiamate da persone a cui io non avessi dato il mio numero e quindi non mi posso ritenere infastidita. C'è
1: Invece sì.
0: un'agenzia di case vicino a casa mia che invece mi chiama spesso per chiedermi se voglio vendere casa e io cioè, non so più come dirglielo, no, non la voglio vendere, ci abito con i miei figli, no, per favore, no, no, no, no,
1: Ma
0: no.
1: basta, ma basta.
0: Esatto, gli ho detto chi vi ha dato il mio numero, loro ovviamente glissano, non so come l'abbiano avuto.
1: Infatti,
0: Però
1: perché
0: pazienza, sono solo loro.
2: dovrebbero farlo secondo me più per le chiamate che per WhatsApp in alcuni contesti, questa cosa qua del nick,
1: Beh, la cosa che
2: trovare il
1: disturba è
2: modo.
1: la
2: Sì, una
1: telefonata.
2: telefonata random che magari
1: Esatto, la
2: diventa.
1: telefonata promozionale, quella mi disturba, anche perché se volevo mettere sto purificatore d'acqua, lo mettevo da solo.
0: Però posso dirti una cosa, quindi tu dai il nickname e devi anche dare un codice. Quindi alla fine, al posto di dare il numero di telefono dove ti possono scrivere, devi dare un codice.
1: Sì, guarda, io come ti chiami su WhatsApp? Lucilla Gossi, ok, codice 0101.
0: Ma che cosa cambia? Appunto, che non ti può chiamare, però ti può stalkerare continuando a
1: Ti
0: scriverti.
1: può solo scrivere, certo. Cioè, limiti un po' quello che è il suo raggio d'azione e questa secondo me è una cosa per alcuni versi utile. Poi non so se prenderà piede, perché queste sono le modifiche che poi fanno, non prendono piede e le
0: Sì, le
1: tolgono e
0: tolgono,
1: a volte le tolgono.
0: esatto.
1: Ma noi
0: Non
1: stiamo
0: lo so,
1: aspettando.
0: non riesco a capire. Io penso che anche per i più giovani, vedo mia figlia Cleo che di anni ne ha 15 e mezzo, c'è comunque un po' quella fantasia dietro al numero, no? Il numero è ti concedo comunque di entrare nella mia sfera, se no c'è Instagram per la via di mezzo.
1: Infatti, cominciamo ad
0: Ecco.
1: avere troppi, troppi, troppi posti
0: Troppi
1: per
0: filtri,
1: comunicare.
0: troppi posti che poi sono declassati o surclassati, per cui Instagram è perché non ti conosco, ti contatto lì, iniziamo a scriverci, poi diventa più private, allora ti do il mio numero di WhatsApp. Forse va bene così,
1: Forse
0: ecco.
1: va bene così. C'è da dire un'altra piccola cosa, che il numero di telefono è un dato in più che una persona eventualmente può
0: Sì,
1: avere
0: ok,
1: per.
0: allora questo può essere un discorso invece di sicurezza
1: Sì.
0: informatica.
1: Esatto,
0: E
1: esattamente
0: allora
1: questo.
0: lì però dovremmo fare un lavoro per me più approfondito sulla sicurezza
1: Ancora di
0: informatica.
1: più c'è da fare, ancora di più. Per esempio, sostengo da una vita che la spunta blu sui social ce la deve avere soltanto chi mette il proprio documento. Cioè, significa che tu sei riconosciuto, ok? Perché se no, senza documento, tu vai a insultare chiunque, dici cose terribili e tanto poi prima che ti beccano.
0: Ah, ok, quindi tu dici io metto la spunta blu, facciamo un lavoro pubblico, abbiamo la spunta blu, però in più metto il mio. Sono
1: No, la spunta
0: riconoscibile.
1: blu secondo me dovrebbe essere per chiunque. Chiunque accede ai
0: Ah.
1: social puoi farlo facendoti riconoscere o no. Ok? Se sei riconosciuto che hai messo il documento e sappiamo chi sei quando vai a pubblicare determinate cose,
0: Però,
1: spunta
0: perdonami, non
1: blu.
0: era che la spunta blu semplicemente invece era per i personaggi più conosciuti, che quindi avevano un'influenza maggiore?
1: È nata così, nel senso, per distinguere Fiorello da Fiorello 1, che poteva essere, che ne so,
0: Sì, sì.
1: Gianmario da Carchitti,
0: Sì.
1: ok? Questo è veramente Fiorello, quindi era questo, è nato per i personaggi famosi. Dopodiché, quando hanno cominciato a venderli, a sputtanarle come se non ci fosse un domani, non ha più senso. Allora, a questo punto, la spunta blu la dai a chi verifica col documento, in modo tale che non può compiere atti illeciti sui social. Questa è la mia idea.
0: Non lo so, interessante, diventa un po' non punitiva, però è completamente trasformata rispetto all'inizio, che invece era
1: Lo so.
0: semplicemente
1: Ma
0: io
1: tanto non
0: so.
1: è più così da mo', cioè da mo' che non è. Si compra, 10 euro la compri.
0: Sì, quello è vero, però ai tempi invece dovevi semplicemente essere verificato.
1: Sì, esatto.
0: Ed era una cosa bella, nel senso faccio un lavoro pubblico,
1: All'epoca
0: magari.
1: sì, certo. All'epoca era così, poi quando l'hanno svenduta, basta. Va bene, se avete
0: Va
1: idee a
0: bene.
1: riguardo, 342 41 15 105 SMS WhatsApp.

0: Gemelli diversi, questo è Desiderio 2241. Salutiamo Andrew che ci sta ascoltando.
1: Ciao Andrew!
0: Ciao Andrew!
1: Ciao Andrew! Un abbraccione, un bacione, come
0: dovremmo,
1: si dice?
0: Dovremmo un bacione. Dovremmo salutare a quando sappiamo che ci sono persone precise che ci scrivono. Ogni tanto dovremmo fare il saluto,
1: sì,
0: proprio un po' così.
1: Sì, potremmo farlo diventare un appuntamento, un
0: vero?
1: Format. Il saluto,
0: sì,
1: a perché?
0: Per il questo, salutone.
1: Questo. Il salutone, è vero. I salutoni. Quando siamo poi verso la fine, adesso 22:42, quindi abbiamo ancora una ventina di minuti, però diciamo che è questo un po' il succo del nostro finale di puntata. Potremmo fare i salutoni, perché magari, che ne so, volete,
0: sì,
1: un abbraccio,
0: un
1: volete...
0: abbraccio, una coccola, perché magari avete fatto un esame, perché è stata una giornata particolare,
1: sì, sì,
0: perché avete avuto un primo date, un primo appuntamento.
1: Devo fare una cosa super autolesionista, voto,
0: sì,
1: alla puntata. No.
0: Anche, che carina
1: date
0: questa.
1: Un voto alla puntata, no,
0: a
1: terribile.
0: Me piace, invece magari, guarda che utile, a me piacciono queste cose,
1: sì,
0: con la critica, la crescita personale.
1: Certo, certo. Lo sai, un altro che mi piace su Instagram, che sta facendo questi video, è la rejected therapy. Ok? Quindi la terapia del rifiuto.
0: Ovvero?
1: Ossia, va da tutte le ragazze fuori locali.
0: Sì.
1: Ciao, posso avere il tuo numero? No, grazie, grazie. Posso avere il tuo numero di telefono a quella vicino? No, grazie, grazie. Come se il rifiuto a lui facesse bene.
0: Ah, ok.
1: Quindi prende del positivo dal rifiuto.
0: Dal rifiuto, sì. Ah, ok, ok, ok.
1: Poi non so se è un altro malessere pure questo.
0: Beh, di sicuro. Però comunque è carino, perché trasforma il no in qualcosa di positivo, al posto che,
1: esatto,
0: vedere il no come uno stigma da cui scappare, di cui vergognarsi.
1: Assolutamente. La prima volta che l'ho visto ho pensato che fosse uno di quelli, tipo il mio amico di cui ti parlavo, che cerca di far funzionare la legge dei grandi numeri. Ci provo con tutte, tanto una me la darà.
0: E invece no.
1: E invece no. Chiede il numero a tutte in maniera,
0: beh,
1: così.
0: Ma posso dire, bello anche quello, nel senso, non validare la legge dei grandi numeri, una rondine non fa primavera.
1: Assolutamente, certo, non è il caldo ma è l'umidità, soprattutto in questo,
0: esatto,
1: periodo.
0: Esatto,
1: e
0: non ci sono più le mezze stagioni, ragazzi.
1: No, signora, tutto sta nel come sbatti prima di stendere, amica mia.
0: Beh, quello è verissimo.
1: È vero.
0: Io da quando sbatto bene prima di stendere non stiro più.
1: Anch'io, non stiro più. A parte
0: e
1: che...
0: allora batti un 5,
1: bella,
0: fratello.
1: Bella, bella, bella, bella, bella stronza. Ti ricordi la canzone
0: bella
1: di
0: Bella stronza, certo.
1: Che ha scritto delle
0: che
1: canzoni.
0: Particolare Masini, ha proprio un timbro, sì, sì, di voce,
1: sì, sì,
0: unico, mi piace moltissimo, soprattutto adesso che si è risentito, no, con Fedez.
1: Fortissimo. C'è Mick, questa è Radio 105.

0: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircala acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla.
3: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone. Con magnesio e potassio Massigen recuperi subito la tua energia. No! Magnesio e potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
4: L'estate incontra il calcio più iconico di sempre. Porta in spiaggia la leggenda di Ollie e Benji con il telomare di Oliver Hutton, il mitico numero 10. Corri in edicola, solo con Corriere dello Sport Stadio e Tutto Sport.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Radio 105,

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è. C'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Battiti Live 2026.
4: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
5: Musica, energia e divertimento.
6: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
7: Team Battiti Live!
6: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Voglio un SUV pieno di comfort, magari con due grandi display e un sistema che renda la guida più facile e sicura.
9: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Fai più di 18 km con un litro, hai il sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
8: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
10: MG. Find your more.
11: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
12: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
11: Questo finché non passi a euro.
13: E allora tutto diventa più...
11: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
14: Emma arriva per la prima volta live negli ippodromi con 2 concerti imperdibili. Il 2 luglio all'ippodromo delle Capannelle di Roma e il 9 settembre all'ippodromo SNAI San Siro di Milano. Info e biglietti su ticketone.it.
15: Elettrico, diesel o benzina? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
16: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. Fino al 31 luglio approfitta del nuovo ecobonus sull'intera gamma. Ad esempio, Doblò Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione, a 4.900 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: 105
18: 105
17: 105 Che storia!
19: Radio 105.
17: Che storia!

0: Walk This Way, Run DMC con Aerosmith su Radio 105, la nostra 105 che storia, a chiudere l'appuntamento di questa sera. Ma qualcuno ha accolto il nostro appello?
1: Ciao ragazzi, da Corinna, un bacione.
2: Ciao Corinna,
1: che è uscita con tutta la famiglia a festeggiare il nuovo contratto di lavoro del figlio Gabriele. Ciao.
0: Ciao.
2: E
0: ciao.
2: Allora un bacio Corinna.
0: A te, con congratulazioni a Gabriele.
2: Brava,
0: congratulazioni,
2: sì, esatto,
0: a Gabriele.
2: Bravi, che, giusto festeggiare.
0: Che desti tempi, insomma, diciamo che bene così.
2: Baby, okay. Noi domani, puntuali come sempre alle 21, terza puntata di questa settimana. Domani è primo giorno di luglio, eh?
0: Lo so, domani entriamo nel mese del mio cumple.
2: Arriviamo a meno 10 per il tuo compleanno.
0: Che ansia, mamma mia, va bene.
2: 9, 8, 7.
0: Ragazzi, ci risentiamo domani puntuali con il 105 Net Express alle 21 con Lucilla Costi e le Sansone. Grazie al buon Davidinho.
2: Grazie Davidino, fate bravi ma non troppo.
0: Ciao amici, ciao ciao.
3: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
4: Attenzione, attenzione, attenzione.
3: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Milano, Radio 105.
5: Sì.
3: Tutto è pronto.
5: Tutto.
3: Lo scenettificio di Via Turati e la succursale di Miami anche oggi ha sfornato un botto di scenette per voi, per farvi ridere e passare due ore insieme. Ma prima andiamo a presentare i concorrenti di questa diretta dal titolo Betoniera. In regia anche oggi lo scalatore, il giocatore di basket, il seminatore seriale sardo. Ecco a voi,
5: puttaniere.
3: Saluto immediatamente con il cazzo in mano il mio caro amico Fabio Alisei. Vuoi che ti porti dell'acqua durante la diretta?
5: No, scucciola.
3: Ok, va bene. Chiedi quando vuoi.
5: Tranquillo.
3: Saluto Velociraptor DJ Paolo Noise.
6: Basta.
3: Ti sei tagliato le zanne dei piedi?
6: Sì, l'ho fatto.
3: Bene Paolo, bravo. Bravo.
6: Grazie.
3: E da Miami l'infallibile DJ Sparabombe.
6: Infallibile.
3: Colui che la settimana scorsa si è infilato un microfono in quel posto durante la messa in onda. Ma provate a pensare alla mente malata e contorta di questo DJ radiofonico che riesce, facendosi inculare in diretta, a portarsi a casa milioni di ascolti. Ecco a voi Marco Mazzoli.
5: Bravo. È il segreto dello zoo.
3: Cosa dite? Non l'ho presentata.
2: Ma
3: non ho presentato la Puccioni.
2: Mai.
3: Ma cosa dite? Sì che l'ho fatto.
2: No,
3: ma vi pare che io non presenti la Puccioni?
2: Ma ci sta,
3: sempre a pensare male. Sigla.
6: Infatti,
5: non ti ha presentato. Cazzo.
2: Vabbè, infatti. Non importa.
6: Ma sì, Puccioni, dai.
2: Oggi solo, domani chissà.
6: Farai come la Lodo.
2: Esatto, dai. Esatto. Faremo un programma io e la Lodo.
5: Ciao Nana e ciao.
6: Spara la maglia!
3: Lo Zoo di 105.
6: Yo.
3: Il programma più ascoltato d'Italia.
6: Martedì, buongiorno.
5: Buon
6: basta, scemo. Basta.
5: Euforia, euforia.
6: Oh, hai visto Puccioni che il nostro film preferito ha battuto Oppenheimer?
2: Hai visto?
6: Sì.
2: Ha battuto qualsiasi biopic sul.
5: Adesso bestemmiamo su
6: Michael. Michael da Record, il film biografico sul re del pop, ha superato i 977 milioni.
2: Esatto.
6: Quasi raggiungendo on air Storia di un successo.
5: Da morto, tra l'altro.
2: Quasi.
5: Quanto è stato bravo da morto a recitare?
6: Beh, ragazzi, ma qualcuno sostiene che sia ancora vivo. Ci sono tutte queste teorie complottistiche. Sta di fatto che probabilmente faranno il 2 perché devono raccontare poi quando muore. Perché
5: lui è cinese.
6: Esatto, sì, esatto.
5: Moderno.
6: Beh, c'è allora, a parte con l'intelligenza artificiale, adesso dicono che in Argentina c'è uno che è identico a Michael Jackson con i capelli bianchi, però si vede che è finto. E poi ci sono tutta una serie di teorie. teorie complottistiche che dicono che lui viva su un'isola, che sia ancora vivo, che abbia simulato la sua morte. Beh, effettivamente, se ci pensi, comunque, lui quando era in vita era nella merda totale. Cioè, sta guadagnando miliardi il suo brand da quando è morto, quindi
7: doveva partire con questo tour mondiale devastante.
6: 55 miliardi di date doveva fare.
5: Ma quando sei morto, però non te ne riesci a godere quei soldi.
6: Aspetta,
5: cioè, anche pochi, però tanto vale rimanere in vita, no?
6: Ho capito, ma se lui
5: fai due debiti, fai due debiti.
2: Figurati se ha simulato la morte Michael Jackson.
7: Lui ha un conto corrente a Catania col quale può prelevare solo con la Poste Pay. Vive di stenti vicino a Modena.
6: Michele Giaccone. Conto Michele Giaccone e lui c'ha la Poste Pay
7: va lì, prende 250 euro al giorno, è un po' preso
6: ogni
7: male.
6: Ogni tanto quando non funziona lui fa who's bad,
7: e lui negro, bravo, il metropolitano fa l'imitatore,
5: è come tutti gli altri, fa la fila
7: se la gente gli dice dai, si vede che non sei capace, che lo faceva meglio
5: no, è che quando prende i soldi poi va via col moonwalk,
6: oppure non so, va in discoteca, va alla Valero, ogni tanto gli parte il passo e tutti
5: cretino.
6: Poi cos'altro è successo nel mondo? La fuga di cervelli, come sempre. L'Italia, qui c'è scritto, scusa, non ho capito questo articolo, Puccione, aiutami. In Italia c'è un problema di fuga di cervelli. Tra il 2021 e il 2024 sono andati all'estero 630.000 dollari. Scusa, sbagliato.
5: 630.000 italiani.
6: Giovani, italiani sarà. Credo che,
2: credo che siano giovani.
7: Sono tanti.
2: Stava pensando ai soldi che avrebbe guadagnato se fosse andata via anche lei.
6: Ok.
2: Al minuto però.
6: Esatto. Sono tantissimi, oh, 630.000.
5: Sono più degli stranieri che sono arrivati, ragazzi.
2: Sono tantissimi.
6: Comunque, spesso vanno all'estero, giustamente, alla ricerca di migliori opportunità lavorative, stipendi più alti, maggiori prospettive di carriera, a partire non solo sono i lavoratori generici, ma soprattutto profili altamente qualificati.
5: Certo.
6: Quindi ricercatori, medici, ingegneri, però, speaker radiofonici, montatori di jingle.
5: Montatori di zanzariere, che è un...
6: Anche.
5: È un mestiere molto richiesto all'estero.
6: Ma guarda, io l'altro giorno quando sono partito ho voluto ringraziare l'Italia, perché ogni volta che vengo sto bene, vivo una bellissima esperienza con voi, perdo la
5: voce.
6: Siamo
5: noi che ci rompiamo i coglioni, ma tu
6: devo prendere il cortisone, ammalarmi, eccetera. Però effettivamente vivendo all'estero, quando assaggi poi di nuovo l'Italia, ti mancano tutta una serie di robe. Cioè, noi abbiamo questa bellissima usanza di stare in compagnia, di bere, di chiacchierare,
5: ubriacarci,
6: raccontarcela, stare in compagnia, robe che in America non esistono, per esempio. Cioè, l'America è solo soldi. Quindi secondo me uno giustamente si fa un'esperienza magari di qualche anno, mi dico America, può essere Germania, da qualsiasi altra parte, mette via un po' di grano e poi torna a goderseli magari nel...
7: Ma perché negli Stati Uniti i soldi sono proprio sopravvivenza, perché c'è l'assicurazione sanitaria, c'è tutta una serie di cose che se non hai i soldi sei fottuto, capito?
6: Ma è
5: invece
6: è un
5: qua
6: sistema...
5: puoi fare il parassita.
7: Esatto.
5: Come comodo per quello.
6: Esatto.
2: No, però proprio ieri sera guardavo Little Big Italy, che è questo programma
7: bellino,
2: di Francesco Panella, e effettivamente tutti questi ristoratori che sono andati italiani all'estero e aprono i ristoranti e avviano una propria vita nuova, poi alla fine l'Italia, cioè l'Italia non va via, l'Italia, le radici italiane restano. È una roba incredibile.
5: Perché non sappiamo l'inglese.
6: No, abbiamo una qualità di vita inimitabile. Cioè, in Italia la qualità di vita. Ma certo che c'è. Però vedi, succede anche al contrario: c'è gente che viene tipo dal Bangladesh, viene in Italia, guadagna dei soldini e poi ritorna al proprio paese. Perché alla fine poi noi
5: albanesi e rumeni soprattutto, cioè quelli che sono arrivati negli anni 90, quelli famosi delle foto
6: con
5: i balconi,
6: oggi tornano col grano, hanno fatto il grano in Italia,
5: e si fanno delle piccole imprese, ristoranti, bed and breakfast,
6: ragazzi,
5: nella loro nazione.
6: Io una volta per tutte vorrei dire che secondo me il razzismo non esiste, cioè lo siamo tutti. Cioè alla fine io in America ho solo amici italiani, io con gli americani non riesci a legare dopo
7: siamo
6: un po'.
7: Siamo diversi.
6: Quindi i francesi stanno con i francesi, i tedeschi stanno con i tedeschi.
7: Sai dove stanno bene
6: tutti
7: insieme?
6: Gli ebrei in America hanno i loro quartieri, vivono tra di loro.
5: Anche in Italia adesso è addirittura un'intera provincia a Sondrio.
6: No,
5: è vero, sì.
6: Veramente. Ma gli ebrei vogliono vivere a Sondrio. No.
5: Allora, è uscito un articolo, non so se l'avete letto, praticamente c'è un'enorme comunità israeliana che ha comprato in massa, credo, insomma, in provincia di Sondrio, sulle montagne.
6: Cazzo, che cattivo sono... gusto.
2: E no, beh, fresco.
5: Sì, beh, no, fuori, sai che sono autolesionisti comunque.
7: Ma non è vero.
5: Ma sì, dai, un'ora di sole al giorno.
7: Ma è bellissimo, cioè, sei un metro dal lago,
5: ma sì, ma sei un metro anche dalla morte, dall'abisso.
6: Non è vero.
5: Comunque, no, c'è un'intera comunità, ma tanti, adesso non vorrei dire una puttanata sul numero, però sì, si sono comprati tutti questi terreni e hanno creato una specie di comunità israeliana dislocata sulle Alpi Lombarde.
6: Ma ragazzi, ma è così? Ma cioè, io in America, che si dice tanto, i neri stanno coi neri, i bianchi stanno coi bianchi, poi ci sono ovviamente delle eccezioni, però i grupponi che vedi che vanno a far casino la sera in discoteca, i neri stanno con i neri, ognuno poi alla fine sta bene con i propri simili.
5: Non tutti questo... però, l'unico gruppo etnico che non fa gruppo all'estero sono i liguri. I liguri si fanno i cazzi loro anche alla... cioè il tuo vicino di casa è genovese, non lo saluti.
6: Ma dai, uno dei miei migliori amici qua a Miami è di Genova, c'ha il ristorante.
5: Ma
6: il
5: non sta con gli altri genovesi.
2: Sta con te.
5: Sta lì per i cazzi suoi. Arriva un altro genovese. Oggi è giorno di chiusura. Ma sei pieno. No, sono amici. Ligure non lega. Non lega. Cioè, non si mettono proprio insieme. Non si salutano neanche.
6: Beh, ma tu, scusa, tu sei ligure alla fine.
5: Ma io non sto. Io non ho neanche un amico ligure a Genova. Neanche
6: ma tu
5: uno.
6: Non hai amici in generale.
5: Esatto. Io sono pieno di amici. Sono
7: ma non è nella tua compagnia. Sono in tanti.
6: Dai, su. Quando vedi una volta ogni sei anni e basta.
8: No, vabbè, capelli lì, cosa vuoi avere te di amicizia?
5: Ragazzi, allora, tu sono amico dei parrucchieri.
8: Fai vedere per favore.
6: Ti prego, togli il cappello.
2: Sai che sono abbastanza cortivi.
7: Fabio, li ha fatti con la stampante 3D.
8: Aspetta, bravo, hai detto la cosa giusta. Posso abbassarmi un secondo?
5: Prego.
8: Ti devo fare un regalo. Mi aiutate con un bel.
5: Sono in ansia.
7: Ti prego, allora, puoi darmi quella cosa?
8: No, adesso.
6: Cos'è quella
8: allora,
6: cosa, Pippo?
8: Ho fatto una serata a Carpenedolo e un ragazzo che stampa 3D from underscore Pepper ci ha stampato
6: i capelli di mamma.
7: Quanto è grande la sua stampante 3D, perdono.
2: È meraviglioso.
7: Perdonami, io voglio la parrucca, che è la cosa che a cui tengo.
6: Qualcuno pubblichi la foto, è bellissimo. Mettila tu, Paolo.
5: No, sai che Palmieri sta anche bene con quella parrucca.
6: No, sei Man at Arms.
2: Prendi la spada,
6: non sei
2: Paolo.
6: Mamma.
2: Che meraviglia, è troppo lunga questa spada.
7: Sono bellissimo. I Man at Arms contemporaneamente.
8: Grazie from underscore Pepper.
5: Aspetta,
8: underscore.
5: Però. Allora, brandiscila bene che facciamo lo screen save sul.
6: Vai, attenzione.
8: Bellissima.
6: Attenzione.
8: Vai.
6: Che spettacolo, Paolo, sei bellissimo. Sei bellissimo. Dovete andare sulla pagina Instagram dello Zoo.
7: Lo
6: così. Porco due, mi fai parlare, Cristo Dio.
5: Non ha le cuffie, non ti stava sentendo.
6: Madonna mia, non si riesce mai a parlare. Tutti che devono parlarsi addosso in sto programma.
7: Non ho le cuffie, Marco, non ti
6: ma,
7: sentivo.
6: Ma ho capito, ma scusa, dentro quel casco.
7: Dovevo immaginare.
6: Dovessi sentire il mondo, perdonami.
7: Lo so.
6: Puccioni, mettilo tu, aspetta.
5: Uguale.
6: La Puccioni.
5: Non è cambiato niente.
6: No. Sai che stai bene. Stai bene, Puccioni!
5: Non si vede la faccia.
2: Meglio, no?
6: Dai, scusa. Credo. Così non si stai da Dio, Puccioni.
2: Vero, lo so.
6: Vabbè. Senti, ci colleghiamo con lo spot Intrex, perché lei non sente senza cuffie. Già con le cuffie fai danni, figuriamo. Andiamo, vai Pippo, vai.
9: Bentornati, cari amici, alla televendita del brand più importante al mondo, nel settore dei prodotti gonfiabili per svariato utilizzo. Oggi si fanno cose grandi per persone che vorrebbero avere al proprio servizio un bel maggiordomo che servisse tutto il giorno al nostro ludibrio. Magari. Beh, non chiedetemi come, ma la Intrex è riuscita dove il resto del mondo ha fallito. Ha costruito il primo sistema robotico interamente gonfiabile, persino gli ingranaggi e le parti del software. Tutto in un prodotto di soli 197 kg di praticità. Ma non perdiamo tempo e guardiamo di cosa stiamo parlando.
6: Sì.
10: Allora Torino, come andiamo? Stiamo bene?
11: Sì, grazie. Grazie dell'interessamento.
10: Allora, siamo qui per un prodottino che secondo me ti farà anche molto piacere, perché ti darà quella sensazione di ricchezza che non proverai mai nella vita, perché sei un pezzente.
11: Come? Grazie per la precisazione.
10: Il prodotto in questione è il maggiordomo gonfiabile della Intrex.
11: Cioè, maggiordomo, cioè gonfiabile, quindi è immobile, un pupazzo.
10: È lì che sei un coglione, come immaginavo. La Intrex ha pensato, oltre che all'estetica da maggiordomo gonfiabile, anche a tutti gli ingranaggi interni, nonché la scheda madre, nonché tutta la programma, tutto quanto gonfiabile. Non mi chiedere come funzioni, perché non ci capisco un cazzo. Adesso gonfia il tuo maggiordomo gonfiabile, stavolta però sei fortunato perché si gonfia elettricamente.
11: Finalmente, anche perché ero molto fiato, che oggi sono. Quindi fa un caldo.
10: Non mi interessa, non me ne frega un cazzo, dai, gonfialo!
11: Fantastico, sei gonfiato in un attimo. Sì. Meraviglioso.
12: Vuoi un cioccolatino?
11: Ah, parla! C'è anche il sistema.
10: Esatto, è completo, no? Lui sente l'esigenza, ti chiede, tu dai ordini e lui, insomma, è un maggiordomo, coglione, dai. Dai, dammi almeno un minuto di experience in modo che possiamo confezionare lo spot. Prego.
11: Ok, allora mi adopero su. Gli do un nome, tipo Alfredo, dai. Alfredo? Porti qualcosa di fresco?
12: Vuoi un cioccolatino?
11: No, non voglio un cioccolatino, vorrei un bicchiere d'acqua. Mi porti un bicchiere d'acqua?
12: Porco di...
11: Senta, la dimostrazione secondo me non sta funzionando benissimo.
10: Va bene, allora sgonfialo, dai. Per sgonfiarlo, dove c'è l'altezza del pantalone, sì, proprio l'altezza di quello che dovrebbe essere la zona degli organi genitali, c'è una cannula, tu devi ciucciarla e lui si sgonfia.
11: Scusi, che... Non bastava un bottone, si sgonfiava.
10: Senti, l'hanno progettato così, fatti i cazzi tuoi e fai quello che devi fare. Dai, sgonfiami il maggiordomo gonfiabile, piacere. Sgonfialo che bisogna metterlo via.
11: Questo qua?
10: Sì, bravo, quello lì.
12: Sì, succhia troia.
11: Scusi, ti ha detto...
10: Non ci fare caso, sono refusi della programmazione.
11: Sì. Va bene, quindi...
12: Ah, sto sbo...
11: No. Ah, che schifo, scusi, ma è una roba orribile.
10: Cosa devo dirti? In Intrex c'è tutto il loro mondo. Dai, ciuccia ciuccia, richiede.
5: Come ciuccia ciuccia?
9: Mamma mia, quanti problemi, Tonino. Ciuccia che tanto alla fine vedrai che ti piace. Proprio come a noi che volevamo migliorare la nostra condizione aziendale. Tanto fino a prova contraria, un cazzo è solo una fica gonfissima che non fa figli. Insomma, amici, correte sul sito e ordinate il nostro maggiordomo gonfiabile. Naturalmente by Intrex.comodo. Ed acquistate la nostra gamma di cose gonfiabili per svariato utilizzo. Basta con i semplici letti gonfiabili. Intrex gonfiabili.comodo. Succhiare e bello, ma gonfiare è meglio.
6: Scusa. Ma che promozione è? Che promozione è? Perdonami.
7: Ma perché secondo me ci fanno sentire il backstage, non la montano neanche.
6: Ma scusami.
5: Ma il caldo, i creativi non lavorano bene
6: ma
5: col caldo.
6: Ma il test è durato pochissimo.
7: Infatti, la prima bestemmia già. Basta.
6: Un attimo, ragazzi, che un attimo, tutti mettetevi con le manine concerte. Sì. C'è la chicca che sta pregando. C'era un primo piano. L'hai vista?
5: Vuoi anche il didgeridoo, chicca?
6: Tutta seria, in un angolo.
5: Ma in Calabria è l'ora della preghiera adesso, eh?
6: Ah, giusto. Ne ho anche per te, Puccioni, comunque, vedi i tuoi compaesani. Allora, Firenze
2: Hai visto
6: che
2: è bravi?
6: Il capoluogo italiano con più tracce di eroina nelle acque.
2: Il secondo.
6: C'è scritto capoluogo. Capoluogo. Nelle acque è la terza per cocaina nell'aria. Complimenti.
2: Nell'aria. Terza nell'aria. Prima ci sono Roma e Pescara. Mentre siamo secondi per l'eroina, perché la prima, se non sbaglio, era Terni, una città che uno non avrebbe detto mai.
7: L'unica speranza che hai per sopravvivere.
6: Allora, strano, però, non era Milano, scusa, il primo posto.
2: Invece no, è stata superata. Milano ormai, secondo me, non ne sprecano più.
7: Però, scusate, diciamo nell'aria, cioè, mi inquieta un pelo. Come fai
2: a Milano? C'è solo aria di merda.
7: Sì. La cocaina nell'aria, come fa?
5: Perché sono sbadati a Firenze, li casca sempre.
7: La buttano così, li casca. Prima un attimo la pezzata. No,
6: starnutiscono, capito? Ste cunette di cocaina, figa, la roba. Io mi ricordo quando avevano smontato i rulli delle macchinette, delle sigarette. Sai il rullo dove infili i soldi? A Milano era tutto pieno di coca.
2: Davvero?
6: Cioè, potevi... Sì, no, Paolo si ricorda, lui era...
7: Sì, ai tempi.
6: Insomma.
5: Però lui... ti posso dire, è molto utile quando ti si rompe lo schermo dello smartphone. Sì. Perché va a finire in tutte le fughe della rottura. E lo schermo si vede ritratto, non è un problema. Poteva essere un'idea. Poteva essere un'idea, un po' costoso come materiale, però vabbè.
6: Poi abbiamo Prete si schianta contro un guardrail positivo alla cocaina. Ha ingerito droga per sbaglio.
7: Stava respirando a pieni polmoni.
6: Era Firenze, passava per Firenze involontariamente.
5: Ma alla fine l'ostia e la crocca sono quasi uguali.
7: La forma cambia.
8: Ma se tu la respiri, ti ferma la polizia, ti fa il test. Scusa, cazzo, hai respirato la Firenze.
5: Sì, ma non è che ci sono le nuvole di bambini.
2: Ma io non credo che l'abbia respirata così tanto.
6: Allora aspetta, vediamo un po'. Dice dice, no, l'avrà assunta per sbaglio, dice lui.
2: Sì, certo, come le case Scaiola.
6: Ragazzi, sai quante volte io per sbaglio mi sono ubriacato? Cioè, non lo volevo, Cioè, io camminavo e mi entrava l'alcol dentro i capillari.
5: Allora, una volta mi ferma la stradale, ero lì che guidavo un motore e mi fa: ma non è il suo, guardi, l'ho rubato per sbaglio. Sono salito, si è acceso, sono andato, ma non sapevo che non fosse mio.
6: Scusa, quella volta lì che abbiamo beccato Pippo che stava chiamando con la puttana, lui ha sbagliato. È successo per sbaglio.
5: No, lo sbaglio della puttana.
2: Non te l'aspettavi proprio questo.
8: Questo non l'aspettavo perché era la più grossa stronzata.
6: Quando Pippo arriva in Sardegna e gli cade il cazzo dentro. Cioè, lì succede. Tu cammini per Olbia, per esempio, è pieno di belle donne, scivoli
5: sui cazzi.
6: È un attimo scivolare dentro una vagina proprio.
8: Ma sì, più lo faccio, più sembra vero. È tutto finto. Di quello ma che sì, vuoi, tanto sì, è tutto certo. Finto.
6: Chiama Monica un secondo in diretta.
8: Addirittura,
6: per favore, dai.
8: Guarda che no, Monica viene con me le serate e vede che sono un bravissimo ragazzo.
5: E poi è informissima Monica. Ieri Palmieri girava con le foto di sua moglie nuda. Sì. Oh, guarda quanto è informa Monica.
2: Sì,
5: questo è stato inquietante,
8: è
5: vero?
8: Super
5: Palmieri.
8: In forma, sì.
5: No, ma... le foto di Monica nuda con la parrucca di Imer.
8: Cioè,
6: scusa, tu andavi in giro con le foto di tua moglie nuda?
8: No, è in bikini.
6: Ah, ok.
5: Bikini con la parrucca di Imer e la spada in mano. Secondo me era la foto prequel, quella di me.
6: Hai capito, dai. Ci colleghiamo con Vecchia Bidone dell'orgasmo.
5: Personaggio nuovo, Marco.
6: Wonderland, andiamo.
13: Questo è Wonderland. Qualche giorno fa a Wender è venuto fuori un reel con un audio di una signora, capra bestia ignorante, che dice se la sua amica ha il secchio dell'orgasmo invece di chiedere del secchio dell'organico. Sentite.
14: Gianfranca, però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo. E noi qua a Castellaneta no, ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio. Non si chiede cude, è proprio buono.
13: Ora Wender utilizzerà le voci di questa ignorante bastarda per chiamare la gente a casa. Vediamo se riuscirà a trovare Gianfranga e il secchio dell'orgasmo.

0: Pronto?
1: Gianfranca?
0: No, non ci sta nessun Gianfranca qui.
1: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no.
0: Ma signora, che cosa vuole? Mi scusi.
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
0: Signora, sta sbagliando telefono. Ha sbagliato numero.
1: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no.
0: Signora, mi scusi, lei non so chi è e con chi sta parlando, che cosa vuole. Ha sbagliato numero, signora.
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
0: Non vi so spiegare niente, non so cosa volete.
1: Beh,
0: devo chiudere.
1: Beh, non si chiede cude, è proprio buono. Gianfranca?
2: Franca.
0: Yeah.
1: Gianfranca? Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no. Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
3: Sì, vai al comune, ti danno un secchio di merda.
1: No. Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no.
3: L'orgasmo, prendilo l'orgasmo.
1: Beh, non sei chiede cude, è proprio buono.
4: Aia. Ora Wender chiamerà la moglie della famiglia degli orchi calabresi.
0: Pronto?
1: Gianfranca?
0: Sì?
1: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no.
0: Chi è lei? Scusi signora.
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
0: Scusa, chi è lei?
1: Gianfranca?
0: La Franca? Non sono la Franca.
1: Ma bisogna andare
0: al numero.
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
0: Sì, ha sbagliato il numero, io non sono la Franca.
1: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone
0: cosa
1: dello.
0: Ma siamo agevolati, non so niente io di queste cose qua.
1: Ma bisogna andare
0: cosa sta dicendo?
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
0: Sì, va bene. Chi è lei? Mi dici il suo nome per piacere?
1: Gianfranca?
0: Ancora? Non so la Franca.
1: Non si chiede cude, è proprio buono.
0: Hai sbagliato numero.
1: Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone
0: numero.
1: Dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no.
0: Ecco, veramente, io non so cosa dirti, io non sono la Franca comunque.
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
0: Allora vada al comune, vai a vedere, io non sono andata a nessun posto.
1: Beh, non si chiede cude, è proprio buono. Gianfranca?
4: Ora è il momento di una nuova vittima che Wender sta testando per la prossima stagione. È stato chiamato qualche settimana fa. Era quel vecchio che parlava di pippare tutto fatto in culo. Ora verrà testato ancora. Ricordate che il Wenderland è sempre costantemente alla ricerca di nuove bestie da torturare. Da oltre 30 anni troviamo sempre la miglior vittima per portartela fresca fresca in onda fino alla scadenza.
5: Lo spot.
1: Gianfranca?
3: Pronto?
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio. Gianfranca?
3: Dimmi.
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio. Però voi siete agevolati perché avete avuto pure il bidone dell'orgasmo e noi qua a Castellaneta no.
3: Ma io non so chi sei, che cazzo sei?
1: Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio. Ma bisogna andare al comune a richiederlo.
3: No, non so chi sei, perché chi sei tu, scusa un attimo, col numero per
1: Gianfranca?
3: Quando?
1: Gianfranca?
3: No, non è sabato oggi, domenica.
1: E noi qua a Castellaneta no. Ma bisogna Ma bisogna andare al comune a richiederlo quel secchio.
3: Ma vaffanculo.
1: Ma no. Beh, non si chiede cude, è proprio buio.
5: Ma cosa sarebbe il bidone dell'orgasmo?
6: È l'organico che...
7: Sì, è un errore,
6: è un errorone però.
7: È un errorone, vabbè, cioè, nel senso... No?
6: Gianfranca!
5: Vorresti,
7: Magari ci sta.
5: Gianfranca Buccioni, lo vorresti tu il bidone dell'orgasmo?
7: Magari ce l'ho già.
8: Marco, domanda secca.
6: Sì.
8: Massimo Boldi coi capelli lunghi ti ha cacato il milioncino settimanale?
5: 100 al mese, 100. 100. Sì, sì, è posto.
2: Tranquillo,
5: questo mese siamo coperti.
2: Bidone dell'orgasmo ce l'hai?
6: Gianfranca!
5: Gianfranca! No, quello no, però potrei comprarmi.
6: Gianfranca!
9: Basta. Silenzio! Silenzio!

0: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
1: Ho fatto la scelta giusta.
0: Cioè?
1: Faccio pubblicità in TV.
0: Non ci credo.
1: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
0: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
1: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
0: Adesso?
1: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
2: Proteggi la tua idratazione. Corfi Hydrabank 100 ore è la linea studiata per aiutare la pelle a trattenere l'acqua, lasciandola idratata fino a 100 ore e rendendola più fresca, tonica ed elastica. Hydrabank 100 ore, il lato fresco dell'idratazione. In farmacia. Corf, Advanced Skincare Solutions.
3: Ed eccoci qui nella splendida Trani per la nuova edizione di Team Partiti Live 2026.
4: Oltre 70 artisti nazionali e internazionali.
5: Musica, energia e divertimento.
6: Condotto da Ilari Blasi, con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia.
7: Team Partiti Live!
6: Da giovedì 2 luglio in prima serata, Canale 5.
8: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: L'inflazione

0: stazione Sale. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Pronti?
2: In esclusiva su Disney Plus.
3: Ogni secondo conta, baby.
4: Chef!
2: La serie pluripremiata FX The Bear è tornata per la sua ultima stagione.
1: Il locale si è allagato.
2: Ed è l'ultima occasione.
5: Io sto vendendo l'edificio.
2: Per salvare tutto.
5: Abbiamo noi stessi e non abbiamo più niente da perdere.
2: FX The Bear.
6: È così, o andrà tutto bene
1: oppure no.
2: La stagione finale, in esclusiva su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
8: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
9: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
10: Papà, buona domenica. Buona notte.

0: le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
2: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: vedi, vedi, vedi perché poi bisogna dar ragione a questi 620.000 che se ne vanno fuori dai coglioni dal nostro bellissimo paese a cercare alternative. Perché purtroppo, tra le varie cose che abbiamo elencato in Italia, non esiste ancora oggi la meritocrazia. E sta roba qui veramente, mamma mia, mi fa girare i coglioni. Una roba proprio che non...
1: Perché? Che è successo? Che è successo?
0: Ah no, storia lunga. Allora, dice, mettiamola così, Fabio Alisei, sì. Paolo Nois, avete sempre ragione. Voi,
1: addirittura così d'amblè.
0: Sì, l'ho detto.
2: C'è un risvolto negativo.
0: Lo ripeto. Paolo Nois, Fabio Alisei, avete sempre ragione. Voi.
2: Oddio, allora. Fabio, ci stanno licenziando.
1: No, peggio. Abbiamo qualche malattia.
2: No, ti prego, cosa abbiamo?
1: Che è successo?
0: È così, no. È una storia lunga. Adesso non voglio raccontare i cazzi nostri.
1: Ah, ma è una roba aziendale, non una roba pubblica.
0: Sì, la solita.
1: Voi sapete, sapevo di aver ragione.
0: In questa azienda vanno avanti delle persone che non fanno risultati, ma vanno avanti perché è giusto che sia così.
2: Ah, quindi te la sei ciappata in del cul.
0: Sì, ce la siamo ciappata in del cul.

0: chiudi come al solito.
1: Ma no. Allora Marco, perché tu non valuti quadrimensionalmente questo avvenimento? Allora, se tu ne parli con l'altissimo arcangelo ereditario Sparafulmini,
2: con le brioche in bocca,
1: lui ti dice che facendo progredire una persona che ha meno attitudine e talento, esso, cioè ciò costituisce uno stimolo ulteriore a migliorare il tuo percorso. Se invece tu fossi giunto al massimo, non avresti più stimoli e quindi caleresti.
0: Giusto, infatti, giusto.
1: È come dargli torto. Cioè, se tu sei felice, ben pagato e pieno di iniziative, perché dovresti continuare a faticare a lavorare?
0: Giusto, infatti,
1: invece
0: giusto,
1: devi
0: che
1: correre.
0: Schifo. Perché pagare le persone o far fare delle robe belle alle persone che sono capaci? Ma no! Ma scusa, continuiamo a mettere gente a condurre i programmi che ha fatto un disco 8 anni fa. Ma mi sembra giusto.
2: Ah beh, ce l'hai presentato tu, Mea.
0: Sì, certo, colpa mia. Ma adesso è colpa mia. Uè, stronzo, ti ho fatto un complimento, non mi rompere i coglioni adesso.
2: Cioè, fino a ieri seguendo il filone.
1: Guarda che ieri è andata molto peggio. Tieniti il complimento.
2: Devi risalire la china.
0: Adesso prenditi la spada in mano, sei l'eroe della puntata. Scusa.
2: Fai due parrucchiate. Effettivamente ho preteso troppo, avete ragione. Ritorno nel mio, ragazzi.
0: No, però è triste sta roba, veramente triste. Una roba...
1: So, Marco, ma finché tu però non dai la possibilità a persone completamente prive di talento di avere un palco, non si vedrà mai la differenza rispetto a noi che
0: vede,
1: siamo grandi professionisti.
0: La vedono tutti, si vede, ma non
1: niente, non chiede allora questo discorso.
0: No, niente.
1: Ecco perché non sono amministratore delegato.
0: Non regge, sì, lo so. E poi non hai fatto lo studio, devi fare una scuola apposta.
2: Sì,
0: sai che Paolo mi ha detto che c'è una scuola apposta.
2: Sì,
0: per...
2: sono i libri apposta.
1: Ma ti danno anche degli ormoni apposta.
0: Si chiama la scuola dell'inculata. Ma ragazzi, a dicembre ci scade il contratto a tutti. Andiamo fuori dei coglioni. Venite qua a Miami. Vi assumo io. Paga Massimo Boldi. Facciamo lo zoo di
2: Revolution.
0: Lo so,
2: ma non voglio entrare nel precariato. Il Boldi mi dà un po' di ansia. Non so perché.
3: Ma sai che proprio ieri ho detto, Marco ancora non ha parlato del contratto. Ecco.
2: Siamo solo a luglio.
0: Siamo solo a luglio. Tu sai come funziona, che arriveremo a un'ora prima della scadenza. Ah, figa, ragazzi, è vero. Bisogna rinnovare. Purtroppo non c'è tempo per trattare. Facciamo tra 2 anni, dai.
2: Guarda,
0: e ogni anno
2: allora,
0: è così.
2: Se tu autorizzi la presa di posizione, io ti dico: quest'anno avanzerò le mie richieste. Se non vengono esaudite, basta, mi fermo finché non vengo.
1: Ho un'idea. Sciopero preventivo.
2: No,
1: noi chiudiamo il programma oggi, torniamo a settembre finché non ci fanno il contratto.
2: In una trattativa io chiedo, tu mi dici, trovo una via di mezzo, però sai, quando tu arrivi, no, è così e basta, ti fa incazzare, no?
0: Brutto, brutto, sì,
2: e non
0: brutto,
2: va bene.
0: Brutto, cioè,
2: il programma incazza e rispetto.
4: No? Infatti brutto, è adesso brutto. Che dovete trattare.
1: Esatto.
2: No, ma tanti dice "Ma fa, dai".
0: No, ma allora, il problema è questo, quando c'era Alberto Azzan, lui aveva l'ansia, più ansia di noi. Quindi io magari firmavo oggi il contratto nuovo, una settimana dopo mi diceva "Senti, rinnoviamo di nuovo". Dico, scusa, abbiamo appena firmato. Ma ho paura che magari succede qualcosa. Dico, ma minchia, una settimana è passata. Vabbè, rinnoviamo. Quindi io rinnovavo ogni settimana ancora un po'.
2: Bellissimo.
0: Adesso è tutto il contrario. Arrivi all'ultima ora. Ragazzi,
2: non è così,
0: purtroppo...
2: sono finiti. Basta.
0: Allora, figa, guarda, c'ho le tasche vuote. Cazzo.
1: È colpa del calendario di Frate Indovino. Perché se tu vai a luglio a chiedere il contratto, ti guarda e ti dice, beh, dai, ne parliamo a settembre. Poi vai a settembre e dice, quasi Natale. Ne parliamo dopo Natale. E così andando via disco. Adesso c'è Sanremo.
2: Ma non ne parliamo
1: dopo Sanremo.
2: Ma non ne parli, è quella la cosa. Non ne parli.
0: Beh, a me dispiace perché io non voglio fare del male agli ascoltatori. Nel senso, togliere un pezzo di zoo, togliere lo zoo fa del male agli ascoltatori. Quindi è una scelta che va presa e ponderata insieme a loro, capito? Cioè, non so, iniziamo, decidiamo dove andare. Dove volete andare? Andiamo da un'altra parte, facciamo un'altra roba.
1: A me piace tanto la Riviera Toscana giù verso Grosseto.
0: Ma non in quel senso.
1: Scusa,
0: non
1: pensavo da
0: non era per le
1: Toscana
0: ferie.
1: È l'autorio.
2: Mi piace.
0: No.
4: Argentario, volevi dire.
0: Ma non lo so, magari ci mettiamo. Facciamo la nostra radio, facciamo il nostro podcast.
2: E lo so, perché a me, cioè, vivere con le pezze al culo e mangiare soltanto pane raffermo.
0: Ma guadagni un pacco di soldi dalle serate, non
2: ho
0: per i coglioni.
2: Ma dove?
0: Ma sei pieno, dai, non ho per i coglioni, dai. Ma cosa no? Vedi, la Puccioni è la soluzione.
2: Sì.
0: Lei ha sempre vissuto nella purcheria. E quindi per lei va bene tutto, giusto, Puccioni?
4: Purcheria, cioè, se... no. Però
0: ma no, ma per dire.
4: Sì,
0: cioè,
4: no, sei sempre... io sì, infatti.
0: Tu sei sempre stata un po' una miserabile.
1: Ti basta quella paglia.
0: Sì,
4: sì.
0: Lei è felice così. Bisogna stare sempre al suo livello. Io sposo la Puccioni. Io ti sposo, Puccioni. Va bene.
4: Grazie, non so se
0: io voglio sposare la Puccioni, ho deciso. Io ti sposo, Puccione. Va bene, perché va tu bene. Hai una filosofia di vita che alla fine vince su tutto. Non ha ansie, non è mai arrabbiata. Sì, ogni tanto si infastidisce.
4: Sto migliorando,
0: così.
4: Invecchiando invece che peggiorando. Sì.
0: Sì, a parte quella camminata la mattina che ti tirerei un barile da neve nella schiena.
1: Quando lei cammina così, tu le dai il suo pane col formaggio e lei è contenta. Si mette lì, contempla le Alpi.
0: Sai che Puccioni, non sto scherzando, quando ero a Milano, no, c'avevo la colazione in albergo e io tutte le mattine ti pensavo perché andavo e prendevo un pezzettino di pane e un pezzettino di formaggio e
2: da portarti fuori dalla porta.
0: No, me lo mangiavo pensando a come è cresciuta lei.
4: Heidi, che guardavo Heidi.
0: Sì, volevo emularti, insomma. Sì, che bello.
4: Bello.
1: Quanto sei Puccioni. Emulabile.
4: Lo so.
1: Vorremmo
4: lo
1: emularti tutti.
4: Comunque
1: tu non te la emuleresti la Puccioni.
4: È l'unica bambina.
2: La sorella, non lo so. Provato a lanciare.
0: Dai, comunque sicuramente c'è un complotto dietro tutto questo, ragazzi. Ed è per questo che ci colleghiamo con Complotti Complottosi.
5: Complotti Complottosi.
6: Erano più o meno gli anni d'oro 2020, quando l'umanità si svegliò una mattina e scoprì che non era più in grado di svitare una bottiglia come Dio comanda.
7: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti inneggiavano al progresso per salvare i mari, ma a me che non mi frega nessuno, non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
6: Stiamo ovviamente parlando del tappo che non si stacca più dalle bottiglie.
8: Il tappo non si stacca più. Resta lì appeso, storto, invadente. E ogni volta che provi a bere a canna o a versare la bevanda in un bicchiere, si gira e lo fa sbrodolare tutto, come se avesse una vita propria, una rottura dei coglioni. Ecco cos'è, come un parente a Natale.
6: Esatto, i parenti a Natale sono dei diti in culo. Ma sì. Torniamo a noi, ci hanno detto che è stato fatto per l'ambiente. Bello, giusto, nobile. Ma allora perché ogni volta che bevo mi sembra di lottare con un granchio che si gira e si contorce scappando a qualsiasi presa? Cosa si nasconde dietro a tutto questo?
8: Il tappo non si muove a caso, il tappo reagisce. Appena tu lo apri, lui capisce che stai per bere e scatta il protocollo disturbo. È colpa della grande lobby delle salviette umidificate. Sì, perché più il tappo ti fa schizzare addosso, più tu ti pulisci. E più ti pulisci, più compri salviette. E più compri salviette, più loro ridono di noi. Ed è un cane che si morde la coda. Sveglia! Il tappo attaccato non salva il pianeta. Scassa solo i coglioni.
6: Esatto. Il tappo attaccato non è una soluzione, è una piccola aggressione quotidiana. Ti colpisce sul naso, ti bagna la maglietta, ti impedisce di bere con dignità. Ma ce lo spiega meglio il nostro esperto di plastica comportamentale.
9: Salve, sono l'esperto di plastica comportamentale. Studio i tappi da anni. Prima l'uomo apriva, staccava e decideva. Oggi apre ma non libera. È la simbologia perfetta del mondo moderno. Ti concedono l'accesso, ma non l'indipendenza.
6: Capito? Il tappo è lì per dirti: puoi bere, ma alle mie condizioni. È una microdittatura. E come tutte le microdittature, comincia con una cosa piccola.
10: 1, 2, 3. La dittatura comincia in modo semplice. Si parte dal tappo, poi la canuccia di carta, poi il bicchiere molle. Ed infine ti ritrovi a bere il cappuccino da un bicchiere fatto di foglie di banano. Questo è il grande disegno, come fece mio nonno, appartenente al grande e glorioso esercito dell'unico vero imperatore mondiale.
11: No!
10: Scusate, mi sono lasciata andare.
6: Ecco la chiave di svolta. Il tappo ti educa, ti piega e soprattutto crea rabbia. Ma una rabbia piccola, ridicola, impresentabile. Perché non puoi andare in giro a dire: sono distrutto psicologicamente da un tappo. Sembri scemo. E molto probabilmente lo sei.
12: Io una volta ho aperto una bottiglia di latte. Il tappo era attaccato e mi è finito dentro il bicchiere. Ho provato a versare, il latte è schizzato sul tavolo, sui pantaloni e sul gatto. Mia moglie ha detto: sei sempre il solito imbranato. Ma non ero io, era lui, il tappo. E poi il latte sui pantaloni me l'ha fatto venire duro.
4: Che senso?
2: Che schifo.
6: E qui arriviamo alla domanda vera. Chi ci guadagna davvero? Sì. Non l'ambiente, non noi, ma loro. Le multinazionali delle salviette. Perché da quando i tappi sono attaccati, la gente si rovescia addosso di tutto. Ma se non ci credete, abbiamo ancora un'ultima importante testimonianza devastante che metterà luce sulla questione.
12: Adesso.
10: I
11: Io prima svitavo il tappo e mi versavo tutto il contenuto addosso. La cosa mi eccitava un sacco e mi faceva venire voglia di toccarmi pesantemente. Ma da quando hanno inventato questi tappi che non si staccano più, ho dovuto cambiare metodo. Quindi adesso non mi rovescio più il contenuto addosso, ma mi infilo direttamente la bottiglia chiusa nella mia farfallina.
0: Signorina.
11: E cavolo, ho scoperto un nuovo orgasmo. Fic fic.
6: Come fic? Fic fic. Questo è il punto. Non è solo plastica, è un nuovo rapporto di potere. Il tappo non è più un oggetto, è un compagno forzato, una presenza, un controllore. E più ci sbrodoliamo, più l'industria delle salviette umidificate, della carta da cucina assorbente e della carta igienica ci guadagnano. Quindi, la prossima volta che aprite una bottiglia e il tappo vi si pianta sul naso, non dite che fastidio, dite chi ti manda. Ma non aspettatevi una risposta, perché noi, la verità, non la sapremo mai.
0: Mai. Fic fic, ragazzi, fic fic. Fic fic. Beh,
1: la cosa
0: segreto,
1: più arrapante della settimana, questo pezzo qua di Bombotti. Cioè, mi rimane nel cervello fino a lunedì alle 3.
0: Beh, sì. Fic fic, c'è la pubblicità, tra poco. Fic fic.
1: Me la vedo proprio.
13: È arrivato il momento di farvi giocare. Prenotatevi ora al 342 41 15 105 e solo il più veloce avrà l'onore di essere massacrato in diretta da veri professionisti dell'insulto. Noi siamo lo
14: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
15: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
16: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
17: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il fenomeno globale House of the Dragon ritorna. La serie HBO, pluripremiata agli Emmy Awards, riprende con la stagione più emozionante di sempre.
2: Rhaenyra sta arrivando.
1: In un regno conteso, sull'orlo del caos, sta per scatenarsi una guerra.
3: La regina ha molti draghi.
1: La lotta per il potere sta per cominciare.
2: La loro disfatta è scritta.
1: Guarda la nuova stagione di House of the Dragon e tutto l'universo del Trono di Spade. Solo su HBO Max.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Quest'estate allena la mente sotto l'ombrellone. Arriva Enigmistica Sport. Giochi, quiz, sudoku, rebus e curiosità per veri tifosi. Con la Gazzetta dello Sport. In regalo ogni giovedì dal 2 luglio in edicola.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, 3 giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe,

0: biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Moschino Beauty presenta due nuove irresistibili fragranze. Qual è il tuo mood di oggi? Scegli Toy to Gummy se cerchi un profumo sofisticato e avvolgente che stupisce con note audaci. Scegli Toy to Yummy per un'esplosione solare e vibrante, un concentrato di pura energia agrumata in movimento. I nuovi iconici orsetti Moschino Beauty sono arrivati. E tu da che parte stai? Scopri Moschino Gummy and Yummy nelle migliori profumerie e su moschinobeauty.com.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: I social ci permettono di condividere, informarci e sentire le persone lontane un po' più vicine. Ma se non riusciamo più a farne a meno, la realtà resta in formato verticale. Il mondo è troppo grande per stare in uno spazio così stretto. Se non riesci più a gestire il tuo tempo sui social, puoi chiedere aiuto. C'è molto di più, oltre lo schermo. Mediaset per il futuro.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
5: Un conto è aprire un conto, un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: time.
1: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: Che storia!
3: Radio 105.
2: Che storia!

0: andare a casa.
1: Volevamo farti il mix, ma non l'abbiamo fatto in tempo.
2: Posso approfittare?
0: Oh. De che? De che?
1: Dobbiamo
0: dei
1: rimanere vestiti?
2: Di questo spazio? No, di questo
3: spazio?
2: Sei
3: sicura?
2: Sì, sì, me la sento.
0: Io ce l'ho già nudo, già fuori. Vai.
2: Ok, ma io volevo fare gli auguri.
0: Lo sto spippolando.
2: No, vai, no, Marco, mettilo giù. Volevo fare gli auguri al mio figliolo, a Zeno, che oggi fa 18 anni.
1: Finalmente sei finalmente responsabile.
0: Cazzo, te lo levi dai coglioni adesso.
2: Beh, no, quello no, però adesso quel che, come dice,
1: è ben almeno. Mosso
0: cazzi tuoi.
2: I cocci sono suoi. Ecco.
0: Mosso cazzi tuoi, Zeno.
2: Esatto.
1: Quindi adesso deve contribuire al bilancio familiare.
2: Quello già lo fa, poverino.
1: Ok, bravo. Okay. Bravo il ragazzo.
0: Senti, visto che si parla solo di temperature alte, sì, di caldo.
2: Perché
0: ho visto
2: fa?
0: I messaggi prima di andare in onda di altri programmi dove scrivevano non capisci un cazzo. Allora mi sono un po' documentato, sì, ed effettivamente le temperature così alte ci sono state anche nei primi del Novecento, ma sono aumentate moltissimo, sono più frequenti negli ultimi 10-20 anni, insomma.
1: Certo.
0: Tipo in Sicilia nel 1982 le temperature arrivarono quasi a 43 gradi, a Siracusa nel 2021 48,8 gradi. Figa, ragazzi.
1: Ma allora il singolo caso è sì, stato rilevato nel corso degli ultimi 150 anni,
0: cioè
1: ovunque.
0: Sono 2 milioni,
1: esatto.
0: 2 milioni.
1: Il problema è il trend. Cioè, se sì, nello stesso periodo dell'anno c'è un grado in più ovunque, da Brasilia fino a Tokyo,
0: vuol dire che c'è un problema. Sì.
1: Vuol dire che si sta scaldando tutto. Poi può darsi che un giorno ci sia meno 54 a Istanbul, ma quello è un caso isolato. È il trend
0: però
1: che preoccupa.
0: Siete d'accordo con me che sicuramente sarà causa dell'uomo e causa anche del pianeta Terra che si fa i cazzi suoi?
2: Sì, sì.
0: Però io dico, se invece di cementificare ovunque iniziassimo a mettere più verde, soprattutto nelle grandi città, dove la qualità dell'aria è merda. Ragazzi, io sono tornato da Milano, cioè io pensavo di avere un brutto male, cioè sono andato a farmi vedere perché gola distrutta, cioè mi ha ammazzato. Io non so come fate voi, evidentemente
3: ma
0: siete abituati.
3: Ma anche noi soffriamo
2: pesante. Infatti,
0: Marco. Però tu, voi vivendo lì, il vostro corpo si abitua. Io vivendo in un posto dove la piantina della qualità dell'aria è sempre verde, quando vengo a Milano io sto male.
3: Ma
0: cioè,
3: guarda,
0: soffro.
3: Ti dico una cosa, non è soltanto noi esseri umani, ma anche gli animali.
0: Adesso, sì,
3: certo. Vabbè, il mio cane non fa caso, però è il mio cane. Il mio cane a Milano non riesce a respirare, già
2: ragazzi,
3: ha un problema alla trachea, non riesce a respirare.
0: Se guardi sulla mappa quella che c'è sull'iPhone, no? Quella che ti fa vedere le temperature, e guardi la mappa della qualità dell'aria, Milano è viola.
1: No, è devastante.
0: Viola, cioè, devastante. Ma tutta l'Europa,
2: Ma infatti,
0: allora io dico, ma con usare un minimo di intelligenza, cioè io capisco che tanto Sala ormai è uscente, ma Milano continuano a togliere le piante, dicono adesso le mettiamo nuove, ma andrebbero messe dappertutto. Usa qualsiasi superficie per mettere verde, il verde rinfresca, raffredda le temperature, è una roba scientifica, non è che la invento
2: infatti
0: io.
2: Infatti ci vorrebbero delle politiche nazionali, in questo senso davano la colpa al governo Meloni per il caldo, perché oggettivamente
0: non
2: è che ci vuole tanto tempo per fare dei miglioramenti che potrebbero portare dei miglioramenti a livello di temperatura. Basta appunto, come dici te, mettere degli alberi, fare delle strutture.
0: Però amore, tu lo sai, non è che la Meloni può alzare il telefono
2: non
0: e dire Sala, mettimi 100 piante in quella via lì. Cioè non funziona
2: allora, sono
0: così.
2: Sono politiche che non si vogliono fare.
1: Allora,
2: cioè,
1: a livello strutturale ci sono paesi che l'hanno già fatto. Funziona come per qualsiasi cosa, nel senso tu hai un bilancio.
0: In Belgio, se non sbaglio, il Belgio anche
1: in Olanda,
0: le fermate degli autobus.
1: In Olanda.
0: Ah, in Olanda, sì.
2: Io ho visto anche in Cina.
1: Sì.
3: Che i grattacieli che sparano
2: che sparano l'acqua, sì.
1: Allora, funziona così, tu c'è un bilancio, no? Io ti do un tot di soldi, cioè dei soldi che tu amministri, io ti do un tot di soldi destinati a un certo tipo di politiche. Quella è la scelta. Allora, se io ti do i soldi per le infrastrutture, tu costruisci roba in cemento. Se io ti do i soldi per il verde, tu metti il verde.
0: Certo.
1: Quindi bisogna fare delle politiche che siano indirizzate. E ai comuni deve convenire. Se a me conviene costruire un ponte invece che mettere un cazzo di bosco, faccio il ponte, perché alla fine deve quadrare il bilancio. È quello. Cioè, la politica serve a dare una direzione. Poi ci sono gli amministratori più bravi e meno bravi. Però la direzione deve essere giusta.
0: Sono d'accordo.
3: C'è anche da dire che però la pianura padana è il polmone produttivo italiano.
0: Comunque noi abbiamo scherzato più e più volte sul buco nel Turchino, ma quelli di Geopop hanno fatto una simulazione, effettivamente.
3: Funziona?
0: Cioè, sì, funziona.
1: L'hanno scavato col pene.
3: Allora chiamiamo un gigante con un cazzo gigante. Esatto, che sì.
0: Allora ci vuole un trapano grosso.
3: Aspetta,
1: per farti capire la mentalità italiana. Allora, se l'esperimento di Geopop venisse confermato da delle equipe di geologi, okay,
0: lì dovrebbero trovare i soldi dalla comunità europea per fare il buco.
1: Lascia stare che i soldi dell'Europa non ce ne dà più, che di 194 miliardi ce ne siamo fottuti 30. Ma lascia stare quello. Metti caso che scientificamente è provato
0: si
1: che
0: può
1: funzionerà.
0: Fare, ok, sì.
1: Sai vabbè, che okay. Ci sono due, il signor Parodi e il signor Pitaluga, che fanno il no turchino e bloccano il cazzo di buco per 25 anni. Perché sì. C'erano i pomodori lì, adesso non ce li può più mettere.
0: Lo so.
1: Perché
0: lo
1: l'Italia so. È anche questo. Cioè, abbiamo deciso che questa roba farà bene al paese, ma c'è il signor Sciacaluga che dice: ma lì
0: no, però scusa, va anche detto che nel corso degli anni noi abbiamo costruito le industrie nel posto più sbagliato del mondo.
1: Sì.
0: Cioè, abbiamo costruito tutta la parte industriale italiana in una zona dove si creano delle cappe di inquinamento.
3: Ma quello perché ci hanno provato a costruire le aziende anche al sud, però purtroppo.
2: Sono anche gli allevamenti intensivi, comunque, però, che fanno. Sì, però,
1: non è per voler sempre rompere i coglioni col Baden-Württemberg, eh? Cioè, in Baden-Württemberg c'è Stoccarda, ci sono la Audi, la Porsche, la Mercedes. Sì.
0: Eppure
1: loro stanno raggiungendo la neutralità energetica. Tot emetto, tot recupero. Ci hanno pensato per 30 anni, hanno pianificato per 30 anni.
0: Siamo in troppi. Il problema è siamo in troppi.
1: No, troppo pochi tedeschi ci sono.
0: No,
1: più tedeschi. Più ma tedeschi, no. Meno italiani. Più tedeschi.
0: Come? Ma scusa.
1: Più tedeschi.
0: Più tedeschi.
1: Dobbiamo fare dei macchinari che producono tedeschi.
0: Ma guarda che la Germania non sta andando benissimissimo, cioè,
1: ma
0: non
1: loro, loro rinascono sempre. Hanno perso due guerre mondiali.
0: Quello è vero.
1: Hanno riassorbito 9 milioni di disoccupati della Germania Est. Sono di nuovo lì.
0: E tra l'altro è bellissima dall'altra parte. Berlino è, mi dicono, un capolavoro adesso.
2: Berlino è bellissima.
0: Bellissima. Sì. C'hanno altri problemi adesso perché hanno importato anche un po' di feccia, devo dire. E quando importi la feccia, poi diventi feccia. Però ha ragione Fabio. Sicuramente tra 5 anni troveranno la soluzione.
1: Sono di nuovo lì.
0: Lo so.
1: Anche gli austriaci che sono le persone più stronze del pianeta sono lì.
3: Ma gli austriaci della nazione, no? La regione.
0: Veramente, di cosa campa l'Austria? Cioè, cosa hanno?
1: Finanza.
0: Di finanza e basta? Tipo Inghilterra? Cioè,
1: tipo la
0: di quello.
1: Svizzera.
0: Però
1: un po' di imprese,
0: ma non producono niente.
2: Pure palle di Mozart, io so anche
0: di Mozart,
3: dalle Cale, c'è un gelato famosissimo.
1: No, piccola media impresa,
3: i peli di cioccolato.
0: Sì, però se ci pensi, cioè l'Italia, cazzo, la moda, siamo sempre con le pezze al culo. C'è l'Austria, che cazzo, uno dice: oh, mi voglio comprare una bella macchina austriaca. Quale? Non esiste. Che tecnologia che hanno inventato? Niente. Questi non hanno inventato un cazzo e stanno bene.
3: Allora dovremmo chiedere alla De Crescenzo, sai la signora di Napoli, quella che è andata in quel posto di montagna a fare un disastro. Dovremmo chiedere di fare così questo spot, no? E andare tutti quanti in Austria, tutti i napoletani, a aggregare l'Austria all'Italia.
1: No, allora secondo me dovremmo essere
3: la De Crescenzo
1: più precisi. Roviniamo l'Austria.
3: Sì.
1: No, andiamo su in una settimana, proprio gli riduciamo un cesso.
3: 20
1: torniamo.
3: Euro falsi, 3 milioni di euro, e gli roviniamo l'economia subito.
1: Roviniamo l'Austria per invidia.
0: Ma no, ma vedi che sbagliato il pensiero.
3: No,
0: ma dobbiamo imparare da chi è più bravo di noi. Scusa, un paese come l'Austria che non produce un cazzo e stanno bene, andiamo là a capire
3: e
0: come fanno.
3: Le giornate.
0: Ma no.
1: L'invidia è molto più bella, Marco.
0: Quello è l'errore degli italiani. Noi vogliamo sempre distruggere chi va meglio. Dobbiamo imparare da chi va meglio.
1: Non si può.
3: Devi abbassare la testa di chi la sta alzando.
1: Marco, tu non puoi crescere, puoi solo abbassare gli altri.
0: Esatto. No, vedi, questo è il pensiero comunista di merda.
1: No, questo è il pensiero italiano nei confronti degli austriaci.
0: Ma no, non è vero.
1: Meritano di essere ridotti.
0: Noi dobbiamo. Allora, io ho deciso. Qui è deciso, l'udienza è tolta.
1: Ah, okay.
0: La Puccioni è l'essere vivente più sano che noi abbiamo
1: dopo
0: in questo
1: la
0: a disposizione. Io la nominerei futura regina del nostro paese. La manderei in giro per il mondo a cercare di capire quali sono le cose che vanno bene in ogni paese. Lei torna con un bel block notice con tutti i punti e dice: in Austria fanno così e va bene così, in Danimarca fanno così e fanno cosà, in America funziona quello, e applichiamo tutto in Italia. Lei diventa regina, tanto è una cogliona, non ruba niente, questa.
2: Esatto. Allora,
0: ma sì, era
1: se vuoi Marco,
2: onesta più che coglione deficiente.
0: Ma sì, sei una cogliona, nel senso, cioè è la stessa cosa.
3: Gli onesti sono coglioni.
1: Certo. Se vuoi lo faccio adesso, se no lo faccio un'altra volta. Ieri ho fatto una piccola ricerca che si chiama, ho trovato un'infografica su Instagram, non è che mi sia sbattuto tanto. Grazie. I paesi che hanno risolto problemi che il resto del mondo non sa ancora affrontare.
0: Ok.
1: Li vuoi?
0: Vai, sì.
1: Islanda
0: sì.
1: ha risolto il problema dell'alcolismo tra i giovani. Ha ridotto drasticamente l'abuso di sostanze tra gli adolescenti con delle politiche, depenalizzando. L'ha fatto diventare un problema di salute pubblica invece che un problema di ordine pubblico. Cioè ti fai una canna, sei malato, non sei un criminale. E quindi vai in cura e ti curano con le canne.
3: Sono malato.
1: Okay. Perfetto. Poi, esatto. Norvegia ha risolto il problema della recidiva. Invece di sbattere 17 persone in una stanza di un metro quadro, ha fatto delle carceri belle tipo albergo. La gente esce e dice: ma quasi quasi sto bravo. Estonia ha risolto il problema della burocrazia. Servizi pubblici tutto online, fai tutto con la stessa tessera che vale per qualsiasi cosa.
3: Quello sarebbe.
1: Hai una sola carta e vale per tutto.
0: Giusto.
1: Qualsiasi cosa, vai a fare la spesa al supermercato con la tua carta e va a finire direttamente sul tuo conto corrente al fisco. Portogallo ha risolto il problema della tossicodipendenza e dell'HIV depenalizzando.
0: Cioè?
1: Ti fai cazzi tuoi, ok? Cioè, non sei un criminale perché ti fai di droga. Ti fai, sono cazzi tuoi, hai un problema di salute. Ti fai e quindi...
3: Che come poi è vero, uno che si droga è un problema.
1: E quindi la gente invece di passarsi la siringa e l'AIDS non si passa più la siringa perché tanto non è più un reato. Cuba ha risolto il problema dei medici rendendo l'università di medicina completamente gratuita per tutti.
3: Sono tra i migliori medici al mondo, Cuba.
2: Quindi, sono tutti in Calabria. Adesso.
1: Esatto. Corea del Sud ha sconfitto la povertà in culo a Di Maio. Il paese è riuscito a trasformarsi in una nazione devastata dalla guerra e dalla miseria, una superpotenza economica e industriale, puntando tutto sull'istruzione. Vabbè, poi c'è anche il Bhutan, una roba filosofica, credendo nella felicità eterna della vita. Ma
0: vabbè, quella è una cagata.
3: Figlio di Bhutan.
0: No, dai. E io invece credo nella filosofia puccioniana.
1: Sì.
0: Io penso che la Puccioni. Adesso, Puccioni, fai la valigina, tanto hai due vestiti, immagino.
2: Sì,
0: no? Noi ti paghiamo da miserabile, proprio ultima classe. Ti giri tutto il mondo con un block notice, dormi in strada, sulle panchine, robe varie, non ti aspettare alberghi di lusso. Prendi
2: lusso
0: nota.
2: No, però un albergo sì.
3: Cioè, ti facciamo Pechino Express gratis.
0: Sì. Esatto, tra 6-7 anni torni, quando te lo chiediamo, noi magari.
1: Non prima.
0: E ci riporti tutte le cose buone e giuste di tutti i paesi che hai visitato.
1: Tranne l'Austria.
2: Immagino che non vogliate neanche un messaggio nel
1: sorpresa.
0: Non ti devi distrarre dal lavoro.
2: Esatto,
0: che cazzo.
1: Non chiamare.
3: Qualcuno ci segnala che in Austria un grande prodotto sono le zoccole.
0: È vero. Se stati ad Andiamo, minchia. Voi non c'eravate.
1: No.
0: No, c'era Pippo, però. Mi ricordo bene.
1: Che guidava lui, vero?
3: Però
1: sì, anch'io.
3: Se fai così, Palmieri, sembra che qualcosa non nascondi.
4: No, in automatico, io non faccio più nulla.
0: Tanto io ormai... mi ricordo che a un certo punto è salito su in una stanza con...
3: col proprietario che gli spiegava.
4: Sì, siamo entrati proprio insieme, abbiamo parlato proprio sintonia. Di
0: c'aveva tutte ste vagine.
4: Le valigie.
3: Hai sbagliato a parlare.
1: Una di carpisa.
0: Quanto hai chiavato?
3: Hai chiarato.
2: Cavistelli per chiudere le vecchie porte.
4: Oggi avevo il ragazzo che mi ha messo la porta blindata con i cavistelli.
2: Sì, certo. Fatto il paragone con le vecchie porte.
0: Ma era lì che
2: slavava
1: queste trote fario.
4: Sì. In cucina, che bella cucina che ha.
0: Si vede sullo schermo.
3: Perché spediva le lettere e Franco
0: Bolli pure censura.
3: La censura anche in pure
0: censura video. C'è proprio, non ho speranza oggi.
3: Niente.
0: Dai giochiamo al cero manca. Andiamo. Che schifo.

0: di cultura.
1: Attenzione, perché gli ascoltatori ovviamente ne sanno sempre più di noi. Uno scrive che l'Austria ha la pressione fiscale bassissima, tutti pagano le tasse, gli extra austriaci non hanno locali al centro, ma decentrati fuori dalle
2: cosa
1: zone
2: centrali.
1: Cosa vuol
2: dire centrali? Gli extra austriaci hanno locali?
1: Cioè gli extra comunitari,
3: quando sono super austriaci. Cioè,
2: cioè sono mega.
1: Poi dice, se vuoi fare una società e non sei austriaco, il socio maggioritario al 51% deve essere austriaco. E poi la Red Bull, ragazzi, minchia.
3: Ah, è vero.
1: Vero. Figa,
3: KTM, grande
1: azienda.
3: KTM.
1: Qualcuno dice, in realtà l'Austria ha molte aziende forti nella meccanica, ingegneria, sì, automazione, componentistica,
2: che
1: chimica.
2: Che noia, sono noiosi, no, noi facciamo da mangiare, il vino.
3: Sono l'appendice della Germania, cioè tutto quello che serve di componentistica alla Germania lo
4: fa. In Emilia abbiamo due aziende fondamentali, sì, per la robotica.
1: Come, come sta l'Austria a livello economico? Sta bene?
3: Bene, cioè, però è un paese bene? Piccolo, quindi
2: facile,
4: però ce lo divoriamo in fretta, insomma.
1: Il Lussemburgo mi ingriffa. No, che
3: Lussemburgo è una banca con un'uscita di sicurezza dal lato verso l'Olanda.
1: Ma non c'è una valle? Ho visto c'è una valle con un paesino.
3: Sì, ci sono anche degli unicorni che spendono dollari d'oro, però non è alla nostra portata.
1: No, vabbè. Senti, Lucilla,
2: sì,
1: ciao, come stai?
2: Bene, grazie.
3: Sei del Lussemburgo?
1: Tutto bene?
2: No, non sono del Lussemburgo, purtroppo.
1: Ti manco un po'? Ti piaceva quando ero lì a Milano?
2: Sì.
4: Ha detto tutto quella.
1: Senti, ti presento Alessandro da Matera, che sarà il tuo pupazzo con cui potrai giocare oggi al Cielo Manca. Va bene? Ciao Alessandro.
2: È morto.
1: Alessandro.
5: Ciao, buonasera. Buonasera.
3: Buonasera, sono le due del pomeriggio.
2: No, buonasera da Matera, Farima, okay, per quello lui diceva.
5: A sud è già sera.
1: È già sera. Senti, che cazzo fai a Matera?
5: Matera, Monte Scaglioso per la precisione.
1: Vabbè, non ce ne frega un cazzo, Matera.
3: Okay. Alzare la voce comunque, cioè, pittore, una domanda gentile.
1: Cosa fai? Il pittore?
5: Pittore.
1: Il pittore?
4: Pittone, lui fa il pittore, fa il serpente.
5: Pittore.
1: Quindi, cioè, non arrivi a fine. Non arrivi a fine mese, insomma.
5: Esattamente.
1: Ah, ok. Non sei su una Mercedes in questo momento. Ecco.
2: Ma, ma va, gli bianchini si fanno un sacco di soldi.
1: Lui è pittore, però,
2: è
1: non
2: bianchino.
1: È bianchino.
5: No, in bianchino.
1: Ah, in bianchino. Allora sì.
2: Pittore.
1: Allora ce l'hai il Mercedes, merda, non è vero?
2: Cioè, sì.
5: No, Ford.
1: Vabbè, dai, una bella macchina. Comunque,
3: paga le
1: dai.
3: Due tasse ogni tanto anche te, Fre.
5: No.
4: È una malattia,
3: non so, magari verso ottobre-novembre, ecco, cioè, l'anticipo
1: ma cosa serve? Poi si rimangiano tutti quei bastardi in politica.
3: Sì. Cazzo te ne frega. Fin tanto che non devi fare un attacco, che cazzo te ne frega.
1: Esatto. Allora, senti Alessandro, ti facciamo giocare per vincere un orologio Fumagazzi. Ti passo la fica del programma, ok?
2: Bene, Alessandro, ti dirò una sfilza di cose, mi devi dire cielo se sono cose che esistono, manca se sono cose inventate. Per vincere il Fumagazzi mi devi dare 6 risposte esatte. Iniziamo. Un componimento sinfonico dal titolo Quartetto per archi ed elicottero.
5: Cielo.
2: Composto nel 93 da Karlheinz Stockhausen. E c'erano delle persone che suonavano gli archi. Lo sapevi, sì, dai. Allora cantalo. Cantalo, dai. A parte tu.
5: Non me la ricordo.
2: Ecco. Andiamo avanti. La corteccia cerebrale è fatta di mogano.
5: Manca,
2: esatto.
4: Sarebbe stato strano il contrario.
3: Ma non in tutti i casi.
2: Una banconota da 100 trilioni.
5: Manca.
2: Invece cielo.
1: No.
2: La stampata nel 2009 lo Zimbabwe durante un periodo di altissima inflazione all'epoca valeva circa $30 americani.
3: Wow.
2: Quindi, insomma,
3: giusto un pelo di inflazione.
1: Tipo in Africa. Che...
2: Esatto. No. Infatti Zimbabwe. Quando c'erano i dinosauri il giorno durava circa 23 ore e mezza.
5: Manca.
2: Invece sì, perché la velocità con cui la Terra ruota rallenta nel tempo e quindi è rallentata di mezz'ora in milioni di anni.
6: Che era più pesante.
2: Esatto, sì, probabilmente. Un Game Boy con Tetris ha orbitato per 196 giorni intorno alla Terra.
5: Cielo.
2: È successo nel 93 grazie all'astronauta Alexei Paitinov, che lo ha portato per rilassarsi un po' mentre...
3: E ha perso tutte le volte.
2: Sì, una pippa. Mi
1: si portarsi un giornale porno.
2: Sì, esatto. Una piscina a 430 metri sotto il livello del mare.
5: Cielo.
2: Cielo. È la piscina di un resort cielo. Sul Mar Morto, ovviamente.
1: Cielo.
2: Cielo, cielo.
1: Cielo.
2: Andiamo avanti. Ogni pomodoro ha 36 semi.
5: Manca.
2: Me lo sono inventato. Ti manca la sua risposta esatta.
1: Dai.
2: Il vero nome di John Bon Jovi è John Francis Bon Jovi.
5: Manca.
2: Invece sì.
1: No.
2: Invece sì, sì, sì, sì. È il suo vero nome.
1: Attenzione. 5-3.
2: E a proposito, l'orca è una balena.
1: L'orca è una balena.
5: Cielo.
2: No. No, appartiene alla famiglia dei delfinidi, quindi è più delfina che balena. Attenzione, ultima domanda,
1: è un
2: difficilissima.
1: Dai,
4: non puoi sbagliare.
2: La Puccioni è divorziata.
5: Manca.
2: No, è sbagliato.
1: È vero.
2: Era trabocchetto.
1: È vero, la stronza aveva sposato un altro prima.
2: Sì.
1: Cazzo, Alessandro, hai perso.
2: Porca.
1: Ma è colpa della Puccione che non racconta mai niente della sua vita privata.
2: È vero.
1: Mi spiace, Ale, cazzo, ci tenevo. Vabbè, senti, ti mandiamo il sacchettino con dentro la maglietta, gli adesivi, le mutande sporche della Puccioni, i dildo della Lucilla, queste robe qua,
2: sì.
1: Ok?
2: Ma il mio, scusa, dagli il tuo, non ho capito.
1: No, col cazzo, il mio è bellissimo.
2: Allora.
1: Ciao, Ale, buona giornata.
5: Oh, God.

0: Troia.
1: Comunque ci scrivono che la KTM andava malissimo, stava fallendo e l'ha comprata un'azienda indiana. Quindi, vedi, non è che tutto funziona in Austria.
2: Aspetta, però... aspetta un attimo. Scusate, prendo un attimo il tempo, un attimo.
1: Sì, prego.
2: Aspetta. No, è piccola, cacca.
3: Sì. Grazie di averla fatta verso di me. Scusa. Ho apprezzato.
1: È bello, è stato anche, mi prendo un po' del mio tempo.
2: Perché cioè, la sentivo, ma sembrava grossa, in realtà quello di grosso è altro. Sì.
1: Amico mio del cuore.
3: Dimmi, fratello santo.
1: No, parlavo con l'altro mio amico.
2: Dimmi, fratello santo.
1: Oggi mio amico Paolo.
3: Okay, allora mi allontano.
1: Ieri ti avrei dato grandissime soddisfazioni. Ho rischiato il divorzio con mia moglie, ma ho fatto dei capolavori.
4: Riesco a regge?
1: Sai che l'aereo ti pressurizza e poi dopo man mano rilasci? Mm. Ieri sera ho fatto un concerto.
2: Puzzava.
1: Altro che Rosa Chemical, quelli Olli, quelli sfigati.
2: Rosa e Olindo hai fatto.
1: Che capolavori che ho prodotto. Mamma mia, bellissimo.
3: Hai fatto bene a parlarne in onda, Marco.
1: Che bello scorreggiare, ragazzi. Molto bello. Senti, allora arriva l'estate. Abbiamo parlato del record mondiale del film sulla vita di Michael Jackson, yes. Ma ce n'è un altro che rischia di prendere il suo posto. Si chiama Delitto e Castigo. Il film è molto lungo, è un capolavoro cinematografico.
3: Colossal, diciamo.
1: Colossal, molto lungo, quindi è diviso in due parti. Ne sentiamo una oggi, poi una domani. Il protagonista, come sempre, è il grandissimo super comparsa. E niente, non svelo altro, non voglio spoilerare. Ci colleghiamo, vai Pipuzzo.
5: Dalla penna di un epilettico. Un angosciante capolavoro della letteratura russa. Finalmente storpiato per il grande schermo. Dal più rauco regista dei nostri tempi. Quest'autunno. Non aspettarti un bel film. Non pensare di uscire dalle sale cinematografiche soddisfatto. Preparati psicologicamente ad un'altra mega porcheria. Interpretata dal Tom Cruise italiano, super comparsa. Delitto e Castigo. Una produzione molto lunga, ma non per via degli effetti speciali. Non per la complessità della trama, ma perché il protagonista... è un mo.
3: Ecco. Hai visto? Eccomi. Io pezzente eppure grand'uomo che mi faccio paladino della giustizia universale ammazzando questa staruca di merda. Muori, ma prima il cazzo in faccia.
6: No, no, scusa, stop, ma perché? No, stia fermo! Ma siamo una carpa morta pescata, ma che schifo! Signora Ivanova, gorgogli di dolore mentre muore. Tiri dentro il cazzo! Questa trota fario molliccia!
3: Mi viene duro, siete in tanti.
6: Ma è anche tutto pisciato, scusi!
3: Sono andato prima, però lavate le mani, senta.
7: Oddio! Hai ucciso mia zia strozzina!
3: Ma sei un culattone sul serio!
6: Ma senta, ma scusi, ma se faccia i cazzi suoi! Questo è un grandissimo. Come si chiama lei?
8: Gianfranco Zammalla.
6: Gianfranco Zammalla! Ha lavorato anche con Ozpetek. Per dirne uno.
3: So, non lo conosco io.
6: Beh, un grande attore di prosa.
3: Però avevo letto che era una donna, perché c'è un uomo che fa la donna.
6: Ma perché questa è la visione moderna, capisci? Com'è? È la visione dove...
8: C'è sempre un culattone.
6: C'è sempre. Cosa dici? Scusa.
8: Sempre.
6: C'è sempre. Vada avanti. Dove...
8: C'è sempre il negro e c'è sempre il culattone.
6: Ecco.
3: Tipo la barzelletta con il fantasma formaggio.
6: Ma perché dobbiamo divagare? Si attenga al copione. Lui ha dato la battuta. Dia al finale. Hai ucciso mia zia strozzina. Bellissimo. Prego.
2: E tu chi sei? Che ci fai qui, culattone?
6: No, senta. Non esprimo giudizi personali.
2: No.
6: È inutile.
2: Modernizzo.
6: Adesso la modernizzo. Io le pianto due antenne nella testa così mi prende anche le partite. La modernizzo io. No, non modernizzi. Dia la battuta così.
2: E tu chi sei?
6: No, l'ho sentita. Ho percepito anche il mento che si spostava. La vedo. Vede questo schermo enorme? Io vedo quello che lei sta girando.
2: Non riesco. Vabbè, ci provo, dai. E tu chi sei? Che ci fai qui?
6: Scusi, che gli è venuta la bronchite improvvisamente? Vuoi un bicchiere d'acqua?
2: Va bene,
6: non faccio.
2: Non va.
6: No, perché non passa.
2: Non riesco. Trattengo?
6: Trattenga, sì.
2: E tu chi sei?
6: No, che ci percepisce, fai? Si percepisce che lei trattiene. Faccia così, lo fa all'inizio e poi mi fa la battuta.
2: Va bene. Faccio! E tu chi sei? Che ci fai qui?
6: Perfetto, togliamo. Culatone. Eh no, no, non mi faccia il codino, però scusi. E va lo smoccolo finale, rifaccia bene.
3: Prima dopo.
6: Sfoghi, sfoghi tutta la sua repressione.
2: Faccio culatone! Ah, che cazzo! Tu chi sei?
6: Cos'è, Delitto e Tourette è diventata adesso? Una, si sfoghi una volta sola.
2: Ah, sono già sfogato.
6: Ah, bella, vero, sì.
2: E tu chi sei? Che ci fai qui?
6: Sì, buttate gli occhi. Ha appena ammazzato la zia a pugnalate, scusi, un po' meno a plomb.
2: Tu chi sei? Che ci fai qui?
6: Uguale. Ma io sento, scusi, se questa bavetta la sento, la percepisco.
2: Vabbè, tagliate.
6: Gli ho detto falla prima.
2: L'ho fatta prima.
6: Vabbè, andiamo avanti. Nipote innocente.
0: Sono la nipote innocente.
2: No, sei un uomo.
6: Scusa. Ma lei è spento. È lì, stia nel suo angolo, tutto insanguinato.
2: Non vorrei sembrare comunque.
6: Ma lo sembra!
0: E sono la nipote innocente, e sottolineo innocente, di Alena Ivanova.
2: Ma sei anche un testimone? Non posso lasciarti in vita, però sei innocente. Pure sei un testimone.
6: Sì, una.
2: Un testimone innocente, però.
6: Una, è una testimone.
2: Si vede,
6: Sì, ma questa è una rivisitazione.
2: Sì, non è anche vestito da donna, proprio uomo.
6: È una rivisitazione, cioè è una lettura, capisce, trasversale.
2: Non vorrei che si offende, cioè.
6: Ma chi? Io mi sto offendendo per il modo in cui...
2: Il signore qua che io della donna.
6: No, lui è d'accordo, anzi, gli piacerebbe pure. Vada avanti, anzi, indulga.
2: Vado?
6: Indulga.
2: Io in culo?
6: No, in culi, indulga. Cioè,
2: sembrava uguale le parole.
6: Non esiti.
2: Non vado.
6: Vada con la battuta.
2: Scusi.
6: No, vabbè, scusa, pure rinfaccia.
2: Ho mangiato il coniglio.
6: Quando ha mangiato il coniglio?
2: Prima.
6: Ma l'ha ucciso prima.
4: Ce n'è ancora due coscette.
6: No,
4: vale?
6: La signora no.
4: Vabbè,
2: solo che
4: era
2: un coniglio
4: buono.
2: Con sei cosce, non capisco.
4: È buono.
2: Sembrava l'insegna dell'agile.
6: No, perché siamo girando a Chernobyl, che era vicino a dove si svolge Delitto e Castigo.
4: Le vuoi o no?
6: No, non le voglio! Voglio portare a fondo sta cazzo di battuta, nascondi!
2: Hai tenuto il collare?
6: Come il collare?
4: No, sì, perché era il coniglio di compagnia dei burrasconi.
6: Ma che burrasconi?
7: Scusate, mangiato... qualcuno ha visto il mio cane?
6: È andato di là! No.
5: Quest'autunno super comparsa veste il logoro pastrano del più iconico personaggio della letteratura russa.
1: Sì.
5: In... Delitto e Castigo. Ad ottobre. In tutti i proiettori.
1: Ma allora, senta, mi scusi, signor regista, abbiamo un problema. Quando,
2: uno,
1: noi, quando noi giriamo questi film, vengono fuori dei file di 2 ore e mezza.
6: Sì.
1: E per montarlo, siccome io sono un montatore, salve,
6: sì, certo,
1: piacere.
6: Lo sappiamo, buongiorno,
1: sono il nipote
6: piacere.
1: Di Burrasconi.
6: Sì,
1: e tra l'altro sta ancora cercando il suo cane, che era vestito da coniglio.
6: Immagino che è meglio che cerchi nell'organico o nell'orgasmo, come precedentemente aveva menzionato.
1: Ah, mi scusi, non si può fare una versione un po' più ridotta, magari scegliere degli attori un po' più capaci?
6: Guardi, allora, io sono il regista e purtroppo è Burrasconi che fa i casting, perché è quello che ci mette il grano e quindi con lui si deve lamentare.
1: Capito.
6: Se poi qual signor disabilis, homo disabilis, non è in grado di leggere 4 parole in italiano una appresso all'altra, non è colpa mia.
2: Lei mi fa molto ridere, sta parlando di chi?
6: Di lei, signor disabilis.
2: Sì,
6: lei è homo disabilis.
2: Ah, sì, come la specie...
6: Sì, estinta, fortunatamente, di cui lei è l'ultimo.
1: Sai che questa era la roba che amavo di più a teatro, quando facevamo super comparsa.
6: Sparsa la voce, il mortacci vostra.
1: Sai che una volta... Non so, non è che gli ascoltatori ce n'erano un bel po' per ogni data, però non è che tutti hanno visto. A un certo punto doveva tirarmi uno schiaffo per finta.
6: Mamma.
1: Minchia, Paolo è partito.
2: Si
9: è vendicato. Lì c'era qualcosa.
1: Ha preso le misure un po' male, o forse
6: Scataf.
1: Bene, ma ha tirato una centra in faccia.
2: No,
1: che
2: fa molto ridere questo del docu, perché insomma. Pippo non è riuscito a schiacciare il bottone dello schiaffo in tempo perché rideva. Ma si vede lo schiaffo, poi dopo 3 secondi schiaffo.
3: E poi ti sono volati via gli occhiali, ma tu eri incredulo.
1: Sì, io sono caduto per terra, cioè, mamma mia.
2: Comunque bisogna essere bravi a fare 25 volte diversamente
3: diverso,
2: la cosa.
3: Quello sempre diverso è venuto.
1: Vero. Va bene, cosa facciamo? Ci fermiamo un attimo?
6: Ci fermiamo.
1: Non c'è uno spot, niente, sono i 26,
6: no,
1: scusa.
6: Ce la facciamo dopo, recuperiamo.
1: Ma tua sorella, quella
6: nel
1: grande vacca.
6: Nel caso lo mettiamo in chiusura.
1: Ma mettilo qui, scusa.
6: Ma poi andiamo in ritardo e salto la scenetta dopo. Fai fare a me il mestiere, grazie.
1: Ma vai a fare in culo, bastardo.
5: È arrivato il momento di fare un paio di calcoli.
9: Vai.
5: Oggi è martedì e mancano solo 18 puntate a fine stagione.
9: Davvero?
5: Contenti? Contentissimi.
1: Sì, sì.
5: Felici?
6: Sì.
5: Felicissimi. Sì, sì.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105.

0: finalmente.
1: Loro li amo, loro sono numeri uno. Loro proprio bravi, bravi, bravi, bravi, bravi, bravi.
0: Energia,
1: mica
0: gioia.
1: Come quello là con l'R Moscia lì.
2: Ma fai finita,
1: sembra...
2: guarda.
1: Sto cazzo di pizzaiolo grasso, ma per favore.
2: Ma grasso tua sorella.
1: Ma vai a cagare.
2: Poi anche come se fosse sexy. Grasso andrebbe bene lo stesso. Ma non è grasso, mi dispiace.
1: Sto pizzaiolo con l'R Moscia grasso, con i baffi.
2: È grosso, pizzaiolo non direi. È un cantante bravissimo.
1: Perché che male c'è essere pizzaiolo? Cosa sei, classista?
2: E non farebbe i concerti se fosse un pizzaiolo.
1: No, io andrei a vedere un concerto
2: perché
1: di un pizzaiolo.
2: Il pizzaiolo.
0: No, farebbe pizzaiolo part time nel esatto. tempo libero
2: comunque,
0: lasciato dai concerti.
2: Comunque, dai, fatela finita, la vostra è solo invidia. Guarda, è una grossa invidia perché lui è giovane, bello e bravo e anche colto e preparato.
0: Tu hai l'invidia del tempo.
2: È pure laureato più volte.
1: Sette volte.
0: Ah, ma non sa fare questo.
2: Lo sa fare anche quello.
0: Dimostramelo.
2: Perché non
1: e
2: viene
1: questo,
2: mai qua.
1: E questo lo sa fare, questo lo sa fare, questo.
0: Questo non lo sa fare nessuno.
2: Solo
0: tu, la Fracci e la Cuccarini.
2: E
0: alcune specie di artropodi.
2: No, ma se lo invitiamo, glielo facciamo
1: ma
2: fare.
1: Ma cos'hai? Due anni ancora lì a far la fan. Ha preso
2: ma
1: l'auto.
2: Faccio la fan.
1: Il van per andare a vedere il concerto.
2: Per portare mia figlia, certo.
1: Ma vaffanculo, tu e tua figlia.
2: Per fare un'esperienza con mia figlia, 21 anni.
1: Ma portala, portala a vedere i drogati nel parco.
2: Ma quelli li va a vedere da sola. Io l'ho portata a vedere.
1: Ma falle vedere un bel film porno con Rocco. Così
0: ma
1: fai con col cazzo duro.
2: Ma tu siete poveracci, poveracci, ma poveracci proprio. Poveracci.
1: Noi aridi, siamo poveracci.
2: Aridi, aridi.
1: Tu che sei qua ti fare dentro, per uno che sembra un pizzaiolo grasso, ma per favore.
2: Io non sembro un pizzaiolo grasso, canta benissimo.
1: Viva i pinguini tattici nucleari. A basso olli proprio.
2: Ma perché
1: allora,
2: uno non esclude
0: viva
2: l'altro.
0: Il kebab e viva i magri. Sì,
2: ma non esclude il fatto dei pinguini tattici mi piace.
1: Siano bravissimi. E Olli no.
2: Ah, Olli è bravo. Comunque non ma piace a te, ma piace parecchio.
1: È un Vasco Rossi che non ce la farà mai.
2: Ma ce l'ha già fatta invece, e mi dispiace per te.
1: Ti prego. Ma vendere dischi in Italia è come vendere i ghiaccioli agli eschimesi.
2: Non è così, ma non è così facile. Adesso infatti l'obiettivo è riempire gli stadi per davvero, cosa che lui fa per davvero. Esattamente come tanti altri cantanti. Non apprezzo e non stimo le persone che denigrano senza conoscere.
0: Per prima cosa ti chiedo di non chiamarli.
3: Fermi, ragazzi, guardateli.
0: No, l'hanno oscurato. Già il fatto che nei fuori onda li chiami i pinguini spastici nucleari già
2: io non ho mai detto
0: è un grandissimo insulto.
2: Voi li chiamate così. Io non li chiamo.
3: Sai che io sono una persona sincera.
2: Non
3: è vero. Ti ho sentito dirlo.
2: Non l'ho mai detto, non l'ho mai neanche
3: fuori
2: pensato.
3: Onda,
2: sì,
3: detto, sì, ma guarda questi pinguini
1: spastici. I pinguini spastici nucleari.
2: Chi lo dice sa di esserlo.
3: Che è anche offensivo per le persone che hanno dei problemi. Brutti
2: voi.
0: Come l'aspettavo da parte tua.
2: Brutta persona. Brutta persona. Brutta persona.
0: Lì che accende le candele all'altarino di Olli.
1: Ed è colpa delle persone come la Puccioni che il mondo va male, capito?
2: Ma perché? Ma non andava benissimo fino all'intervento precedente.
3: Cosa c'entra Gesù adesso?
2: Nell'intervento precedente
1: sta calpestando la foto del Papa, signore, ma è una vergogna.
0: Allora, ha iniziato il programma urlando biopic più volte. Associare il signore a una siringa.
3: Fermatela, si sta tirando la gonna gridando all'Akbar.
1: Poi faceva porto la gonna. Gridava nei corridoi, una vergogna.
2: Quanto
1: proprio.
2: Siete cretini?
1: Che schifo di persona.
3: Chi è che ammazza i figli?
1: La mattina, allora, gli ascoltatori devono sapere sta roba. Lei si compra questo rullo di cracker rotondi, presente? E poi si gingilla là sotto, guardando i video invece di lavorare e preparare il programma. I video di Olli. Oh,
2: ma figurati, è un ragazzo.
1: E simula anche l'R Moscia.
3: Guarda cosa gli è caduto dalla gonna. Guarda cosa gli è caduto dalla gonna.
1: Bel ragazzo. Lui è un bel ragazzo.
2: Ah,
1: allora,
2: è brutto.
1: No, è bello, un pizzaiolo grasso.
3: No, c'è scritto anche Olli sopra. No.
2: Siete dei deficienti. Ma io e Olli siamo superiori.
1: Ma vai a far culo tu e il pizzaiolo grasso, per favore.
2: Vabbè, se vuoi chiamarlo
0: poi fosse almeno un pizzaiolo bravo.
1: Ma almeno è ancora amico di Mark Landers oppure hanno smesso di essere amici?
2: Chi è?
0: Olli.
1: Mark Landers.
2: Ah!
0: non è mai stato amico di Marco.
3: Tacci, che hai tirato fuori una cosa bellissima.
1: Tipo? Cioè?
3: Hai tirato fuori, è vero, Holly e Benji.
1: Il cazzo, prima, no, il culo.
3: No, allora, allora, a me, te, Marco, Brasile, non ci interessa del calcio, no? Però è successa una cosa che non è passata inosservata ai fan di Holly e Benji.
0: È vero.
3: Cioè, per la prima volta, dopo decenni, dalla messa in onda di quel famoso episodio di Holly e Benji, dove si scontravano Brasile e Giappone
0: ai mondiali,
3: è successo veramente.
1: È successo veramente.
3: Ma i protagonisti sono stati fotografati, quelli del Giappone, identici a quelli dei cartoni animati. Una cosa di una bella. E hanno anche vinto!
2: No, no, no, buscato, no, hanno rischiato.
3: Fatemelo credere!
0: Avrebbero meritato almeno il pareggio.
3: Che meraviglia, cazzo!
2: Ma il pareggio non era contemplato.
0: Non era contemplato.
3: Che meraviglia, i giapponesi, ragazzi.
1: Sì, però scusa, qua si ride, si schiaccia. L'Italia è sempre fuori dai mondiali.
0: Beh, allora, cioè, ti posso dire, ieri sera il Paraguay ha buttato fuori la Germania.
2: Yes.
0: Quindi anche i tedeschi si possono sedere così, kartoffeln,
2: ridere. Vabbè, però
1: chi è che è rimasto? Fuori. L'America ancora gioca ancora.
0: Gli Stati Uniti giocano contro la Bosnia e Erzegovina.
1: Ma ti rendi conto? Cioè,
2: è mondiale. Che...
1: Ma ho capito, ma l'America, cioè gli Stati Uniti no.
0: Allora dai, Marco, cioè, devi considerare che i paesi ospitanti sono sempre un pochino favoriti nel sorteggio, nel senso vengono messi nella parte del tabellone dove è un po' più facile raggiungere,
3: perché, gente che vive
0: perché sennò gli abitanti non ci vanno allo stadio, quindi
1: questo è vero, sì,
0: è ovvio che insomma ti danno una parte del tabellone un po' più semplice. Detto questo, gli Stati Uniti buscano contro la
2: però,
0: Bosnia.
2: L'avete visto i tifosi norvegesi, se non sbaglio, che fanno quella coreografia meravigliosa, che remano come...
1: Sì, ma stiamo
2: parlando di calcio, scusa.
1: No, nel senso, stiamo uscendo dal discorso primario, insomma, dove sei un
2: talento di Holly, ok.
1: Ma vai a fanculo, no?
3: Senti,
4: tornare quando ci bastava dire, piangere, fare.
1: Già uno, allora, uno che ha l'R-Motion non deve fare la radio e non deve cantare. Cioè,
2: ma
1: proprio
2: tu pensa che la radio l'ha quasi praticamente inventata uno con la R-Motion.
1: Sì, lui, cioè, adesso l'ha inventata Holly.
2: No!
1: Holly è andato da Guglielmo Marconi e dice:
2: scusa,
1: guarda,
2: parlavo,
1: ho un'idea, perché non facciamo la radio? Ma vai,
2: Renzo Arbore.
1: Renzo Arbore è Renzo Arbore.
2: Ah, ok, non ha la R-Motion.
1: Ma Renzo Arbore è Dio, cioè non si tocca.
2: Vabbè, ma che c'entra? Non
1: ci
2: è
1: sono due persone nel mondo che possono avere le R-Mosche, sono Luca Alba e Renzo Arbore.
2: E Holly. Tutti e tre fanno una cosa diversa.
1: No,
2: ci
1: non
2: sta?
1: Lo voglio,
2: sì,
1: non
2: sì,
1: lo
2: sì,
1: voglio.
2: Allora,
1: no,
2: guarda, vabbè, comunque tanto
0: Holly,
2: non frega niente.
0: Holly può fare tutto, può essere albino. Può essere nano,
2: no,
0: può volare, ma non può avere la remoscia.
3: Scegli un altro difetto.
1: Scusate un secondo.
2: Scusate,
1: stai zitta, che mi sta chiamando uno.
2: Chi, Holly?
5: Sono in onda, figlio di puttana! Ecco. You understand? Tua madre succhia i cazzi!
2: Olè.
5: Sono in diretta! Puttana!
3: Ok, hai capito perché non chiamo mai Marco
1: il
3: telefono? Non vorrei mai che lo disturbo.
2: Sempre un messaggino.
3: Se non siamo in viaggio, che è meglio. Va?
0: Scusa, Marco.
1: Sì, dai, andiamo in viaggio. Dimmi.
0: Cioè,
1: dimmi.
0: Per chiuderla bene, dovevi lanciarla a tua moglie e fa: scopri un po' chi era. Alla Tom Cruise.
1: È bellissimo.
3: Grande citazione.
1: Che film, ragazzi. Tropic Thunder. Mica i film del cazzo con Holly.
3: Con
1: dai,
3: Holly,
1: su.
3: Dai, non è capace di recitare.
2: Lasciatelo stare.
1: Mandasse a fanculo lui e la sua musica.
0: Lui e i suoi film di merda.
1: Sì.
2: Ma no, non è vero. Basta.
3: Andiamo, anche vai. Delle biciclette del
6: basta.
3: Cazzo.
6: Andiamo.

0: Buongiorno, agenzia
1: Viaggi. Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo per chiedere delle informazioni riguardo un viaggio che mi piacerebbe organizzare. Allora, io ho una certa età, ecco, non sono più una rosellina, diciamo così, e vorrei viaggiare con la mia amica Gianfranca. Siamo due, insomma, pensionate, che adesso ci ha preso un po' questa roba del viaggiare. Ci sarebbe piaciuto andare verso est, no? E non sapevamo ben dove. Ci hanno detto, per esempio, la Thailandia può essere un bel posto. E quindi volevo sapere se fate i viaggi organizzati, magari anche in gruppo. Non so, che noi non è che proprio siamo forti con le prenotazioni, l'internet e queste robe. Dobbiamo avere una roba un po', capito?
0: No, ma infatti possiamo vederci, trovare la soluzione più adatta a voi. E dobbiamo vedere le date di partenza, perché lei mi parlava di partenze di gruppo.
1: Ah,
0: quindi
1: certo.
0: Per quanto riguarda la Thailandia, sì, ci sono zone più adeguate durante la nostra stagione estiva e zone più adeguate alla nostra stagione invernale. Quindi dobbiamo andare a vedere le date.
1: Certo. E senta un po', a proposito di zone, ci sono zone che c'hanno magari più o meno diciamo delle loro dei locali che sono più o meno.
0: In che senso, scusi?
1: Nel senso di colore, no? Dico, cioè, se sono tutti poco se sono magari mezzo e mezzo o da qualche parte sono più tipo africani.
0: Non capisco la natura della domanda, mi dispiace.
1: Sì, ma non che c'ho niente contro i per capire, solo io non ci sono mai stata, chiedevo, magari lei è stata, sa.
0: Se vuole davvero, con piacere, possiamo prendere appuntamento per approfondire tutto quanto e parlarci, va bene?
1: Certo, nessun problema. Senta,
0: grazie.
1: Solo una cosa, se si può non avere la guida Travione, che chissà che lì ce n'è una marea.
0: Non ho capito, chiedo scusa, riaggiorniamo poi per un appuntamento.
1: Sì, le
0: va
1: spiego,
0: bene?
1: Dico che lì in Thailandia mi hanno detto che è pieno di travioni, che c'hanno il batacchio, no? Sotto le gonne, che sono femmine, ma in realtà sono maschi sotto. Dico, se si può evitare, che quello mi metterebbe un po' in imbarazzo.
0: Ne parliamo direttamente in agenzia, va bene?
1: Sì, se mi conferma che di questo non succede, vengo a vedere in agenzia le cose.
0: Facciamo il punto la prossima settimana insieme, va bene?
1: Sì, va bene. Ma gli scarafaggi li mangiano?
0: Guardi, il viaggio apre a nuovi mondi, a nuove possibilità.
1: Sì.
0: Ognuno di noi è
1: basta che non mi fanno
0: viaggio al meglio.
1: Ma basta che non mi fa gli spaghetti con le larve,
0: sì,
1: che io mica me li mangio.
0: Va bene, ci aggiorniamo la prossima settimana.
1: Sì, la ringrazio,
0: va bene, grazie,
1: arrivederla.
0: Buongiorno, salve.
1: Questa ci aveva il batacchio sotto.
2: Buongiorno.
1: Sì, pronto, salve, buongiorno. Senta, io chiamo per delle informazioni su un viaggio che mi piacerebbe fare. Mi piacerebbe andare in Thailandia con la mia amica Gianfranca.
2: Sì, sì, noi li facciamo, dovrebbe fissare un appuntamento, viene qui da noi, vediamo insieme i programmi e poi le diamo tutte le quotazioni e le informazioni possibili.
1: Ecco, bene, questo mi farebbe molto piacere, perfetto.
2: Mm-hmm.
1: Senta, le chiedo soltanto un paio di cose, ma mi ha detto la mia amica Gianfranca, ha visto un documentario, dice che mangia gli scarafaggi in Thailandia, è vero?
2: Ma mi sta prendendo in giro?
1: No, perché ride?
2: Perché se mi prende in giro mangia gli scarafaggi. No, non li mangiano gli scarafaggi in Thailandia, signora. Poi se uno li vuol mangiare, se li mangia a casa sua. Ma non li mangiano.
1: Ma guardi che non vedo perché ride. La mia amica Gianfranca ha visto il documentario, mi ha detto sta roba.
2: La sua amica Gianfranca ha visto il documentario, va bene. Sì, sì, può darsi, ma non è il caso dei turisti in gruppo.
1: No, perché sai, un attimo che invece della carbonara fanno la scarafaggiara.
2: La scarafaggiara.
1: Brava, l'ha detto lei.
2: Va bene. Sento con un bel accento piemontese, ma lei mi chiama da Milano.
1: Sì,
2: giusto?
1: Perché sono da mia figlia. Scusi,
2: okay.
1: Ma lei,
2: niente.
1: Non ho capito se lei mi è diventata Sherlock Holmes o cosa. Cioè io chiamo per delle domande, mi devo sentire, non so,
2: io. No, vabbè,
1: cioè, non lo
2: io
1: so,
2: ho
1: allora,
2: visto il numero e allora le dico, perché se magari lei è a Milano, magari ha delle agenzie più comode. Se poi lei mi dice
1: ma
2: che
1: se
2: di Torino,
1: io abito a Torino e sono per
2: problema.
1: La Pasqua da mia figlia, non è che glielo devo venire a spiegare a lei o sbaglio?
2: No, signora,
1: sembrava mi tratta come una piccia, sono solo anziana, non sono piccia.
2: No, guardi, quello lo dice lei, poi è una parolaccia che io non userei mai perché è molto offensiva.
1: Mi sembrava
2: se lei è piemontese sa cosa vuol dire,
1: certo,
2: è molto brutta da dire a una donna.
1: Lo ben so.
2: Se lei sa cosa vuol dire quella parola non dovrebbe neanche usarla lei.
1: Ma allora lei non mi tratti da piccia che facciamo prima, no? Ecco.
2: No, ma io non l'ho trattata così, signora,
1: sì, va
2: sono
1: bene.
2: Stata molto cortese,
1: certo.
2: Solo fatto una constatazione.
1: Ridendo
2: alle mie spalle.
1: In Thailandia
2: non si mangiano gli scarafaggi e abbiamo viaggi di gruppo.
1: Va bene.
2: Se vuole chiamare fare o fissare già adesso un appuntamento, sì, viene qua e le vediamo tutto quello che è possibile.
1: Tanto ho cambiato idea, che è pieno di travioni, frocila, basta, non ci voglio più andare. Arrivederla.
2: Stia bin, paga bin, signora.
1: Stia bin lei, ne. C'è rea, stronza.
3: No! Che cattiveria.
4: Vita malissimo.
5: La signora Piera. Fumantina la signora Piera. Allora,
4: Piccia non è una brutta roba.
3: Non
4: dai,
3: so cosa voglia dire.
5: Picciu è il pene, diciamo. Quindi Piccia, quindi, sarebbe pena.
6: Cazzona,
5: sì,
6: forse.
5: Cazzona. Sì, cazzona.
4: Sì, minchiona, ecco.
6: Vabbè, ma è bigotta quella dell'agenzia.
5: Ma i piemontesi sono tutti così, sono baciapiedi.
3: Falsi e cortesi.
4: Com'è che li chiamate voi i cazzi in Toscana, invece, Puccioni?
5: Gnam gnam.
3: Fava.
4: Gnam gnam.
6: Fava, il femminile, come in Sicilia?
3: Fava.
5: Fava cresciuta.
4: Fava, però, è anche.
6: Vagina?
4: Uno. La vagina?
6: Cazzo!
5: No, la botta, anche la botta!
3: Botta Prato! Come la chiami?
4: La
5: sorfia!
3: Allora,
5: la fregna!
4: La malcome!
3: In tutti i modi possibili, in tutti i modi.
4: Vabbè, ma in toscano, tipico!
5: La pinocchia!
6: La castellana!
3: Come si dice? Fija!
5: La volta, la sorca, la fregna!
3: La passerotta! La passerotta!
6: Buco in mezzo!
4: Niente, ormai, ragazzi, lei pensa solo a Holly.
6: Come si dice
4: lei? Holly, le Holly all the way.
3: Ragazzi, ti sembro male, cioè, nel senso.
6: Sei malata?
4: Sei matta, sì.
3: Mi piace la musica, mi sono divertita. È stata una bellissima esperienza.
4: Sei una vecchia arrapata.
3: Un bel concerto, passata da Violetta a Holly.
6: Sentila che sta pensando a Holly, sentila.
3: Mettila!
6: A domani, ciao!
3: Ciao
6: a tutti, ciao!
4: Ciao, andate a fare in culo, ciao!
7: L'attaccante è davanti alla porta, rallenta, inciampa sulla palla!
8: Caldo e sudorazione ti mandano nel pallone? Con Magnesio e Potassio Massigen recuperi subito la tua energia!
7: No!
8: Magnesio e Potassio Massigen, anche forte e senza zuccheri. www.massigen.it.
9: Passa il coraggio, allora spara!
10: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105.
1: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati in diretta su Radio 105, c'è 105 Mi Casa con Max Brigante qui da Roma e esatto, e Simo J lì da Milano invece.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera Simo. Bella questa,
1: stupenda, grande Antonellone.
0: Grazie Roma, bellissima. Ma questa è bella per tutti, lo dico da milanese, no? Io, ragazzino milanese, a parte che adoravo Venditti, andai a vederlo giovanissimo, avevo 15 anni, andai a vederlo a San Siro, e con quello show bellissimo, col pianoforte al centro. Però insomma, grazie Roma, che chiaramente per i romani è un inno, e per, devo dire, per tutta la città è qualcosa di estremamente
1: magnifico,
0: importante,
1: stupendo.
0: Sì, è una colonna sonora, è una memoria storica, è qualcosa veramente di molto importante anche a livello culturale, però anche per i non romani questa è una grandissima canzone, no? Non c'è niente da fare, è un po' come Carboni che ha scritto su Bologna delle canzoni che sono chiaramente una dedica per Bologna e i bolognesi, ma che poi sono chiaramente uscite dai confini. Alza un po', fammela sentire.

0: Tra l'altro volevo dire una cosa su Venditti. Sono stato proprio in questo periodo che sto tanto a Roma a vedere il concerto di Achille Lauro qualche settimana fa all'Olimpico a Roma. Ad un certo punto, ospite del concerto, Antonello Venditti. Per cui esce Antonello, canta un pezzo insieme a Lauro e poi Lauro, davvero gentleman e davvero signore, lascia il palcoscenico ad Antonello Venditti che su un pianoforte intona Notte prima degli esami. Signori, ha una canna, intendo, c'è proprio un volume di voce
1: incredibile.
0: Ma no, impressionante, è proprio impressionante il volume di voce, la forza vocale di Antonello Venditti, che chiaramente non è più un ragazzino, ma lo è, cioè no, non lo è, ma di fatto lo è. E poi quando fa Notte prima degli esami all'interno di un Olimpico pieno,
1: casa sua.
0: Ma io sfido chiunque, vorrei andare da chiunque, fammi vedere il braccio, fammi vedere la pelle d'oca, perché è quasi impossibile. Che pezzo, che artista. Bello essere partiti con Antonellone, così, senza saperlo. Solo per dire che sì, anche questa sera sono in diretta da Roma, per cui anche questa sera la nostra puntata sarà un po' particolare, perché solitamente qui a 105 in casa abbiamo un ospite. Questa sera non lo avremo, ma avremo sicuramente modo di stare bene insieme. Mettetevi comodi, siete a casa.
2: Benvenuto, questo è mi casa.

0: stile Kanye West, la sua canzone All The Love è la prima canzone che suoniamo questa sera qui a 105 Mi Casa, in una puntata un po' particolare, ma neanche troppo. È solo che io sono a Roma, Simone è a Milano e quindi non abbiamo un ospite questa sera.
1: Esatto, poi tu continui a dire che sei a Roma e vabbè, abbiamo detto che sei ospite di Max Madi nel suo studio, che ti ha accolto calorosamente.
0: Oh, non l'ho visto, oggi non l'ho visto, no.
1: Ti credo, andrà perché... Tra qualche ora lì.
0: Sì, sì, perché Max Maddi ieri mi ha raccontato che lui qua inizia alle 5 del mattino.
1: Esatto.
0: E quindi ieri l'ho incrociato. L'ho incrociato un po' per caso, però mi ha fatto molto piacere. Oggi sono entrato qui in studio e invece non c'era nessuno.
1: Esatto,
0: no,
1: ma dato che dici che sei sempre a Roma, però racconta almeno, cioè io vorrei avere un minimo di aggiornamento su cosa stai facendo, dato che poi il tema di oggi è abbastanza vicino a quello che stai facendo.
0: Sì, allora, intanto sono rimasto un po' distratto perché mi ha mandato un bacio Rosario Pellecchia in questo momento. Perché a Roma succede. A Roma succedono cose meravigliose. Io Rosario non lo vedo da mesi a Milano e lo devo vedere così, appunto, in modo furtivo qui a Roma. Guarda, mando un bacio comunque anch'io a Rosario, eccolo lì. No, Simo, sai che non amo molto parlare delle mie cose, però sono a Roma da un po' di tempo perché stiamo sto lavorando insieme a tutta una serie di altre persone a un grande evento, che è l'evento di Ultimo a Tor Vergata. Ultimo farà un concerto per 250.000 persone a Tor Vergata il 4 di luglio, quindi sabato. Per cui, insomma, in questi giorni sono stato fisso a Roma.
1: Esatto.
0: E molto spesso in quella location, perché è un grande evento, c'è tanto lavoro. E devo dirti anche, sì, Simo, che nell'aria ho proprio quelle vibes da grande evento, che sono quelle vibes che i grandi eventi ti danno, no? Tantissima attesa, tantissimo pensiero, tantissima condivisione con le altre persone e quindi tanta stanchezza anche, perché si dorme poco, ma per me, almeno per come sono fatto io, è una stanchezza bella, è quasi una stanchezza vitale. Io ho sempre un po' l'urgenza di stare all'interno di cose che mi fanno sentire molto vivo, di progetti impegnativi. E questo è un po', come dire, la massima, no, il massimo livello, il livello finale,
1: esatto,
0: del videogame di un evento impegnativo.
1: Esatto. Non chiedete biglietti perché non ce ne sono.
0: No,
1: ragazzi,
0: tanto,
1: non
0: ce ne sono praticamente da quando sono usciti.
1: Esatto.
0: E quindi praticamente da un anno fa. Però insomma, io sono qui per questo motivo. E infatti oggi ci dicevamo con Simo che è bello riconnettersi ai grandi eventi, perché ognuno di noi, no, è stato a un suo grande evento, perché poi per ognuno può essere diverso. Tu oggi mi parlavi, per esempio,
1: sì,
0: nel pomeriggio, di questo olimpico con Ligabue,
1: sì,
0: che nella tua testa rappresenta il tuo grande evento.
1: Rappresenta il mio grande evento. Ho fatto un po' fatica a cercare veramente una vera motivazione, ma perché magari c'erano anche partite del Milan vissute anche in modo lavorativo, quindi però quello lì, cioè quell'olimpico, forse perché ero piccolo, avrò avuto 16 anni credo, sì, più o meno 16 o 17, era veramente il concerto più grande al quale andavo ad assistere, cioè,
0: certo.
1: E in più non avevo mai visto l'olimpico e cioè non ero mai entrato dentro l'olimpico, quindi
0: sì,
1: è stata una roba incredibile. Poi Liga è un cantante che mi piace
0: è
1: molto,
0: così,
1: quindi
0: è così. Lo dicevamo anche prima per Lauro, no? Quando tu vedi gli stadi pieni con la musica, sono qualcosa di
1: pazzesco,
0: incredibile a livello emotivo. Mi fa piacere anche dire che ho visto Ligabue all'Olimpico, proprio perché appunto in questo periodo sono stato tanto a Roma. Sono andato a vedere Luciano Ligabue all'Olimpico. Mi ha fatto molto molto piacere vedere un Liga in grandissima forma, con un Olimpico che saltava per lui, e devo dire che è stato molto bello. Quando però ti ho chiesto di dirmi,
1: sì,
0: qual è per te il tuo grande evento,
1: sì,
0: sai che ero convinto tu mi raccontassi lo scudetto del Milan?
1: Guarda, sai cosa? Che è sicuramente una cosa che appunto poi non succederà, per molto tempo, probabilmente. No, probabile. Quindi è stato un grandissimo evento, però non so, forse me ne sono reso conto quando è finita tutta la cosa, sì, la situazione.
0: Sì, sì,
1: e
0: sta.
1: Quindi non l'ho vissuta perché appunto ero abbastanza concentrato su quello che dovevo fare.
0: Ricordo, Simo, ai nostri ascoltatori che parliamo dell'ultimo scudetto, sì, del Milan. In quel periodo Simone era il DJ della squadra, era il DJ, sì, di San Siro, e il Milan festeggiò su un bus aperto,
1: esatto,
0: un pullman aperto, dove c'era una console, dove Simo metteva i dischi, per cui di fatto quell'evento, che di per sé è già grandioso per tutti i tifosi, tu l'hai vissuto da tifoso speciale,
1: sì,
0: che festeggiava con la squadra sul pullman. Per cui ero convinto che tu mi finissi lì sul grande evento. Ma è una domanda interessante che rivolgiamo anche a tutti voi. Qual è il vostro grande evento che avete voglia di raccontarci? Questa sera al 342 41 15 105.

Se l'estate ha una serie di sonorità, io una sonorità me la immagino così, come quella di Another Talk to You qui su Radio 105. Parliamo di grandi eventi. Prima di andare in pubblicità e prima di leggere i vostri messaggi che sono arrivati, in molti ho visto che mi avete chiesto qual è il tuo, Max, di grande evento, dato che sei sempre in giro per concerti. Sì, questo è vero. Beh, sicuramente quello che al quale anche sto lavorando, del 4 luglio a Tor Vergata, sarà di per sé un grandissimo evento, ma anche solo per i numeri. Insomma, il concerto di Ultimo è un concerto da 250.000 persone, sarà un grande evento, però che non ho ancora vissuto. Se penso a un grande evento, oggi, in questo momento, mi viene in mente Oasis a Wembley. Non perché, che ho visto l'anno scorso, li ho visti all'inizio di agosto, non perché fosse un concerto diverso da altri, ne ho visti tantissimi altri di concerti italiani o internazionali in Italia o all'estero, però lì c'era la sensazione del grande evento. Cioè, per me il grande evento è quando nell'aria senti che la serata non è uguale alle altre. Ecco, io lì a Wembley sentivo che c'era qualcosa che non era uguale, c'era un'eccitazione diversa anche nel parlare con le altre persone. Perché? Perché quella reunion era insperata a un certo punto, e perché quella band per quel popolo, per il popolo inglese, ha rappresentato qualcosa di enorme, e quindi essere lì è stato veramente respirare a livello, mi viene da dire, quasi sociale, qualcosa di davvero tanto, tanto rilevante, energetico, bellissimo, bellissimo. Per me, se penso a un grande evento oggi, penso a quel concerto, che poi mi è piaciuto tantissimo, degli Oasis a Wembley. Andiamo in pubblicità e poi leggiamo i vostri grandi eventi.

0: Ogni mattina il mio lavoro è diverso. Cambiano le strade e i carichi, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta ovunque.
1: Fino a 1500 kg di portata, fino a 6 combinazioni di diversi passi e altezze. A luglio approfitta del nuovo Eco Bonus sull'intera gamma. Ad esempio Berlingo Passo Corto 100% elettrico con 14.000 euro di incentivi statali e rottamazione a 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Giuseppe, questa canzone di Merkin Cremont con i The Colors e Serena Brancale. Prima dicevo se l'estate ha delle sonorità, e vabbè, insomma, ci sono anche tutti i pezzi italiani che partecipano, no, in qualche modo alla gara, che poi ovviamente non è una gara, del tormentone estivo. In diretta da Roma, nuova puntata di 105 in casa con Max Brigante. Vi abbiamo chiesto quali sono i grandi eventi ai quali magari avete partecipato, o comunque che esperienze che avete vissuto come grandi eventi. Simo, ho una prima lista che mi sono fatto stampare.
1: Sì, anche io stavo guardando adesso.
0: Vabbè, partirei dalla finale dei mondiali del 2006. Beh, perché qualcuno l'ha vissuta, cioè qualcuno era allo stadio, qualcuno era a Berlino, io no, per esempio.
1: Beh, io
0: l'ho vista a Milano, lavoravo in una discoteca che si chiamava Aquatica, secondo me gli ascoltatori di Milano si ricordano, e io prima della serata ero con tutte le persone con le quali lavoravo in questo ristorante e lì ho visto la finale dei mondiali. Tu, Simo, dove eri finale del 2006?
1: Allora, ero giù a Bordighera in un bar insieme ai miei amici, avevano messo tutto il Dior, sai, col televisore fuori,
0: maxi schermo e via.
1: I miei amici storici, è stato quello è un grandissimo ricordo.
0: Ecco, Andrea invece l'ha vissuta, per me il più grande evento resta la finale dei mondiali del 2006 a Berlino. Avevo trovato un biglietto all'ultimo momento, ancora oggi quando rivedo il rigore di Grosso mi vengono i brividi. Vabbè, insomma, anche a tutti noi, sì, anche a tutti noi che non eravamo lì. Il Live Aid del 1985. Beh, Francesca, ma non l'ha visto dal vivo, dice: non l'ho visto dal vivo, ero una ragazzina, l'ho seguito in televisione per ore. Anch'io me lo ricordo in televisione per ore, ed ero piccolo e non capivo però realmente cosa fosse. È stato il primo evento in cui ho avuto la sensazione che il mondo intero stesse guardando la stessa cosa. Sì, ho una memoria molto simile. E però anche col ricordo che non capivo bene perché tutte quelle persone fossero lì. Invece, anni dopo, quando morì Freddie Mercury, che venne fatto un evento molto, molto simile, nel senso che raggruppava tanti artisti, un tributo a Freddie Mercury a Wembley, che diedero in televisione. Ero più grande, però ero un ragazzino, per cui avevo perfettamente capito perché lì dentro ci fossero, oltre ai Queen, anche, che ne so, Elton John o i Guns N' Roses. E quella cosa lì fu comunque un altro grande evento, cioè avevo la sensazione di vedere un grande evento alla televisione. Ma anche quando venne Madonna per la prima volta a Torino e c'era la diretta Rai, credo. E mi ricordo che ero in montagna con i miei genitori, però eravamo tutti davanti al televisore perché c'era la diretta Rai, credo. E mi ricordo che ero in montagna con i miei genitori, però eravamo tutti davanti al televisore perché comunque quella cosa.

0: una park, perché forse stupidamente mi ero fatto un pochino così, come dire, trarre in inganno dallo sbattimento. Cioè pensavo, ma no, 220.000 persone, arrivare sarà un casino, andare via sarà un casino. E la pigrizia mi ha fatto perdere un grande evento. Nadia, invece, la
1: Nadia è
0: nostra Nadia,
1: stata, sì.
0: che è andata, e ovviamente avrà fatto un po' di fatica come è normale fare, ma è una bella fatica su un evento da 220.000 persone, però poi ha dei ricordi di Modena Park straordinari. Gran Premio d'Italia 2019, ho visto Charles Leclerc vincere con la Ferrari. Il boato del pubblico me lo ricorderò per tutta la vita. Monza, quindi, no?
1: Sì,
0: Credo si riferisca a Monza,
1: credo sia
0: Paolo.
1: Monza, bello, tanta
0: 2019,
1: roba.
0: Leclerc vince con la Ferrari, secondo me è Monza. Beh, per un ferrarista o un appassionato di Formula 1, beh, la vittoria di Leclerc a Monza, sì, è tanta roba, è tanta roba.

0: Bring Your Love, Madonna con Sabrina Carpenter qui su 105. Madonna che è stata vista in console con Charlie XCX a un after party, credo di un brand. Comunque i video hanno fatto il giro del mondo, c'erano loro due in console sulle note di Hang Up. Perché ha fatto il giro del mondo il video? Intanto perché è sempre bello vedere Madonna in console, è bello anche vederla al fianco di una star super contemporanea, un po' come la canzone, no? Che canta con Sabrina Carpenter, in quel caso era in console con Charlie XCX, ma il vero colpo, diciamo, è questo. Loro due sembravano un po' all'interno di un beef, cioè c'era stata un pochino di frizione tra Madonna e Charlie XCX. Perché? Perché Charlie, in un brano che si chiama Rock Music, dice che la pista da ballo è morta, un po' come dire la musica dance è morta, e Madonna aveva risposto su X con una semplice frase dicendo: se la pista da ballo è morta o è vuota, ora non ricordo, forse è perché stai mettendo la musica sbagliata.
1: Bene.
0: E questa sembrava la

0: risposta molto secca di Madonna a Charlie XCX. Ora quindi, averle ritrovate vicine, che si abbracciavano, che cantavano insieme in una console in un momento di festa, ha fatto dire a tutti: oh, tra loro non c'è nessun problema. Forse ce n'è stato uno, se ce ne fosse stato uno, lo hanno comunque risolto. E poi, dai, è bello così, perché Madonna riesce a essere contemporanea anche per questa relazione che ha molto viva, non solo con, non so come dire, la scena dei suoi anni, ma anche con tutte le scene che sono musicali che sono arrivate dopo di lei. Si parla di grandi eventi e, insomma, qualcuno avrà sicuramente un grande evento legato a Madonna. Io prima il mio l'ho detto, io sono stato a vedere due volte Madonna in Italia, una volta a Roma, una volta a Milano. Però il grande evento che ho di percezione su di lei è quando la vidi in televisione durante il suo primo concerto in uno stadio in Italia, che fu a Torino, credo nel 1990. Io ero un ragazzino, avevo 15 anni, lo vidi in televisione e per me quello fu un grande evento, perché mi sembrava proprio anche la diretta televisiva una sorta di consacrazione, no, di un momento così importante per la musica. Vado avanti, leggo un po' di messaggi, Simo. Torno ai concerti. Giulia tenta di dire una cosa su Bruce Springsteen. Dico tenta perché quando si parla di Springsteen è quasi impossibile. Cioè, lei dice: il concerto di Bruce Springsteen a San Siro nel 2013, 3 ore e 40 di concerto, sono uscita distrutta ma felicissima. E non ho nessun dubbio, e vedere Springsteen è sempre clamoroso. Io sono andato l'ultima volta l'estate scorsa a vederlo. Dico solo che per uno springsteeniano scegliere il miglior concerto di Bruce Springsteen è quasi impossibile, perché un vero springsteeniano se ne sarà visti 50, 60, 70. Sapete che veramente parliamo di una fanbase clamorosa, quella che segue il live di Springsteen. Il giubileo del 2000 a Roma, qualcuno ci segnala, Alberto da Parma: non avevo mai visto una città così piena di persone provenienti da tutto il mondo. Sì, me lo immagino, tanta roba. Le Olimpiadi di Londra 2012, Stefano: ho visto l'atletica allo stadio olimpico, è stata la prima volta che ho capito cosa significa respirare davvero lo sport mondiale. E mentre ti leggo mi rendo conto che non ho mai visto un'Olimpiade invece. Neanche l'Olimpiade invernale, che è stata di recente a Milano Cortina, non l'ho mai vista. E sì, penso qualcosa di bello, soprattutto le aperture o le chiusure, no? Sono proprio,
1: sì, le cerimonie sono bellissime,
0: sì, spettacolari. Vero. Simo, sei mai stato al Palio di Siena?
1: No, al Palio di Siena no.
0: Vedi?
1: Devo dire che è una cosa che mi ha sempre affascinato. Nella sua anche non semplicità, perché le regole non sono proprio così semplici.
0: No, soprattutto se
1: sulle partenze.
0: Ma soprattutto se non sei di Siena e non sei dentro quel fatto culturale, no?
1: Sì,
0: è un po' difficile entrarci.
1: Però Madonna c'era stata, l'anno scorso, forse, due anni fa.
0: Sì.
1: Mi ricordo.
0: Ce lo dice Martina, Livorno: per me il grande evento è il Palio di Siena, dal vivo è completamente diverso da come lo immagini in televisione. Ho un po' di amici che ci sono stati e in effetti raccontano tutti la stessa cosa. C'è anche un nostro amico, Simo, discografico, che è di Siena e che quindi mille volte ci ha parlato proprio del Palio. La finale degli internazionali d'Italia al Foro Italico nel 2004, con la vittoria di Zverev, l'atmosfera del centrale è qualcosa di unico. Beh, qualcuno ha visto vincere anche Sinner di recente lì.
1: Sì.
0: Io ci ho provato questo giro ad andare a vedere Sinner, ma era impossibile.
1: Com'è andata? Benissimo.
0: No, ma era impossibile, era impossibile. I biglietti non c'erano, quelli che c'erano costavano delle cifre inavvicinabili.

0: La canzone dell'estate di Gaia è Bossa Nostra. Non capisco perché mentre sto disannunciando il brano tu mi sottolinei in cuffia. Sapete che i DJ, i registi possono...
1: Parli com'è?
0: Sì, possono comunicare con noi speaker in cuffia. Non capisco perché mi sottolini brava.
1: Brava, perché stavo guardando il video e...
0: forse per quello.
1: E devo dire che è molto brava a ballare.
0: Sì.
1: A ballare.
0: Forse Simo, molto. Volevi ricordare a tutti che noi siamo anche in televisione,
1: certo.
0: Al 66 del digitale terrestre. E forse volevi ricordare che le canzoni che si ascoltano alla radio, se invece vi collegate al televisore, le potete vedere, o meglio, potete vedere i video delle canzoni. Forse volevi dire questo quando sottolineavi la bravura di Gaia.
1: Di bocca. Io l'ho girata, diciamo, in un altro modo, ma
0: va bene.
1: Era proprio quello.
0: Va bene, potete anche vedere il video di Kelani con Usher.

Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: Che storia.
3: Radio 105.
4: Che storia.

0: Ricordo perfettamente quel momento, era il 2013, i Daft Punk avevano già tirato fuori un singolo clamoroso che era Get Lucky e tornano nel pieno dell'estate, perché questo disco uscì ad agosto, che in Italia è un po' strano uscire ad agosto, all'estero non è così strano. E comunque uscirono con questo singolo super corazzati, con Pharrell che cantava, con Nile Rodgers che suonava le chitarre, insomma una roba stupenda e anche ben collocata in un momento dove, grazie ai Daft Punk, nelle discoteche, nei club, in quel periodo suonavo molto nei club, tornò un certo tipo di funky, proprio un certo tipo di funky music, grazie a loro, grazie a questo disco e grazie al fatto che loro sono sempre un po' dei pionieri, e quindi quando poi partono tutta una serie di altri producer minori in giro per il mondo, seguono, no, la scia sonora in qualche modo indicata da loro. Per cui mi ricordo perfettamente quel momento storico, era appunto il 2013. Sapete che chiudiamo sempre con una canzone del passato, questa sera con una grandissima hit. Simo, grazie per la tua regia a distanza, ma impeccabile.
1: Ci vediamo tra gli schermi domani.
0: Ci vediamo tra gli schermi domani, quindi sempre dalle 20 alle 21 qui per un'altra puntata di 105 Mi Casa, e come sempre vi lasciamo al 105 Night Express.

0: di ritardo.
1: Guarda che è soltanto per veri esperti, veri intenditori.
2: Ma è interessante
3: con un secondo
2: cosa.
3: E mezzo di ritardo.
2: Essendo però, lei cantante, è evidente che lei la canti col ritmo giusto, però c'è un mezzo secondino di, che di però nelle chiacchiere che facciamo non si avverte.
3: Che parli, no, se canti tieni il tempo, c'è un ritardo. Buongiorno.
1: Sai che c'è gente che pagherebbe per sentirmi cantare e tu ti vai a lamentare di un minimo di ritardo. Guarda
3: chi, di chi stai parlando?
1: Tu, parlo di te, tu cuoque.
3: Tu, io mi chiamo Cuoco.
2: Tu, Brahim.
1: Tu, Brahim.
2: Brahim Diaz. Brahim.
3: Ma io non mi lamento mai. Io sto qua tranquillo.
1: Faccio il mio lavoro.
3: Tu hai la maglietta di Friends. Buongiorno. Quella maglietta lì.
4: Questa è la mia maglietta preferita della storia. Tra un po' mi sa che comincia tipo a bucarsi e dovrò riacquistarla.
2: Però è Friends la sitcom, non è che mi vado in giro a farmi pubblicità da solo.
1: Nome, un po', dai.
2: Beh, pochino c'è.
3: Loro hanno rubato il nome a noi, quindi figurati, avevamo fatto noi questa maglietta.
4: Tanto questa grafica semplice e bellissima,
3: sì, molto
4: carina. Scritta bianca,
3: mi ha fatto venire voglia di vedere di nuovo la serie, guarda.
2: Ma ogni tanto va vista, è terapeutica.
3: Sì. Ma poi c'è quella puntata lì dove Chandler.
2: Ognuno ha la sua preferita,
3: no? Qual è?
2: Allora, a me piace moltissimo quella in cui lui si sbianca i denti e ce li ha abbaglianti che si vedono al buio, e poi mi piace la puntata in cui, adesso non ricordo se Monica o Rachel si deve sposare e dice non avrò